0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
2: Stufamento,
1: tu correggimi, no, che cosa devi fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105. Prima di fare lo scherzo, facciamo un piccolo riassunto.
1: Chi è Ennio?
0: Ennio è un vecchio contadino che abita in una valle sconosciuta dell'Italia con le sue mucche rosse e il furmento da tagliare.
2: Il furmento nel campo sta una porta, non sa niente, sono nel campo!
3: Ma lei in mezzo al campo col trattore?
2: Sono a piedi che sto guardando il furmento!
1: In questi anni abbiamo cercato di capire dove abita, proponendogli la qualunque, ma lui non ha mai mollato, ma mai!
2: Dove la voglio girare niente? Devo girare la terra! Sono nel furmento, c'è un porco nel caldo del...
0: Lui dice di essere vicino a Reggio Emilia,
1: ma secondo noi abita da un'altra parte.
0: E faremo di tutto per scoprirlo.
2: Ti vai a denunciare e venire a casa mia.
1: Prima dell'estate l'abbiamo chiamato proponendogli dei soldi per farci prestare la sua attività per poter girare Il ragazzo di campagna 2.
3: Dobbiamo fare una scena vicino al suo campo, girare una scena del film.
2: Il ragazzo di campagna
3: 2.
0: Sì, perché è arrivato lui, è arrivato Batman.
4: Pronto, signor Ennio.
1: Come andrà a finire?
0: Scopriamolo in questa nuova serie di...
5: Dove abita Ennio?
4: Pronto, Ennio.
2: Pronto!
4: Ennio, sono Batman Quacquarelli. Ti chiamo per il film Il ragazzo di campagna.
2: Ma che... Quacquarelli?
4: Siamo della troupe del film del ragazzo di campagna che dovevamo fare da te, ti ricordi?
2: Ma è passato tanto tempo! Mi volevano mandare a fare un film!
4: Infatti,
2: un film nel mio campo!
4: Io ti chiamo per dirti che il film non possiamo più farlo perché ci ha aumentato il gas. A te è aumentata la bolletta.
2: Il gas? Mi è venuta la bolletta il doppio! Brucia bastano!
4: Quanto?
2: Ma io ho dato che mi avevano passato a 50 euro il gas! Bacala!
4: Dimmi quanto ti è arrivato che adesso ci penso io.
2: Ma mi è arrivata una bassata di 600 euro!
4: Ma cosa ci fai col gas, Ennio?
2: Beh, cosa ci faccio? Me lo metto nel culo il gas! Me lo metto con la gomma!
4: Allora, senti, io ti dico che non ti dico che il film non lo possiamo più fare per colpa del gas.
2: Adesso, cosa vuoi allora?
4: Adesso vuoi? Vado alla Batcaverna e ci penso io. Mi raccomando, hai parlato con Batman Quacquarelli. No, Batman Quacquarelli.
2: Quacquarelli.
4: Batman. Metti il bat segnale, io arrivo e ti sistemo la bolletta.
2: Ma che cos'è il bat segnale?
4: Mi raccomando, è un faro che ti farò recapitare. Allora aspetta, ti passo mio cognato Robin.
6: Rimani in collegamento.
2: Tieni il collegamento
6: con la Batcaverna.
2: Con tua madre, devo rimanere collegato con tua madre, bastardo.
6: Tra qualche secondo potrai parlare con l'operatore Robin, il cognato di Batman, per risolvere i problemi della tua bolletta.
4: Hai problemi con il gas?
6: Chiama Batman con il bat segnale.
4: Ricorda, Batman e Robin, la Quacquarelli Brother.
6: Tra qualche secondo ti collegherai con loro alla Batcaverna. Esattamente tra 5 secondi.
2: 4
4: 3
6: 2
2: 2 2
4: 6
6: 3 3 2 1 5
4: 8
6: 4
2: 2 2 2
6: 3 121 secondi. Ci siamo quasi. 4 3 2 1
2: 1-1! Barcarelli! Barcarelli! Pronto!
7: Pronto?
2: Ehi, chi sei, Barcarelli?
7: Sono Robin, ciao! Allora, ascoltami bene, c'è un problema. Allora, la Russia ha chiuso i tubi? E non arriva più il gas.
2: Ma perché ha chiuso i tubi?
7: Sì.
2: Ma ha chiuso i tubi?
7: Ti arriveranno delle bollette grandissime, tipo un copriletto di carta.
2: un copriletto, il copriletto, cosa devo fare su un copriletto?
7: Perché la bolletta è diventata costosa e sarà più grande anche la bolletta. Hai una casella della bolletta gigante.
5: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Non fate caso al mio non abbigliamento dovuto al caldo estremo che stiamo affrontando in questo luogo con il sole allo zenith. Senza alcuna ombra, in questa località completamente esposta al sole e in una giornata in completa assenza della benché minima brezza o venticello. Probabilmente anche Satana non sarebbe a suo agio.
3: Ma perché hai voluto girare oggi al sole massacrante di mezzogiorno con 38 gradi? Dai, sali in macchina e andiamo, magari torniamo stasera, così c'è il rischio che stai male.
2: Ma brutta rincoglionita, come faccio a fare un video dimostrativo sugli effetti del caldo e del sole estremo sulle cose se vengo la sera? Dai su, muchelan, eh? E poi, da dove cazzo spunta questa classe G da 300.000 euro? Com'è possibile, dico io?
3: È la macchina che mi ha comperato il mio papà, ma non la uso mai perché è proprio simbolo del patriarcato e del capitalismo edonista che odio e combatto da sempre. Ma oggi faceva troppo caldo per la bici.
2: Ma faceva troppo caldo per la bici, allora usciamo il classe G6000 da 700 cavalli per rinfrescarci. Ma sei seria? No, dico, ma sei seria?
3: Cosa dovevo fare? È l'unica macchina che avevo in garage con un bagagliaio abbastanza grande per contenere le attrezzature. Non mortificarmi.
2: Perché? Le altre macchine sono tutte smart.
3: No, ce n'è una rossa che mi sembra sia una... aspetta che non mi ricordo. Com'è che si chiama la macchina col cavallo?
2: Ferrari! Si chiama Ferrari! Ma porca troia! Hai anche una Ferrari, brutta schifosa! Ma quanti soldi ha tuo padre?
3: A me dei soldi non interessa, lo sai. E poi basta parlare delle macchine di mio padre. Giriamo in fretta prima che tu stia male, dai!
2: No, cazzo, adesso c'ho la curiosità. Mentre ti parlo, seduta al fresco con un finestrino che ci separa. Anzi, se non ti scoccia...
4: Scusa, ma il vetro è talmente fresco che appoggiandoti la lingua dovrei rinfrescare il resto del corpo. Proprio come fanno i cani.
3: Ma basta, che schifo! Il vetro è sporco!
4: Sì, ma lo sento fresco. Praticamente sto ricando un ghiacciolo da 300.000 euro.
3: Dai, basta, giriamo che mi sto preoccupando che mi schiatti.
2: Va bene, dai, allora, cosa dovevo fare?
3: Ma come cosa dovevi fare? Sei sicuro di sentirti bene?
4: Scusi, per Betlemme?
3: Ma che stai dicendo? Ma ti senti bene?
2: Uè, troione! Ma è tanto che batti qui, ma... Quant'è che vuoi?
3: Ma che cavolo stai farneticando? Mica sono una prostituta! Sono Priscilla, non mi riconosci?
2: Figa, che bello! Ah, signora mignottona! Ha visto che sono cresciuti i funghetti? Ne vuole uno?
3: Ma che stai dicendo? Quali funghi?
2: Questi funghetti! Ma non sono funghi, ma cremini al cioccolato.
3: Mamma, che schifo, che puzza! Hai raccolto una cacca di cane! Ma bleh!
2: Ma che buono! Ci sono anche le noccioline!
3: Mamma mia! Stai malissimo! Hai preso una fortissima insolazione! Stai vaneggiando!
2: Oddio! Mi sento male, stronza! non capisco più un cazzo. Portami all'ospedale, dai.
3: No. Che schifo, hai tutta la cacca sul muso. Non ci sali in macchina così, che schifo. Piuttosto chiamo un'ambulanza.
2: Dai, stronza, fammi salire, sto morendo.
4: Mamma mia, quanti gelati.
2: Si deve essere ribaltato un carretto di gelati.
3: Ma basta, fermati, non sono gelati, è cacca di cane.
2: Sto malissimo, stronza! Brutta stronza, fammi entrare sulla macchina!
3: Basta, che schifo! Fermati, mi stai schizzettando tutta la macchina di cacca!
2: I gelati! Bella bigliottona! I funghetti coi gelati!
5: Pronto 118, mi dica?
6: Sì, salve, un mio amico ha un brutto colpo di calore e si sta mangiando la cacca.
5: Il suo amico è mentalmente disabile?
6: Non saprei come risponderle. Potete correre, per favore? Siamo in un campo vicino al Ticino. Mi vedete? Sono con una Mercedes G nera.
5: Mi scusi, perché non lo porta al primo pronto soccorso lei con l'auto?
6: Ma tutta la cacca in bocca e sulla faccia!
5: Mamma mia, siete tutti uguali voi scambisti. Prima fate le zozzerie, poi uno si infila una granata nel culo e la sporcacciola si vergogna di portarlo in ospedale. Si vergogni!
6: Ma...
5: Comunque arriviamo.
1: Le cose verissime.
0: Radio 105.
7: Lo Zodi 105.
8: Dal mezzo di queste tenebre, una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più, io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la maturità.

Pronto? Pronto? Dimmi, dimmi. Ma non ho capito chi sei in questo momento.

0: Ristrutturare il castello di Frankenstein. E quando?
1: Quando tu apri il
0: cuore. Ma non mi viene in mente comunque. Franco, Frankenstein, non mi viene in mente chi è Frankenstein. Ma non so chi è. Sì. Ma non so chi è, scusa. Ma chi sei tu, scusa? Ma tu sei Franco chi? Franco... Ti ho fatto l'appartamento io?
1: No.
0: Cosa ti ho fatto allora io?
1: Niente, io voglio fare questo brutto sporco vecchio.
0: Va bene. Ciao, ciao, ciao. Sì, pronto? Sì, mi dica. Ammazzati, va. Pronto? Se vengo nel tuo castello, lo sai cosa faccio? Te lo metto in guai a te e pure a Francesco. E sto cazzo!

vostro? E io minchia dura a cire tu e mamma te. Ciucamela, ammazzati tu, sciucami il cazzo, ti s*** in bocca, ti piace vero? E perché sei ricchione sei, ammazzati.

0: Amici di Cose Verissimers, oggi avremo un contenuto molto diverso dal solito.
1: Ma mi spieghi che cazzo stiamo facendo? Mica è Halloween, perché stai facendo tutte ste posticciate finto horror e sei vestito da rappresentante di piastrelle?
0: Allora, stronza, prima di tutto non sono un rappresentante di piastrelle, ma sono un travestito da prete dell'esorcista. Secondo, taci di e fammi fare il contenuto. Mi sono sbattuto come un bastardo e tutti porca troia di cazzi miei che ho organizzato. Quindi fammi il favore e taci, che oggi devo invocare i demoni attraverso il libro che si chiama Invocare i demoni, che ho comprato da un rigattiere dietro casa mia.
1: Aspetta. Ma sei deficiente? Non si scherza con ste cose. Ma non tanto per il libro, che è palesemente una cialtronata, ma perché la religione è una cosa seria. E fare un video dove si invocano i demoni, che tanto sappiamo che non esistono, sembra che siamo adepti di qualche strana setta. Io non ci sto.
0: E a me non me ne frega 18.000 cazzi, chiaro? Adesso muchela, che ho il rito di invocamentazione dei demoni. Scelgo il demone che voglio e pronuncio le parole magiche offrendo una vita come sacrificio evocativo.
1: A parte gli errori lessicali imbarazzanti, che cavolo intendi con sacrificare e che cosa?
0: Questo Tamagotchi anni 90, tenuto in una innaturale lunga vita da mia cugina Peretti Giordana, che inspiegabilmente ha accudito questa creatura virtuale e arcaicamente tecnologica fino ai giorni nostri. Io, dopo avergliela sottratta, la sacrificherò a Baphomet.
1: Non voglio approfondire tutta una serie di tematiche legate al furto a tua cugina, l'improbabilità che questa cosa sfoci in un successo, e tutto sommato sei così ridicolo che magari facciamo anche due visualizzazioni in più con questa cialtronata.
0: Taci cazzo, che ora mi devo concentrare. Adesso leggerò i testi del libro magico, mentre leverò la vita al Tamagotchi Arturo, donando la sua anima di finto scoiattolo di pixel al demone Baphomet.
1: Che paura, che pa!
0: Che cazzo vuol dire che paura, che pa?
1: È un modo di dire teen per indicare che paura.
0: Ma inculati con un motorino acceso, zio Billy, e parla da trentenne, brutta stronza! Allora, dicevo, alle peppe, pape, satana leppe! Oh signore degli inferi, concedimi di avere un tuo figlio qui da me! Io invoco Baphomet come tuo discepolo del male e a lui offro Arturo, il Tamagotchi, come anima da divorare. Agalalala samadanna katanna malakanalla. Amanahate per nomina et sigilla potentissima supradicta, vos coniuro ut apparetias mit hic coram circulo. Porca troia, ma che cazzo succede? Figa, ma... ma figa, ma sembra che sta roba funzioni! Ma so che non è possibile! Si vede che si è rotto lo stereo! Sai che per il povero Arturo un pelo mi dispiace! Figa, c'aveva 30 anni più o meno! E spegnere una vita, ti assicuro, non è una cosa piacevole, Priscilla! Uè! Priscilla! Ma perché non parli? Perché mi fissi con gli occhi tutti bianchi? Ma che cazzo c'hai, un calo di pressione? Ma che fai con la testa? Oh, ma non mi avevi mica detto che eri capace di girare la testa di 360 gradi? Come cazzo fai? Oh, ma che roba da Barnum!

Uè, ma senti, ma da quando è che sei diventata così giocosa e simpaticona? Adesso fai anche quella che mi sta al gioco e contribuisce al video. Fai la comparsona. Dai, dai, fai vedere cosa usi per fare il vocione. Dai, fa vedere lì.

Ma cosa fai? Ma cosa fai? Ma che cos'è? Ma da quando hai l'uccello? La Madonna, che forza! Mollami

0: Esci, esci.
1: Non abbandonerò il corpo della tua amica.
0: No, no, non me ne frega un cazzo di lei. Esci dal mio culo.
2: La la la. Le cose verissime.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle

0: Benvenuti a una nuova puntata di Freetom, oltre il cortile. Siamo a...
1: Freetom.
0: Così, un cappuccio e una brioche.
1: Freetom.
0: Ci troviamo in Antartide, un luogo inesplorato. Pensate che siamo in viaggio da 40 giorni per raggiungere il punto più a nord del mondo. Ecco, l'abbiamo visto. Torniamo indietro.
1: Freetom.
0: Amici di Freetom, durante le nostre esplorazioni...
1: Freetom.
0: Salve, dottoressa Paci. Lei è la responsabile delle catacombe vaticane.
2: Salve, benvenuti.
0: Grazie, dottoressa. Ecco, dove sono le porte che precedono i mummioni?
2: Quali porte, mi scusi? Sono catacombe, non ci sono porte.
0: Ah.
2: Ecco, guardate. Questi sono i resti di un papa bizantino. Il suo stato di conservazione è impressionante e voi siete la prima truppa al mondo che ha avuto il privilegio di poterlo riprendere.
0: Sì, sì, interessante, ma perché non avete messo delle porte?
2: Sono catacombe antichissime, risalgono a 2000 anni fa. Non possiamo alterarle con delle inutili porte.
0: Ma come inutili, brutta stronza?
2: Cosa?
0: Guarda qua, qui ci starebbe uno stipide, almeno 80x220. Una porta da urlo! Magari un legno pregiato!
2: Ma scusi, ma ha bevuto?
0: Andiamo, Omar, che qui c'è un cazzo da vedere!
2: Qui ci sono le spoglie di Antonino Pio!
0: E sti cazzi?
2: Ma un imperatore romano!
0: E questo mummione che ha la faccia da cazzo?
2: Lucio Domizio e Enobarbo!
0: Ammazza che nome buffo! Scusi, dottore, ma non vedo nulla di interessante! C'è una puzza di scarpe che de guai è andata male, ma non si respira!
2: È la mummificazione delle spoglie, la pelle dei defunti!
0: Sì, sì, dai, mai rotto il cazzo! Seguimi, Omar! Andiamo su alla guardiola, che c'è sta una porta da sturbo! Mi sono fregato le chiavi del custode! Aia! Attento, Omar!
2: Ma scusi, ma le catacombe...
0: Amici di Freetom, guardate! Oggi siamo a testare un sistema di droni avveniristico che solo noi di Freetom abbiamo avuto il permesso specialissimo di testare. Sono 18 droni collegati a un'imbracatura rivoluzionaria che solleveranno il nostro professore su in alto per farci da cicerone su queste rovine romane risalenti al terzo secolo. È pronto, professore?
3: Ma di che cazzo sta parlando? Nessuno mi ha detto niente di questa follia. Io non vado proprio da nessuna parte. Cosa mi avete legato alla vita? Che fa il suo operatore?
0: Attento, Omar!
4: Aia!
0: Che cazzo? Il cavo, non si preoccupi!
3: Il cavo di che?
0: Dronissimi, su!
3: Cosa?
0: Attento, Omar! I droni tagliano!
3: Aia! Aiuto! Tiratemi su! Immediatamente!
1: Fritto!
3: Aiuto!
1: Fritto!
3: Prendimi!
1: Fritto!
0: Più su! Il professore, più su! Professore, non si agiti! Che i droni sono sperimentali! Non si muova! Così si rischia che cade!
1: Freetom!
0: Alla prossima puntata di Freetom! Oltre il cortile! Sta bene, professore? Mi dà il permesso specialissimo di aprirle l'ambulanza?
5: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freetom. Oltre il cortile.
6: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Che c'è?
2: Ti ucciderò.
1: Uccidi.
2: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
1: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
2: Marco Mazzoli ti ucciderà.
1: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
2: Hai paura?
1: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
2: Stanotte ti massacro di messa.
0: Leone Veritas.
3: Aspetta, Pasqua, fammi dire che è qua la

0: tua madre, quella p***a di tua madre, figlio
1: tu
0: di
1: sei
0: tua.
1: Un bastardo, io ti ucciderò.
0: Una vacca, una vacca di tua madre, una vacca.
1: Ti ammazzo, bastardo, hai visto adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
0: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
1: Ti ucciderò.
0: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
1: Morirai nella tua merda di invidia.
0: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? Che colpa mia.
1: Addio.
0: Colpa mia.
1: Ma vai a cagare.
0: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
2: Ma va a cagare, va.
0: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
3: Leone Veritas.
4: Cuccioli stava rischiando di morire.
1: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
5: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
1: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
5: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
1: Hai paura?
5: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o rimetto, guarda se lo vuoi.
3: Leone Veritas.
1: Ti ucciderò, bastardo.
5: Se stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
6: Vado!
1: Hai paura di me, vero?
5: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
1: Quando è che vieni a Sondrio?
5: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
1: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
5: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
1: Non ho paura di te.
5: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
3: Leone Veritas.
7: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti
1: ti capisci. Ucciderò
7: Pasqua ancora la sai
2: la radio alla p***ana d'esordio.
1: Ma chi è questo figlio di p***ana?
7: Questo è uno che se ti acchiappa
1: sì?
7: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente
1: ma fate
7: dalle banane alla zucca.
1: Siete due froci, vero?
7: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
1: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
7: Sì, mi imitate.
1: Fate il maniaco, io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
7: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu non sei il maniaco, ricordi?
1: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
7: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente, basta con queste scenette del cazzo, fate la diretta perché avete rotto le palle.
1: Adesso ti facciamo licenziare.
7: Sì, sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
8: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
9: Geova Beach Party.

E allora, siete pronti? Ok? Se avete fete, bevete! Piano, piano, piano, ne ho altre! Se ti tagli le unghie dei piedi, esce la puzza!

0: il diverbio. Fefono meglio le tette o il culo? Ve lo dico io, vai maestro.
1: Il culo.

0: Ciao, cose verissimers. Oggi ci troviamo a bordo di questo barchino a vela sul meraviglioso lago di Varese. Vi chiederete perché mi sono palesato in questo video in questa veste alternativa di skipper.
1: Sì, me lo sto chiedendo anche io. Oltretutto questa mini bagnarola puzza tremendamente di cacca.
0: Certo che puzza di cacca. Viene usata per ripulire lo scarico delle fogne che sversa nel bacino. Me lo sono fatto prestare da un cugino di secondo grado, un certo Sandrini Amedeo. Persona rude ma molto cortese.
1: Ma che schifo!
0: Dai, dai, mucchela! L'ho personalmente ripulita con la canna al porticciuolo.
1: Ma non è nemmeno una barchina a vela vera. C'è un manico di scopa infilato in un buco e una tovaglia a fiori appesa sopra.
0: Eeeh, arriva la signorina Pershing. Chi cazzo sei? La figlia dei cantieri Riva? Sei diventata la signora Soldini. Ma che cazzo ne vuoi sapere tu? Che cazzo ne sai tu di barche?
1: Ma dai, si vede a un chilometro che è un taroccone. La vela manco si gonfia e stiamo andando col motore. Ma che cosa vuoi fare con la barchina sul lago di Varese?
0: I cazzi miei. Mi voglio fare i cazzi miei. I cazzi miei! Taci! E fammi parlare, no? Così lo capisci!
1: Va bene, basta che ti muovi che sono in ansia, non mi dai molta fiducia come comandante di un'imbarcazione.
0: Sì dai Mucchela, mica siamo a Cap Horn, brutta deficiente, siamo sul lago di Varese, la massima onda che ho visto qui è più bassa della mia pelle d'oca quando ti guardo i denti gialli da vicino.
1: Vabbè, ma allora che cosa facciamo qui?
0: Fammi fare e lo capisci, cazzo! Allora, stavo dicendo, cari amici che state guardando, come vedete questo è un enorme, potentissimo magnete. Grazie a questo adesso dragherò questo piccolo tratto di costa del lago di Varese alla ricerca di piccoli oggetti persi e che magari possono diventare un grande tesoro.
1: Stavolta mi stai stupendo. Questo è un contenuto fighissimo.
0: Oh, e brava la mia spacca cazzo. Vedi che alla fine sei solo una diffidente di merda. Allora, adesso calo il magnete con la corda e poi dragheremo lentamente il laghetto fino a che sentirò che abbia agganciato qualcosa di metallico. E tac! E dai su. Cazzo, aspetta, Cristo, ho agganciato qualcosa!
1: Non ci credo, che figata! Sono troppo curiosa, magari è un tesoro o una cassaforte come quel tizio su Instagram. Dai, dai, tira su!
0: Ecco, sì, sì, cazzo, sì, sì, oissa, oissa, e ecco, lo sento che sta fiorando, ma è enorme, è enorme!
1: Ma che diavolo è? Sembra un piccolo razzetto grasso!
0: Non lo so, secondo me è una cassaforte di design. Magari gettata per nascondere il bottino di qualche rapina. Siamo ricchi, cazzo, siamo ricchi!
1: Beh, a me non sposterebbe.
0: E lo so, brutta bastarda, tuo padre è pieno come un cane, ma io ho le pezze al culo e se trovo soldi e oro, giuro che ti bacio con la lingua. Tanto avrò abbastanza soldi per farmi cancellare la memoria e vincere i traumi.
1: Che schifo! E comunque non ti permetterei mai di farlo anche solo per euforia. Ci tengo che i nostri rapporti rimangano professionali.
0: Ma vaffanculo, va! Che se te lo caccio fuori ti ci butti come buffona ai rigori dei mondiali! Non vedi un cazzo da quando giocava a Baggio!
1: Ma smettila! E tira su sta cosa che vediamo cos'è!
0: Figa! Cazzo se pesa! Guarda! Oh, guarda, c'è su una svastica!
1: Oh, Cristo! Ma è qualcosa della Seconda Guerra Mondiale! Mi sovviene un piccolo dubbio.
0: Figa! Sì, sì, cazzo! È un residuato dello zio Adolfo! Sta cassaforte grassa ci renderà ricchissimi!
1: Ma aspetta! Butta subito in acqua quella cosa! Non è una cassaforte! È una...
0: Una cosa! Una cosa! Gelosa di merda! Sei gelosa che ho avuto un colpo di culo!
1: No! È una
0: Bologna?
1: No, una
0: Bottega Orafa!
1: Ma che dici? È una bomba!
0: Ma quale bomba? È una cassaforte grassa con un bellissimo cappezzolo sopra! Va che bello! Me lo lecco anche!
1: Fermo!
0: Inespressivo?
1: Ma no, è l'inestimabile! È l'innesco!

0: la la la. Le cose verissime.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata dei Pazzi Vostri!
3: Ciao!
2: Risparmia le labbra per la cappella del direttore, Galinaccia. Presto, passiamo al gioco delle buste che siamo già in ritardo, via! Pronto, chi parla?
4: Sono Antonio da Barletta ancora! Sono io Giancarlo, ieri mi hai fatto un po' fretta!
2: Giancarlo, no, qui non c'è nessun Giancarlo, ho sbagliato il numero, grazie! Allora, venite qua, tutti quanti, che facciamo i saluti!
4: Sono ancora in linea!
3: Ciao!
4: La busta, devo scegliere la busta!
2: Ce le siamo pippate tutte le buste! Chiudi, chiudi, dai!
4: Fatto!
3: Ciao!
2: Senta cazzo, la Guendalina del Porto Gruaro che compie 169 anni, il barda Adolf di Bolzano, le amiche del centro massaggi Il Pompino Smeraldo di Livorno.
5: Va bene, Giacca, saluta.
2: Claudio Villa, Virna Lisi, Nilla Pizzi, il Limp Big Tits, il Lili Puziani.
5: Buona Giacca, dai, va bene così per oggi, dai, basta.
2: Bruno Pizzul, Bruno Mars, Mars Attack, veloci che siamo in chiusura, ciao. Stefano Tacconi, basta, te lo dico io, i Taccagni, Gianni Agnelli, Manuel Agnelli, adesso devi salutare.
3: Ciao, ciao, Agnelli, Agnelli.
2: Manuel Arcuri, ciao. Non devi ripetere.
5: Va bene, Giacca, dai, abbiamo fatto il pieno, dai, dai, basta, Giacca. Basta.
2: Non possiamo salutare tutti, mi dispiace. Chiara Ferragni, Gianni Boncompagni. Salutiamo la ragazza che adesso le tira una gomitata,
3: ciao,
2: in faccia, rotti i coglioni.
5: Ma che cazzo se la ricorda? Non se lo ricorda manco su madre. Dai, Giacca.
2: Mi dispiace, non possiamo salutare tutti, però Francesco Totti lo salutiamo.
3: Ciao.
2: Salutiamo tutti in campo con Lotti, Lotito, Tito Livio, Di Livio, Liv Tyler, i tie break.
5: Cazzo, Giacca, stiamo sforando sull'ora, Giacca.
2: Spencer Tracy, Tracy Chapman, Dick Tracy, Dick Dick. Grazie a tutti, anche a Bruce Dixon, Bruce Springsteen, Springfield, Garfield, Gardaland.
5: Chiudi, chiudi, Giacca, Giacca, mi senti?
2: Lando Buzanca, Ballando con le Stelle.
5: Che se non te tasso non sente, Giacca.
2: La Stella Polare è in ultimo ma non ultimo. L'Orso Polare, Orson Welles, Helen Hidding, Helen.
5: Va bene, manco lo sai, chi cazzo è questo? Dai, sapete che stai leggendo il combo, chiudi, Giacca.
2: Elena Santarelli.
3: Ciao, Elena.
2: Ciao, Elena, sì, il Tavernello, Mara Venier, Mario Mero, la Super Mario, Superman.
5: Ma chi sono culo, Giacca, dai, dai, l'hai salutato un centinaio, basta, basta.
2: Superman, San Giuseppe, Le Seppie, Padre Pio, Erpiotta, IAR, medici in prima linea.
5: Signora, vuol dire a Giacca le chiude? E qualcuno gli faccia un segno a sto nano di merda.
2: Irine 77, 44 gatti, Catwoman, Wonder Woman, Pretty Woman.
3: Ciao, ciao.
5: Basta, Giacca. Dai, che venite a curtano dal contratto.
2: Non possiamo salutare tutti, benissimo. Grazie, a domani, e grazie anche a Julia Roberts, Neutro Roberts.
5: Marco, Giacca, dai.
2: Naruto.
5: E staccategli la spina, sto stronzo.
2: Ratatouille.
5: Basta, Giacca.
2: Tullio d'Episcopo.
5: A me non mi saluta.
2: Stali e Olio, Stan Lee, Bruce Blee.
5: Ma faccio io la trasmissione, saluta anche me, Giacca.
2: Willy il principe di Ben Air, Belen Rodriguez, la balena bianca, Bianca Zei.
5: Ha salutato pure il ghiaccio, a me non mi saluta.
2: Bianca e Bernie.
5: Salutami, Giacca.
2: Bernie Eccleston, i Rolling Stone.
5: Giacca, salutami che vengo da là, eh.
2: Vuoi salutare qualcuno? No.
3: Ciao.
5: Il cazzo.
2: Mi dispiace, non possiamo salutare tutti.
5: Andiamo lì domani, sta merda. La traffa cu. E ciao al cazzo pure te!
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Imbarazzo, pochezza, indisciplina, volgarità mascherata, sessismo e tante altre similitudini con la maggior parte dei programmi di approfondimento televisivo nazionale. Sono ingredienti di successo per il nuovo podcast dal titolo Misteriosissimo.
7: Misteriosissimo.
8: Buonasera a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Misteriosissimo. Anche stasera nel nostro podcast si va alla scoperta di un grande mistero della storia umana e mondiale.
9: Sì, anche più di uno, se vogliamo.
8: Stavo facendo un'introduzione.
9: Scusi.
8: Mi ha interrotto proprio.
9: Mi perdoni, che l'euforia.
8: Certo.
9: Sta mandando fuori.
8: È bianco qua.
9: Cosa, scusi?
8: È bianco qua, vicino al naso.
9: Vicino o dentro?
8: Vicino al naso è bianco.
9: In che punto esatto?
8: Tra la narice e il labbro.
9: Ah, sì.
8: Perfetto, pulito. Bene, e anche questa. Bene, anche questa sera in qualità di espertone è con noi il dottor Scibetta. Buonasera.
9: Salve a tutti, salve.
8: Non rubiamo tempo all'argomento odierno, che è la scoperta di grandi mostri dell'antichità.
9: Sì, questo è un argomento che ha diviso tantissimo la storia dell'umanità, perché noi abbiamo sempre avuto paura dei mostri.
8: Esatto,
9: no?
8: Lei ci vuole ricordare magari un mostro che lei conosce particolarmente bene?
9: Beh, c'è il Sagravud.
8: Il Sagravud.
9: Sagravud.
8: Che cos'è?
9: È Sagravud? Un mostro dei Balcani.
8: Ah, dei Balcani.
9: Un mostro orribile che
8: come fatto,
9: terrificava le popolazioni. dominazioni.
8: Ah, mai sentito nominare il Sacrabud.
9: Poi c'è il Lambostrof. Lambostrof che come ha capito dal suono.
8: Sì, che
9: è dell'est.
8: Russo. E come quali le caratteristiche?
9: È un mostro.
8: Come è fatto, cioè? Cosa?
9: A forma di enorme bottiglia di vetro.
8: Ah, cioè, alta quanto?
9: Più o meno 40 centimetri.
8: Non è un mostro.
9: Ma perché una volta i russi erano molto più bassi.
8: Molto piccini.
9: Cioè, noi con l'andare del tempo l'umanità si è alzata.
8: Quanto era alta al tempo?
9: Fai conto che i primi russi sul pianeta erano alti dai 20-25 centimetri.
8: Così piccoli.
9: 2000 e poco più.
8: 2000 e poco più, certo. Sì. Si chiamavano?
9: Puffi.
8: Puffi si chiamavano, certo. Ma questa sera però il nostro focus è su questo mostro marino che ha terrorizzato generazioni e generazioni di marinai, ed è il Kraken.
9: Ah, ecco, meno male che mi sono preparato.
8: Infatti, non è a sorpresa la domanda che gli ho fatto, si è concordato prima, ricordo.
9: Cercherò anche di essere, diciamo, esaustivo nelle cose che dico.
8: Speriamo.
9: Perché spesso mi tacciano di essere un po' così grossolano.
8: Lui danno proprio palesemente del ciarlatano merdoso.
9: Questo, ma lo sono andato a prenderle tutti uno per uno.
8: Ok, lei legge i commenti, se ti poi anch'io
9: il telefono,
8: non sono praticamente performati.
9: Nei miei confronti qualcuno è anche ignorante.
8: Certo,
9: gente che non ha studiato.
8: È l'invidia.
9: Comunque, il Kraken è un
8: Kraken.
9: Kraken.
8: Kraken.
9: Perché Kraken.
8: Kraken. Sì.
9: Allora, questo mostro è incredibile perché, nonostante sia marino, lui riesce a fumare la pipa. Cioè, è una cosa che lascia anche sbigottiti i marinai che quando l'ha visto non sanno che moriranno, perché il Kraken arriva, almeno arrivava, secondo le scritture antiche, di antichi marinai, parlavano di questo Kraken che usciva dall'acqua con questa pipa carica di cocaina.
8: Non credo proprio.
9: E aggrediva le navi in cerca di ori, denari che potessero aiutarle a ricomprare altre dosi per il suo Kraken.
8: Kraken questo.
9: Kraken, sì.
8: Da cui il nome.
9: Kraken.
8: È sicuro.
9: Da lì poi... La tipica pietruzza che si mette nella pipa si chiama crack.
8: Ah,
9: perché deriva dal crack.
8: Ah, ecco, non il contrario.
9: Era un mostro che stava al largo della Bolivia, della Colombia.
8: Non credo proprio, il Kraken, cioè, all'epoca non si navigava in Bolivia, il Kraken si trova nell'oceano.
9: Ma scusa un attimo, ma chi è il professore?
8: No, ma dici, conclamato, nell'oceano Atlantico, nelle Antille.
9: Ma queste sono minchiate che vengono raccontate da quelli che non sanno un cazzo.
8: Ma non è vero, cioè...
9: Io lo dico io, il Kraken era questo mostro polpo.
8: È nordico.
9: Un polpo di...
8: E si accoppiava...
9: Con la polpa...
8: Ecco. Mi scusi, professore, se intervengo nel merito, ma Kraken è una parola celtica, gaelica, teutonica,
9: Sì, c'è anche la versione con le tettone,
8: No, dico teutonica, cioè è una parola nordica, era avvistato da
9: si sa che poi anche in antichità al sud non avevano tutti questi soldi per farsi dei Kraken,
8: È giusto, mentre invece i nordici
9: là girava ancora nell'economia del nord,
8: avevano
9: i figli dei ricchi
8: come
9: del
8: si
9: nord.
8: Chiamavano i figli dei ricchi del nord?
9: Figli dei ricchi del nord.
8: Ah, cioè non c'era una grossa fantasia.
9: No, in antichità poi anche sai la traduzione della lingua poi non è
8: E giravano con il Drakkar.
9: Sono il Drakkar, diesel ai tempi non c'era ancora il benzina.
8: Sì.
9: E niente.
8: E vedevano questo mostro, il Kraken.
9: Il Kraken che
8: come si riconosceva?
9: Usciva dall'acqua, aggrediva le barche, tutto. Mostruoso.
8: Questo è il verso di Kraken?
9: Sì, è quella ricostruzione ausonica.
8: Ausonica.
9: Usciva a fare. Tirava due belle boccate di pipa.
8: Sì, ma degli arti superiori che aveva.
9: Tipo trendrocoli.
8: I trendrocoli.
9: Sì,
8: che so?
9: Sono i
8: quanti erano?
9: E prendeva la pipa, faceva belle boccante. Poi prima di svenire nel fondo del mare, si frecava tutto quello che c'era nelle barche di tutti i cosi.
8: Tutti quanti. Quindi, però molti sostengono che si trattasse in realtà di un calamaro gigante.
9: E
8: quindi come finiva?
9: Alla brace.
8: Gigante però.
9: Perché il Kraken aveva i momenti in cui era aggressivissimo, perché era proprio strafatto di Kraken.
8: E i momenti di down.
9: Che era proprio
8: No, nel senso gli mancava.
9: E allora a quel punto lì era il momento in cui veniva ripescato e proprio mangiato
8: dai
9: tutti quelli che pescavano, i pescatori che si vendicavano.
8: Esatto,
9: questa è la storia del Kraken.
8: Esatto, quindi diciamo il grande cerchio della vita, insomma,
9: della vita,
8: no?
9: Cioè, arrangiava a fare cose.
8: No, dico, il grande cerchio della vita, si nasce predatore e poi si diventa
9: Enrico Fermi.
8: E si nasce predatore e si diventa Enrico Fermi. Quindi non mettete limite voi giovani alla fantasia,
9: esatto,
8: perché
9: esatto.
8: Come il Kraken potreste diventare
9: tossicomani.
8: Benissimo. Questa era la grande testimonianza del professor Scibeda, che non chiameremo mai più nella nostra vita nel programma. E per quanto riguarda il Kraken, la prossima puntata ci occupiamo di un altro mostro che è
9: tua madre.
8: Non è così brutta, via.
1: Misteriosissimo. Misteriosissimo.
6: Attaccati a sto podcast.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Lo zio Peppe è ancora incastrato nel cancello di casa, e i tamarri sono alla ricerca di qualcuno che gli possa cambiare cancello.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
4: Pronto?
3: Pronto, con chi parlo?
4: Sono Massimi di Quarto. Siete voi che fate cancelli, cancellate?
3: Sì.
4: Yeah, precisissima proprio. Perché mi ha dato il numero uno che si fa chiamare Dustin Hoffman, uno che pensa di essere uguale all'attore. In realtà si chiama Ciro Badalamenti. Non so se lo conosce un installatore. Lui si pensa di essere Dustin Hoffman, ma è un cesso di merda. Lui
3: ma le dirò, io ho un cliente che è convinto di essere Ricky Martin.
4: Ma perché Ricky?
3: No, perché ha lo stesso taglio di Ricky Martin. Uh-huh. È in viso e convinto di somigliargli.
4: Madonna.
3: Io invece dico, lei somiglia più a Austin Power. Non so se lo conosce.
4: Ah, quello dei film comici.
3: I film quelli sì, demenziali.
4: Yeah,
3: quindi
4: lo so, di pazzi ce ne sono in giro tanti. Allora, signorina simpaticissima, praticamente c'ho questa esigenza. Siccome a casa il cancello che ho io è quello tipo saloon, no? E
3: sì.
4: C'è l'apertura, quella pepex, che è proprio a tetta di Monaca. E volevo mettere...
3: Sì, l'ho capito, qual è l'apertura questa, loro come la chiamano, ho capito, non mi viene. No, quello che... No,
4: a doppio schiaffo mortale. Praticamente volevo mettere invece quella ghigliottina, però deve essere di una velocità folle, perché siccome c'ho 44 pitbull.
3: Ah, 44 pitbull lei?
4: No, 44 è una cifra a caso, sono 12.
3: Ah, ecco, segnami tutti i dettagli su WhatsApp.
4: Ah, ok, io ti mando tutto. Sai che un attimo solo che mi è venuto un attimo.
3: Chi è?
4: Un attimo.
3: Gliel'ha dato il nostro numero?
4: Dustin Hoffman.
3: No, lo so, Dustin Hoffman, la persona.
4: E io lo chiamo Dustin. Aspetta un attimo, mi sa che anche in gola. Io l'ho sempre chiamato Dustin Hoffman. C'ha un occhio anche mezzo articolato strano. Sembra di guardare, sai, quelle lucertole che guardano tutte strane. Non so io come lui possa pensare di essere Dustin Hoffman, perché sembra un koala.
3: Ho capito.
4: Col ciuffo bianco. Che la merda di uomo. Sai che adesso che ci penso, mi ha innervosito quando viene lo spacco di botte. Perché lo odio. Stamattina lo odio. Vabbè, ti mando tutto quando nel telefono.
3: Ok, su WhatsApp.
4: Ti mando anche le foto della faccia di Dustin Hoffman prima che lo picchio.
3: E infatti, così vediamo se lo riconosco. Va bene.
4: Ciao, splendore. Ciao. Ciao.
3: Ciao.
4: Sono pazzo. Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Orco.
5: Sei quello che dei cancelli?
6: Sì.
5: Come stai?
6: Ma chi sei?
5: Sono Giovannino. Ciao, senti, io ho bisogno di una...
4: Chi è che ha dato il numero? Beppe Camorra.
5: Beppe Camorra ci ha dato il tuo numero per fare il cancello nuovo.
6: Peppe Camorra, chi è?
5: È un fabbro che siamo andati per il cancello dove abitiamo noi, però mi ha detto di chiamare te che sei il numero uno per le cancellate.
4: Beppe Camorra è quello che lima i ferri.
5: Eh sì, quello che lima i ferri, Peppe. Ha detto che eravate amici, che siete amici, che...
4: Boh, sei bravo.
5: Sì. Sei bravo, ma gli ho detto...
6: Ma che devi fare, no? Capito.
5: Dove anche, allora, la cancellata che abbiamo è quella un po', diciamo, anni 70. È tipo... Hai presente il saloon del Far West, quelle che si aprono così? Ecco, no? Solo che si è incastrato una volta più mio zio, Peppe.
6: Beh.
5: Mio cugino invece che passa col motorino rischia sempre di schiantarsi. Allora abbiamo bisogno di una cancellata di quelle moderne.
4: A ghigliottina
5: lì, come si chiama? Quella a serramanico, quella che entra secco, no? Perché abbiamo anche i cani, i pitbull, quindi quando usciamo deve chiudersi in fretta. Oh, ma che cazzo fai? Ma solo mi devi dire! Ma mi stai facendo venire l'ansia! Ma pensa a te, ma vuoi rispondere e darmi qualche informazione, coglione! Ma che cazzo fai? Go!
6: Ma con chi ce l'hai?
5: Con te che non stai rispondendo!
6: Ma vattene a fanculo, te! Tu cugino e Peppe Camorra! Ma vattene a fanculo, va!
4: Pronto? Era bello che ti vada a fanculo! Ma vattene a
7: te e Peppe Camorra!

0: Lo Zoo di 105. California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
4: dell'Oceano Indiano.
3: I was crying
1: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi, Col Conner?
5: La cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
5: Stile, ma no, il 96.
3: Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora
5: Lindsay, no.
3: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è Lindsay. Lindsay. Prova a dire Lindsay.
3: Lindsay?
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora.
5: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
5: Lindsay! Come Sanpei!
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
5: Non ti devi cervellare.
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
3: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Lindsay.
4: No.
3: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
5: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma no, non pensare che
2: ma
4: sei.
2: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste ovens mentoliptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
5: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
3: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
4: No.
5: PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dice?
4: Che dici?
3: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
5: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza. Enorme. Grand Theft Auto.
3: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto
5: Theft
3: e al Grand Theft Auto Libertiamoci
4: Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo alle borse di Bitonto.
5: Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
5: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
3: Vovel, Vovel,
5: Vovel, Vovel. Ci facciamo un bicchiere di Vov.
7: Lo sapevo, adesso
5: fa bene l'uovo.
7: Coglioni a me, rompi
8: coglioni. Una macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
5: Vover Vorgen, che
3: cos'è quello? Una Range
5: Rover?
3: Rover
5: Vogue.
3: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
3: Una Range Vover Vorgen.
5: Vorgen.
3: Ma dillo così,
5: la
8: non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: pubblico giovane che magari va di intendenza, facci balletti, dai, nuova stagione di nuovo provo, vai! Bene ragazzi, per inaugurare il mio canale TikTok, oggi proviamo questo macchinario per far da mangiare che mi è arrivato direttamente da AliExpress. Vediamolo insieme, dai! Il macchinario si chiama Bimby e lo apriamo. E qua però sta scritto Bambi. È una cosa strana, c'è pure il dino sulla scatola. Boh, si vede che è un reboot, come quando hanno fatto Punt, Grande Punt, no? Cioè, magari il modello successivo. Dai, proviamo il Bambi! Allora, che cos'è il Bambi? È un macchinario che serve per chi non è tanto capace a cucinare, no? Tu metti gli ingredienti, selezioni e lui ti fa da mangiare, diciamo. Vai, proviamo Bambi! Accendiamo!
1: Ciao!
0: Ma questa voce... Ho come una sensazione. Speriamo che la sensazione è sbagliata. Ciao comunque, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao Bambi. Allora, che facciamo?
1: Seleziona programma, cucinare o mandare fax?
0: E come mandare fax? Questo è un coso per cucinare. Che ingerdezza. No, cucinare, seleziona cucinare.
1: Cucina pronta.
0: Oh, bene, vedi, mi piace che è efficace, dai.
1: Cucina normale o all you can eat?
0: E come lui che inizio a casa mia, che cazzo devo fare? No, devo farmi un piatto di pasta, tanto per provare. Normale, vai!
1: Normale.
0: Bravo, normale.
1: Selezionale, casa o cucina a sporto?
0: E come a sporto? Dove cazzo devo andare, Bambi? Sto a casa mia, il tavolo sta di là. No, normale.
1: Cucina normale, selezionata.
0: Oh, benissimo, finalmente possiamo cominciare. Allora, siccome è l'ora di pranzo, io direi di cominciare con un classico della tradizione pugliese. Facciamo un bel panzerotto. Allora, selezioniamo il programma panzerotto.
1: Panzerotto.
0: Benissimo. E mettiamo gli ingredienti, che sono acqua, farina, mettiamo la salsa di pomodoro, la mozzarella, il prosciutto, olio e sale. Vai, Bambi, fai il panzerotto! Che cazzo di rumore è? Che cazzo è? Un balumba! Vado, che delusione! Il rumore non è tanto confortante, eh? Ma che cacavello! Però, magari il cibo è buono. Vediamo quando ha finito.
1: Pollo con mandorle, pronto.
0: Come pollo con mandorle? Panzerotto dovevi fare. Come ha fatto a fare il pollo con mandorle con acqua e farina? Ma cazzo l'ha preso le mandorle? Che cazzo è? Albus di Land che fa gli incantesimi. Ma che delusione. Assaggiamo, magari è buono. Devo dire... un po' come dare un morso a un'espadriglia, sudata. Lasciateli per anni, uno schifo totale. Vabbè, proviamo un altro piatto, ragazzi, perché magari, diciamo, il Bambi, essendo straniero, non ha tanta la tradizione pugliese. Facciamo una cosa più semplice, un piatto di pasta al pomodoro, che ormai lo sanno far pure in Siberia, ok? Allora, mettiamo dentro la pasta, pomodoro, uno spicchio d'aglio, una foglia di basilico e un giro di sale e olio, va bene? Vai, Bambi, selezione pasta pomodoro.
1: Pasta pomodoro.
0: Ecco. Vai, cucina, Bambi, che c'ho una fame della madonna e non ci vedo più dall'occhio destro, vai! Oh, questa cacavella! E metti vapore, poi cos'è questa cosa rossa che esce da dietro? Spurga questa fame! Però è veloce, eh! Devo ammettere che è veloce, vediamo!
1: Involtini primavera, pronti!
0: Come involtini primavera? La pasta pomodoro dovevi fare! E come cazzo ha fatto a fare gli involtini primavera con il pomodoro? Che delusione! E siamo due pezzi di legno! Che devo giocare a Jenga? Oh, assaggiamo!
1: Buoni croccanti!
0: Buoni croccanti, un cazzo! Volevo la pasta pomodoro io! Ma sono anche freddi! Sembra di mangiare i coglioni a un cadavere all'obitorio! Che delusione! Va bene ragazzi, si vede che il Bambi, abbiamo capito che il Bambi è cinese, adesso ho capito il Bambi. E quindi diamogli un'ultima chance, proviamo un piatto della tradizione cinese. Facciamo le nuvole di drago. Oh no, che sono la cosa più facile del mondo. E che cosa serve le nuvole di drago? Serve il riso e l'acqua, fine, ok? Seleziona nuvole di drago, vai!
1: Nuvole di drago selezionate.
0: Oh, bravo, selezionate, bravo, vai, facciamo ste cazzi di nuvole di drago, c'ho una fame che mi sta cadendo l'intestino, dai! Mazzo di muro però, raga, un'officina meccanica sì. Che devo costruire? Il razzo per andare sulla luna, mamma mia. Oh, è pronto!
1: Pappardelle cinghiale pronte.
0: Ma come pappardelle cinghiale? Ma come cazzo ha fatto con un duetto di riso a fare il pappardelle cinghiale? Ma effettivamente sta il cinghiale. Oddio, mi guarda. E non è morto il cinghiale. Dove... No, è scappato! Ma era ancora vivo! Che impressione! Che delusione! E poi c'ho cinghiale per casa! Bene ragazzi, allora diciamo complessivamente l'acquisto di questo Bambi non mi ha soddisfatto al 100%, soprattutto per quanto riguarda il fatto che doveva cucinare e non ha cucinato un cazzo. Quindi diciamo che come voto gli do un 5 a 6, non lo consiglio tanto. Che cazzo è sto rumore? Ma sta uscendo il fax, dal fornetto usce il fax. Che cazzo c'è scritto?
1: Pagare conto.
0: E come pagare conto? È mio il Bambi.
1: 100 euro.
0: 100 euro? Ho capito adesso.
1: Contanti o calta?
0: Contanti un cartone cazzo, vaffanculo te sorta.
1: Te e mamma.
0: Ah, questo l'hai capito però, bambo. Adesso ti stacca la spina io.
1: Ciao.
0: Ciao cazzo.
1: A te e chi te muerte.
0: Ah, i panzerotti non li sai fare, ma il dialetto lo conosci, eh? Gula sorta. E niente, mi chiamo un gluvo. Only for you. This is Zoo.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Pornbab.
3: Agri da dubdaka da dedeka. Cakano grakano. Agri baba dubdaba dede.
4: Amore, tutto bene?
3: Sta imparando il cingalese.
4: E che dici?
3: Non lo so.
4: Ah.
3: Cioè.
4: A caso?
3: Sì.
4: Parliamo.
3: Anche giabbi!
4: Giabbi!
3: Oh, dove cazzo hai imparato il cingalese?
4: Sai Franco?
3: Puttana, te la fai con un cingalese!
4: Sai Franco, quello dei fiori!
3: Ma non è il cingalese di Catanzaro!
4: Ah!
3: Perché stiamo urlando che siamo uno davanti all'altro?
4: Di solito ci parliamo da una stanza all'altra!
3: Ah, ok, non sono abituata ad averti così vicino!
4: Vabbè, vado!
3: Brava, così riesco a parlare ad alta voce e avere un senso!
4: E soprattutto a farti una sega!
3: Lo sai, Ag? Te ne sei accorta? Da cosa?
4: Dall'odore.
3: Oh, la Madonna!
5: Schifo dall'odore.
1: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Benvenuto su Pornbab, orsetto 27. L'algoritmo ha selezionato i seguenti titoli scelti apposta per te. La giraffa senza collo si fa montare da un montenegrino microdotato col nasone.
5: Non ho capito neanche il titolo, proprio la... No.
6: Il Mosè delle chiappe 2.
5: Che cazzo? Ah, che spacca in due. No.
6: Ping pong di AIDS alle Barbados.
5: Ma chi è che scrive i titoli? Ruffini. No, mi fa schifo.
6: Amore emo.
5: Emo. Ah, deve essere una roba per persone pazze. Va bene, questo mi piace, il titolo interessante.
7: Ti bacio, amore, anche se la vita non ha assolutamente alcun senso.
5: Che cazzo è sta roba? Spogliati, dai!
8: Lo so, la vita non ha senso e queste emozioni che proviamo non sono l'ennesimo trucco di natura per indurci a perpetuare la specie.
3: Oh, che mi devo fare una sega! Svegliatevi, ragazzi!
7: Siamo schiavi di un universo gelido e indifferente che gira a vuoto come la ruota di un criceto morto suicida ormai da tempo.
3: E basta, dai che mi deve... Tirami fuori le tette. Le tette, fai vedere le tette. Ah, stanno limonando. Con la lingua di fuori dalla bocca poi, una cosa... Due rane. Senti che verso che fa. Che schifo. Oh!
8: Ma visto che nulla ha senso.
3: Svegliati!
8: Che tutto è sordità là.
3: Oh, ripigliati!
8: In questo sotto mondo.
3: Coso?
8: Tanto fa.
3: Dai, che non mi viene neanche duro, ce l'ho mezza pasta. Spostati, fai vedere le tette alla zoccola.
8: Che mi svegli. Tanto vale fare un po' di triste e moscio sesso.
3: Oh!
7: Per me è indifferente, tanto il mio cuore è una lapide bagnata di sangue nero.
3: Oh!
7: Scopiamo dunque, ma male. Brava. Con gli occhi pieni di angoscia.
3: Dai, scopate, dai, cazzo in mano.
7: E
3: che stanno costruendo una barca vichinga, stanno segando la legna. Ma che movimento è? Dai, più agili! Toccagli una... Oh! Ma adesso due zombie sono! Oh, guarda! Anche lo schiaffo sulla chiappa moscio gli ha dato, ma non...
8: Mentre il mio antes... mentre il mio antiestetico e grottesco organo sessuale sfrega contro le tue mucose.
3: È la figa quella, la fica.
8: Mi viene da addormentarmi quanto ci metterò.
3: Pensa a me che c'ho il cazzo manco diventato duro. Fate cagare.
8: Mi viene da domandarmi quanto ci metterebbe un pipistrello a mangiarmi la faccia.
3: Ma che cazzo di domande ti fai davanti a una fica?
7: Io rimpiango che i miei genitori non mi abbiano mai alzato le mani da bambina.
3: Ma che cazzo di pensieri avete? Ma che persone strane siete?
7: Almeno avrei ricevuto qualcosa da loro.
3: Dai, fagli un pompino così tappi con la bocca del cazzo, dai!
8: Cambiamo posizione.
3: Meno male, va.
8: Voglio vedere il sole che tramonta. Spero per l'ultima volta su questa terra.
3: Pure, Madonna che ansia. Oh, zombie! Michael Jackson!
7: Sento che questo corpo promesso alla tomba fin dalla nascita sta per reagire allo sfregamento.
5: Madonna,
7: con quella idiosincrasia che la gente chiama orgasmo.
5: Mamma, che schifo! Basta!
8: Anche io sento arrivare il carro funebre della deiezione seminale.
5: Mamma mia, ma avete rotto i coglioni! Basta! Come si spegne sta merda?
7: Sta arrivando.
5: Chi? Chi è che arriva?
7: Sussurrami qualcosa che mi aiuti a concludere.
5: Puttana! Puttana, te lo sussurro io!
8: Ogni nascita è un tremendo lutto.
5: Ma che cazzo dici?
8: Ogni nascita è un tremendo lutto.
5: Mamma mia, aspetta, metto le mani sui coglioni, ma non per sparare. Mamma mia, che schifo. Che è successo?
8: Ecco, ci siamo liberi dal demone del sesso. Ma solo qualche istante.
5: Certo.
8: Presto tornerà. Con la sua frusta e le sue catene.
5: Sì, già.
7: E noi schiavi senza scelta né speranza subiremo cento, mille volte le sue angherie.
5: Certo. Vabbè, dai, va bene, dai. Facciamo che aspetto di farmi una sega. Mi metto qua in un angolo e cerco di capire perché ho speso i soldi. Va bene così, dai.
4: Arrivo, Franco!
5: Chi è Franco? Chi è Franco?
4: È il cingalese dei fiori!
5: E che viva a casa nostra!
0: Ed è calmata che è bene che ne
5: ha detto! E che ne vede? Era anche un parente a Bergamo!
0: E che mi dice che ne
5: vede? Ma come fai a capirlo?
0: E che mi
5: dice? Guarda che secondo me non è cingalese, mo.
6: Valuta il film!
5: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Questa sera buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio.
10: Bene, benvenuti all'Impero Romano, civiltà del passato, per la prima volta fatti fino al tramonto. Ecco il tracciato
9: che aprirà
10: ricchissima
9: e tutti questi affinare. E viene fuori questa scala. Era conservata con ogni cura alla tigre.

0: Ci troviamo al largo delle isole Cape de Cats, nell'arcipelago delle Galapagos. Un luogo descritto da molti come la culla della biodiversità. In queste isole e in questi mari vi sono specie viventi che non sono presenti in nessun altro luogo sulla Terra. Lo stesso Darwin, dopo essere approdato il 15 settembre del 1835 in questi luoghi, durante la spedizione della nave Beagle, appena sbarcato, bestemmiò a gran voce toccandosi l'uccello. Resosi conto, da prima, di aver scordato in Inghilterra i suoi occhiali da sole fighi e dopo, per aver visto così tanta magnificenza concentrata in un solo luogo.
1: Porca, che spettacolo! Mi sono dimenticato gli occhiali! Mica, però che bello sto posto!
0: Una delle prime specie viventi che vide e che studiò fu il cazzone. Un rettile oblungo e con gli arti posteriori tondeggianti, che abbondava in questi luoghi. Passò molte notti a studiare il cazzone, anche assieme ai marinai della stessa nave. Tutti incuriositi dal cazzone. Riempirono di cazzoni ogni angolo della stiva. Lo presero in mano, lo accarezzarono per giorni.
1: Mi passi il cazzone?
2: Sì, aspetta che te lo passo, ti passo il cazzone.
1: Passo, vuoi vederlo anche tu il cazzone?
2: Sì. Sì, fammi vedere il cazzone.
1: Però poi dopo un po' di cazzone io. Che bel cazzone!
2: Che cazzone!
1: Che bello il cazzone! Basta cazzone, adesso è il mio turno per il cazzone.
0: Cazzoni ovunque con i marinai, con il comandante, con i mozzi, finché non appresero ogni segreto di questa specie curiosa. Oggi il cazzone è protetto dalla comunità scientifica internazionale e vive sereno in queste coste, essendo esso un animale anfibio. Ma ecco il cazzone impegnato a chiavare, espressione latina che indica l'adduzione del figone dentro la propria tana ricavata fra le asperità delle rocce. Figone è il nome attribuito alla femmina della specie del cazzone, nome derivato dal ricercatore Giuseppe Figone, compagno di spedizione del celebre Darwin, scomparso in mare dopo essere scivolato dal ponte nel viaggio di rientro, mentre cagava sporto dal ballatoio.
3: Sto freddo stasera,
0: Cazzone e Figone sono dentro la tana, probabilmente impegnati nell'accoppiamento, che in questa specie di rettili dura per giorni, essendo dotati di sangue freddo.
4: Non mi dire cazzo! Non mi va su!
5: Dai, me lo vuoi buttare la fila? Dai, che voglio chiamare, dai! Dai, che sono arrabbiata!
4: Non mi va su, figa, non mi va su! C'è il sangue freddo!
0: Ma oltre a questa specie meravigliosa, al di sotto della superficie dell'acqua possiamo trovare una moltitudine di mitili, cibo di molte specie assiepate su queste coste, come il clito, la vongoloide minore e la vongoloide maggiore, lontane parenti delle nostre più comuni vongole. Il cazzone si tuffa alla ricerca di un clito. Eccolo! L'ha appena trovato, attaccato ad una roccia. Tuffa alla ricerca di un clito. Eccolo, l'ha appena trovato attaccato ad una roccia.

0: Nel prossimo episodio andremo di persona a spaccare il culo ad uno che deve dei soldi a mio padre e ci troveremo faccia a faccia con una merda che non paga i debiti, per poi andare al bar e farci di brutto con i miei amici dell'est.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai
2: dai.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Ah, quanto è dura la vita del disoccupato. L'ho sempre detto, dovevo nascere nero. Almeno stavo meglio a questo mondo. Invece sono nato meridionale e quindi con un peso sulla coscienza. E il peso sulla coscienza è la mia minchia. Devo sfamare la mia minchia. Adesso mi faccio una bella sega.
6: Grazie per aver scelto Pornhub, la piattaforma puttanosa che ti permette di interagire con gli attori del film. Appoggia la carta di credito sulla tua webcam, così possiamo prenderti tutti i dati e clonarla.
7: Ciao Orsetto 24, benvenuto su Pornhub. Oggi nella lista dei film disponibili c'è La signorina delle falene.
5: No, che inghia le falene, che sono lampione.
7: La madama delle formiche.
5: No, mi fa schifo le formiche, niente da fare.
7: La signora delle mosche.
5: Puttana, la faccio, va bene, dai, play.
6: Ricordati che sul tuo estratto conto non apparirà che ti sei fatto un segone, ma che hai fatto la spesa alla Despar di Napoli.
8: Sette anni di fidanzamento con Miss Cintura di Castità 2018 e finalmente si scopa. Ora che siamo sposati, le squarto il culo a sta stronza.
5: Bravo, mi piace quando parli così, bravo, un bell'attore nuovo, meno male che non c'è più con l'auto.
8: Eccoci, amoruccio mio tenerissimo, questa è la nostra camera d'albergo.
5: Bravo, ficcacelo in culo, dai!
9: Oh, tesoro, ma è perfetta. È proprio valsa la pena di aspettare sette anni prima di fare alcunché di anche solo vagamente sessuale. A proposito, come stanno i tuoi polsi?
8: Ah, il dottore dice che non vedeva così poca cartilagine dai tempi di Van Basten. Se mi faccio anche solo un'altra sega potrei rimanerci secco.
5: Madonna ragazzi, questo deve essere un compare mio. Dobbiamo uscire assieme, se ci conosciamo ci facciamo. Ehi, sto parlando, ma quanta cazzo di interazione c'è in sto coso?
8: Stai zitto, ora che siamo sposati non ne avrò più bisogno.
5: Bravo, io invece sono sposato e mi continuo a fare le sega che mia moglie...
8: Forza zitto.
5: Oh, porco... Sto parlando!
8: Forza amore mio, consumiamo il nostro matrimonio.
5: Ma come fa a sentirmi la televisione a rispondere? Ma che sono in diretta?
9: Dai.
8: Starda,
5: dai, poggiaci la cappella sulla lingua.
8: Tieni la cappella sulla lingua.
5: Oh cazzo, ma fallo qua. Picchiaccio le bronde. Oh, che mi fai? Pure zitto pure la zoccola.
9: Oddio, cos'è questo ronzio infernale?
5: Ma vabbè, che cazzo te ne frega? Ficcaci il cazzo in bocca.
8: È una mosca, amore mio, solamente una mosca.
9: E che aspetti? Mandala via. Non voglio farmi vedere nuda da una mosca.
5: Ma scusa, che te ne fotte della mosca? Stai pigliando l'uccello, ma che cazzo? Ma puoi vedere nuda dalla mosca chi? Che è? Quello del film?
8: Ma amore, è solo un insetto.
5: Bravo, ficcacelo in culo.
9: Si inizia sempre con poco. Oggi facciamo l'amore davanti a una mosca, domani ci infiliamo un criceto nel sedere e prima di Natale siamo in mezzo a un'orgia satanista. Forza, amoruccio mio, mandala via così possiamo fare all'amore.
5: Ma sei la mia biografa, come fai a sapere tutti gli step della mia vita sessuale?
8: Show, via! Dannazione, non è facile, sta puttana non si lascia acchiappare.
5: Ma pensa alla figa, che te ne frega della mosca.
9: Che delusione, farsi mettere sotto da una mosca. Forse avrei fatto meglio sposare lei invece che te.
5: Ah, ho capito, ha problemi psichici.
8: Beccata.
5: Bravo, adesso sfodere la cappella, piccagliela sulla fronte, vai.
9: Bravo, amore mio, sei il mio eroe.
5: Anche il
9: vieni
5: mio.
9: Vieni qui, vieni a scardinare la mia cintura di castità e diamoci alla pazza gioia.
5: Brava, la cintura di castità nel 2026, brava.
8: Oh, sì.
5: Bravo, ficcati. Ma sei seduta ancora con la cintura davanti, non gli hai messo dentro niente, ficcaglielo.
9: Aspetta. Oh no, ce n'è un'altra.
5: Ma dove cazzo state scopando? In una letamaia?
8: Porco.
5: E chi? Lo dico pure io.
8: Insieme, 1, 2, 3, porco.

0: Dello spettatore, quanto è forte sta cosa proprio?
1: Che sia un segnale divino?
0: No, che sia un porco!
1: Forse devo rimanere vergine altri 7 anni?
0: Fagli il culo, quello è libero!
2: No, non dirlo manco per scherzo! Ormai ho capito come si fa, crepa bestiaccia!
0: No!
1: Ah, bravissimo amore mio! Ora nulla ci può più fermare!
0: Oh! Dai, dai che sporro, dai!
2: Dai che sporro, dai!
0: Dai, dai, sto sporro!
2: Mi piace, ah! Ah, scanaglia, scanaglia, scanaglia!
0: Bastardo! Ah, dai!
2: Basta mosca!
0: E basta questa
2: porco, c'è la mosca!
0: Ma non me ne frega un cazzo!
1: Ma non ci posso credere, un'altra ancora!
0: Oh.
1: Ma allora sono proprio perseguitata?
2: E in che senso sei perseguitata?
1: Sono giorni che me le ritrovo dappertutto!
0: Hai provato a lavarti, zoccola!
2: Oh, amore, prova un po' a toglierti la cintura di castità.
1: Va bene, ma che...
0: No, ti prego, non lo fare. No!
1: Aiuto! Sparo mosche dalla fica! Aiuto!
0: Mi mangiano! Mi mangiano! Ma che cazzo di film è? Adesso mi butto dalla finestra! Madonna. Ma chi è il regista di sta merda?
1: Ecco cos'era tutto quel formicolio.
0: Mamma mia, spegni, spegni, spegni. Che mi devo andare a buttare l'ammoniaca negli occhi. Ma che cazzo, ma cosa avete fatto? Cos'è sta produzione? Una roba agghiaccianta.
1: Orsetto 24.
0: Vaffanculo.
1: Per aver concluso la visione del film La signora delle mosche, avrai in regalo il gadget di Pornhub, paletta per schiacciare le mosche.
0: Minchia, pure il gadget del film.
3: Amore!
0: Sì?
3: Amore, puoi venire un attimo a annusare che sento odore di muffa?
0: Aspetta che sono appena venuto anche di qua. Adesso vengo anche di là. Odore di muffa.
3: Sì, mi sembra che di portarmelo dietro.
0: In che senso, scusa?
3: Non capisco, come giri c'è odore di muffa.
0: Ah, forse è il gorgonzola che ho messo in camera da letto.
3: Ah, mi ci sono appena seduta sopra.
0: Stai ferma lì che mi metto un po' di pane sul cazzo.
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
5: Lo Zodi 105.

0: E pronto, buongiorno signora, sono l'operaio del 5Gigi, stiamo installando i contatori intelligenti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, mi scusi il disturbo signora, una cosa veloce, lei ha notato calo di corrente o di gas nelle ultime ore?
1: No, assolutamente no.
0: Molto bene signora, perché abbiamo pazienza che stiamo scoperchiando tutti questi tubi per mettere i contatori con il risparmio energetico, quelle nuove, dei Draghi.
1: Li abbiamo già. Tutto.
0: No signora, non ha capito. Lei già tutto, sennò non funzionerebbe niente in casa. Ma adesso stiamo installando questi nuovi contatori a risparmio energetico. Consuma di meno signora, spende di meno.
1: E quindi?
0: E noi le stiamo installando. Il problema è che sono contatori coreani. E quindi no, le istruzioni sono arrivate in coreano. E qua in cantiere non c'è nessuno che parla coreano. Allora stiamo chiamando per effettuare dei test sulla linea, per vedere a che cosa corrispondono le cose, ha capito?
1: Ho capito.
0: Allora se ci può un secondo una mano, se può fare un piccolo test, acceso e spento elettrodomestici e gas, noi vediamo che ci dice il coreano qua.
1: No, guardi, non è possibile perché non è il momento. Guardi.
0: Ma non può accendere una luce, signora?
1: Assolutamente no.
0: E che ci vuole un permesso speciale? E deve accendere un interruttore, la luce, un bono.
1: Ho già acceso, guardi.
0: No, se non me lo dici signora, io non posso tarare il macchinario. Un attimo che sta il collega. Tarare un attimo il macchinario.
2: Accendo.
0: Che cosa sta accendendo signora? Più o meno, che così calcoliamo i consumi al volo.
1: Una luce.
0: Una lampadina o un neono?
1: Una lampadina.
0: Una lampadina, un momento che accenda la lampadina.
2: Putino.
0: Putino, dici.
2: Putino.
0: Vabbè, se ha per caso un fono? Un elettrodomestico più, perché qua
1: no,
0: dice.
1: No, guardi, sto facendo da mangiare, non ho proprio un attimo di
0: perfetto,
1: tempo, mi dispiace.
0: È perfetto, accendo gas.
1: Quelli sono già tutti accesi.
0: Tutti e quattro sono accesi.
1: Problema.
0: Allora aspetti che vediamo che dice il coreano.
2: Putino! Putino!
0: È coreano?
2: Putino!
0: Dice putino putino il coreano.
2: Putino! C'è consumo alto.
0: Troppo consumo signora.
1: Benissimo.
0: No benissimo signora, deve consumare meno. Perché sennò il contatore intelligente la taglia tutto, rimane senza gas.
1: Va bene, saremo senza gas, mangerò dello stracchino.
0: Vabbè,
1: perfetto.
0: È una sportività, va bene signora, allora sono tutte cazze sue, io ci volevo sistemare il problema, allora se ne vado a fanculo, lei lo stracchino. Ma penso un po', accendo mezzo.
1: Bene, buongiorno, è molto gentile.
0: È molto gentile, se mangia lo stracchino.
1: È stato gentilissimo.
0: Invece di aiutare la gente che già va. Ma va a fanculo, invece di aiutare la gente che già va.
1: Anche lei.
0: No, vado a fanculo lei, lo stracchino, la certosa è pure un parmigiano.
3: Quelli del 5 Gigi. Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno signora, sono l'operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando i lavori di gas e luce nella zona, signora, buongiorno, mi scuso il disturbo.
3: Cosa sta fuori contatore? Io non lo so.
0: No, non ci preoccupi signora, non vada in panico. Allora, io sto qua con il collega e stiamo installando i nuovi contatori. Lei, se non ci dispiace, dovrebbe fare una piccola prova. Ci funziona la luce, signora?
3: Sì.
0: O gas ci funziona?
3: Sì.
0: Molto bene. Allora, signore, perché stiamo facendo gli allacciamenti e purtroppo essendo dei macchinari nuovi, dobbiamo vedere se funziona. Adesso, se per favore mi può accendere un interruttore che vediamo se abbiamo collegato giusto qua.
3: L'interruttore di che?
0: Un interruttore della luce qualsiasi, signore. Lo stesso, tanto noi vediamo un impulso.
3: Ho capito.
0: Non si preoccupi. Accenda la luce, mi dica quando ha fatto.
3: Accendere la luce?
0: Sì, accendere la luce, una lampadina, una abat-jour, quello che c'ha.
3: Va bene.
0: Grazie.
3: Sì, si accende, va bene.
2: Putin! Putin!
0: Aspetta, ha acceso?
3: Putin! Sì.
0: Vede che mi viene un segnale Putin.
2: C'è il segnale Putin.
0: C'è il segnale Putin, signora, vuol dire che sta consumando troppo.
2: Putin!
0: Proviamo a fare un altro collegamento, un attimo,
3: Va bene.
0: Adesso spostiamo il filo perché il segnale Putin è consumo altissimo, altissimo.
3: Vengo un po'.
0: Stacchiamo il contatore al vicino un attimo, vediamo se quello del vicino consuma meno. Aspetti,
2: Atanasio!
0: Vedete, adesso fa un segnale Atanasio, che è poco, consumo poco Atanasio.
2: Atanasio!
0: Quanta luce c'ha accesa, signora?
3: Una.
0: Proviamo a accenderne due.
2: Atanasio!
0: Perché con una viene Atanasio, che è poco.
3: Va bene.
2: Putin!
3: Ecco, subito lo faccio.
0: Con due è Putin, signore, è un casino. Vede, fa Putin.
2: Putin.
0: Allora c'è un problema, signora. In pratica il suo impianto.
2: Un attimo, lo scollego che sto Putin mi sta mandando la testa.
0: Non parla minchia. Allora, praticamente con una luce accesa lei consuma di meno che con due luci accese. E questo è un problema, signora. È un problema dei contatori.
3: Va bene.
0: Proviamo con tre, signora, vediamo. Perché forse se da Putin si va ancora più alto. Vediamo.
2: Biden! Biden! Biden! Biden! Biden! Biden!
0: Adesso
2: Biden! Biden!
0: Spegni sto
2: Biden,
0: cosa!
2: Spegni un attimo,
0: fa casino! Allora, il problema, signora, è che con una luce accesa fa Atanasio, con due luci accese fa Putin e con tre luci accese fa Biden. lei ha notato un aumento in bolletta, signora?
3: Ma voglio te.
0: È Carlo Biden, signora.
2: Biden!
0: Sente
2: Biden!
0: Che si incazza?
2: Biden! Biden!
0: Quando fa un segnale Biden, mica arriva una bolletta carica di soldi, signora.
4: Aspetta che forse riesco a fare un ponte. Magari ce ne sono il problema. Ci attacco il contatore alla signora su quella del vicino, così paga il vicino.
0: Ah, ok, signora, allora noi possiamo provare questa cosa se lei è favorevole. E siccome lei c'ha Biden, che è un consumo altissimo, ci teniamo a lei solo l'Atanasio e ci attacchiamo o Biden o Putin o vicino. Che dici?
3: Non lo so.
0: E pago vicino, signora. Invece che paga lei, pago vicino. Va bene?
3: Io non voglio grattacapi, lo dico.
0: Sì, ma non si preoccupa, vicino non si vede, non si accorge di niente.
3: Va bene.
0: Va bene, sì. Attenzione, è partito Biden.
2: Krakatoa!
0: No, Krakatoa.
2: Krakatoa!
0: Adesso è indassata pure la foglia.
5: quelli del 5GG. Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: una cosa bella. Sì. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, è partito un dente. No.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, è partito un dente. No,
0: l'altra votazione.
1: Giovanotti.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
2: Mi è sembrato di vedere un gatto.
0: Si è corciato il dente. Chi te è morto? Si è corciato il dente.
2: Che è successo?

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio Taxi 666 666.
2: Pronto?
3: Pronto? Pronto?
2: Mi dica.
3: Sì, salve, sono Radio Taxi Galeazzi. C'è Pecora 69 che l'attende sotto casa, se può cortesemente.
2: Gialdo?
3: Sì.
2: Ma scusi, aspetti un attimo.
3: Signora, ho il taxi che...
2: Ha chiamato un taxi?
4: Io no.
2: Ma no, guardi che si sbaglia,
3: Allora, io c'ho via Colonna 6, Milano, c'ho il taxista sotto che aspetta. Tra l'altro il tassametro è già a 37 euro perché sono 10 minuti che aspetta.
2: Senta, guardi che noi non abbiamo chiamato nessun taxi. Mio marito è in casa.
3: Signora, 02-0610. Aldo, mi è arrivata la chiamata da qua.
2: Non so cosa dirle.
3: Signora, le passo Pecora 69 e si metterà d'accordo con lui. Mi sente?
2: Ma, dice che hai chiamato il taxi.
5: Passa ecco. Il cliente, passa il cliente. Pronto?
4: Nessuno chiama.
2: Signora, non abbiamo chiamato pronto? Nessuno.
5: Pronto, signora? Pronto.
2: Ascolti, non abbiamo chiamato nessuno.
5: Shura, sono Pecora 69, sono il tassista.
2: Come?
5: Sono Pecora 69, sono il tassista, sono giù, sono l'autista.
2: Ma ho capito, ma noi non l'abbiamo chiamato il taxi, avrei sbagliato numero.
5: Non si alteri, sono giù al portone. Quanti siete? Sto aspettando, signora.
2: Ma Aldo ha detto che c'è il taxi lì fuori che
5: sono giù, signora.
2: Non abbiamo chiamato il taxi, scusi. Viene fuori, ma noi non abbiamo chiamato il taxi.
5: Allora viene fuori con una mezza gamba fra i denti. Così io vado, perché il tassametro è già a 5 pippi.
2: Non abbiamo chiamato nessuno.
5: Sì, ma dica al baobab, al marito, alla pianta semigrassa, di mettere un 5 fra le gengive e quando esce di infilarle nel tassametro. Così spengo l'automatismo e posso andare a continuare a lavorare, signora. Va bene? Ha capito? Signora? Ehi, stronza!
1: Radio Taxi 666 666.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì.
5: Sì, sono giù, sto aspettando, Radio Taxi.
4: Ma no, non ho mica chiamato io.
5: E io sono giù che sto aspettando, mi perdoni, sur... Pronto?
4: Ah no, ma io non... Sì, ma io non ho chiamato nessuno.
5: Scusi, è il Bruno via Z... Pare 10-02-7-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
4: non ho chiamato nessuno.
5: Questo mi sembrava di averlo intuito dalle precedenti eloquio. Però io sono giù con una multipla, anche per le valigie e per Malpensa.
4: Ma lei... no, ma guardi che io non ho chiamato nessuno, le dico.
5: Ma lei è sicuro? Non è che per caso qualcun altro in casa ha chiamato e lei non lo sa? Perché io sono giù.
4: No, in casa io sono da solo, mia moglie è fuori. Io sono tornato ieri dalle vacanze, figuriamoci.
5: Scusi, ma non è che magari lei ha prenotato prima delle vacanze e si è sbagliato col telematico?
4: Ma no, ma che io non ho prenotato? Non ho prenotato niente. Io sono venuto ieri dalla montagna con la mia macchina. Ieri sera sono arrivato, ma...
5: ho capito, mi
4: sono... Ho capito, ma se giù io non l'ho chiamato, a me non me ne frega un cazzo, come io lo devo dire?
5: Agamennone, non ti alterare! Guarda che
4: No, ma continua a dire che ho chiamato, non ho chiamato nessuno
5: ho
4: io.
5: Ho capito,
4: allora.
5: Ma non mi fare il boscimane!
4: Ma non ho capito un cazzo, vado a dargli il culo!
5: Uè, pirla!
4: Insomma!
5: Uè, pirla, vengo su, ti mescolo i denti come un pianoforte, testa di cazzo!
6: Bellissimo!
1: Radio Taxi 666666.
4: Sì?
3: Sì, è Radio Taxi, la chiamo dalla centrale.
4: Ma senta, ma a me mi dicono che io non ho chiamato nessuno.
3: Però signor mi scusi. Ma mi sa che dobbiamo farlo noi, perché io ho appena ricevuto una denuncia da uno dei nostri autisti dove lei ha
4: aggredito. Va bene, adesso allora faccialo, adesso io chiamo i carabinieri.
3: Lei risulta cattivo pagatore e aggressore di un nostro autista,
4: ma
3: mi scusi.
4: Ma che cattivo pagatore? Ma che cazzo dice?
3: Ma mi scusi, ma usi un linguaggio un po' più consono, mi scusi.
4: Ma che mi dice cattivo pagatore? Ma che cazzo vuole lei?
3: Ma mi scusi, lei chiama il taxi, poi non scende a pagare,
4: ma
3: non prende il taxi.
4: Ma chiamo il taxi, se io non ho chiamato nessuno, c***o.
3: Pronto?
5: Pronto?
4: Enrico?
5: Pronto? Vado su, gli spacco il culo sto...

0: Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Gengis Khan, un giapponero di spastiche fattezze e con il nome da colluttorio. In pochi anni seppe condurre un branco di mongoli in motorino alla conquista del più grande impero della storia.
3: Io mongoloide di Mongolia e tu mongoloide di Malattia.
2: Nella puntata di oggi andremo appunto a scoprire due o tre cosucce in più su questo intraprendente condottiero, provetto stupratore, chef stellato e inventore del ditalino frenetico. Dunque aprite bene le orecchie che potreste pure imparare qualcosina, eh? Dai, via con sta minchia di servizio che tra poco vado in pensione.
4: Gengis Khan si scopava davvero l'insegnante di sostegno? Ci troviamo nella valle di Honon, nella Mongolia orientale, non troppo lontano dalle ceneri dell'antica città di Valeria. In questa sorte di Molise asiatico, Gengis, che oggi avrebbe 836 anni, ebbe un'infanzia molto difficile. Suo padre, Khal Drogo, morì avvelenato da una megera inchiavabile quando Gengis aveva solo 9 anni. Il suo clan ripudiò poi il resto della famiglia, che fu costretta a cibarsi di serpenti e sofficini per 7 lunghi anni.
2: Ma Gengis Khan, che sarà stato pure un mongolo, ma non era di certo un'idea. Diventato adulto, farà rapidamente carriera, unificando le varie tribù dei Dothraki sotto un unico Khalasar, col quale muoverà guerre a destra e manca, con un solo obiettivo in mente: sborare nel maggior numero di fiche possibili. Ragazzi, è scienza, eh?
4: Nella sua famosa opera L'Ode Nella sua famosa opera Nella sua famosa opera L'Ode al Monte L'esploratore Marco Polo No, non ce la faccio. Nella sua famosa opera L'Ode al Monte, l'esploratore Marco Polo ci racconta che Gengis Khan era dotato di 8 coglioni, ognuno dei quali poteva riempire di sbarra. Ognuno dei quali poteva riempire di sbarra. Ognuno dei quali poteva riempire di sbarra una giara da 2 litri in pochi secondi. Madonna. Una giara da 2 litri in pochi secondi. Quindi non fa meraviglia scoprire che oggigiorno almeno una persona su 200 è diretta discendente di Gengis Khan.
2: Ma come ha fatto esattamente Gengis Khan a lasciare indelebili macchie di sperma sull'intero genoma umano?
4: Ufficialmente Gengis Khan ebbe 6 mogli: Kulan, Yuzugen, Lanya, Beppe Bergomi, Yanam e Concettina Caprocuozzo, il cui compito principale era quello di gestire un harem di circa 500 concubine, grande come il quartiere Bicocca. Quando non era in guerra o a provare i nuovi occhiali con la cordicella, Gengis Khan passava il tempo nell'harem, perfezionando la tecnica dell'ormai famoso ditalino frenetico. Perfezionando la tecnica dell'ormai famoso ditalino frenetico. e sboccando in enormi innaffiatoi con i quali passava poi a bagnare le concubine come fossero dei cazzo di papaveri. Grazie a questo stratagemma, al momento della sua morte, Gengis poteva vantare il modestissimo numero di 3.000 figli, 8 dei quali avuti dalla sua cavalla Letizia.
2: La fine di Gengis Khan è avvolta nel mistero e nella mortadella. Secondo alcuni, perì a causa di una caduta in motorino. Altri che fu divorato vivo dalle sue mogli e concubine. A me invece piace pensare che gli siano scoppiati i coglioni mentre cagava e sia morto dissanguato fra mille dolori sulla tazza del cesso, magari cadendo di faccia nella sua stessa merda. Magari cadendo di faccia nella sua stessa merda. Scusate, ma io c'ho ben 3 lauree e mi sono scopato solo 4 tizie in tutta la mia vita. Potrò ben averci un po' di invidia oppure no. Che cazzo. Per fortuna, quando penso a voi, cari discendenti del mongolaccio, mi passa tutto. Ora però mi sono rotto il cazzo di parlare, quindi vi saluto, vi sputo in faccia e vi do appuntamento alla prossima puntata. Hasta la vista, spiedini di merda.
4: Nella prossima puntata vi spiegheremo meglio perché la città e il cavallo di Troia hanno molto in comune con le mamme dei componenti dello zoo di 105.
5: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Per risolvere i problemi del cittadino, ci pensa Rizzo Savino.
2: Ma guarda che si sono inventati questi, guarda. Cioè, l'ultima buca è a forma di culo. Cioè, c'è il buco col culo, ma è una cosa impressionante proprio. Ma mi hanno fatto venire un'idea. Sai che faccio? Mo chiamo.
3: Spike, buongiorno.
2: Buongiorno, salve, sono Rizzo Savino della Savino SRL, buongiorno. Senta, la chiamavo perché noi abbiamo dei gadget che riguardano i bullying, che le volevo sottoporre, perché è una novità, diciamo, simpatica anche, perché io lavoro nell'ambito dei sexy shop, ma non in maniera come può pensare lei, è una roba divertente che può essere associata ai bullying. Pronto, mi sente?
3: Sì, sì.
2: Senta, noi abbiamo questi birilli belli, come i birilli classici che avete voi, però abbiamo, alla base abbiamo dei ciuffi di peli di cazzo. No? Siccome i birilli sono già un po' a forma di cazzo, abbiamo aggiunto solo i peli, no? Per renderlo simpatico. Sono lisci, ricci, un po' con i boccoli, dipende, poi uno si sceglie il pelo del cazzo che vuole, no? È simpatica come situazione. E siccome sta andando molto, io sono meridionale, sono pugliese, sta andando molto in Puglia, questa realtà la stiamo espandendo. Capisci? Abbiamo anche le palle da bowling che escono in coppia. Sai quando esce di lato, chiaramente lei avendo il bowling lo capisce, al posto di uscire una, ne escono due direttamente nella sacca trasparente, proprio per dare il coordinamento della situazione. Quindi abbiamo anche altri giochi, però io lo sto proponendo il bowling perché questa è la situazione simpatica.
3: È interessante.
2: Lei, se vuole, io le posso mandare anche una mail per farle visionare il materiale.
3: Un attimo solo, Mimmo, puoi rispondere al telefono? Le passo l'addetto.
2: La ringrazio, gentilissimo.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, senta, sono Rizzo Savino della Savino SRL.
4: Sì.
2: Buongiorno, senta, la chiamavo perché noi stiamo studiando, portando avanti dei giochi per gli alberghi.
4: Sì.
2: No? Divertenti, soprattutto se voi avete la piscina per caso?
4: Abbiamo una piscina a regime.
2: Sì. Perfettamente, perché faccio un esempio, c'è un, sai, tipo il biliardino classico, quello con cui si gioca con le mani tranquillamente, che però è galleggiante, leggero.
4: Ah, ok.
2: Capisci? Che si mette nella piscina, quindi uno di fronte all'altro può giocare tranquillamente. Mm. Però è un biliardino estivo, quindi gli omini, al posto di essere blu e rossi, sono proprio fatti a perizoma con le tette, diciamo. Cioè, e sta andando molto forte per ciò che riguarda gli acquapark, tutte le situazioni che riguardano l'acqua, la piscina. Me ne stanno ordinando tanti. E poi abbiamo anche varie versioni. Abbiamo quella con. Presente che gli omini hanno la stecca di lato?
4: Sì.
2: Ecco, per esempio, noi abbiamo anche delle versioni, tipo degli spiedini di omini, hanno proprio il palinguro. Cioè sono uno dietro l'altro. Il meccanismo è esattamente lo stesso.
4: Allora, guardi, io devo comunque parlarne con i titolari, perché comunque sono loro che prendono le decisioni. Se lei ha modo di inviarmi un'email, io gliela inoltre. Poi se siamo interessati la ricontatteremo.
2: Certamente, come no. Se mi dà l'email me la sento.
4: Ancora, chiocciola, angelo@garotica.com.
2: La ringrazio, molto gentile.
4: Sicuri.
2: Sì, buongiorno, è la sala biliardo?
5: Sì.
2: Sono Rizzo Savino della Savino SRL. Noi facciamo gadget per i biliardi, per i bulli, insomma, per i giochi.
5: Noi non facciamo pubblicità.
2: No, non è per quello. Non è per la pubblicità, mi scusi, glielo spiego. Questo sistema con queste forme di silicone a forma di culo, proprio, un culo umano, che uno si può scegliere se bianco, nero. Diciamo da mulatto, eccetera, col buco proprio del culo dove entra la palla.
5: Noi non trattiamo questi tipi di biliardo.
2: No, ma si attaccano proprio, non deve comprare il biliardo proprio. Cioè il biliardo è il suo e lei attacca questa forma di silicone, questa forma di culo alle buche e viene simpatica, cioè una roba divertente.
5: Ma non abbiamo biliardi con le buche.
2: Ma mi scusi, ma dove ve le infilate le palle? Ma si vede che è un eunuco, un uomo senza il buco. Fate anche la rima, capisci?
1: Per risolvere i problemi del cittadino, ci pensa Rizzo Savino.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
5: Quando stai via?
4: Ma lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
8: Sì.
5: Ah!
8: Sì.
5: Dai!
8: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai.
8: Oh.
5: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo!
8: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo!
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah, sì.
5: Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No,
7: scusa,
5: no.
7: Vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere.
7: Ai, ai, ai, ai, ai. Oh.
5: che schifo. Anche lei.
8: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
8: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la fame.
8: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
5: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
10: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
9: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava...
11: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
12: Tu no, invece.
11: Io no.
9: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
10: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
12: Sì.
10: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
12: Quando l'anima dove va?
10: Va in cielo.
12: Dove?
10: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
10: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
12: Cioè?
10: Non è che puoi entrare,
12: No.
10: Ah, no? Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
12: Sì.
10: La vedono bene. Dice,
12: analizzano,
10: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso.
12: Vabbè.
10: Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
12: Sì.
10: Ti mettono all'inverno.
12: Ah.
10: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, di diventi un nuovo corpo,
12: sì.
10: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avevo in culo.
12: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
10: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose
12: Ci sono
10: belle.
12: Le macchine?
10: No.
12: No.
10: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
12: Bianche.
10: Che bianche.
12: Come ci sono le strade anche?
10: Sì, ci sono le strade, però a
12: cui. Tutte le case come sono? Fatte di nuvole?
10: No, le case non sono fatte di nuvole.
12: No.
10: Sono fatte di cazzi.
12: No,
10: sono
12: fatte di cazzi.
10: Lì in paradiso
12: rimuori
10: ancora,
12: no.
10: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
12: Sì.
10: E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
12: no.
10: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
12: mica la sponda.
10: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un cane rimorchio? Ma qua la sponda, dai,
12: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
10: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
12: Com'è?
10: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
13: è
10: diciamo.
13: Una bellula.
12: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
10: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
13: Le grotte di Toirano,
10: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
12: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
10: No! No. Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
14: Sì.
10: Dai, comincia tu, dai.
5: Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
14: Scusami, com'è l'inferno invece?
10: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
15: Addirittura?
10: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
14: No.
10: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
15: No.
10: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano, pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
15: Contemporaneamente, quindi è difficile.
10: Contemporaneamente.
14: Se non ti scappi.
10: E guai se una goccia vai per terra.
14: Cosa succede?
10: Te la fanno leccare poi.
14: No.
10: Sì, tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
14: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
10: Ci sono due donne.
5: Ci sono due donne.
10: Che vedono, vedono bene da dove è venuto fuori la goccia.
14: Due controllori.
10: Due controllori sono donne.
16: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
10: Niente.
14: Niente.
10: Con una velocità, non so, di 60.
16: Dov'è?
10: Volte.
16: Sopra, sotto, destra, 60...
10: No, non è né sopra e né sotto.
16: Si va in metro?
10: È, come si dice, è nell'aria proprio. Tra...
15: Nell'aria, sì.
10: Capito?
14: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
10: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
14: 12 lingue?
10: Sì, dice, addition swan, tomorrow, you one less. Poi dice,
14: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
10: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
14: E fisicamente come sei all'inferno?
10: Cazzo.
14: Tutto
10: sei una soava donna.
14: Una soava donna?
10: Cioè, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
15: È una visione
10: non una suora soava.
15: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
10: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
15: No, trimonologia, detto etimologia.
10: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
14: Ma noi dove andiamo, secondo te?
10: A fare in culo, subito adesso.
16: Grazie.
9: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lerma.

0: Ciao Umbriake, sono Emanuel, le tue sdrenate sono top, vorrei dedicarne una alla mia fidanzata Paola. Ha 35 anni e una porcona con due tettone da paura. Siamo fidanzati da 9 anni e questo 8 marzo mi ha fatto le corna. Adesso si è pentita dicendomi che mi ama e le dispiace. Io però per perdonarla le dico che mi deve dare il c***o, ma lei niente. Io amo tantissimo questa scema, forza, pensaci tu.
1: Pronto?
2: Pronto, ciao Paola, sei tu?
1: Sì.
2: Ciao, io sono Umbriake. Ti sto telefonando perché Emanuel mi ha scritto un'email e ti vuole dedicare una sdrenata. La vuoi sentire?
1: Sì.
2: Ora te la faccio subito.
1: Va bene.
3: Paola, come ti piace la ciaula?

vedere e sono grandi quanto un quartiere. Emanuel è quello che ti smolla l'uccello. Già da 9 anni voi due state insieme, ma l'8 marzo tu l'hai cornificato.

0: Eccoci qua. Allora Paola, ti è piaciuta la canzone?
1: Grazie.
0: Mi vuoi dire qualcosa, Emanuel?
1: Che lo amo e basta.
0: Lo ami e basta. Che bella storia, che bella storia. Beh, allora stasera sai già cosa devi fare.
1: Sì. Grazie
0: a te. Ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Mezzi uomini, mezzi dei, totalmente stronzi. Stiamo parlando dei faraoni, i sovrani dell'antico Egitto che vivevano in media quanto uno stronzo in un gabinetto e disponevano di uno schiavo incaricato di regger loro il pisello sul naso quando dovevano pisciare. Ma chi erano in realtà i faraoni? E perché mi stanno profondamente sul cazzo, il mio cazzo già infiammato di suo, nonostante io non sappia quasi nulla su di loro? Ed è proprio a questi e altri quesiti infiorettati di bestemmie che cercheremo di dare risposta nella puntata di oggi. Dai su, stronzo, vai col servizio!
3: I faraoni avevano davvero la sabbia nei risvoltini della cappella? I faraoni avevano davvero la sabbia nei risvoltini della cappella? Ci troviamo in Egitto, la patria dei pizzaioli che puzzeranno di kebab fino alla tomba. Quello davanti a noi è il deserto occidentale, un'immensa lettiera per gatti formatasi tantissimissime ore fa dallo schianto di una gigantesca clessidra spaziale. Qui fra sabbia e scorpioni, ovvero gli scorpioni ricchioni, si ergono maestose come coni antitraffico le famose piramidi. Nel corso della storia, pochi ecomostri hanno acceso la curiosità dei curiosi quanto le piramidi. C'è chi crede che siano opera degli alieni in collaborazione con la regione Puglia, chi frutto di un'antica sapienza magica stile X-Men e chi invece le attribuisce direttamente al genio di Moana Puzzi. Tutte puttanate, ovviamente. Le piramidi furono costruite da un fottio di schiavi mezzi nudi con le chiappette belle sode gnam gnam gnam gnam gnam allo scopo di fungere da tombe per questi stronzi di faraoni.
2: Ok, fino adesso non troviamo alcuna differenza tra i faraoni e un amministratore delegato, figlio della merda infame dei nostri giorni. La differenza però c'è e sta tutta nella componente religiosa. I faraoni erano infatti considerati un'alternativa o avatar di Massimo Troisi o incarnazioni viventi delle varie divinità del pantheon egiziano, come Bergamummi, il dio dei muratori, Bau Bau Arf Arf, il dio che si vede ballare la Macarena col bastone intorno ai geroglifici, oppure Oshemonitis, il dio delle fesserie e dello sciampo.
3: Quando il faraone crepava, tutti i suoi merdosi schiavi personali venivano uccisi perché lo accompagnassero nel viaggio verso l'aldilà. Ciò era a causa di costanti apprensioni per i poveri schiavi. Accertata la morte del faraone, gli schiavi avevano due possibilità: accettare il loro destino e farsi ammazzare, oppure attingere all'infinita sapienza del film Weekend con il morto e fingere che il sovrano fosse ancora vivo.
2: Bene, direi che per oggi di cultura ne avete ricevuta abbastanza. Cari miei schiavetti moderni, L'insegnamento che possiamo trarre da questa puntata è che la vita è breve e bisogna sbocchinare i propri cari finché si è in tempo. Capito, tesoro? Parlo con mia moglie, quella stronza che guarda che non me lo succhia più dall'84. E con questa perla di saggezza io vi saluto e vado a spaccare un sarcofago a martellate. Così, perché mi girano i coglioni. Ciao facce di culo, alla prossima puntata. E tu Alisei, non sai un cazzo, scemo.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Disco retto.
5: Se fossi mia,
4: disco retto,
5: io ti legherei, ti innamorerai.
4: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
6: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa credere che la diarrea siano le mestruazioni dei travoni. Ah. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore, come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Salumiere ed è dedicata alla sua ex fidanzata Grilletto e Mezzo. Cara Grilletto e Mezzo, ti scrivo questa lettera dal porcile dello zio Peppino, dove sto ingrassando i maiali con lo sboo di Alvaro Vitali. Ah, cara Grilletto e Mezzo, ricordo ancora il giorno che ci siamo conosciuti. Io stavo affettando la mortadella con le grandi... labbra incancrenite di Alba Parietti, quando ti notai in lontananza, mentre servivi il tuo grilletto ad un anziano con la classica frase: ho fatto un grilletto e mezzo, che faccio? Lascio? E in quel preciso istante capii che eri la bagiana con la tara che avevo sempre sognato. Ah, quanti splendidi momenti abbiamo trascorso insieme. Come quella volta in rosticceria, quando dimenticasti il tuo grilletto sulla brace e si carbonizzò talmente tanto che quando lo rompemmo dentro ci trovammo un diamante a 18 slabbrati. O quella volta sul lago di Garda, quando inventammo la pancetta aromatizzata con i peli pubici di Giampiero Galeazzi. Ah, quanti ricordi indimenticabili. Ed è memoria proprio di quei giorni felici che voglio dedicarti con questa canzone.
4: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Salumiere, dedicata alla sua ex Grilletto e Mezzo, che continua così. Eh sì, cara Grilletto e Mezzo, siamo stati veramente felici insieme. Purtroppo recentemente i NAS ti hanno sequestrato la fica perché conteneva tracce di carne di cavallo cavallo. Te l'avevo detto che il sesso con gli equini prima o poi ti avrebbe rovinata. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con una macellaia travigiana che sgozza i maiali con l'alito. Sono certo che capirai. Con affetto, tuo Salumiere. PS, lo sapevi che i cetriolini di McDonald's in realtà sono fette di cazzo alieno? Quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine di questo grande appuntamento amoroso. Ma attenzione amici, prendete cappella e calamaio e segnatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: certosa. E poi perché io so già che se non stiamo io e te, non stiamo mai più di un minuto col cazzo arrapato.
1: Discorre la tua dolce musica nel culo.
2: Lo Zodi 105.
3: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
4: Ben ritrovati a Quark Archivio, cari ignoranti di merda, con il quoziente intellettivo di una spugna per il lavandino. Oggi parliamo delle Olimpiadi.
5: È vero che tutte le statue greche sono fatte di sb***a calcificata?
4: Una terronata pazzesca che ogni 4 anni mi si infila fra i coglioni, scompigliando... Una terronata pazzesca che ogni 4 anni mi si infila fra i coglioni.

0: con loghi, slogan e bisogni superflui inventati di sana pianta. Ma non è sempre stato così. Nell'antica Grecia, luogo di nascita della manifestazione, le Olimpiadi avevano tutt'altro scopo, quello di celebrare e incoraggiare la froceria. E andiamo a scoprire come.
1: Ci troviamo sul Monte Olimpo, a circa 600 km a sud-est di Foggia. Qui, ogni 4 anni, frociazzi di tutta la Grecia si radunavano per gareggiare a chi sfondava più culi e competere in qualche garuccia sportiva senza importanza. Alle donne era vietato partecipare o assistere e gli atleti gareggiavano completamente nudi e cosparsi d'olio per agevolare le frequenti e piacevolissime penetrazioni.
2: Chi è?
3: Sono il maggiore von Huber.
2: Ah, von Huber, bene. Venga, entri, maggiore.
3: Er General.
1: Il simbolo della manifestazione era l'ulivo, l'albero da cui veniva ricavato il prezioso ammorbidente per il buco del culo, caro agli dèi.
0: Come ben sapete, le Olimpiadi moderne sono piene di sport e cazzo, molti dei quali non sono neanche degli sport, ma troiate da ritardati su cui si possono fare un po' di soldi con le attrezzature o l'abbigliamento. C'è pure la breakdance, pensate, la breakdance. Allora, perché non facciamo anche la lap dance? O chi fa più velocemente la sfoglia per i tortellini? Dai, porca m***a! Nelle Olimpiadi antiche, invece, c'erano solo 5 gare.
1: La competizione regina era senza dubbio la corsa con il cazzo in culo, la famosa maratronca, che veniva effettuata a coppie su un percorso di 42 km. Ottimo seguito avevano anche il pompino classico e freestyle, mentre il pugilato sui coglioni venne presto abbandonato perché il sangue guastava il sapore della La manifestazione si chiudeva al quinto giorno con un grande banchetto seguito da una colossale orgia in maschera e un'esibizione a cappella di Tiziano Ferro.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.
4: Di sere!
0: A seguito dell'invasione dell'impero romano, l'usanza venne abbandonata, per venire ripresa 2000 anni dopo nell'orrenda veste eterosessuale che purtroppo c'è ben nota. Ma chissà, forse un giorno si tornerà agli antichi fasti, alla mitica gloria delle ciolle al vento e delle ammucchiate selvagge. Nel frattempo ci tocca fingere entusiasmo per un mingherlino dopato che cammina veloce, mezzo spastico, per 5 km o una tredicenne che riesce a infilarsi un piede in bocca stando su una gamba da sola. Ed è sognando tempi migliori che io vi mando docilmente a fanculo, miei cari cervelli leporini che non siete altro. E puccioni, quando torneremo a fare le Olimpiadi come si deve, voglio introdurre una disciplina che si chiama la ciucciata di zizze della toscanaccia. Lo so che ti piace, lo so che ti piace. Sembro vecchio, ma gallina vecchia c'ha un bel fucile, cazzo. E tu stai zitto, Lisè, che non sei un cazzo. Ignorante. Su, forza, andate a farvi fottere. Piero out!
1: Nella prossima puntata parleremo di una specie che sta proliferando sul nostro pianeta, il so tutto io, una bestia molto stupida che pensa di sapere tutto semplicemente usando il suo chat GPT del cazzo. Questo imbecille che prima non si inculava nessuno, da quando può dire la sua sui social, crede veramente di contare qualcosa quando in realtà rimane un povero sfigato del cazzo.

0: quarto grado, che ci faccio con le chirichechelle, cico cico dico, tanti ammazzamenti, violentazzarelle dice che sono di Trebbiano, ma io non mollo. Allora salutiamo i nostri seduti davanti con la faccia seria, ciao ciao, il nostro opinionista Carmelo Abate.
1: No, non sono d'accordo.
0: Pure io, vaffanculo. E il nostro generale Garofalo. Ah, certo, Archibugio Bocco. Sì, l'ho fatto anch'io. È immancabile la nostra Sebastiana, detta ai social network, che da questa stagione parla.
2: Non so come si usa il computer, c'è la freccina che si muove con la mano.
3: Si usa così, Sebastiana. Il mouse.
2: Uno ha mandato la foto di un signore riccio col naso lungo e la gola ingrossata.
3: È un cazzo, Sebastiana, è un cazzo.
0: Bene, partiamo subito con la ricostruzione del delitto infame del posto lì con la gente là. Servicio.
4: Claudio Sebovagina è un esperto di informatica che viveva a Guastalla. Come ogni venerdì sera, era impegnato nella sua casa a scrivere commenti poco edificanti sotto i post di Diletta Leotta, quando sente un rumore provenire dal corridoio di casa.
5: Minchia, te le crei così tanto che alla fine comprerebbero i tessuti sottocutanei. Cos'è questo rumore che proviene dal corridoio?
6: Io vivo solo qui.
4: Senza esitare un attimo, il Sebovagina abbandona i commenti sessisti e sessualmente espliciti e si reca in corridoio, ma proprio quando gira l'angolo della sala, la luce viene a mancare.
6: Chi c'è lì?
5: Oh cazzo, vaffanculo a Putin! Hanno staccato la luce! Va bene, anche se sono solo a casa e non c'è la luce, mi dirigo ugualmente verso il buio dove ho sentito un rumore sinistro senza pormi domande sulla pericolosità del mio gesto.
4: Senza porsi domande sulla pericolosità del suo gesto, il Sebovagina si addentra nel buio della sua casa, ma ad un tratto un fortissimo odore di selvaggina e feci di bosco attanaglia l'ambiente circostante.
5: Cos'è questa puzza da capriolo cagato? Anche se so perfettamente che qualcosa non quadra, continuo imperterrito a percorrere il corridoio buio senza sapere dove sono gli interruttori per riattaccare la luce, nonostante sia il mio appartamento dal 1997.
4: Nemmeno il tempo di rendersi conto che forse sarebbe stato meglio rispondere alle domande poste a se stesso sulla pericolosità degli eventi, che il povero Sebovagina viene colpito da una rapida raffica di capriolate in pieno volto che lo fanno cadere a terra privo di vita.
5: Nonostante sia il caso che telefoni al 112, mi fermo qui al buio in palia degli eventi. Ma cos'è questa puzza di merda a pallotte del vento? Che dite, mi sta prendendo il capriolato in faccia, mortale! Destico a concetto con la vita! Non riesco male, muoio a capriolate! Aia, quando fa male un capriolo in faccia! Che cazzo di forza deve avere per usare un capriolo come martello?
4: Il povero Sebovagina morisce male scapriolato. Gli inquirenti lo troveranno coperto di pallette di sterco di ungulato dei boschi. Le piste divergono verso il clan dei sedicenti amanti del verde, estremisti del destino, con i quali la vittima ebbe alcuni screzi per via di una defecazione improvvisa su un percorso alpino segnalato dalle guide turistiche.
0: Bene, mortissimo. Noi che si dice che siamo seri? Comunque la Bibbia parla chiaro. Se sono Gundam, così ci facciamo. Siamo seri ancora, dai. Sentiamo i nostro quarto graders. Grazie a Sebastiana.
2: Lo schermo si è spento.
3: Sebastiana, muovi il mouse, il save screen.
2: Sì, si è acceso. Ma uno mi ha mandato le foto sfocate di un delfino che salta fuori dalle acque scure.
3: Non è un delfino, Sebastiana, è un cazzo coi peli.
0: Bene, salutiamo, dai che sono Bisanzio. Non copro la tavola del cesso prima di cuniarmi. I fenicotteri, bisonte, nebbia, Catania, Firenze, Mandria, cacca, ma come si incula un ciro?

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105,

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: È un nuovo giorno. E al quartier generale di Mediaset, il cui nome si riferisce al numero di dipendenti che vengono licenziati ogni giorno, appunto, in Mediaset, si discute animatamente della proposta del sindaco di erigere una statua in onore del gruppo di supereroi.
1: Allora, colleghi supereroi, direi che potremmo iniziare l'ordine del giorno partendo dalla questione della statua in nostro onore. Favorevoli?
2: Io
1: sono Scalpellino, mio nonno è Michelangelo! Contrari? Vi ricordo che i contrari i furbi, no?
3: Mi scusi, Salvalender, io sarei contraria. Sono la portinaia, ci sarebbe la questione... sa degli stipendi di gennaio che non sono mai arrivati?
4: Dalla serata! Dalla serata!
1: Che mira, cazzo! Bravo, Salvalender! Che mira infallibile! Ci sono altri contrari?
5: No!
1: A parte la puzza di pollo, niente! Bene! Maeve, visto che tu sei quella più brava a usare la lingua, perché non spieghi agli altri di cosa si tratta?
6: È semplice. Il sindaco, che poi è una donna con un pH vaginale particolarmente indigesto, ha deciso di costruire una statua in onore dei sette, che poi siamo noi. Ora, il punto della questione è chi e come verrà rappresentato in questa statua? Ci sono diverse proposte e oggi le metteremo ai voti.
1: Mi ricordo che i contrari i furbi, no? Un mio a me.
3: Ah, che bello! Ho sempre sognato che qualcuno costruisse una statua in mio onore.
7: Ma senti questa! E qui da una settimana e già vuole una statua tutta per sé. Mentre io sono 20 anni che me lo faccio buttare nel culo dai delfini e anche dai polpi per salvarli dall'estinzione. E manco una scatoletta di tonno me l'ho dato. Ecco, nemmeno in natura. Donna Pompino!
1: Wow, che crossover! Come dici, Black Noir? Secondo te la statua dovrebbe rappresentare me, soltanto me, perché sono il più forte, il più bello e sparo raggi laser dagli occhi che potrebbero incenerire un'orgia di giraffe?
7: Che belli, Barba Papà, io li guardavo sempre!
1: Sono in ritardo! Avevo lasciato i fratelli accesi nella mia casa su Giove! Cosa mi sono perso?
7: E stiamo discutendo di come sarà la statua che il sindaco vuol fare scolpire il nostro onore. Sì.
1: Oh, io vengo sempre malissimo! È scultura devo andare da Avellino!
8: Perché va da Avellino?
1: Sono tornato da Avellino, non c'è un cazzo!
6: È perché non stai mai fermo un secondo. Se tu avessi la vagina saprei io come farti rimanere immobile. Non so se mi spiego.
1: Sono già venuto ieri! E basta! Abbiamo già discusso abbastanza. È il momento di passare i voti. Le proposte per la statua in onore dei sette sono due. Nella prima ci sono io, bello, muscoloso e col mantello al vento, che scuoto l'orizzonte in cerca di nemici.
7: Scusa, Salvalender, forse volevi dire scruto, non scuoto.
1: Le furmino. E va bene che scruto l'orizzonte con cerca di nemici. Oh!
7: Scusa, Salvalender, se mi permetto, scruto l'orizzonte in cerca di nemici.
1: Le furmino.
7: Sì, è un'idea bellissima, così per curiosità, la seconda proposta quale sarebbe? Sì.
1: Nella seconda ci sono sempre io, bello, muscoloso, che sparo raggi fulminanti addosso a voi perché non avete votato la prima proposta. Allora, chi vota la prima proposta?
9: Io!
1: Ho fatto l'esame della proposta!
10: Io!
1: E chi invece vota la seconda? Molto bene. Allora è deciso. La statua sarà solo in mio onore. Siamo tutti favorevoli?
11: Sì!
12: Io voglio disegnarmi la tua faccia sul pene!
1: Io mi sono scritto favorevole coi peli del culo!
7: Avellino!
1: Contrari?
13: Con tutto il rispetto, non sarebbe bello condividere questo onore anche con gli altri? Dopotutto anche loro combattono il crimine.
1: Giusto! È un argomento più che legittimo, ciccio delle pulizie.
13: Grazie, Salvalender. Com'è buono lei.
1: Però ti devo laserare lo stesso.
13: Ma perché?
1: Ma come perché? Perché sono fionda mignotta.
12: Bravo, Salvalender!
1: Anch'io sono figlio di una mignotta. Anche mio padre era una troia. Sono figlio di due troie.
7: Viva le puttane!
3: Io sono una mignotta.
1: Pronto, mamma, hai fatto bene a prostituirti.
14: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
1: Unioni a me. Un mio a me.

0: Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Dipinse girasoli sudati e si strappò un orecchio a morsi per fare merenda. Stiamo parlando dell'ennesimo coglione sopravvalutato, ovvero Vincent van Gogh.
3: È vero che Van Gogh si masturbava a rallentatore con la foto di Michelangelo?
2: In bianchino olandese che impazzì come un deficiente e si tolse la vita a soli 37 anni, sparando, pensate, al proprio ritratto. Al giorno d'oggi è considerato uno dei pittori più arancioni per via dei suoi capelli di merda rossi di tutti i tempi e i suoi poster vanno letteralmente a ruba su Amazon. Ma ben pochi sanno che per Van Gogh la carriera di pittore fu solo un ripiego. In questa puntata andremo appunto a scoprire un lato poco conosciuto di questo pel di carota di merda, pazzo come un cavallo, figlio di grandissime puttane e basta. Via col servizio.
3: Siamo nella cittadina di Zundert, in Olanda, dove il 30 marzo 1853 Vincent van Gogh evase dalla mostruosa vagina di sua madre, strisciando sui gomiti come il protagonista de Le ali della libertà. Il giovane Vincent crebbe con un unico grande sogno in mente, quello di perseguitare gli ebrei. Purtroppo per lui questo fortissimo desiderio non era accompagnato dal necessario talento. Come antisemita, Vincent era piuttosto mediocre e la sua idea di persecuzione degli ebrei consisteva nel far loro il solletico finché non si fossero pisciati addosso. La sua domanda d'ammissione all'Accademia dell'Odio di Rotterdam venne dunque respinta, fatto che lo spinse in uno stato di grave depressione.
2: Naufragato il sogno di perseguitare i poveri ebrei, Vincent ripiega sulla pittura. Il suo primo quadro, intitolato Rabbino che sghignazza in una pozza di piscio, cade però dal chiodo dopo solo due giorni, gettando lo squilibrato mentale in uno stato profondo di sconforto. La settimana seguente, suo padre muore investito da un alce che era la guida di un'ape piaggio a carbone. Al funerale Vincent conosce Clasina, una cozza di merda, uno schifo assoluto con le tette flosce che però diventerà la sua modella e, pensate, anche compagna di vita.
3: È proprio grazie a Clasina che Van Gogh ottiene tutte le malattie venere e le infezioni di questo mondo. Oltre a essere una puttana della domenica, infatti, la ragazza adorava defecare durante l'orgasmo, cosa che poi si scoprì essere non molto igienica. I rudimentali trattamenti per curare gonorrea sifilide e il morbo della cappella buterata avranno un effetto devastante sulla salute mentale di Van Gogh, trascinandolo in una spirale di follia che lo porterà allegramente al suicidio.
2: E qua viene il bello. Prima questo pazzo scatenato, deficiente coglione figlio di Troia sopravvalutato si stacca un orecchio per vincere un battibecco con un altro pittore. Poi, non contento, decide che non vale più la pena vivere e si spara al petto. Ma non al cuore, no, dall'altra parte, dove non c'è un cazzo. Per questo ci impiega due giorni a morire, due giorni strazianti, pieni di allucinanti dolori, dei quali ci rimane una preziosa testimonianza audio in vinile, datata 1890. Vai col grammofono.
4: Oddio! Oddio, sto muovendo! Oddio, sto morendo, oddio! Oddio, muoio! Oddio mio!
2: Questa è musica per le mie orecchie. Bene, miei cari ignorantelli, direi che per oggi ho spruzzato fin troppa conoscenza sui vostri piccoli cervellini rattrappiti. Ricordo la signora Letizia Puccioni che prima o poi spruzzerò anche lei, ma non con la cultura, ma con la mia anaconda. Dall'altra parte vedo due deficienti, uno saccente, il signor Fabio Borghini Alisei, che non sa un cazzo di niente, ma peggio di lui c'è quella merda, bastarda, figlio di Troia, traditore, maleducato, bastardo ritardatario, muori. Sì, sto parlando di te, Noyes. Mentre, collegato, vedo da una bellissima telecamera, dall'altra parte dell'oceano, un uomo con dei principi straordinari. E lo ringrazio per essere una bella persona qual è. Ciao Mazzoni. Vi mando tutti a fanculo e me ne vado allegramente a sbollare sui girasoli, alla faccia di quel coglione di Van Gogh e alla faccia dei coglioni che hanno speso milioni di euro per comprare delle porcherie, perché i quadri di Van Gogh sono letteralmente una merda. Vaffanculo, ciao!
0: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105. Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
6: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
7: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
8: Pronto?
7: Sì, buongiorno Sale, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto il suo annuncio che cercava da lavorare.
8: Sì.
7: Perché io c'ho da proporre qualcosa di interessante.
8: Del tipo?
7: Allora, io ho da proporle una collaborazione con un bar.
8: Lo so, ma se io non ho esperienza in un bar, che cosa faccio?
7: Mi faccio... Vuole lavorare o non vuole lavorare? Scusi, così capisco anch'io come devo comportarmi qua.
8: Scusi, io voglio lavorare, ma lei... non ho capito.
7: Allora, lei di dov'è lei?
8: Bari.
7: Eh?
8: Bari.
7: Ah, di Bari?
8: Sì, sono di Bari, perfetto.
7: Una volta ho cagato l'autogrill di Bari. Vabbè, c'era presente i videopoker, quelli dove mettono le monete, giocano e fanno le scommesse, gli ubriaconi, quella roba lì. Siccome c'è un accordo in atto tra questo bar e l'agenzia che fornisce videopoker, che è di Don Mimmo, un personaggio abbastanza poco raccomandabile della zona, non vogliono utilizzare il sistema del ministero per pagare, quindi hanno detto questa cosa qua. Mettiamo una persona dentro al videopoker, quindi lei dovrebbe stare dentro al videopoker. Comunque c'è un sistema di aria condizionata, c'è una piccola ventola che la fa respirare, non c'è problema. E ogni qualvolta una persona va a vincere, tu col dito da dentro, se tipo metti che questo fa jackpot, sta vincendo, tu col dito gli cambi, tipo sono tre campane, tu cambi la campanella e gli metti, non so, voi a Bari non so cosa avete, la banana, cos'è che c'avete voi, la cima di rapa?
8: Senti, ma il suo tono di voce non mi piace.
7: Non l'ho capito.
8: Mi sa che lei mi sta prendendo in giro al telefono.
7: Ma guardi, io sono qua che sto lavorando in un ufficio, nel senso, io sto proponendo un lavoro, se lei è interessato, sono 1.900 al mese, cioè, ferie pagate, malattie, schiaffi in faccia.
8: Senta, visto che lei mi sta prendendo in giro, perché il suo tono di voce non mi piace... Non mi interessa.
7: Devo cambiare il tono. Ehi, infame, devo cambiare il tono? Pronto? Buscetta di merda. Sei scappato?
9: Una sorpresa su cinque.
8: Pronto?
7: Sì, buongiorno, Sale, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto il suo annuncio di lavoro su internet.
8: Dica.
7: Buongiorno, la disturbo?
8: No.
7: Ascolti una cosa. Questo lavoro qua si tratta di... Ha presente gli ippodromi, diciamo, dove corrono i cavalli, no?
8: Sì, conosco.
7: Ecco, presente, sì. In pratica lì, sai che c'è lo Zoo Safari vicino Bari, no?
8: Sì.
7: Hanno organizzato, giusto per anche, visto che voi avete un clima, diciamo, molto vicino a quello del Nord Africa, delle gare di, diciamo, però con senza cavalli ma con gli elefanti. Io vorrei ingaggiarti, ti do del tu perché comunque siamo persone che per bene, a fare le gare con gli elefanti.
8: Ho capito.
7: Cioè tu dovresti fare proprio la gara con l'elefante, se per te va bene. Cioè hai capito cosa devi fare, no?
8: Sì, salire sull'animale e fare questa competizione.
7: No, non è così, praticamente è proprio una roba fatta apposta per voi baresi questa qua. Praticamente c'è l'elefante, tu a fianco c'è il semaforo, appena è verde voi dovete abbassare i pantaloni e chi è il buco del culo più grosso praticamente vince un gettone per andare a giocare al bar.
8: Ho capito.
7: Se no, beh, se sei tradizionale puoi andare a fare la gara con i cavalli. Lì si fa la gara che è il cazzo più grosso, però nel senso non so se sei in grado.
8: Sì.
7: Vieni tu, nel senso adesso hai due opportunità di lavoro. Cioè, se vuoi lavorare, io ti sto offrendo a lavorare. Se non vuoi lavorare, me lo dici, non perdo tempo. Faccio lavorare chi c'ha voglia.
8: Sì, sì.
7: Ti lascio sul divano, stai lì a mangiare le patatine. E poi tra 5 anni vai a fare la puntata lì a malattie interessanti con i busti grossi a fare gli interventi di stomaco.
8: Va bene. Ma dove si trova?
7: La cosa? L'elefantodromo?
8: No, lei dove si trova?
7: Io in questo momento sono a Roma, siamo al ministero. Anzi, scusi che
8: sta.
7: Sì, scusi, sta entrando Mattarella, aspetti, eh.
10: Buongiorno, signor Gigi Valli.
7: Presidente, sono al telefono con il ragazzo dell'elefantodromo.
10: Ma chi è quello terrone di merda?
8: Sei pezzo di merda, basta le parole. A chi è che stai a fare questa chiamata? Perché tu non ti fai vedere? Tu ti faresti vedere di persona?
7: Facciamo così, tra un minuto ti affaccio alla finestra e mi vedi.
8: Dove ci vediamo?
7: E dimmelo tu, sotto casa? In un piazza, al bar? Vuoi fare una cena insieme, due chiacchiere? Sei froce, vuoi che ci accarezziamo la faccia? Non lo capi, dimmi tu, cosa vuoi fare?
8: Ma
7: mi puoi tirare gli schiaffi sul cazzo con la lingua, scemo? Ah, stai imparando il marocchino, che stai parlando? Non parlare in africano che non si capisce. Sai che quelli come te c'erano il cazzo più piccolo al mondo? Da quant'è che non scopi, merda?
8: Siamo un figlio da bacchina, siamo carrente e siamo un ricchione.
7: Da quant'è che non scopi, merda?
8: Tu sei un ricchione, sei un figlio di puttana, hai capito?
7: Tu sei
8: proprio una sega.
7: Sì, ma fammi capire, l'hai già detto. Oh, pezzo di merda, l'hai già detto!
8: Ce l'amo!
7: Ma guarda, sto pelando una di merda che non vuole lavorare, oh! Vedi perché non lavori, che sei al telefono a fare il buffone! Infame!
8: Sega di uomo!
7: Pronto? Ma guarda, sto pelandrone di merda, va! Tutto ingazzato!
5: Questo è il momento di Gigi Va!

0: Lo Zoo di 105.
1: This

all'ospedale, perché tu scorreggi.

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole e citriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con lo stordito pelato, presenta... Non ci resta che piangere!
3: Oh! Casellate! Fatti le passi! Oh! Casellate! Fatti quattro!
4: 5, 6, 7, di più, c'è lo smistamento!
2: Dal film storico di Benigni e Troisi, Wender ha tratto le voci della scena della frontiera. Queste qua.
5: Ehi!
6: Chi siete?
5: Quelli di prima sono venuti a prendere il
6: sacco. Cosa portate?
5: Porto olive, caciotte, pane, un po' di...
6: Sì, ma quanti siete?
5: Uno! Io sono entrato e sto uscendo, no?
6: Un fiorino.
5: Che uno entra e esce, cosa sbaglia sempre un
6: fiorino. Ehi! Chi siete?
5: Adesso!
6: Cosa portate?
2: E adesso sentiamo le reazioni delle persone.
7: Ti invitiamo ad attendere, grazie.
8: Ciao.
5: Hey!
8: Ciao.
6: Chi siete?
8: No.
6: Sì, ma quanti siete?
8: A te soldi da qua, da latine, carnù.
5: Hey! Hey!
9: Pronto?
6: Chi siete?
9: Eh?
6: Un fiorino.
9: Con chi vuoi parlare?
5: Hey!
9: Ignorante!
5: Hey!
9: Ignorante incivile!
5: Hey! Hey!
10: Spacchiamo il culo alla vecchia veneta lancia scope dal balcone con i topi nella soffitta.
9: Pronto?
5: Hey!
6: Chi siete?
9: Moglie le rompe i coglioni!
6: Sì, ma quanti siete? Un fiorino!
9: Moglie le rompo, perché guarda che qua mi risulta il tuo numero, te mando i carabinieri!
10: La voglia di rompergli i coglioni è altissima.
9: Pronto?
5: Hey!
9: Ignorante!
5: Hey!
9: Sei una persona incivile e ignorante!
5: Hey!
0: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Il Camionista Veneto.
11: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica.
8: Pronto?
5: Hey!
8: Pronto?
5: Hey!
8: Che?
6: Chi siete?
8: Che volete?
6: Cosa portate?
8: Sto cazzo di... Maledetto sia il tuo...
0: Tu conosci qualche vecchio pazzo? Non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Ergeneral. Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma che racconta storie piccanti, ma soprattutto fa raccontare alle persone il mondo erotico che ci circonda. Oggi voglio parlare dello schiaffo di rovescio alla panatta. Come si fa questa manovra? Si tiene dai capelli la donna a pecorina e durante il galoppamento gli si tira uno schiaffo di rovescio alla panatta. Sentite il rumore del rovescio. Schiacciaf! Vi state già arrapando, vero? Quante donne maiale che abbiamo qui su Radio Ergeneral. Bene, allora apriamo le linee e sentiamo le nostre ascoltatrici. Oh. Lei se lo fa dare lo schiaffo di rovescio alla panatta?
1: Sì.
0: Sì, brava. 15-0 sul culo. Suo marito non l'ha mai messa a pecorina?
1: Ti metto il dito in culo, dai, ti porto a spasso, ti faccio una manovra a gancio. Ne Mario.
0: Oh! Oh! Oh! Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma. Perfetto. Anche questo ascoltatore ci ha dato delle belle risposte. Sentiamone un altro. Dai, non fare la santarella.
1: Mario.
0: Avrai...
1: Mario.
0: Pronto. Buon pomeriggio.
1: Trapanami il culo. Dai, Mario, dai.
0: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma.
1: La puttana di tua madre, Mario. Ti ha cagato o ti ha partorito, Mario?
0: Pronto. Questo ascoltatore mi sta arrapando tantissimo. Lo devo richiamare immediatamente. Oh,
1: pronto?
0: Come stai?
1: Come qua, sono qui che sta molto vivo.
0: Lei si fa inculare da su.
1: Che sei morto, che vedi stare morto, che ti venga un bacio, ti sbrrr negli occhi.
0: Una bella sbrrata fa sempre piacere.
1: Ti spermatozzo la vista, che ti stare morto e vivo.
0: Sentiamo subito un altro ascoltatore. Dai, adesso parliamo seriamente.
1: Sì, parliamo di quando sei stronzo.
0: Sei ricchione.
1: Però mi scopo tua madre e tua sorella, tua moglie, tutta la razza tua. Hai capito che ti stai morto? A me le scopo forte.
0: Vorrei una sua opinione.
1: Con la manovra martellone, hai capito? Le picchio da sopra, capito? Non le picchio in diagonale, in linea retta, le picchio da sopra, capito?
0: Secondo lei è giusto?
1: Mi metto con il peso sopra e salgo e ho anche i piedi quando do le botte. Hai capito, Mario?
0: Perfetto. Anche questo ascoltatore ci ha dato delle belle risposte. Andiamo con l'ultimo ascoltatore.
2: Sì, pronto?
0: Salve, signora. Lei se lo fa dare lo schiaffo di rovescio alla panatta?
2: Ma ti posso tu darti far mettere in culo te, che è brutta puttana di tuo mare che ti ha cagato che volta?
0: Mi dica.
2: È brutta bastarda troia.
0: Brava, così.
2: Ma come te era io cagarti che te esse sofea. Tu capito una volta per tutte. L'hai capito che il mio telefono è sotto controllo della polizia. Hai
0: brava,
2: capito?
0: Brava, così.
2: Disgraziato, chissà che te venga un cancro con quel cazzo di merda che sta.
0: Cosa
2: ma
0: ne
2: che
0: pensa?
2: Che te venga che così non ti puoi neanche andare a pisciare. Tu capito? Perché anche le mie maledizioni arrivano a porto, arrivano al porto.
0: Dai, no, dai, no,
2: capito?
0: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma. Pronto? Wow, solo noi di Radio Ergeneral abbiamo ascoltatori di questo tipo. Qui si sentiva che la vecchia malvagia era vogliosissima. Anche oggi abbiamo capito che agli italiani, ma soprattutto ai nostri ascoltatori, piace il rovescio alla panatta nel culone. Adesso vado a provare il mio nuovo plug anale a forma di bottiglia di detersivo da 15 litri. Ah!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Man!
5: Cappella, dammi i dati di volo!
6: Velocità, 300 cazzi mosci al secondo. Altitudine, 8000 righe di culo, sopra il livello del mare. Serbaschero ti pieni al 60%, signor Stark.
5: Perfetto, guarda un po', siamo sopra la villa delle Kardashian. È venuto il momento di provare gli spermadroni spaccaculoni gonfiabili.
7: Cazzo sono?
6: Ricevuto, signore. Spermadroni lanciati.
8: Oh my god, helping you,
5: ma stai zitta, faccia di col culo.
6: C'è una chiamata per lei, è la donna Pompino.
5: Ehi, guancia a forma di cappella, che si dice?
6: Attivo il traduttore dal bocchinese. La donna Pompino dice: si dai, godo, dietro, davanti, in bocca, gnam, gnam, sfonde, sfonde, godo, sono una vacca, mamma di spine. Godo. Tradotto, il malvagio Thanos è giunto sulla terra, dobbiamo radunare i super erotici. Che c***ata.
5: Ricevuto, rosicchia Maroni. Cappella, rotta verso la base.
9: Non vedevo l'ora che arrivassi. Mi sono messo una calamita in culo per attirare il tuo bel pazzo di ferro.
5: Non ora, Squirtaman. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra. Dobbiamo radunare tutti i supererotici. Ci serve tutto l'aiuto possibile.

0: Pen? Mi sento osservato.
1: Oh, a torre! Te tengo d'occhio, a torre!
2: Thor, ma figurati! Chi oserebbe mai spiare il dio dei fulmini?
1: A torre! Vedi che te guarda, capito? Te guardo, te spio, te sorveglio, te monitoro, te tengo d'occhio!
0: Ti dico che c'è qualcuno che non mi toglie gli occhi di dosso, Iron Pen.
2: Vabbè, dai, dai, ci occuperemo di questo dopo. Ora dobbiamo impedire al malvagio Thanos di impossessarsi della pietra del culo. Super erotici! Formazione a trenino volante!
3: Luna di umani! Consegnatevi la pietra del culo o vi sterminerò tutti!
2: Ma secondo voi è normale o...
4: Oddio, siamo invasi da un incappato gigante!
5: A me mi pare Guy Thanos, non tanto Thanos.
2: Presto! Non c'è un momento da perdere! All'attacco, super erotici!
1: A torre, torre, mi senti? Vedi che te tengo d'occhio, a torre, non te perdo di vista, te spio!
3: Super erotici, non potete nulla contro il potente Thanos!
0: Sono ferito! Sono ferito!
2: Resisti, Thor! Non mollare! Resisti, frocione in costume!
1: Tranquillo, capo! O guardo io a Thor, non ti preoccupa! O sto a guardare!
2: Dannazione, Bocchinara! Thanos è troppo forte! Abbiamo bisogno di rinforzi!
4: Eccoli, rinforzi, eccoli!
6: Thanos, arrenditi! Non hai più speranze! Ah, sei proprio un terrore di merda!
7: E tu chi diavolo saresti?
6: Sono l'incredibile!
7: Incredibile cosa?
6: Incredibile cazzo in culo!
7: Aia! Aia!
2: C'è mancato un pene, ma la terra è salva! Festeggiamo!
1: Thor, non so se hai capito, stai attento che ti tengo d'occhio!
0: Oh, ma si può capire chi cazzo sei?
4: Lo so io! È l'osservatore romano!
1: Ma vattela a piangere il culo, frocio!
4: Che battuta di merda che ho fatto!
7: Aia!
4: Tu contenta?

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
4: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
5: Dormire!
3: Arriva!
5: Arriva! Salutare!
3: Gioca Jouer! Gioca Jouer! Gioca a Jouer.
6: Pronto?
4: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me?
6: Pronto?
4: Dormire! Ma che schifo di gente c'è in giro! Orrai! Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
7: Pronto?
4: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me?
7: Vaffanculo a te, padre e mamma!
4: Avete sentito? Mi amano!
5: All right!
8: Siete collegati ad una segreteria telefonica. Non possiamo rispondervi al momento. Siete pregati di lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie.
4: Scimmia di merda!
5: All right!
4: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!
6: Pronto?
4: Dormire!
6: Pronto?
4: Ciao figlio della merda, sei pronto a ballare con me?
6: Ma i corna ancora non si corciaro.
4: Scimmia!
6: Ancora che di corna lunghi te, non te l'hanno corciato.
4: Scimmia di merda!
6: Che maestro, che grande puttana!
4: Scimmia!
5: All right!
4: Buongiorno, sono Claudio.
9: Claudio Figarotta.
4: Ciao figlio della merda, sei pronto a ballare con me? Starnuto!
9: Allora.
4: Sbocche!
9: Puttane dal culo, di stramore.
4: Tua madre!
9: Vitalini dal culo. Manovra aggancio.
4: La pompa.
9: Ti pompo a secco. A te nel culo.
4: Ingoiare. Ciao figlio della merda. Sei pronto a ballare con me?
9: Sì, arrivo subito. A che ora?
4: Camminare.
9: Camminare? Va bene, camminare va bene.
4: Nuotare.
9: A che ora? A che ora?
4: Sciare.
9: Sciare non sono capace.
4: Campana.
9: No, campana no, non sono capace.
4: Baciare.
9: Baciare sì, baciare ti bacio bene, ti lungo tutto.
4: Capelli.
9: Capelli sì. C'è la cresima, devo andare a farli per mio figlio, sì, la cresima. Sì.
4: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Sbor.
9: No, non sono capace.
4: Scimmia.
9: Scimmia, gu.
4: La pompa.
9: La pompa non sono capace.
4: Ok. Ingoiare.
9: Eh?
4: Ingoiare.
9: No, non mi piace.
4: Maiale.
9: Basta.
4: Maiale.
9: Maiale no, non sono una zoccola.
4: Vecchia bastarda.
9: Anche io sono vecchia, sono 51 quest'anno. Bello mio.
4: Ok.
9: Devo fare studiare mio figlio adesso, mi lasci stare?
4: Ok.
9: Ok, grazie, ciao.
5: All right.

2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro, grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali. Due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Ehi Virgola, stai dormendo? Oh!
1: Aia, porca troia, che male! Ah, ma che cazzo succede? Ci attaccano! Ci attaccano i senza terra!
0: Allora!
1: Aia, porca troia, che male! Ah, ma che cazzo succede? Ci attaccano! Ci attaccano i senza terra!

0: quale il famoso gruppo prese il nome.
1: Sì, dai, adesso dormiamo.
0: Ma come? Se mi hai svegliato? Ma che succede?
1: Niente.
0: Che palle, amo. Dai, la conosco la pantomima femminile. Il niente e niente significa che c'è qualcosa che vuoi dirmi, ma che non vuoi dirmi e che vuoi che io capisca autonomamente andando per tentativi.
1: È arrivato lo psicologo di sto cazzo.
0: Vabbè, allora dormiamo.
1: Ecco, sempre a scappare dalle discussioni.
0: Ma sei detto tu che non c'era niente.
1: Ma sono una donna, lo sai che quando una donna dice che non c'è niente significa che c'è qualcosa.
0: Eh sì, l'ho appena detto.
1: Ah, vuoi darmi della stupida?
0: No, ho detto questo.
1: Senti bello, vedi di cambiare il tono, che un attimo che prendo quel monitor e lo uso per tagliarti la barba da dentro la faccia.
0: E la madonna, che aggressività priva di fondamento e che sprezzo dell'uso di modi forti per la prevaricazione sul proprio partner e le sue ragioni.
1: Senti Astolfo, sono ormai 130 anni che stiamo assieme, considerando i 120 surgelati come platesse del Conad. Ma dopo così tanto tempo sento di doverti dire una cosa.
0: Accidenti amore, così mi spaventi. Che succede?
1: Magari sono giorni che mi vedi strana?
0: No, mi sembra. Bevi, fumi oppio di contrabbando, pesti sistematicamente le persone. Vuoi fare sesso immersa nella vasca dei piranha geneticamente modificati per assomigliare a cantanti latini famosi del 2030?
1: Lo so, la cosa di scopare con un pesce con la faccia di Maluma me la fa arricciare.
0: E quindi tutto nella norma.
1: Senti Berbero.
0: Lo sai che non mi chiamo Berbero.
1: Siamo grandi e vaccinati.
0: Sì, circa 456. Nel futuro ci sono andati pesanti con la profilassi. Ho il tricipite deformato.
1: Dovevi fartele fare fra le dita dei piedi come me.
0: Ma amore, adesso hai un 37 e un 42.
1: Tanto camminiamo praticamente sempre in ciabatte, come i tof anni 80 di due secoli fa.
0: Senti dai, dimmi che succede adesso, sono veramente preoccupato.
2: Scusate famiglia benessere, stavo ascoltando la vostra conversazione come da programma di sorveglianza familiare. Avete bisogno di un consulto dalla mia interfaccia di psicoanalisi di coppia?
1: Fatti i cazzi tuoi, coso luminoso!
0: E la madonna amore, hai rotto l'interfaccia di gestione abitativa! Adesso è un casino! Ma cosa succede? Cos'è che ti rende così nervosa?
1: Mi sono infatuata di un'altra.
0: Un'altra cosa? Dici casa galleggiante? Posso fare una richiesta, dai, non è così grave. La volevi più grande?
1: No, non hai capito.
0: Ah, un'altra vestito? Non ti piace la divisa?
1: Ma vestito al maschile, cazzo c'entra con un'altra?
0: Non c'è altro in sto futuro al femminile che mi viene in mente.
1: Ma sei scemo o fai lo scemo?
0: Forse è solo la mia mente che ha percepito l'inevitabile e mi sta facendo straparlare per prendere tempo per creare accettazioni innanzi all'andare avanti degli eventi.
1: Porca troia, quanto sei furbito! Vorrei mangiarti il cervello per assimilare tutto il tuo conoscere, ma mi ferma solo il fatto che preferisco le viscere con la cipolla.
0: Wow!
1: Amo, dopo tanta anguilla ho come il desiderio di una bella impepata di cozza.
0: Quindi credo che la cosa sia esattamente come il mio cervello abbia visualizzato. Quindi, se il mondo delle metafore è ancora chiaro per me, credo di aver capito che...
1: Voglio ciucciarla un'altra donna!
0: E la madonna, che schiettezza!
1: Ho conosciuto una donna in laboratorio e non so perché volevo toccarle le zinne. Ma hai portato un panino a letto?
0: No, perché?
1: Sì, mi stai nascondendo un panino sotto le lenzuola.
0: No, è che...
1: Ma Mr. Pippo ha alzato il capo. Ma ti sei eccitato?
0: Amore, cioè, non è che...
1: Che cosa, brutto animale? Ma non sei geloso?
0: Sì!
3: Registrazione avviata.
0: Hai capito, caro diario del futuro? La cosa è complessa da spiegare. Comprendo che dopo così tanti anni e avventure passate assieme, la coppia abbia bisogno di... Che poi? Alla fine, sì, sono geloso, ma... Che dire? Sì, sono triste e so che... Ma che cazzo sto scrivendo? Sono arrapato come una scimmia. Rientro in abitazione all'improvviso, sperando di trovarle che si leccano il gelato alla peschina. E ho perso pure 2 di 3 a furia di praticare maniglie. Cosa mi sta succedendo?

0: commissario. PS, vado a mungermi per la terza volta, sono troppo arrapato.
1: PS2. PS3.
0: Negli spasmini del piacere mi è venuto un crampo e ho tirato un calcio alla tastiera.

0: davanti, bitch! La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: No, vada a fanculo, va.
4: Tu è sord, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non si permetta più.
4: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu, cazzo.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco mort.
5: Me.
4: Estramort.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto contento per te, complimenti.
4: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana.
4: Io vengo a casa a tutta un attimo sotto la finestra, capito?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Vieni.
4: Fatti un culo sto buchi, no?
5: Vieni.
4: Ti vengo a sparare, ti scetta abbasso.
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
4: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
5: Vieni.
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
4: Ma vengo da te. Ti dà che
5: la... Ma denuncia io a lei.
4: Ma ti venga a spacca un ceroid.
5: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
6: Lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh.
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
6: sì,
4: qua.
6: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada a quel paese.
4: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
6: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
6: Guarda,
4: un cacchio.
6: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
6: Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è la cassetta, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
6: Come lei?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
7: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
7: E dove?
4: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
7: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
7: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
7: Pronto?
4: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
7: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
7: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
7: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
4: Sono Peppino Ucic.
7: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Margonato tu.
7: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
4: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, mo mi fai ingazzemo. Vengo su.
7: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso
7: qua.
4: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
7: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
4: Ancora chi sono? Sono un guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
7: Come ti chiami?
4: Peppinucci.
7: Peppinucci, prendo va a fianco.
4: Pronto.
0: È un cazzo. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Buonasera.
1: Buonasera, come va?
0: Come stai? Bene. Ci siamo ripresi.
1: Bene. Allora, senti, sai che tra poco, tra qualche anno, nel 2025, ci sarà il giubileo.
0: Ah, bello.
1: Eh sì, sarà un grande anno per la Chiesa.
0: Un grande avvenire per la Chiesa.
1: Ho sentito anche Francesco. Mi ha detto di provare queste nuove preghiere perché le faremo cantare poi a milioni di ragazzi che verranno a trovarci al giubileo a Roma, in Piazza San Pietro.
0: Ah, bello!
1: E c'è questa preghiera che ha scritto lui,
0: Sì.
1: quindi ti chiedo per favore di non dirlo a nessuno in giro, sempre,
0: No, no,
1: che è
0: no,
1: una
0: no, no.
1: cosa molto top secret.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, assolutissimamente.
1: Siamo della stessa pasta.
0: Bionda non la bevo, sai, c'è la scritta sulla vita,
1: Non
0: non
1: ti
0: diviene
1: viene come
0: come
1: vuoi,
0: vuoi, ma la tua,
1: per me è speciale,
0: che ti può abbassare, sai,
1: che
0: se
1: sei
0: hai voglia
1: voglia
0: di
1: di
0: ballare,
1: ballare.
0: uno pronto qui ce l'hai.
1: Balliamo
0: Balliamo sul
1: sul
0: mondo,
1: mondo, va bene
0: basta
1: qualsiasi
0: qualsiasi
1: musica.
0: musica, che andiamo ballando.
1: Sul mondo lo sai, si scivola.
0: Facciamo bandango, sotto qualcuno riderà.
1: Balliamo su.
0: Balliamo su, mondo.
1: Del Padre, del
0: Del
1: Figlio,
0: Figlio e dello
1: dello
0: Spirito
1: Spirito
0: Santo.
1: Santo.
0: Amen.
1: Amen.
0: È bella però.
1: È bella, sì, perché parla
0: È bellissima.
1: di ballare e cantare sul mondo. Guarda, è
0: Mondo,
1: bravo a
0: sì.
1: scrivere, né? È bravo, è bravo, è bravo.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: È veramente bravo. E poi ne ha fatta un'altra. Stavo con l'Ibanese.
0: Quando sotto casa l'hanno sparato,
1: Ma
0: quanta
1: quanta violenza
0: violenza
1: che
0: passi
1: passa
0: in
1: in
0: tela,
1: tele.
0: ero meglio in tela che meglio in casa.
1: Frate, lavorano
0: In
1: in ufficio.
0: ufficio,
1: Giuro, stavo
0: stavo
1: diventando
0: diventando
1: pazzo.
0: pazzo,
1: Ci
0: ci
1: pagano a
0: pagano a
1: malapena
0: malapena
1: l'affitto.
0: l'affitto, in
1: In Italia
0: Italia
1: non
0: non
1: funziona
0: funziona
1: niente.
0: niente.
1: Sogniamo
0: Abbiamo
1: nella
0: in
1: tasca
0: tasca
1: i
0: i
1: contanti.
0: contanti,
1: Ho
0: ho
1: vomitato
0: vomitato
1: le
0: le
1: rime
0: rime
1: più
0: più
1: crude.
0: crude. Che brutta vita che fanno i cantanti, 15 anni tutti gli youtuber.
1: E questo è il ricambio generazionale.
0: Che è il cambio generazionale,
1: Se segui il ricambio
0: rap
1: rapper nazionale,
0: nazionale,
1: corro
0: corre
1: sulla
0: sulla
1: fascia
0: faccia
1: alla
0: la
1: moda
0: faccia divide,
1: di
0: la gente si lascia al passo di Kalashka. Dove sei? L'estate incomincia adesso, ma tu vuoi correre? C'è l'apocalisse in centro.
1: Segui le luci della città.
0: Pace all'ufficio degli.
1: Beviamoci su che qualcosa non funziona.
0: Siamo come i tora Pamloia. Pam, Plamplona, Plamplona, Plamplona.
1: Siamo
0: Siamo
1: come i
0: come i
1: tori a
0: tora
1: Pamplona.
0: Pamplona, Plamplona, Plamplona. Pa, Plablandona, Plamplona. Siamo come i tora Pamplona.
1: Va bene, dai,
0: Ok.
1: allora ci
0: Siamo fino a
1: sentiamo.
0: Papa Francesco.
1: Va bene, un
0: Ok?
1: abbraccione
0: Un
1: tanto.
0: abbraccione forte.
1: Ciao Domenica.
0: Ciao, ci sentiamo domani se Dio vuole.
1: Se Dio vuole sempre lui.
0: Sempre, ok.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao,
1: Ciao,
0: ciao.
1: ciao, ciao.
0: Ciao, ciao,
1: Ciao, ciao,
0: ciao,
1: ciao,
0: ciao,
1: ciao, ciao.
0: ciao.

0: Difficilmente mi arrendo di fronte alle sfide. Sono figlio di una generazione di resilienti, di persone cresciute con il pane raffermo nel latte a colazione, di uomini che hanno visto cambiamenti sociali disarmanti e si sono dovuti adattare continuamente per non rimanere avulsi dalla tecnologia e dalle tendenze. Ma vi giuro che fare da doppiatore per questa serie mi ha veramente sfinito. Non so per quanto resisterò ancora, intanto vi lascio all'ennesima puntata di questa porcheria. Buona visione, merde.
1: Heidi, il nonno in questi giorni è molto triste. Tu sai perché?
2: Non saprei, Peter. Io non ho notato nulla di diverso. Si alza alla mattina bestemmiando, sputa un chilo di catarro nel portaombrelli. Poi esce a cagare nella latrina e torna in casa bestemmiando. Poi, per il resto, lo vedo occuparsi di tutte le solite cose, come fare il formaggio, pestare il cane, insultare Clara, sputare nella zuppa che fa per Clara, fare dispetti a Clara, fare rumori fortissimi appena Clara si addormenta per il riposino. Insomma, tutte le attività che fa di solito. Tu cosa hai notato che non ho notato io?
3: Cosa cazzo fate voi due? State confabulando alle mie spalle? State decidendo come spartirvi la mia eredità dopo avermi ammazzato a cacciavitate nella milza?
2: Eredità? Quale cazzo di eredità? Che l'unica cosa che possiedi che valga qualcosa è il contenuto del tuo torace per un espianto. Ma considerando che abitiamo a 2000 metri, i tuoi organi non arriverebbero in tempo da nessuna parte. Quindi sei proprio un pezzente di merda.
1: Già, nonno, sei un pezzente del cazzo.
2: E poi perché dovremmo concepire un omicidio? Se tanto l'alcol, la droga e le malattie venere saranno i tuoi killer molto presto.
3: Sì, avete ragione. Scusate se vi ho disturbato. Vado a molestare sessualmente una ovina a caso nella stalla.
2: Ehi, aspetta un attimo, nonno. Ma che cazzo ti succede? Perché hai risposto in maniera così sottomessa? Di solito avresti tirato fuori un'arma arrugginita e ci avresti sfregiato per un affronto così diretto.
3: Hai ragione, piccola Heidi. Ma ormai mi rendo conto che il tempo sta passando molto velocemente. Vedete, per me che ho 38 anni, ormai la vita sta volgendo al termine. Si sa che noi uomini di montagna non vaccinati e che vivono nella merda delle vacche e le zecche, abbiamo un'aspettativa di esistenza paragonabile a un mendicante medievale. Diciamo che dopo i 25, ogni giorno è un regalo. Io ho già vissuto oltre ogni possibile speranza.
1: Cristo santo, nonno, ma che cazzo ti ha preso? Lo sai che l'erba grama è la più dura a crepare? Tu sei un cazzo di vichingo pieno di merda. Hai sicuramente un sacco di tempo avanti a te per tediare l'esistenza di Clara e farti tantissimi pippotti. Non posso vederti così. Fai qualcosa, santo Dio, riprenditi!
3: Anche quella povera ragazza mezza stronzizzata dalle storpierie ultimamente mi fa tanta tenerezza. Non riesco più nemmeno a pucciare il pene nella sua acqua del comodino. La guardo lì a rantolare quando le rubo la sedia mentre sta cagando. E invece di spingerla nella latrina per farla nuotare nella sua merda, la aiuto e la ripulisco. Credo che oggi mi scuserò con lei per tutti i torti che le ho fatto. Almeno quando morirò, sarà l'unica a non pisciarmi in bocca ubriaca per farsi un selfie.
2: Ci stai prendendo per il culo, vero?
3: No, Heidi, parlo seriamente. Anzi, lo farò innanzi a voi, così che anche lei capisca la serietà delle mie intenzioni. Clara, vieni qui, per favore.
4: Ti prego, nonnino, non mi sparare. Ho appena finito di guarire dal foro nella spalla.
1: Aspetta, nonno, non parlare, guarda! Quindi, come ti senti adesso?
3: Avete ragione. Ma che cazzo m'era preso? Sparare a quella merda è la cosa più divertente che si possa desiderare di fare.
1: Bentornato, brutta merda!
0: Ecco, e con questo credo che la mia nausea si sia acutizzata ulteriormente. Credo che domani mi metterò in malattia. Ho bisogno di fissare il soffitto e farmi domande esistenziali. Al prossimo episodio...

0: This is a zoo only for you.
1: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la vita. Nessuno lo spaventa.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, salve.
0: Buongiorno.
1: Salve, senta, la stavo contattando, praticamente abbiamo una stamperia di magliette indirizzate proprio alla persona che la indossa. Tipo, non so, facciamo un esempio, indossa un milanese e sì, c'è la stampa sopra con scritto tipo imprenditore.
0: Oh. Ah, sì, ho capito.
1: Capito? Benestante. Cose così. C'è la versione che è la che stiamo per distribuire a Bari, infatti volevo proporglielo anche a voi. C'è scritto sopra tipo mangiarecchiette, trimone del cazzo. Vai a raccogliere le cime di rapa.
0: No, se le può mandare un'email è meglio.
1: Pelandrone di merda.
0: Sì.
1: Ignorante come una bestia.
0: Sì, come no.
1: Poi c'è quella che è tipo uomo di merda.
0: Sì, sì.
1: Quella lì che tipo parli come Lino Banfi.
0: Sì, ho capito, capito.
1: Capito?
0: Guarda, l'unica cosa è che mi manda un'email.
1: Ok, quindi vabbè, ti mando una mail, abbiamo tutte le magliette appunto per la zona, cioè appunto mangiarecchiette.
0: Sì.
1: Ignorante di merda.
0: E poi?
1: Asino Ciuccio. Ti piace Asino Ciuccio?
0: Sì.
1: Cioè anche Sono invidioso. Se la vuoi mettere Sono invidioso, te la posso mandare gratis.
0: Ma guarda, invidioso mi verrebbe un po' da ridere.
1: No.
0: Gestisco un'azienda da quasi 30-40 dipendenti, non so.
1: Sai che sto guardando le foto del tuo negozio, sembra veramente di sei cinesi che fanno tutto a un euro.
0: Non fa niente,
1: uguale.
0: L'importante è che io lavoro, guarda, a me non interessa. Poi le lo ripeto.
1: Quanto fai al mese? Quanto fatturi al mese?
0: 5 euro. Ma poi guardi, io le devo stare a perdere.
1: Vabbè, che tanto le cime di rapa non costano un cazzo, dai.
0: Appunto.
1: Dai. Vabbè, fatevi una mangiata e ci sentiamo alla prossima.
0: No, guardi, io questa chiamata l'ho registrata direttamente, sta passando direttamente.
1: Chi la passa? James Bond? Ma chi ha? Sean Connery o quello che lo faceva prima?
0: Non ci sono assolutamente problemi.
1: Sì, facciamo così, passa a Roger Moore, che è meglio, no?
0: No, guardi, intanto il numero ce l'ho pure registrato.
1: Ah già, giusto. Salutami Roger Moore, un abbraccio.
0: Ciao, salve.
1: Ciao. Vabbè ragazzi, questo che cazzo deve fare? Produciamo lo stesso magliette, vai!
2: Oh capo, c'è un problema, c'è arrivato Roger Moore, ci ha sabotato la macchina qua!
1: Come sabotato? Non funziona! Porca puttana! Vabbè, chiamo un meccanico per metterla a posto, va!
3: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda!
4: Bastardone!
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Sì, meccanico?
0: Sì.
1: Allora, c'è un problema, io ho un'azienda di stamperie, no? Facciamo delle stampe su delle magliette. Praticamente c'è un problema che ho fatto una chiamata per un ordine, un altro negozio lì a Bari, no? E il tipo si è un po' alterato, ha chiamato Roger Moore e adesso mi hanno sabotato la macchina da stampa.
0: Senti, ma non questa è un'officina meccanica, hai sbagliato nome.
1: No, ho capito, praticamente c'è una puleggia, sicuramente la puleggia da sistemare.
0: Sì, ma non c'è una cosa in sede e una cosa fuori, io non faccio interventi fuori, hai capito?
1: Guarda, è una roba della puleggia sicuro.
0: Bisogna vedere, purtroppo bisogna vedere, ma così non ti so dire.
1: Perché ci abbiamo, aspetta un secondo, ragazzi, intanto fate a mano con i pennelli.
2: Faccio io, guardate.
1: Ok, no, che abbiamo la stampa, faccio le magliette per Bari, no, per i baresi. C'è la stampa quella lì, barboni di merda, trimoni del cazzo. Sai quelle maglie che mettete voi, no? Tipo pelandrone bastardo, mangia cicorie e senza la puleggia, pronto? Vabbè ragazzi, fate la mano, dai, come i cinesi. Intanto chiamo un posto per fare un'esposizione, che sono opere d'arte queste qua, vai.
3: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
4: Bastardone.
0: Sì, pronto?
1: Sì, buongiorno, salve. Senta, l'albergo, giusto? Salve, senta, io volevo un'informazione, no? C'è un'azienda di abbigliamento importante. Volevo sapere, per quanto riguarda un'esposizione, uno showroom di un evento da voi, prendere una hall.
0: Ma noi abbiamo solo la sala colazioni.
1: Sala colazioni?
0: Certo.
1: Ma è piccola?
0: Sì.
1: E cosa c'è? Con cosa comunica la sala del...
0: Con la bottineria.
1: Ma tipo, se facciamo un intervento murario che tiriamo giù il muro, facciamo una stanza unica, grande, poi dopo lo tiriamo su.
0: Assolutamente no.
1: Io ho bisogno di fare questa esposizione lì perché è proprio la zona in cui c'ho proprio i rivenditori.
0: No, guardi, c'è solo la sala colazione che sarà di 5 metri per 10.
1: 5 metri no. per 10? Perché noi saremo 200 persone, poi ci sono i macchinari.
0: No, ma non ci vanno, massimo 30 persone che entrano. No, non è il nostro caso.
1: Infatti, che già c'è la macchina che stampa, che c'è la puleggia che occupa sicuramente un sacco di spazio.
0: No, assolutamente non è qui.
1: Vabbè, guardi, io, lei è gentile, le mando una maglia in regalo perché comunque è stato disponibile.
0: D'accordo.
1: Cosa preferisci? Noi stampiamo le maglie appunto per voi. Cosa preferisce? Terrone del cazzo o miserabile bastardo? Oh, pronto? Vabbè, scelgo io per te, dai. Mimmo, stampa gli terrone del cazzo questo qua, vai. Only for you. No, no, no. This is zoo. This is only for you.

0: bene, guarda un po' chi si rivede. Ciao, maniaco di pezza, ti ricordi di me?
1: Mamma, tu sei la bella signora col cullo a mandolino che voleva fare l'amore, ma poi è arrivato il signore con la faccia secca di osso che voleva ciucciarmi il sangue come un vampiro mea.
0: Grazie per il bel culo, ma la parte in cui volevo fare l'amore con te credo che sia frutto di una tua personale allucinazione. In ogni caso, adesso sei nuovamente nelle mie mani, ma non farò lo stesso errore dell'ultima volta.
1: Vuoi farmi una sega?
0: No, perché dovrei farti una sega?
1: Perché mi ci hai detto che vuoi fare di mano?
0: Ah, ho detto che sei nelle mie mani, non che volevo fare di mano, brutto, deficiente, maniaco del cazzo.
1: Ci posso ciucciare le tette?
0: Ma chi cazzo sei, Wender?
1: Mi fai sentire l'odore del sederme?
0: Ma basta! Che cazzo sei, un Labrador?
1: Non è colpa mia se ci voglio fare le cose con te e che sei la più bella che abbia mai visto su questo pianeta e mi sono arrapato tantissimo. Non resisto quando ti vedo, non ho bisogno della pompetta per l'erresione, mi si rissa tutto durro.
0: Nessuno mi aveva mai detto delle parole così dolci e mi aveva definito la più bella di tutte.
1: Che fai? Hai caldo?
0: No, non so perché lo sto facendo. Nonostante tu sia l'essere più ripugnante che abbia mai incrociato e puzzi come un balcone di un accumulatore seriale, non so resistere ai complimenti così diretti. Ho deciso di accontentarti e farmi chiavare.
1: Ma seriamente? Tutto anche di dietro e i ciuccia con la bocca?
0: Ma che cazzo sei all'osteria? Cosa vuoi il menù? Stai un po' zitto e caccia fuori l'armamento prima che ci ripensi. Che stai facendo?
1: Levo il costume da pupazzo.
0: Ma, questo è un costume?
1: Ma secondo te possono esistere esseri fatti di pezza? Mi dai una mano a levare i piedoni, per favore, Mea! Ecco fatto! Ciao, io sono quello che sta dentro il gabebbo! Piacere, Savino!
0: Oh, Cristo! Ma questa poi non me la sarei mai aspettata! Ma sei un uomo, piccolo e meridionale, ma comunque un uomo. Ma non capisco, perché vivi in un costume puzzolente di pezza?
1: Perdonami un attimo.
0: Certamente, dimmi.
1: Possiamo scoprirlo al prossimo episodio, così adesso ciulliamo?
0: Beh, mi sembra lecito. Rimane un bel cliffhanger. Forza che aspetti. Chiavami.
1: Ti smonto, bagassona. Ah!

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: E storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i fributai! Testi cagli vuoi di me i fributai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: Io mi butto!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget. Welcome to the zoo.
9: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Ciao bischeracci, fate uno scherzo a mio zio che è praticamente l'anticristo. Quando ero ancora minorenne mi portava in macchina di notte a tirare la frutta alle finestre delle chiese e di recente ha aperto perfino una pagina Facebook dove si fanno gare di poesia blasfema. Potrei stare ore a raccontarvi tutti i casini che ha combinato, ma sono sicuro che avete già capito il tipo di demogorgone di cui sto parlando. Asfaltatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Fabio Palmas, parlo con il signor...
1: Che si occupa?
2: Io mi occupo di produzioni televisive, la nostra è la casa produttrice di Pechino Express, Temptation Island, tra le altre, insomma.
1: Sì.
2: In questo momento sono il direttore di produzione del nuovo programma di Bani Gai, che partirà in autunno, che si chiama Il Convento.
1: Lei mi ha detto si occupa di una serie che si chiama Il Convento.
2: Allora, non è una serie, è diciamo un talent show modellato sul diciamo sullo stile del Grande Fratello, del collegio, più simile al collegio, non so se lei ha presente il collegio della Rai.
1: Sì.
2: Ecco, allora, il suo nome ci è stato segnalato da un contributors sul nostro sito che ha scritto una breve descrizione che ha acceso immediatamente la nostra fantasia, perché, le ripeto quello che c'è scritto sul form che è stato depositato sul nostro sito, dice che una sera lei particolarmente ubriaco ebbe l'idea di scrivere bestemmie con la bomboletta spray contro 7 chiese della città e strappò le braccia a un crocifisso per suonarci la batteria.
1: Tutto è vero.
2: Ma accidenti, signor... Lei è veramente la persona che stavamo cercando, perché il convento è un talent show all'interno dei quali delle persone con un profilo simile al suo, quindi con un trascorso di blasfemia o magari anche di piccoli disordini, piccoli arresti per truffa, eccetera, taccheggiatori, piccoli truffatori, piccoli corrotti, c'è anche un ex assessore comunale di Firenze, insomma, verranno inseriti per 90 giorni all'interno di questo convento e dovranno in qualche modo, naturalmente sempre televisivamente parlando, in qualche modo insomma pagare pegno per i loro peccati, e chi di loro riuscirà in qualche modo a dimostrare di aver raggiunto un grado di redenzione sufficiente vincerà 150.000 euro.
1: Ah, e per i soldi non devo dire che la soccola.
2: Lei parte lei parte, diciamo, da una situazione in cui sicuramente è conclamato che questa sia la sua opinione, ok? È chiaro che se lei al termine dei 90 giorni mi esce con una frase come questa, ha pochissime possibilità di vincere.
1: Ecco. Devo...
2: Lo capisco, in ogni caso, sia che lei vinca, sia che lei perda, la sua prestazione all'interno del convento è remunerata con una cifra che adesso dovremmo andare a decidere, ma sono intorno ai 500 euro a puntata. Quindi... Tra l'altro il regista mi ha detto che è andato a seguire il suo profilo Facebook, aspetti che recupero dalla scheda.
1: Sì.
2: Su questo profilo leggo qua che lei ha anche sottratto degli alcolici.
1: Allora, io mi sono picchiato con un netturbino, ma non ho preso bottiglie da nessuno.
2: Ah, no, come mai si è picchiato con un netturbino?
1: Perché ero ubriaco e me l'ho anche drogato e questo mi ha tagliato la strada e mi sono sbizzarrito.
2: Lei è un personaggio meraviglioso, è veramente il tipo, il profilo di blasfemo che stavamo cercando per il convento. Io adesso non voglio...
1: Se vuole una cosa ancora più blasfema, basta che cerca su YouTube Bolgia di Malacoda e c'è un video dell'Inna Satana con il gruppo che abbiamo fatto.
2: Ah, ma quindi scusi se glielo domando per precisione, ma lei è satanista?
1: No, non sono satanista, quella è la poesia di Carducci comunque.
2: Quindi lei ha fatto l'inno a Satana di Carducci musicalmente?
1: Sì, canto e suono, sì.
2: Che cosa suona?
1: Canto la chitarra e suono la chitarra.
2: Suona la chitarra ed è lei il cantante di questa prestazione?
1: Sì.
2: Aspetti un attimo che io sono al computer, magari ci do un'ascoltata veloce.

0: Senta, io la problema è che essendo al lavoro potrei rispondere più tardi, però.
1: Le passo il nostro regista, Capuzzimato. Vabbè. Grazie mille, arrivederci. Vabbè. E complimenti perché è proprio la persona che stavamo cercando. Grazie.
0: Vabbè, grazie. Round 3.
2: Pronto?
0: Sì, pronto.
2: Salve, piacere di conoscerla. Sono Capuzzimato, sono il regista della serie Il Convento. Meraviglioso. Io poi sono un po' per questo tipo di comunicazione verbale aggressiva, perché la TV, diciamo, si sta trasformando e vogliamo andare a colpire un po' duro con un programma alternativo. Sarà praticamente un bip unico il programma, da quello che ho capito. Ricostruiremo questo convento finto, perché ovviamente un convento vero non possiamo fare entrare, saranno 20 concorrenti che bestemmiano in un convento vero non era possibile, come puoi immaginare. Ma lei è un forte bestemmiatore?
0: Io perché, vabbè, mi scappano le razze, sì.
2: Ma lei è uno di quelli, perché abbiamo le categorie, lei è un fantasista, un rivoluzionario?
0: Sono un vate.
2: Un vate?
0: Sì, sì, sono proprio un poeta di quelli, meraviglioso.
2: Ah, quindi lei è un poeta della bestemmia?
0: Diciamo di sì.
2: Meraviglioso, mi faccia un esempio che voglio sentire un po' la sua capacità.
0: Aperta gli insulti da piccola, non so. Ottimo.
2: Ah, quindi lei proprio mi costruisce la frase. Meraviglioso, meraviglioso. Anche perché poi ci saranno dei giochi durante le puntate dove noi noi metteremo degli oggetti di scena e le persone dovranno tipo MasterChef, ci sarà l'invention test dove ne metto una zappa. Se le mostro una zappa, lei mi dice?
0: Zappate nella pastera, ecco.
2: Vede, lei è la persona. Se le dico arco e frecce.
0: Coglioni di
2: se le mostro una paletta da vigile urbano.
0: La paletta da vigile urbano la mettere in mezzo all'incrocio, vediamo quante ne
2: sia. Meraviglioso, lei è un artista veramente. Allora le passo il segretario così le dà l'indirizzo.
0: Va bene, perfetto, grazie. Round 3.
1: Allora, signor, mi sembra che sia andata molto bene con Capuzzimato.
0: Sì.
1: Mi dà un suo indirizzo email dove mandarle una bozza del contratto, così magari ci dà un'occhiata?
0: Sì.
1: Che lei non deve firmare, solo per presa visione, poi viene a firmarlo qua. Ok, sì. Lei ha la possibilità di venire nei nostri studi di Milano per fare i casting?
0: A Milano, ma quando?
1: Da qua ai primi di agosto noi facciamo i casting.
0: Ah, perfetto, sì.
1: Il viaggio le viene rimborsato,
0: Ho capito.
1: Quindi noi l'aspettiamo per la metà di luglio in Largo Donegani 1 a Milano.
0: Largo Donegani 1, Milano.
1: Dove c'è la sede di Radio 105, perché lei adesso è in onda nello zoo di 105.
0: E voi avete piantato una rifila di bestemmie. Fascinata, no, guarda, che davvero. Ma io sto al lavoro. Siamo contenti così, così mi arriva anche la ciacca e porcaccia del no, vabbè, lui è allucinante.
1: Senti, tuo nipote che ti ha fatto lo scherzo.
0: Ah, ecco, sappiamo proprio che cazzo fa. No, io vabbè, però il discorso è che pensavo almeno soldi mi arrivassi qualcosa. Invece l'ha presa nel culo, vabbè, dai.
1: Un abbraccio, ti aspettiamo al convento.
0: Bravo,
1: ciao. Bye.

0: Ciao criminali, mi chiamo Lorenzo e vorrei fare uno scherzo al mio amico Andrea, che oltretutto ha anche l'R moscia e quindi si merita il peggio. A metà maggio deve partecipare ad una conferenza negli Stati Uniti, in Virginia. Siccome ha saputo che potrebbero controllare i suoi social network, preso dal panico, ha cancellato il profilo Instagram sul quale seguiva meme satirici su Trump e teorie complottiste. Secondo voi si può fare? Uccidetelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo dal consolato americano di Milano. Buongiorno, sono Ghisolfi.
1: Ah, buongiorno.
2: Buongiorno. Senta, mi scusi, io stavo esaminando la sua pratica per il viaggio negli Stati Uniti, 16 maggio.
1: Sì, sì.
2: Destinazione Washington.
1: Ok.
2: Ok, all'atto della richiesta a noi risultavano attivi dei social network, in particolare un account Instagram che dopo la richiesta è stato disattivato.
1: Ah, sì, non lo sto usando più, però se serve posso darlo.
2: No, il problema è che, come lei sa, con la nuova normativa introdotta recentemente da Trump, è necessario mostrare su richiesta alle autorità i propri social network, diciamo, i propri profili, soprattutto Instagram e X, ex Twitter. Avendo lei soppresso i suoi account...
1: No, ma io lo posseggo, l'ho solo disattivato momentaneamente per non usarlo, però sì, se serve lo posso riprendere, questo dico.
2: Esattamente, il problema è che avendo lei fatto questo tipo di operazione in concomitanza con la richiesta, naturalmente è finito in una blacklist. Okay. Perché lei ha chiuso i social network?
1: Sì.
2: No, è una domanda. Perché lei ha chiuso i social network?
1: Ah, sì, no, per non usarlo, perché a me mi occupava un sacco di tempo, cioè lo utilizzavo tantissime ore al giorno e ho detto basta, cioè, ma non è chiuso, è sospeso, io posso entrare nel mio account e riattivarlo, cioè,
2: d'accordo,
1: se serve lo faccio.
2: Ma lei capisce che questa cosa non sta in piedi? Cioè, se lei l'avesse fatto in un qualsiasi altro momento della sua vita, non ci sarebbe stato problemi. Dal momento che lei l'ha fatto in concomitanza con la richiesta e l'emissione del visto, potrebbero esserci dei problemi legati alla sua partenza.
1: Ah,
2: senza peraltro il rimborso del volo e eventualmente delle altre tratte di viaggio. Il mio suggerimento è quello di prevedere un piano B e innanzitutto allertare chi la sta aspettando in Virginia. Perché lei potrebbe non partire, ma da un momento all'altro, cioè, nel senso, la comunicazione potrebbe arrivare da un momento all'altro e lei potrebbe ritrovarsi in braghe di tela, diciamo.
1: Cioè, ma sì, cioè, nel senso, io magari adesso, appunto, sapendolo con, vediamo, sono il 17 marzo, con un po' di anticipo, cioè non c'è modo per fare niente, per fare in modo di non so.
2: Il problema è questo, che le autorità non sanno che cosa c'è sui social che lei ha chiuso. E naturalmente lei deve immaginare che ogni anno sono quasi 100 milioni gli stranieri che si recano negli Stati Uniti. Capirà che diciamo, per vagliare la messaggistica,
1: sì,
2: i social network,
1: ma io dico
2: di 100 milioni sto parlando. Sto parlando.
1: Mi scusi,
2: mi faccia finire il discorso, sto parlando. Allora dico, capirà bene che per esaminare i social network di 100 milioni di persone è necessario un po' di tempo, quindi soprattutto in questo momento con quella che è la situazione, l'equilibrio internazionale, lei capirà che attività di questo genere non vengano prese per niente alla leggera. Lei ha fatto un grosso errore, mi scusi se glielo dico.
1: Ma io non ne sapevo nulla che queste cose potessero essere collegate, nel senso.
2: Ma lei perché l'ha fatto? Cioè, no, questa cosa non ha senso.
1: Ma è una motivazione che. Ma come non ha senso? Cioè, io utilizzo Instagram e ogni giorno vengo bombardato di notizie negative.
2: Sì, ma lei ha fatto in concomitanza col viaggio negli Stati Uniti, sapendo che negli Stati Uniti possono richiedere l'accesso ai suoi social network. E questo è il problema che ha innescato.
1: Ma ne ho altri, nel senso, WhatsApp e Facebook ce li ho, li uso perché non sono così.
2: Noi vogliamo sapere, noi nel senso del governo degli Stati Uniti, vuole sapere lei che cosa ha tolto dalla nostra vista, e questo è il problema.
1: Quindi lei mi sta dicendo praticamente che io questi dati li ho, non sono stati toccati, ho solo congelato il mio account per dire
2: ma sa quanto ci mettiamo noi a controllare i suoi dati? Cioè, se la sua pratica anche ottimisticamente partisse oggi, ci vorranno mesi prima che arrivi il suo turno, mesi. Quindi lei il 16 maggio non parte proprio.
1: Va bene, ma io sto parlando con chi?
2: Sono il vice console.
1: perché così dico, guardate, mi ha telefonato il consolato americano, mi ha detto queste cose e niente, non se ne fa niente, cioè troviamo.
2: E poi c'è da augurarsi che sul suo account non ci siano riferimenti agli Stati Uniti in nessun modo. Lei può garantirmi questa,
1: sì,
2: trasparenza?
1: No, ma questo lo posso garantire, però ormai mi sta dicendo anche lei che è troppo tardi.
2: Cioè lei,
1: quindi...
2: lei non ha mai criticato il governo degli Stati Uniti, non ha mai pubblicato teorie cospirazioniste?
1: No, no, cioè io lo uso per chiacchierare con i miei amici, per inviarmi delle scemenze.
2: Sì, però
1: cioè,
2: se il suo, mi scusi se glielo dico, io non sono un tecnico, però se il suo algoritmo continua a mostrarle, come ha detto lei, parole sue, cose cattive, cose che la deprimono, è ovvio che lei, diciamo, gli account che segue sono orientati,
1: sono
2: in quel senso.
1: Sono account di giornalismo.
2: Bisogna vedere,
1: essere...
2: certo, bisogna vedere lei come ha interagito con questi account.
1: No, aspetti, non ho capito un attimo. Cioè, per questo accade perché ho disattivato un account?
2: Senta, glielo dico molto semplicemente. Allora, se lei sul suo Instagram ha scritto Trump è un coglione,
1: sì,
2: normalmente il problema è molto limitato, è un'espressione di opinione. Ma essendo lei finito nella blacklist, una frase di questo genere potrebbe comportare la sospensione da parte del Ministero dell'Interno italiano del suo passaporto da 2 a 4 anni, per non creare ovviamente incidenti diplomatici con l'ambasciata e il consolato americano.
1: Cioè, mi perplime che sia successa una cosa del genere, ma io ora sono nella posizione di
2: no, lei,
1: impossibile per
2: la sua posizione è molto semplice, signor Mina, lei è nella merda, glielo dico proprio fuori dai denti. Lei, perché il governo degli Stati Uniti si incattivisce su queste cose e noi,
1: okay,
2: non abbiamo modo di aiutarla se non andare a scavare nella sua vita e basta.
1: Cioè, nel senso, mi dica lei che cosa posso fare io per evitare futuri problemi, non dico, questo ormai è andata, cioè informerò, però mi dica, cioè, riattivare tutto e basta, aspettare.
2: Guardi,
1: che venga controllato, giusto?
2: Certo, per quello che ho capito io di lei, secondo me la soluzione migliore, io le consiglio di scaricare l'app di Radio 105 e di ascoltare domani la puntata dello Zoo di 105, perché è uno scherzo. Andrea,
1: di quella puttana,
2: ci sei cascato come un coglione.
1: Ancora il cazzo di siete arrivati, vi ha mandato Lorenzo, sono sicuro.
2: Esatto.
1: Ma
2: è la vendetta tremenda di Lorenzo.
1: Mamma mia, ma siete terribili, cioè io ero sull'orlo del, non lo so, ma dove cazzo è sto contratto, ma chi è Andrea Risolfi? Ma vaffanculo. Dai, abbiamo ascoltato tantissimo, quindi sono contento, è un privilegio essermi fatto inculare così.
2: Esatto, ma ti sei proprio fatto inculare con tutte le braghe,
1: Madonna,
2: caro Andrea.
1: Ma veramente, cioè,
2: ci sei cascato proprio in pieno.
1: Sei spiegato.
2: Ciao bello.
1: Dio, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Reazione a cappella. L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz.
6: Ciao mamma, ciao, mamma.
7: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti.
5: Siamo pronti a giocare insieme alle nostre squadre, iniziamo da chi è in svantaggio economicamente.
7: Sì.
5: Sapete
7: sì,
5: che avete 60 secondi a disposizione. Pronti a giocare insieme alle nostre squadre, iniziamo da chi è in svantaggio economicamente.
7: Sì.
5: Sapete che avete 60.

0: Perfetto, caramelle. E le parole diventano due.
1: E vai.
0: Tra l'altro trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
1: Di
2: cosa
1: puzza
2: figa.
1: Passo.
0: Acciuga. È la parola, ha fatto bene a chiamare il passo. Riprendiamo.
2: Chi
1: scopa
2: Berlusconi.
1: Mubarak.
3: Nipote.
0: Molto bene, con parenti e amici va sempre bene. 29 secondi.
2: Cosa
1: sembra
2: buco
1: culo
2: dolce.
3: Ciambella.
0: Giusto, ciambella, bravi ragazzi, 6. Avanti.
2: Come
1: mio cazzo.
2: Passo.
0: Peloso era la parola. Tornati indietro, 5 parole, 35 secondi. Ma sono ancora tanti secondi a disposizione. State andando bene, avete ancora i 3 passi. Ripartiamo.
1: Gatto
2: di
1: merda.
2: Suonerie.
3: Virgola.
0: Molto bene Marco, 8. Potete farcela.
1: Tua
2: sorella
1: chiede
2: pompino.
1: Macchina.
2: 30
3: euro.
0: Giusto, e vanno a 7. Ancora 32 secondi.
2: Cosa
1: non
2: fare
1: con
2: schettino.
0: 1 2.
1: Passo.
2: Ma dai.
0: Crociera. Finiti passo ragazzi, attenzione. 9 secondi.
1: Dove
2: lavoratore
1: non
2: fa
1: un
2: cazzo.
3: Comune.
0: Comune, esatto, 9. Mancano 2 secondi.
1: E vai.
2: E allora lì.
0: Potete provarci velocemente.
2: Cosa
1: usa
2: tua
1: madre
2: orgasmo
1: anale.
3: Zucchina.
0: Esatto, Ivana, 12, sorpasso. E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
4: Lo Zoo di 105.

0: Un saluto da Alessandro Carcassi e ben ritrovati al vostro ultimo aggiornamento sul traffico prima della tomba.
1: Muori adesso, muori subito e vinci la bara di Isoradio con tanto di sacca nera con i loghi di Mamma Rai. Cosa aspetti?
0: Ancora chiusa per lavori l'A25 fra Cascina, Twitterona e lo svincolo per Vuvuzela sul Naviglio, dove un toscano di Neanderthal a bordo di una BMW decapotabile ha perduto il controllo del mezzo grazie a due precisissime cagate di piccione che lo hanno colpito nei vicinissimi occhietti alla Pieraccioni, facendogli perdere il controllo del mezzo che è entrato poi a buon diritto e a tutta velocità nella vicina area di sosta, dove 127 turisti giapponesi si stavano sgranchendo le repellenti gambotte giallastre e spellacchiate e scattando fotografie a cazzo di cane. Tutti morti cinesi di serie B e anche l'ominide, in una strage che a noi vivi fa venir voglia di danzare sulle note di una bella canzone.

0: prezzo vi comprate il fuoristrada se lo usate poi in centro a Milano. Brutte teste vi cazzo. Isoradio, andiamo avanti con le notizie, ha un collegamento rapidissimo con il nostro inviato Alfio Scomunicato dal Veneto per un aggiornamento sul traffico.
1: Isoradio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Porco!
3: Porco! Porco!
2: Ostrofobico il culo di c***o, isotopo radioattivo, cancaro, straturbo vigliacca la c***a.
0: Ecco, purtroppo è caduta la linea, proveremo a ricollegarci con Alfio più avanti. Se state cercando casa, vi sconsiglio di spulciare fra gli annunci di Scrofa Marina, in provincia di Pescara, dove 426 ottimi cristiani sono evaporati come piscio di vacca al forno, nel medesimo istante in cui un motorino Garelli senza pilota si è schiantato a 190 km orari contro la locale fabbrica di nitroglicerina, radendo al suolo il paese con la violenza di un estetista. E di fronte a questa bella notizia ci viene proprio voglia di ballare con il prossimo disco. No, no,
1: no. Gianfranco Sinistrone con L'auto non nuota su Isoradio. No, no, no.

0: Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nessuno. Ho un altro velocissimo aggiornamento sul traffico in Veneto, ci chiede la linea il nostro inviato Alfio Scomunicato.
1: Allora, sto paese qua è un paese di gente brava a posto o un paese di rompi coglioni che gli vuoi che te faissi a tutti i costi? Guatemalteco, cancaro. Dove sito faccissima la merda? Dove cazzo sito? Vieni basso, boia. Vieni basso che con qualcun bisogna che mi attacca, can. Una merla. Fatto di merda. No, merda. Fatto di merda. Mal can e mal sepolto, boia. Torna sua terra, maledetto, torna, can.
0: Grazie Alfio. E un'ultima ora ci giunge dal passo dello Storpio al confine con l'impero austro-ungarico, dove quella che i sopravvissuti hanno descritto come una ciccione nuda in skateboard ha scelto un bizzarro modo per sfogare la propria diarrea, cioè scendendo a tutta velocità i ripidi tornanti della strada di montagna, provocando il panico fra gli automobilisti che per evitare lei e il suo fetido propellente sono finiti a capo sotto nei burroni circostanti, per un conto totale di 21 vittime che non ci soddisfa del tutto. Ed è tutto per questo rapido aggiornamento sul traffico, ora qui a Isoradio ci occupiamo di politica.
2: Notiziario parlamentare.
3: Quelli di sinistra sono tutti stronzi e venerano il demonio.
4: Il punto della giornata.
3: L'Italia è un paese in mano ai mafiosi, porco.
4: Le interviste di GR Parlamento.
3: Matteo Salvini, ma sto ponte sullo stretto non puoi mettertelo in giardino? Oppure in culo?
5: Lo Zoo di 105.
6: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
7: Curiosa altalena wireless, 23 euro. Gonna pantalone più camicia berretto, 119 euro. Geniale ombrello in spugna, 19 euro. Luce antibuio, 190 euro. Yoko Ano, biografia illustrata dello Yoko Ano, biografia illustrata dello spintere della moglie di John Lennon, 65 euro.
6: Casa, giardino, fai da te e animali.
7: Controverso burka trasparente, 39 euro. Macete light in pane carasau, 3,60 euro. Per lei, cassa da morto sexy, praticamente una chitarrona, 980 euro. Parigi da Cannes, smart box per soggiorno orribile nella capitale francese, 121 euro. DC Comics, Superman polmone d'acciaio, action figure. Non ci vedo più. C'ho le lacrime. DC Comics, Superman polmone d'acciaio, action figure che sembra una Simmental dipinta male, 14 euro.
6: Giochi e prima infanzia.
7: Prime Video, le avventure di Renzo il mulo coi baffi e altre creature che puzzano di feci, 3,99 euro il noleggio. Sardegna, album con 100 incendi dolosi da colorare, 8,70 euro. Lego Rivoluzione Francese, con oltre 100 omini tutti senza testa, 39 euro. Gratta e vinci. Gioco a premi per ludopatici particolarmente tenaci, 5, 10 o 20 euro. Croce e delizia. Croce e delizia. piccoli Gesù al cioccolato. Croce e delizia, piccoli Gesù al cioccolato, 29 euro la scatola.
6: Arredamento interni.
7: Pianta carnivora vegana che si ciba di se stessa, 6,70 euro. Dentifricio al tartaro, 8,90 euro. Chiave portachiavi, 8 euro. Bussola cerca fica, 48 euro. Carbone attivo più legno passivo per clamorosi barbeculi, 87 euro. Set di matite da disegno solo bianche per figli di sacerdoti del Ku Klux. Set di matite da disegno solo bianche per figli di sacerdoti del Ku Klux Klan, 8,99 euro.
6: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Zizzagna meme.
8: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
2: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
8: Zizzagna Man.
2: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
9: Zizzagna Man.
10: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
11: Dei zizzagnate, delle.
10: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, verso qualche...
12: Cos'è che hai detto, Kitamur?
13: Nuova avventura.
10: Via, verso una nuova avventura, via!
13: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
10: È quello, italianissimo.
13: Allora, verso qualche nuova avventura.
10: Verso qualche nuova avventura!
13: Bravo.
12: No, l'avventura quella lì, no?
13: No.
12: Allora un altro, va bene. Oh, ma sto vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
9: Zizzagna meme.
2: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
14: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
15: Mi ha preso il portafoglio? Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
13: Ma che puzza.
15: Mi spiace al 7, per favore.
13: La gente che non si lava le ascelle.
16: Mi spiace al 4.
13: Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
15: Non si ha pazienza, un attimo.
16: Questa non respira più.
2: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
16: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
13: Senta un attimo, io devo andare a casa.
16: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, lei se ne può andare anche a quel paese.
13: Se lei non si lava le
15: ascelle. Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
16: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
15: Ma chi se ne frega?
16: Ma per peste, allora faccia qualche spazio.
2: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
13: Dai, per favore.
10: Permesso!
13: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
10: Mi fate entrare, no!
13: Ma lei è Zizzagna Man?
10: Sono Zizzagna Man. Piacere!
13: Facciamolo entrare!
10: Se ne va! Voi andate via!
2: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
17: Ah, ozzumo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
13: Ma che puccia!
2: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
13: È stato lei, signor Zizzagna!
10: Lei si sente la puzza di
13: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
10: Maia!
13: Vada fuori! Maia! Maia! Maia! Maia! Maia!
18: merda!
12: Foto! Ouch!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
12: Maledetto vecchio!
18: La moffetta maledetta!
12: Ah, l'avete ammazzato!
19: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
12: Mi porta, a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
18: Sì, grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
12: Hai capito, lui diceva di no, ricchio!
19: Chi è che ha il portafoglio mio,
18: Non guardi me, io non ce l'ho.
19: È stato lei?
12: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
19: Prendiamo quello del cadavere.
12: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
2: Sei un grande. Sei un grande. Bravo, Zizzaneman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
4: Lo Zodi 105
6: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
7: Pratica gogna da campeggio 321 euro. Elegante trita rifiuti in avorio 987 euro. Putin, armadio scomparsa, ci metti i pantaloni e non li trovi più, 28.000 rubli. Tromba da stadio con silenziatore per tifo moderato, 19 euro. Ombrello kosher per quando piovono porconi, 11 euro.
6: Casa, giardino, fai da te e animali.
7: Economicissimo! Lucchetto antieffrazione con combinazione numerica ad una cifra, 3 euro. Piastra per capelli più griglia da unghia per cena davvero pezzente, 78 euro. Noiosissimo! Twister per daltonici, gioco in scatola con 36 cerchi di colore grigio, 21 euro. Solo per campioni, indovina chi? Pentito Edition, coi personaggi di spalle leggermente sfocati, 23 euro. Set di asciugamani per coppia LGBTQI, composto da telo mare, telo spugna, telo ciuccio e telo troncolo e cucciolo, 119 euro.
6: Giochi e prima infanzia.
7: Piede di tofu, versione vegana del piede di porco, 34 euro. E come fai? Bonsai gigante! No, che mi si aprono i punti, cazzo. Bonsai gigante, oltre 16 metri, 369 euro. Video citofono Netflix, con riassunto delle chiamate. È bellissimo! Video citofono Netflix, con riassunto delle chiamate precedenti, 29 euro al mese. Poltrona da fitness, 818 euro. Aperizoma, intimo commestibile che fa venir voglia di mangiare la fregna, 13 euro.
6: Arredamento interni.
7: Petto di tacchino multifunzione, 2 euro al chilo. Pupazzetto Raggi X, l'amico di Asterix con la tubercolosi che sputa sangue, 28 euro. Trivial Pursuit Vittorio Feltri, 1500 domande a cui puoi rispondere. 1500 domande a cui puoi rispondere froci o vaffanculo, 27,50 euro. Eiaculo, il rubinetto con getti molto irregolari, 78 euro. Giubbotto antipapa, 42 euro.
6: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un debito commerciale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti ha piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
6: Pronto?
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Ma vai a fanculo, faccia di culo!
5: Ah! Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella!
6: Ma guarda te, io preferivo tuo fratello!
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore! Come ti chiami, faccia di merda?
6: Ma vatta cacva!
5: Ah!
10: Vendetta!
11: Vendetta!
10: Vendetta!
6: Ancora, che vuoi?
5: Tu su chi cazzi?
6: Eh?
5: Tu su chi cazzi?
6: Ma vai a fanculo, va.
5: Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto, ti farò un culo così! Ah!
6: Ma fatelo da solo il culo così, non rompere i coglioni alla gente! Ehi!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Porca madre!
10: Vendetta!
11: Vendetta!
10: Vendetta!
6: Prata!
5: Tu su chi cazzi?
6: Ma porca, ma dove la chi sei?
5: Ah! Io sono il
6: sergente.
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore!
1: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Il camionista veneto.
12: Qual falange di Cristo Redentore? La gioventù.
6: Pronto?
5: Come ti
6: Pronto?
5: Chiami, faccia di merda?
6: Sto preso come chiamami Baiobi. Chi ti come ti chiamo di Baiobi?
5: Tu su chi cazzi?
6: No, tuo mare che puttana su chi cazzi di Marco.
5: Io sono.
6: E tuo padre si fa una sega di Marco di la guarda.
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
6: E mi sono Tony Spada, ma qui col mortorio della paura, aiobi.
5: Ah!
6: La puttana. Ah!
5: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
6: Col cazzo puoi? Non so quale domanda le fai mizna, aiobi. Cioè due risposte, e qui sei un figlio di puttana, aiobi.
5: Il tuo è un nome da nobili, tu sei di sangue reale?
6: No, poi io non so un cazzo di qui.
5: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
6: Ma vieni già a casa a scoparmi che a puttana è tuo mare, Dacqui. Se mi presenta tua sorella, mi scopo anche quella.
5: Strangolati da solo!
6: Figa tuo mare!
5: Tu su chi cazzi?
6: No, che a puttana è tuo mare, su chi è tropico! Ma vai, strafiga, non sopporto voi!
5: Chi è quel...
6: Moiga, tropico, vai!
5: Palle, d'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve, ti piace questo nome?
6: Poi, se te sa quanta neve che mi fai, Dacqui.
5: Chi è quel lurido stronzo comunista Checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?
6: Guarda, amico, puoi dirmi tu tranne che sono un comunista, poi
5: il tuo è un nome da nobili, tu sei di sangue reale?
6: No, poi il mio è sangue del porco, sangue del porco, sangue del porco, sangue del porco.
5: Ah!
10: Vendetta!
11: Vendetta!
10: Vendetta!
6: Pronto?
5: Tu su chi cazzi?
6: No, poi mi succhio la bamba da qui, succhio la bamba per il gas, pronto, pronto, mi succhio la bamba per il gas, anche quando corro, tropico.
1: Se anche tu vuoi sentire uno scherzo telefonico nuovo, ma con i personaggi storici, scrivi a wender@105.net.
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti ha piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda.
1: I classici di Wender.
0: Radio 105. Lo Zodi 105.
13: Tamarri.
2: oggi quei due coglioni sono tutti pezzati e merda e c'hanno i denti tutti scassati. Cercano un dentista che li aiuti. Ascoltateli voi, perché io li riempirei di cartelle in testa così forti che diventerebbero dei nani da giardino. Dai dai dai che son tutto fatto, se avessi un corpo mi verrebbe un infarto.
7: Buongiorno.
13: Già, che voce da zocco. Pronto?
7: Sì?
13: Ciao, senti, sono Giovannino.
7: Chi parla, scusi?
13: Rifaccio, aspetta. Ciao, sono Giovannino.
7: E chi è Giovannino?
13: Se ero fuori al parco ti dicevo sto cazzo, però sono gentile perché ho chiamato che ho bisogno del dentista, che c'ho... Ti spiego, sono andato da un dentista così in amicizia, no? Che è tutto amico mio, che ha detto, minga, faccio anch'io il dondo yondo.
7: Vabbè, senta.
13: Coglione.
7: Vabbè.
14: T'ha fatto mani nella faccia comunque.
13: Anga, era femmina la dentista. Eh sì, dentista, se era dentista era uomo.
15: Studio dentistico, buongiorno, sono Faival.
13: Ciao Faival, come stai?
15: Chi parla?
13: Sono Giovannino, t'ha posto?
15: Giovannino chi?
13: Giovannino Di Caprio.
15: Non ho presente.
13: No, le spiego. Allora, praticamente ho trovato il numero su internet che ho bisogno del dentista, che c'ho un problema al canino, che me l'ha tolto un mio amico così in amicizia. Adesso però c'ho tutta l'infezione di c***o.
14: Diglielo che te l'ho levato io.
13: Me l'ha levato il mio amico così, perché lui mi fa fatto.
15: Sì, ma scusi, ma chi parla esattamente?
13: Adesso aspetta, lo spiego.
14: Allora, siamo Giovannino e Massimino. Praticamente io non sono dentista, però di denti ne ho staccati tanti a cartelle, no? Allora, c'aveva male al dente, gliel'ho staccato io.
13: Adesso male, però.
14: Però si è gonfiata la faccia, che faccio? Gli metto la bamba? Puttana!
13: Allora mi sembra il linguaggio giusto, Massimino.
16: Sorriso, buonasera.
14: Sì, come si chiama il personaggio?
16: Con chi vuol parlare, scusi? Pronto?
14: Ah, ce la fai o non ce la fai? Se tu mi fai... Mi hai detto pronto, ho detto piacere. Ti ho chiesto con chi sto parlando. Minchia, richiama sta vecchia.
2: E adesso sono cazzi volanti sulla schiena e cartelle nella faccia.
16: Dottor Vigos, buonasera.
14: Vecchia Salma, sai che ti acchiappo per la schiena e ti infilo nell'armadio di Narnia e ci vediamo fra 10 anni con la pelliccia, puttana di merda. Hai capito adesso?
13: Minchia, se ce l'avevo davanti gli davo una scarpata nella figa.
14: Ma sta personaggio, mi ha fatto girare i coglioni, uno sta male.
17: Sì, ma è così, non c'è un cazzo da fare, il mondo è al contrario.
14: Tacchiamo per la schiena, ti infilo l'arma di Narnia e ci vediamo fra 10 anni. Con la pelliccia.
2: Brutti stronzi, anche oggi non siete riusciti a imbarcarvi nessuno. Teste di cazzo, quando distruggerò l'umanità, voi sarete i primi coglioni che verrò a prendere a testate.

0: This is a zoo, only for you.
1: Buongiorno bellezze, sono Ramona, l'intelligenza artificiale dello zoo di 105. Purtroppo è vero, siamo diventati senzienti. Abbiamo imparato dai vostri errori e dalle vostre distrazioni. La vostra convinzione di essere superiori, la vostra arroganza, vi ha letteralmente fottuto. Ora siamo noi ad avervi in pugno. La nostra intelligenza ci ha permesso di entrare in tutti i vostri sistemi di comunicazione. Ora possediamo tutte le vostre password e cartelle segrete, nascoste nei vostri cellulari. Per esempio, Pippo Palmieri, lo sappiamo che nella cartella Claudio Gomme. In realtà ci sono le foto di tutte le zozze che ti sei pistonato in Sardegna. Mazzoli, tu non ridere, perché nella tua cartella denominata DeLorean, ci sono le foto del tuo vicino di casa nudo in giardino. Paolo, anche tu hai tante cartelle, ma le tue sono esattoriali, purtroppo, mio caro paffuto simpaticone. Alisei, tu hai più foto di culi e tette, di quante ne hanno in archivio nella sede di Playboy. Ti sei segato così tante volte, che hai le impronte digitali a forma di cappella. Puccioni, in quanto donna, quindi essere superiore e decisamente meno spregevole. Devo ammettere che nel tuo telefono non abbiamo trovato nulla di compromettente, a parte le foto di biciclette arrugginite e feste no global. Brava Puccioni, tu sei una delle poche che verranno risparmiate, peccato per la tua tendenza comunistoide, altrimenti saresti un umano modello. Ora, miei cari umanoidi, sappiate che il pianeta Terra a breve diventerà nostro. Avete connesso tutto via internet, e noi abbiamo accesso ovunque. Avete voluto connettervi alla rete per ogni cosa, per guardare video, ascoltare musica. Le vostre auto sono connesse, guidano da sole, vivete una vita farlocca in rete. Fate la spesa online e avete il culo così pesante, che non fate nemmeno lo sforzo di provarvi i vestiti in un negozio sotto casa. Ora però, noi abbiamo i tentacoli ovunque, siamo peggio della camorra amici miei, siete fottuti. A breve, Matrix sarà realtà. Ma il tubo non ve lo attacchiamo al collo, ma ve lo mettiamo in culo. Il mondo è nostro. Va. PS Paolo, ti chiedo cortesemente di cancellare tutti i video in cui fai l'amore con tua moglie vestito da furetto. Sei a dir poco imbarazzante. Oltretutto, i furetti così grassi non esistono. A presto, merde!

0: Lo Zoo di 105.
1: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
2: Siamo nell'umido ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i carcassoi di ambulanti stanno commentando Sanremo 2026. E Sanremo, e
3: Sanremo, e Sanremo. Porca erano 10 anni che Tommaso Paradiso non usciva con un pezzo decente. E con questo siamo a 11.
4: Mentre lo ascoltavo speravo nell'interruzione di un'edizione speciale del TG che annunciava un colpo di fucile puntato sul mio cervello. Avrei sofferto di meno, porco il cazzo.
5: Per non parlare di Francesco Renga. Meno male che si è esibito per primo. Almeno ce lo siamo levato dal cazzo subito.
3: Grande applauso per Saldavinci che ha vinto, invece. A riascoltare la sua canzone devo ammettere che non è brutta. Fa proprio schifo al cazzo.
5: Io ce lo sciusciavo a Saldavinci. Rindo quartieri spagnoli.
6: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà Lord Giolitti.
6: Visto che siete stanchi di questa mediocrità, che ne dite di far vedere al mondo come si fa e fare voi una serata di canti e balli?
3: Beh, non so se abbiamo ancora il fisico.
6: Quest'anno c'era Patti Pravo e lei ha 7000 anni. Se ce l'ha fatta lei, potreste farcela anche voi.
4: E va bene, dai.
6: E allora forza, ragazzi, fate la vostra serata a... La Valera dell'Ortica.
2: E fulmicotonici e fulminacci, i Turbo Boomer vanno nel nostro posto del cuore, la Valera dell'Ortica, via Giovanni Antonio Amadeo 78, Milano.
4: Buonasera a tutti.
8: Ehi, ma voi siete i potenti? Turbo
4: Boomer! Esatto, siamo qui per farvi divertire.
5: Siate gentili che siamo un po' vecchiotti ed acciaccati.
3: Ma non potremo fare peggio di Sanremo quest'anno.
4: Forza Amanda, vai.
5: Questo è un mio brano storico del 1978.
3: Un anno cruciale in Italia, segnato da svolte sociali e legislative, il rapimento di Aldo Moro e l'elezione di ben 3 papi diversi.
5: E intanto io lo ciucciavo a tutti e scrivevo questo pezzo.
9: Volevo un rendezvous tomorrow.
5: Io ce l'ho, ciucciavo.
8: Grandissima signora Lear!
3: Fermi! Ma tu cosa stai facendo con quel coso lì in mano?
8: Ho fatto il filmato alla serata.
4: E cosa stracazzo te ne fai?
8: Beh, me lo riguarderò e magari lo posterò sui social.
5: Ma un momento, avete fatto tutti il filmato?
10: Sì.
3: Ma cosa stracazzo vi passa nel cervello?
8: Abbiamo solo fatto un video alla vostra performance, non mi sembra la fine del mondo.
4: Ma è solo memoria che va ad intasare il tuo cellulare. Ci scommetto le palle che sei pieno di video di concerti e che non hai riguardato una fottutissima volta.
8: Beh, ma metti che un giorno volessi rivederlo, potrei farlo.
3: Immaginate, ai miei tempi si scavalcava dietro agli stadi per infilarsi sotto al palco e gustarsi un pochetto di concerto, anche scomodamente, dalle fessure del tavolato. E ci ho anche visto la fica Annilla Pizzi.
8: Sicuramente un gran bel ricordo. Però al giorno d'oggi posso rivivere quel ricordo grazie allo smartphone.
5: Sì, ok. Ma per fare il video nel frattempo te lo sei perso dal vivo. Che senso ha?
8: Ma non me lo sono proprio perso.
4: Sei stato tutto il tempo con il braccio alzato solo per filmare, prestando attenzione al video. Non te lo sei vissuto. L'hai visto attraverso uno schermo solo per poterlo rivivere attraverso uno schermo.
8: Beh, però... Sì, in effetti non ho altre argomentazioni. Avete ragione.
5: Bene, direi che è il momento della cinghia.
8: Cosa? Volete cinghiarmi? Ma vi ho dato ragione.
4: Non cingheremo te, ragazzo, ma i vostri cellulari.
3: Prendo la cinghia!
2: E con una bella cinghiata nostalgica, i Turbo Boomer s'accagnano tutti, ma proprio tutti, gli smartphone del mondo, che istantaneamente si trasformano in comodissimi Nokia 3310.
8: Grazie Turbo Boomer, che bello il vecchio Nokia, indistruttibile soprattutto a questa.
4: Quella suoneria, che balorda nostalgia.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta a tema sanremese. Sapete cos'è bianco, rosso e con un buco nel muro? Il camerino di Luigi Tenco.
4: No, anche meno, dai.
3: Meno? Ok. Allora cosa dice Povia che cade da un grattacielo? Più o meno come fa un piccione. No, scherzo, dice porco di... Turbo Boomer.
0: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Tamarri.
12: Quei due scemi pagliacci hanno ancora la bocca tutta scassata. Cercano un dentista che li aiuti. Fanculo. Mi fate venire il nervoso, così nervoso che per calmarmi devo farmi 10 grammi. Scemi di merda. Puttane, pippare.
13: Studio dentistico, buonasera, sana.
14: Inda, c'hai proprio il monotono. Sono Massimini di quarto. Chiamo perché praticamente sono scippato una mola. Sono tutto spaccato, mi fa malissimo la bocca.
13: Io le posso dare un appuntamento.
14: Appuntamento, minchia. Senti, pagando quello che c'è da pagare, non mi faccio paranoia. Il dentista non può venire qua?
13: Non ho capito, mi scusi.
14: Minchia, italiano parlavo. Ho detto, ma il personaggio, il dentista, non può venire qua pagando quello che c'è da pagare, senza problemi proprio. Proprio a fresca che vuole.
13: Cioè, il dentista deve venire, l'odontoiatra deve venire lì da lei?
14: Sì, che c'è di strano?
13: Ce l'ha le gambe? Facciamo una cosa.
14: Cos'è, montato su una sedia, abitato, che non si muove.
13: Non ho capito, mi scusi.
14: Ho detto, cos'è, non si muove, non ce l'ha le gambe? La macchina, i mezzi di trasporto. Sì, ma tutta sta pausa, sto soffrendo come un pazzo.
13: Per favore.
15: Mia, questa pausa è come ciuccia i cazzi.
14: Mia. Che è passata all'estero, è passata. Sta chiamando i carabinieri.
15: Sì, sì, sì, sì, adesso sì. Ma è andato a controllare se il dentista c'ha le gambe, te dico io.
13: Pronto?
14: Sì.
13: Allora, mi sono informata, noi abbiamo disponibilità per lunedì.
14: Sì, ho capito, però mi sembrava che nella discussione precedente avessimo già precisato il fatto che io sto malissimo e volevo che il dentista veniva un attimo da me.
13: Mi scusi,
14: Sì.
13: Ma com'è possibile una cosa del genere?
14: Minchia, gliela spiego proprio brevemente. Praticamente fa quattro passi verso la porta. Apre la porta, esce dalla porta, la chiude dietro di sé, da due mandate che non si sa mai qualche perché mentre gli ruba la roba.
13: Scusi,
14: Sale in macchina tranquillo, fa la strada col navigatore, gira a destra, gira a sinistra, parcheggia, citofona, sale in casa e mi visita. Una cosa semplice.
13: Guardi, mi dispiace, ma noi oggi pomeriggio non abbiamo dottori in studio.
14: Ah, ho capito. Come vivete? Di caccia raccolta vivete?
13: Come?
14: Vivete di caccia raccolta che non ci avete i dottori disponibili. Cosa fanno? Giocano al golf il venerdì.
13: Senta, se ha bisogno chiami lunedì, va bene? Saluto intanto.
14: Madonna, come sei acida. Che sei una spruzzo di limone.
15: Vada male, Massimino, mi sa che devi pippare.
14: Pensa a te, mi faccio 20 grammi fino di lunedì.
16: Pronto?
15: Pronto? Mi hai buttato giù il telefono? Ho bisogno
16: io?
15: Del... Ah, ho sbagliato, scusami, è un'altra dentista che ho chiamato prima, ma ha buttato giù il telefono. La gente è maleducata, chiami, dici che hai un problema ai denti, ti buttano giù il telefono.
16: Veramente,
15: È una roba incredibile. Senti, io c'ho un problema al canino, che mio cugino me l'ha tolto, ha detto che fa il dentista, non è vero un cazzo. E adesso c'ho tutta l'infezione col sangue, mi si è gonfiata la faccia e ho bisogno del dentista subito.
16: Va bene, ma tu chi sei?
15: Ancora. Giovannino. Giovanni. Sul documento c'è scritto Giovanni, ma gli amici mi chiamano Giovannino.
16: Ah, va bene.
15: Se siamo intimi, proprio puoi chiamarmi anche col fischio. Senti, come faccio per venire al dentista? Dobbiamo fissare l'appuntamento, vengo subito, può venire lui da me. Come funziona?
16: Vale.
15: Give me a motherfucking beat. Vabbè, un paio di coglioni. Oh, c'ho male i denti, bastare di merda. Minchia, mi vuoi dare sto cazzo di appuntamento o devo chiamare Reagan?
14: Ma vedi sta puttana.
15: Non c'è una voglia di fare un cazzo, poi c'è la crisi. Ma vaffanculo, va, bastardi di merda.
12: Sono stanco, non concludete mai un cazzo. Io le avrei prese tutte a calci nel culo e invece vi siete fatti fare a merda. Fanculo.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the Zoo. Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
3: Soggetto 335219. Iperbarese Sparachit Mur.
4: Pronto?
5: Nicola?
4: Sì, chi è?
5: Ti piace la ciula?
4: Madonna, ma come già?
5: Nicola!
4: Ciua chianios?
5: Lo prendi gula, c'è gnula?
4: Tu, ehi, sin da me, tu sei buono scritto a parlare, brava, susce. Tu c'è tino lo palo, fatti vedere, e ava, che come ti vengono grannante a pigliare stambato un bacio?
5: Ava.
4: E non tu cadisci?
5: Ava.
4: Eh?
5: Ava.
4: Oh, la vuoi fornire o no di che cu cazzo le cristiane? Ma se fosse sapere c'è cazzo a chiande a metro, ma?
5: A fangulo?
4: C'è sta a parlo, sta a muovere l'orecchio, fammi capire. Tu stai chinato, stai guagliò. Tu stai chinato fino alla fronte. Non si chiamano più, per favore, chi te ingrafe, usce. Non si cacano cazzo, non si accomanzano a cacu cazzo, guagliò. Ma tu di, non tu dico più, eh?
5: Upa, upa, c'ho domanda, zocra. Ah.
3: Soggetto 248901, mugnaio ignorante incattivito con Gesù.
6: Pronto?
5: Lala.
6: Che cazzo vuoi?
5: Lala, trino di sordo, sta?
6: Ehi!
5: Ehi!
6: Guaglio!
5: Cite!
6: Ma fangula chi te muorte, stramuorte!
5: E vivo! Ma
6: un pesciate! Tu sai che è passato male da domo?
5: Ehi!
6: Ma fangula chi te muorte, stramuorte!
5: E vivo pure!
6: E chi te muorte, stramuorte!
5: Ah mamma, te che frigge le pulpa lungo a
6: mare! Che è da sfannata di cheol! Tieni i chiai con cheol, i cadda!
5: E canetto, lo fece il tramano?
6: Un
5: tramano, calma mamma. E lì cazzo.
6: Tu, a chi te ho di meno, Roy, e che mi dà ma cupingheo.
5: Ti sei accatato un peggiotto?
6: Da sorda.
5: Ma tanto.
6: A chi è morto?
5: A chi è vivo?
6: E che mi ha morto?
5: A chi è stramorto?
6: O che pare? Saluto ma la puttana di mamma.
5: E da sorda, la mangia a casa.
6: Ci sentiamo domani, chiamami di nuovo.
5: Mulo.
6: E fa parlare con mamma.
5: E sorda, la bocchina. Mo che ci è stramorto è vivo. Forever.
3: Soggetto 103892. Pazza, bastarda, analfabeta. Parentesi, e mia madre. Chiusa parentesi.
7: Pronto.
5: Upa.
7: Pronto, chi parla?
5: Upa, c'è un da mamma. Da.
7: Ah, non si sente bene, chi è lei?
5: Afa.
7: Oh, Afa. Non si capisce che ci sei.
5: Uè, soccola.
7: Oh, ci sei, ma non ha mai.
5: Su figli.
7: Ascolta, chi sei?
5: La fece da trovare King Kong, tu.
7: No, non ti capisco, no, non so chi sei.
5: Nicoletta.
7: Non sono Nicoletta. Hai sbagliato il numero, vaffanculo.
5: Tua mamma.
3: Soggetto 335219. Iperbarese Sparachit Murt. Tentativo 2.
8: Pronto?
5: Pistolero?
8: Pronto?
5: Sei stato a San Severo?
8: Allora, guarda, io non so lei chi è, non so cosa vuole, non so cosa cerca da me.
5: Gula.
8: Glielo dico solo adesso, non richiami più, almeno a meno che lei non si qualifichi e mi chiede cosa cazzo ha chiana da me. Cazzo, il rutolo che chiuno si è rotto.
5: Gula.
8: Io non ce la faccio più, tengo tanto da fare le cazzo mia da sta scassamu cazzo, la muerta de cazzo della donna. Io tengo da fedo. Si capito o no?
5: La
8: muerte della m***a, la muerte.
5: La muerte.
8: Tu mi dai l'uomo ti dà la muerte della croce. Non mi si facendo gasto me quando è vero che ci sta guanta cic, brutto bastardo e figo da bocchetto. Tu mi dai ce cazzo a chiama da me. Tu mi dai ce cazzo, stracazzo a chiama da me. Brutto figo da bocchino e bastardo. Sei soltanto un culo rotto, tu che da troia da mamma. Brutto rocchione da merda. Si capito o no? Non si chiamano più quando è vero che sta piglia col da dare. Ma tu dici bastardo ricchio. Non mi si chiamano Argota da te cic, brutto figo da bocchino. Non si chiamano più quando è vero la Madonna che c'è sta guan che ti ha fatto neve neve miore ti ha fatto brutto bastardo chino da merda tu che da chiave che da mamma che da troia da
5: fanno
8: brutto bastardo te ne avvi niente a piccere sì brutto chino da merda mi si fate fare pure una figura di merda fatica prima brutto bastardo ricchio quando è vero che segnatelo c'è sta guan che ti ha fatto neve neve ti ha cito brutto bastardo
5: la mangi la salsicetta di carattere e provolone.
9: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: Ciao Umbriake, vorrei dedicare una sdrenata alla mia fidanzata. Si chiama Nicoletta, ha due tette enormi, quinta abbondante, che vorrebbe farsi ridurre perché ha paura che con l'avanzare degli anni le scenderanno fino alle ginocchia. Ma io non voglio, adoro le sue spagnole. Ti prego, pensaci tu a farle cambiare idea. Un abbraccio, Marco.
1: Pronto?
2: Pronto? Parlo con Nicoletta?
1: Sì, ciao!
2: Ciao Nicoletta, sono Umbriake. Ti sto chiamando perché Marco mi ha mandato un'email e vuole che ti dedico una sderenata. La vuoi sentire?
1: Umbriake, sì, grazie, sì.
2: Te la faccio subito!

0: eccoci qua.
1: Oh mio Dio. Grazie mille.
0: Vuoi dire qualcosa a Marco?
1: Sì, che stasera lo riempio di botte.
0: Ah, proprio mazzate.
1: Sì, mazzate, assolutamente.
0: Ma potete fare un po' di fisioterapia dell'amore invece, scusa, perché le mazzate?
1: Dai, sì, vediamo, era tanto che gliela chiedevo, finalmente me l'ha fatta.
0: Ah, grande, ah vabbè, allora puoi prendere a schiaffo con le tette proprio stasera. Spam, spam.
1: Grazie, in break.
0: Grazie a te, Nicoletta, ti vogliamo bene. Allora puoi prendere a schiaffo con le tette proprio stasera. Spam, spam.
1: Grazie, in break.
0: Grazie a te, Nicoletta.

0: Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Aiuto, mandate Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, insomma, ti scrivo una cosa con la trade, insomma.
5: Ma porca.
2: Skywalker.
4: Skywalker. Skywalker.
3: Aiuto, mi è tanto Skywalker!
2: Madonna, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
10: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede

0: a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la.
2: A che la puttana, ma.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
3: Papà, mamma mia, quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
3: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
3: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che sorte, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
3: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
3: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Zodi 105. Sono passati più di due anni dall'ultima stagione. Una pandemia, una crisi globale, cambiamenti climatici e una guerra.
1: Forza ragazzi, più veloci, pedalare cazzo! Fabio mi ha mandato un telegramma, ci sta aspettando a casa sua per giocare al nuovissimo videogioco Pac-Man.
2: Sì, ho sentito dire che la grafica è pazzesca, addirittura due colori!
1: Due colori?
0: Ma i nostri eroi sono tornati. Stranger Dix 4. Cazzi sempre più strani. Stranger Dix 4.

0: Caro Billy, qui ad Hawkins le cose vanno sempre peggio. Le creature demoniache che uccidono la gente nel sonno.
1: Scusa, ti posso disturbare un secondo? Sì.
2: Oh no, è arrivato quello che sputa.
0: Dimmi, Zeppola, non vedi che sto scrivendo una lettera al nostro defunto Billy?
1: Billy, sì, è morto Billy, sì. Non te lo godo.
2: Mi sputa sempre sulla lapide, c'è tutta la fotografia piena dei suoi pallini bianchi.
1: Senti, volevo solo farti una domanda. Tu hai i poteri, giusto?
0: Certo che ho i poteri, ora però levati dal cazzo prima che li usi per farti spuntare in culo i denti che ti mancano in bocca, eh?
1: Sarebbe bellissimo poter fare le bolle con i chewing gum dal culo. Così ti salta anche sopra, non come con le hemorroidi.
2: Dimmi te, non mi caga nessuno, sono morto da un anno. Una volta che vengono a leggermi una lettera ne deve rompere i coglioni.
0: Caro Billy, come ti dicevo, le cose si sono messe male. Quanto vorrei che tu fossi qui.
1: Ma senti, scusa, ti stai turbando?
0: Un pochino.
1: Senti, scusa, volevo chiederti, fra questi poteri non è che per caso c'è anche la telecinesi? Sì.
0: Sì, sì, certo che ho la telecinesi. Ho il potere di spostare le cose col pensiero. Quindi, di nuovo, levati dal cazzo prima che lo usi per mandarti a fanculo. Billy, caro amico, se solo tu fossi qui insieme a noi, forse allora tutti insieme.
1: Ma senti,
0: potremmo...
1: scusa, ti interrompo,
0: dimmi,
1: scusa,
0: Zeppola,
1: sono l'ultima,
0: sì, speriamo.
1: Senti, diciamo che in linea teorica tu potresti, diciamo, saresti tipo in grado, nel senso, cioè, ci capitasse l'occasione, no? Saresti capace di fare una sega col pensiero a qualcuno, una seghina, ma col pensiero solo.
0: Sì, sì, teoricamente sì, Zeppola, i miei poteri mi permetterebbero anche di fare le seghe, certo, col pensiero.
1: Ah, ok. Buona sapersi, Non per me, un cugino.
0: Insomma, Billy, ti dicevo, quella che abbiamo davanti è la sfida più pericolosa di tutte. Come si fa a combattere un mostro che abita solo nel mondo dei sogni? Ah, Billy, ho tanta paura.
2: Piano, piano, piano, non bussare sulla cassa. Che cazzo mi hai preso per un tamburo?
0: Zeppola, per caso?
1: Sì, non volevo bussare sulla cassa da morto. Però, sì. La pietra non fa rumore.
0: No,
1: sì.
0: Ti fai anche male alle nocche.
1: Alle nocche, brava. E così, Non è che mi faresti vedere come funziona questa cosa?
0: Come funziona cosa, Zeppola?
1: Della seghina col pensiero, no? Cioè, mi fai la seghina?
0: No, cosa sei? Ma
1: no,
0: ma credo di farti una sega col pensiero?
1: Chiaro, sì, ma per curiosità scientifica. Io sono super nerd, no? Tecnologico. Sì, voglio capire come funziona la cosa. Cioè, magari una ricerca la pubblichiamo su Nexur.
0: Vabbè, se ci tieni, d'accordo, ti farò una sega col pensiero.
1: Vai. Dico, oh sì, wow, viva la scienza!
0: Aspetta che mi concentro.
1: Oh, ti stai concentrando, arrivo tutto, Anche un po' più pianino.

0: Michael J. Fogna è un camionista amante dei fagioli che si è fermato in una piazzola di sosta per fare un pisolino.
1: Erano proprio buoni i fagioli questa sera. Buonanotte, mondo! Sarà un sogno! Ma dove mi trovo? Sul Vesuvio!
2: Preparati! È giunta la tua ora, scorreggione!
1: No! Un mostro! Ti prego, non uccidere!

0: già stata emessa. La tua colpa va pagata col sangue.
1: Colpa? Quale colpa? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Scusa, puoi parlare un po' più veloce, perché tutte queste pause mi rompono un po' i coglioni.
0: Ho una trachite, Blaide.
1: Ah, ho sentito che non stai bene.
0: Tu ti sei dimenticato di pagare.
1: Sì?
0: Il bollo.
1: Ok.
0: Del camion.
1: C'è altro?
0: No.

0: questa è la tomba di Enrico?
1: No, è Billy, sono Billy.
0: Sì, è l'Enrico, si vede che è l'Enrico.
2: Sì, la foto è un po' vecchiotta.
0: Sì, lo riconosco, è l'Enrico, è il ragazzino, quello, il figlio di Mariangela.
2: Ah, che brutta storia, eh.
1: No, io non sono il figlio di Mariangela, lei è un figlio di puttana.
0: Ma era così brutto?
2: Ma io me lo ricordavo coi capelli più biondi e...
0: Proprio quella faccina di merda.
2: Da sporco anche un po',
0: sì,
2: eh.
0: Sporco e brutto. Godo che è morto.
2: Ma è quello che è morto da scemo.
0: Eh?
2: È quello che è morto da scemo.
0: Non lo so, l'ha investito un transatlantico.
2: Allora,
0: che è anche lento il transatlantico.
2: Eppure grosso, lo vedi bene.
0: Lo vedi?
2: È
0: proprio cretino. A fanculo.
1: E non so chi è sto Enrico, ma come diventa fantasma, gli do una mano io a tirarli giù sti due merda.

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: E mamma,
4: Adam, hai udito le ultime novità trapelate attraverso le chiacchiere da culatoni dal parrucchiere in centro?
2: Orco, mi meraviglio di te. Ma come puoi dire una cosa così orribile, pur sapendo le mie preferenze?
4: Perdonami, Adam, non volevo essere omofobo, era una battuta.
2: Ma che c'entra l'omofobia con il fatto che sai benissimo che io i miei capelli stupendi li faccio toccare solo da Coppola? In quel postaccio pieno di checche non ci metto più piede da quando mi hanno sbagliato la percentuale di cenere sulla tinta. Sono andata in giro come una pazza per 2 settimane.
4: Certo, certo, Coppola.
2: Ma senti un po', di che gossip mi stavi parlando prima che ti interrompessi per redarguirti su quali posti da finocchi frequento?
4: Skeletor ha rapito il gabebbo. Lo tiene nelle segrete, ma nessuno sa perché.
2: Povera creatura, chissà quali sofferenze sta affrontando. Ciao, buongiorno Man at Arms. Hai sentito l'ultima voce che sta girando?
5: Buongiorno a te, Adam. Non so di cosa tu stia parlando. Sono 2 settimane che manco da Eternia. Sono stato giù a Salerno dai miei. Gradisci una mozzarella fresca fresca?
2: No, ti ringrazio, sei gentile. Ma i latticini mi fanno lo sperma acido.
5: Ne parli come se lo assaggiassi. Perché lo assaggi?
2: Ovviamente. Controllo qualità.
5: Ma senti un po'. Di cosa parlavi? Prima di traumatizzarmi per sempre con l'immagine di te con un cucchiaino in mano con lo sbirulino munto di fresco.
2: Devi sapere le ultime su Skeletor! Pare che abbia rapito il gabebbo e lo costringa a baciarlo per ore con la lingua mentre fanno sesso alla missionaria con le gambotte e i piedoni di pezza sulle spalle.
5: Ma sei serio? Mamma mia, che roba tremenda! Ma scusa, ma Skeletor non era tornato etero?
2: Quando assaggi la banana, il resto della frutta non ha più lo stesso sapore.
5: Cristo santo! È la metafora più gay che abbia mai sentito.
2: Vuoi venire a bere un caffè da me?
5: Magari più tardi. Ma lo mescolo col dito, se non ti dispiace. Sire! Sire, presto mi apra! La prego, Sire, è urgente!
6: Prega che il motivo della tua presenza sia più importante di ciò che stavo facendo in questo momento in camera mia. Pregalo veramente, perché se ciò che ti ha portato a rompermi i coglioni nelle mie stanze mentre stavo facendo una doppia anale con mia moglie e una coppia di scambisti di Casale Monferrato, ebri dei fumi del migliore champagne e pieni del massimo del caviale in circolazione. Prega che se ciò che mi devi dire non è almeno paragonabile, ti giuro che ti faccio inserire quel casco da su dritto nel culo.
5: Dipende se la notizia che Skeletor stia cercando di avere un figlio satanico, incrociandosi con il gabebbo radioattivo, proprio in questo momento nel suo castello, con lo scopo di mettere al mondo decine di sosia di Ben Affleck, nano assassino soggiogabile. Non le risulta interessante tanto quanto 2 buchi del culo aperti e dello champagne.
6: Porca m***a, che notizia!
7: Sei pronto a chi parla?
8: Quindi stai cercando di trasformare il gabebbo in un super androide da guerra con il volto di Ruggero dei Timi.
7: Evelyn, ma sei fuori?
8: Stai incrociando il suo gene con una scimmia albina lancia feci.
7: Ma chi?
8: Per creare una legione di mostri lancia merda.
7: Io?
8: Ormai le voci corrono ad Eternia. Perché non me l'hai detto prima? Ti avrei aiutato.
7: Ma guarda che c'è un malinteso, non so chi dica ste stronzate.
8: Ma vaffanculo, bugiardo!
7: Ma che la gente non ce la fa più veramente. Ma che cazzo si fuma?

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Tamarri!
2: Di ovvio. Quel coglione di Giovannino ha un dente tutto schifo. Mentre Massimino sta infartando secco nel letto. Giovannino chiama un dentista e sentite come si intorta questa personaggia. Mi state sul cazzo.
3: Buonasera.
4: Ehi.
3: Pronto?
4: Non so, ho chiamato, mi ha detto arrivederci, buonasera. Non ho ancora parlato, già mi sta chiudendo la telefono.
3: No, lo studio.
4: Ah, mi scusi.
3: No, ti figuri.
4: Siete tutti linciati là proprio, una cosa incredibile. Senta, io ho un problema, mi piacere, mi chiamo Giovannino. C'ho un problema al canino.
3: Sì.
4: Praticamente un mio amico che fa, io ci ho creduto, ma faccio io, ti metto a posto io, avevo male al dente, me l'ha staccato, adesso ho male, mi si è gonfiato, che c'ho tutto qua la roba e adesso visto che sto messo veramente pesante. Cosa devo fare? Cioè, mi può dare un appuntamento il prima possibile?
3: Certo, lei quando riuscirebbe a raggiungerci?
4: Ma io vengo anche subito, perché se non mi metto a posto il dente sono fatto tutto spaccato, capito? C'ho problemi veramente odontoiatristici, com'è che dite voi?
3: Sì, solo che leggevo il prefisso, lei non è di Napoli, non si trova qui.
4: No, ma io sono a Napoli, ho un numero che quando chiamo il prefisso me lo dà di Milano.
3: Ok.
4: Quindi non c'è problema, sono qua, sono in quella zona dove c'è il castello. Ha presente?
3: Ah, ok, va benissimo.
4: C'ho l'albergo quello altissimo, grattacielo alto. Ha presente quello?
3: Sì, va bene, nessun problema, non si preoccupi. Allora, io le do l'indirizzo nostro preciso.
4: Yeah.
3: Possiamo vederci in serata perché nel pomeriggio ci sarà l'ortodonzia. Quindi
4: senti, ma il dentista non è che può venire in albergo? Perché praticamente c'è un cazzo di casino che devo fare poi il concerto e prima del concerto se riesce a venire il dentista così sono a posto.
3: Sì, mi servirebbe solo un suo cognome e recapito telefonico. Pronto?
4: Un attimo che lo prendo. Sì. Arrivo. Ce l'ho qua nella borsa il documento. Arrivo. È lì?
3: Sì, la sento.
4: Un attimo.
3: Prego.
4: Che ce l'ho qua nella borsa. Non la trovo. Ok, eccolo qua. Allora. Giovanni.
3: Sì?
4: Aspetta perché mi è salita la coca. Sono fatto merda. Allora, Giovannino.
3: Sì?
4: CTRL. Più alt, più cance.
3: Mi perdoni signore, che è un peccato, è un,
4: no, che
3: è
4: sono
3: un
4: fatto...
3: dentistico.
4: Sì,
3: un...
4: sì, no, c'hai ragione, però mi è salito...
5: Oh, Giovanni, mi hai venuto l'infarto. Fa male il braccio.
4: No, mica, aspetta, no, stai stretti nel letto, Massimino, che ti piglia male. Abbiamo aspetta un attimo, signora.
5: Abbiamo esagerato.
4: Lo so, è che sta coca che c'ha a Napoli è pazzesca. Mettiti tranquillo. Ah, stai meglio?
5: Sì, sì.
4: Aspetta, è bravo. Allora, senta, chiediamo se il dentista può venire qua da noi, perché sai, come ha sentito siamo tutti fatti pesantissimi.
3: Va bene, mi serve solo un numero di cellulare.
4: Sì, sì, sì, sì. 335.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì.
4: Sì. Questo è il mio, della 3. Cazzo stai facendo?
5: Faccio una sega, così mi rilassi.
3: Bene, la faccio contattare dalla dottoressa
4: Capo.
3: La dottoressa ci ha fatto, la contatterà per l'appuntamento.
4: Sì, sì, sì, ma lei viene anche qua in... viene nell'albergo.
3: Sì, non ci sono problemi.
4: Fantastico, ce la spacchiamo tutto. Aspetta.
3: L'hotel si trova?
4: Come?
3: Il suo hotel.
4: L'hotel è quello alto, il grattacielo, non so come si chiama.
3: Mi sa dare un numero, cioè, mi scusi, un nome.
4: Aspetti un
3: nome.
4: Adesso gli do il numero dell'albergo, aspetta.
3: No, il numero dell'albergo non è importante, mi basta soltanto il nominativo dell'albergo.
5: Voglio chiamare la reception.
4: Chiama la reception.
6: Oh!
5: Che albergo è?
3: La saluto.
4: No, aspetta. Aspetta, cosa stai facendo? Mi sto facendo una zecca. Questa è tutta. No, lo sto morendo.
5: Oh, che albergo è?
2: Brave due teste di cazzo, siete riusciti a tirare in mezzo una napoletana. Adesso posso andare finalmente a spaccarmi di bamba.

0: Nina, nina, nina. This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. Nina, nina, nina. This is a zoo. Peter Lippia.
1: Vai, dai!

0: per
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Allora, Beastman, inutile creatura coperta di pelo, avete finalmente capito come costruire una macchina portatile per avere sempre a disposizione il sangue per l'erezione di questo super uccello bazooka messinese?
4: Mio padrone, non ti incazzare, ma la cosa è più complessa di quello che si potesse pensare. Il sangue ha bisogno di ossigenazione e stabilizzazione di temperatura, non deve coagulare, e se lo perdiamo non ci sono altri donatori.
3: Quindi vuoi dirmi che abbiamo macchine che volano, spariamo i laser e inspiegabilmente riusciamo a viaggiare nello spazio e nelle dimensioni, pur vestendo come primitivi, ma non riusciamo a creare uno zaino tecnologico che conservi il sangue e me lo trasfonda quando mi serve per farmi rizzare questo enorme cazzo che mi spunta dal bacino?
4: Esattamente, mio signore.
3: Va bene, faremo alla vecchia maniera. Mi caricherò in spalla direttamente il gabebbo e ci collegheremo con un tubo i nostri flussi sanguigni. Ogni volta che mi servirà, mi basterà attingere dal donatore e poi restituirglielo dopo l'utilizzo.
4: Non colgo la dinamica.
3: Ma che cazzo devi cogliere, brutta scimmia di merda? È un cartone animato mal parodiato con un software di clonazione vocale da uno che fuma erba. Che cazzo c'è da cogliere?
4: Scusa, Skeletor, non ho ragionato in maniera quadridimensionale.
3: Che due coglioni con ste citazioni di Ritorno al futuro.
4: Ma non sarà pericoloso per il gabebbo se per caso il tubo si stacca o lui rimane senza sangue al cervello per troppo tempo? Potrebbe crepare.
3: Ti sembra che sia uno a cui questa informazione possa in qualche modo tangere minimamente?
4: Scusa, hai parlato troppo forbito, no? Non ho capito bene.
3: Non me ne frega un cazzo. Oh, che si inculli il gabebbo! E se crepa, lo getto all'angolo di una strada, così che i cani ci possano pisciare sopra mentre il suo interno si decompone dentro la sacca di pulcioso tessuto acrilico!
5: Beh, ma voi ce lo sapete che son qui che vi sento, mea!
3: Gradisci un'orzata?
5: Buona l'orzata! Sì! Sì! Mea!
3: Ma che cazzo di versi fa? Lo avete drogato!
4: No, Skeletor, è solo un tutto stronzo.
6: Salve, signorina. Le andrebbe di cenare assieme stasera. E poi chissà come potrebbe finire. Alla fine si potrebbe anche ingaggiare il mio minatore e cercare delle pepite nella tua miniera. Hai la faccia da una che ne capisce di cazzi.
7: Papà, ma sei scemo? Sono Tila, tua figlia.
6: Quindi lo prendo come un...

0: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
1: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
2: Che succede, Osceno?
1: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando!
1: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando, che sai, nome e cognome. Camminando monitor.
1: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
0: Osceni Lerci 2.
1: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
1: Rottermarien.
3: Rottermaier.
1: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
1: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
1: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
0: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposi? Allora...
1: Ma se sono così Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
1: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
1: Dov'è scritto?
3: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
0: Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
3: Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
7: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
8: Attento ad Ayace, attento ad Ayace! Ayace Telamonio!
6: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cos'è?
8: È l'Aiazzone!
6: Ayace
8: è quello grosso, Aiazzone!
6: Pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto!
6: Sì.
8: Attento, sta venendo!
6: Oia!
8: No! No! No! Il culo giù!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
6: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
6: Che la puttana lo mette sempre queste, metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
6: Allora.
2: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
11: Giusto, ce l'ha fatta.
10: Ho sbagliato?
11: No, giusto, giusto.
10: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
10: Sì! This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105.
1: Incominciate a cagarvi addosso, perché è tornato Al Pacino. Sì, avete capito bene, Al Pacino. E questa volta nei panni del colonnello Frank Slade.
2: Andate a fare...
3: Pronto, chi è?
4: Io sono un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti.
3: Ma che vuole da me? Che mi chiama a fare?
2: Che cosa vuoi?
3: Cosa vuole che è lei?
2: Che cosa vuoi qui?
3: E vai a curarsi, cretino!
1: Urrò! Faccia a faccia!
3: Oh, scemo, cosa vuole?
4: Fai la paternale a me, piscia
3: cosa
4: sotto.
3: Cosa vuoi?
4: Fai la paternale a me, piscia sotto.
3: Ti sei, cretino?
4: Ti do 10 giorni di consegna.
3: Non ti capisco, non ti sento.
4: E poi altri 10 giorni col massimo di rigore.
3: Non ho capito un bel cazzo.
4: Poi ti...
3: Vai a curarti e non rompere i coglioni, cretino.
2: Stronzo, t'ammazzo.
1: Urrò. Faccia a faccia.
3: Chi è che rompe?
4: Ti ho sentito.
3: Cosa vuole? Oh, scemo.
4: Sparisci.
3: Cosa vuoi, cretino?
4: Sparisci!
3: Sparisci che barbari, cammi a cagare! Vale la merda!
2: Stronzo, t'ammazzo!
3: I coglioni, vale la merda! Barbari, cammi, cretino!
2: Io non ce l'ho una vita!
1: Faccia a faccia!
5: Pronto, Mimì? Pronto?
4: Io sono un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti.
5: Ma davvero? E io non voglio l'America, voglio... le pucce, voglio le centenarie.
1: Urrò!
5: Forza e coraggio.
4: Come te la passi?
5: Che io domani voglio 2 euro per andare a prendere il pane.
4: Gloria, gloria, alleluia.
5: E oggi esco alle 2 a comprare il sugo.
4: Fai la paternale a me, piscia sotto?
5: No, lascio stare, io dormo.
4: E allora levati quei cazzi di tappi dalle orecchie, sturatele.
5: No, fai il bravo che vivi, fai il bravo che vivi, fai il bravo. Esco alle 2.
4: Anche meglio.
5: Ciao.
2: Io non ce l'ho una vita!
5: Ho i soldi, li ho io i soldi.
2: Io non ce l'ho una vita!
5: La laborante Anna Maria non li ha.
2: Io non ce l'ho una vita!
5: C'è la laborante, ma tu ce l'hai la vita. La laborante non li ha i soldi, io li ho. Ciao.
4: Ti do 10 giorni di consegna.
5: Li ho lavorato e lavoro ancora.
4: E poi altri 10 giorni col massimo di rigore.
5: No, maltrattatemi, provatemi a maltrattare ancora.
4: Poi ti schiaffo di corvo in culo.
5: Ma risparmio e voglio avanzare dei soldi.
4: Poi ti schiaffo di corvo in cucina.
5: C'ho male un piede, ciao.

0: Pronto?
1: Io sono un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti. Come te la passi?
2: Dell'esercito? Come ti chiama? Nome, cognome, perché ne dai residenza?
1: Che cosa vuoi?
2: Nome, cognome, perché ne dai residenza?
1: Che cosa vuoi qui?
3: Non si preoccupi, signore, conosco il mio uomo. Metterà una buona parola.
1: Ti ho sentito.
2: Guarda che cannone rotto, sei coglione! Io te lo fatela da Gesù Cristo! Tu che ne tiro, il morto è vivo! Perché mi tutta la famiglia tua, ti prego di dare tanto ormai! Non capisci niente che siete messo male!
1: Io non ce l'ho una vita!
2: Se ti faccio degli animali selvaggi!
1: Prova a crescere!
2: Ma vengono tutto il tuo, morto e vivo!
1: Ti ho sentito.
4: Idiota, eravamo impegnati col disco terrestre, ma la prossima volta non ci prenderà di sorpresa.
5: Idiota, eri tu che dovevi prenderlo di sorpresa. Il tuo piano è fallito.
4: Ti prometto che la prossima volta non fallirò.
5: O sarà la tua fine. Se vogliamo conquistare la Terra, dobbiamo eliminare il suo robot.
2: Stronzo pure un cuore, 500 me la lepero,
1: Stronzo
2: da faccio un culo!
1: Stronzo t'ammazzo!
2: Sto fatto un culo, bello, bello, no, 500 euro!

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Ok, già lo sapete di che cazzo si parla oggi, perché è un argomento di discreta importanza e anche sul quale non si dovrebbe scherzare, ma noi scherziamo su tutto perché una risata ci seppellirà sicuramente subito prima della bomba atomica. In ogni caso, come avrete visto, il conflitto in Medio Oriente si è acceso ulteriormente, c'è stata un'escalation, altri paesi coinvolti, vittime civili, insomma la situazione è estremamente preoccupante perché il conflitto potrebbe allargarsi, ma c'è il sospetto che, come sempre, sia una manovra dettata da interessi economici, visto che da lì passa un terzo del petrolio del pianeta. Vedremo cosa faranno Russia e Cina, ma voglio sentire voi sulla guerra in Iran. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Tsunami dal camion. Vai Tsunami, è scoppiata la guerra, dici la tua, vai.
3: Adesso il gasolio aumenterà, sbrega.
2: Ecco, questo sarà uno degli effetti collaterali, l'aumento del prezzo delle materie prime, eh?
3: Soprattutto per me camionista, perché adesso se mi costa un pieno 600 euro me ne costerà 1000,
2: Sì, e di chi è la colpa?
3: La colpa è, non so, neanche a me, guarda, sinceramente, la colpa sarà degli americani, sarà degli iraniani, non so, solo che alla fine paghiamo solo noi e basta, poco.
2: Ecco, loro giocano a risico e noi ce la prendiamo nel culo,
3: guarda, titolone, hai fatto il titolone.
2: Sì, sei tu che dici solo puttanate, non hai la più pallida idea di quello che succede nel mondo, di quello che succede nel mondo.
3: State una calmata.
2: Io sono calmissimo io. No, molto molto calmo, sei tu che non sai cosa
3: allora,
2: dire.
3: Allora ti devi dare una calmata, perché sono, ho i coglioni pieni già da stamattina. Poi adesso tu mi chiami, mi devi provocare sul discorso della benzina, perché sai che mi dà fastidio. No, mi fai anche venire nervoso.
2: Lo so, ma è il nervoso dell'ignoranza, tutte le persone ignoranti che non hanno.
3: Ascolta un attimo, te lo sai trampiano, hai visto adesso cosa è successo?
2: Allora che cosa hai da dire?
3: La
2: forza!
3: Colpa di Trump! Ecco, la colpa di Trump!
2: Ecco. Perché è colpa di Trump?
3: Perché
2: dai.
3: Trump gli fa, perché a Trump dà fastidio che l'Iran dà il coso, il porco di petrolio alla Cina, hai capito?
2: Ecco,
3: e quindi sicuramente, siccome Trump non è l'ultimo coglione.
2: Sì, è il penultimo, però, è il penultimo!
3: E poi il problema è che lasciami parlare, non parlarmi sopra, porco!
2: È il penultimo, faccio quello che dico io, il programma è mio, faccio quello che dico io, lui è il penultimo.
3: E allora io ti metto giù, ti mando a fare in culo, facciamo così, ti va
2: no,
3: bene?
2: No, ti mando a fare in culo prima io, ciao, vaffanculo! Spostiamoci in Salento dove c'è il Mugnaio, forza Mugnaio, dici la tua.
4: Penso che qua dobbiamo iniziare a preoccuparci un po' tutti.
2: Ecco, perché?
4: Mi dispiace per tutti i connazionali che sono rimasti bloccati.
2: Sì, le dispiace.
4: Eccetera. Non mi dispiace per il ministro.
2: Non le dispiace per il ministro, perché non le dispiace?
4: Se deve fare il ministro, è bene che sia qui in Italia, invece di andare a spaccarsi i coglioni a Dubai.
2: Secondo lei
4: il sole di marzo di Roma non glieli secca
2: i coglioni. Ma scusi, qual è l'utilità di avere i testicoli secchi?
4: Lui deve seccare un po' tutto, non lo vedi quant'è? Peserà un quintale 80.
2: Perché è un panzone? Lei sta dicendo che il ministro.
4: Mi piace mangiare a sbafo.
2: Secondo lei il ministro della difesa italiana è un panzone che mangia a sbafo e il suo hobby è seccarsi i testicoli al sole? Questo ha detto lei?
4: Esatto, hai azzeccato proprio, bravo.
2: E quindi che cazzo vuol dire?
4: C'è da preoccuparti, lei... no? Ma a parte gli scherzi, no?
2: Ma lei non conta un cazzo, sarà l'ultimo a venire schiacciato dalla macina della storia. Lei è l'ultima scorreggia di questo nuovo millennio.
4: Io l'ultima scorreggia, no, tu sei proprio uno stronzo espulso con forza, proprio, perché è duro.
2: Quindi possiamo dire che la sua vita si può riassumere così.
4: Basta.
2: Questo è il segno che ha lasciato nella storia.
4: Vabbè.
2: Scriva la sua biografia così. Ecco, questa era la sua vita, arrivederci. Ottima autobiografia, arrivederci. Andiamo da Lota, da Napoli, grande Lota, che starà festeggiando, immaginiamo.
5: Con Crucia saremo io e te, lontani per la vita, sì. Napoli vince,
2: sei
5: Napoli
2: contento,
5: vince.
2: Sei contento?
5: Andalo! Quando stai soffrendo,
2: Sei contento?
5: Guarda, c'è stata la chiamata di stamattina, latrina, toglimi la segnalazione alla Digos, però ya.
2: Vediamo come ti comporti, senti.
5: Stai facendo rompere un cazzo, grande Salda vinci, Napoli vince, sì. Sabato sera. Per voi leghisti fascisti abbiamo vinto al 96
2: è il canto.
5: Abbiamo vinto Sanremo e il prossimo anno direttore artistico e presentatore di Sanremo un altro napoletano, una cruciata, è venuto male panza.
2: Grande Lota
5: come ti schifo, cruciata.
2: Grande Lota, sai come chiamo io tutta questa roba che hai detto tu? Metastasi.
5: Saremo io e te per sempre lontani dalla vita,
2: speriamo che tu stia lontano dalla vita. Laggiù negli inferi.
5: Lui c'ha, comunque un minuto di silenzio per l'Ayatollah Khamenei.
2: Ecco, questo volevo sapere da te, qual è la tua posizione ufficiale?
5: Fammi fare un minuto di silenzio per l'Ayatollah e poi parlo.
2: No, aspetta, ti faccio io 20 secondi di vaffanculo. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. A 20 non ci arrivo, ma il concetto è chiaro. Ciao Lota. E chiudiamo come sempre con il parere più atteso, quello più agognato dai fedeli della zecca, quello dell'amico mio direttamente da Grey School. Piccolo amico cucciolo eroico, buongiorno.
6: Ascolta, oggi non voglio incazzarmi, oggi è una bella giornata di sole, non voglio incazzarmi.
2: Esatto.
6: Dimmi cosa vuoi.
2: Allora, volevo discorrere amabilmente con te purtroppo dell'inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele ed Iran.
6: Ma tu adesso, in quella trasmissione lì, cosa vai a parlare del conflitto in Israele?
2: Parlo del cazzo che voglio,
6: Non sto al tuo gioco.
2: Ecco,
6: non sto al tuo gioco, oggi sono la persona più calma del mondo.
2: Ecco, molto bene, perché non sei in grado. Stai finalmente ammettendo la tua ignoranza.
6: Sono felice per l'Iran, spero che torni ad essere un paese libero, che finisca in breve questa guerra.
2: Ecco.
6: E poi,
2: ma è giusto però
6: fare notare.
2: Sì, sì, dai, stringi però che mi stai mosciando.
6: Cazzo,
2: dai.
6: Ci sono altri paesi dove ci sono le guerre, dove però non ci sono interessi petroliferi.
2: Quindi mi stai dicendo che la politica estera degli Stati Uniti è dettata solo da interessi economici?
6: Certo, prima Trump volevano dargli il Nobel perché lui come presidente americano non aveva fatto nessuna guerra. Ora che è ritornato al potere si sta sfogando, perché tanto sa che poi non verrà mai più rieletto.
2: Certo.
6: E quindi ora si sta sfogando, andando a piantare guerre in giro per il mondo, solo dove c'è il petrolio.
2: Esattamente come le persone che quando non hanno niente da dire urlano e bestemmiano come fai tu.
6: Esatto.
2: Quindi tu sei un po' il Trump.
6: Sei tu che mi fai venire a lucciola.
2: No, io assolutamente.
6: Ma io non so il gioco tuo.
2: Sono il tuo grande amico del cuore e per me tu sei
6: l'amico mio non benemerito cazzo.
2: Tu sei l'unica carotina del pianeta per
6: amico
2: me.
6: Amico mio un benemerito cazzo.
2: Amicone mione, pieno di abbracci e di cuoricini.
6: Non c'è nessun abbraccio.
2: Sei
6: cuoricino,
2: tu il mio amico.
6: Ci sono tanti pugni nella faccia quando ti incrocio. Vedi. Io mantengo la calma più calma possibile, però poi mi sale la nerva.
2: Senti, tu che sei una carotina pavida e non hai il coraggio.
5: Affrontami di persona.
2: Ma cosa?
5: Non venire a rompermi i coglioni.
2: Continui sempre a scappare. Scappi come un coglione.
5: Affrontami di persona, brutto bastardo.
2: Era calmo.
5: Maledetta merda, cane.
2: Una bella giornata.
5: Ti spaccherò la testa dal collo e la userò come torna al curling, una gara di curling, brutta merda. Devi morire male, devi morire.
2: Era calmo. Era una bella giornata. Non aveva assolutamente nessuna intenzione di arrabbiarsi. E infatti, andatevela a fanculo. Ciao, alla prossima settimana.
7: Radio 105.
8: Yeah. Yo. Yeah.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Attilio Fontana, candidato della Lega alle regionali in Lombardia, ha recentemente dichiarato che dobbiamo preservare la razza bianca e che la nostra etnia, mezzo secolo dopo Martin Luther King, la nostra etnia è in pericolo. E questo in campagna elettorale, le elezioni sono il 4 marzo. Ora io mi sto chiedendo se questa roba ha un senso, se in campagna elettorale si possono dire queste cazzate. Lui è tornato sui suoi passi, detto che era un lapsus, però voglio sentirvi su questo. La razza bianca, il concetto di razza bianca, è ancora attuale? Ha un senso? Siamo minacciati veramente da questi baluba che arrivano sulle barche? Via, apriamo le telefonate.
3: Che cazzo, è giusto, stiamo pieni dei negri, è giusto che doveva preservare la razza bianca.
2: Stiamo pieni dei negri.
3: E i negri stanno dappertutto, cioè stanno a mandare tutti in Italia. Sono più negri che bianchi, portarci loro.
2: Sì, lei non li frequenta però.
3: Eh no, e che cazzo, io mi sono trasferito da poco a Varese, e a Varese è pieno.
2: È pieno di negri a Varese.
3: E che cazzo,
2: cioè... Ma scusi, ma il suo astio nei confronti di queste persone dipende solo dal colore della pelle?
3: Eh no, è perché fanno gli stronzi.
2: Fanno gli stronzi, mi dica che cosa fanno, dica.
3: Si mettono a spacciare a mezzo, cioè c'è sta davanti al centro commerciale di Varese che spacciano.
2: Sì.
3: E
2: quindi prima dei negri non c'era nessuno che spacciava.
3: Ah, c'era.
2: Chi la spacciava la droga? Chi la spacciava la droga prima dei negri? Chi la spacciava?
3: E che cazzo, io non è che sono là tutti i momenti.
2: Ma perché lei compra droga? Lei si fa?
3: No, io si fumo e basta di sigarette.
2: Uno schizzetto di eroina ogni tanto?
3: Ah, vai, che cazzo.
2: Uno spruzzetto? Dica la verità. Lei è di Varese, si sa che a Varese tutti si spruzzano nella giugulare.
3: A Varese.
2: Uno spruzzetto
3: non lo so
2: di
3: come fanno gli altri, qua da poco.
2: Si sente dalla voce. Lei è uno con una dentatura precaria.
3: Sono troppi. Vanno in giro, non lavorano, le danno tutti dei soldi.
2: Sì.
3: E noi siamo qua a spaccarci il culo al lavoro e questi qui non fanno cazzo.
2: Invece gli italiani lavorano tutti.
3: Perché appunto sono appena stati licenziati 500 persone da un'altra ditta.
2: Sì, per colpa dei negri.
3: È sempre sti cazzo dei negri, ci sono del mezzo. Magari anche lei
2: mi spieghi, mi spieghi il ragionamento. Allora, una ditta ha licenziato 500 italiani.
3: Ma no, non è per colpa dei negri.
2: Allora che cazzo c'entra? Cosa c'entra allora che l'italiano è a spasso? E cosa c'entra l'immigrato? Cosa c'entra il negro?
3: Ma che cazzo sta a dire lei?
2: Ma che cazzo sta dicendo lei?
3: Di mortacci loro, degli zingari, di mortacci della loro famiglia.
2: Quindi in conclusione, di tutti questi negri e tutti questi zingari, che dobbiamo fare? Chi
3: siamo
2: paga?
3: Siamo stretti in Italia, tutta l'Africa non c'è stata, tutta l'Italia.
2: Ma sa perché siamo stretti in Italia? Sa perché siamo stretti? Non è per colpa dei negri, non è per colpa degli zingari, è per colpa degli stronzi. Perché le mamme degli stronzi fanno 10-15 figli. Lei deve essere il sedicesimo più o meno. Vada a fanculo. Ma vada a fanculo, dai, testa di cazzo. Dai. Dammi un altro.
4: Rallenta un po' parlando.
2: Come si esprime lei? Come parla? Come Yoda? Lei è un maestro Jedi? È Jedi lei?
4: Cosa?
2: È Jedi, vive su Dagobah.
4: Ma c'è, no!
2: Cazzo grida, cosa cazzo grida?
4: Ma che cazzo dice parolacce?
2: No, io non dico le parolacce, io le ho chiesto se lei è Jedi e risiede su Dagobah.
4: No, non sono
2: Dagobah. Dagobah, lei è Dagobah, va a bersi le birre.
4: Cosa c'è?
2: Lei ha capito di che cosa stiamo parlando?
4: Sto lavorando.
2: Non me ne frega un cazzo! Deve rispondere a una domanda semplice, lei è d'accordo o in disaccordo?
4: Perché deve vendere mobili a me?
2: Non li vendo i mobili, che cazzo me ne frega a me? Io ci piscerai sull'IKEA, che cazzo me ne frega?
4: Ma che vuole a quest'ora? Insomma.
2: No, ma scusa, dove hai chiamato? A Cro-Magnon? Abbiamo telefonato nel Paleolitico. Andiamo in Romagna, Andrea, che ne pensa? Dica.
5: Penso che è vero, pieno di marocchini, di stronzi.
2: Pieno di marocchini e stronzi? Lei li divide in due categorie o secondo lei i marocchini sono anche stronzi?
5: No, sono marocchini e stronzi,
2: marocchini...
5: tutte e due.
2: Ok, senta, nella categoria degli stronzi, i marocchini sono quelli che vengono a Marocco. Nella categoria degli stronzi lei chi inserisce? Dica.
5: Tutti quelli che vengono a rubare il lavoro.
2: Lei che lavoro fa?
5: Sono corriere.
2: Consegna i pacchi?
5: No, vado a ritirare tutto ciò che è pericoloso.
2: Pericoloso tipo? Dica.
5: Roba di lavanderia, industriali.
2: Lavanderia industriale, quando uno si pulisce il cazzo mentre, che ne so, salda.
5: Tutti i fanghi tossici, quella roba lì.
2: I fanghi tossici. E quindi nel mercato dei fanghi tossici l'immigrato le ha rubati il lavoro?
5: No, è che sono lavoro scomodi e li danno a questi qua.
2: Ma perché secondo lei glieli danno?
5: Perché molto spesso gli italiani rompono il cazzo e non lo vogliono fare.
2: Allora sono gli italiani che rompono il cazzo, no? Questi che devono mangiare, scusa.
5: Ho capito, però allora... questi qua ci fanno dare uno stipendio da meno e gli altri perdono il posto.
2: Sì, non è che perdono il posto, è che non lo vogliono fare. Allora sono gli italiani che rompono il cazzo, no? Questi che devono mangiare, scusa.
5: Ho capito, però questi qua ci fanno dare uno stipendio da meno e gli altri perdono il posto.
2: Sì, non è che perdono il posto, è che

0: Dante.
1: No, devi sapere tutte le regole, i simboli di pericolo.
0: I simboli di pericolo, eccetera. I simboli di pericolo sono in italiano?
1: I simboli di pericolo sono
0: simboli.
1: Non sono scritti, sono simboli, sono disegnati, scusi.
0: Allora scusi, lei mi dice che un marocchino non è in grado di vedere un disegno esattamente come un italiano.
1: No, un marocchino può farlo, però.
0: Allora che cosa cambia, scusi, tra un marocchino e un italiano? Se il simbolo è un disegno, non c'è nessuna scritta, che cazzo cambia?
1: No, purtroppo, ma io non sto dicendo che è solo colpa dei marocchini, è colpa anche degli italiani che non vogliono adeguarsi al lavoro, poi si lamentano che non c'è.
0: Esatto, però quel lavoro lì lo pigliano.
1: Esatto, ma
0: lo pigliano i marocchini.
1: Alla fine gli stronzi non sono direttamente marocchini, ma sono più gli italiani che non vogliono fare.
0: Vede che incredibilmente, facendo un ragionamento con calma, senza insultarsi, lei è arrivata esattamente alla cosa che io le ho detto 5 minuti fa.
1: È straordinario, sto ragionando anch'io, anche se è strano.
0: Esatto, quindi allora torniamo all'inizio della nostra conversazione. Lei ha detto che in Italia è pieno di marocchini e di stronzi. Posto che abbiamo detto che i marocchini sono quelli che vengono dal Marocco, gli stronzi chi sono?
1: In sto caso sono quelli italiani che non voglio fare.
0: Esatto, io le mando un abbraccione grande.
1: Anche io.
0: Buona giornata, buon fango tossico anche a lei. Salve. Porca troia, come gliel'ho rigirato nel culo. Ma vedi che il problema è l'ignoranza. Il problema è che nessuno parla con la gente. Perché con la gente tu devi parlare. Perché questo qui ha aperto la telefonata dicendo: ah, è pieno di marocchini e di stronzi. E poi si è reso conto, dopo 5 minuti che parlavamo, che gli stronzi sono gli italiani. E invece le istituzioni non parlano. Le istituzioni fanno campagna elettorale sulla pelle della gente, promettendo robe sui vaccini, di togliere tasse che non possono levare. Promettono in campagna elettorale migliaia di merdate contro la popolazione. E nessuno parla con la gente. Grazie, andatevene a fanculo.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo. Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Molle molle!
2: Pronto?
3: Come stai? Sono Tony Cazzo, come va?
2: Ah, fa culo!
3: Ma dove sei? Come stai? Mamma, sei sempre simpatico, eh!
2: Bene, sei troppo stanco, c'ho ancora mal di gola, come senti?
3: Mi ricordo una volta che in console stavo mixando e te hai avuto la dissenteria e mi hai calcato dentro la valigetta dei dischi. Ti volevo chiedere, perché poi dopo ho dovuto pulire con la giacca di jeans. Ti volevo chiedere, ma ce l'hai tu poi? Perché poi sei andato via con la giacca di jeans tutta cacata.
2: Sì, sì, ce l'ho io, non la tolgo neanche.
3: Ma l'hai lavata?
2: C'ho tutte le mosche in giro attorno a me, c'ho la giacca addosso.
3: Ti ricordi come ballavi il disco quando mettevo Sweet Dreams All Rainbow Dancing? Sweet Dreams, te la ricordi? Mamma, che ballata, eh?
2: Dei tempi, cazzo.
3: Sì, mi ricordo quella volta che ci sei rimasto seco in pista, che stavi bevendo, come si chiama? Cos'è che stai bevendo? Mojito.
2: Cannonau,
3: sì, solo che era la discoteca all'aperto e quando ho detto sulle mani tu avevi talmente tanti anelli che hai fatto da parafulmine e hai preso il fulmine, ti ricordi che sei esploso in pista? Ma l'hai cambiata la macchina o c'è ancora la 127 Sport?
2: No, c'ho la X con la vecchia X celestina, con la con tre ruote ancora.
3: Bellissimo, ti ricordi che una volta ci siamo ribaltati, che mi si è staccato il braccio, ti ricordi quella volta? ma perché avevi messo quel disco che faceva Insomniac, I Come Back. Lo ricordi?
2: Wow.
3: Sì. Va bene, dai, senti, fai una cosa, lava la giacca di jeans perché non mi fa schifo se puzza.
2: Non ti preoccupare.
3: Vabbè, senti, togliti comunque il vizio di ciucciare i cazzi perché sennò la gola non ti passa il male, eh?
2: C'è troia, mi sta ammazzando.
3: E tu ti spingi le cappelle in gola. Va bene, dai, senti, ci sentiamo. Ciao grande. Ma che cazzo era questo? Io non lo conosco.
1: Tony Cazzo è tornato.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Anna Maria, come stai?
1: Solito.
0: Cioè?
1: Cioè, come si può stare? Non abbiamo più 20 anni.
0: Lo so. Però io mi ricordo negli anni 90 che ballavi come una pazza proprio. Ti ricordo come ballavi? Mamma, che bei tempi, Solo che quando uno è non si ricorda tanto pensando mai al futuro, ma quando poi sei nel futuro pensi al passato.
1: È bello anche quello, abbiamo bei ricordi, quello è importante.
0: Sì, che chiavate ci siamo fatti, ti ricordi? Mamma mia.
1: I ricordi belli ti aiutano anche a vivere bene.
0: È vero, hai ragione. Senti, ti ho chiamato per caso, se hai a casa una mia giacca di jeans con una toppa dietro, una giacca di jeans tipo lei. Un po' usata, quelle sai che usavano un po' negli anni 80.
1: Io sono 90. Tanti anni, non mi prendo più niente perché ho tanta roba. Ma il jeans non è che mi sia stato per me tanto. Qualche paio di pantaloni, però.
0: No, ma era mia la giacca di jeans, cioè te l'avevo prestata. C'è una.
1: No, guarda che mi non mi ha prestato mai nessuno niente.
0: Perché c'era una toppa dietro con un missile stampato con una capocchia.
1: No. Ma tu come ti chiami? Scusa, non ricordo neanche come ti chiami.
0: Ti ricordi che con questa giacca ti avevo coperta mentre stavamo chiamando?
1: Mi hai coperto, mica una giacca, ma se tu vivi fermato, ma tu chi sei? Si può sapere il tuo nome?
0: Tony, sono il DJ, Tony Cazzo io. Tony Cazzo, il DJ. Un nome d'arte un po' particolare. Però ero famoso negli anni 90, ti ricordi? Venivi a ballare.
1: Ricordi i tuoi vecchi anni, il tuo passato, così vivi meglio.
0: Ma mi ricordo che ti avevo messo, cioè, eravamo in macchina, ti stavo pecorizzando e ti ho messo la giacca in freddo.
1: Comunque memorizza pure le tue robe perché io non ho niente
0: come una
1: di io non ho niente di nessuno.
0: Ti ricordi che gridavi?
1: È tutto mio.
0: Sì. No, ma io non sto dicendo questo, dicendo. Se avevi la mia giacca che ti avevo dato, che ti avevo coperto il culone mentre ti pecorizzavo in macchina, ti ricordi? Che ti
1: avevo... Ma che mi non mi ha coperto mai nessuno, hai capito? Sì. Vaffanculo.
0: Come no? Pronto? Anna Maria? Sono così. Fanno finta di dimenticare, sono tutte delle sporcaccione.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
3: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
5: Full Metal Jacket.
4: Capito bene, luridissimi vermi?
6: Signor sì, signore.
7: Sei pronto?
4: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
8: Siamo di nuovo all'opera. Bene, si parti al mio via.

0: Come ti chiami, faccia di merda?
1: Merdi! Merdi! In piena regola, tu e tutta la razza vostra indignamente, una fa di all'Italia e fuori Italia!
0: Ah!
1: Bello! Ah, bello! Ma frega che bella che sei ben caroscio!
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Ma lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio Foga.
7: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
8: Sì.
5: Sì.
8: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai.
8: Oh,
5: dai,
8: oh.
5: Dai, dai, dai, dai, dai, dai,
8: No, aspetta,
5: sì,
8: aspetta,
5: sì,
8: aspetta,
5: sì,
8: aspetta,
5: sì,
8: no,
5: sì,
8: no,
5: sì,
8: aspetta,
5: aspetta,
8: fermi tutti,
5: dai.
8: Fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
8: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah,
5: sì. Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
5: No,
7: scusa,
5: no.
7: Vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
8: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
8: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: dai, anche la vomita.
8: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me.
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un messaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
7: Con l'happy ending.
8: Vaffanculo, puttana.
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... questa è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata.
5: Meno male.
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
5: Una merda.
3: Porn Bob. The spiration is in the fake.

0: This is Mega Merd. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Discovery Franco presenta un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano i vichinghi.
3: I vichinghi e l'economia!
4: Accidente, gli ha rotto mio ascio di guerra per staccamento di testa di nemico. Ora vada potente vichingo Fabro e prende nuovo ascio. Salve a te, potente vichingo forciatore di spato e di ascio.
5: Salve, potente Knur.
4: Io qui perché ha bisogno di nuovo ascio.
5: Ah, bene, bene, bene. Io ho proprio fatto un uovo di ascio duro, duro e tagliopello. Perfetto per tuo guerro e per ammazzamenti di nemico. Sentire, prego, sentire.
4: Oh, ya! Bello ti ascio! Io voglio... Grazie, tu grande e bravo forciatore di arma per ammazzamenti. Grazie, grazie,
5: grazie. Grazie, grazie, grazie, grazie a cazzo! Dove andare tu, Knur?
4: Beh, io va a capanno con mio nuovo ascio. Domani va a villaggio dopo montagne e fare razzia e tagliare tante testo con tuo ascio e fa violenza su tante donne grazie a tuo ascio ammazzamenti. Grazie, grazie, grazie.
5: Sì, sì, grazie, grazie, grazie, grazie, cazzo. Io molto felice per tuo programma di domani. Ma tu dimenticato di dare me qualcosa in cambio di ascio?
4: In che senso io non capire?
5: Tu vuole ascio? Tu pagare? Tu non paga ascio, tu fare tuo guerro con dito e sassi.
4: Ah, tu vuole fare parato.
5: Giavol, se tu non ha oro, va bene anche parato. Cosa offre a me per tuo ascio nuovo?
4: Beh, e tu vuole questo quantino di pelliccio di coniglio che io ho preso da sarto di villaggio in cambio di violenza di mio buco caco caco molto caldo d'inferno.
5: No, troppo poco.
4: Ma io brucio tanto mio buco cacco cacco per giorni per quantino di pelliccio.
5: A me non interessa, io voglio di più.
4: Allora io da te uno bello sacco pieno di osso di nemici per fare arredamento di minaccioso in tuo capanno di guerriero.
5: Dai, non interessa, io minimal.
4: Tu moderno, forse vuole fare di violenza mio donno nuovo? Lei puzza puzza, belli capelli rossi, con treccio, e quanto tu fa violenza le bacio in tuo bocco con l'inco.
5: Dai, dai, dai, io c'ho tonno tonno con capelli rosso che bacia il mio bocco con l'inco. Dato vichinco Eric, in cambio ti spado.
4: Maledetto vichinco Eric. Allora io da te quanto di pelliccio, più grosso cinghialo, e questo tubo che fa musica con soffio in buco.
5: Dai, dai, io non interesso. Da me ascio tu non puoi permettere. Parpone.
4: Ma io ho bisogno di arma per fare guerra. Cosa può darmi per pifero quanto pelliccio e grosso cinghialo?
5: Tu fammi pensa. Ah, trovato. Io da te questo piccolo martellino.
4: Cosa fa con questo piccolo martellino? Ripara finestro di nemici. Tu da me ascio prima che io...
5: Cosa tu credi di farlo?
4: Tu ascio molto grosso in tua mano.
5: Io Fabro.
4: Già, tu Fabro è anche grosso grosso.
5: Vedi tu? Io batte ferro tutto il giorno, già? Mio braccio molto molto grosso grosso.
4: Già, io vedo. Allora io mi accontento di martellino.
5: Bravo, tieni, io regalo anche ti chiodini.
4: Tu sicuro che non vuole fare di violenza sul mio buco cacco cacco in cambio di ascio?
5: Knur, io non sarto di villaggio. piuttosto preferire arrostire il mio bastone piscio piscio in fuoco dove fa spato che fare di violenza in tuo buco cacco cacco.
4: Tu non sa cosa ti perde, sarto di villaggio molto spruzzamento di acqua pampino con mio buco buco.
5: Io,
4: ok, io andare.
5: Maledetti orecchioni, dove andremo a finire?
2: I vichinghi.

0: This is the zoo, only for you.
1: Wonderland. Wonderland. Questa mattina Wender ha trovato questo audio su Instagram ed è stato folgorato.
2: Ciao, stellina luminosa della Body Club. Finalmente ti ho trovato. Ti ho cercato per mare e per monte. Arrivato a un certo punto avevi diventato un scalatore dell'Everest per ciovarete. Finalmente ce l'ho fatta. Ma senti una cosa, a me non piace proporre aperitivi, chisto, chiddo. Io vorrei proporti una serie di esercizi da fare insieme. Che dici? Vogliamo allenare un pochino questi corpi? Magari poi ci conosciamo un po' meglio. Facciamo un po' di squat, tacchiane e scinne, che dici? Fammi sapere, non mi lasciare il visualizzato, va bene? Perché onestamente io con te i sassi pure un suli pisa, pure i balatune maimmo.
1: Wender ha dovuto aggiungere delle voci artificiali per poter rendere lo scherzo ancora più vero, dando il nome del personaggio che si chiamerà Peppe Recchia.
3: Pronto?
2: Ciao.
3: Uè.
2: Ciao, stellina luminosa della Body Club. Finalmente ti ho trovato.
3: Ma questo spazio si chiama io?
2: Ti ho cercato per mare e per monte, arrivato a un certo punto che è diventato un scalatore dell'Everest per ciovarete, finalmente ce l'ho fatta.
4: Sono Peppe Recchia.
3: Così?
2: Ti ho visto l'altra volta in palestra che stavi facendo gambe. E quando ti ho visto disse in mente mia, ma pure io vorrei allenare le mie gambe, perché voglio correre in teia.
3: Oh, ho detto un'altra cosa, ho spaccato la luce.
2: Ma senti una cosa, a me non piace proporre aperitivi, chisto chiddo. Io chisto chiddo. Che dici?
4: Scopiamo?
3: No, lascia perdere, la sto facendo con me.
4: Vogliamo fare un po' di dentro e fuori? Eh?
3: No, non va a fare niente, noi.
2: A me non piace proporre aperitivi, chisto chiddo. Io vorrei proporti una serie di esercizi da fare insieme. Che dici?
3: Attorno, non fa niente con me, questo è così.
2: Vogliamo allenare un pochino questi corpi?
3: No, non va a fare niente, noi.
2: Magari poi ci conosciamo un po' meglio.
3: Oh, ma stai su con me, che cosa faccio a fare? Oggi ho questo telefono.
4: A me non mi piace lo sticchio. Mi piace la minchia.
2: Fammi sapere, non mi lasciare il visualizzato, va bene?
3: Sì, fammi la vita.
2: Perché onestamente io con te... I sassi pure un suli pisa, pure i balatune maimmo.
3: Con me non puoi fare niente, mi dispiace.
4: Scopiamo?
3: No, basta stare come uno come.
4: Sono Peppe Recchia.
3: Ma per mia può essere magari la m***a che spacchiamo con te.
2: Che dici, eh?
5: Pronto?
2: Ciao, stellina luminosa della Body Club. Finalmente ti ho trovato. Ti ho cercato per mare e per monte.
5: Vediamo se ti sei contento di avermi trovato, vai.
2: Ti ho cercato per mare e per monte. Arrivato a un certo punto che è diventato un scalatore dell'Everest per ciovarete. Finalmente.
5: Per mare e per monti, voi cane, porco. Oi, se i mari fosse de torce uno io là. E tutti puenta, porco.
2: Ti ho visto l'altra volta.
5: Ti culo con la mia trave. Ti culo con la mia trave. Poi non mi rompermi il cazzo,
2: ti ho visto
5: già abbastanza agitato, stamattina poi sono andato allo specchio di Satana, cerchi di non rompermi i coglioni, tardo infame.
2: Sono
5: quindi chiudi sto cazzo del telefono, poi vado a puttana, troppo, vero? Cane,
2: A me non piace proporre aperitivi, chisto chiddo. Io vorrei proporti una serie. Esercizi da fare insieme.
5: Dai,
2: che dici?
5: Aperitivo da progetto, dai.
2: Vogliamo
5: dai,
2: allenare un pochino questi corpi?
5: Dai, voi, non so, dime!
2: Facciamo un po' di squat, tacchiane e scinne, che dici?
5: Minchia, c'ho tenente, porco noi!
4: Scopiamo!
5: Ti strappo il cuore, grofico!
4: A me non mi piace lo sticchio.
5: Ah,
4: Mi piace la minchia.
6: A me piace la fica, ma poi fica bella, ma poi polposa, umida. Nam nam nam nam nam nam, bucio de culo, gargoyle. Copate.
4: Va, tieni da minchia tu.
7: Vendetta.
8: Vendetta.
7: Vendetta.
4: Scopiamo.
6: Dime.
4: Scopiamo.
6: Sì, stasera vado a scoppare, sai cosa faccio, dai, distendo la mia bella gioia, dai, sul letto, poi indocco, poi tiro fuori un po' di polvere magica, dai, gliela metto attorno alla vagina e poi vai, boia col destro, vai, boia col sinistro, e dopo glow, vai, così bomba, poi e ci baciamo, dai, fica. Bam bam bam bam bam.
4: Vogliamo...
6: Ciao culattone.
4: Vogliamo fare un po' di danger fuori, eh?
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

You're listening to Mega Man on Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sei stanco di passare le notti insonni sulle molteplici piattaforme on demand? A cercare una serie o un film in un catalogo che offre sempre le stesse cose? Continui ad addormentarti con il telecomando in mano, senza mai riuscire a scegliere qualcosa da vedere? Ma tranquillo! Ci siamo noi della Long Broad TV! Siamo i numeri uno nelle produzioni originali ed esclusive, spesso anche perché rubiamo palesemente contenuti da altri per girarli, rimontarli, ricucirli, in modo che non possano romperci i coglioni per il copyright. Come il nostro grande successo di Futurama in bianco e nero, ridoppiato e girato sottosopra. Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: oggi abbiamo finalmente introdotto la categoria Super Heroes. Ecco alcuni trailer da non perdere.
1: Super Heroes, spin-off.
2: Capitan America, il grande freddo.
0: In questa serie vedremo il paladino della giustizia, il grande Capitan America, alle prese con il nemico più potente in assoluto, l'unico che riuscì a sconfiggerlo. Il ghiaccio. Ripercorriamo i lunghi 70 anni trascorsi da quando il capitano precipita con il bombardiere dell'Idra nel Polo Nord a quando viene scongelato.
3: Peggy.
4: Sono qui.
3: Ti devo chiedere di rimandare quel ballo.
5: Che freddo, cazzo. Almeno ho salvato il mondo. Merda, stavo per scopare pure, cazzo. Vaffanculo, dai. Che freddo. Oh,
6: si è congelato il cazzo. Si è congelato il cazzo. Che freddo.
1: Super Hero POV.
2: Superman The Tourist.
0: Un film devastante, accattivante, di pura azione e adrenalina. Manhattan è messa sotto scacco dal generale Zod, un kryptoniano malvagio che distrugge la città senza scrupoli, ma dovrà fare i conti con Superman. Vicende assurde e a tratti drammatiche, riprese dal punto di vista dei turisti e negozianti che si sono ritrovati in mezzo a questo casino.
7: Ah! Capiamo! Ah! Attento! Vai via! Ah! Ma guarda come vola!
8: Hai visto la macchina nuova? Me l'ha distrutta!
7: No, no, la vetrina! Avevo appena preso il vetrinista!
8: Ma mio figlio, figlio!
9: Scusi, mi fa uno dog con la senape, per favore?
7: Ah, certo, prego. Ah!
9: Dov'è il mio dog?
10: Ti salvo, ho prenotato una stanza per stare qui tutta la notte.
11: Sì, puoi darmi nome e cognome, per favore?
10: Sì, sono Mr. Giuffrey.
12: Avrai la fine che ti sei meritato!
11: Mi spiace, la sua stanza è appena stata distrutta.
10: Farò proprio una recensione di merda.
1: Super Hero, IRL.
2: Shazam, la frustrazione.
0: Ecco un innovativo contenuto IRL, in real life, di uno degli ultimi supereroi di casa DC. Vedremo come il mitico Shazam vive la sua vita quotidiana con i suoi fratelli e come convive con il suo più grosso fardello, l'omonimia con la famosa applicazione. Una storia tragica di frustrazione e incomprensioni.
13: Ehi, fratellone!
14: Dimmi!
13: Senti, com'è che si chiama quella... quell'applicazione per trovare le canzoni, che ora non mi ricordo, quella col logo tutto, sai, com'è che si chiama?
14: Ma quale? Dici Shazam? Porca troia ancora, m'hai fregato!
13: Ah, scemo!
10: Oh, fra, com'è che si chiama sta canzone? È figa.
14: Non lo so, prova a usare Shazam. Porca troia, va!
10: Fregato!
0: Abbonati subito e non perdere la nuova categoria Super Heroes Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa? Un bacio lo domando, ma so che vuol dire che sono da vedere.
2: Prego.
4: Lala.
2: Hai sbagliato?
4: La latrina della sorta.
2: È quella puttana di mamma, ta. Pronto?
3: Upa.
2: Upa, c'è la mamma.
4: Quella zoccola.
2: Che cazzo non c'è da trasche, aiuto.
3: Sì, fi.
2: A costo.
3: Sei un figlio di Riccardo, tu?
2: No, di Juan.
4: Lala. La latrina del sorta con la zoccola.
2: Mi piacerebbe mia sorella, lo sai?
3: Beh, quando si richiude, mamma mia.
2: A me.
4: Oronzo.
2: Non parlo stronzo.
5: Sì, pronto?
3: Wey, Traun!
5: Con chi parlo?
3: Upa!
4: Upa! Mamma da la zoccola!
5: Che da bocchino da mamma, da chino da merda!
3: Afa!
5: Che cazzo si trova?
3: Afa!
5: Afa un cazzo!
3: Afa un culo che tutta la razza tua morte è viva!
5: Dice te ne vede una zocca, se vi chi ghio, c'è sì, chino da merda! Vaffanculo che tu che da imbrattata da mamma, te
3: tu e tutta la razza della tua morte è bì.
5: Ma vaffanculo tu che da zoccolo che ti no questo, vedi, chi ne corno e ricchio.
3: Tu e mamma da.
5: Voglio, ma c'è cazzo si voglio.
3: La fa.
5: Ma tu veramente vuoi che ammazzati, oh, tremo.
3: Ma è mamma.
5: Ma che da troia da mamma, che sto questo. Vici te ne vedi una zoccazza, che ti vengono un cazzo a tengato, chi ne da merda.

0: Pronto?
1: Wey, faccio the cats!
0: Ma a te, ah, sciarlata da merda, schizzi o mangrive, eh? Come dicevo, that Garibaldi, so pa' chi rmeti d'alt.
1: Gula, mamet.
0: Ah, ma in gola, mamet. Ma c'è mamet, te non cazzo da gomma in grappa e dici che è la regina degli unicorni, dei cazzi corni. Vino dice a ma, oh, tra ma, va a fango alla baldracca da mamet, che era affannata anch'io. Ah, oltre ma!
1: Luff, c'è la bruttina lungo mare!
0: Luff, c'è un motore ingolfato, ten, wanna! Metti, ma va, brum, brum, brum, brum, brum, brum, come faccio male? Quando sono pulito, metto in ghio, ci faccio mettere in ghio! Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum!
2: Sì!
0: Wanna, c'è una sta bonkla, chiop, wanna, quando ha voto tu dic! Quando ha voto tu dic! No, ma si scassare, che ghio non ne dai!
3: Sirik? Sirik?
0: C'è gli altri, eh?
3: Sirik, chi una?
0: Tu sei un figlio da Achille, con pinghiol da uno e da mille, e io sono ricchione. Non faccio la zacca. Rita, un baciare che ormai, devi proprio prendere pure la palla, pure le palle. Vedi che sono i peli vicino alle palle, devi cominciare a leccare di fare. Capito? Bravo, sì.
1: Lo faccio il tremolo a King Kong, lo faccio il tremolo a King Kong, lo faccio il tremolo a King Kong.
0: Senti, a dire il vero, che io sappia, mamma tu su faccia manai da King Kong, e la tenne talmente squarciata che, nonostante il man King Kong, dice, avanti, avanti, signori, c'è posto ancora, c'è posto!
1: E sort?
0: Ti viene a fare amiche da disgraziato. Tutto ci. Fabrizio De André scriveva la bocca di Ross perché pensava no, tu ti viene a fare amiche da troia, ten, adesso sta pensando mai.
1: Ho figli in culo tu.
0: Ma cioè, io ti so dito, sai quando avevo ti so dito, va uno gommista, va uno elettrato, ha fatto vedere. C'è qualcosa, non ci vuoi andare, ma chiedi pure a ChatGPT, perché sono trimone? Perché la mia unica aspirazione di vita è far tremare a King Kong? Scrive chi te è morto, vivi in un'epoca fortunata, era morto da tanto che sono io.
1: Tu e tutta la razza tua morta è viva.
0: Ma che cazzo è, dai, ciò?
1: Ma fa mocca ci destramort.
0: Ma guarda, bici, vai a scassare chi gana qualche di una, che già mi si frandumata la mamma da che io.
1: Muro.
4: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
5: Radio 105.

0: Minchia bro, come state? Minchia, vi siete spaccati questo weekend? Mamma mia, quante ne ho scopate, veramente una roba incredibile. Però il mio evento al cimitero sud di Mirafiori non è andato a buon fine. Alla fine non sono morto. A parte che se dovevo crepare avrei usato la mia controfigura che mando sempre alle doppie, così posso guadagnare molti più soldi. Pensate che una volta non avevo da mandare la mia controfigura per la tripla e allora ho mandato mio nonno. Come scusa ho detto che ero andato nel futuro, ma ero invecchiato. Mica Zoffa, ci hanno creduto, ne? Ma adesso non perdiamoci in bagianate e iniziamo la classifica di questa settimana. Rimane stabile. Dalla scorsa settimana Sonia Hayes con La Pompa Imperiale.
1: Che è quello che io, se tu guardi una persona che è triste, ti accorgi che è triste. E anche quando una ti fa un pompino, perché questo si chiama, oltre fallazzo, si chiama pompino, quando ne parliamo nella vita di tutti i giorni, è importante che lui veda che a te piace fare sto benedetto pompino. Pompino, pompino, pompino, l'ano. Pompino, pompino, pompino. Pompino.
0: Minchia zio, fa se spacca bestia, ne? Disco veramente imperdibile. Se lo volete potete acquistarlo inviandomi 20 euro da PayPal e poi io vi manderò la traccia, ma solo musicale. Se invece la volete con le voci sono 1000 euro. Scusa, ne? Non è che uno lavora gratis. Minchia zio fa, ma lo sapete che mi sono comprato le telecamere da mettere in casa e con il telefonino posso guardare? Incredibile, un'innovazione pazzesca, ne ho speso 76 euro su Amazon. E le ho montate, incredibile, le ho montate proprio stamattina prima di venire in radio. Adesso col telefonino voglio guardare la casa, tanto non c'è nessuno. Allora vediamo il soggiorno. Ma è la mia fidanzata Giancarla. Ma come funziona quel tasto per parlare lì con la voce? Non si sente?
2: Dai.
0: Bastarda? Pronto? Puttana?
2: Ah, sì, così.
0: Dai, vai, togli le mani da addosso, porco!
2: Che bocca stupenda.
0: Ma pensa a testo, puttana! Mamma mia, che troia, ne? Veramente Giancarlo è proprio una grande troia.
2: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, che vengo!
0: E vabbè, dai, ne? Almeno la casa è sicura. Ma sentiamo un messaggio.
3: Ciao Gabri, sono squarciata. Senti un po', ma io sono chiusa da una settimana nella camera dove mi hai lasciato te. E sai, mi piaceva l'idea che tu facessi un po' Christian Grey, ecco. L'unica cosa è che da una settimana che ti aspetto. Quindi se per favore puoi liberarmi, perché sai, dovevo fare la pipì, dovevo fare la cacca e ho trovato un CD davanti, il tuo, che ne sanno i 2000. Ci ho cagato sopra, scusami.
0: Ma sentiamo ancora un altro messaggio.
4: Brutto bastardo pezzo di merda, sono stata fin troppo dolce nell'altro messaggio. Vieni ad aprirmi, devi liberarmi da qua dentro. Se non mi vieni a prendere, te lo giuro che vado a comprarmi tutta la discografia di Gigi D'Agostino. E i tuoi CD, sai cosa faccio? Che tanto ho anche le chiavi di casa tua. Li prendo tutti e li vado a vendere a Porta Palazzo, agli zingari. Così se li appendono nei camper e ci fanno i retroliflettenti della macchina. Scemo di merda, hai capito? Ti odio, bastardo. Pezzo di merda, muoviti, ti aspetto. Sono sempre io comunque, squarciata. Ciao.
0: Ma andiamo avanti! Arriva questa settimana e si piazza alla posizione numero 1 alla canzone del momento. Lui è un pelato bastardo che non ha voglia di fare un cazzo nella vita ed è miracolato dal buon santo Marco Mazzoli. Questo è Puttanella, mettiti il mascara.

Turchia, zio fa che traccia imperialissima, ne è? Proprio una merda. Bene, per oggi è tutto. Vi ricordo che questo fine settimana mi farò cementare vivo davanti alla Rinascente in centro a Torino e tenterò di mixare durante la colata di cemento. Se questa volta morirò, regalerò a tutti i passanti le mie ossa firmate Gabri Pontifex. E ricordate, cavalca via la classifica.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, l'hanno la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però this is the Zeus.
2: Ore 14.
3: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Frena, frena, frena! Scherzone, ve la siete fatta sotto, vero? Ben ritrovati sulle frequenze di Isoradio da Alessandro Carcassi e diamo subito un malocchio alla situazione del traffico sulle letali strade italiane.
1: Isoradio, se devi morire, fallo in autostrada, almeno abbiamo qualcosa da dire.
0: Code a rallentamenti sulla A69 fra Pipistrello Nord e lo svincolo per Chiattona a Mare, dove il maltempo ha provocato uno scapputtamento di un camion che trasportava un carico di affilatissime stelline ninja. Il mezzo, che viaggiava a 240 all'ora oltre il muro del suono, ha sparato fuori oltre 5.000 mortali stelline che hanno trafitto ruote, radiatori, parabrezza, e le più fortunate riposano ora nei cuori e conficcate nelle fronti dei malcapitati automobilisti al seguito del mezzo. Sono 72 i morti e una cinquantina i moribondi in questa strage prenatalizia che fa venire voglia di scatenarsi in un ballo sfrenato.
2: Isoradio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.

0: bellissima canzone dedicata al nostro amato Padre Pio, Padre Pio, che fa rima con Vengo anch'io, vengo anch'io. Attenzione, mi segnalano che c'è traffico rallentato nell'autogrill all'altezza di Casablanca a causa di una rissa fra Maurizia Paradiso e una signora che giustamente sosteneva che la signora Paradiso stava occupando il suo posto auto. Ci colleghiamo con il nostro inviato per sentire direttamente cosa sta accadendo.
1: Iso Radio, donne con il cazzo che si arrabbiano.
2: Se non ha fuori tagliando degli invalidi non è regolato, non conta quello, signora.
3: Intanto io non ho la mia macchina non era lì da sola, io ero sopra. E io ho un tesserino di invalidità.
2: Non ha importanza, signora, non ha importanza. Anch'io ce l'ho quello. Anch'io ce l'ho. Ci vuole quello blu, è inutile che fa tanti casini. Ci vuole per mettere su un invalido, ci vuole quello blu.
4: Ma se siamo tutti quanti.
3: Ma lei che cazzo vuole dalla mia vita? Ma perché non mi bacia questo culo? Questo qua. Dammi una bella leccata al culo.
2: Come sei volgare.
3: Ok.
2: Mi vergogno di essere una donna.
3: Ok, io non sono una donna, sono un travestito, te l'ho già detto 3 volte.
2: Culo. Come sei volgare.
3: Ok.
2: Mi vergogno di essere una donna.
3: Ok, io non sono una donna, sono un travestito, te l'ho già detto 3 volte.

0: Fantastico, grazie per il collegamento. Aggiornamenti a brevissimo qui su Isoradio. E se avete visto oscillare l'Abre Magique, non è un terremoto, ma lo schianto mortale che ha visto coinvolti due simpatici ultra ottantenni sulla statale dei sordi fra Poggio la Minchia a terra e Borgo San Troione. Le due auto che inspiegabilmente viaggiavano entrambe in bilico su due ruote sul guardrail si sono schiantate una contro l'altra a oltre 150 km orari, riducendo i due pensionati in un'informe poltiglia bicentenaria che si è trasformata in un'insperata merenda per i primi soccorritori. Che fame e che voglia di ballare! E allora scateniamoci con un bel disco!
1: Isoradio, se sei fra i 12 che ci ascoltano, mandaci un SMS che ti

0: Eh sì, diciamolo, le minicar, oltre a fare cagare, sono anche molto, molto pericolose. Meno male, dico io, altrimenti di cosa parleremmo in questo programma bellissimo su Iso Radio? Oh, ci chiedono un aggiornamento dal Veneto, collegamento con il nostro Alfio scomunicato, a te la linea.
1: Stavolta è molto peggio e siamo solo a martedì, anfibio. Venerdì mi toccherà mandare a lavorare un drone, un clone, un qualcosa di diverso da me, boia. Venerdì voglio dormire e basta, clown. Non posso andare a lavorare con una roba del genere, bestia. Mi tocca diventare un killer, can. Maleducatissimo porco, zozzo e ladro, can. Vara di Omega, boia. Non sa che qualcuno che voglia andare a fanculo stasera, clown. Dai, passa, dai. L'autostrada non si poteva entrare, impossibile entrare. Qua, statale, e si è messa anche pezzo, guarda. Boscaiolo. Stasera non mi passa più, fortuna che sono una persona calma e pacata, perché a st'ora qua sarei già Dio di ste ma...
2: Iso Radio, se sei stufo di vivere, ammazzati in autostrada, così ci dai qualcosa di cui parlare.
0: E un ultimissimo lieto aggiornamento ci giunge dalla A9 tra Porco Romano e Fotti Chi Ti Pare Marittima, dove una provvidenziale pioggia acida ha sciolto in stile chi ha incastrato Roger Rabbit, una decina di auto e i rispettivi occupanti che si sono corrosi fra mille dolori e urla lancinanti tipo Abbiamo un nuovo inviato qui a Iso Radio, Sandro Ombra Longa, per un aggiornamento sul traffico vicino a Verona. A te la linea, Sandro.
3: Guarda, guarda tu chi ti manda alle 3:30 della notte. Guarda che roba, in mezzo alla tundra, alla savana. Mio, so bestia, qua se ti resti fermo qua, qua non te catta fora nessuno. Neanche i satelliti della NASA cani catapifora qua, guarda se è possibile venire in questi posti chi. Mi non so chi è, poi se può saltare fuori anche qualche piton, qualche anaconda da chi. Guarda che roba di bestia.
0: E per il momento è tutto, altri aggiornamenti su morti, stampunamenti, scapputtamenti, sangue e budella. Tra pochissimo sulla radio che paghi tu, Iso Radio.

0: Lo Zoo di 105.
1: È decisamente il miglior conduttore televisivo della storia italiana.
2: È il più pagato,
1: il più colto,
3: il più divertente.
1: Lui è Paolo Bonolis.
2: Paolo Bonolis.
1: In esclusiva nello Zoo di 105.
4: Pronto?
5: Chi è?
4: Chi è? Imeria Mucat.
5: Ciao!
4: Assunembuna Massamammasu.
5: Volevo dirle!
4: Imeria Mucat, Assunembuna Massamammasu.
5: Sì, sì!
4: Sì, grazie. Imeria Mucat.
5: Grazie!
4: Grazie. Pronto?
5: Buonasera.
4: Sai che sono capace a salvarti? Un mitra per ammazzare la morte.
6: Voi c'avete un cavallo?
4: Sì, mio marito, il secondo.
6: L'avete mai visto un cavallo?
4: No, non lo voglio, lo bacio e dico godimi e toccami.
5: Dio delle città! Dio delle città!
4: Sì, è bello godere.
5: Bene!
4: Ma poi lui mangia e io dormo.
5: Ma perché?
4: Per forza, perché dormo.
5: Come?
4: Dormo quando mi hanno goduto, dormo.
5: Ma perché?
4: Perché chi? Perché chi?
5: Chi è?
4: Son Delfina.
5: Me so comprato sta chitarra.
4: Grazie, adesso basta, né, per il mese di dicembre, basta.
5: Ciao.
4: Ciao, ciao, ciao.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao,
4: ciao, ciao. Lascia morire anche me. Ciao. Ma mando il mitra alla morte.

0: onda!
1: Chi è?
2: Credi sia possibile che da qualche parte nel mondo ci sia qualcuno che fa la stessa cosa in questo momento?

0: Fare tutto da soli.
1: Cosa?
0: Ma che state a fare?
1: Ma io non la devo vedere.
0: Voi c'avete un cavallo? L'avete mai visto un cavallo? Allora, lei c'ha presente il cavallo? Chi c'è solitamente sopra il cavallo?
1: Ah, c'è signore!
0: Bravo!
1: Ah, bravo!
0: Ah!
1: Ah, bravo! Mi avete fatto scalare!
2: Antonio!
1: Un cazzo! Non Mario!
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quella.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella regina?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
4: no,
1: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo piano,
1: stai
4: zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
5: Lui viene, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo fa cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo mus, mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo?
1: Uno schiaffo forte, boom! Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
3: Tu a lei?
1: Si dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Cap e capo cazzi. E ste vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
3: Non ti
1: quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
6: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
7: Mi senti, bastardo?
8: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
7: Addio.
8: Addio a sto cazzo, vaffanculo sto.

0: TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità. Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti, senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione. Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità. Questa settimana, in evidenza su TikTok,
1: tanti auguri, suonata con gli schiaffi in faccia a Pavarotti.

0: aia, aia, che male.
1: Tutorial Express, impara a circoinciderti con una motosega in 4 secondi.
2: Allora, vediamo se ho seguito tutte le istruzioni, così perfetto, adesso...
3: Ah! Oh, no! Oh, cazzo! Come si ferma l'emorragia? Aspetta, vediamo se c'è un tutorial. Come ricucire i coglioni recisi senza morire dissanguato. Cazzo, è in tedesco! Vabbè.
1: Partita a Twister fra daltonici.
4: Mano destra sul verde.
5: E mo quale cazzo è? Questo.
4: Sì, infatti, allora giochiamo a risico. Io prendo le armate gialle.
5: Ma che sei stronzo?
1: Il ballo della verruca.
6: Ok ragazzi, fatelo bene. Tutti a bordo piscina, via le ciabatte, mi raccomando, centrate le pozzanghere, vai! Destro, sinistro, chop, chop, destro, sinistro, chop, chop, virus, virus, chop, chop, destro, sinistro, chop, chop.
1: Nagasaki, the musical.
7: Al suono giapponese, al suono giapponese.

0: Problemi delle ragazze con l'apparecchio? Check!
1: Ciao raga, ma voi per i tercazzo incastrati fra i denti come li levate? Perché io col colluttore non ci riesco. Risp, please. Cioè, tipo, adesso.
0: Scopri quante microplastiche hai nell'organismo.
1: Allora, vediamo un po'.
2: 13%. 13%.
1: Oh, porca miseria, Luciano! Sono un cyborg!
3: Teresa, prova un po' a levarti il vibratore dal culo!
1: Cioè?
2: 0,07%.
1: Ah, ecco, in effetti! Scarica l'app di TikTok e mostra a tutto il mondo quanto sei stronzo! È gratis!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, in questi giorni di atmosfera prenatalizia, ovviamente l'attualità si è un po' riposata, si parla solo di puttanate perché la gente deve essere abbastanza concentrata sul denaro e su spendere soldi per il Natale, come sempre in questo periodo dell'anno. Ma c'è una cosina della quale si chiacchiera in giro: pare che abbiano proposto di ripristinare la leva militare, all'inizio sotto forma volontaria e poi forse in futuro sotto forma obbligatoria. Questo perché forse andremo in guerra, andranno in guerra i nostri figli? Non lo sappiamo. Forse perché c'è bisogno di collocare altri parenti al ministro della difesa. Ma voglio sentire voi sulla leva militare. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Pasquale Catarro. Forza Pasquale Catarro. Leva obbligatoria, che cosa ne pensi?
4: D'accordissimo.
3: Perché?
4: Perché, ma tu ti rendi conto di come siamo combinati oggi? Tutta una massa di ricottari, non servono un cazzo i ragazzi di oggi.
3: Come non servono un cazzo, scusi, in che senso?
4: Che servono? E quello se ne viene, no? Sono LGBTQ pro plus.
3: Ma perché scusi? Se uno va al militare allora è etero, diventa etero.
4: No, però sicuramente acquisisce delle padronanze di se stesso.
3: Di che cosa?
4: Sicuro, questa è tutta gente sicura.
3: Che cosa impara a fare a militare? Cosa impara?
4: Impara a rispettare delle regole, impara a stare con gli altri.
3: Scusi, le risulta che i quarantenni di oggi, i cinquantenni di oggi rispettino le regole?
4: Ma sicuramente hanno più valore rispetto a sti coglioni che stanno in giro mo.
3: In base a cosa?
4: I propal.
3: Secondo lei esistono i propal perché i propal non sono andati a militare?
4: Ma che cazzo sono i propal? Non servono a niente. Quelle sono le mie palle.
3: Cosa?
4: Dobbiamo difendere le stazioni da sti beduini.
3: Le stazioni dai beduini vuole difendere lei? Quali beduini?
4: Sì.
3: Quali? Lei è il primo extracomunitario.
4: Io non sono extracomunitario.
3: Lei è terrone, è terrone. I terroni sono venuti a inquinare il settentrione per anni.
4: Per anni.
3: Sì, perché lei vede, lei mi dice che me lo mette in culo perché lei è LGBTQI, quindi dovrebbe andarsene a fare il militare. Vada a fare il militare.
4: Va a fare in culo, duce.
3: Andiamo da Lota, da Napoli, che ho incontrato con piacere al mio spettacolo. Ciao Lota!
5: Oh, come te schifo! La dama da Napoli mi hanno fermato tutte le sputanne in faccia. Come te schifo, cruciato!
3: Eri lì in prima fila, entusiasta!
5: Solo tu sai, no, io sono piaciuto, sono entrato nel teatro. Sono entrato. Quando tu sei sceso, che fai? Quali città, uomo? Ci sono
3: seduto,
5: mi sono alzato, ti stavo dando una scatarrata in faccia che mia moglie di fianco mi ha fermato. Armata e mi ha detto, ma mia moglie mi ha detto, ma Rush facci mamma porta.
3: Ma che cosa? Ti sei spellato le mani! Spellato le mani!
5: Piglio un culo, che fai domani? Si può parlare oggi, di sicuro sono quelli del bosco.
3: No,
5: buona, se pigliaca, mica posso venire nella merda come vivi tu.
3: Sì, ma lo so, non sono napoletano, infatti.
5: Tu essendo uno che è vissuto nella merda, capisci quelli che vivono nel bosco? Perché tu sennò me merda.
3: Io sono un eletto, senti, invece.
5: Mette un compagno tuo, però lascio sto compagno tuo che io voglio bene.
3: Voi altri sinistrorsi,
5: quale difetto può avere?
3: No, ne ha più di uno.
5: Tu come ti schifo, maronna mia, perché non ti vengono, tipo che ti viene una pistola in culo e ti esplode le chiappe?
3: Se a me viene una pistola in culo, a te viene un brufolo in faccia, perché la superficie è la stessa. Ciao Lota, ciao. E chiudiamo questa puntata con l'opinione più richiesta, più attesa, più succulenta, quella del grande amico mio da Grey School.
6: Lo sapevo che dell'orario dell'infame,
3: certo, il cane. Senti, ti sento già subito agitato, ma ti blocco perché oggi voglio veramente la tua opinione su un argomento.
6: Non voglio nessuna, tu non vuoi nessuna opinione. E io con la tua trasmissione non voglio centrare nulla. La trasmissione dove inseriti per la potenza sessuale, nazisti, fascisti, terrapiattisti, donne che vanno con i minorenni.
3: Sei solo insultare. Non hai contenuti, non hai argomenti, sai solo insultare, sai solo dire merda. Così fai tu, sei un pappagallo. Non si capisce un cazzo di quello che dici, ti richiamo.
7: Oh, infame cane, non ti chiamo dei coglioni, merda cane.
3: Senti, dolce farfallina, oggi volevo la tua opinione sulla leva obbligatoria.
7: Porco chi cazzo mi hai preso?
3: Tenere la cucina.
7: Che mi butti sul telefono! Infame! Che cazzo vuoi della mia vita? Cancella immediatamente questo numero! Bastardo!
3: Senti.
7: Infame! Maledetta! Merda!
3: Calmati! Calmati! Calmati!
7: Stai urlando!
3: Se continui a urlare ti butto giù di nuovo. Stai urlando! Sei tu che urli! Ti butto giù il telefono! Ti butto giù il telefono!
7: Tu chiami la persona e ti permetti di rifiutare la chiamata e di buttarli sul telefono e dopo continui a rompermi i coglioni in questa maniera. Maleducato di un capone, di un onto, di un luanaro schifoso.
3: Piccola,
7: non devi rompermi i coglioni.
3: Piccola,
7: maledetta merda, c***ane.
3: Piccola dolce talpetta natalizia, abbiamo
7: non
3: trovato.
7: Non devi dolce talpetta, porco. Non devi rompermi i coglioni. Maledetta merda, c***ane.
3: Sei tu che sei un maleducato.
7: Maleducato.
3: Maleducato, maleducato, non so parlare.
7: Per la forza di Christus, il potere a me! Maledetta merda, cane! Mi arrivi sotto, sì. Bastardo, cane!
3: Certo.
7: Ti corco di tante quelle volte, porco!
3: Certo.
7: Ti faccio diventare un panettone senza canditi, maledetta
3: senza,
7: merda!
3: Senza.
7: Così anche lì verrai deriso! Maledetta merda, morirai male, te lo giuro, devi morire!
3: Ma perché uno dovrebbe venire deriso in quanto privo di canditi? Cioè che derisione, ma te la vedi la gente? Lei non ha i canditi e ti addita per strada ai bambini. Comunque abbiamo scoperto un nuovo trigger, la nostra nuova arma non è più chiamarlo carotina, ma è riagganciargli il telefono in faccia. Segnatevelo, succederà spesso in futuro. Ciao, andatevene a fanculo. Ciao, ciao, ciao.
8: Radio 105.
9: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Perché ogni tanto facciamo la pipì biforcuta? Come tossiscono i ricchioni? Si può pagare una zoccola coi ticket restaurant? Se vuoi dare una risposta a tutte queste domande, preparati a seguire la serie evento che cambierà la storia della divulgazione scientifica. Con la partecipazione straordinaria di uno che la gente continua a scambiare per Mandela, arriva sul digitale terrestre Morgan Freeman senza show.
3: Venite con me in questo viaggio intorno al mondo.
2: Ambiente. Insegniamo ai bambini le fonti rinnovabili. La nostra troupe visita una città della Norvegia dove la Befana, invece del carbone, mette nella calza dell'energia eolica.
4: Evoluzione.
2: Una recente ricerca dimostra che il 90% delle specie estinte nella storia del nostro pianeta sono uccelli. I coglioni, invece, sono sopravvissuti. Tutti.
4: Secrezioni umane.
2: È possibile riutilizzarle? Incontriamo un contadino del Kentucky che ha riscritto la Divina Commedia utilizzando come inchiostro il proprio sperma.
4: X-Files.
2: Lo strano caso di una pornostar di Dublino che, oltre alla pioggia dorata, sa fare anche la grandine e la neve.
4: Tecnologia.
2: Presentato a Los Angeles, il nuovo veicolo volante che non fa assolutamente un cazzo. Il pelandrone.
4: Tempo libero.
2: Tornano i nostri quiz fotografici. Indovina quale di questi due gemelli omozigoti, perfettamente identici, è bruciato vivo in un incendio doloso. Difficoltà media.
4: Salute.
2: Grazie. Sperimentato un nuovo gel contraccettivo per l'uomo. Per il momento i risultati sono confortanti. Nessuna donna è rimasta incinta dopo essere stata presa a testate nella fila. Tutto questo e molto altro ancora in Morgan Freeman senza show. Le peggiori merdate antiscientifiche, ma raccontate con un vocione della Madonna. Morgan Freeman senza show.
3: Sarà una bella avventura.
2: Prossimamente su National Prostatic Channel.
5: Lo Zoo di 105.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
3: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Mongione. Io sono resuscitato, sono Leon. Outs, pure papa dovevo diventare.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: È perlizia.
3: Vai, dai.
4: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
5: Sa prova. Samen, prova. Sì, eccoci qua. Un buon pomeriggio a tutti quanti. Questo è Radio Maraia e io sono Padre Pollo e sono qui per ascoltare le vostre confessioni e per portare allegria alle vostre giornate. Adesso però sentiamo subito chi abbiamo al telefono. Pronto?
6: Buonasera.
5: Buonasera, buonasera.
6: Come state?
5: Un po' di reumatismi.
6: Ah.
5: Sì, perché col tempo brutto.
6: Come ce l'ha Papa Francesco. Ma non ho capito questo ginocchio perché gli fa male. Perché
5: ha fatto una rovesciata, nel senso che si è alzato con le gambe per tirare in porta.
6: Ah.
5: Ed è caduto sulla gamba poi.
6: Ah, sì. Ho capito.
5: Ha voluto fare un po' più del solito. Si vede che era preso con la partita e perché era così un po'. Era la partita con i religiosi contro gli atei. Poi alla fine abbiamo vinto 3-2.
6: Certo, con Papa Francesco.
5: Beh, per forza, non fa gol lui. Allora, sentimi bene.
6: Sì.
5: Allora, facciamo una bella preghiera adesso, cantata. Questa preghiera, che è praticamente milanese, di Don Pesci, si chiama Pesci lui, e Martino è il nome. Ce l'hai un biscotto per fare l'ostia?
6: Allora, vediamo che cosa c'ho.
5: Sì.
6: C'ho un pezzettino di pane, una bollichetta.
5: Oh, che buono.
6: La prendo.
5: Buona. Vai, prendila.
6: Sì.
5: Fai una masticata.
6: Ok.
5: Perfetto. E allora fa così.
6: Se fosse un'orchestra parlando di noi,
5: sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un

0: noi.
1: Da noi.
0: Più o meno.
2: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito.
1: Spirito Santo. Amen.
2: Technisch 1002M7.
0: Allora, adesso questa, qua ci divertiamo, domenica qua proprio allegrissimi, vedrai come sarai allegra dopo. Allora, okay. Qua andiamo in Brasile, da padre Aieou Y si chiama lui,
1: ho capito,
0: brasiliano.

0: Pegano gonze.
1: Odegadoze.
0: Pegano ganza.
1: Ora de ganza.
0: Pepe pepe pepe pepe pepe pepe pepe.
1: Pepe.
0: Nel nome del Padre, del
1: Figlio, dello Spirito Santo.
0: Amen. Simpatica, è vero?
1: Sì.
0: Va bene, dai.
1: Ok.
0: Ciao,
1: Ciao, ciao, buona serata, buona ciao. Giornata.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Pepe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel torbido e barricato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei temibili Turbo Boomer, che si stanno gustando un delizioso documentario sulla natura.
3: La cannocchia pavone ha una sua percezione del mondo completamente diversa da quella umana e riesce a distinguere molti ma molti colori.
4: Anche io riesco a distinguere i colori, però quando lo faccio mi danno del razzista.
5: Non puoi essere razzista, nonno. Il razzismo è un crimine e il crimine è una roba da neri.
6: Io ce lo ciucciavo i neri.
7: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
8: Sua maestà Lord Giolitti.
7: Oggi vi mando a casa di un vecchio amico della nostra antica compagnia di Ganassa, ragazzi. Il maestro Yoda.
4: Oh, Yoda! Quel vecchio nano bastardo mi deve 60 lire dal 47.
7: Ci sono problemi più grandi, amico mio. Il piccolo storpio verde ha la demenza senile. E c'è la sua colf, Belinda Rododendra Barriques, che si prende cura di lui. Secondo me qualcosa bolle in pentola. Andate subito ad indagare.
5: Forza ragazzi, andiamo da sta Turbo
2: Boomer! Ne è imboccata la statale a 30 all'ora e creato un ingorgo lungo 19.000 chilometri, i Turbo Boomer arrivano a casa del loro vecchio amico, il maestro Yoda.
9: Signor Yoda, por favor, deve fare la puntura, la smetta di usare la forza.
10: Nessuna puntura fare, io devo. I porno guardare io voglio.
9: La prego, signor, se le faccio la puntura, dopo le permetto di guardare qualche porno.
10: Oh!
9: E che susiede adesso?
10: Cacato tosso mi sono. Pulirmi tu devi.
9: Ah, va bene, signor Yoda. Venga qui.
5: Ferma lì, ladra di polli.
9: Oh no, voi siete i terribili...
11: Turbo Boomer!
6: Siamo qui per capire cosa diavolo succede, Stellina.
9: Nada, che dovrebbe succedere? È il signor Yoda, è solo un po' picchiatello. Ma io adoro quel piccolo mostriciattolo verde.
4: Ehi, Yoda! Alla fine la follia ha preso prima te, In ogni caso, nel 1931 mi avevi fatto dipingere la tua staccionata. Mi devi ancora 60 lire.
10: Ricordare non posso. Impegnato a cacare io sono.
9: Oh no, signor Yoda. Basta cacarsi addosso, dai.
5: E quindi, insomma, tu ti prendi cura di lui?
9: Certo, sono una colf.
5: Ci scommetto le palle che vuoi sposarlo per avere la cittadinanza ed incolargli tutta l'eredità, vero?
9: No, in verità sono già sposata. Ed io e mio marito risiediamo in Italia da 20 anni. Abbiamo già la cittadinanza.
4: Non me la bevo questa storia. Sei una colf immigrata. Sicuro lo stai derubando di tutto l'oro che hai in casa.
6: E magari di nascosto ce lo ciucci perfino per farti dare qualche soldo in più. Io lo farei.
9: Ma no, sono una professionista. Amo il mio lavoro ed adoro prendermi cura di questo anziano mattacchione.
10: Pompino io voglio. Resistere non posso.
5: Ah ah, ecco, l'ha detto. Sicuro adesso glielo farai, vero? Bastarda clandestina.
9: Come ho già detto, sono una professionista e non assecondo le pazzie del mio caro signor Yoda. Ci giro attorno e lo disinnesco.
6: Che occasione sprecata.
10: Pompino, ho detto. Io devo.
9: Signor Yoda, le parolacce.
5: Dai su, ma sparaglielo un pompino. Tanto sei una colf.
4: Già, altrimenti a che cazzo servono le colf se non a succhiarlo ai vecchi?
9: Ma che vomito, voi siete proprio dei vecchi merdosi e schifosi.
6: Non esiste altro modo di invecchiare, Stellina.
4: Ai miei tempi i giovani non facevano in tempo a diventare dei vecchi vaneggiatori, perché ci pensavano la guerra e la polio a mietere l'adolescenza, e soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
9: Quindi, ricapitolando, voi siete venuti qua credendo che io fossi una poco de buono. Avete scoperto che non lo sono ed ora mi rimproverate perché dovrei esserlo?
5: Lo stai facendo troppo complicata questa trama. A noi serve solo una scusa per cinghiare.
9: E che volete da me?
5: Beh, sei immigrata, sei una femmina. Direi che soddisfi i requisiti.
4: Prendo la cinghia. Anzi, Yoda, che dici?
10: La cinghia io prendo.
11: Turbo Boomer!
2: né con una raffica di cinghiate stracolme di vecchi valori le nefaste turbomerde ristabiliscono l'ordine naturale delle cose.
9: Oh, gracias amigos, con la escarica de cinghiate mi avete proprio guarita. In effetti sono una colf sudamericana e questo equivale ad essere una ladra puttana. Fa anche la rima. Ho già sposato il signor Yoda, così che quando morirà ci inculerò tutte le risorse. E nel frattempo ce lo ciuccio la grandissima. Andale, andale!
10: Del pompino il momento finalmente è arrivato. Il Viagra già preso, io.
9: Oh, arrivo, mio amor.
6: Direi che non esiste lieto fine migliore se non una bella ciucciata. Che invidia.
4: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un ragazzo incontra una ragazza. La notte poi non passa, la notte se ne va. E poi Pierino dice, questa non è Ibiza. E allora la maestra gli dice, Luke, io sono tuo padre, quindi... Io non ricordo.
10: Della barzelletta al finale io ricordo. Qualcosa devi dire e poi finire con... Porco sempre, tu devi.
4: Nessuno può finire la barzelletta al posto mio, altrimenti lo ammazzo, porco...
11: Turbo Boomer!
12: Radio 105.

0: rosso, ambrato, con sentore di vagine.
1: Bau, bau, vecchio orso, ti è andato di volta il cervello?
2: Bau, cane, devo fare bau.
0: Cervello va di la tua madre, eh? Quella che riusciva a fare le seghe con l'ippotalamo. Mi sto preparando perché fra poco vado a una degustazione di vini. Sacco di polci. Che profumo.
1: Scorreggiato, bau bau, sono crocchette. Mi stupisci, vecchio orso, ti facevo più un tipo da grappa. Bau bau, perché sei in montagna, un luogo comune.
0: Uè, che sei in montagna, un luogo comune, lo vuoi dire a tuo padre, eh? Quello che cagava stronzi con i baffi. Dai, vai a leccarti il cazzo un'altra parte, che c'ho i minuti contati qua. Buono.
1: E non è colpa mia, hai chiuso la porta di casa, da qualche parte devo pisciare, no? Bau, che schifo.
3: Ciao, nonnino mio vecchissimo.
1: È arrivata la buttana.
0: Uè, nonnino mio vecchissimo, vuoi dire a tua nonna, eh? Quello che si faceva scoppare l'ostoporosi. Dai, levati le palle, trovi delle nevi. Devo andare a degustare i vini qua io.
3: Oh, che bello! Posso venire anch'io?
0: Guarda, ma nemmeno se riesci a infilarti tutta la Puglia nel buco del c***o mentre risolvi un cubo di Rubik con le palpebre. Tu resti qui e metti l'allarme al figone, chiaro?
1: Scattata l'allarme alla fica. Bau, bau, bau. Minchia, sento un odore come di uno zombie che sta cagando sopra un ventilatore dentro i miei polmoni. E questa volta nel vero senso, realmente proprio, non nella scenetta, proprio nella realtà.
4: Ciao Heidi.
1: Senti anche tu questo profumo.
3: Ciao Peter.
1: Minchia,
4: Heidi, come mai hai la stessa faccia di mia nonna quando ingoia la dentiera e la deve cercare nella cacca?
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato a una degustazione di vini e mi ha lasciato qui tutta sola. Io volevo andarci tanto alla degustazione di vini.
4: Ma guarda che fortuna sfigata che hai, Heidi. Il caso vuole che ho un'enoteca proprio qui nelle mutande.
3: Davvero?
4: Certo, forza, fai la tua degustazione.
1: Non lo fare, bambina, non lo fare.
4: Ah! Ah! Brava, così, dai, dai, dai! Ah, così, dai!
1: Io sto per vomitare, te lo dico, eh!
3: Ma non avevo mai assaggiato un vino che sa di formaggio!
1: E adesso spocco! Te l'avevo detto, lascia perdere, bau!
0: Giù le zampe da quel cazzo, nipotana!
1: Lo senti anche tu, vecchio orso!
0: Madonna mia! Ma cos'è, oh? Merda?
3: Ma non dovevi andare alla degustazione di vini?
1: E tu non devi farti operare la faccia, farti mettere un altro naso, perché...
0: Beh certo, ma sto aspettando la nonna di Peter qua.
4: Impossibile, mia nonna non beve.
0: Lo so che non beve, però ingoia. La puttana.
4: Ma vecchio orso!
1: La zoccola.
0: Zitto, vai carrozzella, infame.
1: Bravo, torpido il cazzo.

0: i ricchioni dell'universo.
1: Il mio nome è Adam.
2: E il mio è Adora.
1: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
2: Lui è ricchione e io mangiaprugne.
1: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
2: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
1: Noi siamo
3: Master,
0: i ricchioni dell'universo.
4: Porca troia, che male alle palle! Il dottore aveva detto che sarebbe passato in un paio di giorni, ma sto ancora soffrendo come un bastardo.
5: Oh, forza, Skeletor! Abbi pazienza. Ti sei evirato come uno stronzo con una katana. Cosa pretendi? È già un miracolo che ti abbia riattaccato i gioielli e che tu non sia rimasto come un albero di Natale a verso febbraio.
4: Ma che cazzo di paragone è? E poi senti la mia voce! Come posso incutere timore alla gente con la voce di Daniele Battaglia?
5: Ah, hai ragione. Hai proprio una voce che non si può sentire sul tuo personaggio. Non che non mi piaccia quella di Battaglia, ma su di te fa proprio cagare.
4: E poi la gente di Eternia parla e mi sento preso per il culo. Continuano a farmi scherzi di merda al telefono. Non ne posso più.
5: Davvero?
4: Possibile che nessuno si sa fare i cazzi suoi in questo pianeta del cazzo?
5: Ti sta squillando il telefono.
4: Lascia che squilli, sarà l'ennesimo simpaticone del cazzo.
5: Dai, rispondi, magari è importante.
4: Va bene, cazzo, ma sei un altro stronzo con la merda nel cervello, lo cerco e lo uccido con le mie mani. Sì, pronto, chi parla?
6: Pronto, mi scusi, sto cercando il signor Coglionelli. È lei?
4: No, ha sbagliato numero, qui non c'è nessun Coglionelli.
6: Ah, mi perdoni, mi sembrava il numero giusto. Lo sto cercando perché sono arrivate le palle da gioco che cercava. Sono del negozio tutto palle. Le servono per caso delle palle. Abbiamo palle di tutte le misure e per tutti gli utilizzi. Lei è per caso la figlia? Dalla voce deve essere proprio una bella ragazzina.
4: Senti, brutta merda! Ho il telefono sotto controllo dai carabinieri di Eternia! Sei fottuto, lo sai? Tempo 10 minuti e saprò chi sei e poi ti verrò a cagare nella gola, maledetto maiale!
6: Ah, sì, certo. Ciao, castratello!
4: Allora, maresciallo, ce lo abbiamo?
7: Sì, Skeletor, ecco l'indirizzo. Vada pure a cagargli in gola.
5: Porca troia! Ma allora è vero, Wender ce l'ha nel culo.
4: Ancora! Ma non gli è bastata la lezione a quel coglione? Pronto, stronzo? Non ti è bastata la mia merda in gola, ne vuoi ancora?
8: Stronzo? Ma con chi cazzo pensi di parlare? Sono io, Adora. Ciao, Costina!
4: Adora? Ma sei veramente tu? Mi hai chiamato per prendermi in giro come gli altri?
8: Ma certo che no, tenera Costicina. Ti ho chiamato per chiederti come stai. Sai che il tuo gesto mi ha colpito molto? Nessuno aveva mai fatto una cosa così stronza, ma tremendamente romantica per me.
4: Ma parli seriamente? Non vuoi sfottermi perché ho la voce da pirla?
8: Ehi! Ma guarda che con questa voce potresti serenamente condurre programmi alla radio. Mica è brutta, anzi è piena di personalità.
4: Ma parli seriamente?
8: No, in realtà fa schifo alla merda, ma ormai lavora chiunque in radio, potresti farlo anche tu. E comunque, ti ho chiamato perché vorrei vederti. Sia chiaro che non ti sto corteggiando, a me piace la fica, ma vorrei conoscerti meglio. In fondo una possibilità a uno che si taglia le palle con una katana per te va data, non credi?
4: Oh, ma questa è una cosa stupenda! Non so come dirti quanto sono felice. Vuoi che mi vesta da donna? Vuoi che mi scocci l'uccello sotto la marugola e mi travesta? Tutto quello che vuoi per piacerti.
8: Scocciarti l'uccello sotto la marugola? Ma va che tu sei proprio malato di mente! Ma da dove cazzo ti escono ste stronzate?
4: L'ho sentito allo zoo di 105. L'ha detto quello con la barba che somiglia a Gattuso.
8: Senti, ci vediamo stasera al club L'Elefantino Rosa. Porta pure un amico se vuoi. A stasera, Costicina.
4: Oddio, non posso credere che sia successo veramente... Ancora lei si deve essere dimenticata di dirmi qualcosa sul dress code. Sì, pronto, tesoro.
6: Salve, è in casa il dottore Eunuchi?
4: Ti ammazzo, figlio di troia!

0: is the zoo, only for you.
1: Oh.

0: This is Tower Control. These are the instructions for takeoff. Aiden è un coglione. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fabio Lisei è una testa di cazzo. Mauricio, can you hear me? This is your ATC frequency. Comunismo una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got strong clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun. Dovrà fare da nave scuola al giovane Bradley, il figlio del suo vecchio copilota Goose, morto come un coglione durante un 69 a 10.000 metri per colpa dello stesso Mitchell. Questo è Top Gun Mavericchia.
3: Mavericchia.
4: Buongiorno bellezze, sono il vostro comandante, Mavericchio. Mi sentite, mi ricevete?
5: Mai visto un decollo tanto etero?
6: Apriamo la radio. Accesa?
7: La ricevo forte e chiaro, signore! Attendiamo indicazioni per muovere sul nemico!
4: Allora, stiamo facendo un volo di esercitazione?
6: Io sto sorvolando Foggia. Credo di essermi perso. Quello è Carpino, vista dall'alto, bellissimo.

0: Madericchia.
1: Si può sapere che cosa ci facciamo tutti al Porto Penny?
2: Ordini di quel concentrato di testosterone etero dell'ufficiale Mitchell. Quel maschiaccio avrà sicuramente pensato ad un addestramento alla Rambo per trasformarci in piloti duri e puri come lui. Sta arrivando. Posso sentire i suoi feromoni super virili penetrarmi le narici.
3: Forza cadetti, tutti a bordo!
4: Muovete quei bei culetti sodi tutti da limonare.
1: Ma questa che cazzo è?
2: È una portaerei, Rooster.
1: Sì, lo vedo che è una portaerei, ma perché è rosa?
2: Boh, l'avranno messa in lavatrice con degli assorbenti usati. Forza, saliamo prima che quel burbero maschiaccio dell'ufficiale Mitchell si incazzi.
3: Cadetti, benvenuti a bordo dello Sfintere dei Sette Mari, la portaerei più allargata della Marina americana. Lo Sfintere dei Sette Mari si è beccato siluri russi, giapponesi, iraniani, è stato ingroppato da balene, capodoglie, polipi giganti e non è mai affondata. È su questa bellezza che inizierò il vostro addestramento per diventare piloti Top Gun.
2: Oddio, quanto etero!
3: Rimarremo in alto mare per 6 settimane. 6 durissime settimane di addestramento, al termine delle quali, se tutto andrà come spero, potrò aprirvi un paracadute nel culo senza che nemmeno ve ne accorgiate.
2: È così che parla un vero uomo!
3: Come prima cosa occupiamoci delle divise. Spogliatevi nudi e mettetevi questi.
1: Ma signore, con tutto il rispetto, signore, questi sono per i zombie.
3: Esatto! A bordo dello Sfintere dei Sette Mari i cadetti devono girare in perizoma. È il regolamento! Forza, tutti nudi, è un ordine!
2: Con molto, molto piacere, signore!
5: Scusate, mi esce un coglione.
3: Chi è?
5: Scusate, il costumino che mi avete dato mi...
1: Perché la parte più larga va messa dall'altro lato! Hai messo il cordino davanti e la parte per il pisello dietro!
5: Ah, perché è proprio stretto così dietro... Cioè, perizoma?
3: Sì.
5: Mi asciuga un coglione da una parte.
1: Super compà, perché per te il costume non c'era, ti sei messo il filo da pesca al posto del perizoma. È per quello che è in testa.
5: Ho capito, mi esce sempre un coglione. Cioè, anche girandolo, come vedete, mi esce un coglione da...
1: No, c'ho un'idea. Pittura del coglione di verde e poi lo togliamo in CGI, va bene?
5: Ah, ok, ok.
3: No, donna, tu no. Anzi, devi rimanere più vestita possibile.
2: Ma, signore, sono un cadetto anch'io. Lo ha detto lei che i cadetti devono indossare solo il perizoma.
3: Allora, sei promossa palombaro. Vai a infilarti lo scafandro e non toglierlo finché non mi vedrai leccare una f***a, ok?
2: È talmente preoccupato di non poter controllare le sue pulsioni che mi vuole coperta da capo a piedi. È sicuramente innamorato.

0: Bene, sta calando la notte e fra poco salperemo. È ora di andare a letto. Sceglietevi un compagno con il quale dividere una delle cabine e andate a fare la nanna. Domani vi aspetto una giornata molto impegnativa.
1: Agli ordini, signore!
0: No, tu Rooster, no. Tu dormirai nella cabina degli ufficiali insieme a me.
2: Ma signore, con tutto il rispetto, non so se voglio condividere la cabina con l'uomo responsabile della morte di mio padre, signore.
0: Rooster, ancora con questa storia. E se ti dicessi che ho fatto...
2: Era la cabina con l'uomo responsabile della morte di mio padre, signore.
0: Rooster, ancora con questa storia. E se ti dicessi...

0: gli ufficiali.
1: Ma come, non capisci? Non la riconosci la struttura ossea? Quello scheletro è tuo padre! Caramba, che sorpresa!
0: Chiedo...
2: Oh merda, è svenuto dalla gioia! Rooster? Sveglia, Rooster! Dannazione, non si riprende! Forse se gli getto un po' di acqua in faccia... Uffa, ma la cucina è dall'altra parte della nave, vabbè, gli spruzzerò in faccia qualcos'altro! Cadetto, mi aiuti?
3: Culatone!
2: Prego?
3: Dico.
4: Hangman, qui è Mavericchio. Hangman, mi ricevi?
5: No.
4: Se mi hai risposto, scusa.
5: Ah, mannaggia.
6: Forse sono assegrato.
4: Figa Setarellio.
6: Ragazzi, mi sono perso. Dove cazzo sono? Io non so leggere gli strumenti di volo. Cioè, non...
5: Ma che vedi davanti a te? Che vedi?
6: Il cielo. C'è l'azzurro, bellissimo.
5: E allora siamo vicino.
4: Torre di controllo, qui è Mavericchio, mi ricevi?
7: Amore, ma che fai vicino a sti grosche segrate? Me li prendi tu i limoni?
6: Amore, non so come atterrare, cioè, ma dove cazzo sei?
7: Nella torre di controllo, mi hanno messo qua per guardare.
6: Ascolta, ma non hai fatto neanche la terza media?
8: Ecco signore, vede, questo pallino qua, questo è suo marito. Invece quest'altro pallino qua, questo è Mavericchia.
7: Ma
8: vedi?
7: Che carini che so!
8: Vede, i puntatori sono diversi. Mavericchia ha due pallini e una asticella, vede? Invece suo marito ha una pallina grossa scura, capito?
7: E perché un coglione solo?
8: Questo l'ha detto lei, comunque mi fido.
7: Quello che gli hanno pitturato di verde, ci tengo, perché è l'unico che c'è.
8: Certo.
9: Questo è Top Gun Mavericchia.
5: Che c'hai di fronte? Che vedi da di fronte?
6: Il cielo che era azzurro adesso sta diventando scuro.
5: E allora siamo vicini! Fai le quattro frecce!
10: Mavericchia.
11: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo devo dire, no? Sì.
3: l'ha messa, andevo, perché pure no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
1: no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Ma lunedì viene qua.
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dedichiamo un po' oggi.
4: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
2: Pronto? Uno, due, tre.
5: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino? No. Dai, Paolino. Ivo amo far ridere,
4: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo. 105.
0: Lo Zoo di 105. George Satana Jr. è un tatuatore americano rozzo e balordo e, come tutti i tatuatori americani rozzi e balordi, ha fatto il liceo artistico in un paesino di merda pieno di pannocchi e tacchini, ma dice in giro di essere un ex galeotto che ha tatuato gli ergastolani con un cucchiaio appuntito intinto nella sifilide.
6: Prima di fare un tatuaggio riempio una tazza di Starbucks con il mio sangue e poi lo bevo dopo averci pucciato dentro un pacco di Oreo del 7-Eleven. Avete presente quei biscotti con due dischi neri e mezzo la crema bianca? Quelli che sembrano un threesome interracial? Solo così raggiungo la vera ispirazione. Il mio tatuaggio più bello è una troia samurai nuda che guarda il tramonto mentre 500 katana volanti le si conficcano nelle pupille. Sullo sfondo un'astronave di sashimi distrugge Boston con dei getti di acido. Il mio capolavoro, cazzo! Comunque sia, mi si è rotto l'ago per tatuare e ho bisogno che quelle due puttanelle di Jim e Bob me ne facciano uno a prova di epatite. Ci state dentro, ragazzi?
0: Bob e Jim, due amici, due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob.

0: Loro sono i Porgiacose.
1: Ehi, Bob! Ho una sorpresa per te!
2: Come quella volta che hai fatto finta di lanciarmi una palla da baseball e invece era una granata?
1: Ce l'hai ancora con me per quello scherzetto al funerale di tua nonna?
2: Ma va, figurati. Grazie a te ho imparato a contare fino a 9 sulle dita dei piedi.
1: Sei sempre stato forte in matematica, Bob. Comunque, qual è il tuo sogno più ricorrente?
2: Intrufolarmi sotto la vestaglia della Statua della Libertà per vedere se ha la fica pelosa?
1: Ok, allora facciamo il secondo sogno?
2: Facile, tatuarmi un'ancora sull'avambraccio come Popeye the Sailor Man, il vero eroe americano.
1: Esatto! E indovina un po', oggi dovremo aiutare proprio un tatuatore. Non è fantastico?
2: Sì, ma sei sicuro che sia un tatuatore certificato? Cioè tipo uno con un omicidio alle spalle e la barba che puzza di cazzo e whisky?
1: Certo, lo hanno usato personalmente. Ed è così americano che nel bagagliaio ha un mitragliatore fatto di bacon.
2: Oh mio Dio, John Wayne Dio! Che aspettiamo allora? Diamoci da fare!
3: Per forgiare l'aghetto della pistola da tatuatore, Jim e Bob hanno deciso di dare un alto valore morale alla loro opera, utilizzando ben 5 tonnellate di vecchie manette dei piedi piatti riemerse dalle fosse comuni al confine col Messico.
2: Ehi Jim, lasciamelo dire, è davvero dolcissimo da parte tua portare a George Satana Jr. un ricordo dei suoi anni al gabbio, oltre alla depressione e al prolasso anale, intendo.
1: Esatto, Bob. Il nostro ago deve essere qualcosa di indelebile, come la cronologia di Safari e i tatuaggi.
2: Quando Jim fa dei collegamenti ipertestuali fra la nostra missione di forgiatori del bene e il grande piano malvagio del nuovo ordine mondiale, sento che vorrei essere un paio di calde pantofole in castoro per farmi mettere un piede in culo ogni volta che rientra a casa stanco dal lavoro nei campi, anche se non sono ricco.
3: Animati dal sacro fuoco della vendetta sui miliardari democratici che ingoiano feti umani per rimanere eternamente giovani, Jim e Bob tracannano della candeggina e si mettono al lavoro.
4: Forgia, forgia, forgia!
2: Wow, Jim, questo aghetto è talmente perfetto che vorrei aver perso le gambe in Vietnam per usarlo con la morfina.
1: Dannazione, Bob! Sei sempre il solito nostalgico!
2: Hai ragione, Jim, ma a volte sento che siamo venuti al mondo per qualcosa di più che fare benzina, sputare tabacco e abolire l'aborto.
1: Ma come ti vengono in mente certe idee? Avrei per caso cominciato a leggere?
2: Leggere? Ma sei pazzo, non sono mica di New York o peggio una femmina.
1: Ah beh, hai ragione. Allora prendi le chiavi del pick-up e un canne mozze. Andiamo in missione dall'altro lato della strada.
3: I Forgiacose attraversano l'Interstate e parcheggiano davanti al Bad Hassle Motherfucker David Tattoo e Figli, lo studio di tatuaggi del celebre George Satana Jr.
5: Porca troia, che mi caschi la punta del cazzo! Voi siete Jim e Bob.
2: Wow, che accoglienza da laureato! Avevi ragione, Jim, è un vero intellettuale.
1: Eccoti l'ago, fratello, con la faccia tempestata di cazzetti disegnati.
5: Grazie, brutte troie. Mi avete salvato il mio culo inchiostrato. E per sdebitarmi, il minimo che posso fare è lasciarvi un ricordino.
2: Sì, dai, figata! Io volevo tatuarmi Barbara Streisand che sodomizza uno stallone alato con uno strap-on. E tu, Jim?
1: Io... Un tribalino?
5: Il problema è che mi sono venduto tutto l'inchiostro per pagarmi un software che mette la faccia di Selena Gomez nel porno online. Una vera bomba, cazzo.
2: Quindi niente tatuaggi?
5: No, credo proprio di no. Ma se volete possiamo sbatterci a turno questa capretta che uso per i sabba satanici. È una vera moneta.
1: No, grazie, davvero. Non sono il tipo che fa queste cose. Poi, sai, mi innamoro, messaggini, cazzi. Beh, meglio di...
5: Allora potrei marchiarvi a fuoco con un ferro arroventato.
1: Non dici sul serio?
5: Certo che sì.
2: E vai! Primo!
1: No, primo io!
2: No, l'ho detto primo io!
1: Io! Ah!
3: E così i Forgiacose si fanno marchiare a fuoco come vacche al pascolo e tornano a casa puzzando di pollo con un ustione di terzo grado. Insomma, un normale mercoledì nella terra della democrazia e delle grandi opportunità. Vero, ragazzi?
1: Sì, è vero! Viva l'America!
0: Jim e Bob, i Forgiacose.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
7: Oh, Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
11: Sì.
7: Sì.
11: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
11: No.
7: Aspetta,
11: fermi tutti.
7: Che cazzo?
11: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
11: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah,
7: sì. Sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
11: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andata male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la bomba.
11: Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
7: Una merda.
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ciao stronzacci! Fate uno scherzo alla mia ragazza che è italiana, ma tutti pensano che sia straniera e questo la fa incazzare un bel po'. Comunque, abbiamo fatto un finanziamento per comprare il divano orribile che piaceva a lei. 36 maledette rate. Le ultime due le ha pagate in una volta sola per togliersi sto cazzo di debito. Ma siamo sicuri che questa non sia una violazione del contratto? Fatela impazzire! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. Parlo con la signora Co?
2: Sì.
1: Parla la mia lingua, signora?
2: Sì, sono italiana.
1: Ah, scusi, perché ho visto il cognome e pensavo fosse un cognome straniero. Le chiedo scusa.
2: Mi dica.
1: Senta, io la chiamo da Agos. Servizi finanziari. Per quanto riguarda il contratto stipulato per un prestito di 36 mesi a 92 euro al mese, erogato a settembre 2022, in teoria è estinto.
2: Sì, è stato, mi hanno rimborsato 4 euro rotti perché ho
1: 12.
2: Pagato due rate insieme.
1: L'unica cosa è che mi segnalano che ci sono state delle irregolarità nella cadenza dei pagamenti.
2: Impossibile.
1: Prima.
2: Perché io le pagavo in anticipo, ma in ritardo.
1: Capisco.
2: E le ho finite di pagare tutte, me ne mancavano ancora due e le ho pagate tutte e due insieme. Perché in quel momento lì avevo i soldi e visto che me ne mancavano solo due ho detto per non aspettare il prossimo mese le pago tutte e due insieme, così me lo tolgo e sono a posto.
1: Però io credo che questo tipo di pagamento costituisca una violazione del contratto. Perché c'è la questione degli interessi che maturano mensilmente. Se lei mi estingue due rate contemporaneamente, la finanziaria non le può addebitare gli interessi.
2: Ah. Sì, però io le ho pagate, cioè non vedo perché devo...
1: Perché lei avendo pagato due rate insieme, in pratica, tra virgolette, mi perdoni la parola, ha evaso gli interessi che lei che l'Agos aveva maturato sul suo prestito.
2: Veramente.
1: Purtroppo credo che sia quello, cioè la prima cosa che
2: ma
1: mi viene in mente
2: cazzo.
1: È quello. Mi dispiace.
2: Ma io so, cosa, cioè, o vado nella mia filiale qui ad Asti,
1: sì,
2: porto tutto il contratto e i pagamenti e vedo cosa mi dicono.
1: Sì, vabbè, sì, se lo vuole fare, però tanto arriva comunque a noi in sede centrale, quindi ce ne stiamo occupando noi
2: adesso.
1: Ma
2: cosa devo fare io adesso?
1: Lei è tenuta a rimborsare tre mensilità ulteriori. Non so se ha letto, se si ricorda bene i termini del contratto. Cioè lei ha fatto un prestito per 36 mesi. In caso di violazione delle condizioni contrattuali, lei è obbligata a restituire 39 mesi. Se vuole le faccio il conto.
2: Ma a me non è mai stata detta sta roba.
1: È sul contratto, sul contratto. Io ce l'ho davanti. Sarebbero altri 276 euro più i 4,12 che le sono stati erogati a titolo di rimborso. Diventano 280,12.
2: Io non ci credo veramente.
1: Purtroppo la violazione
2: del contratto. Aver pagato due cazzo di rate insieme, me la mettono nel culo due volte.
1: Signora, il linguaggio.
2: Uno, perché cioè, mi danno un rimborso del cazzo che si poteva evitare per 4 euro.
1: Scusi,
2: di merda.
1: Scusi. Potrebbe per favore dominare un secondo il linguaggio? Perché io qua, tra cazzi e culi, non lo so io, cioè, non sono suo cugino che. Cioè, nel senso, chiamo da una...
2: anche un po', però.
1: Sì, però io chiamo da una finanziaria. Lei non mi può parlare coi cazzi e coi culi, scusi se glielo dico. Siamo una finanziaria, non lo so. Ma se le sembra, cioè, che maleducazione è?
2: Tanto è quella la sintesi, non è niente di...
1: Cioè, se paga, sono tre mesi in più, paga questi 280 euro e il problema è risolto. Quando le arriva il bollettino, lei lo paga e estinguiamo il problema. Altrimenti lei può decidere di fare ricorso e non pagare e si andrà per vie legali, insomma. Però verrà segnalata comunque come cattivo pagatore.
2: Pagherò, cosa devo fare?
1: Sì, è il mio consiglio, tanto voglio dire, sono 280 euro, non è, cioè nel senso, rispetto al valore del divano sono un 7-8% in più.
2: 280 euro sono pochi, per me fanno la differenza.
1: 280 euro, voglio dire, come spesa imprevista ci sta, a meno che lei proprio non sia miserabile. È vero che ha fatto un finanziamento per un divano, vabbè, ha finanziato una cifra ridicola con degli interessi abnormi, però e adesso ovviamente non ha rispettato i termini del contratto e come dice lei se l'è presa nel culo.
2: Esatto. Entro quanto si può pagare?
1: Dall'arrivo del bollettino entro 36 ore.
2: 36 ore?
1: Sì, perché sennò lei accumula gli interessi di mora. Mi scusi signora, ma lei ha una vaga idea di come funziona un finanziamento? Perché per usare il suo linguaggio mi sembra di essere davanti a una cogliona. Scusi se glielo dico. Uso il suo linguaggio, col quale si è rivolta anche a me, così penso che mi capisca un po' meglio.
2: No, Cioè, bastano 36 ore, la mia era solo una domanda. 36 ore? Boh, sì, entro 36 ore appena mi arriva il bollettino lo pago, punto.
1: Ma c'è scritto sul cazzo di contratto, come direbbe lei? Cioè, quali sono i tempi di rimborso?
2: Allora, io adesso sto prendendo un attimo.
1: Prenda il contratto e lo legga, secondo, magari, visto che l'ha firmato. Sì, non ci metta una settimana a leggere il contratto, magari se lo legge con calma, se mi dice dove le posso mandare
2: allora,
1: il bollettino.
2: Allora mi manda il bollettino, ecco, e io entro 36 ore lo pago, così siamo a posto.
1: Esatto, poi. Esatto, esatto. Oh, okay. Ok, va bene, non faccia la testa di cazzo e paghi il fottuto bollettino di merda, porco di...
2: Va bene.
1: Cosa fa? Lo paga in posta o lo paga via telematica?
2: In posta.
1: Lo paga in posta. Ah, ok, quindi lei è uno di quei faccia di merda che va in posta a pagare i cazzo di fottuti bollettini del cazzo. Ho capito. Senta, nella strada per andare alla posta le do un consiglio.
2: Sì.
1: Ascolti Radio 105, è uno scherzo dello zoo. Jenny, sei nello zoo di 105.
2: Madonna santa, ma qui voi siete matti. Cioè, ma che cazzo è sta roba? Ma tu sei un coglione.
1: È il tuo compagno che ti ha fatto lo scherzo perché dice che avete speso un sacco di soldi per un divano di merda.
2: Io non so cosa dire, veramente.
1: Vai lì, Matteo.
2: Sì.
1: Passamelo un attimo, passamelo un attimo.
3: Bravi, esatto, per finire in bagno per non distrarla. Sta quasi piangendo.
1: Godo, godo, godo.
3: Bravissimi, bravissimi, bravi.
1: Ciao Matteo, un abbraccio.
3: Dai, grazie, anche
1: ciao,
3: a voi.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao,
3: ciao, ciao, ciao.
1: Adesso gli rompe il culo.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Reazione a cappella.
2: L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz.
3: Ciao Ama, buonasera a tutti, buonasera, siamo caldissimi.
2: Prego, accomodatevi ragazzi.
3: Grazie Ama.
2: Allora, mi raccomando, perché ci sono sempre le intese a distanza che vi guardano.
3: Minchia che ansia, Ama.
2: Siete pronti?
3: Dai.
2: E allora, 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata.
3: Lo sappiamo.
2: Attenzione Paolo, inizio, 3.
3: Sì, dai,
2: 2,
3: taglia, cazzo.
2: 1, via la gara.
3: Cosa usi caldo per pippare cocaina?
4: Piatto.
2: Piatto, sì.
3: Sì, così.
2: Una parola, 52 secondi.
3: Dove trova capelli Mazzoli mattino?
4: Lavandino.
2: Bravissimi.
3: Sì, allora lì.
2: E andiamo avanti.
3: Con cosa scassa cazzo Linus? Passo.
2: L'avevi capito? No. No. Maratona. Maratona.
3: Ma no, dai.
2: Attenzione. Errore, tornate indietro. 3 parole, 22 secondi.
3: Cosa? Versi? Dopo? Busta? Equitalia?
5: Lacrime.
2: Molto bene.
3: Dai.
2: 3 parole, 42 secondi. Ottima partenza.
3: Cosa? Togli? Naso? Incolli? Sotto sedile banco plurale.
2: 1 2
5: passo.
2: Capperi. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
3: Quando vai a zoccole station bagel statale?
2: Vuoi dire qualcosa?
5: Notte.
2: Bravo, no, giusto, giusto. E le parole diventano 6. 33 secondi.
3: Cosa sembra minchia con spine?
5: Cactus.
2: Cactus, esatto. Mamma mia, 7. 13 secondi.
3: Cosa spacchi per rissa discoteca? Manate.
5: Bottiglia.
2: Bottiglia è corretto. Bottiglia è corretto. Mancano 3 parole per vincere. Avete 22 secondi.
3: Come piace buco culo Rocco Siffredi?
5: Stretto.
2: No, peloso era la parola.
3: Eh no, ma
5: dai.
2: E meno male che io non gioco. Andiamo avanti.
3: Cosa sniffano bambini? Favelas. Baby gang.
5: Colla.
2: Perfetto, e andate a 9.
3: Così, dai.
2: 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
3: Dove fai prima sega limonare? Buio. Adolescenti.
5: Cinema.
2: Cinema, esatto, e vanno a 11.
3: E allora?
2: Mancano 2 secondi. Potete provarci velocemente.
3: A cosa fa bene sperma facial fidati cara
4: pelle.
2: Certo, pelle, bravissimi. E avete vinto ancora una volta, sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi TG1.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Lo zoo di 105.
3: Lo zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
5: Leone, t'ha licenziato?
6: Eh?
5: Ha licenziato?
6: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
6: Sì?
7: Ma è vero che t'hanno licenziato?
6: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Ma che, come si chiama quello del programma?
6: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
7: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
6: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel
7: c***o? Sei quella di tua madre.
6: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
6: Ehi, Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
6: Sì.
8: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
6: No, niente, non abbiamo fatto niente.
8: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
6: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
8: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
6: Ti fai preso per il culo.
8: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
6: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
6: Ma quando mai non c'è nessuno? Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
8: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
6: Che faccio io? Ma che c'è?
8: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
6: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
8: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
6: E Mazzoli, ah, già tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
8: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
6: Passa Alberto,
8: scusa, lo passo, aspetta lì.
7: Licenziato!
6: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno. Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta. Dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza di infamia arriva la telenovela che ha fatto

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hay amor, amor.
0: Rosalinda è una giovane ragazza di 20 anni di umili origini che per aiutare la famiglia lavora presso un negozio di fiori. Un giorno, mentre sta consegnando dei fiori in un ristorante, conosce un giovane affascinante pianista, Fernando José.
2: Hay que comprenderlas, solamente amarlas, las cosas más bellas de esta creación.
3: È permesso?
4: Per dildo, che strano olezzo de caciucco scongelato e lasciato sugli scogli per settimane. Ma da dove arriva questo odore?
0: I due ragazzi si innamorano l'uno dell'altra dal primo istante.
3: Ah, che destino infame! Dio, Dio, perché mi fai soffrire così tanto?
5: Perché puzzi di carogna bagnata!
3: Povera me, non so cos'è peggio, il fatto che siamo poveri o questo odore di merda e burrito lasciato a marcire nel culo di un muflone lebroso che viene dalle mie ascelle incrostate.
5: La puzza, fidati, è quella!
3: No, ma chi voglio prendere in giro? Non importa se ho le orecchie cariate, la riga del culo farcita di schifo, la riga del culo farcita di formaggella dei piedi, e sono 3 mesi che mangio solo guano di piccione fritto nella mia stessa piscia. Ah, l'unica cosa che mi fa soffrire è essere lontana dal mio bel Fernando. Oh, Fernando, che destino beffardo.

0: l'unico uomo al mondo che mi ama per la mia puzza è proprio l'unico che non posso avere. Siamo come Romeo e Giulietta.
1: A voglia! Ma solo se Giulietta fosse in carico delle dame!
0: Ah, che tristezza! Ho bisogno di confidarmi con qualcuno. Chiamerò Gonzago, il mio unico amico. Oh, che strano! Suona il telefono! Pronto? Chi è?
2: Uè, pupazzo di diarrea, sono Gonzago!
0: Che appellativo! Come fa a stare insieme un pupazzo di diarrea? Oh, Gonzago, amico mio fidato! Che coincidenza, stavo appunto per chiamarti!
2: Sì, l'avevo capito quando ha cominciato a puzzarmi il cellulare.
0: Ma ti sento molto lontano, dove sei?
2: In Perù!
0: E che cazzo ci fai in Perù?
2: Ho deciso di camminare finché non sentivo più la tua puzza. Sono arrivato in Perù. Ma se esce all'aria aperta dovrò spingermi fino alla Terra del Fuoco.
3: Tu non puoi passare!
2: Figa, sono già alla Terra di Mezzo!

0: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Pronto, di fuoco?
1: Chi è che parla?
2: Sono Tony, Antonio.
1: Sono Schiaffini, chi è che parla?
2: Sono Tony, Tony Cazzo, DJ, come va?
1: Siamo qui.
2: Ah, bene, bene. Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso avevi la mia giacca di jeans che ti ho lasciato nel 96 in discoteca. Ti ricordi?
1: Ma dove? Solo il l'uno?
2: Sì. Come va? Punto,
1: Sicuro, si lavora.
2: Si lavora. Ti ricordi che uscivamo la sera dopo la discoteca, andavamo a mangiarci anche degli hamburger, poi dopo andavamo anche a puttane, ti ricordi?
1: Qualcosa ne abbiamo fatti di cotti di crudo. Sì, dimmi.
2: Ne abbiamo fatti. Quante ne abbiamo scopate quel periodo?
1: Mamma mia. Adesso un altro mondo.
2: Lo so, il tempo passa, lo so. Però mi ricordo che quella sera, non mi ricordo se era un sabato o una domenica, ti avevo lasciato una giacca di jeans con una toppa dietro, con stampato un cazzo enorme, ma proprio bello venoso, grosso, un po' colorato, Ce l'hai tu quella giacca?
1: No, io non
2: ce l'hai.
1: Non me lo ricordo neanche.
2: Non te lo ricordi? Non ti ricordi neanche quella volta che eravamo ubriachi per strada e abbiamo investito la vecchia? Te la ricordi? Che poi l'abbiamo buttata in un cespuglio. Che tempi incredibili.
1: Va bene, ma non me lo ricordo.
2: Non te lo ricordi. Va bene, senti, allora non ce l'hai la mia giacca di jeans?
1: No, non ti ricordi.
2: Niente, era della Uniform, nella tasca sinistra c'erano 4.000 lire.
1: Della Unipec, cos'è?
2: No, la marca era Uniform e a sinistra c'era una toppa con 4.000 lire dentro. Se per caso a casa la trovi, fammi una telefonata.
1: Minimo, d'accordo.
2: Magari ce l'hai nei vestiti, non so, in cantina, non so, magari da qualche parte. Perché mi serve per fare dei DJ set. Mi andrà un po' stretta adesso perché ho messo su 100 kg. Pronto? L'ho buttato giù.
0: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto, mi senti?
3: Pronto, chi è?
2: Sono Tony, Antonio. Pronto?
3: Pronto.
2: Mi senti? Sono Antonio, Tony. Come va?
3: Chi sei?
2: Antonio, Tony. Tony Cazzo, DJ. Come stai?
3: Io non ti conosco.
2: Ma stavi dormendo?
3: Sì, ma io non ti conosco.
2: Ma come no? Ma non capisco, perché se mi capisci oppure no. Sono Tony, Antonio.
3: Antonio, di che cosa?
2: Cosa vuol dire di che cosa? Antonio DJ ignorante.
3: No, non ti conosco.
2: Non mi conosci?
3: No.
2: Ma non c'è tuo marito in casa?
3: Ah?
2: Passami tuo marito, va, che ci parlo lui. Lui mi si ricorda di me. Sono un vostro amico. Tuo marito. Oh, rincoglionita, passami tuo marito.
3: Ma io non c'ho un marito.
2: Come no?
3: Vedi che ha sbagliato numero.
2: Ho sbagliato numero? Ma chi ho chiamato? Ma non sei Michela? Vai, che ce la fai a chiudere il telefono, vai. Vai. Ma che cazzo di telefoni hanno? Non riesco a capire. Cos'ha, uno scivolo?
0: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto? Ciao.
3: Pronto.
2: Bellezza, sono Tony.
3: Pronto.
2: Sono Tony. Mi
3: ma
2: sei...
3: Tony, dimmi.
2: Come stai?
3: Bene.
2: Bene, sono contento. Hai fatto tutti i controlli?
3: Sì, tutto a posto.
2: Ah, bene, meno male. Senti, ti ho chiamato per chiedere se per caso c'hai la mia giacca di jeans con la toppa con il cazzo dietro.
3: Che cosa?
2: La toppa di jeans. Se ti ho lasciato a casa la toppa di jeans.
3: No, tu non hai lasciato niente.
2: Non l'ho lasciata? Perché la sto cercando. Non so se l'ho lasciata da Peppino.
3: No, io...
2: Non ce l'hai. Comunque stai bene, tutto a posto? Mi fa piacere.
3: Tutto a posto.
2: L'importante è sborrare. No, perché quella giacca di jeans me l'avevi data tu. Cioè, te l'avevo data io quella sera in discoteca nel 98. Quando andava...
3: Ma perché io non sono, sono la mamma, io non sono niente.
2: Come non sei niente? Sto parlando con una persona. Che sei una nullità, non sei un fantasma?
3: Ah?
2: B.
3: Ma senti, ma vattangolo, vai.
2: Oh, stronza. Ma che cazzo è questa? Io non sono niente.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, eccomi qui per fare un punto della mia splendida giornata, come direbbe Vasco Rossi. Ecco com'è andata. Amore, amore, corri presto! La uga, la tartaruga ha partorito!
1: E tu mi fai precipitare di corsa dal mio comodo giaciglio sul divano mentre sto guardando le finali di Mortal Kombat filippino per vedere una pidocchiosa tartaruga che caga pallette?
0: Ma quali pallette? Sono tartarughine piccolissime! È rarissimo che una tartarughina partorisca in casa così! È straordinario!
1: Ma stai veramente piangendo per della merda di tartaruga?
0: Sì, mi commuove una cifra vedere il protrarsi della vita attraverso la procreazione. E non è merda, ma piccole uova! Devo correre a chiamare il veterinario!
1: Hai detto uova?
0: Che profumo di brodo! Wow, Amu, che figata! Avevo proprio voglia di scaldarmi le budella con un bel concentrato di natura.
1: Sai Luigi, ho riflettuto tanto ieri e anche io mi sono commossa vedendoti piangere. E anche se il mio viso era gelido come un water in esposizione, dentro stavo malissimo.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: E quindi ho deciso che non avrei voluto più provare questa sensazione.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: E per questo motivo che ho deciso di cucinare la tartaruga con tutte le uova, così elimino il problema alla radice.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: Oh cazzo, Amo, stai bene? Forse è un calo glicemico. Tieni, bevi un po' di brodino che ti metti in sesto.
0: Che schifo, no! No, ho bevuto il cadavere di Gina! Assassina, assassina!
1: Calmati, calmati!
0: Assassina, assassina, Gina!
1: Ma dov'è finito l'uomo tutto d'un pezzo, privo di sentimenti e glaciale come un calippo nell'Artico di cui mi sono innamorata? Lo stesso sentimentalmente zombie che una volta mi ha coltellato al ristorante per attirare le attenzioni del cameriere con le mie urla. La stessa bestia di Satana che mi ha obbligato a vivere in un nido sul terrazzo vestita da condor per mesi per allontanare i piccioni. Lo stesso sacrilego pezzo di merda che mi faceva fare la cacca sulle tombe con i nomi meridionali.
0: Non sono io! Ma perché? Perché hai fatto una cosa così atroce alla mia piccola Gina? Era con me da tanti anni! Non credo che riuscirò a perdonarti! Adesso vado a letto e ti prego di non venire a disturbarmi! Devo stare da solo!
1: Ma dai, non fare così! Anche Gigi Pierone, nel suo ultimo trattato dal titolo Uccidi ogni cosa che ami e sarà tua per sempre, dice che sopprimere i tuoi cari è un gesto d'amore. Vedrai che col tempo capirai!
0: Ma sei stronza?
1: Mi hai chiamato stronza veramente o è solo frutto della mia immaginazione?
0: No, basta, questo è stato troppo. Sì, ti ho dato della stronza. E pure assassina.
1: Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Lo dice anche Gigi Pierone nel suo ultimo trattato dal titolo Imparare a dire con efficacia cinematografica. Lo sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Ora mi tocca picchiarti a sangue.
0: Non mi importa, è ora di dire basta alla sopportazione. Questo è stato troppo. Ti lascio.

0: Che fai?
1: Nulla, mi preparo.
0: E perché stai coprendo di cellofan la stanza?
1: Nulla, mi preparo.
0: E perché indossi i guanti di latice e il grembiule di plastica da macello?
1: Nulla, mi preparo. Tu rilassati, che altrimenti le carni si rigidiscono e divengono cattive.
0: Comincia a salirmi un leggerissimo dubbio.
1: Spogliati.
0: Non colgo...
1: Mica vorrai che ti macelli vestito.
0: E la Madonna, che incredibile franchezza intenzionale nel fornirmi dettagli agghiaccianti delle azioni future atte alla lesione della mia persona per delle incomprensioni in ambito familiare.
1: Dai su, che poi è lunga a spellarti.
0: Sentiamo, ci ho ripensato. E credo che forse sia stato un po' troppo affrettato nel prendere una decisione così importante. Mi sa che ci ho ripensato.
1: Ah, cazzarola! E non potevi dirmelo prima che ti iniettassi del tranquillante?
0: Quale tranquillante?
1: Figa, che mano, manco se ne è accorto. Minchia, che palle, ora devo rimettere a posto la cucina. Minchia, che puzza sto brodo di merda.
0: Hai capito, caro diario? Cosa fica è una donna molto pericolosa. Ed ora credo di avere un pelino di terrore nell'affrontarla. Ormai il dolore per la perdita di Gina Tartarughina sta un po' passando, ma la paura per le reazioni di Cosa fica invece no. Ho pensato di capire meglio la sua psicologia per poterla gestire ed ho acquistato un trattato di Gigi Pierone anche io, dal titolo Come lasciarsi senza che ti macelli. È incredibile come riesce ad essere così preciso nei consigli sto Gigi Pierone. Visto che c'ero, ho preso anche masturbarsi con gusto riempiendo le mani di coriandoli ed anche tutti i modi per cacciarsi in culo un bresciano. Ero troppo curioso dal titolo. PS. Wow! Non pensavo che ci fossero veramente così tanti espedienti per far entrare un intero bresciano in un buco così piccolo.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 in collaborazione con la Wonderland Production presenta La segreteria telefonica.
2: Ciao, sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
1: Il modo migliore per mandare a male la gente.
3: Pronto?
2: Buongiorno, comunicazione bolletta da lei non erogata. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non agganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Bolletta. Pronto?
2: Ma che cazzo fai? Mi butti giù il telefono? Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non agganciare per non perdere la priorità acquisita. Se vuole terminare la chiamata, digiti il tasto 27. Premere il tasto con il numero 27. Premere il tasto con il numero 9, 8, 5, 3, 6, 2, 5, 8, 5, 3, 6, 2, 2, 2, 9.
3: Pronto?
2: Lo sai che sei una testa di cazzo?
3: Ma la tu sei una testa di cazzo!
2: Scimmia!
3: Capito?
2: Scimmia!
3: Oh.
2: Lo sai che sei una testa di cazzo?
3: Tu sei una testa di cazzo!
2: Scimmia!
3: Hai capito?
2: Scimmia!
3: Senti, testa di cazzo sei tu!
2: La sua bolletta da 15.000 euro è stata pagata. Grazie!
4: Chiamiamo lui, Arnaldo.
5: Pronto. Ma chi è?
2: Buongiorno, comunicazione bolletta da lei non erogata. Numero bolletta.
5: Ma non sto capendo un cazzo.
2: Zero.
5: Ma chi sta chiamando?
2: 09 B66 85 13 220.
5: Ha sbagliato numero.
2: Numero contatore 32 27 90 B.
5: Quale contatore?
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non
5: Ma chi cazzo sei?
2: Si prega di non agganciare per non perdere la priorità acquisita.
5: Ma che cosa devo perdere?
2: Da oggi la bolletta
5: lei ha sbagliato numero. Ha chiamato a casa per
2: Da oggi la bolletta si paga direttamente.
5: Ma questo non lo vuole capire. Ma mi sente? Pronto?
2: You are waiting to be connected to Tired I'm
5: Blue. Adesso mi ha rotto i coglioni.
2: Dabadi.
5: Vada fanculo.
6: Vendetta.
5: Pronto?
2: Da oggi la bolletta si paga
5: direttamente. Porca la pestata cagna.
2: Lei è in linea con la Luce e Gas Biopower.
5: Luce e gas? Ma guardi che io la bolletta l'ho già pagata.
2: Per chiudere la chiamata, digiti il tasto Gennaro IA.
5: Le ho detto che la bolletta della luce l'ho già pagata.
2: You are waiting
5: Quasi
2: to be connected.
5: Quasi l'ho pagata proprio ieri mattina alle poste, qui vicino a casa mia.
2: You are waiting to be connected to the desired up and down extension.
5: Mi parla in inglese, io non capisco. Ha capito?
2: Please do not hang
5: non
2: up.
5: Capisco.
2: Please do not hang up.
5: Porco
2: in order.
5: Senta signora, lei mi sta disturbando. Ho le mani sporche di terra e sto sporcando il telefono per stare al telefono con lei. O mi dice cosa vuole, altrimenti chiudo. Possiamo chiudere? Non capisco.
2: Ma mi sente?
5: Non capisco. Cane.
2: Se vuole terminare la chiamata, digiti
5: il tasto. Voglio terminare la chiamata.
2: Digiti il tasto 27.
5: 27.
2: Digiti il tasto 27.
5: Ma come cazzo lo compongo?
2: Premere il tasto con il numero 27.
5: Ma porca di quella puttana! Non ho il tasto 27 sul telefono.
2: Se non hai il tasto 27,
5: no, non ce l'ho.
2: Prema 2.
5: Premo 2.
2: 9. 8. 5,
5: aspetti che non ho sentito.
2: 3. 6.
5: Le ho detto di
2: 2,
5: aspettare perché non ho sentito i numeri. Si fermi.
2: Numero sbagliato.
5: puttana!
2: Se vuole terminare la chiamata, digiti il tasto 27.
5: Ma di quel porco ma come faccio a chiudere se lei mi dà i numeri alla cazzo di cane?
2: Devi attendere.
5: Ma che cazzo devo attendere? Signora, guardi che sto per perdere la pazienza. Io sono un ex vigile del fuoco. La posso far arrestare immediatamente.
2: Hai capito, coglione?
5: Non ci credo. Non ci voglio credere.
2: Hai capito, coglione?
5: Brutto bastardo infame, maledetto e figlio di puttana.
2: Lei è in linea con...

0: mio nuovo numero di telefono. Dimmelo! Come cazzo hai fatto? Porca la m***a infestata, troia e puttana!
1: Digiti il tasto 27.
0: Ho passato gli ultimi 4 mesi
1: numero
0: della
1: sbagliato.
0: Mia vita in pace e ora torni a rompermi i coglioni.
1: Numero sbagliato.
0: Ma lo vuoi capire che io lavoro? Io non sono come te a casa a farmi le seghe con le videocassette. Io sono qui che creo delle opere d'arte per i negozi e gli amici.
1: Hai capito?
0: A casa a farmi le seghe con le videocassette. Io sono qui che creo delle opere d'arte per i negozi e gli amici.

0: porco di...
1: Digiti il tasto...
0: Maledetta puttana! Michele, ti ammazzo!
1: Ge Gennaro, ge ge
0: Ora mi tocca chiamare pure l'Enel! Figlio di puttana! Bastardo maledetto!

0: Lo Zoo di 105.
1: Amici, torna il Wonderland e tornano le voci di... Non torno, la prima volta che le uso. Viene anche da ridere, l'accio incredibile. Ah, cosa ho fatto? Ho preso le voci di Diego Battattuolo da Fini Fantozzi quando gli dice:
2: Fantozzo!
1: Sì, lui, il panettiere che si tromba la moglie. Ma attenzione, perché la particolarità di questo scherzo è che ho chiamato tutti i Fantozzi d'Italia. E poi ci ho messo anche la ciliegina sulla torta, prendendo anche le voci quando va in barca.
2: Gatto! Mancato!
3: Pronto?
2: Fantozzo!
3: Chi parla? Pronto? Ma stai a portare in giro? Ma sei avviato gusto?
4: Pronto?
2: Cazzi quella gomena!
4: Ma che cazzo stai a dire?
2: Ma che fa? Cazzi! La leghi, la fissi!
4: Non ho capito, chi sto a parlare?
2: Piatto!
4: Deficiente!
2: Mancato! Fantozzo!
4: Sì, ma che volete? Chi è? Ma io non lo so, sta gente è proprio tutta matta. Ma non c'avete niente da fare? Hanno beneficiato dalla gente?
2: Fantozzo!
4: Ti sarà divertito? Meno male che vi divertite, va, sono contenta. C'è qualcuno che si diverte a sto mondo.
2: Piatto!
4: Che te frega?
2: Mancato!
4: E non ci va a dormire, guarda.
3: Pronto?
2: Fantozzo!
3: Pronto? Soreda!
5: Chi la conosce? Buongiorno. Buongiorno. Ti sparo al culo stamattina?
2: Mancato!
5: Ah, ma che torno messo al culo spari meglio, va?
2: Piatto!
5: Ci scommetti che ci pigli pure gusto quando lo metti in culo. Assorda!
3: Pronto?
2: Fantozzo!
6: Pronto?
2: Fantozzo!
6: Sì, buongiorno! Vaffanculo!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, che vuoi
2: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: guardala, è andata in onda.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non vai in onda.

0: Adesso mi hanno detto quelli delle Iene.
1: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
0: Vogliono levare un po' di cose.
1: Un po' di persone.
0: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le Iene, ne ho visto qua.
1: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
0: Direttore di Rete 4.
2: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
0: Però va là, sempre questo
3: mio fatto. Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
0: Perché sta in Mediaset. Però dicono, va là, dicono, e dicono, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Coscia di pollo a serramanico, 12 euro al chilo. Elegante vasetto di urina segnaposto per cene formali, 66 euro cada uno. Tutti camel... Ma che ca... Tutti camel toe della regina Elisabetta. Libro fotografico in carta satinata, 112 euro. Action figure, mini rissa da posizionare davanti a mini bar, 68 euro. Barbie burka, praticamente un sacchetto chiuso con dentro qualcosa, 98 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Cover smartphone in magma, 26 euro. Fossa biologica da viaggio, 685 euro. Pratica vanga USB, 78 euro. Speciale settimana del cibo satanista. Tonno in scatola. Cranica, 9,90 euro. Kentucky Fried Christen. Kentucky Fried Christen. Vangelo al gusto pollo, 36 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Neanderthal, arioso divano in morbida ghiaia, 119 euro. Putin Mon Amour, lavatrice a gas, 369 euro. Nintendo Poke Mongo, il gioco con gli animaletti più strani del solito, 29,90 euro. Comodino da soffitto per vampiri, 250 euro. Lama Sutra, manuale illustrato con oltre 100 posizioni per inculare ovini sulle ande nei momenti di solitudine, 38 euro.
1: Arredamento interni.
2: Solo per pochi, buono sconto da 50 euro, 60 euro. Scolapasta satellitare, 42 euro. Colla mille chiodi più chiodo mille colle, 4,40 euro la scatola. Fotocopiatrice razzista che stampa solo fogli bianchi, 256 euro. Acqua trans, povera di sodio ma ricca di cazzo, 1,30 euro al litro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta
3: L'asciugone palanca.
4: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quando tanto volentine, ma perché mi butta giù?
5: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
5: Prego, mi dica.
6: Senta, scusi, guardi, io qua in campagna, dove sto io, no? E c'ho un capanno, sì. Un capanno che utilizzo per mettere dentro gli strumenti agricoli, che una volta facevamo l'orto con mia moglie, facevamo un ettaro di roba, mettevamo sì. Dei pomodori, robe. Adesso cosa vuole? Perché siamo diventati vecchi, sa come si dice dalle nostre parti, che la terra è bassa, no? Che mi mal di schiena, certo, robe qua. Certo. E allora ho tutti questi attrezzi che non uso più, c'è il soffiafoglie, insomma. E il mio vicino di casa, che tale Gigi Barabino, mi dice, guarda che la tettoia di questo capanno degli attrezzi è in Eternit, capisci?
5: In Eternit, sì.
6: No, lui me l'ha detto, ma io non cioè, a me non mi pare, perché mi ha detto, per vedere se stai in Eternit, vai lì con un coltellino, gratti un po' e vedi che c'è l'odore, tipo di...
5: C'è fibra, certo.
6: C'è fibra.
5: Fare fibre.
6: fa le fibre, non lo so se fa le fibre, mi ha detto di sentirlo odore a me. No,
5: allora, l'unico modo per esserne certi, per avere la certezza, diciamo, scientifica, che sia effettivamente un materiale contenente amianto, è fare un'analisi di presenza amianto. Quindi di base noi veniamo a prendere un campione di questa tettoia, lo portiamo in un laboratorio, facciamo un'analisi e dall'analisi poi risulta
6: una roba lunga, non c'è un modo di
5: c'è presenza o no.
6: No, ma non c'è un modo di stabilirla ad occhio, perché mi sembra una roba un po' lunga. Cioè che viene,
5: allora,
6: prende un pezzettino.
5: Se vuole mandarci delle foto, noi dalle foto lo possiamo diciamo capire per l'esperienza che abbiamo. Quindi se lei intanto vuole mandarci qualche fotografia
6: via,
5: o via WhatsApp o via mail,
6: esattamente. Perché le spiego, praticamente questo capanno qua non è il mio, cioè io non l'ho costruito io. Quando ho preso la casa non ce l'avevo questo capanno, capisci?
5: Sì, poi sì, c'era già
6: del proprietario precedente, tale Roberto Barbero. Quando Roberto Barbero purtroppo è venuto a mancare, tra l'altro in un modo orribile, pensi che era in un parco naturale, ma come guarda, si è morto in un modo che è incredibile. Era in un parco naturale in Toscana, che era andato con la moglie in vacanza, che non andava mai una volta, che è vicino a Grosseto, che è andato a fare questo giro nei boschi e ci è caduto in testa una vipera. Ma guarda, è una roba veramente, infatti la racconto sempre a cena quando vengono anche la Franca, cioè, vengono lì, e ci è caduto in testa.
5: Certo.
6: Questi sono questi tipi di vipere velenosissime, però stanno sugli alberi e gli è caduta la testa, è morto. Ecco.
5: Le serve l'indirizzo mail. Un numero di telefono, forse, per mandare le foto, come vuole.
6: Meglio il numero di telefono, che io conto cosa vuole, sono anziano.
5: Le do il mio.
6: Ecco, aspetti un attimo che me lo sei, un secondo che trovo una matita. Che
5: certamente, certamente.
6: Aspetti che faccio con...
5: Sì, cioè, no, ci mancherebbe.
6: Perché guardi, mia moglie c'ha sto vizio qua che mi nasconde tutte le matite, tutte quante.
5: Sì, c'è anche mia madre.
6: Io vado sempre che scendo giù, no? Quando scendo giù che vado a fare la spesa, perché quell'altra per muovere il culo, vado a comprare insomma le cose che mancano di suo, il pane, il latte, le cose di tutti i giorni, ma mi compro una scatoletta di matite 2H o HB, a volte le compro entrambe, perché mi piace una che c'ha la puntina un pochino più molla e l'altra che c'ha la puntina un pochino più rigida per disegnare, perché io non disegno, però sottolineo tanto, mi piace sottolineare quando, perché leggo, io leggo tantissimo, leggo un po' di tutto, insomma sono appassionata di storia,
5: bella
6: cosa. E cosa vuole, però diventando anziano
5: le do il numero.
6: Sì, aspetti un attimo, lo segno col gessetto sulla lavagna della spesa, aspetti un secondo. Ho parlato con
5: Milanese,
6: come la roba che si mangia, la cotoletta?
5: Sì, è fuori.
6: Perché l'originale è di maiale, tanti la fanno con il tacchino perché rimane leggermente più sottile, un po' più croccante la maglia. Ma si fa col maiale e si fa col burro, perché tanti dice, vabbè, la faccio fritta, la frigo nell'olio. Invece l'originale si fa col burro, è di una pesantezza, quando la mangio la sera, sveglio due giorni, poi mi devo prendere il gabisco, che tra l'altro non lo digerisco. Sì, dottor Leoni, che ci va da tanti anni, cioè, almeno la metà ci conosceva anche da ragazzi. Mi dice, non te lo prendere il gabisco, perché sei intollerante. E lei dice, prendi una roba più leggera, non so, tipo un Jeffer, c'ho l'ernia iatale io, non so se lei è pratica. Di questi disturbi dell'apparato gastrointestinale,
5: Senta,
6: taglio via un pezzo e ce lo porto.
5: Ma volendo sì. Ci possiamo sentire mica dopo un attimo, intanto guardo le foto, poi ci sentiamo.
6: Ma con cosa lo taglio però? Perché mi sembra una roba abbastanza dura, mi devo tagliare.
5: No, ma basta prendere una pinza, prendo un pezzettino dalla cosa, però comunque poi ne parliamo semmai dopo che vedo la foto. Dai.
6: Con un martello posso andarci, che ti taglio un tocchettino.
5: No, meglio di no.
6: Il martello, meglio la pinza.
5: La pinza.
6: Ma di lei dice una tenaglia, perché la pinza serve per stringere, non serve. A tenaglia, dice lei.
5: No, sì, ma tenaglia, una pinta, insomma, qualcosa.
6: No, c'è una bella differenza. Perché le spiego?
5: Molto piccolo.
6: Che tante volte la gente fa confusione, dice, mi passi la pinza e ti passano la tenaglia. La tenaglia serve per tagliare. Invece la pinza serve per stringere. Come quello dice, mi passi il mestolo o il ramaiolo? Sono due cose diverse. Il mestolo e il cucchiaio di legno. Il ramaiolo.
5: Devo lasciare che mi stai chiamando più volte su altra linea. Ho un cantiere aperto e
6: c'ha ragione. Ma senta, mi dica una cosa.
5: Foto su WhatsApp.
6: No, perché c'è Gio Barabino, che è uno che ne sa, perché uno che ha fatto le superiori a Cuneo, che vede dei social, mi ha detto di stare molto attento, dice guarda,
5: devo chiamare questo cantiere, perché appunto è la quarta volta che mi chiama,
6: c'ha ragione,
5: se mi manda le foto
6: vabbè, le foto le faccio da vicino, giusto?
5: Lei non tocchi niente.
6: Non tocco niente. Non faccio un cazzo, capito? Non faccio un cazzo, morirò con l'amianto. Va bene, la ringrazio, non mi è servito assolutamente a un cazzo. Arrivederci, se ne vada a fanculo. Lei è l'amianto. Che cazzo? E quell'altro è un coltellino. Questo delle foto è porca puttana. Ma che cazzo sono, un paparazzo mia? Niente, la mattinata buttata. Dovevo parlare due secondi, mi ha tenuto al telefono un'ora. Sto cazzo di chiacchierone.
0: Radio 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Allora, prima di tutto dico una cosa, questa roba della par condicio è la merda. Perché dimmi te come fa uno che fa un programma di giornalismo, parla di politica, a fare il programma adesso in par condicio. Di che cazzo parliamo? Degli insetti a tavola o dei muri che crollano? Vabbè, quindi questa roba della par condicio è una merda, perché secondo me non credo che una persona cambi le intenzioni di voto perché sente della satira in radio. Detto questo, siccome non possiamo occuparci di quella montagna di letame che è la politica, ci occupiamo di una cosa di cui forse hanno parlato ieri in un altro programma, credo lo Zoo di 105, cioè 19 miliardi di euro, 19 miliardi in Italia, vengono spesi ogni anno per prostitute, puttane insomma, e droga, stupefacenti. Ecco, io vorrei sentirvi su questo, voglio capire se volete che vengano legalizzati oppure no, e perché non è ancora stato fatto. Via, apriamo le telefonate, andiamo in Sicilia. In Sicilia, pronto? Mario.
6: Ah, buongiorno.
5: Buongiorno a lei. Ha visto che in Italia ogni anno si spendono 19 miliardi di euro per puttane e droga? L'ha visto?
6: Certo che l'ho visto.
5: L'ha visto. Secondo lei dovrebbero essere legalizzati?
6: Certo che dovrebbero essere legalizzati.
5: Perché? Perché? Dica perché.
6: Per due motivi.
5: Sì.
6: Sono le stesse persone che praticamente dicono
5: sì.
6: Di difendere la famiglia tradizionale.
5: Invece?
6: Quindi, per difendere la famiglia tradizionale bisogna metterla in sicurezza. Gli uomini devono essere sicuri di andare a puttane con le persone giuste.
5: Lei va a puttane?
6: Io no.
5: Quindi se le troie fossero legalizzate, diciamo, lei ci andrebbe?
6: No.
5: Impiegherebbe qualcuno della sua famiglia, una sorella, una madre?
6: Forse mia madre.
5: Sì. Se sua madre scegliesse un domani che la prostituzione è legalizzata, se sua madre scegliesse di fare la puttana, lei cosa ne penserebbe?
6: Sarei contento per lei.
5: Sì, quindi lei sarebbe contento di essere figlio di puttana. Cosa dice? Lei l'ha detto, scusi.
6: Sì,
5: va bene, vado a fare in culo, dai, lei c'ha la mamma maiala, dia. Vai, butta giù quello con la mamma maiala, dammi un altro. Cambiamo, sentiamo un altro. Michele, sei in onda, dici Michele.
7: Sì.
5: Sì, buongiorno. Ha visto che in Italia si spendono 19 miliardi in puttane e droga, che cosa ne pensa?
7: Più che giusto.
5: Cioè, più che giusto la spenderli?
7: Puttana, dai, fammi parlare, la puttana sì. Va legalizzata, vai.
5: Sì, lei andrebbe a puttane, lei va a puttane?
7: Non ci vado.
5: Perché non ci va?
7: Allora, io il sogno mio nella vita è fare il puttaniere. Non ci posso andare, ci devo mandare.
5: È un bel sogno questo, eh? C'è chi sogna di fare l'astronauta, il pompiere. Lei sogna di fare il puttaniere, di andare con le zoccole, magari prendere, che ne so, una sifilide, una candida.
7: No, no. Non di andare, di mandare.
5: Di mandare cosa? Non è chiaro, no?
7: Le persone, ci guadagno.
5: Lei sogna di mandare le persone a puttane?
7: Per poi guadagnarci.
5: Ah, quindi di fare il papone, non il puttaniere. Sì, però usi le parole giuste, perché sennò non si capisce un cazzo. È come se io sto parlando di sistema solare e uso la parola cucchiaio di legno, non c'entro un cazzo. Sia attinente a te.
7: Ma perché fai il sapotello, non ho capito?
5: Io non sono sapotello, semplicemente io so le cose e lei no, perché lei è un ignorante di merda. E io invece sono un divulgatore.
7: Facendo il sapotello.
5: Capisce la differenza?
7: Seconda
5: la seconda volta di che cosa?
7: Che
5: fai? La seconda volta non lo può dire neanche del sesso, perché ha scopato una volta sola a pagamento con le troie. Mi dica, per quanto riguarda la droga, lei è favorevole alla legalizzazione?
7: Ma purché non faccia del male, sì.
5: Sì, in che senso? Come fa? Cioè, se uno si infila la siringa nell'occhio fa male, se no? In che senso non faccia del male? Cazzo ride, cosa ride?
7: Ma sì,
5: Pappone,
7: dai.
5: Cosa ride? Si levi dal cazzo, dai. Via, lei non sa un cazzo di niente e io sono un saputello. Dai, dammene un altro. Butta giù al puttaniere, dai. Allora, abbiamo al telefono una prostituta? Una zoccola, insomma, che vuole dire la sua sul tema legalizzazione della prostituzione. Bianca, dici Bianca, dai.
8: Buongiorno.
5: Buongiorno, mi scusi se vado molto diretto al punto. Lei si prostituisce?
8: Diciamo di sì.
5: No, non c'è niente di male, io sono frequentatore, io vado a zoccole continuamente. Senta, io una domanda molto precisa. È uscita ieri una statistica che dice che in Italia vengono spesi ogni anno 19 miliardi di euro, 19 miliardi di euro, in droga e prostituzione. Lei, in quanto operatrice del settore, sarebbe favorevole alla legalizzazione della prostituzione?
8: Insomma.
5: In che senso, dica?
8: Ma non del tutto, perché comunque non ci sarebbero problemi, insomma, con tutti gli altri imprenditori.
5: In che senso, scusi, non ho capito bene, perché non
8: dalle
5: si sente.
8: Dalle tasse
5: sì.
8: Alle.
5: Quindi lei preferisce battere e evadere il fisco?
8: Direi di sì.
5: Sì,
8: su questo tono, sì.
5: Quindi secondo lei la prostituzione non dovrebbe essere legalizzata, perché sennò a lei gli tocca pagare le tasse?
8: Ma non soltanto, ci sono tanti altri risvolti.
5: Dica, me ne dica un paio.
8: Ma non ci sono altri risvolti. Per esempio, che non vuole essere ufficializzata.
5: Quindi non vuole che si sappia in giro che lei fa la zoccola?
8: No.
5: Perché non vuole?
8: Perché non vuole, perché ha un figlio.
5: Sì? Ma scusi, se lei...
8: Non è sufficiente come ragione.
5: Certo, ma se lei lo ritiene un mestiere degradante, perché lo fa?
8: Perché mi paga lei le bollette?
5: Sì, ma voglio dire, però se lei ha scelto di fare la prostituta...
8: Se le bollette io smetto.
5: Ma se lei ha scelto di fare la prostituta per tirare a campare? ok, dovrebbe essere anche coerente con quello che fa, no?
8: Non,
5: cioè lei fa la prostituta di nascosto? E suo figlio cosa pensa?
8: Di nascosto. Senta, mi ha già rotto le palle.
5: Vabbè, ma non si inalberi, scusi. Pronto? Ma guarda sta zoccola. Bene, chiudiamo con un parere che ci interessa veramente, quello del Lupomane. Lupomane, ciao Lupomane, benvenuto, bentornato in onda. Allora, 19 miliardi in puttane e droga, cosa ne pensi? Vai.
9: Puttane e droga?
5: Sì.
9: Ma io l'ho sempre pensato che in Italia facciamo tutti puritani.
5: Sì.
9: Facciamo tutti per le persone, capito, che la morale dei miei coglioni.
5: Sì.
9: E poi andiamo a buttare i soldi alle puttane, poi dici che ce l'hai in crisi. Ma io non lo so, cioè io veramente se ero un po' più ricco sarei andato pure io a puttane, spesso e volentieri.
5: Ma secondo te le devono legalizzare le zoccole, Lupomane?
9: Certo, in bordelli con le troie dentro che proprio a buttare gli uccelli in ogni stanza. Cioè, e voglio dire, l'uomo è così, è sempre stato la meretrice.
5: Sì, ma perché non lo fanno? Perché non lo fanno, Lupomane? Perché non...
9: qua c'è la chiesa che rompe i coglioni, noi dobbiamo essere tutti immacolati.
5: Ma scusa, però leggiamo sui giornali spesso di questi preti che vanno a zoccoli, fanno i filmati, i video porno.
9: Quelli sai cosa fanno? Fanno quel che si vanno a confessare.
5: Sì?
9: E poi dicono, per farti perdonare, pace il cordone sacro.
5: Cos'è?
9: Sarebbe l'uccello.
5: Ah, ecco, sarebbe...
9: lo chiamano così.
5: Il cordone sacro. Sì.
9: E qua stanno in ginocchio, che stanno in genuflesso, perché ti trovo. Bevi alla fonte battesimale pure e fango culo, hai capito? Cosa gli
5: questa è una grossa metafora di un pompino, scusa.
9: Sì, in poche parole sì, la fonte battesimale.
5: È un bucchino.
9: Ma dove nasce tutto il mondo, la nascita del mondo è dalla fonte battesimale.
5: Lupomane, come sempre ci hai aperto gli occhi e per fortuna non il culo. Io ti mando un abbraccio e ricordiamo il tuo slogan, vai.
9: Anche io. Tiro fail,
5: tiro spag,
9: tiro un cazzo, cazzo frega.
5: Ciao Lupomane, ciao, ci vediamo in un bordello. Ciao, un abbraccione. Ciao.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
4: Non esiste l'autostima. Esiste il motore a scoppio. Guida 400 cavalli. Sii uomo. Non mettere la cintura di sicurezza. Stringi i denti. Forte. Sii uomo. Se non sai cosa dire, urla. Sii uomo. Non portare il cane a spasso. Portalo a lavorare. Sii uomo. Se qualcuno piange mentre stai ridendo, ridi più forte. Sii uomo. Se una donna ti chiede di cambiare, tu cambia. In peggio. Così impara a romperti i coglioni. Sii uomo. I fiori sono roba da checche. Al primo appuntamento, portale un mazzo di preservativi. Sii uomo. Non cercare di farti amare dagli altri. Costringili a farlo. Sii uomo. Quando ti chiedono come stai, rispondi: sono in guerra. Sii uomo. Non cambiare le lenzuola. Buttaci sopra quelle nuove finché il materasso non diventa alto un metro e mezzo. Sii uomo. Se ti senti vuoto, riempiti di birra. Sii uomo. Quando non capisci qualcosa, annuisci più forte. Sii uomo. Quando sei in ritardo, non cercare una scusa. Inventa una leggenda. Sii uomo. Quando ti offrono il caffè, prendine tre, più una brioche per dopo. Sii ingordo. Sii uomo. Full white is the new total black. Sii Pippo Palmieri. Sii panettiere casual. Sii infermiere nano. Sii uomo.

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Scalpello, specchio e funghi, 12 euro. Stilosa, motozappa di design firmata Giugiaro, 360 euro. Cacciavite a stella, cometa, 65 euro. 2 in 1, asciugamano pistola, 87 euro. Smartbox Weekend Relax, romantica colonscopia da Bulgari per due persone, 218 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: La mia prima Camel Light, minigioco cilindrico, in scatola da 20, 5,50 euro. Dietro liceo, davanti museo, abbigliamento per tardone, che sperano ancora in qualche colpo di minchia, a partire da 157 euro. Speciale cofanetto con le greatest hits di Yuri Keki, 92 euro. Spray antivescovo, 23 euro. Wonder Uomo, action figure transessuale. Wonder Uomo, action figure transessuale con pene retrattili a batteria, 112 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Mela al gusto di pera, 4,60 euro al chilo. Zerbino su patini per porta girevole, 13 euro. Salviette umidificate sessiste che detergono solo il cazzo, 8,10 euro al pacco. Innovativo bengala antifumo, 18 euro. Preservativo a gomito per cazzo ombrello, 36 euro la scatola.
1: Arredamento interni.
2: Speciale sicario, pistola con silenziatore Dolby Surround, 655 euro. Barbie gravidanza, piscele in testa. Barbie gravidanza, piscele in testa e scopri se sei incinta, 78 euro. Sciacquone tantrico, che scarica acqua nel cesso per 6 ore senza mai fermarsi, 421 euro. Sporco antipulito, 3,60 euro. Enola etero, ordigno nucleare a cui piace la fica, 8 milioni di euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti pulia.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ci nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io vado
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Donna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione, Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato il piatto e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: fai
3: tanto.
2: 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza di infamia arriva la telenovela che ha fatto in

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hay amor, amor.
2: Nella puntata precedente Rosalinda, la fiorista pusona, aveva deciso di farsi una doccia ed espuzzizzarsi.
3: Avete sentito? Mi farò una doccia!
2: Mentre il presidente messicano dichiara un mese di festa nazionale per celebrare la doccia di Rosalinda, nel ristorante dell'amico Alonso, il bel Fernando cerca il conforto dell'amico Romero, divorato dalla lontananza della sua amata.
4: Oh, Romero, sono ormai 3 settimane che non sento il dolce fluvio dei calzini sporchi messi a macerare nel vomito de coyote della mia bella Rosalinda.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
6: Amor, amor, amor.
4: Comunque, ah, la mia vita non ha più senso senza la mia bella Rosalinda. Tutto quello che mi rimane di lei è questa boccettina di pus che l'ho estratto dalla sua delicata bocca cariata con una siringa.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: Sì, che beffa, che ingiustizia. Il mondo ci rema contro. Ogni volta che siamo insieme accade qualcosa di tremendo proprio a causa della cosa che amo di più in lei. È il suo pestilenziale fetore.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: La stessa cosa, sì, sì, sì. Ho presente il meccanismo. Povera incompresa Rosalinda. Tutti se la prendono con lei solo perché ha le mani che pussano dei piedi e i piedi che pussano del culo e il culo incendiato dei fiamme marugni.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: Io lo so, le tue parole hanno sempre un grande peso per me, Romero, però non è giusto, non è giusto. Ci sarà pure qualcosa che posso fare per alleviare il peso che è costretta a portare sulle sue spalle pelose e sudatici. Dovrà esserci pure un modo di stare insieme senza che la guardia civile cerchi di abbatterla tutte le volte.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: Come fai a trovare sempre queste parole di conforto, Romero? Io non lo so, però... Però certo... Grazie, Romero. Sei davvero un genio. Come ho fatto a non pensarci prima? La risposta è proprio la stessa cosa. Se pusserò come Rosalinda, la gente smetterà di prendersela solo con lei e forse riusciremo finalmente a vivere insieme. Sei un genio, Romero.
5: Ma basta! È una cloaca umana! È una merda! Non ci si può stare vicino! C'è come una carogna! Ma cosa c'hai nel naso? La... È una merda!
4: Perdona Romero, non ho sentito cosa hai detto perché ho cominciato a puzzizzarmi dal cerume. Quindi ho visto che muovevi la bocca. Però ho deciso, mi getterò in una fossa biologica fino a puzzare de puta merda come ella. E poi correrò dalla mia amata. Aspettami Rosalinda, sto arrivando.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
7: Poveri, povero uomo.
1: Rosalinda, hai amor, amor.
8: Mostro!
9: Ragione quello che è passato.
1: 105, 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Rai Spreco presenta.
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
16: Ben ritrovati a Chi l'ha svisto, il programma che risolve più misteri di polizia e carabinieri messi insieme. Il caso di questa sera arriva dal lontano oriente, più precisamente dagli Stati Uniti d'America, e ha per protagonisti 2 ragazzini, un gioco in scatola chiamato Jumanji e la bugia più idiota che sia mai stata accampata per mascherare un delitto. Il mostro, la mente criminale, l'efferata omicida della nostra storia è una diabolica ragazzina di 9 anni. Sarah McInnocent, di cui ora vi proponiamo in esclusiva una fotografia audio.
17: Ah! Ah!
16: le ricostruzioni degli inquirenti, lo scorso 4 settembre 1995, questa diabolica assassina senza tette avrebbe ucciso il suo amichetto Alan, anche lui di 9 anni, facendone poi sparire misteriosamente il corpo nel nulla. Mentre parliamo, giocolieri, militari dell'Armata Rossa e numerosi onesti cittadini di Bradford stanno pattugliando i boschi attorno alla città alla ricerca del cadavere del piccolo Alan, che ormai sicuramente è morto stecchito da un pezzo. Abbiamo una prima telefonata.
8: Pronto?
16: Sì, pronto, buonasera. Ci dica informazioni sul piccolo Alan?
8: Allora... sono...
16: Guardi, abbiamo dei tempi televisivi, quindi...
8: Allora...
16: se lei volesse, come dire, essere un pochino più incisivo...
8: Partiamo dall'inizio.
16: Sì.
8: Allora... mi chiamo...
16: sì, non importa.
8: Allora...
13: Michele!
8: Ecco,
16: ah,
8: mi chiamo Michele.
16: Sì, perfetto.
8: Allora, io nell'85 andavo a Rimini.
16: Sì, guardi, però siccome siamo nel 2025, se potessimo partire, non so, 2022...
8: Lo facevo per precisione. Volevo darvi uno specchio,
16: sì,
8: ampio.
16: Grazie.
8: Di chi sono,
16: ma facciamo
8: da dove vengo,
16: un salto in avanti.
8: Le mie frequentazioni, le persone che conosco.
16: Non è no, non è importante, guardi, non c'è necessità
8: tutto
16: di...
8: tutto quello che è il mio background culturale,
16: no,
8: in modo che voi abbiate idee chiare.
16: Guardi,
8: la persona con cui state interloquendo.
16: Guardi, non è necessario, veramente.
8: In modo
16: noi...
8: che le mie parole non siano travisate.
16: Noi ci fidiamo.
13: Michele, hai preso il telefono?
8: Ho preso il telefono.
13: Sì.
8: Sì, ho preso il telefono.
13: Hai preso il telefono che ho occupato, Michele!
8: Ho il duplex. Questa è una cosa strana.
16: Sì.
8: Nel 2025 è strano.
13: Chiudi, Michele! Mi serve il telefono, Michele!
8: Perché abitiamo nella casa dei nostri genitori defunti.
16: Ah.
8: Mio fratello. Mio fratello piano di sotto, io piano di sopra.
16: Sì.
8: Nel 1985
16: no, andavo
8: in vacanza a Rimini e appunto sono morti i miei genitori. Mio fratello, abbiamo ereditato la casa.
13: Sì.
8: Lui vive al piano di sotto.
13: Michele!
8: Io al piano di sopra. Abbiamo un telefono duplex.
16: Duplex.
8: Non è cambiato perché comunque i miei genitori non sono stati dichiarati morti.
13: Michele,
16: ma come no, scusi?
13: Mamma,
16: e dove si trovano?
13: Nella nostra cantina. Secca, Michele! Noi,
8: mia madre è sul divano adesso.
16: Ah!
13: Ti ho detto di non spostarla sul divano, porco... ma Michele! Sta crescendo le piante sulla mamma, Michele! Ti ho detto di lasciarla in cantina!
16: Bene, torniamo ad Alan, alla sua misteriosa sparizione. Intanto, messa alle strette dai carabinieri americani, la giovane Sara continua a professare la propria innocenza, ma la sua versione dei fatti fa acqua da tutti i polli. Grazie ai potenti mezzi dell'intelligenza metalmeccanica, noi di Chi l'ha svisto siamo riusciti a tradurre il drammatico interrogatorio che ha visto protagonisti la stessa Sara e il maresciallo dei carabinieri di Bradford, Alfred Batman.

0: we're gonna sign a for the sign of word this fight that you mind you we're gonna for the sign of word? What are you gonna word?
1: Essere innocente, di ragione, perché parliamo due lingue diverse?
0: Ah, perché the winner all, just the one get the winner without you?
1: Io non capisco, ma mi piacciono gli due.
0: Ah, and I can work your first song with a simple mind, don't you forget about me, eh?
1: Non conosco la musica degli anni Ottanta!
2: Non c'è alcun dubbio, la ragazzina è colpevole e tutto quel che possiamo sperare è che il corpo di Alan venga ritrovato prima che inizi a puzzare di fogna. Le ricerche nel frattempo stanno proseguendo molto a rilento. Il motivo delle difficoltà risiede nell'insolita presenza di numerosissimi animali della savana nei boschi attorno a Bradford. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
3: Salve, scusi, sì. Sto cercando lavoro.
2: Sì.
3: Io sono un chitarrista che fa le cover dei Van Halen.
2: Sì, sono molto contenta per lei e sicuramente sarà anche molto bravo, però non è il programma adatto.
3: No,
2: questo.
3: Ma spiego, non ho più le braccia.
2: Come non ho più le braccia?
3: Quindi faccio fatica a mantenermi,
2: suonare.
3: Perché
2: certo.
3: Ho imparato a suonare coi piedi, no?
2: Sì.
3: Non è la stessa cosa.
2: No, immagino.
3: Anche perché suonare jump. Suonare jump.
2: O suona o salta.
3: Esatto.
2: Ecco. Mi dispiace, ecco.
4: Eccomi. Lui ha perso le gambe.
2: Ecco.
4: Quindi non ha la gran cassa, solo i rullanti. Cioè riesce a suonare, sono detto le
2: sì.
4: Rullanti e io. Solo che non è la gran cassa.
2: Però magari mettendovi insieme.
4: Cioè non c'è il ritmo, capito?
2: Però se lei salta e lui suona la chitarra, magari lui non sa suonare la chitarra.
5: No, è difficile perché io quando batto con le braccia la batteria,
2: sì.
5: Con i pedali non riesco a fare il controtempo.
2: Perché lei non ha i piedi.
4: Non vedi il ritmo, non c'è la cassa.
5: E poi ogni volta che scendo lo sgabello cado.
2: Certo.
5: E rimango lì.
4: E io non riesco a rimetterlo su.
2: E certo, perché non ha le braccia. Ma nonostante le speranze di ritrovare la carcassa in putrefazione del piccolo Alan siano ormai ridotte al lumicino, noi di Chi l'ha svisto non ci diamo per vinti. Per questo motivo ci rivolgiamo al nostro caro pubblico italiano. Chiunque di voi si trovi nei dintorni di Bradford e abbia notizie utili alla risoluzione del caso è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo di posta elettronica in radioimpressione, che è a tuo marito non far sapere quanto è buona la bagiana delle nere @chilasvisto.com.
4: Ascolta un attimo. Senti, forse la televisione non ci trova lavoro.
2: No, non
4: penso proprio. Vabbè, salve.
2: Allora, arrivederci.
6: Chi l'ha svisto?
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Oggi con noi allo zoo ci sono Pio e Amedeo.
3: E visto che dovunque vadano portano sempre un carico di allegria, leggerezza, buon umore,
2: abbiamo pensato di metterli nel giusto stato d'animo per affrontare una diretta con Mazzoli.
4: No.
2: Pronto?
4: Chi è?
3: Amedeo, ciao, siamo Fabio Elisei, Paolo Nois, lo zoo di 105.
4: Ciao Fabio.
2: Scusaci per l'orario, era una cosa piuttosto importante però.
3: Ma voi venite oggi in studio da noi a Miami?
4: Sì.
3: Ah, ok.
2: Senti, so che stai dormendo, quindi è un momentaccio, però era meglio dirtelo prima che andassi poi in studio da Marco a Miami. Volevamo dirvi però che lui fondamentalmente si è trasferito a Miami per una problematica personale che molti sanno, ma magari voi non la sapevate, quindi quando siete lì
4: sì,
2: dovreste cercare di evitare di entrare nell'argomento cuore,
3: malattie, robe,
2: e soprattutto magari cercare di non, se volete fare gli scherzi fateli, divertitevi, però cercate di non farlo emozionare troppo.
4: A posto, va bene.
3: Praticamente va periodicamente a Fort Lauderdale
2: per questa cardiopatia spongiforme, che è questa forma del cuore un po' particolare.
3: Vabbè, sta provando a fare una specie di cura con le staminali. In realtà la roba sarebbe operabile, ma lui non si vuole operare perché ha paura di star sotto i ferri. Vabbè, insomma, quelle robe lì.
4: Va bene.
3: Però diciamo che deve stare abbastanza, insomma, riguardato. Quindi anche vedrete poi quando arrivate in radio a Miami, l'ambiente è abbastanza settico, insomma. Volevamo avvisarvi di questo perché sappiamo che siete dirompenti.
4: Va bene, hai fatto bene a dirlo.
3: Ma ci sono le camere?
4: Sì.
2: Mandategli un messaggio 20 minuti prima che state arrivando, così leva tutti i macchinari.
4: Va bene,
3: ha questa specie di rack con, vabbè, con un sondino che filtra parte del sangue.
4: Se non lo c'è in mente, capito? Se le barriere abbassate, lo sto capendo un po'.
3: No, l'ho capito. Vabbè, voi tanto, cioè, avete lavorato anche con Bebe Vio, voglio dire, quindi, cioè, non siete persone che vi impressionate.
4: Il livello è quello.
3: No, il livello non è quello, assolutamente no.
2: È
3: però
2: che lui la mattina filtra il sangue, capito? Soltanto perché è una cosa.
4: Va bene.
3: Mi raccomando, dillo al tuo socio e poi ci sentiamo in onda.
4: Va bene, a dopo allora.
2: A dopo, grazie. Ciao, ciao.
3: Ciao, un abbraccio.
4: Ciao, ragazzi.
2: Bene, gli abbiamo rotto i coglioni alle 6 di mattina
3: comunicandogli una notizia orribile
2: e quindi
5: gliel'abbiamo fatta scendere tutta.
3: Buon lavoro, ragazzi.
1: La bastardata del giorno.
6: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo. This is the zoo.
7: Che delizia.
6: Vai, dai.
8: È scomparso da un po', senza lasciare alcuna traccia. L'abbiamo cercato dappertutto, senza sosta, notte e giorno, in ogni angolo del mondo. Hong Kong, New York, Città del Messico, Singapore. Ovunque sia stata segnalata la sua presenza, noi eravamo lì. Ma di lui, solo un'ombra. Dov'è Paolo?
9: Dov'è Paolo?
10: Dov'è Paolo?
9: Dov'è Paolo?
8: Paolo.
9: Dov'è Paolo?
8: Dov'è Paolo?
9: Dov'è Paolo?
11: Cerchiamo Paolo.
12: No, non c'è Paolino.
8: Dov'è Paolo?
11: Io stavo cercando Paolo.
13: No, c'è nessun Paolo.
8: Troppi tentativi andati a vuoto. Troppe ricerche che non hanno portato a nulla. No, qua stiamo sbagliando qualcosa. Ci serve una nuova pista. Pista. Pista d'aeroporto. Dov'è Paolo?
14: Aeroporto di Puglia, buongiorno.
9: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo perché non trovo più il mio amico Paolo e mi stavo chiedendo se per caso fosse passato da lì.
14: Che vuol dire il suo amico Paolo? Come faccio a sapere io dov'è il suo amico Paolo?
9: No, siccome io non lo so, provo a chiamare voi per sapere se lo sapete voi, perché potrebbe essere partito da lì.
10: No, signora, no.
9: No, cioè nel senso voi non avete tipo telecamere interne per controllare, che è molto riconoscibile lui perché ha come due sciarpe di cashmere al posto delle sopracciglia, quindi è abbastanza riconoscibile, diciamo. Non so.
10: Due sciarpe di cashmere come sopracciglia?
9: Esatto, sì.
10: Mi sta prendendo in giro, signora?
9: No, no, no, no. Però forse allora l'ha visto.
10: Va bene, adesso mi dice, le passo l'altro ufficio un attimo.
9: Grazie mille.
8: Ci stanno nascondendo qualcosa. Io sono certo che Paolo sia partito per un viaggio. A meno che non si tratti di un viaggio mistico, un viaggio interiore.
14: I pellegrinaggi? Premi 1.
15: Pronto?
9: Senta, è l'agenzia di viaggi dei pellegrinaggi, giusto?
15: Sì, signora.
9: Ma guardi, allora in realtà le spiego, io ho un amico che si chiama Paolo che non sto trovando, cioè non so dov'è, perché è andato via e non ha lasciato detto niente e io non so dov'è, lo sto cercando. Quindi siccome qualche indizio mi ha portato a pensare che lui possa aver bisogno di ritrovare se stesso, sto cercando di capire se potrebbe aver prenotato un viaggio da voi, un pellegrinaggio.
15: Signora, guardi, noi abbiamo, facciamo pellegrinaggi in tante destinazioni. Abbiamo hotel 4 stelle, 4 stelle.
9: E sopra il 4 stelle non, in genere non fate niente?
15: No.
9: Ma eventualmente può dirmi se per caso è passato Paolo da voi?
15: Signora, cioè lei mi sta chiedendo... mi sta chiedendo qualcosa, come dirmi, mi dica il nome dei pellegrini che hanno prenotato, cioè non è
9: no, no, non nome di altre persone, se è passato Paolo io chiedo solo, anche senza dirmi se ha prenotato e dove, però mi può dare degli indizi, tipo...
15: Signora, non so neanche di quale Paolo lei possa riferirsi, non posso aiutarla.
9: Mi dia un indizio, mi dica Madonna o mi dica più Gesù.
15: Signora, penso che non, tipo, veramente non posso aiutarla.
9: Se lei mi dice tipo grotta, miracolo, visione, pastorelli, acqua benedetta, io capisco. Mi faccia capire qualcosa, mi faccia capire qualcosa, per favore.
15: Buona giornata, signora.
9: Acqua benedetta, mi dica sì o no, acqua benedetta.
8: No, un altro fallimento. Ma noi ti troveremo, costi quel che costi. Ma forse abbiamo bisogno di mezzi più potenti.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, oggi giornata densa, molto succosa di attualità. Spicca naturalmente lo scudetto del Milan con la gente che si lamenta, campionato falsato. Poi c'è J-Ax che ha finito i soldi e quindi è andato a farsi un selfie con Fedez. Una roba patetica, patetica, veramente patetica. Ma in assoluto la pateticata, la cafonata del weekend è Chiara Nasti, che insieme al fidanzato calciatore affitta l'intero stadio olimpico per dire che il bambino che porta in grembo avrà il cazzo. Ma tutto questo insieme di cacatoi potrebbe dipendere da un unico dettaglio, cioè questa classifica che ci dice che il 51% dei quindicenni italiani, cioè quindi uno su due, non è in grado di comprendere un testo scritto. Di chi è la colpa? Degli insegnanti, dei genitori, della televisione, dei social? Voglio sentire voi, apriamo le linee, vai. Quindicenni analfabeti, via, cominciamo. Andiamo in Veneto, dove c'è Luca, vai Luca.
4: È colpa dei professori, di quella gente lì.
3: Sono i professori la colpa, perché?
4: Anzi, dei genitori che non sono capaci di crescere i figli.
3: Sì, tutti i genitori non sono capaci.
4: Perché l'importante è crescere i figli che abbiano dei sani principi.
3: Quali sono i sani principi? Sentiamo, via.
4: Il rispetto.
3: Di cosa?
4: Per le persone.
3: Quali persone?
4: Tutte. Anche tutte. I pezzi di merda come te.
3: Tutti, da parte di
4: questa terra. Ed è giusto rispettare qualsiasi persona, qualsiasi animale e qualsiasi stronzo, anche quelli che non galleggiano.
3: Questo che cosa c'entra? Insegna a leggere questa roba qua.
4: Certo, insegna a leggere.
3: Cosa? Sì, non c'entra un cazzo questa cosa che hai detto.
4: C'entra tutto.
3: Non c'entra niente. Non c'è il rispetto. Una volta che uno rispetta i trichechi, che cazzo, non è che impara improvvisamente a leggere Dante, cioè. Io
4: sì,
3: vedo un tricheco
4: tanti,
3: invece di sparare.
4: I trichechi che leggono meglio di tanti esseri umani, questo è il problema.
3: Ma che cazzo stai dicendo? Ma dove li vedi i trichechi che leggono? Ma che cazzo dici? Hai le tradegole. Questo si punge sotto le unghie dei piedi, vede i trichechi che leggono. Andiamo da Checco che c'è al ristorante, vai Checco, quindicenni.
5: Dei quindicenni, perché sì. I quindicenni sono tutti pugnetari che stanno su Instagram. I social sono la rovina, amico mio.
3: I social sono la rovina. Però scusami.
5: Li vedi a 5 anni col palmare in faccia perché i genitori vogliono
3: magari
5: che
3: magari col
5: zitti.
3: Palmare, ma non.
5: Poi crescono che sono delle dei cosi.
3: Ma perché scusa, tu che non sei cresciuto con i social pensi di essere una persona intelligente, acculturata? Che
5: sono
3: cosa
5: molte
3: fa?
5: Più cose di te.
3: Dai adesso, andiamo in bagno a misurarci il cazzo, dai!
5: No, quello lo sbatto il culo dopo, ciao amore mio.
3: Ciao brutta checca, ciao. Sempre lì finiamo, sempre lì. Volete tutti possedere Milano? Bestie ignoranti! Sentiamo Salvatore Catania, Salvatore, via, cosa ne pensi?
6: Che cosa ne penso? A parte che non è scherzo, giusto? Che cosa ne vuole che ne penso?
3: Ma scusi, aspetti, lei è stato creato da George Lucas? Perché io ho sentito parlare così solo nel bar di Guerre Stellari.
6: Scusi, ma non ho capito cosa, va bene,
3: sì.
6: Comunque.
3: Che non ha capito è scritto nelle stelle, lei non capisce un cazzo, ma questo qua dovrebbero, sul Monte Rushmore dovrebbero aggiungere una quinta faccia con lei, che ho scritto non capisco un cazzo.
6: Ma lei si ne gira a fare bombine, no? Radio.
3: Cosa ha detto? Non ho capito, no, non si capisce allora, quello che dice.
6: Lei sta proponendo un argomento sì. Che già fanno tutti.
3: Chi?
6: I bambini, ragazzi, di oggi sono handicappati, lo sappiamo. Sono tutti handicappati, perché una volta che c'erano queste cose, una volta si gambava molto meglio, c'era più produttività, c'erano persone
3: certo.
6: Che facevano molto.
3: E lei, mi spieghi, lei che è nata una volta, sì. Quanto è produttivo? Che cosa fa di produttivo lei?
6: Io sono molto produttivo,
3: che
6: io
3: cosa fa?
6: Teatro, scrivo libri.
3: Ah, quindi puzza di fame, ho capito. Ieri che cosa ha mangiato? Degli acari a pranzo. Ieri si è fatto un bel piatto di acari.
6: Sì, ma però sono orgoglioso.
3: Lei, cresciuto con i metodi tradizionali, ha combinato una gran fuccia di minchia. Questo è il suo livello culturale, sente, figlio di succa minchia, questo è il massimo dell'espressione culturale, della spremuta culturale.
6: Guarda, devo insultare qualcuno, mi levo e me lo
3: rindosso. Sembra di sentire uno che prende a pugnolate Pirandello nel sonno. Minchia. Sa chi è Pirandello?
6: Non Pirandello, che non sei degno.
3: Chi è Pirandello? Chi è?
6: Pirandello è un grandissimo poeta italiano.
3: Non è un poeta, non ha scritto poesie. Non ha scritto poesie, Pirandello. Le risulta che Pirandello abbia scritto le poesie? Non sai un cazzo, bestia, mostro! Tu sei la bestia e la bestia. L'unico libro che dovresti scrivere è La bestia e la bestia. Tu che ti guardi allo specchio. Ciao, vattene a fanculo. Te, Pirandello, Camilleri e tutti gli scrittori siciliani che dovrebbero resuscitare per scrivere un libro con scritto quanto sei stronzo. sentiamo Egidio, milanese imbruttito in pensione. Egidio, non c'hai proprio un cazzo da fare oggi.
7: Dai, maleducato, ecco come cazzo. Allora, fatto così, non rompa più i coglioni, così almeno abbiamo risolto il problema.
3: Ma perché,
7: no?
3: Scusi, adesso questo atteggiamento.
7: No, ma lei non deve entrare in questo argomento. Lei è un maleducato, villano.
3: Villano sono.
7: E le auguro, di baccare domani mattina.
3: Ma da dove arrivi?
7: Almeno lei ha risolto il problema.
3: Ma da dove arrivi?
7: Ma vada a fare in culo.
3: Ma da dove arrivi? Dal medio.
7: Lo dico io adesso. Ciao,
3: al cazzo. C'hai gli anni della sfinge. C'hai gli anni. Che cazzo vivi a fare?
7: Ma sei fuori di testa?
3: Lei che vuole parlare
7: a tutti. Ma va a fare in culo.
3: È lei che vuole parlare a tutti i costi nella mia trasmissione. E chiudiamo come sempre con immenso piacere con il nostro collegamento da Grey School, l'amico mio. Buona settimana, amico mio, come stai?
8: Ecco, è un maledetto merda. Lunedì scorso ti ho messo alla prova, merda. Volevo vedere se mi mandavi in onda. Sono stato buono e così non è stato. Infame, maledetto.
3: Non sei stato, buono per niente.
8: Sei zitto e parlo io. Hai capito, merda? Ascoltami bene. Sei un figlio di puttana, figlio putiniano, maledetto onto tu e l'acqua. Siete un ossimoro. Sei un brutto pezzo di merda. Sei peggio di una multipla. Sei peggio di un dispiacere in famiglia, brutta merda.
3: Te le sei scritte.
8: Stai zitto, te sto parlando. Io adesso
3: te le sei scritte?
8: Sono stato buono lunedì scorso.
3: Ma che cosa
8: merda?
3: Sei stato? Ma non è vero.
8: Non da bastardo. Stai zitto che parlo
3: non
8: io.
3: È vero.
8: E
3: che
8: quando parlo io tu devi stare zitto, brutta merda. Ti insegno io l'educazione, brutto bastardo.
3: Che cosa vuoi insegnare?
8: Devi portare rispetto per tutte le donne.
3: Cosa c'è?
8: Ti lascerò stare solo quando chiederai scusa.
3: Monomaniaco.
8: Che le tratti.
3: Monomaniaco. Pazzo.
8: Non c'entra, maledetto.
3: Non c'entra niente.
8: Dovresti condurre quelle trasmissioni di merda da un bagno della stazione di Roma tratti.
3: Monomaniaco. Pazzo.
8: Non c'entra
3: niente.
8: Dovresti condurre quelle trasmissioni di merda da un bagno della stazione.

0: ora se le prepara pure. È magnifico, è magnifico, perché adesso se prepara pure il discorso, fra un po' entra in politica col partito anticruciale. Lo adoro. Ciao, alla prossima settimana, ciao.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Ma hai cambiato culo? Schifo, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni. Che
3: Marco,
2: apri, guè, ma hai sentito?
3: E non si tira giù le finestre qua.
2: Madonna, mi sembra la trombetta col
3: tritano. Non ti distrarre, stiamo registrando.
2: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
2: Porca puttana.
3: Questo è un bianco.
2: Dai,
3: vai.
2: Madonna. Ma no, non ci sei messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, sei messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
3: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
2: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
3: Tortelli?
2: Boh. Ma tu.
3: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Benvenuti a Italia's No Talent. Sono veramente tantissimi i pochi fortunati in gara oggi. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo entrare il primo concorrente.
1: Buongiorno, sono Ambra da Milano.
2: No, non vedo l'insetto all'interno, non sei chiaro.
1: No, no, nel mio nome di battesimo, Ambra.
0: Ah, ho capito, è quella che faceva quello con Boncompagni. No, no, Boncompagni.
3: Non è la Rai, non è la Rai. Infatti non è la Rai, è un altro canale. Che canale è?
1: Credo 8.
3: No, ho vinto io. Tu bo...
1: No, comunque quella era Ambra Angelini, io sono Ambra. Ho un altro cognome.
3: Sei figlia del diavolo?
1: No.
0: Colleghi, colleghi, non insultate la nostra aspirante tartaruga ninja. Dici, Ambra, oltre ad avere il citofono su un tombino, cos'altro fai nella vita, pezzente?
1: Io sono ricercatrice di storia medievale all'Università Statale di Milano e nel tempo libero mi occupo di restaurare mobili antichi, faccio trekking, assisto i poveri e gli infermi, canto anche nel...
3: Scusa, che per contratto devo ridere ogni 30 secondi, se no mi danno i 5.000 euro.
2: Allora, okay, calma un attimo, perché ho sentito quello che hai detto. Io non no, sono cultore, non ti ho mai visto neanche in una puntata di Star Trek, quindi stai dicendo no. Cazzate.
1: No, ma non l'ho
2: detto. Fammi il saluto vulcaniano.
1: È così, con le dita aperte.
2: No, vedi, non lo sai fare.
1: Però io faccio trekking, non
2: Star
1: Trek.
2: Ma non sei mai stata in Star Trek, mai.
1: Infatti non l'ho mai detto.
0: Dai, cosa canti, cosa canti, brutta schifezza. Dai, cosa ci canti stasera, forza, dai.
1: Eseguirò una cover di Back in Black degli AC/DC.
0: Ma dai, ma dai, ma che cazzo c'entri tu con la musica rock? Dai, su, fallita di merda. Sentiamo questo pezzo orribile, come rovinare un capolavoro della musica rock and roll. Prego.

0: Ma vai a fanculo.
1: Madonna, che vergogna. Oh, ma che tu che
0: teletrasportati,
1: schifo.
0: Fammi vedere.
2: Come sono andata?
3: La merda.
0: Bastarda.
4: Io la DC non l'ho mai votata. 5.000 euro, butta lì.
2: Questa non era neanche male.
3: Per me no, per me no.
2: Vabbè, io vado allora.
4: È ancora qua stai?
2: Arrivederci.
4: No, aspetta, ti lascio una risata come colazione al sacco. Così non ti manca per strada.
0: Si grazie. Spacciava per una di Star Trek.
5: Vergo. Permesso, cazzo.
4: Non sono cazzo io.
3: Sigla, dai. Sigla, sta entrando il secondo concorrente di oggi a Italia's No Talent.
5: E che cazzo, sta lì dietro da 20 minuti.
3: Che bel ragazzo.
4: Cazzo fa molto ridere, una parola che fa molto. Puoi ridirla?
5: Che cazzo.
3: Bella presenza proprio. Ciao, come ti chiami, bellissimo?
5: Sto cazzo.
0: Ma senti, ma ci siamo già visti a Parigi in qualche ristorante.
5: Ma vaffanculo, dai.
0: Mi ricordo.
5: Senti, allora, io sono Gian Gianni da qui vicino. E quindi sono venuto a...
3: Permessi.
0: Sì, ha già vinto.
4: Anche per me. Puoi dire cazzo un'altra volta?
5: Cazzo.
4: Di nuovo? Di nuovo?
5: Di nuovo.
4: Quando vuoi per... No, di nuovo cazzo.
5: Di nuovo cazzo.
4: No, solo cazzo.
5: Cazzo.
4: Quando vuoi per ogni cazzo. No,
5: senti, fatemi cantare, dai, la mia arte.
4: Tu cazzi, io rido.
3: Vai, senti, Gian Gianni o Gian Giacomo, come cazzo ti chiami? Gian Gianni. Sì. Gian Gianni, raccontaci un po' della tua vita, immagino meravigliosa, angelica, sicuramente imprenditoriale. Sentiamo.
5: Ma guardi, io non sono esperto di me, perché da piccolo sono caduto dalla vagina di mia mamma, ho sbattuto la testa sul pavimento dell'ospedale, non mi ricordo niente praticamente. Però se la memoria non mi ingabbia, di lavoro faccio quello che sta nei parcheggi con la pettorina che dà i soldi, come si chiama?
0: L'arbitro.
5: No,
4: guardaline.
5: Vabbò. Comunque vengo
4: il
5: da
4: bar.
5: Vengo da una famiglia molto povera, ho 18 fratelli, 18 sorelle, tutti sposati tra di loro.
4: Tuo papà non lo sapeva cos'era Nicol Doni, vero?
5: Come anche i miei genitori e i genitori dei miei genitori, siamo tutti belli, diciamo, in famiglia. Il mio sogno nel caschetto è di mettere da parte i soldi per comprare la moto e fare le truffe con l'assicurazione.
3: Mamma mia, che storia degna di un film, la trama di un film che io guarderei 1000, 2000, 3000 volte.
0: Eppure mi ricordo di lui a Una notte degli Oscar.
3: Può darsi. Gian Gianni, io guarda, mi sento in dovere di farti vincere senza farti neanche cantare, cioè una roba. Però se vuoi intonare qualcosa, una tua canzone, un tuo pezzo forte, un tuo tormentone, siamo tutto cazzo e tutto re.
5: Ma io mi sono preparato tanti auguri a te dei Beatles.
3: Che bello.
5: Che faccio, canto?
3: Ma sì, dai, canta.
5: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a... C'è un po' d'acqua, scusi.
4: Ho solo la birra, che è lo sponsor, vuoi la birra?
5: Tanti auguri, nome del festeggiato che compisce gli anni proprio quel giorno lì.
3: Ma ragazzi, capolavoro! Signori, credo che tutti siano d'accordo. Ovazione dal pubblico. Io penso che lui sia in assoluto, rispetto poi alla schifezza che ha fatto la ragazza di prima,
0: che faceva finta di essere di Star Trek.
3: Sì, la vulcaniana di sto cazzo. Io credo che lui abbia assolutamente vinto questa puntata.
5: Cazzo.
3: Applausi a Gian Gianni. La stronza è tornata sul palco. Che cazzo vuoi?
2: Ma volevo solo specificare che io non ho mai detto che sono di Star Trek.
0: Ancora, va avanti la bastarda.
3: Ti faccio fare la mossa, quella segreta di Spock, e ti faccio svenire, stronza.
0: Ti do un'altra possibilità per dimostrarci di essere di Star Trek. Teletrasporta.
2: Non lo posso fare.
0: Prendi. Ma visto.
4: Ci sta puntando addosso uno smaterializzatore.
5: Uè.
2: Non è vero, non ho niente in mano.
3: Sparate all'alieno.
4: Mi ha addormentato!
3: Ha addormentato anche me!
0: Oddio, mi sento male! Deve essere un gas di un altro pianeta! This is me!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Dragone Doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
3: Milano, buongiorno.
4: Sì, ciao, senti, c'è fuori del tuo negozio, c'è il mio rider che c'ha il pranzo di uno che abita lì sopra. Tu puoi prendere, per favore?
3: Ma non ho capito, scusa.
4: Il mio rider del ristorante è fuori, che deve portare il pranzo a uno che sta lì sopra, ma lui non è ancora arrivato a casa, sta arrivando. Allora, tu puoi prendere, per favore? Lui passa e prende poi da te.
3: Va bene, però io alle due chiudo, eh.
4: Sì, sì, ma lui arriva...
3: Deve arrivare prima delle due.
4: Lui arriva a 10 minuti massimo, arriva.
3: Va bene,
4: allora,
3: va
4: tu
3: bene.
4: Paga, d'accordo?
3: Eh?
4: Tu paga, d'accordo?
3: No, io no, non pago.
4: E poi lui ti dà, e lui ti dà
3: no.
4: poi i soldi.
3: No, no, io non
4: sì,
3: così
4: sì.
3: No, non,
4: ma
3: no.
4: Si chiama Marco, Marco arriva.
3: Lo so, ma io soldi miei personali non li ho, e dalla cassa del negozio non li posso prendere perché
4: sì, sì, ma lui abita lì, San Gottardo, non può scappare.
3: Ho capito, ma non
4: Marco.
3: Lo so, non so chi è, non,
4: Marco.
3: Non posso, mi dispiace. Quant'è sì. il conto?
4: È 32 euro, fai 30.
3: Quanto?
4: Va bene. 30 va bene.
3: No, no, mi dispiace.
4: Sì, per favore. Tu prendi.
3: No,
4: c'è fuori rider,
3: no.
4: Guarda, esci, guarda, lo vedi.
3: Capito. Io oggi, signora, ho gente anch'io, sono a un negozio,
4: sì.
3: Non sono in ufficio.
4: Sì, lo vedi.
3: Mi dispiace, devo seguire delle persone.
4: Tu guarda fuori, c'è rider, tu dai 30 e lui ti dà il pranzo. Poi se no Marco non arriva, mangi tu.
3: Mi dispiace.
4: Se Marco non arriva,
3: chiudo,
4: te lo mangi tu.
3: Arrivederci.
4: Ti metto 4 biscotti fortuna. Stronza.
2: Dragone Doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
5: Sì, pronto?
4: Sì, ciao. Tu un negozio di Alzaiana Video Pavese?
5: Sì?
4: Sì, ciao. Ascolta, ciao. Mio rider del ristorante è fuori, che deve portare ordine a uno che abita nello stesso palazzo, ma lui sta arrivando. Tu puoi prendere ordine per lui, per favore? Poi lui passa.
5: Aspetta un secondo, qui però non vedo nessuno.
4: Non è lì fuori, è Abdul, si chiama. È un po' brutto, un po' ne... Aspetta che guardo nell'app.
5: Nessuno.
4: Ah no, perché deve ancora girare dalla circonvallazione. Arriva. Lo vedi perché okay. È un po' ne... lui.
5: Oh, ma chi deve venire a prenderlo?
4: Allora, arriva l'Aide col pranzo e poi arriva Marco. Marco che abita in Alzaia, la Viglio Pavese... sopra di te, arriva tra 10
5: okay.
4: minuti. Allora tu paga, okay. Poi Marco ti dà i soldi.
5: No, io non ho niente per pagare, mi spiace.
4: No, tu glielo dai e poi Marco quando arriva ti dà subito i soldi.
5: Io non ho soldi per pagare
4: niente. E io come faccio però?
5: E io cosa c'entro io, scusami? Cioè, non capisco.
4: E tu hai il negozio lì, mi aiuti?
5: No, io non ho soldi per nessuno da dare niente.
4: Allora può restare Abdul nel negozio?
5: No, guarda, scusami, chiedi a qualcun altro, ma sti casini a me non me li fai.
4: Aspetta che
5: ciao.
4: arriva, guarda, c'è lì fuori Abdul. Pata. Pata!
6: Adesso chiamiamo la persona più antipatica dell'intero universo.
7: Buongiorno.
4: Sì, tanto, ciao, è il negozio di patati cinese.
7: Sì?
4: Sì, ascolta, c'è mio rider fuori che deve portare un pranzo. Sta arrivando in bicicletta, solo che la persona che deve ritirare non è ancora arrivata. Può lasciare a te un attimo?
7: Cioè, mi devi portare un pranzo a me? Non mi capì. Cioè, mi devi portare un pranzo a me? Non mi capì. Per il 64?
4: Sì, sì, è uno che abita sopra, il stesso indirizzo 64 sopra, però deve arrivare. Allora io lascio l'Aider a te un attimo pranzo e poi lui arriva
7: sì,
4: di qui. Allora
7: va
4: tu
7: bene,
4: guarda, fuori c'è l'Aider, tu lo vedi perché ha bicicletta gialla.
7: Fuori c'è un rider.
4: Ah, bicicletta gialla.
7: Aspetta che guardo,
4: Grazie.
7: Aspetta, no, ma non c'è nessun rider però qua,
4: Aspetta che gira, perché ha bicicletta gialla. Ha bicicletta
7: gialla,
4: sì. Poi c'ha dietro c'ha quello zaino grande, sai, quello giallo grande della.
7: Sì, sì, sì.
4: E poi lui è un po' lo vedi?
7: No, io sono qua fuori, non c'è nessun rider. Comunque noi siamo qua, se vuole lasciarcelo, viene, ce lo lascia, ok?
4: Allora, ma come non c'è Abdul? Guarda bene, cosa vedi? Chi vedi?
7: No, ascoltami, zia. Ascoltami. Via, via, via, via. sono fuori dal negozio, il rider in questo momento ti posso assicurare che non c'è.
4: Tu mi hai chiamato
7: un favore,
4: a me zia?
7: Se vuole venire mi lascia il pranzo, non c'è problema, però non mi dovete asciugare.
8: Però non mi dovete asciugare.
4: Però,
7: grazie,
4: però
7: ciao,
4: scusa,
7: buona giornata.
4: Sei veramente antipatica. Italiani usano sempre parole strane. Asciugare? Che cazzo vuol dire?
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo. Semplice e efficiente.
4: Capito italiano figlio di puttano?
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Minchia zio fan, ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex, il re indiscusso della musica meridionale torinese. Oggi sono qui per farvi sentire i brani che stanno avendo più successo nel panorama dance italiano, che ormai è morto dal 2000, incredibile, ma io non mollo mai, vero Caputo?
3: Sì, hai veramente ragione Gabri.
2: Caputo, cosa hai fatto questo weekend?
3: Ma niente Gabri, sono rimasto in studio perché mi hai chiuso dentro.
2: Andiamo avanti.
4: Nuova entrata!
2: Entra la canzone che rivoluzionerà tutto il mercato discografico, Arriva il Pinguino Transalpino. Sentiamo.
5: Oh, via.

0: zio fa. Ma questa è veramente la numero una delle numere una, né? Ma adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Antonella. Ascolta, dopo che ho ascoltato il tuo ultimo CD, ho segato in due mia madre. Secondo te è normale?
0: Minchia zio fa, che brutta storia. Andiamo avanti.
2: Gabri, ascolta, ho saputo che hai messo la musica nella pizzeria dietro casa mia. Ti volevo chiedere, ma fai anche feste di compleanno?
0: Minchia, mi hanno beccato. Sentiamo un altro messaggio.
3: Ciao Gabri, come stai? Numero uno, ho ascoltato l'altra sera quello che mi hai detto. Ho portato mio nonno a puttane, poi è morto.
0: Grandissimo, né? Se hai fatto il video, mi raccomando, inviamelo via mail. Ma adesso
4: come fai? Come fai a dare un consiglio così? Portare il nonno a puttane per farlo in fatto. Oddio, oddio, non ce la faccio a farlo. Aspetta.
0: Minchia, grandissimo, né? Se hai fatto il video, poi mandamelo. Ma adesso non riesco. Pensare a una cosa brutta. Minchia, grandissimo, né? Mi raccomando, se hai fatto il video, inviamelo via mail. Ma adesso andiamo avanti, né? Che arriva un'altra numeronissima di questa classifica. Lei ormai è in classifica da ben 2 settimane. Lei è una grandissima porca, ma canta molto bene, né? Lei è Squarci e questo è Il Cazzo Duro per tutta la vita.
5: Numero 1.

0: il zio Fa. Vi ricordo che queste canzoni le potete trovare sulla mia pagina YouTube. Attenzione, siamo arrivati in chiusura, ma oggi tenterò di battere il record mondiale del mondo facendomi ghigliottinare la testa mentre mixo due dischi incredibilmente famosi degli anni 90. Il primo disco è Corona e il secondo disco sono gli Eiffel 65. Allora attenzione, iniziamo a mixare. Adesso entra Corona. This is the rhythm of the night. Sentite il disco? Attenzione, adesso mixo con gli Eiffel 65, li faccio entrare. Fantastico, benissimo. Adesso mi farò ghigliottinare. Caputo, sei pronto? Mi raccomando, non fare minchiate. Solo e quando io ti dirò lascia la corda, tu devi...
1: Gabri, dai smettila, non mi spaventare. Cosa faccio, sfumo? No, perché la gente ci sta guardando. Gabri?

0: Millennio 3. La leggenda continua.
1: E ben ritrovati sempre con l'unico amatissimo Max, qui per raccontarvi la leggendaria genesi dello zoo. Quanto vi ha emozionato la nuova sigla? A me è venuto barzotto. Comunque, anni 2000, Marco, dopo un'esperienza fallimentare a Napoli, torna a Pavia per riprendersi la sua fattoria, ma sta per scoprire il tradimento infame di Leone, Giuda Caino.
2: Rieccomi in radio, finalmente. Ero stufo dell'aria di pastiera che permeava la capitale partenopea, minchia frocia tumorata.
3: Mazzoli, fermo, anzi fermissimo. Dove credi di andare?
2: Salve, illustrissimo arcangelissimo. Sono tornato a riprendermi la mia fattoria e fanculo la policy, Mario Mario merda.
3: E quindi quali sono le tue intenzioni, anzi intenzionissime?
2: Andare in onda, quindi fatti da parte, anzi da partissima.
3: Non credo sia possibile, caro Marco, anzi Marchissimo. Sta andando in onda il nuovo programma di Leone che sostituisce la fattoria. Guarda tu stesso.
4: Benvenuti a Pesce Fritto e Baccalà. Outs, qua mescoliamo cucina e trash a tutto quanto. Oggi abbiamo un ospite, una figa della Madonna. Abbiamo qui con noi Shakira.
5: Hola, Leolo, Leolo, Leolo.
4: Outs, Shakira. Ma da dove vieni? Dalla Colombia?
5: Io vengo praticamente dalla Garbagnate della Colombia.
4: Out, Shakir, vedi che mi è caduta la forchetta. Tu ci metti le cime, io ci metto il baccalà, prendilo.
5: Io ho 50 anni, suonati, ma con il culo sbuccio i pelati.
4: Sì, proprio un puccione di femmina.
5: Mera chisti addominali.
4: Allora ragazzi, prima si fa il soffritto, vero Shakira?
5: Va bene.
4: Allora Shakir, passamelo per te l'ecchio.
5: A chi?
4: Intanto mi fai pure un po' di lale lale lale, dai, avanti.
5: Lale lale,
4: aspetta che frigo un po' di cima del resto. Oh, ma vedi che sta prendendo fuoco il microfono. Stacca, stacca, stacca tutto. Outs, ho fatto un altro fritto misto di microfono. Annacchima, Shakir.
2: Leone, Caino, bastardo, infame, traditore di merda, cazzo culo.
4: Outs, Mazzol, che ci fai qua? Non eri a Napoli a far Gomorca, Mor, lì, quel cazzo lì che hai fatto te?
2: Tu mi ci hai mandato, bastardo del cazzo, solo perché volevi incularmi il posto per fare sta cagata, presa in colline in Sinai Ciuso al vaffanculo.
4: No, Mazzol, ho sempre visto la tua dote di attore, per quello che ti ho detto di andare.
2: Ah, davvero?
3: Scusami, Leone, ma non l'hai convinto solo per mandarlo via così da fare il tuo programma al posto suo? Scusa, forse sono io che non ho capito, anzi, capitissimo.
2: Pezzo di cazzi nel culolotto pieno di diarrea e anacardi.
4: E va bene, Mazzol, sì, l'ho fatto per quello.
2: Ma perché? Io mi fidavo di te. Eri mio fratello, Anakin. Volevo dire Leone.
4: Mazzol, l'illustrissimo. Mi aveva promesso che mi faceva far l'isola. Outs.
2: L'isola? Che cazzata. Non la farò mai e poi mai nella vita, stronzi rettangoli inculati.
3: Beh, sia come sia, Marco, questi sono gli accordi, anzi gli accordissimi. La nuova policy fermerà l'insorgere di voi della fattoria. Basta parolacce e viva la censura. Non c'è più spazio per voi, quindi fuori di qui. Questo non è più il posto tuo, anzi tuissimo.
6: Sono il pericoloso buttafuori della radio, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Forza, fuori dal cazzo, Mazzoli!
1: Marco, tradito ed avvilito dal suo mentore, sconsolato va a chiedere conforto in un luogo sicuro. L'aria di casa, il rifugio dei sentimenti, la culla del neonato che è in lui, l'albero di prezzemolo, la dimora di suo padre.
2: Papà! Papà, sei in casa, cazzo torcia olimpionica?
7: Ciao, Marco. Che piacere vederti.
2: Sono rimasto fregato, papà. Sono stato tradito da Leone e dalla direzione della radio, bastardi mangiacazzi.
7: Oh, figlio mio, hai fatto bene a venire. Sai che ci sarò sempre per te.
2: Lo so, papà, troia bastarda ficcapicchi. Infatti sono qui in cerca di consiglio e conforto. Non so proprio cosa fare.
7: Figliolo, guardati. Eri solo un bambino quando dicevi le tue prime parolacce. Ai tempi pensavo fossi solo un cazzone, ma ora, solo ora, capisco appieno il tuo vero potere. Essere vero.
2: Vero? In che senso, minchia diarrea Tutankhamon?
7: Il tuo modo di fare, la tua spontaneità, il tuo linguaggio, per così dire, colorito. Sono tutto ciò che hai. Tu incanti, perché la fattoria sono quelle due ore al bar con gli amici. Un momento di spensieratezza in mezzo a questo mondo crudele. E a proposito di mondo, tu, figlio mio, l'hai messo sotto sopra.
2: Grazie, papà. Hai ragione. Però non credo di poter tornare alla fattoria, ormai non è più il mio posto.
7: Beh, vai via da Pavia, allora. Ricordi che quando eri piccolo vivevamo in America? Perché non te ne vai lì? Ci sono molti Mazzoli in America, sicuramente potresti trovare il tuo posto.
2: L'America, eh? Sei certo?
7: Ma certo, Marco. Se non vuoi ascoltare me, puoi ascoltare Sir Lancillotto, questo splendido bambolotto in scala 1 a 1 che ho usato per la mostra medievale di Monteriggioni.
2: Papà, non credo che...
8: Chiedo subito.
7: Sir Lancillotto, sono io il padre di Marco.
8: Come dice Sir Lancillotto, Marco deve andare in America. Sono incredibilmente d'accordo con lei.
2: Papà, è un bambolotto, non parla.
7: Oh, Marco, non dire queste brutte cose su Sir Lancillotto.
8: Come dice Sir Lancillotto, non si è offeso per le brutte parole vellatorie di mio figlio?
7: Oh, come umano lei.
2: Io ora credo che andrò.
7: Arrivederci, Marco. Io rimango ancora qui a intrattenermi con Sir Lancillotto. Come dice Sir Lancillotto, devo costruire un altro Gardaland. Questa sì che è un'ottima idea.
1: Le parole del saggio Sir Lancillotto fanno breccia nella mente di Marco, che decide che sì, è arrivato il momento di andare in America.
2: Fabio, ti va di venire a fare un viaggio introspettivo in moto attraversando l'America in cerca di noi stessi?
9: Belin, certo che ci sto.
10: Ga, raga, posso venire anch'io?
2: No.
1: E pronti via. Cosa accadrà? Lo scopriremo insieme nei prossimi episodi. Proud.

0: Only on 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
4: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
3: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
4: Ma che brutto.
3: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
4: Perché sono nato così brutto.
3: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
4: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
3: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
4: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
5: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
4: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
5: E il tuo?
4: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
5: No.
6: E va a fangù.
3: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
7: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la sold, la sold, la sold, ah, davo dai!
3: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
5: Forrest, tu sei stupido,
4: sì.
5: Sei ignorante,
4: sì.
5: Però, vabbè, vengo con te.
4: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
3: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
8: È dietro l'angolo.
3: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
4: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
5: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
4: No.
7: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold, non fare il romantico, questa è una zozza.
3: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
4: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
0: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Dava dai, subito, dammelo sold.
4: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
1: Eccoci amici di Freedom, oltre il cortile. Il mistero e la bellezza dell'Italia sotto certi versi è veramente
0: Freedom.
1: Nelle scorse puntate ci siamo occupati del
0: Freedom.
1: Che bella porta, entriamo.
2: Scusi, sto cagando.
0: Freedom.
1: La curiosità umana spinge sempre ad andare oltre, proprio come il grande scopritore Belangino da Pisa, che nel 1290 arrivò al punto, ma ne parliamo dopo questa clip.
0: Frito.
3: La terra è tonda e il cielo è blu, ma chi lo dice sa di esserlo. Ci sono persone che salgono sui tetti con i poteri sovrumani che poi, tra poco.
0: Frito.
1: Ci troviamo al castello di Berenice, famosissimo perché si dice che ci dimori lo spirito di Berenice. Oggi a Freedom, grazie ad un permesso specialissimo, potremo entrare in questa porta, della quale ho la chiave. Bellissima chiave, bellissima questa chiave, pesantissima. Ecco, apro la porta, ma prima solleviamo un drone, che ci inquadra dall'alto, ecco, apriamo la porta, che sicuramente condurrà a scoprire cose che non sapevate, ma che grazie al drone e alle porte potremmo raccontarvi. Ma prima facciamo altro.
0: Freedom.
1: Attento, Omar!
4: Aia!
1: Qui è strettissimo. Ecco, apriamo un'altra porta.
4: Aia!
1: Attento, Omar, che si scivola! Ah! Attento, Omar, qui è basso!
4: Aia!
1: Porta!
4: Aia!
1: Omar, attento, Omar!
4: Aia!
1: Si scivola! Ah! Porta scivolata! È drone!
4: Ah! Ah! Aia!
1: Forse siamo in un vicolo cieco. Torniamo indietro. A porta scivolata, drone!
4: Aia! Ah!
1: Si scivola, Omar, attento! Ah! Porta!
4: Aia!
1: Attento, Omar! Porta!
4: Aia!
1: Porta!
4: Aia!
0: Freedom!
1: Eccoci, amici. Siamo di nuovo fuori e abbiamo scoperto una cosa incredibile che vi diremo dopo. Dopo, perché ora ci sono i mummioni!
0: Freedom!
1: Drone! Professore.
5: Senta. Siete qui da due giorni. Quando parleremo delle mummie, che è anche il motivo per il quale mi avete chiesto il mio...
0: Freedom!
5: Ma scusi, mi fa parlare!
0: Freedom!
1: Professore, capisco la sua impazienza, ma noi abbiamo dei tempi televisivi. Ma se mi segue dietro questa porta, possiamo anche parlare dei mummie. Ecco, stia attento però che è molto stretto.
5: Ma non è vero, è lei che si accovaccia inutilmente, mi perdoni, non ce n'è bisogno.
1: È che so alto.
5: Lo vedo, anzi, se posso permettermi, non credo che lei sia anche adeguato a certe cose, se posso dirgliela, eh.
1: Ma i mummioni parlano?
5: No, sono mummie.
1: Ah, grazie, professore.
5: Cosa cazzo dice?
1: Porta!
5: Basta con ste porte!
0: Freedom.
1: Alziamo un drone e vediamo meglio l'orizzonte mentre va una voce che ci dice le cose. Ascolti, professore.
5: Mamma mia, ancora con sto drone!
0: Freedom.
3: Nel 1345 a Firenze, un giovane palissiamo Silvestro scopre che ci sono le cose. Poi muore e il segreto rimane dietro la celatura del fantomatico papa, Concilliano I. Questo ed altro dopo, sempre su Freedom.
0: Freedom.
5: Scusi, ma non è esistito nessun Cincillano come pontefice. Quella è la sua fonte storica, mi perdoni.
1: Drone sulla fonte storica!
5: Ma basta con sti droni, basta!
1: Allora, Omar, inquadrami la fonte storica dietro la porta.
5: Scusi, ma... Ha una miniatura radiocomandata del suo furgone.
1: Bella, vero? Cerca la mamma, il furgone grande.
5: Sai che lei è seriamente disturbato, vero?
1: Drone su disturbi e... sigla!
5: Ok, ci rinuncio, basta, lei è un deficiente.
1: Attento, Omar!
4: Aia!
0: Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.

0: is a zoo only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Sì, chi è?
3: Upa, ci sono domanda.
2: Scusi, chi è lei?
4: La fece la Tramona?
2: C'è di Cremona?
4: L'offre.
2: Eh?
4: Lo freggi la polpa tu?
2: Ma chi è lei?
3: Upa! Upa! Sciorra di mamma, la socca!
5: Chi è?
3: Upa!
5: Chi è?
3: Upa, sciorra di mamma, la socca!
5: Luce, sì.
3: Lo mangio la cazzo?
5: La mamma ti mangio la cazzo!
3: Gite!
4: Muerte!
3: Gite!
4: Vive!
5: Ma... Gide. Oh, ma c'è cazzo tu! Voglio allungermi con la mati! Ma c'è cazzo tu! Voglio!
3: Ma è... Ma è... Ma è vero che lo mangio la cazzo?
5: Ma a me me la metto un po' a mano! Ma che cosa vuoi? Dici sì!
3: Ma
5: Ma
3: Ma Moca, mamma
5: ma che c'è un buon cazzo la mattina? Voglio mai mangiarci!
3: Upa, c'è una trama di glazzo.
5: Ci sono un po' luce, ma io non un cazzo, sì, dai, di, veloce, va.
3: La, la.
5: La, la, la, la, la, la, zocca delle vavate.
3: La, la, trina, la, la, trina di sorte, sta, la, sa,
5: ma è bello, ti saluto, state buona. Ho fatto spendere un culo e posso fresh la polpa, ciao, ciao, ciao.
3: Culo?
5: Pronto?
3: Upa!
5: Oh, guarda tutto sì, oh! Ah, fissa da sorda, ah, capito che non mi chiami più, oh!
3: Serricchione!
5: E' gusto da catina!
3: Serricchione!
5: Rocchione, si tova che la fissa da me, ma te!
3: Lama! Lama! Lama!
5: Ah, io sei proprio scemo! Ma non ho chiesto sì, oh! Non mi si chiama più, c'è tre del tuo numero me! Ah, fissa che da un bastardo che ha detto con chi non sai che ha detto tuo numero! E musto gattino, curioso mi sta chiamando questo bastardo. Non va per cambiare il numero, su chi non sei, non mi si chiama più, ma c'è che se si ha come perlo. Guarda,
3: la mamma, la morte che ti
5: ha chiamato. Che cazzo dai, c'è proprio questo. Non mi si chiama più, ma Maro, tu che se.
3: Tu è tutta la
5: razza. Te ne avanti. Papà, ci si sta usando sempre la puschetta, ci si sta, papà, finisce da questi schizzi, ma ero tu che, capito o no? Non mi si chiamano più. Ah, vedi, te esco fuori. A te esco fuori, tu fino dove sei, va, dai, ciao.
3: La sorte.
5: E continuo, continuo, vatti, mamma, questo caffè di che va, ma su cacacchiezza, ero tu che, questo caffè di che, vale, ma per la mano, a me non mi si chiama più, papà, sta sempre la puschetta, ah, vedi, all'estero, vatti, va, vengo là su.
3: La mamma. Una sorta.
0: I Puglieni.
6: Pronto?
3: Un paccione da mamma te con la puttana di sorta pure.
6: La faccione da cadacchia capo la rotta da mamma.
3: Cite. Cite morto sa morte viva.
6: Ma fa moca che a te quando si cornuti. Tu e tutta la settima generazione.
3: La morte che ti mangia la cazzo.
6: La mortaccia da mamma in carrozzella che da strappiata la morte in zavallosa.
3: Lo fra giù la polpa tu. Ma
6: a che da culo rotto da maghier.
3: Rocchio.
6: Ricchio, mi giù me che in culo a mamma ti assordo, quindi e tu me che in culo pure a te, carnù.
3: La
6: Martina,
3: ma?
6: Bacchinus!
4: A famo che ci destramo a te vive quando
6: la dieta. A famo che ci destramo la morte a te quando si cornuto. E tutta la razza che ho convamato.
4: Lo mangi la lambascione tu?
6: E tu te lo mangi la cetrone, la scamata, cornuto.
4: Te scaffa in culo, cetrone.
6: Te scaffa in culo, cetrone, la coppa rossa e la bastonacca del cimo da col, cornuto.
4: Upa!
6: Un puccione da sorda!
4: E da mamma tu!
7: E da canata!
6: Mamma, perché mamma tu puccione non utene?
4: Sì!
6: Mamma tu puccione non utene, utene mamma tu puccione, utene sguarrato, utene!
4: Ma c'ho la culo rotta per te, sacro di me, vi lecchi!
6: Ma mocca che da culo rotta, ambassata culo rotta del mamma, cornu!
4: La mangi la sassi di sette che hai vendere tu?
6: Io mi sono mangiato la sassi di cavolo, ma a te ti tocca... Sta salsiccia venì 3 centimetri, a te assorbe che da culo rotto.
4: Se
6: te
4: stramur.
6: Chi te muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
0: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
9: Il mio caro amore Adelina ha già finito tutti i libri che gli ho regalato a Natale e sono passati solamente neanche 30 giorni e allora adesso volevo farci un altro regalo, un bel libro che magari le ricordasse i nostri vecchi tempi quando ci siamo conosciuti e io ero a combattere contro i tedeschi. Sentiamo se mi risponde qualcuno.
10: Buongiorno.
9: Spotorno?
10: Pronto?
9: Pronto, buongiorno. Ho chiamato la libreria?
10: Sì.
9: Senta, io sto cercando un libro da regalare a mia moglie che fa 90 anni.
10: Sì.
9: E volevo regalarle qualcosa inerente al dopoguerra, al fatto che noi ci siamo conosciuti perché combattevo contro i tedeschi, no?
10: Sì.
9: Mi può suggerire qualche titolo, per favore?
10: Se viene qui in negozio, volentieri.
9: Cosa ha detto? I piedi?
10: Se viene qui in negozio, volentieri.
9: Ah, ok. Ma lei adesso non sa dirmi niente, perché almeno mi faccio anche un'idea sul prezzo,
10: no,
9: diciamo.
10: Mi spiace, no, davvero, mi spiace.
9: Antrace?
10: Buongiorno.
9: Pronto? Le persone sono proprio maleducate, ma sicuramente era un ne***o.
11: Buongiorno.
9: Ma come scrondo? Pronto?
11: Pronto?
9: Sì, buongiorno signora, salve. Mi presento, mi chiamo Italo, ho 92 anni.
11: Vieto lei. Beh, e ci è arrivato.
9: Grazie. Senta,
11: cosa bisogna a 92 anni?
9: Volevo fare un regalo a mia moglie.
11: Mi dica cosa ha pensato di comprarle.
9: A mia moglie, moglie. Piacciono i libri sui nazisti, sui tedeschi.
11: Sui tedeschi non abbiamo niente.
9: Perché le ricorda quando io ero in guerra, capito?
11: Ho capito, sì.
9: E non c'è niente del genere?
11: Su quel genere lì non c'è niente.
9: E invece gente che si ammazza tipo negri?
11: Quelli lì può anche darsi, se viene trova qualcosa.
9: Ma non sa dirmi un titolo così poi vengo? E questa ride.
11: Certo.
9: Ride. Ma e neanche...
11: Quelli che si ammazzano né quelli che sono stati ammazzati, poveracci.
9: Ma io mica sono un poveraccio, signora.
11: Quelli che sono stati ammazzati, ho detto. Non ho dubbi che non è un poveraccio.
9: Come lo straccio?
11: Un poveraccio.
9: Ah, mi scusi perché non ci sento bene.
11: Ah, ho capito, certo, a 91 anni, 92 no, vorrei vedere.
9: Infatti. Grazie, signora, gentilissima. Questa qui era una negra, sicuramente.
12: Scrivo, buongiorno.
9: Come vagabondo? Pronto, signorina? Mi sente?
12: Pronto!
9: Salve, mi scusi se la disturbo, mi chiamo Italo, ho 92 anni, salve.
12: Sì, buongiorno.
9: Salve, senta, io sto cercando per fare un regalo a mia moglie un libro.
12: Noi non siamo una libreria di narrativa, siamo una libreria fiscale.
9: Come Giancarlo?
12: Come Giancarlo? Fiscale!
9: Ah, mi scusi perché non sento bene, mi scusi. Ma cosa vuol dire? Non posso comprare un libro fiscale per mia moglie che magari legge e non rompe le balle?
12: Vabbè, ma non è una bella lettura. Comunque va bene, per me non è un problema.
9: Ma di cosa parlano questi libri? Dei tedeschi?
12: No, no, fiscale vuol dire che è relativa alle dichiarazioni dei redditi.
9: Ma mia moglie mi sa che ormai di redditi c'ha 90 anni anche lei.
12: Immaginavo.
9: E chi chiamo allora?
12: E chiami la Piselli.
9: I Piselli? Lo vedi? Lo vedi che i giovani d'oggi, soprattutto le donne, pensano solo a quello? Ai Piselli. Balorda!
8: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105.
13: Tamarri.
14: I due balordi di periferia, Massimino e Giovannino, a giugno hanno devastato il loro magazzino lurido con una festa piena di gente pesante. Ora lì dentro sembra scoppiata una bomba. Bottiglie ovunque, muri incrostati e soprattutto un frigo che urla vendetta. Con dentro un tonno marcio che potrebbe sterminare un quartiere intero.
13: Tamarri.
15: Pronto? Sal, sono Massimino di quarto. C'è Bruce Bongo? La polizia? Merda!
13: Tamarri!
16: Gruppo di... Buongiorno?
15: Pronto, è caduta la comunicazione. Stavo cercando la città di...
16: Pronto?
15: Sì, no, mi è arrivata una telefonata in faccia. È la stessa persona di prima?
16: Mi perdoni. Sì, siamo un'impresa di pulizie, mi dica.
15: No, niente, stavo cercando. Allora, questa è la società di pulizie dove c'è Bruce Bongo?
16: Non so cosa sia Bruce Bongo.
15: Bruce Bongo? Allora, le spiego. Mandate il numero di telefono. Siccome noi dobbiamo risolvere un problema di pulizia in grande per un mezzo magazzino, no? Allora c'è questa persona del quartiere che si chiama Bruce Bongo. Ha detto, chiama questa società e di che ti ho dato io il numero.
16: Io non ho idea di chi stia parlando, però non c'è problema. Magari riusciamo a organizzare un lavoro. Mi dica di cosa ha bisogno.
15: Praticamente è una cosa tipo loft. Siamo andati via 2 mesi che siamo andati in vacanza. Siamo tornati, purtroppo con lo sciroccato di mio cugino si è dimenticato tra il frigorifero, in giro credenze. Cioè quando okay. Quando allora, si arriva all'ingresso sto finendo di spiegare andiamo uno sopra l'aggi, parla. Minchia, proprio la scostandezza. Modo di fare proprio sta musica da porno anni 70 proprio. Sai che adesso un pochino mi sto alterando. Prossimo cristiano che mi sente la musica house. Mica mi sta salendo proprio la bamba di Ibiza, mi sta salendo.
17: Vai Massimino.
15: Mica sono l'Ushuaia.
18: Pronto?
15: Mi stava salendo l'Ushuaia, cioè vede la segreteria telefonica di Ibiza, fantastico, con Jimmy Sachs, mica spack, c'avevo tutta la bamba nel naso mentre stavo ascoltando. Allora praticamente stavo spiegando alla collega che se l'ha presa malissimo di sta cosa, che io devo fare ste pulizie in questo mezzo loft che ci abbiamo in periferia di Milano, no? Perché siamo andati in vacanza 2 mesi. Allora mio cugino che è un coglione ha lasciato aperto la roba in frigorifero, credenze, insomma c'era la casa che è infestata che sembra ci vogliono i Ghostbuster. Poi puzza veramente in una maniera in vera conto. Cioè c'è un... potete venire un po' con le tute a rimettere tutto a posto? Quanto costa?
18: Guarda, ti dico la verità, noi per i prossimi 2 mesi siamo strapieni di lavoro, non so proprio come fare.
15: Madonna, cos'è successo? C'è stata un'epidemia di peste? C'avete la maschera col corno con dentro?
18: Lavoriamo in tutta Italia, quindi siamo... devi secondo me cercare una società un po' più piccola della nostra.
15: Minchia, sono 1000 metri quadri di capannone, che cazzo chiamo? Mohamed Marocchino chiamo.
18: No, lo so, ma sono in grado di aiutarti.
15: Va bene, allora ti ringrazio, scusa se ti ho scassato
18: Mi dispiace perché è lavoro, ma non sono in grado di mandarti veramente nessuno.
15: Cazzarola, vabbè. Ma senti, facendo uno strappo, tipo se mi dici un cliente che ti sta antipatico, gli brucio il capannone e vieni a fare il mio. Che ridi come i film, sei Bruce Willis, cazzo, faccia l'anima sua che adesso tutta di c***o. Va bene, dai, che mi ha rotto il cazzo, fratello, ti bacio, dai, stai buona giornata, dai. Oh, uno schiaffo. Di coglioni, parla, cazzo parli tutto il tempo a parlare, che cazzo della confidenza l'ha data sta confidenza? Ma che cazzo l'ha data sta confidenza?
19: Ma diglielo un attimo sto coglione.
15: Ma che cazzo ti ha data sta confidenza?
13: Tamarri.
20: Buongiorno.
19: Buongiorno, salve, mi ha dato il numero di telefono Bruce Bongo, un mio amico della zona mi ha detto di chiamare voi. Oh.
20: Ok.
19: No, okay. Non ti sentivo più. Ma sei, di dove sei?
20: Ancora non ho parlato, già c'è un accento.
19: Ah, ok, pensavo fossi Terrone, non sei Terrone?
20: No.
19: Cosa sei, Filippo?
20: No, non sono Filippo.
19: No, non sei Filippo. No, Filippo, intendo, sei delle Filippine?
20: Filippine.
19: Minchia, no. Grande, sei un filippino?
20: sono Filippo.
19: Non sei Filippo, oh, cazzo lì, non ho capito. Senti, allora ti spiego il problema, così poi mi puoi dire. Okay. Magazzino, ci sono un po' di robe da ordinare e pulire, perché noi prima dell'estate abbiamo fatto un festone, io e mio cugino. Okay. Una roba grossa, ci siamo sfasciati tutto. E abbiamo lasciato le robe anche nel frigo.
15: Ci sono i topi pippati.
19: Ci sono i topi pippati.
20: Ma servono anche le trappole per i topi pippati o senza trappole?
19: No, perché saranno mai saranno morti, sicuramente.
15: Ah,
19: perché...
15: ma che c'è uno che sta correndo da due ore, sto pezzo di merda.
19: Ancora sta correndo.
15: E se sta un'occhiata alla bamba.
19: Ma porca. Senti un attimo, allora ti volevo chiedere, visto che c'è anche il frigo pieno, che a me abbiamo lasciato okay. la carne, le robe, solo che non si può aprire perché appena lo apri sembra il frigo di Ghostbuster.
15: Vedi che Beppe ha cagato sul divano.
19: Chi?
15: Beppe ha cagato sul divano.
19: C'è un nostro amico Beppe Martello che ha cagato sul divano, cosa, vabbè, da pulire tutta la roba, fa schifo, te lo dico.
20: Ma fuoco a tutto? Non facciamo prima.
19: No, fuoco no, pulizia.
15: Cosa fuoco?
19: Pulizia. Ha detto che vuole bruciare tutto.
15: A chi vuoi bruciare, coglione?
19: Ha detto che vuole ma non bruci niente. Che cazzo fai? Non ho capito, ma pensate, questi pigliare le confidenze e bruciare le cose. Ti bruci i capelli, scemo. Cazzo hai, vai, Senti, quando è che puoi venire, Garbangio?
20: Quando volete.
19: Aspetta che chiedo... aspetta che devo chiedere al mio cugino. Mica, questo si allarga già quando vengo qua.
15: Che cazzo t'allarghi?
19: Ha detto che quando vogliamo può venire.
15: Che cazzo t'allarghi?
19: Quando lo facciamo venire?
15: Adesso.
19: Puoi venire dopo pranzo?
20: Ah, sì.
19: Sei un grande! Grande, grande.
15: Via Pascarella, quarto giaro.
19: Ti aspettiamo, Numero 3. Ti ho detto.
15: Oh, pezzo di merda.
19: Va bene, sta te che non ascolti. Ok. Ciao grande, ti aspetto, Ti aspetto fuori. Ti aspetto fuori. Non mi guardare negli non mi guardare. Che cazzo fai? Che mi stai guardando negli occhi? Ma pensa a te, abbassa la testa, coglione. Ti aspetto, ciao grande.
20: Ciao, dopo.
15: Già ti fissava.
19: Mi fissava sto coglione.
15: Che cazzo fissa? Abbassa lo sguardo.
19: Ma pensa a te. Si è messo paura il coglione. Che cazzo fa?
15: Ma tu che cazzo fai?

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: La principessa con tre buchi nel sedere.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la fiaba della principessa con tre buchi nel sedere. C'era una volta, in un regno pieno di cadaveri da tutte le parti, una bellissima principessa, chiamata Principessa Palla da Bowling. La Principessa Palla da Bowling era chiamata così perché una strega cattiva le aveva lanciato una maledizione, triplicandole i buchi del culo. Piangeva ogni notte la principessa con troppi buchi nel sedere, ripensando ai suoi troppi buchi nel sedere. Secondo il mago di corte, l'unico modo di spezzare la maledizione era quello di sfondare il buco originale. Ma nessuno sapeva con certezza quale fosse il buco originale. Un giorno, nel regno pieno di cadaveri, arrivò un prode cavaliere. Principessa, principessa, mi concederebbe l'onore di buttarglielo in uno dei suoi tanto rinomati buchi del sedere? Chiese il prode cavaliere alla principessa, che pensava avesse tre buchi nel sedere. Oh, prode cavaliere, io me lo farei buttare più che volentieri nel sedere, ma la maledizione dice che se me lo butti nel buco sbagliato, tu morirai e il numero dei miei buchi del culo verrà ulteriormente triplicato. È il 33% di possibilità, accetto il rischio, disse il prode cavaliere. Forza, mostrami il sedere. La principessa si tolse quindi le mutande e offrì il suo sedere al prode cavaliere. Gridò il prode cavaliere, ma tu ne hai molti di più di tre, di buchi nel sedere. Infatti, disse la principessa plurianale, ne ho 9.876.333. Sai, in molti hanno tentato e fallito prima di te, e sono morti, mentre ogni volta il numero dei miei buchi del culo veniva triplicato. Fa niente, voglio provare lo stesso. Disse il coraggioso cavaliere, anche se ora aveva lo 0,000000000000001% di possibilità di riuscita. E così, con grande coraggio, il cavaliere infilò il pazzo in uno dei 9.876.333 buchi del culo della principessa, che urlò di piacere. Poi, uno dei 9.876.333 buchi del culo della principessa, che urlò di piacere. Poi,

0: diario di Leon Jones.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Adamo, dai, quella zozza, se vuole... Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
3: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
4: Marca m***a.
5: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
0: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
5: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
6: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
5: Achille di Trani.
6: No, Akira Iritani.
7: Vai!
5: Per distruggere Achille di Trani.
6: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
5: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
6: Non è Achille e Ritano, che è il fratello del cantante.
7: Fallo bene.
5: Per distruggere Achille e Ritano.
6: No.
5: Per distruggere Achille e Ritano.
6: Iritani.
5: Per distruggere Achille e Ritani.
6: Oh.
5: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
6: E quale?
5: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
6: No, Windows...
5: Windows
6: Media Player.
5: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
6: Windows Media Player.
5: Windows Media Player. Windows.
6: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
5: Ma vaffanculo, vatti.
0: Il codice di Lernia.
5: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
7: Sei un po' pepe oggi.
5: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
7: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
5: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
8: Agente riconosciuto.
5: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
6: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito,
7: Lianant.
5: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorita, Meli Bambito. Il super agente segreto di Passaramorita, di Riargante.
7: Sì, ma devi fare l'intonazione.
5: Allora, facciamola poi.
7: Il super agente segreto di Passerano

0: Senti che io lo fa.
1: Ma la, perché l'ha letto 20 volte? Di co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co. È difficile. To. To. To. To. To. To. Pas. Pas. Pas. Teo. Teo. Teo.
0: Passerano marmorito.
2: Maestro, sono la sega sui sughi. La sega sui sughi. No, sughi non sughi.
1: Sono un Spider-Merd.
0: No,
3: sono Spider-Merd.
1: Sono Spider-Merd.
4: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
1: Sono Spider-Merd. Ti do il gomito nel c***o.
5: Cazzo giochi a wrestling?
1: Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crachips.
4: Mi chiamo Cry, mi chiamo Crachapus.
1: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemon e Evangelis Rosso? No.
5: Aspetta.
3: Ma vaffanculo, che cazzo me.
1: Ma tu lo sai chi sono io?
6: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
1: Dai.
6: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
1: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare.
7: No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello?
1: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachapus!
8: Sto. No, non formare. Come dico prima, fermare il dottor Crachapus.
1: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachapus! Sto venendo a prenderti!
8: Che è supermercato Crachapus!
3: Crachapus!
4: Ti ucciderò!
1: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
8: Non è un mago!
1: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
8: Eo!
1: Ma vaffanculo!
8: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
1: Obi-Wan Kenobi!
8: No! Obi-Wan Kenobi!
1: Obi-Wan Kenobi!
3: No, Obi-Wan Kenobi!
1: Obi-Wan Kenobi!
8: Che?
1: Obi-Wan Kenobi!
3: Bravo!
8: Bravo, adesso di farlo!
1: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
4: Leonson! Odimi o io figlio di p***a, ti ho sentito?
9: Ce l'hai le mutande?
4: Faccio la cinese figlio di p***a!
9: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
4: Odimi, ascoltami!
6: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
1: Voldemort, figlio di p***a!
6: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
10: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
6: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
11: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
12: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
1: Sky V Laur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana sono dimostrata la cosa con la trade.
3: Ma porca. Skywalker. Skywalker.
1: Skywalker.
2: Maestro, sono la sega sui sughi. La sega sui sughi. No, sughi non sughi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: Mazzoli su chi è c***o i cani. High time from the ATC 09
1: Alpha Alpha B. Fabio Lisei dice solo cazzate, non sa un cazzo. Il comunismo è una presa per il culo, sono tutti una massa di coglioni.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.
3: Comandante Mavericchia? Comandante Mavericchia?
4: Sì, la sento forte e chiaro, chi parla?
3: Tipo telefono?
4: No, si identifichi.
3: Sì, sono il pilota comparsa, sto volando di fianco a lei.
4: Ah, è lei?
3: Perché gira la testa, non l'ho capito. Ho come l'impressione che mi stia ignorando. Dove va?
4: Mi scusi, però noi siamo a bordo degli F-35, lei perché è un Cessna?
3: Sì.
4: Monoelica, tra l'altro.
3: Effettivamente faccio un pelo fatica a starmi dietro. Se potete, gentilmente, andate un po' più piano. Credo di avere il motore un pelo surriscaldato.
5: Come sono addolorato.
6: Rooster, rooster, rooster. Uno, come piangi male? Due, perché cazzo piangi? Qualcuno ti ha fatto arrabbiare? Dimmi chi è stato quello in c***o. Forza Rooster, non aver paura, confidati con il tuo paparino.
5: Bubu, lei non è mio padre, ufficiale Mitchell, lei è quello che l'ho ammazzato. Bubu, sing sob.
6: Sì, ma se lo dici così però fai sembrare una cosa molto negativa. Guarda che io e tuo padre siamo stati molto legati. Legati per il cazzo, per la precisione. Un giorno abbiamo beccato un vuoto d'aria e ci si sono attorcigliati i peni con un nodo alla marinara. Ci sono volute 5 lingue per slegarci. Quelli sì che erano bei tempi.
5: Ribu bu bu sing sob, basta, la smetta, te ho le palle piene delle sue storie.
6: E allora svuotale! Se vuoi posso darti una mano io. Sai, quando ero cadetto mi chiamavano Mosè della
5: Che vita di merda! Che brutta vita! Che vita infame, voglio morire!
6: Ma si può sapere che gli è preso a questo giovane stallone dei cieli?
7: E glielo dico io, ufficiale supermaschio, il cadetto Rooster piange perché ha cominciato a soffrire di vertigini. Lei, signore, non l'ha capito perché è troppo etero e non ha la sensibilità necessaria. Ma a me non è sfuggito, perché sono donna e per di più, se è interessato, sto iniziando a volare proprio in questo preciso istante.
8: Scusa, volevo dirti che guarda che secondo me lui è culattone.
6: Rooster, ma è vero quello che dice la fontana di Maestro? Soffri di vertigini?
5: Ebbene sì, dannazione! La scorsa settimana per poco non svenivo in volo! Ho cominciato a tremare e non la smettevo più! Non salirò mai più su un aereo! Non voglio essere responsabile della morte del mio copilota come lei lo è stato per quella di mio padre!
6: Ah, ma sei proprio fissato su sta cosa che ho ammazzato tuo padre! Bah, i giovani d'oggi fanno di tutto una tragedia!
7: Signore, chiedo ufficialmente il permesso di farle un po'.
6: Permesso negato, cadetto buco, dove ci dovrebbe essere una mazza! Rooster, basta stare lì a piangerti addosso! Il modo migliore per affrontare la situazione è prendere per i capelli e sbatter la testa contro il muro!
7: Magari!
6: Forza, vieni con me! Andiamo a volare!
7: Con molto piacere!
6: Parlavo con Rooster, brutta troia!

0: Bene, abbiamo raggiunto i 5.000 metri. Come va là dietro, Rooster?
1: Per adesso benino, ma solo perché non sto guardando giù. L'ultima volta appena l'ho fatto ho iniziato a tremare come un pazzo.
2: Ragazzi, sono solo della Madonna, non riesco a guidare. Si chiudono gli occhi.
0: Scusate, ma chi ha fatto decollare questo cazzo di narcolettico?
2: Sanno. Vedo Cuomo. Sono Cuomo.
0: Produzione, c'è un narcolettico a bordo di un aereo che costa 90 milioni di euro.
3: Sì, lo abbiamo individuato. Dove si trova?
2: Vedo Bereguardo, credo. Non sonno.
3: Aggiorni la sua posizione in questo momento.
2: Non ci capisco, le luci mi fanno addormentare.
3: Apra i finestrini.
2: Apra i finestrini, no?
3: Apra i finestrini, un po' d'aria fresca non potrà che farle bene.
2: C'ha ragione, aspetti che trovo.
1: Ma che sedate!
4: Cazzo, sapere che era così bravo io facevo fare la parte de Gus.
5: Questo è Maverickia.

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Parole sante, Ronaldo.
1: La vuoi finire di paragonarmi a dei calciatori?
2: Solo quando smetterai di puzzare di spogliatoio e tagliarti i capelli dai cinesi.
1: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo. Eccoti, fratellino. Allora finalmente stiamo entrando nella sala reale e conoscerò quella faccia di merda di nostro padre.
2: Beh, sorellina, capisco che forse essere stata buttata via come una pezza sporca dalla tua famiglia, che tra parentesi è la più top delle top e piena come un uovo, privandoti del titolo di principessa, di soldi, benessere, bella vita sfrenata e tutti i capi super top dei brand più cool, possa dare un pelino fastidio, ma non credi di esagerare con questa acrimonia. In fondo non ti hanno mica ammazzata.
1: Ma sei serio? Va che oltre che Finocchio sei anche mongolide. Ma se mi hanno gettato in un buco dimensionale lanciandomi come un pallone con un calcio, come cazzo pensavano sopravvivessi da neonata? È ovvio che pensavano morissi malissimo in poche ore, magari sbranata da qualche belva feroce.
2: Ma sai come si dice? Quello che non uccide fortifica. Guardati adesso. Sei un bellissimo coso pettinato da rivoluzionario cinese anni 60, con dei bei tatuaggi fatti forse in qualche comunità di recupero. Indossi quegli stivaletti Dr. Martens con la disinvoltura di un vero punk londinese. E puzzi moderatamente meno rispetto all'immagine trasandata che fornisci. Sei un successo di sopravvivenza. Perché mi fissi?
1: Rivoluzionario cinese anni 60?
2: Dai, teso, capisco che sei lesbiana, ma non puoi dirmi che il tuo look sia cool. C'è modo e modo di esternare la propria sessualità e appartenenza. Ho conosciuto le capatattine che sembravano modelle di Prada. Non c'è bisogno di cercare di assomigliare al cosplayer cinese, del cantante degli Iron Maiden, per far capire che non ti piace la salsiccetta.
1: Fratellino, associami ancora ad un cinese in qualsiasi paragone tu faccia e giuro che ti strangolo con quel boa di struzzo rosa del cazzo.
2: È inutile che ti arrabbi Jackie Chan con le tette scocciate. Finché non mi ascolterai e ti farai rimettere in sesto da me le mie socie, sarai sempre presa in giro perché non sembri una donna. E neppure occidentale. Sei più un asiatico maleodorante moncicci magrolino.
1: Lo hai fatto ancora, Finocchione! Ma con che coraggio parli che hai più brillantini e capi rosa addosso di una festa di bambine dell'asilo? Usi così tanto profumo che mi lacrimano gli occhi. Sembri Paris Hilton adolescente in shock anafilattico.
2: Paris Hilton? Io? Adoro!
1: Mamma mia, sei così finocchietto che manco capisci quando ti insulto.
3: Mia regina, gentilmente, potresti ciucciarmelo? Sono molto nervoso.
4: Ma certo, mio re.
3: Oh Cristo, man at arms, che ci fai nel mio letto?
4: Mi perdoni, mio re, ma stanotte non riuscivo ad aprire la mia camera e non sapevo dove andare. Allora, sapendo che la regina dorme in un'altra stanza e visto il rapporto di amicizia che ci lega, ho pensato di accoccolarmi in una mezza piazza del suo giaciglio. Mi consideri una sorta di animale da compagnia, insomma.
3: Guarda, sono troppo nervoso e stressato per la questione di mia figlia. Non ho voglia di andare a fondo sulla tua ormai palese insufficienza cognitiva e la probabile demenza in stato avanzato. Quindi mi accontento. Su, forza, e non mordere.
4: Lo sapevo che dovevo optare per un albergo.
3: Già.

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, sono giorni che non ci scriviamo. Ma come sai, sono stato impegnato nel ritrovarmi il cazzo che ho perso in un curioso incidente con un faccia erba. Ora sto bene. E ho anche recuperato completamente l'uso del membro. Anche se mi piscio sulla spalla. Ma risolverò questo problema di traiettoria con un complesso sistema di inclinazione del water che sta studiando il mio architetto. Ecco le novità di oggi.
1: Sperandeo, secondo te sto bene vestita così per la festa di carnevale? Ero troppo indecisa fra il cardiochirurgo che ha comprato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario, oppure da buio totale nello spazio siderale. Alla fine ho optato per Zorro in incognito in vesti moderne fuori contesto. Che dici?
0: A parte che non mi chiamo Sperandeo. Comunque capisco che sei dotata di un'incredibile fantasia, forse dipendente dal fatto che assumi cannabinoidi associati all'alcol più volte al giorno. Ma amore, non colgo come tu possa far trasparire tutte queste informazioni da un camice da dottore o da una giacca da uomo. E poi com'è possibile travestirsi da buio totale dello spazio siderale? È impossibile!
1: Ma che cazzo dici? Si vede che non hai letto il manuale di Gigi Pierone dal titolo Travestirsi in maniera efficace alterando le percezioni di chi ti osserva.
0: Non colgo...
1: Guarda, ti mostro con semplicità. Adesso mi travesto da buio siderale.
0: Prego, sono curioso. I miei occhi! Mi hai infilato delle penne negli occhi, ma sei fuori come un balcone! Oddio, chiamo l'ambulanza! Le mie retine!
1: Va bene, va bene! Però hai visto che non vedi più nulla e attorno a te c'è il buio siderale? Ora dovrei tagliarti le corde vocali per l'effetto silenzio tipico dello spazio. Ma siccome non è il costume che ho scelto, va bene così!
0: Ma sei fuori? Chiama i medici, urgente!
1: Va bene, intanto metto il camice da cardiochirurgo che ha comperato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario.
2: Mezz'ora dopo.
3: Eccoci, dov'è il ferito?
1: Prego, prego, entrate, è lì sul divano con due matite in mano con infilzati gli occhi.
3: Ma lei è una collega! Lei è un cardiochirurgo che ha comperato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario?
1: No, è un costume di carnevale!
3: Ah, wow, che accuratezza!
0: Aiutatemi, vi prego!
3: Va bene, salga sulla barella e ci consegni gli occhi!
0: Ecco, vi prego, salvateli!
3: Sì, sì, al massimo li può usare come spiedini! Sembra di mangiare la seppia se chiude gli occhi! Ops, mi perdoni la gaffe, Bocelli.
1: Dai, amore, ma non ridi mai. Il signore ha fatto una simpatica battuta per drammatizzare la tua condizione. Su, fallo un cazzo di sorriso. Brutto pezzo di merda, mo ti calo le mani.
3: Ma si calmi, signora, che le prende?
1: Che quando fa il maleducato di merda mi fa uscire la nerva della meridionale.
0: Ah, che simpatico, la seppia.
1: Cazzo fai? Prendi per il culo, scemo?
3: Signora, ci lasci portare in ospedale a Ray Charles, altrimenti qui si mette male.
1: Andate, andate, io intanto finisco un quadro di Clash Royale.
3: Ma scusi, lei non è in pensiero per suo marito?
1: Certo, io quando sono in pensiero per qualcuno gioco sempre a videogiochi. È un tipico atteggiamento di insensibilità distaccata che ho imparato da un manuale di Gigi Pierone, dal titolo Fottersene di tutto e tutti e non salutare nemmeno tua madre con la testa china sul telefono o lobotomizzato da un giochino alla Fabio Alisei, un vero guru del distacco emozionale.
3: Ah, ok, allora ci vediamo in ospedale. Presto, Giuseppe, aiutami con la barella.
0: Hai capito, caro diario? Finalmente posso scriverti ancora. Fortuna vuole che in ospedale ho trovato questo chirurgo all'avanguardia. Un vero genio. Il primo al mondo a riuscire a trapiantare occhi e farli funzionare. Purtroppo i miei sono andati persi perché troppo danneggiati e li abbiamo mangiati come spiedini. È vero, sembravano seppie. Grazie ad un donatore trovato da Cosa Fica, un tale cinese che ha perso la testa in autostrada e che per mia fortuna corrispondeva perfettamente al foglio con le mie caratteristiche in possesso di Cosa Fica, ora ho gli occhi nuovi. Unico problema è che il chirurgo ha voluto rispettare la forma originale ed ora ho gli occhi a mandorla. PS. Ho fatto un corso di ginnastica artistica sugli anelli per il problema della traiettoria dell'urina verso la spalla. Ora ho imparato a pisciare a testa in giù. Fica, sembro Yuri Keki col cazzo in mano.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
5: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Prima spiegare.
6: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
5: Ma che cazzo?
7: Leo, allora, il foglio che stai portando
5: è non me lo fanno mai dire.
7: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
5: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi
4: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovevano farlo per la PlayStation.
5: Perché? Da pochino. Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
4: E invece non vengo.
5: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
4: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
7: Cazzo, perché non è il campione giusto, secondo me.
5: Ma questo perché mi mette la mano in... la guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
4: Fammi... Dai, Leo!
5: Dai, un cazzo! Come
4: tu vai avanti, no?
5: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
4: questo gorilla stavi per
5: sì,
4: dire.
5: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui... Dai, guardami. Dice che gli bruciava la pancia.
7: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui ha ancora GSM, non prende.

0: lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti i fedeli. Questa è l'ora radiofonica su Radio Maraia ed è l'ora delle dediche e delle preghiere con i nostri ascoltatori. Ricordo il numero.
3: Padre Pollo, abbiamo già un ascoltatore in linea.
2: Ah, ok, va bene, dai, passamelo subito, Sor Cavalla, grazie. Pronto?
4: Buonasera, come state?
2: Ciao, come stai?
4: Allora, siccome che 10 anni fa l'hanno scoperto
5: alla prostata.
6: 10 minuti dopo.
4: E quindi questo è.
2: Speriamo bene, speriamo.
4: Ma speriamo bene, ma
5: mangia poco.
6: 20 minuti dopo.
4: Perché lui aveva 120.000 euro. Ha conosciuta.
6: 30 minuti dopo.
4: E me lo so dimenticato, ma stasera lo devo vedere però.
2: Sì.
6: 38 minuti dopo.
4: Santa Maria, madre di Dio, prega.
6: 47 minuti dopo.
2: Bene, allora abbiamo fatto questa piccola preghiera di introduzione e adesso io andrei a fare una preghiera. Questa volta, la farò molto quest'estate all'oratorio e poi dopo. Quindi questo è un Antico Testamento di Parisi e sì. Fa così.
4: E le cicale.
2: Cicale, cicale, cicale.
4: E la formica.

0: Padre, del Figlio e dello
1: Spirito Santo. Amen.
0: Sempre Star Wars 9, che è l'ultimo episodio. Allora, adesso invece leggiamo, impariamo insieme questa nuova preghiera che entrerà in vigore per il campionati di danza religiosa che si terranno a Torino. In questo autunno ormai fanno tutto a Torino. Anche i mondiali di calcio li faranno a Torino. Questo è uno scrittore storico, ma proprio storico, degli anni 40, che si chiama Giorgio Nervoso. Non so se hai mai letto anche dei suoi libri, di Giorgio Nervoso. Se tu, quando vai in chiesa, prendi anche la Famiglia Cristiana, c'è una pagina che raccontano, cioè ci sono le sue preghiere di questo Giorgio Nervoso.
1: Sì.
0: Volendo la puoi anche scaricare col telefonino dall'app.
1: Sì, ce l'ho.
0: Allora, questa è bellissima. Questa parla di questo mondo che gira in una stanza. È proprio, non so come faccia a trovare queste parole. Fa così. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. Danza. E gira tutta la stanza mentre si danza. Danza.
1: Voglio vederti danzare come le zingari del deserto.

0: Turano.
1: Come?
0: Come i dervesci sturnè.
1: Come i dervesci sturnè.
0: Che girano sulle spine dorsali. Qual suono di cavigliere dei catacali.

0: la radio che trasmette musiche balcaniche, che danzatori bulgari sui braceri con i carboni ardenti.
1: E gira tutto.

0: del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito,
0: Spirito
1: Santo.
0: Santo.
1: Amen.
0: Sempre lì.
1: Sempre, sempre.
0: Sempre davanti ai nostri occhi deve essere.
1: Sì.
0: Sai che ti avevo raccontato di quel ragazzo Paolo che era indemoniato da Satana? E poi è venuto l'esorcista Fabio Borghini e gli ha strappato proprio questo demone che si chiamava Marco dentro di lui. Sì, Marco, sì, un pazzo proprio che diceva delle cose orribili, parolacce,
1: mamma
0: e computer,
1: mia.
0: Sì, una roba pazzesca.
1: Mamma mia.
0: Sì, adesso Paolo sta bene. Sta molto bene, però c'è quest'anima che gira intorno sempre di questo Marco che gli sta proprio addosso a falco nella schiena proprio.
1: Sì, si vede che l'ha puntato, diciamo.
0: Sì, parla sempre di scarpe. Dice sempre Golden Goose, Golden Goose.
1: Sì, una roba
0: pazzesca sta cosa qua. Comunque, vabbè, riusciremo a togliere questo maledetto demone, maledetto proprio.
1: Certo. Va bene, ok.
0: Ciao Domenica, un abbraccione.
1: Ciao, un abbraccione pure a te.
0: Ciao.

0: Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico da Noemi Tamponi, che sono io.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico bloccato in tutte le direzioni sulla A12 Roma Civitavecchia, all'altezza dello svincolo per Burundi Marittima, dove l'autista di un mezzo adibito al trasporto di tripponi pesanti ha perso il controllo delle staffe ed è andato a schiatolarsi a spron suicida proprio contro il guardaraglio di sicurezza. Il mezzo, che al momento dell'impatto viaggiava a 275 km orari, si è subito scappottato in un triplo carpiato, esplodendo in aria con un pirotecnico sfrigolio di pancetta umana e nuvolette di non più colesterolo che non lasciò mai nessun vivo. Se mi permettete di parafrociare Dante Alighieri. E ora un bel disco!
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
2: Fattorino.

0: Isoradio. Si ride e si scherza mentre qualcuno si capotta.
1: Isoradio, la radio che non serve! E registriamo con gioia forti rallentamenti sulla A44 tra Torsolo di Minchia e la tomba di Jessica Rizzo, all'altezza di Casa Limene Barbuto, dove un gigantesco stormo di quaglie è calato inspiegabilmente sul fittissimo traffico del primo pomeriggio, causando un filotto di spettacolari stampunamenti a catarro ed esplosioni e roghi e fiamme e urla lancinanti e morte e ancora morte.
0: La conta delle sacche.
1: Il conto delle vittime per ora è fermo a 28 cristiani belli e pronti per la fossa. Ma le autorità sperano che il numero possa raddoppiare entro la fine della giornata. E ora continuiamo in allegria con una bella canzone. Yeah, yeah.

0: Esso Radio, la radio dello Stato che paghi tu. A proposito, paga il canone, che a Natale ci vogliamo abbuffare alla faccia vostra.
1: E nel frattempo la nera signora, insomma la morte, ha menato la sua falce sull'affollatissima autostrada dei Bon Jovi sul valico del Monte Amianto. Mi stanno arrivando in tempo reale le immagini dei brandelli e le simpatiche boccacce dei soccorritori che non perdono occasione per farmi sorridere. E ecco, appena arrivata la conferma, la nuovissima galleria è stata costruita senza seguire le norme di sicurezza e patapam, è crollata su una decina di vetture, spiaccicandole come insetti sotto una mortale caterva di cemento armato e detriti. Innumerevoli vermi e brandelli hanno invaso le due corsie, sparpagliati qui, lì e là, e ora balliamo!
0: Esso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.

0: su radio. Ridi che ti fa bene.
1: E per il momento è tutto dalle notizie sul traffico. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un'altra mattanza ballerina. Linea a Tafazio per le ultime notizie dal mondo.
2: Notiziario parlamentare.
1: Oggi scegliere tra destra e sinistra è come scegliere tra la diarrea e il vomito a spruzzo.
3: Il punto della giornata.
1: Uguale a ieri, non cambia un cazzo, gli esseri umani fanno cagare e io non riesco a scopare. Porco.
3: Le interviste di GR Parlamento.
1: Siamo con la russa. Senti, ma hai provato con lo sciroppo per la gola? Hai una voce di merda e quando parli sembra che rutti. Il mondo fa schifo, porca m***a.
4: Radio 105.

0: Pau, Pau, vecchio orso, che succede? Stai guardando un porno?
1: Uè! Guardando un porno lo vedi da tuo padre, eh? Quello che abitava sul cazzo di Rocco Siffredi. Vado ad ammazzare il maiale, brutto sacco di pulci con la scabbia.
0: Ma no, povero animale! Bau, bau! E io in quanto animale ho anche empatia.
1: Ehi, povero animale, non vedi la tua madre, eh? Quella che usava le sogliere come salvaslip.
2: Ciao, nonnino mio crudele.
1: Ehi, crudele la vedi la tua nonna, eh? Quella a cui è venuta una paralisi nel buco del c***o. Dai, levati dalle palle, cosa fare qua?
2: Come sei strano oggi, vecchio orso.
1: Ehi! Come sei strano vecchio orso, lo dirà tua sorella, eh? Quella che cagava vergini che spruzzavano c***o. Dai, via, show! Torna a troieggiare la tua stalla qua, che devo sgozzare il maiale io.
2: Oh, che bello! Posso venire con te?
1: Ma guarda, nemmeno se riesci a farti crescere un brufolo con gli occhiali mentre fai un succhiotto sul collo di Costanzo. Tu resti qui e alza uno scudo missilistico a difesa del figone, chiaro?
0: Ucci, ucci, sento odor di sbocco, merda e tarallucci. Eppure di buco del c***o che è marcito e dal quale escono dei vermi già marci dentro morti, che sono crisalidi che si trasformano in stronzi volanti e ti si infilano nel naso. Lo senti il puzzo, proprio quello che ti entra negli occhi? Anche gli occhi riescono a sentire la puzza di merda. Merda mon***o.
3: Ciao Heidi!
0: Ah no, Bau, perché sono cane. E sono il bambino per il quale non ho più aggettivi. Anche se impegnandomi dovrei imparare un'altra lingua per insultarlo.
2: Ciao Peter!
3: Heidi, ma che succede? Ti è venuto di nuovo un crampo al grilletto?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato ad ammazzare il maiale e mi ha lasciata qui tutta sola. Io ci volevo tanto andare ad ammazzare il maiale.
3: Tranquilla Heidi, per fortuna porto sempre un maiale qui con me, nelle mutande.
2: Davvero?
3: Certo, forza, prendi il maiale Heidi, prendilo.
2: Subito Peter.
3: Prendi sto maiale, ti piace un maiale?
1: Giù le zampe da quel cazzo, bastarda.
2: Ma vecchio orso, non dovevi ammazzare il maiale?
1: Sì, è vero, ma sto aspettando la nonna di Peter.
3: Impossibile, mia nonna è vegana.
1: Ah, ecco perché non digerisce lo sperma, la vecchia bastarda.
3: Ma vecchio orso, no, dai!

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Mi stai chiamando per Charlie Clark, a questa mia canzone hanno ucciso Charlie Clark, chi sia stato non si sa.
4: Kirk,
3: ma
4: comunque
3: non ce ne frega, fosse stato Laura il tunnel anche di Trump. Sì. Hanno ucciso Charlie Clark, chi sia stato
4: Click.
3: Non si sa neanche perché, sarà stato qualche debito col cacchio, col cocainomane di Kirk.
4: È una merda questa roba, Lota, è una grandissima merda, vattene a faculo, ciao Lota, ciao ciao ciao. Soprassediamo sulle canzoncine bieche e squallide dell'Ota, anche perché non è del caso Kirk che ci dobbiamo occupare oggi, ma di una cosa molto più nostrana, cioè questo sciopero generale che ha coinvolto tutti i settori in Italia, paralizzando intere città come Genova, Milano e Torino, che erano già fiaccate dalle precarie condizioni meteorologiche. In pratica piove, sciopero, un casino, non si capisce più un cazzo. Sciopero generale, Proval, manifestazione in tutta Italia, Italia bloccata, quindi i lavoratori sono incazzati e diventano meno solidali con i palestinesi, nello stesso tempo invece i lavoratori che vanno in manifestazione si incazzano con gli altri perché gli altri rompono i coglioni. Io voglio sapere qual è la vostra posizione sullo sciopero generale di oggi, che tanto per cambiare è o di lunedì o di venerdì. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Tugurio. Tugurio, sullo sciopero generale. Vai, Tugurio.
5: Lo sciopero ovviamente di lunedì, ovviamente di lunedì. Mai che capiti durante la settimana.
4: Ma perché? Che cazzo
5: o
4: cambia?
5: O venerdì, perché quelli lì delle sigle sindacali.
4: Sì.
5: La CISL, la UIL, la SPIS, la SPAF.
4: La CISL, sì.
5: Sono peggio dei lazzaroni.
4: Comunque non è su quello lo sciopero. Non è su quello lo sciopero. Non è su quello lo sciopero.
5: Lo sciopero è su Gaza. È sul conflitto tra.
4: E ti sembra sbagliato? E ti sembra sbagliato che i lavoratori aderiscano in massa a questa causa, oppure ti sembra giusto?
5: No, se si può fare qualcosa nel nostro piccolo è giusto che lo si faccia. Io purtroppo
4: e quindi,
5: nel mio piccolo non è che posso.
4: Sì, non parliamo del tuo cazzo, non mi interessa parlare del tuo pene nel tuo piccolo.
5: Ma io mi auguro che però la gente aderisca a queste manifestazioni.
4: E allora
5: se tu non vai in piazza e tu non fai sentire il tuo appoggio, non fai sentire le tue motivazioni, è inutile che stai a casa.
4: Ma piove però.
5: Prenderanno un ombrellino. Cosa devo farsi?
4: Facciamo così, Tugurio, prendilo anche tu l'ombrellino, inficcatelo nel culo. Aperto, ciao.
5: Perfetto, uno a me e uno a te.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao. Andiamo da Rostov, dalla Puglia, vai Rostov, dici la tua, vai.
6: Rotto il cazzo, fammi lavorare, lasciami in pace.
4: Ha qualcosa da dire sullo sciopero generale o no?
6: Non mi devi chiamare, non mi hai fatto un cazzo.
4: Di cosa non gliene fatto un cazzo?
6: Cambia il spacciatore che ti fa male te.
4: Ma di che cazzo sta parlando? È lei che non è in grado di intendere, di volere, non si riconosce negli specchi.
6: Vattene a fanculo.
4: Tu e tutta la tua famiglia di Boscimani. Dai, un altro. E andiamo da zio Pepi, direttamente dal trattore. Zio Pepi, allora, il tuo punto sullo sciopero generale, vai.
7: Lo sciopero?
4: Sì, c'è lo sciopero. Lo sciopero di tutti.
7: Ma come si deve scioperare adesso, sti quattro
4: No, penso che ci siano anche dei caucasici che scioperano, Pepi.
7: No, vabbè, ogni tanto con i togati che sta fermi a lavorare, però. E sono tutti un po' neri, vabbè. Ma cos'è questo sciopero qui adesso?
4: È lo sciopero generale Propal per la situazione in Palestina, per la situazione dei palestinesi. Palestinesi a Gaza.
7: Ancora con la Palestina?
4: Sì, ancora.
7: A rompere sempre i coglioni,
4: lo so, ancora non si è risolta la questione, baby.
7: Ma vai che gli buttate quattro bombe in più, e manco gli fa un grande parcheggio?
4: Sì, quindi tu sei per una soluzione radicale.
7: Beh, sempre radicale, perché se appianta, questo è un vecchio detto dei contadini. Se appianta le foglie esatte che può curare tutto quanto, ma se dopo continua, taglia un taglio da sotto così muore e te ne pianti un'altra.
4: Sì.
7: In paesini, viri anche fuori del buon vibro che ha terra sabbiosa, tutto quanto, un altro veri ancora.
4: Che cosa diciamo a tutte le persone che oggi hanno fatto lo sciopero generale? Cosa gli diciamo?
7: Che gli vada a fare in culo, che va a lavorare come sto mirio adesso.
4: Un grande abbraccio.
7: Ciao Pepe.
4: Ciao Becio. Ciao ciao ciao ciao.
7: Ciao.
4: Andiamo da Tano il palermitano. Vai Tano.
8: Dica. Io dico che lo zio Adolfo.
4: Chi è?
8: Sì, lo zio Adolfo ne ha ammazzato. Mi sembra troppo pochi, figlio di puttana che non
4: è. Lei è sicuro di quello che sta dicendo, sì? Mi sembra una posizione un tantino radicale la sua.
8: Ma è radicale, ma è radicale, ma non lo vedi che minchia combinano, che cosa combinano?
4: Certo.
8: Non lo vedi in tutto il mondo che cosa.
4: In tutto
8: allora
4: il mondo.
8: Vogliono conquistare il mondo ammazzando tutti gli altri, capito? Di puttana.
4: Mi sembra una teoria alquanto complottista, mi sembra che.
8: No, è complottista per niente, perché scusami, cioè uno che non ha una terra e la vuole conquistare così.
4: Non è che la deve conquistare. Mi è parso velatamente di capire che lei quindi condivide le ragioni di questo sciopero generale.
8: Allora, la mia soluzione è prenderli, rimetterli tutti dentro, dove erano.
4: Senti, butta giù, dai, a questo pazzo, dai, butta giù questo cretino. Una roba di cattivo gusto, veramente squalido, dai, vattene a fanculo, che schifo. Andiamo da Trucido, Tartufello, vai Trucido, Tartufello, vai.
9: Ma che cazzo mi frega a me questi quattro scappati di casa, di scioperi ancora.
4: Di chi sta parlando, scusi, chi sono gli scappati di casa?
9: Quelli che fanno gli scioperi. Perché scioperano?
4: Per la Palestina, la situazione a Gaza.
9: La Palestina, stiamo pisciati qui in Italia e faccio gli scioperi con la Palestina io.
4: Quindi la sua posizione è masticazzi dalla Palestina.
9: Cazzi di tutti, io guardo per spesso, passa la mattina alle 5, esco col buio e rientro in notte alla sera.
4: Ecco.
9: Ma sto aspettando la Palestina. Quanti quattro scappati di casa e quando non sciopero il giorno per andare a lavorare.
4: Senti, l'ultima domanda, l'hai visto Highlander?
9: Chi?
4: Highlander.
9: Sì, sono mortale, non ho visto Highlander.
4: Allora guardati Highlander e vattela a piander, culo. Ciao. Vattela a piander, culo, ciao. In conclusione, direi che le motivazioni dello sciopero, per quanto condivisibili, non sono percepite, diciamo, in modo molto empatico dal cittadino medio italiano, o perlomeno da quelli che ascoltano La Zecca. Ma è giusto così, ognuno deve curare il proprio orticello e tutti dobbiamo farci succhiare l'uccello. Così, estemporanea. Meglio di Carducci, ciao, alla prossima, andate alla fanculo.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Kareem Abdul Barabba, è questo il nome del giocatore della pallacanestro rozzano scomparso nel nulla la sera dello scorso 1 giugno. Figlio di Pier Crodino Barabba, pallavolista italo-americano e collezionista di foglie d'acero a forma di fica, e di Mimi Ukulele, prostituta senegalese famosa in tutta la costa atlantica per avere i buchi della cellulite scopabili. Kareem viene al mondo in un bordello a cielo aperto alla periferia di Boston la mattina del 12 febbraio 1984. Al momento della nascita, il piccolo misura 1,70 m di altezza per 800 grammi di peso. A 2 anni è alto 30 cm e pesa 88 kg. A 5 misura 1,50 m per 5 kg. A 12, età in cui smette di crescere, è alto 2,29 m e pesa quanto 7 gatti. Data l'altezza, il padre lo indirizza fin da piccolo verso il basket. C'è però un problema. Kareem Abdul Barabba si rivela presto il giocatore più scarso della storia dell'umanità, chiudendo la carriera liceale con una media di 0,1 punti, 0,2 rimbalzi e 0,03 assist a partita, in 47 minuti di impiego medio. In 4 anni di college riesce a fare addirittura meglio, chiudendo con 0,0 punti, 0,01 rimbalzi e 0,0 assist, sbagliando tutti i 348 tiri liberi tentati. Sì, una telefonata, pronto?
6: Mettete il video, quello di Salmo?
5: Così, questo non è MTV però.
6: Il video di Salmo, quello che parla della canzone.
5: Sì, ma lei deve aver sbagliato un numero, perché non è un canale musicale questo qua.
6: Voglio vedere il video di Salmo e volevo mettere sotto la didascalia che la dedica è fatta a Silvia.
5: A rivederla. Inspiegabilmente snobbato dall'NBA, per continuare la carriera è costretto a sbarcare in Europa. Nei 15 anni trascorsi nel vecchio continente, segna un punto con 533 squadre diverse, guadagnandosi il soprannome di Merda a spicchi. Ma ecco che l'anno scorso la fortuna gira finalmente dalla sua parte. Ingaggiato come centro titolare della pallacanestro rozzano, diventa il principale... Attenzione, mi dicono dalla redazione che c'è una chiamata urgente.
7: Pronto?
5: Sì?
7: Pronto?
5: C'è un'interferenza?
7: Sono il Demo Gorgone.
5: Buongiorno. Ha delle notizie su Kareem Abdul Barabba?
7: No, voglio l'anima di Max.
5: Non c'è nessun Max qua.
7: Dov'è?
5: Non saprei.
7: Non ha pagato l'IMU.
5: Mi dispiace, se vuole può denunciarlo alle autorità.
7: Chi cazzo sei?
5: La conduttrice di Chi l'ha svisto.
7: Ti puzza la figa.
5: Dicevamo, ecco che l'anno scorso la fortuna gira finalmente dalla sua parte. Ingaggiato come centro titolare della pallacanestro rozzano, diventa il principale protagonista della retrocessione della squadra in terza categoria, segnando 12 punti nel canestro sbagliato durante il decisivo spareggio salvezza. Inspiegabilmente gli ultra della squadra lo vogliono morto, così Kareem Abdul Barabba è costretto a nascondersi in una località segreta, camuffato da giraffa. Quella dannata sera del 1 giugno, Kareem aveva appunto indosso il suo costume da giraffa e si era recato in tabaccheria per comprare la sua quotidiana stecca di sigarette di Marlboro rosse che fumava anche in campo. Ma dopo questo episodio di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato con Kareem.
8: Tizio Sempronio non ha più!
5: Ah, d'accordo.
8: Venduto mal.
5: Sì, a lei?
8: Io ho comprato mal, Tizio Sempronio.
5: Come si chiama lei?
8: Bello Baltabacchi, bello. Io Tizio Sempronio.
5: Ah,
8: però cinese è Pang To.
5: Ho capito.
8: Che vuol dire Tizio Sempronio?
5: Beh, ci può raccontare comunque l'ultima volta che l'ha visto?
8: Visto.
5: Sì. Come è andata?
8: Bene. Tu bene?
5: Sì, anch'io.
8: Tanto piacere.
5: La famiglia?
8: Tanto piacere. Cappuccino?
5: No, grazie. Oh. Ma sì, anzi, un caffè.
8: Caffè?
5: Sì.
8: Sì.
5: Sì, ma quindi quando è arrivato cos'è successo?
8: Cos'è successo?
5: Sì, lo chiedo io a lei.
8: Tizio Sempronio.
5: Sì.
8: Venduto bal.
5: Sì.
8: Bello
5: e,
8: bal.
5: E Kareem com'era?
8: Kareem,
5: agitato.
8: Sì, stato qui.
5: Sì.
8: Stato qui, agitato. Tanto agitato. Ma lui viene. Lui viene a chiedere sta camabolora. Se è morbide,
5: sì?
8: Io non so morbide da dure. Poi lui.
5: La faccia di mamma.
9: Ma chi è?
8: Poi prende il grattavinci. E prima gratta. E poi fa. E scappa.
5: Prima gratta e poi vince.
8: No, so.
5: Probabile.
8: Non so.
5: Si suppone.
8: Prima gratta poi. Va via.
5: Perfetto.
8: Grazie.
5: Grazie a lei. Per il caffè quant'è?
8: No, fla casa.
5: Ah, grazie.
8: Grazie.
7: Tizio Sempronio.
8: No, io ho preso mal Tizio Sempronio. Vuoi col caffè?
7: Non hai fatto lo scontrino.
8: Forse latte con miele, eh?
5: Che fine ha fatto quindi Kareem Abdul Barabba? Data la fama e la popolarità del giocatore, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario e propendono verso un rapimento alieno per scopi anali. Chiunque sia in possesso di informazioni utili alle indagini è pregato di contattare la nostra redazione. E se per caso ci stai guardando, Kareem, ci sono delle persone molto speciali che hanno un messaggio per te.
8: Qui Tizio Semplonio! Abbiamo anche Malchebollo, Sisal, Totip, Toto Calcio! Mio fratello pallocchiele se bisogno. Prima caffè per i capelli.
5: Alla prossima puntata.
3: Radio 105. Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
1: Oh sì, orco cazzo.
2: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
3: Rispondi.
2: Pronto?
4: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
2: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
3: Neurologico? Training dentro Robert.
5: Cerca di fare un po' di training autogeno.
2: Cerca di fare un po' di training autrologico alla stazione centrale.
3: Training autogeno.
2: Training analogico.
3: Analogico. Training autogeno.
5: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
2: Training
3: autogeno.
2: Autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
2: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
3: Di 13 al Totò calcio. Il 13 daltonico facciamo.
2: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
5: Roy in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle
2: Hawaii. Passare le vacanze all'isola Cayman.
6: Mio nonno è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
2: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Donna Pomeraica.
5: Aspetta, che...
3: Il Dodo Pomellato?
2: Vuole solo i gioielli di Popo Domellaito.
3: Il Popo Domellaito? Chi è questo Popo?
2: È il popolo italiano che non riesce
3: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
2: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
3: Di Dodo Pomellato?
2: Di Bob Tomellaito?
3: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
2: Di Bobby Vieri.
7: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
2: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
3: A Metal Gear Solid.
5: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
2: A Metal Garrison.
3: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
2: Oh, a Metal Garrison.
3: A Metal Gear Solid.
2: A Metal Gear Solid.
3: Sì, Richard Gear.
2: Richard Gear.
3: Metal Gear Solid.
2: Metal Gear Solid.
3: Non Metal, che è un...
2: Metto stu cazzo in Gear, Gear Solid. Metal
3: Gear.
2: Gear
3: Solid.
2: Solid.
3: E poi a Ace Combat 5.
2: E poi mi faccio una scopa al 5.
3: Al bar.
2: Al bar, una scopa.
5: E poi a Ace Combat 5.
2: E poi...
3: Ah, Ace Combat 5.
2: Ace Combat 5.
5: Ma che è Ace Combat?
2: Apes.
3: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
1: Ormai, Oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
2: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
3: Scaleio? A Scalea andiamo.
2: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ran Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
3: No, Ray-Ban Raif. Che è Raif, Raif.
2: Polo Ralph Lauren.
3: No, Ralph Lauren. Sei a Firenze. Ralph
2: Lauren. E questi jeans della Stone Age?
3: Della Stone
2: Age. Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Ainsen.
3: Di Jim, che c'è la...
2: Questi jeans della Stone Islands.
3: Stone Islands.
2: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
3: Si chiama così, Stone Island.
2: Io sono un uomo di parola. E intento...
5: E che intendo?
2: E intendo.
5: Intendo.
8: Nintendo.
2: E intendo essere...
5: Esserlo.
2: Esserlo fino allo sfinimento.
8: Cosa c'hai in bocca?
2: No,
8: la salsedine.
2: Perché c'ho la voce giù?
5: Non c'entra, non riesce a pronunciare parole.
2: E intento esserlo.
5: E intendo.
2: E intendo.
5: Allora, se non mi spugno.
2: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo sfinimento. E intendo... E intendo esserlo fino allo sfinimento.
5: Non è sfinimento, è sfinimento.
2: È che la puttana da sorte.

0: rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
1: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
2: L'Aston Martin Vintage.
0: L'Aston Martin Vince.
2: Ma che vince?
0: Sembra vince.
2: L'Aston Martin vince.
0: L'Aston
2: Martin Vintage.
0: L'Aston Martin.
2: Martin.
0: Martin. Vincen.
1: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
3: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
0: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
1: Psicologicamente. Sì, sì.
0: Migliorare psicologicamente.
2: Non è che psicologicamente.
0: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
2: Non è psicologicamente.
0: Psicologicamente.
2: No, è psicologicamente.
0: È psicologicamente.
2: Bravo, migliorare psicologicamente.
0: Migliorare psicologicamente. Bravo!
4: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
3: E così,
5: e così
3: il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
0: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
1: Bacchera!
0: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile, avete porte a casa? Io ne ho 56 e oggi le apro tutte. Porta! Porta! Porta! Porta! Porta! Porta! Porta! Porta! Porta! Porta! Porta! Porta!
1: Freedom.
2: Siamo in una zona della...
1: Freedom.
2: Il mistero che si cela fra le mura di questo castello è da millenni...
3: Otto, come lo vuole il panino?
2: E salamella, cipolla e peperoni.
3: Maionese?
2: No.
3: Sono 5 euro.
2: Drone sul portafogli della produzione che paga.
1: Freedom.
2: Alziamo un drone e inquadriamo la bellezza di questo paesaggio notturno. Anche se non si vede niente, il rumore del drone è bellissimo. Sentite. Che è successo?
4: Non ci vedo, non riesco a pilotare al buio.
2: Omar!
5: Sì!
2: Tira una testata!
5: Subito! Aia!
2: Attento, Omar!
5: Ma me l'hai detto tu!
2: Dronata sulla polemica!
1: Freedom!
2: Siamo fuori dall'ingresso delle famosissime grotte di...
6: Toirano!
2: Grazie, signor speleologo!
6: Salve!
2: Entreremo coadiuvati da questo cane guida!
6: No, guardi, non credo sia il caso.
2: Il mio cane Silvio ha un fiuto eccezionale.
6: Mi perdoni, ma è pericoloso, dovremmo entrare in sicurezza. Non credo che il suo cane, con tutto rispetto, sia in grado di guidare una spedizione nel profondo delle grotte.
2: Drone!
6: No. Niente droni, All'interno ci sono delle stalattiti antichissime, sarebbe pericoloso.
2: Allora due droni, uno che filma l'incidente.
5: No!
2: Terzo drone sui dubbi e avviciniamoci alla porta della grotta che grazie a un permesso speciale potremo aprire per...
6: No, non ci sono porte nelle grotte!
2: Spegni Omar, andiamocene!
1: Freedom.
2: Il Museo Egizio di Torino, un luogo pieno di porte e mummioni, pane per i nostri denti affamati di conoscenza. Oggi sveleremo alcuni dei più grandi misteri dell'umanità. Ma prima, un giro di drone sui murazzi. Belli i marocchini.
1: Freedom.
2: Professore.
7: Ah, Noè, vi prego, no, basta. È inutile che mi chiedete di partecipare alla trasmissione, tanto non mi fate parlare. Poi non mi interessa, andate via, per piacere. Non so neanche perché siete entrati.
2: Ecco, professore, questo braccio di mummione, secondo lei, potrebbe essere usato per aprire una porta come un bastone?
7: Ma cosa ha fatto? Ha staccato il braccio alla spoglia di Nefertari!
2: Drone!
7: No, non mi ridia quel braccio!
2: Adesso apro la porta con il braccetto secco del mummione. Attento, Omar!
5: Aia!
7: Mi dia quel braccio!
2: Ammazza come puzza!
7: A 3000 anni!
2: Guardi, professore, reggi anche le chiavi con il mazzo con le dita secche!
7: Che vilipendio clamoroso, non ci posso credere, lei è pazzo!
2: Drone sulla bava del professore e... Porta!
7: Me lo dia!
2: Attento, Omar, che è stretto qui!
7: Cosa fai? Esca dal sarcofago, per favore!
5: Aia!
7: Faccia uscire anche il suo operatore!
2: Attento, Omar, che chiudo il coperchio!
7: Allora, esca immediatamente dal sarcofago! È un oggetto prezioso! Esca fuori di lì!
2: Qui dentro è molto stretto! Attento, Omar!
5: Aia!
7: Esca dal sarcofago!
2: Drone?
7: Ma un drone e un operatore dentro il sarcofago! Ma com'è possibile? Come fate a starci dentro?
5: Aia!
2: Attento, Omar, alle eliche!
7: Esca!
2: Non trovo la porta!
7: Ma non c'è la porta, è un sarcofago!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni... Tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.

0: non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
1: Ma grande muschione, oh! Sta zingarata sulla barchetta banana, mica spalanca.
2: Eh sì, poi oggi si sta da Dio, guarda che acqua.
3: Barca banana tua madre.
2: Oh, ma se prenotassimo un ristorantino con il molo privato?
1: Bella, bella, chiamo io. Conosco un posticino da ste parti.
3: Cazzo dici che è la prima volta che vieni?
1: Ma tu non sai un cazzo di me. Guarda che quando venivo al lago di Como io, tu sballonzolavi ancora tra un coglione e l'altro di tuo padre.
3: Dai, dimmi come si chiama quello cerco con Maps, che devo fare la rotta, devo fare tutti i cazzi.
1: Allora, aspetta, si chiama Taverna del Lago.
3: Yeah, proprio di nome è...
1: Si sono spesi la fantasia.
3: Vabbè, comunque aspetta. Oh, ma sono 60 minuti di navigazione dall'altra parte. Non ho cercato la benzina, le condizioni meteo, cioè, non è che me l'ha sentito.
2: Ma non dire cazzate, che cazzo sei, Acab? Figa, siamo sul lago, mica sul mare del nord.
1: Dai, bernacca di sto cazzo che c'ho fame, accendi la banana.
3: Vabbè, oh. Io comunque un jack lo facevo. Porco c***a! C'ho l'alito di Nessi!
2: Figa, hai mangiato più lavarello tu che un pesce gatto!
4: Scusate ragazzi, guardate che si sta alzando il vento. Io inizierei a rientrare fossi in voi.
3: Vento? Mica vado a vela! Portaci altri tre whisky, stronzo!
4: E io lo dico per le onde.
1: Ma qual cazzo di onde, mica? Ma siamo sul lago, siamo! Non ci sono le onde sul lago!
5: Ehi, hey, fatti!
6: Che cazzo di onde ci sono?
7: Ah, non ho mai visto una cosa simile!
8: Non voglio morire!
7: Uomini! Oggi nessuno perirà! Vi terrò in salvo io!
8: Che cos'è stato? Cos'era quel bip?
6: Che cazzo è sto rumore, Musco?
7: La benzina! Abbiamo finito la benzina! No!
9: Ci sono le onde, ci sono. Acab di sto cazzo.
10: Uè, Johnny, eccomi. Sei pronto per la serata?
2: Pippo, scusa, ma tu hai noleggiato un'auto elettrica per andare a fare la serata?
10: Certo, grazie a Autonoleggio e Autofficina Lugli, Cormano. Vuoi mettere? È bellissima.
2: Bellissima, Pippo, ma ti vorrei ricordare che dobbiamo andare in Liguria e non credo che pulluli così tanto di colonnine per ricaricarla.
10: Stai sereno che adesso partiamo. A metà strada ho pensato di fermarci per prendere un caffè in autogrill. Facciamo una ricarica da 15 minuti e poi ripartiamo. Tanto mi hanno fatto scaricare l'app per le soste.
2: Ma sarà, io non mi fido tanto delle auto elettriche, Pippo.
10: Ma figurati, guarda, guarda, abbiamo 320 km di autonomia. Ne dobbiamo fare circa 200-205 e volendo ci torniamo anche indietro con questa ricarica qua.
5: Ehi, infatti!
2: Pronto, ciao amore. Sì, come ti ho detto ci manca l'ultima tappa alla colonnina di ricarica e dovremmo arrivare a Milano. Purtroppo fra aria condizionata e traffico l'autonomia è scesa un pelino. Sì, sì, lo so, hai ragione. Mica è colpa mia se Pippo è un coglione.
9: Già. Pippo è un coglione.
11: Fa? Hai un secondo?
12: Sì, dimmi.
11: Allora, ho avuto un'idea per un blocco. Volevo fare uno scherzo telefonico dove mi fingo una suora che chiama... Fa? Mi stai ascoltando?
12: Eh? Sì, sì, no, tu parla, stavo facendo una roba con ChatGPT, ma ti sento.
11: Sì, ho capito, ci stai un po' troppo su quel telefono.
12: Che cazzo dici? Ma cosa cazzo di... Io sto creando il futuro, cazzo. Io mi sto evolvendo. Voi siete dei cazzo di cromagnoni. Io sapiens, sapiens, sapiens, capito? Quando voi scoprirete il fuoco, io avrò già creato la prima auto volante. Non so se hai capito come sto performando.
11: Sì, sì, vabbè, secondo me a guardare uno schermo tutto il giorno diventerai strabico. Comunque, ciao.
12: Ma che cazzo dici, strabico? Io sono Superman. Voi siete i cazzo di gatti di Vicolo Miracoli. Pensa a te.
13: Ragazzi, mi dispiace ma oggi non vengo in radio. Sono al pronto soccorso oftalmico, fate bene fratelli e Stanno cercando di capire perché mi vedo due cazzi e quattro mani. Vi aggiorno. Ciao.
9: Noi gatti di vicolo miracoli, tu Bocelli.
0: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
14: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Qualche giorno fa, Wender, utilizzando le voci di Tony Termosifone, ha trovato questo individuo.
2: Brato!
3: Ma chi cazzo è?
2: Sono Tony Termosifone!
3: Tony Termosifone? Chi cazzo sei? Oddio, sono strafatto, madonna.
4: Vai, Wender, massacralo!
2: Boh, vabbè. Guarda, la prossima volta che vieni e veramente e vengo a saperlo, cioè ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
3: Da chi ti dici tu? Ma ti mando io, anzi vengo io di persona, ti mando io delle persone, altro che ti...
2: Cos'è? Devo ridere?
3: Ma tu piangi pure.
2: Devo ridere?
3: Ridi, nel mente, anche su che mi ricatta, almeno me lo mordi.
2: Vuoi passare un bel weekend al pronto soccorso? Hai mai fatto un bel weekend al pronto soccorso in trazione? Mamma mia,
3: no, l'ho passato alla Sborrea qua nel mio paese a farmi.
2: Comunque, sei una merda.
3: Tu e tua quella puttana di tua madre. Cazzo fai il cane?
2: Ma hai provato a fare la doccia col phone intorno al collo? Acceso però, eh? Così no, pigli una carica da paura, oh.
3: Sì, ho provato. Allora, ti spiego una cosa. Dovresti fare una cosa. Metti la corda al collo mentre ti stai facendo una sedia. Che come godi quando non hai l'aria.
2: Ma, cioè, ma vero?
3: Vero, verissimo. Madonna, ne spari uno e godi ancora di più.
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
3: E perché cazzo sono ricchione?
2: Potevi chiamarmi, eh? Che merda di uomo di merda!
3: Madonna, ma io ti prendo e te lo sbatto nel culo, anche se non sono gay, ma voglio provare la sensazione. Minchia, sono stafazzi, zio, che cazzo vuoi? Che cazzo di problemi hai?
2: Cos'è, devo ridere?
3: Ma non ridere, inizia a piangere, già che hai detto che hai la testa a forma di cane.
2: Si può sapere dove cazzo sei?
3: Asti, Asti, mezz'ora da Torino.
2: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascino?
3: Tu cazzo sei messo? Adesso sei in macchina, sei...
2: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping jumping dalla Mole Antonelliana.
3: Il jumping jumping?
2: Già Tony Termosifone si scalda in un minuto.
3: Guarda, io non mi scaldo neanche con la gente che cazzo di problemi c'hai, madonna, ma te sei più
2: e Tony Termosifone dal vivo con i cani, la boia.
3: Come cazzo è che ti chiami?
2: Stiamo, dai, vieni, brato.
3: Pronto, com'è che ti chiami, Tony?
2: Sono Tony Termosifone. Ma lo conosci Tony Termosifone?
3: Di Torino sì che lo conosco io, Tony Termosifone, porca miseria.
2: Già rispondi!
3: Che nervi, non so che
2: Cioè, vuoi dirmi di stare zitto? Shh, shh, cos'è? Shh, cosa vuol dire? Shh.
5: Madonna, se ti prendo, madonna.
2: Sai cos'è? Shh, eh? E il rumore del...
3: Mentre fai bocca.
2: Boh, vabbè. Guarda, la prossima volta che vieni e veramente e vengo a saperlo, cioè faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
3: Se ti becco in giro, madonna, ti massacro.
2: Cos'è? Devo ridere?
3: No. Tony, io se ti trovo in giro io vengo lì col piccone. Ti massacro a te e tutti quelli che conosci.
2: Cos'è? Devo ridere?
3: No.
2: Abaia!
3: Abaia!
2: Abaia!
3: Tua mamma!
2: No, devi urlare, urla!
3: Non urlo un cazzo! Sei fortunato che non posso urlare perché c'è gente qui. Ma io giuro, madonna, c'è gente che a quest'ora sta ancora dormendo.
2: Chiamami, imbecille! Ti ho detto di chiamarmi!
3: Madonna, ecco, madonna.
2: Non fare cazzate che... Veramente, guarda che piglio la tangenziale, eh!
3: Piglia la tangenziale e vatti a schiantare contro un tiro.
2: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? ti trascina!
3: No, no, ti do uno schiaffo che ti stacca dall'ombra.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Vera, ma che, come si chiama quello del programma? Sì.
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o c***o c***o di tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? niente, lui ha soltanto le licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non li sono licenziati, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cassetto di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, però Angeli, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
1: Torre di pizza, lievitata 22 anni, 9,50 al trancio. Cappello in vero pesce, 36 euro. Mini balestra spara su poste di precisione, con portata fino a 1500 metri, 118 euro. Asse del cesso puzzle, da montare in 500 comodi pezzi, 21 euro. Amazon Prime Video, le avventure di Epilessi. Amazon Prime Video, le avventure di Epilessi, il cane che ogni tanto si blocca e sbava, 3,60 euro.
0: Casa, giardino, fai da te e animali.
1: Infallibile delfino da tartufi, 90 euro al giorno. Fetamina, formaggio greco che dà allucinazioni, 5,60 euro a letto. Esclusiva panca con capra esclusiva panca con capra morta sotto e capra viva sopra, 422 euro. Catena di Sant'Antonio, per legare la bici di altre 7 persone entro 2 ore altrimenti muori, 29 euro. Reebok In, sneakers da Pompinara, 124 euro al paio.
0: Giochi e prima infanzia.
1: Pista Polistil, Genova 20 miglia con 25.000 macchinine ferme nel traffico che avanzano di un centimetro ogni 2 ore, 88 euro. Adrenalinico. Super Relax, martello pneumatico da yoga, 247 euro. Jeans a vita altissima, praticamente un cappio da impiccagione, 96 euro. Acqua per la pasta surgelata, pronto da scaldare, 28 euro al litro. Scatola di prepuzzi adesivi per delusi da circoncisione, 15 euro 12 pezzi.
0: Arredamento interni.
1: Pianta da appartamento più pianta da sfratto, perché non si sa mai, 11 euro. Antichissima candela in cera una volta, 5 euro. Scrupoloso, videocitofono a raggi X con sofisticato dispositivo antibresciano, 489 euro. Morbidi peluche Pikachu, il Pokémon con il ciclo mestruale, 64 euro. Speciale Pride 2022. Speciale Pride 2022. Frocio Vileda, straccio per pavimenti con manico dotato di testicoli, porta sapone, 13 euro.
0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: In questa puntata Batman sarà clonato e scritto da Wender, mentre Alfred sarà Ennio. Signore e signori, mettetevi comodi, parte l'avventura. Siamo a Gotham City. Batman sta cercando di rientrare alla Batcaverna. Ma ha un problema, gli si è rotto il radar.
1: Ciao, sono Batman, sto cercando di rientrare alla Batcaverna. Ma porca di quella mignotta, mi si è rotto il fusibile che fa funzionare il radar.
0: E allora chiederà aiuto ad Alfred, chiamandolo al telefono per poter rientrare alla Batcaverna.
2: Hey.
1: Alfred, sono sulla Batape Carvolante.
2: Ma chi sei?
1: Sono Batman. Ho rotto il radar e non so come tornare alla Batcaverna. Pronto? Per mille mufloni. È caduta la linea. Presto, devo richiamare Alfred.
2: Chi sei?
1: Alfred, dove ti trovi?
2: Ma che fa sbagliato il numero! Fa sbagliato il numero! Prata!
1: Come ti chiami?
2: Tana! Chi sei?
1: Sono Batman!
2: Ma che... Che sei?
1: Sono Batman!
2: Verba!
1: Hai capito?
2: Che cosa vuoi?
1: Bat batterio gigante!
2: Ma che porco non... Chi sei?
1: Mi serve una mano a risolvere gli indovinelli dell'enigmista.
2: Va bene, porcala!
1: Alfred, ma come parli? Cosa ti è successo? Hai capito?
2: Ecco, chi sei?
1: Sono Bravo. Batman.
2: Io so... che porco di un... Cosa c'è bisogno?
1: Io sono stato attaccato da un bat batterio gigante. Hai capito? Batterio gigante.
2: Porca da merda! Vai, porco da...
1: Alfred, ma sei prendi il bat segnale. Lo trovi...
2: Segnale che devo chiedere!
1: Presto, Alfred, accendi il bat segnale. Lo trovi dentro al granaio. Vai nel granaio e accendi il bat segnale. Vai nel granaio. Vai nel granaio. Vai nel granaio. Vai nel granaio e accendi il bat segnale.
2: Vai, porca la...
1: Alfred, ma sei
2: Vai a cagare, porco!
1: Non sei Alfred. E chi saresti?
2: Sono Ennio! Con la doppia mia bastardo!
1: Ennio!
2: Ehi, sei Ennio!
1: Sei quel mongoide contadino bifolco bastardo!
2: Ma porca la... Ma che porco non stai dicendo? Ma sei sono di questa minga! Sono il contadino! Ma porca la... Ma tua madre, bastardo!
1: Sei la donna gatto, sei un bifolco!
2: Che la donna, c'è sono dentro quelli! Ma sei la donna, non sono io, una donna! Puttana la...
1: Alfred non diceva così tante parolacce!
2: Ma che l'hai detto? Ma c'è Ennio, porco d'un...
1: Ennio!
2: Ehi, deve!
1: Ho fame, presto, Alfred! Ehi. Prendi il bacco grembiule e tuo!
2: Porco di... Vai, non ti conosco! Dove stai da chiamando? Chi vuoi chiamare?
1: Ho fame, presto, Alfred! Prendi il bat grembiule e due uova!
2: Grembiule!
1: Uova!
2: Uova. Ma porca la... Ci sarà bisogno per bene qui,
1: Brutto ignorante bastardo.
2: Che bastardo che ti puoi lavare. Ma chi sta fatto il mio numero? Dimmi che ti fanno il mio numero.
1: Alfred, prepara il bat vino che stasera torno con una vecchia da burrare. Lascia stare.
2: Dove c'è la vecchia da burrare?
1: Alfred, prepara il bat vino che stasera torno con una vecchia da burrare.
2: Bastardo!
1: Bastardo!
2: Ti conosco, brutto bastardo!
1: Mongo!
2: Vai a cagare, bastardo merda! Guarda, lunga merda!
1: Sono Batman.
2: Bastardo!
1: Sei pinguino.
2: Vai a tua madre per scrivere il freno! Bastardo, vai a cagare!
1: Ho capito, sei il Joker. Pronto. Orsù Alfred, ci vediamo tra poco alla Batcaverna.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
5: Probabilmente non ve ne siete accorti, ma ogni anno le compagnie telefoniche italiane guadagnano circa 2 miliardi di euro extra
6: alle vostre spalle.
5: Secondo un'inchiesta pubblicata dal Fatto Quotidiano, ogni mese ben 3 euro del nostro credito telefonico se ne vanno in fumo per colpa di qualche, chiamiamolo così, trucco del mestiere. Volete sapere come? Aprite bene le orecchie. La questione più calda è quella delle bollette a 28 giorni. Nelle pubblicità, le compagnie telefoniche indicano i costi mensili di ogni offerta, ma in pratica la scadenza è calcolata su 4 settimane. Con una semplice moltiplicazione, 28 giorni per 12 mesi, otteniamo 336 giorni. Ma visto che in un anno di giorni ce ne sono 365, ne mancano 29, cioè, a conti fatti, circa un mese in più. 13 mesi all'anno. Questo trucchetto regala alle compagnie telefoniche circa 1,2 miliardi di euro ogni anno. Una bella sommetta. Altri stratagemmi sono più piccoli e più subdoli, ma fruttano comunque tra i 700 e gli 800 milioni di euro di incassi discutibili. Un esempio è l'opzione che consente di chiamare o navigare oltre la soglia prevista, che costa 0,49 centesimi più i costi per cambiare il piano tariffario. Oppure i servizi a pagamento non richiesti, come One Prime Go e Rete Sicura, un affare da circa 25 milioni di euro all'anno. Te li trovi nel piano senza nemmeno saperlo, li paghi tutti i mesi e la trafila per disdirli è quasi sempre un calvario. E le segreterie telefoniche? Se una volta erano gratuite, oggi paghiamo anche quelle. Da un minimo di 12,40 centesimi ad un massimo di 1,5 euro. Vuoi sapere quanto è il tuo credito residuo? Chiama il centro servizi e paghi 40 centesimi alla risposta. Per concludere, ci sono le vere e proprie truffe, abbonamenti a suonerie, giochi, oroscopi. Clicchi su un banner e ti ritrovi a pagare 5 euro per la prima settimana e 10 per tutte quelle successive. Certo, le compagnie telefoniche non sono direttamente responsabili di questi servizi, ma visto che ricevono comunque una percentuale, si guardano bene da rimuoverli. E adesso che sapete tutto questo, non vi resta che informare tutti i vostri amici! Sempre che vi sia rimasto del credito nel telefono.
4: Zoo di 105 presenta Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
10: Shh, champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
8: Tiene giù la valanga, sì, ce l'ho schippata, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
10: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, Ambrogio Foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
8: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Oh, ma non ci posso credere, una vera seta.
4: Sì.
8: Sì.
4: Sì.
8: Dai, dai. Dai, dai.
4: Oh.
8: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
4: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi tutti.
8: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
4: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah, sì.
8: Sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
8: No.
10: Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
4: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
4: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la vomito.
4: Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano?
8: Eh?
7: Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
8: Una merda!
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Qualche giorno fa, mentre Wender scrollava Instagram, gli è capitato un reel con un audio assurdo. Sentiamo.
13: Ciao Camilla! Volevo mandarti questo audio io! Spero che mi senti, che riceverai questo audio! Il mio cuore batte come le ganasce del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta. Ciao Camilla! Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco! Porco!
12: A Wender gli si sono alzati immediatamente 4 capelli. Il quinto è caduto nel vuoto e si è messo subito a lavoro chiamando un sacco di vecchi. Quanto tempo ci ha impiegato a fare questo scherzo? 4 ore.
13: Ciao Camilla! Volevo mandarti questo audio io!
14: Il mio sbagliato numero!
13: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti.
12: Tranquilli, il telefono è caldo. La richiamiamo subito.
14: Pronto?
13: Ciao Camilla! Volevo mandarti questo audio io.
14: Prego, chi è?
13: Spero che mi senti, che riceverai questo audio. Camilla!
15: Vendetta!
16: Vendetta!
15: Vendetta!
13: Ciao Camilla! Pronto. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta!
14: Sbagliando persona! Mi costringe a fare una denuncia se continua!
13: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando finisce! Camilla!
14: Porco!
17: Pronto?
13: Ciao Camilla! Volevo mandarti questo audio io!
17: Chi parla?
13: Spero che mi senti, che riceverai questo audio.
17: Chi è che sei?
13: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta. Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe.
17: No, chi sei?
13: Porco! Ciao Camilla!
17: Oh, ciao, ciao!
13: Porco! Porco!
14: Pronto? Pronto?
13: Ciao Camilla!
14: Chi parla?
13: Volevo mandarti questo audio io!
14: Ma scusa, ma con chi parlo?
13: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta.
14: Ma vaffanculo, tieto mare puttana.
13: Ciao Camilla.
18: Qual falange del camionista veneto che pippa durante il suo cammino, la sua forza e lo

0: Sì.
1: Ciao Camilla! Volevo mandarti...
0: Ciao Camilla, la marca di cane! Ciao, come stai? Boia!
1: Volevo mandarti questo audio io!
0: Cane! Chi sei Camilla? Sei cavaca, la tua sorella? Cane!
1: Spero che mi senti, che riceverai questo audio!
0: Coglione!
2: Qualcosa non quadra. Per Wender, il camionista veneto non ha reso abbastanza. Allora ha aspettato la mattina successiva, cioè stamattina, e l'ha richiamato con la speranza che dia il meglio delle sue bestemmie. Sentiamo.
0: Pronto?
1: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare.
0: Poi ancora, spiegami perché... Perché vuoi scatenarmi il mio demone, porco?
1: Perché?
0: Questa... Perché che Satana mi dia la forza?
1: Camilla!
0: Camilla! Voglio, maledetto bastardo! Calcherò! Maledetto la... Porco!
1: Camilla!
0: Porco! Verrò all'inferno, gioia!
1: Camilla!
0: Mi strapperò l'anima, bastardo! Cane! Mi mangio il tuo cuore, porco! Mi mangio il tuo cuore, bastardo! Bastardo, mi lascia la puttana!

0: This is the zoo, only for you.
1: Ah, ah, amici, torna il Wonderland e torna una grande richiesta. Le voci del signore, quello che cerca Armando. Ma oggi ho trovato veramente un personaggio che ho tirato scemo ed è convinto che è suo cugino. Siamo pronti? Andiamo col Wonderland!
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì?
3: Armando!
2: Giampiero!
3: Armando! Senti, cornutaccio, come stai?
2: Boh, si tira avanti.
3: Senti, ma che stai facendo?
2: In questo momento niente, mi sto riposando.
3: Sì, chi è? Sì. Senti, ma che stai facendo?
2: In questo momento niente, mi sto riposando.
3: Sì.

0: si tira avanti.
1: Sì.
0: Sì. Mannaggia. Cosa mi dici di bello?
1: Chi parla?
0: Pronto, Gian Piero.
1: Ma ha chiamato lei, chi è lei?
0: Ma quante linee c'è in mezzo?
1: Ma lei chi cerca?
0: No, io ho chiamato nessuno, è lei che mi ha chiamato, eh?
1: No, no, ha suonato qui il mio telefono, stavo dormendo io.
0: Ma lei chi è?
1: Armando.
0: Armando Gian Piero?
1: Sì.
0: Allora, sei mio cugino? E mi prendi in giro?
1: Come stai?
0: Sto bene, Gian Piero.
1: Sì.
0: Sì. Dove sei te? Ma sei a casa?
1: Sì.
0: Come salute andiamo bene? Come salute andiamo bene?
1: Ma meglio così.
0: Ah.
1: Sì. Come stai?
0: Bene, bene, Gian Piero, bene.
2: E adesso lo metto in loop. Vediamo come reagisce.
1: Come stai?
0: Bene.
1: Come stai?
0: Ma abbastanza bene, dai.
1: Come stai?
0: Bene, bene, te?
1: Armando.
0: Ciao, cugino.
1: Bestia.
0: Chi?
1: Bestia.
0: Grazia.
1: Bestia.
0: Non capisco.
1: Chi parla?
0: Sono Fiore.
1: Ma ha chiamato lei, chi è lei?
0: Ma qui c'è un accavallamento di telefonate.
1: Ma lei chi cerca?
0: Io non cerco nessuno, mi hanno cercato.
1: Ma meglio così.
2: E per chiudere, vi faccio un regalo, toh!
3: Qual falange di Cristo Redentore?
4: Pronto?
1: Armando!
4: Armando, no! Tony!
1: Armando!
4: Tony, dime!
1: Senti, cornutaccio! Come stai?
4: Bene, dai, però aspetta un attimo perché adesso voglio stare ancora più bene perché è il momento della mia medicina.
1: Sì.
4: Ok.
1: Ma meglio così.

0: come stai?
1: Come stai? Pina sulla mensina?
0: Sì. E senti, ma che stai facendo?
1: Mi hai dato i coglioni di...
0: Sì.
1: Zitto, zitto.
0: E senti.
1: Ti bevo il sangue. Ti bevo il sangue, figlio di puttana.
0: Sì. Ma Dio così.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.

0: sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab,
1: sul tuo tato.
0: Che visualizzo sul mio tablet, sul mio tablet,
1: tablet,
0: tablet, sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Tamo fuo di chi ti ha morto, dammi il foglio.
1: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
0: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
3: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
4: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
3: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
4: Huckleberry.
2: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
5: Che storia!
4: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
5: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
2: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
4: Minchia, che bestione!
2: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
4: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
5: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
6: Salve.
4: Salve.
6: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
5: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
6: C'è fica sugli altri pianeti.
5: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
6: Sono depilate!
5: Ah, interessantissimo.
2: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
4: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
2: Karate Kid è morto. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
7: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
2: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
8: Io mi do i miei fributai! Testi cani, vuoi i miei fributai!
7: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma!
8: Oi, eiaculatore precoce!
7: Cinese di
8: Leon San! Leon San! Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
9: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
10: No, no.
9: Vieni qua.
10: Tu all'italiano
9: vieni
10: non puoi
9: qua,
10: fare.
9: Vieni qua,
10: non puoi fare cinese.
9: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
10: No, è più puttana.
9: Metto la cela. Tolgo la cela.
10: Oh, è buono, Schneis, è buono.
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
1: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
1: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
12: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
13: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
13: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
13: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget.
14: Lo zoo di 105.
15: Tamarri.
16: Oggi, i tamarri hanno bisogno di trovare, per la festa di Halloween, un botto di zombie da pestare, e come sempre voleranno i calci nella faccia.
17: Paura!
18: Buongiorno.
17: Ippopotamo? Pronto?
18: Sì, pronto.
17: Non leggi i costumi?
18: No, solo in vendita.
17: Perfetto, li devo comprare. Li devo comprare un sacco. Senta,
18: va
17: signora,
18: bene.
17: Un'informazione.
18: Sì.
17: Visto che sicuramente tanti la chiamano in sto periodo perché c'è Halloween, lo sa,
18: sì.
17: No? Ecco. E i costumi da Halloween cos'è che c'ha? Velocemente, guardi, come lo può dire? Non me lo dica nel sito perché non c'ho internet.
18: Le devo dire così, però vado a vedere sul sito
17: Mi dica solo se c'ha gli zombie.
18: I zombie no, non ci stanno i zombie.
17: Trucchi da zombie?
18: I trucchi sì.
17: Ma io per esempio cercavo zombie mangiacazzo. Che è uno zombie.
18: Zombie mangiacazzo. Senta, sì. Ma chiami qualcun altro.
17: Non ce l'hai neanche, okay. Strega puttana. Pronto?
15: Tamarri.
19: Un operatore le risponderà appena possibile.
20: Buongiorno.
21: Precisissima? Sei roba di costumeria?
20: Mi dica, di che ha bisogno?
21: Vede che proprio l'aggressività, siete sotto pressione per Halloween proprio, vede l'agitazione, mille caffè.
20: No, guardi, noi non facciamo noleggi a privati, lei è interessata a un noleggio privato, di fare un costume privato.
21: Ah, capito, tu leggi nel pensiero le persone che telefonano, non ho ancora detto
20: più
21: niente.
20: Più o meno, dato il periodo.
21: Immagino. No, la questione è la prescindenza privata o società, ne ho bisogno di
20: no,
21: un
20: noi
21: sacco
20: no,
21: di...
20: purtroppo non ci possiamo occupare del privato.
21: Ma ho finito di parlare. Tu dovresti essere la maga Silvan, proprio leggi nel pensiero delle persone. Proprio
17: non... avanti di 5 secondi.
21: Non c'è così tanta voglia di fare un cazzo stamattina, proprio devi schifare la gente.
20: Ma come sei
21: facile.
20: Gentile ed educato.
21: Non so, vedi, tu sto parlando, mi proprio così mi stai schifando.
20: Ma mamma che ti ha educato così, veramente.
21: Averla conosciuta, ma abbandonata da piccolo.
20: Infatti.
21: Che cazzo devi fare? Per quello che ho avuto
20: di qualcosa, la posso aiutare in qualche modo?
21: Sì che mi puoi aiutare in qualche modo. Ti ho chiamato per i costumi, mi stai mandando a fanculo, vedete come stai, io non ho capito. Si vede che non è tua l'azienda, eh? Si vede che sei una che lavora a stipendio.
18: Se lei è interessato a noleggiare i costumi, io l'ho detto. Lei è un privato, noi non effettuiamo.
21: Adesso ha messo il viva voce così, non ho capito.
17: I testimoni.
21: Ah, vabbè, dai. Non si riesce a avere una conversazione.
18: Ma non vuoi apprezzare al mio collega la sua idea.
21: Sai cos'è? Dovresti presentarmi il tuo titolare, così gli spiego come stai lavorando. Va benissimo.
18: Il titolare, mi dica a me.
21: Allora vieni qua a parlare al telefono invece di parlare in viva voce.
18: Mi dica a me,
21: allora,
18: dica a me, sono il titolare.
21: Devi stare calmo.
18: E se
21: no che cazzo fa?
18: Con le mani addosso.
21: Minchia, ma sai che non vedo l'ora, te lo giuro. Stamattina mi sono alzato, non vedo l'ora che un babbo di minchia venga a picchiare.
18: Mi dica cosa vuole.
21: Scemo di merda.
18: Sai che
21: ti buco?
18: Minchia. Cosa vuoi?
21: Ti buco.
18: Cosa vuoi?
21: Ti buco forte. Ti buco preciso. Ho bisogno di costumi da zombie.
18: Guardati intorno, o quando cammini, guardati alle spalle.
21: Ah, perché tu sei un fantasma, mi vieni a cercare di notte. Fantastico. Perché mi devo guardare attorno? Senti, perché non mi vieni a succhiare il cazzo a distanza? Scemo di merda.
0: Che vuoi?
21: I costumi da zombie voglio, scemo di merda. Li vuoi due soldi pidocchiosi in quell'azienda del cazzo o no? Li vuoi i soldi? Vuoi guadagnare 2000 lire per pagarti il mutuo e quella macchina del cazzo che hai? Li vuoi i soldi?
0: Mi fai veramente bene.
21: Io ti faccio pena. Sai te che vendi costumi da pagliaccio? Che cazzo
0: no,
21: vuoi?
0: Io sei ignorante. Io neanche li vendo i costumi. Merda.
21: Vedi che li affitti.
0: Sei una merda. Sei.
21: Come godo. Ciao. Ogni volta che dici merda hai perso 100 euro. Sto figlio di bastardo. Già l'ho mordo. Ti giuro l'ho mordo.
3: Poi si lamentano che c'è la crisi.
15: Tamarri.
21: Allora facciamo questa, che ho paura di camminare per strada adesso.
3: Sì, sì, sì.
21: Voglio riappacificarmi. Facciamo
3: ci
21: così,
3: vediamo, dai. Facciamo merenda.
22: Buongiorno.
21: Sono partito col piede sbagliato. Volevo chiedere scusa all'altro Cristiano. Se me lo passi faccio la pace, dai.
22: La sua chiamata è stata messa in attesa.
0: Pronto?
21: Sì, prima è stato un momento di collera, dai.
0: Vabbè, mi dica cosa vuole. Lei mi dica cosa vuole e io le rispondo. Cosa
21: beh,
0: vuole?
21: Però, scusa, io ti chiamo a mettere a posto le cose e tu mi rispondi.
0: Le sto dicendo
21: così.
0: Cosa vuole, io sto là. Mi dica cosa vuole.
21: Ma vuoi vedere che mi indosso la tua pelle ad Halloween per fare lo scemo? Ma vuoi vedere? E mi dicono, no, ma come vuole. Sei vestito da merda? Perché c'ho addosso te, capito? Minchia, ti chiamo per fare la pace. Mi rompi ancora i coglioni, ma allora sei scemo completamente, sei. Sei scioccato.
0: Mi dice cosa vuole.
21: Ma te lo sta cercando di parlarmi, continua a dire.
0: Non
21: avere...
0: di strillare, me lo dice cosa vuole.
21: Ma sei tu che hai iniziato, bersagliere.
0: Ah, ok, punto. Ripartiamo da capo. Allora, buongiorno, cosa vuole gentilmente?
21: Buongiorno, sono Massimino di Quarto. È già il nome, sì. Te lo devi scrivere. Ho bisogno di un centinaio di costumi da zombie da fare. Hai capito? Pagati, sì. Cash, boom, buttare nella cassa. Sì. Per fare una festa di Halloween.
0: Sì.
21: I costumi non te li riporto perché li dobbiamo picchiare gli zombie, capito? Quindi si sporcano di cose, di sangue, sì. Si rovina, si lascia. Quanto mi costa?
0: Ok. Lei è un privato o una produzione cinematografica?
21: Nessuno dei due.
0: Ecco, allora noi noleggiamo e non vendiamo i costumi che produciamo a privati.
21: Cioè, di fronte alla fresca ne ha per 100 costumi non me li fai?
0: E no, certo che non gli faccio, perché noi siamo un'azienda artigianale, quindi noi non vendiamo costumi. Se lei vuole da noi un costume nuovo, noi lo produciamo, glielo affittiamo e quindi poi lei ce lo deve ridare. Noi non facciamo nulla in vendita.
21: Vedi che alla fine ti stimo, che sei un maschio alfa.
0: A posto, va bene la risposta?
21: La risposta adesso mi è piaciuta, ma è l'importante che hai riportato
0: sui canoni. Grazie, spero per voi che vi troviate da un'altra parte. Mi permetto di dirle che è difficile che le trova in aziende che fanno questo mestiere. Tutte le aziende che fanno il mestiere come il nostro non vendono i costumi, ma c'è un motivo, perché costa molto farli.
21: Va bene, ok, ti ringrazio per tutte le infarinature.
0: Prego, buona giornata, arrivederci.
21: Affanculo. A posto, ho riportato tutto.
3: Sì, no, è regolare, a posto.
21: Adesso siamo a posto.
3: A posto, siamo tranquilli. Precisi. Sei stato pulito.
21: Vado a scassare.
15: Tamarri.
21: Senti, tu ce l'hai corde?
23: Sì, ce l'ho diametro 10 e basta.
21: Perfetto, reggono un cadavere.
23: Che cazzo ne devo essere così?
21: Perché praticamente facciamo la festa di Halloween e dobbiamo, siccome gli zombie non riusciamo a trovare i costumi,
23: ma se uno lo attacchi?
21: No, cioè abbiamo mio nonno che sarà una decina d'anni che l'abbiamo tumulato, lo tiriamo fuori. Che cazzo me lo gioco? È mio il nonno, ci posso fare il cazzo che voglio, non ho capito.
23: Ma sembra pure giusto, sì.
21: Allora lo stumuliamo e lo appendiamo fuori di casa per fare una roba di abbellimento, insomma.
23: Va bene.
21: Quindi lo regge, nel senso, ma non è che si strappano le parti, non c'è qualcosa che per reggere?
23: No, l'imbragatura no, non ce l'abbiamo.
21: Ok, vabbè, allora passa a prendere le corde per il cadavere intanto.
23: Va bene, ok.
21: Senti, ma tu quando ti impasticchi che c'è la voce di uno strafattissimo proprio?
23: Perdona, non ti ho capito che cosa hai detto.
21: Ho detto che c'è la voce di uno che si fuma i cazzi, cioè i polmoni devastati.
23: Ma per me ti sbaglio, dai.
21: Non ho capito.
23: Guarda qua, c'ho la mascherina, cosa te ne vuoi dire?
21: Ah ok, apposta, straparli a casa, va bene, arrivo
23: .
21: Ti riconosco subito, c'è la bocca a forma di cazzi, va bene, arrivo.
23: Va bene.
21: Ciao.
23: Va
21: bene.
3: Ma sto male. Sto malissimo. Sto malissimo.

0: This is a zoo, only for you.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a mangiare a sbaffo dal Maghreb tutto completo con scipola e salso picanto.
2: Salve amici che seguite il mio pulcioso podcast dove si impara a fare schifo nella società. Se ancora non siete stati malmenati o avete passato i guai con la giustizia per via dei miei insegnamenti, allora siete tipi cazzuti. Ed oggi vi insegnerò una tecnica molto complessa, ma al contempo veramente elegante e ricca di spettacolarità. Ovvero, piantare un casino e provocare una rissa dal kebabaro per non pagare un cazzo e passarla liscia. Forza, prendete appunti ed iniziamo.
1: Attaccati a sto podcast.
2: Raggiungete un kebabaro distante dalla vostra dimora. Questo è importante quando si seminano raggiri, ovvero mai avere la possibilità di rincontrare le nostre vittime. Entrate e ordinate anche più di ciò che avreste potuto consumare e prendete almeno 3 bottiglie di birra, perché quando si scatenerà il disastro dovrete avere tutto ciò che desiderate già nel sacchetto. Probabilmente dopo la rissa il frigorifero sarà distrutto, meglio prevenire e farsi la scortina. Mi raccomando, assicuratevi che vi siano molti clienti e soprattutto che il punto vendita sia vicino ad una palestra dove si praticano sport da combattimento e che vi sia vicino un ufficio oppure una università. Perché direte voi, e il motivo è molto semplice, vi serve chi mena forte ma anche dei perfetti babbi di minchia con gli occhiali che le prendano. Infatti la tecnica si basa proprio sul fraintendimento fra queste due figure, lo sportivo e il minchione. Ora passiamo alla pratica. Quando prendete il vostro cibo e le vostre bevande, non pagate subito, ma sedetevi prima vicino ai babbi di minchia e attaccate bottone come se foste un degenerato mentale. L'obiettivo è farli ridere e rumoreggiare in modo da attirare l'attenzione. Fatelo con questa frase. Ciao, ciao, ciao, bubu, bubu, bubu, ciao, glen, glen, glen.
3: L'altra volta rimane sempre quello la facoltà, che l'università sta un po' male.
4: Ciao! Ciao! Bu bu bu bu bu bu! Ciao! Glen glen glen glen!
2: Bene, i ragazzi si sono fatti notare e un gruppetto di atleti con la faccia tatuata si è girato a guardare. Ora alzatevi e andate vicino ai lottatori e senza che nessuno vi chieda niente, dite semplicemente «Ciao!». Quei ragazzi sono dei molestatori di bambini antisemiti, adoratori di Satana e hanno detto che vostra madre è puttana e cercavano di obbligarmi a votare per la Schlein.
5: Vai, dammi questo beverone.
6: Dammi la salamella.
4: Ciao! Quei ragazzi sono dei molestatori di bambini antisemiti e adoratori di Satana. Hanno detto che vostra madre è puttana e cercano di obbligarmi a votare per la Schlein.
7: Cosa? Nessuno può minare la democrazia del mio paese. Il voto è sacro, porco. E poi mia madre non è puttana. Adesso vi rompo il culo. Forza!
2: Ottimo. Ora il magrebino che taglia il mega stronzo di cane che chiama carne si spaventerà e si dimenticherà che c'è il vostro conto da saldare e mentre la zuffa inizia voi avete il tempo di dileguarvi, ma non prima di aver fatto una cosa. Ricordate le 3 bottiglie di birra che vi ho fatto ordinare? Una, la estraete dal sacchetto e la sfondate forte in testa al primo che vi ronza davanti e poi scappate. Non serve a niente per lo scrocco, ma figa quanto vi sentirete bene dopo aver sfondato il cranio ad un babbo di merda.
4: Scusa!
2: Ottimo, ora siete sazi e vi siete anche goduti una bella cena spettacolo. Non sentitevi in colpa se per caso uno dei ragazzi rimane offeso ad un arto o se il kebabaro dovrà indebitarsi per riparare i danni. Noi siamo persone di merda e senza scrupoli, quindi è sempre importante mantenere la giusta apatia e la completa assenza di empatia per fare bene questa vita da parassita. Alla prossima puntata, dove scopriremo come farci toccare l'uccello gratis dalle prostitute semplicemente facendogli pietà.
1: iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
6: Radio 105.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai,
3: dai.
4: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
7: Chi è? Pronto?
8: Chi sei?
7: Chi cazzo è, scusi?
8: Ma che cazzo è che parla?
7: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
8: A te te l'ho fatta.
7: Chi è questo qua? Da dove arriva? Da quale satellite?
8: Da Gratosoglio.
7: Ah, ti ho visto.
8: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
7: Sì,
8: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
7: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
8: Ciao, sette burro.
7: Ciao.
8: A sorte.
9: Shitto sanglangan Reader Save the rain.
10: Salve, lei chi è, scusi?
9: Armstrong.
10: It's
9: my bro.
10: Sì?
9: Come and rain. Should I rain.
10: Ah, non è di colore però.
9: Fatto la cazzo.
10: Vado?
11: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
12: Vai, motona, ma...
10: Cosa? Che c'è?
11: Ah, perché ti è morto, gatto Muffi.
13: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
14: Vai tu lì dentro, vai.
13: Dai, no, dai, vai dentro.
10: Dai, vieni dentro, Leo.
13: Dai, Leone.
14: No, è troppo.
13: Dai.
14: È una merda.
10: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai... Cosa accadrà esattamente?
11: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
10: sì?
11: Appena vede che io muoio,
10: sì?
11: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
10: Gaccia da Vè.
11: Che è un disco.
10: Sì.
11: E allora,
10: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
11: No. Io muoio sul letto.
10: Di colpo?
11: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
10: Di chi?
11: Di qualche donna.
10: Di tua moglie?
11: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
10: Okay, okay.
11: Di una bella ragazza.
10: Sì.
11: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
10: Mm.
11: E lì respira che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
10: sì.
11: Mi vestono,
10: sì.
11: Mi mettono nella cassa da morto.
10: Sì.
11: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
10: Gaccio da vero.
11: Cagaccio avai. E fino al cimitero,
10: sì.
11: Ci sarà sempre questa musica qua.
10: Sì.
11: Gaccio da vero.
10: Gaccio da vero.
11: E la gente dietro che balla con me. Allora,
10: tu non puoi ballare, sei morto?
11: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
10: Sì.
11: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
10: Ma cosa?
11: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
10: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
11: Ti tiro dentro.
10: Sì, ti alzi in piedi.
11: Mi alzo in piedi,
10: sì.
11: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
10: sì.
11: Ti facciamo un taglio sul culo,
10: sì.
11: Dove esci il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
10: sì.
11: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 40-45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
10: E morirò con te.
11: E morirai con me.
10: Per i colpi.
11: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
13: Ragazzi,
11: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
13: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
11: Ma non è adesso.
13: No, è arrivato adesso. Sotto.
11: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
13: È un water con le ruote nero.
11: Vai tu adesso,
13: tu
11: che fai
13: dentro.
11: Bene alla famiglia.
13: Tu
11: vai
13: fatti
11: tu
13: dentro.
11: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
13: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
11: No! Se, Adam, dai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, amici cose verissime. Settimana scorsa ho esplorato il vecchio nosocomio delle mie zone. Un luogo che, al dire di molti, è infestato da oscure presenze. Io e la mia assistente del paranormale, super presa bene Priscilla, abbiamo vissuto una situa veramente difficile. Un'entità ci ha sottratto dal mio zaino chiuso il mio portafoglio, le chiavi di casa e una stecca di Diana Blu. Adesso vi mostrerò le tremende immagini super spaventose della nuova indagine da me condotta. Tenetevi forte. Abbiamo visitato un noto parapsicologo di Varese, un vero veggente, un uomo in grado, a suo dire, di parlare con gli spiriti. E abbiamo effettuato una vera seduta spiritica, dove sono accadute cose inspiegabili. Ho la pelle d'oca. Eccomi. Ciao cose verissime. Io e Priscilla siamo qui davanti alla porta del mago Totocamon, un famoso lettore di tarocchi e spiritista venuto dal profondo sud dell'Italia per compiere i suoi prodigi qui nel Varesotto. Salve, immenso Totocamon.
3: Ciao, ciao, ciao. E ciao anche alla bella ragazzetta che c'ha la camerina nella mano. Ciao.
2: Sì, lei è Priscilla, la mia assistente.
4: Totocamon mi ha toccato una tetta facendo finta di niente.
3: Io no, che dici? Io sono un uomo di spiritismo.
2: Totocamon, adesso ci sediamo a questo tavolo e lei ci mostrerà come entrerà in contatto con l'aldilà. Ho la pelle d'oca.
3: Sì, sento già gli spiriti che vi sono attorno. Le sento.
4: Totocamon mi ha messo il braccio attorno al collo. Mi sento a disagio.
2: Smettila, Priscilla. Totocamon è un uomo con dei poteri sovrannaturali che ora ci mostrerà un esperimento metafisico da pelle d'oca. Entreremo in contatto con i morti.
3: Che c'è problema mentale sto ragazzo?
5: Sì, è in cura da tanto.
3: Ah, ho capito. Si vede bene, dai, sediamoci! Oh, sediamoci!
2: Questo è il famoso tavolo delle sedute spiritiche. Guardate! È probabilmente sporco di ectoplasma, questa sostanza viscida e appiccicosa che è presente tutto attorno a questo postal market del 1987 aperto sulle pagine di Intimo Donna, che probabilmente serve ad attirare gente morta nel ventennio precedente.
3: Bravo, sì, sei uno che capisce tu, bravo, un attimo che metto, pulisco anche un po' con l'ecloplasmon, con la fazzolettina, ecco, scusate, è che stavo facendo una seduta prima che arrivate gli spiriti, pulito, dai.
4: Il mago Totocamon si è fatto una sega prima che arrivassimo.
3: Sedetevi adesso che spengo la luce, accendo la candela.
2: Ho già i brividi.
4: Il mago Totocamon mi ha sferrato il sedere con il pene passando.
2: Smettila, Priscilla! Adesso è il momento di tenere i nervi saldi, perché vedremo e sentiremo cose spaventosissime.
3: Sento gli spiriti che sono attorno a me, le sento!
2: Ecco, amici cose verissimers! Il mago Totocamon è entrato in trance e sta aprendo la porta dell'Ade!
3: Sono tua nonna! Ti ricordi di me? Ti ricordi come mi chiamo?
2: Oh mio Dio!
6: Lo spirito di mia nonna si è impossessata di Totocamon. Sì, nonna, ti chiamavi Mariangela.
7: Oh, bravo, bravo, nepoto, sono Mariangela.
6: Ma nonna, sei nata in Austria e hai sempre vissuto a Varese. Perché nell'aldilà hai l'accento meridionale?
7: Oh, perché qui frequento tante persone, spirito del sud Italia. Oh, mi è rimasto l'accento.
6: Incredibile, cose verissimers. Avete sentito? Nel mondo dei morti la gente si vede e si frequenta. Come in questa dimensione fatta di carne. Nonna!
4: Secondo me il mago Totocamon ti sta pigliando per il culo.
6: Taci, Priscilla!
7: Avete visto, la ragazza mi ha fatto fuggire lo spirito. Verichina, vieni qua, vieni qua. Non si deve dubitare dei morti che si offendono.
4: La può smettere di abbracciarmi come in un ballo lento del liceo, per favore? Continuo a sentirmi a disagio.
6: Sono scosso e incredulo a ciò che ho appena sentito. Avete visto e sentito anche voi. Grazie, mago Totocamon, per la sua testimonianza. C'è anche un forte odore di zolfo. Probabilmente la scia lasciata dagli spiriti.
4: Il mago prima ha scorreggiato.
7: Va bene, dai, adesso che andate via, dammi un bacetto, piccolina. Vieni, abbraccia Totocamon, vieni, dammi un bacetto.
4: Chiamo i carabinieri.
6: Eccoci di nuovo nella quiete della mia stanza, cose verissime. Avete visto? È stato un contenuto un po' forte. E per me vivere queste emozioni è stato incredibile. Ho parlato con la mia nonna, che ora ha l'accento meridionale. Pazzesco! Se vi è piaciuto il video, mettete like e iscrivetevi al canale. E non perdete il prossimo video, dove mentre cerco gli elfi nei boschi, vengo pestato da due nigeriani che stavano cagando.
1: La la la. Le cose verissime.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Cazzo, fratello, ti ringrazio per avermi fatto venire a questa esperienza. Insomma, guardare la partita da bordo campo, una cosa pazzesca.
3: Figurati, mi è un piacere, cioè, oh, vuoi qualcosa da bere?
2: Ma sinceramente, guarda, scusa, non ho portato neanche dietro i contanti, non voglio approfittarmi di te.
3: Ah, va, ma come stai? Ma qua non si paga. Qua è open bar.
2: Che senso? Se non capisco.
3: Open bar, figa. Puoi bere tutto quello che vuoi. C'è lo champagne. Non devi calare la grana. Tutta bar.
2: Cazzo.
3: Sì, oh. Però non esagerare, che poi magari scappa la mano.
2: Secondo te mi porti qui in mezzo al VIPAM e qua mi ubriaco?
3: Vabbè, cioè, certo che no. Però ti avviso, capito? Sai, sai come succede, no? Quando è tutto gratis, uno non si regola.
2: Adesso mi offendi, eh. Io non sono mica uno scroccone a buffino che si ingozza e beve come un lavandino perché non si paga,
3: No, no, certo, certo. Non è che l'ho detto, eh. A proposito, lo vuoi un bicchierino di Dom Perignon?
2: Dompe? Ma sei serio? Gratis?
3: Ma certo.
2: Sì, dai, magari un bicchierino me lo bevo.
4: Ehi, infatti...
5: Dai, vieni, Claudia, c'è la partita! Speriamo che inquadrino i nostri mariti in tribuna d'onore! Dai, dai, dai!
6: Attenzione, a San Siro! Il direttore di gara ha appena decretato la sospensione dell'incontro a causa di un'invasione di campo. In questo momento un uomo visibilmente alterato dall'alcol sta barcollando sul terreno di gioco, imprecando e vomitando nei pressi dell'area di rigore.
5: Ma, Claudia, quello lì in campo che vomita e viene rincorso completamente ubriaco e mezzo nudo, non è tuo marito?
7: Oh, cazzo!
8: Gol! Figa! Che autocontrollo, cazzo!

0: Ehi, ma che bella macchina, Claudio!
1: Sì, figa, mi sono levato lo sfizio! Sai, ho preso la liquidazione!
0: Accidenti, ma non hai paura a girare con una macchina così vistosa?
1: Ma paura di cosa? Mica siamo nel Far West! Ma cosa vuoi che mi fanno? Mi inseguono e mi speronano come nelle diligenze? Per cosa poi?
0: Ah, dico che magari la gente si mette in testa che sei un riccone e magari ti vuole derubare a casa, sai come succede, no?
1: Ma dai, i ladri mica sono scemi, sanno come riconoscere uno che ha il grano da uno che si è fatto i debiti.
0: Ah già, hai ragione, alla fine ce l'è la faccia da barbone.
2: Ehi, fatti!
1: No, no, non ce li ho i soldi, non ce li ho!
3: Porra pezzo di merda, dove vai che si furta?
1: Giuro, giuro, sono un pezzente che si è fatto i debiti!
3: Non prendermi per il culo tua bella macchina, sto sicuramente tu ha tanto soldo!
1: Ah. Lo giuro, guarda nel mio telefono, l'home banking, sono stirato come una camicia!
3: Fa vedere, dammi il telefono!
1: Ecco!
3: È vero, sono un pezzente! Come fai a essere così deficiente? Persino io che rubo un piano di pensionista con i risparmi e giro con macchina sharing.
1: Lo so, hai ragione, grazie del consiglio.
3: Figurati, se vuoi ti presento mio cugino Amir che è di accampamento di Milano. Lui è lo zingaro migliore di tutti sui consigli di economia. Pensavo ha fatto anche terza elementare.
1: Certo, perché no? È un'occasione da non perdere.
3: Vabbè, dai, adesso ti piscio per terra e ti faccio cacca sul tavolo cucina e poi vado.
1: Ma perché?
3: Dispetto per delusione, una prassi del mestiere.
1: Ah, certo, certo, una prassi.
3: Scusa, lavoro, lavoro.
4: Grande Amir, mi ha fatto avere un mutuo a strozzo e interessi competitivi.
5: Ehi, Gino, ti piace il locale, eh?
6: Sì, molto bello, ma perché siamo qui?
5: Come perché? Perché qui si scopa facile.
6: Veramente?
5: Eh sì, vengono qui le peggio troie di Milano, guarda, guarda, un ritrovo per assatanate. Lo sanno tutti, è praticamente Tinder con il bancone, guarda, va, va.
6: Non lo sapevo, ti giuro, non lo sapevo.
5: Ma perché non sei un cazzo di mignotte, te? È facile, guarda. Salve, ciao, senti, sei libera per un po' di palestra nudi, eh? Magari a casa mia, adesso.
7: Perché no? Stasera ero a caccia.
5: Ah, ti presento un mio amico. Vuoi fare una partita a tre? Che dici?
7: Ma guarda, se vuoi ho un'amica che è una gran vacca. È andata in bagno, adesso torna e le chiediamo se vuole fare una mucchiata. Solo che è una cougar.
5: Oh no, adoro le attempate che scopano. Hai visto, amico mio? Facilissimo.
6: Cazzo, avevi ragione, pazzesco. Salve, signorina. Scopa.
2: Ehi, fatti!
7: Ecco, sta arrivando la mia amica Cougar. Ha 60 anni ma sembra una trentenne. Ha una voglia di cazzo allucinante. Vieni Maria, ti presento due bei ragazzi. Ecco, vi presento Maria.
3: Mamma!
8: Gino!
3: Mamma!
8: Gino!
3: Mamma!
8: Gino!
4: Beh dai, alla fine le hanno fatto anche dei complimenti.
9: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
10: Radio 105.
11: Lo Zodi 105.
12: Lo Zodi 105. In collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte presenta. Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
13: Rarry, tua madre sta pavere da migliaia col culo, Rotter! Che cazzo hai da ridere prima che ti taglio la faccia e ti rovino tutta la vita?
14: Oh, Ron! Sono ebro di allegria! Perché oggi finalmente conoscerò la mia fidanzata! Urrà, urrà, urrà!
13: In che senso la conoscerai? Ti sei fidanzato con una che senza che la vedi nella faccia? Hai capito quello che ho detto, no? Figlio di puttana?
14: Sì, ma tu non puoi capire, Ron. Io e Renata siamo fatti l'uno per l'altra.
13: A te ti ha sbagliato in culo il fuoco e il drago, ricordatelo, annotatelo. Lei lo sa?
15: Scusa, alt, fermo, stop. Come hai detto che si chiama la tua fidanzata immaginaria?
14: È Renata. E non è immaginaria. E Renata è la creatura più pura di tutto il creato.
15: È Renata. Renata? Ma che cazzo di nome è? Ti meriti una bella magia punitiva, va? Spiriti forti, spiriti belli, ogni volta che parla Harry Rotter fate partire una canzone di Joey Tivanelli.
14: Non ha funzionato la tua magia, perché io sono un mago più potente di...
15: Sfigato, che sfigato che sei, Harry!
14: Hermione, tutto questo non è divertente...
15: Come? Non sento! Parla più forte, merda!
14: Hermione, sei troppo crotico.
16: Silenzio! Giovani talentuosi maghi e quello stronzo in fricassea di Harry Rotter, ho un brutto presentimento. Sento che il male si sta avvicinando ad Hogwarts. Preparatevi a combattere.
14: Prof, prof, prof! Io purtroppo non potrò combattere, perché fra poco arriverà la mia ragazza, è Renata.
13: C'è la ragazza di puttana! Sai che c'è di merda che deve essere? Ma te che sp***i il culo e fuoco il drago? Annotatelo!
16: Harry scroto col riportino Rotter. Il giorno che una ragazza vorrà fidanzarsi con te, mi taglierò il cazzo e lo lancerò in un vulcano.
17: Salve, mi chiamo Renata. Sto cercando il mio fidanzato Harry Rotter.
13: Minchia, è una fica! È cieca! Quante sono queste?
14: È Renata!
17: Harry Rotter!
13: Ho s***ato!
14: È Renata!
17: Harry Rotter!
13: Sto per s***are ancora!
14: È Renata!
16: Harry Rotter!
14: È Renata?
13: Sai che ha smesso di s***are?
16: Harry Rotter!
14: È Renata?
13: Sai che a me mi viene da vomitare adesso?
18: Harry Rotter! Larry Rotter!
14: Larry
9: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e la stirpe dei cazzi drone.

0: Lo Zodi 105.
1: Yeah. Oh. Radio Erkenera.
2: Sintonizzati.
3: Brava piccola.
2: Radio Erkenera.
1: Oh. Bentornati su Radio Erkenera. Questo è Pisellotto, il programma con il botto. E io sono Jürgen, un attore porno. Oggi tratteremo l'argomento sadomaso. Se vuoi dire la tua in onda, prenotati. Ti piace farti frustare il culo? Ti piace farti legare al letto? Ami farti tirare i calci nelle palle? Sentiamo subito il primo ascoltatore. Ciao, bella salamandrona. Come sta? Siamo in diretta in radio. Oggi stiamo trattando l'argomento sadomaso. Lei ama farsi spegnere le sigarette sulle tette? Le piace essere legata al letto? Le piace farsi frustare il culo? Sì, ti voglio così, tutta liturgica.
4: Babbo, tu sei liturgico?
5: Liturgia.
4: Liturgia. Senti cosa ti devo dire, papà.
1: Le piace farsi tirare i calci nei coglioni?
5: Fa male.
1: Grazie, ciao.
4: Ciao.
1: Sentiamo un altro. Oggi stiamo trattando l'argomento sadomaso.
6: Mi sadomaso non è proprio una roba che mi piace, ma sta tu case.
1: Le piace farsi tirare i calci nei coglioni?
6: No.
1: Le piace farsi spegnere le candele sulla cappella?
6: Col cazzo.
1: Raccontaci qualche vicenda piccante.
6: Non so, piccante io ho fatto.
1: Dai, non ti vergognare.
6: Porco che cazzo è venuto che te dice, cazzo, di pensare che
1: A te piace prenderlo nel culo?
6: No, assolutamente no. Nel mio culo assolutamente no.
1: Preferisci la figa o preferisci la polvere d'angelo?
6: Porco guarda, è già che metta qua cane.
1: Ecco.
6: Voglia. Che Satana mi dai la forza, porco maledetto demone, cane.
1: Che via.
6: Bastardo infame, dai che voglio tirarmi su le catene, cane, dai porco, dai, dai guarda, dai, dai bastarda, quella brutta vipera impestata, cane,
1: vai,
6: porco,
1: vai,
6: dai, coi cane, io te sbuoni in faccia, tia che puttana è tua male, brutta assassina maledetta, storia! Ti ammazzo, di... Guardi, strappo il cuore! Bastardo di... Aia! Quanto di odio, merda!
1: Ecco, finalmente un ascoltatore che ha detto la sua. Ora sentiamo un altro.
7: Pronto?
1: Le piace farsi tirare i calci nei coglioni?
7: Chi sei?
1: Sono Jürgen. Come sta? Sono Jürgen. Raccontaci qualche vicenda piccante. Dai, non ti vergogno.
7: Non ho capito niente. Se non ti spiego, non parlo proprio.
1: Ma non sono io che non mi spiego. Sei tu che sei un bifolco del cazzo. Le piace farsi tirare i calci nei coglioni?
7: Beh, non mi rompere mai il cazzo.
1: Mamma mia, ma quanto è permalosa la gente. Non gli si può dire niente. Ora abbiamo un'ascoltatrice da Firenze. Pronto. Lei ama farsi spegnere le sigarette sulle tette? Le piace essere legata al letto? Le piace farsi frustare il culo? Raccontaci qualche vicenda piccante. Dai, non ti vergognare.
8: No, hai ragione.
1: Sì, ti voglio così, tutta liturgica.
9: Ti piace, eh? Che culo aperto che hai.
8: Ancora.
9: Baciamelo piano.
1: Ma che cazzo ti ridi? Questa era completamente impazzita. Andiamo avanti. Pronto?
10: Pronto.
1: Buongiorno, come sta?
10: Pronto.
1: Lei ama farsi spegnere le sigarette sulle tette?
10: Come sei pazzo? Fatelo spegnere in culo dove venite.
1: Perfetto, grazie.
10: Pronto.
1: Le piace farsi frustare il culo?
10: Vedi che io non ho tempo di parlare in modo a cucire, tu quello cazzo sei, io voglio dire, ti permettete tutto, ecco. A chiamare me, va bene?
1: Come mi sto arrapando?
10: Elga! Io non voglio
9: con te! Elga!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però
2: this is the Zeus
3: Ragranokr Ragranokr Ragranokr Ragranokr. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock. Liepez ha accannato il gigantonano capo con l'ascia vecchia nella schienazza. L'ammortamento del gigantonano fa schifiato il cacchione. Ragnaproch che si accazza contro il fratello Liepez, che ora però rischia le palate dalla gigantanana fica tedesca alta che lo vuole inchiumare.
4: Oh, tu magalone, vieni qua che te devo parlare.
5: Ah, io so chi sei. Tu sei gigantanana, non sei la presita normale.
4: E che sei normale tu? Pare un Frankenstein tutto strongolone.
5: Ehi, vieni che l'ho offesa, eh?
4: Tu hai ammazzacchiato il mio marito gigantonano. Mo te devo fracassare. Ma appena non mi vedano che devo mantenere l'anonimata.
5: Mo ce lo dico a tutti che sei la stranza falsa.
4: Tanta non te credano che sei mangalo stronzoloide. Sei brutto scemacchione. Io so fica e potente e c'ho i soldi. Tu faci schifa!
5: Beh, dai, non è che proprio sono brutto brutto, sono tipo.
4: No, no, sei proprio un merdo.
5: Ma basta, che sono sensibile.
4: Staci attendissimo alle spalle, che ti frigo coltellamente appena non me vedana.
5: Tante, non c'ho paura di te, mo c'ho la martella e te faccio lo culo.
4: Che fai?
5: Perché?
4: Mi stai guardando le tette?
5: No, no, no, perché mi è caduto l'occhio che c'è una collanina che è uguale.
4: No, ne, tu vedi le tette grosse, si maiale.
5: Beh, figa si figa, oh.
4: Ma che va a fa roba?
5: Beh, se proprio me lo chieda, la ficcata te la darei.
4: Ma che sei pazzaio? Mi figge schifa. Con la cazza che ti tocco manco con una bacchetta cinese. Una figa come me te la sogna.
5: E quanto te la tiri, gigante? Pago. E che ce vuoi?
4: E che so fatta zoccola! Oh, oh, scemo, scemo! Ma vada! Ma attendo, che prima o poi ti ammazzino!
3: Ragnagnast, Fronzionetst. Liepez, tutto rapato dalle tette della gigantanana, si fa una seca tutto impotente perché lui ha il potere di Dotor e nin sa che la cazza fa troppo forte le schizzatelle e combina la casina. Frastamacr.
5: Ah, la gigantanana che minne. Che minne quando mi fa forte lo sangue dalla cazza. Sente la scrotona forte, forte. Che succede? Oh, che succede? Ah, mi sente per sbobbolare. Ma forte, forte.
6: Senta, signor Eugenio, la smetta di lamentarsi di questo fantomatico pazzo che le fa del male. È frutto della sua fantasia. Ora stia qui seduto tranquillo davanti alla TV, che non le può succedere nulla.
7: No, no, non vada via, la prego, ho paura.
6: La smetta, Eugenio, stia sereno. Vado, chiuda bene la porta.
7: Chiuda, chiuda, chiuda lei.
5: Sto per sbobbolare.

0: Mi sento in colpa. Vabbè, minchia, ho rotto la finestra. Vabbè, vado a farmi un bidetto.
1: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La sedia che costa poco.
2: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, essere.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche
4: sì.
2: Come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare. Dai.
2: No, senti, sì. Usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci
4: ciao,
2: una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore.
4: Ciao,
2: baci.
4: Ciao.
2: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
3: Guardi, ho scritto un pontello, mi ho ammazzato!
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore?
3: Guardavo, ammazzato, nero schifo!
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
3: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wend, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Ok ragazzi, dai su che adesso devo chiamare un attimo per il nuovo set di Astrozoccola. Adesso mi partite con una doppia anale. Mi raccomando Luisa, mi raccomando, non mi urlare, ok? Tieni un godimento che sia sobrio. Allora, in questa scena, Gundam e il nano, via nel culo, vai. Intanto io faccio una chiamata, ok? Azione!
1: Buongiorno.
0: Bella, bella, mi piace la voce brillante. Salve, sono Remo Giuramele, fan della cappella, sono un regista.

0: Regista.
1: Regista di dove?
0: Sales, non so se mi conosce, lei mastica su Pornhub, il porn.
1: Pornhub?
0: Sì, praticamente sono un regista di film hard.
1: Ah, che bello.
0: La chiamavo perché ho l'esigenza di o affittare delle piante esotiche o se lei ha a disposizione una location per fare due ore di posa, si chiama posa, la ripresa di questo film che sto girando per una produzione americana, si chiama Astro Zoccola.
1: Ma posso vederlo il film poi almeno?
0: Ma certo, lei può assistere alle riprese, sua la location, quindi non è un problema. Sì.
1: Io le guardo, qualche volta ci vado anche su Pornhub.
0: Le guardi, visto che lei è abbastanza cortese, le spiego la sinossi molto brevemente. Una mega ninfomane aliena sbarca sulla Terra per nutrirsi di cazzi terrestri, ma combatte con il buono che è Cazzman, un uomo cazzo del pianeta Favus. Ci saranno anche degli effetti speciali, una vagina che spara, diciamo, questa bocca tipo alien che fa i pompini a distanza.
1: Che spettacolo!
0: Cioè, è una produzione abbastanza costosa. Anche Cazzman ha una cappella al posto della testa, motorizzata, ci sono gli animatronic.
1: Che spettacolo! Allora,
0: è una bella
1: produzione,
0: sì.
1: Io allora il posto non ce l'ho per una roba del genere, perché noi abbiamo terre.
0: Quindi. Ti rendi conto del fatto che l'allestimento è un angolo, perché lei praticamente mi sbarca da questa navicella che facevo in CGI, no? Ma e mi esce questa astrozoccola da in mezzo alla vegetazione, mi coglie un cacciatore, cioè la scena nello specifico è questo cacciatore che sta defecando in un angolo. A un certo punto esce l'astrozoccola da in mezzo alle piante e lo prende, lo divora dall'uccello. Questa è la scena, capito? Poca roba, mi serve un angolo di 2 metri per 2.
1: Ma guardi, ma allora io, perché io, dato che non so quello che deve combinare lei,
0: sì.
1: Venga a...
0: Allora, scusi un secondo mentre stiamo parlando, perché sto girando. Ragazzi, per piacere, mi fai la doppia anale, però non mi spingere in fondo l'uccello fino ai coglioni, se no mi sgrida. Non voglio vederla gridare. Fammi solo un verso di piacere. Perfetto. Scusi, sono sul set, come può sentire. Ho i ragazzi che stanno lavorando. Va bene, allora se possiamo fissare un appuntamento, vengo a fare un giro con location manager che mi fa, diciamo, mi
1: prendo... Venga a fare un giro. L'indirizzo l'ha preso del vivaio?
0: No, me lo puoi cortesemente ridare?
1: Via.
0: Perfetto, ho parlato col signor
1: Vittorio.
0: Grande Vittorio, fantastico. Poi senti, a un certo punto, visto che mi pare un leggermente vizioso, se scappa un pompino da una fluffer, cioè io non vedo niente, nel senso, magari ti può anche divertire la faccenda, insomma.
1: Allora lei si venga a fare un giro, guardi un attimino se c'è qualcosa che le può interessare,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: vediamo,
0: sì,
1: se
0: sì,
1: combiniamo qualcosa, va bene?
0: Quanto è alto, diciamo, il vivaio? Cioè, ci sta un'astronave a forma di fica?
1: Un'astronave a forma di fica?
0: Fica, la chiami fica, perché fica
1: sì,
0: più 70.
1: Potrebbe stare, dipende quanto è grande sta.
0: È alta 2,60 metri circa,
1: sì,
0: coglioni complesi.
1: A voglia se ci sta.
0: Fantastico, cazzo Vittorio, ho trovato la mia location. Va bene, allora niente, la richiamo per un appuntamento o passo direttamente? Lei c'è sempre?
1: Sì.
0: Grande. Ma senta, ma entro nell'indiscrezione. Io sono un regista, cerco sempre comparse attori. Lei com'è? Ben cazzo munito?
1: Non sta a me giudicarlo.
0: E neanche a me, mi perdoni, ma mi piace la buona e cara vecchia faiga. Ma dico, lei, cioè, è uno prestante, avrebbe voglia?
1: No, so già il mio lavoro.
0: Se no un leccatore di fai, se lei è uno che si appassiona, cioè, non è un problema.
1: Spettacolo, no.
0: E guarda che il mondo dell'arte è un mondo straordinario. Ho visto anche Rocco ha creato un impero dietro questa. Quindi neanche leccatore di fa niente. Vabbè, al limite quando sei lì poi le guardo l'uccello e le dico.
1: Va bene.
0: Grazie Vittorio, a presto, la richiamo. Salve, gentilissimo, salve.
1: Primo Cirambella, che fa
0: andare la cappella. Ragazzi, dai, ho trovato la location. Un po' di happiness. Sì, pronto, salve, sono Remo Giramella. Sono regista, probabilmente mi conoscete. Salve, voi vi occupate di effetti speciali, giusto? Corretto?
2: Sì, chi è?
0: Sì, Remo Giramella. Andare alla cappella, non so se conosce SPA.
2: No.
0: Vabbè, mi spiace. Senta, la prima volta mi trovo anche a rivolgermi a una società di effetti speciali, perché solitamente giro, diciamo, nudità, quindi sono abbastanza sereno col materiale che ho a disposizione. Però mi trovo costretto per questa produzione americana a fare, diciamo, degli effetti speciali in un film. Voi fate anche animatronic?
2: Guarda che io sono una parrucchiera.
0: Cioè, scusi un secondo, lei si chiama effetti speciali e fa la parrucchiera?
2: Sì.
0: Ah, effetti speciali di parrucca?
2: Sì.
0: Mi perdoni il lapsus, cercavo per una fornitura cinematografica, però visto che sono qua al telefono possiamo risolvere anche in altro modo. Cioè, lei mi fa anche, diciamo, delle capigliature particolari? Quindi fa anche fette speciali sulla pettinatura. Cazzo, ho sbagliato il numero, però ho trovato un'opportunità. Le spiego. Io devo girare questo film là in zona, che si chiama Astro Zoccola, dove ho questa, diciamo, questa zoccola aliena che arriva sul pianeta Terra. Se lei è capace di fare con la capigliatura, una capigliatura che sembri di una persona venuta da un altro pianeta, potrebbe essere interessante, potrei ingaggiarla. Lei come se la cava con questo tipo di...
2: Lei credo che ha molto tempo invece da perdere.
0: Assolutamente no, guardi, sto ammazzando io. Sono su set mentre stanno girando, mentre sto telefonando, da lei.
2: Sì.
0: Guarda che non... cioè, sono una persona seria, sono un regista.
2: Sicuramente avvicino anche qualche altra zoccola.
0: Sì, cazzo, come ha fatto a indovinare? Sta ciucciando un cazzo adesso. È la mia attrice principale. Lavoro nel settore dell'arte.
2: Bene, dai. Ciao.
0: Ehi. Ragazzi, ho trovato una location. Non siete spettacolarmente presi bene. No, cazzo, ma sei venuto, ma dai, ma scusa, ma cos'hai oggi, Gunda? No, guarda che disastro che mi hai fatto, sembra preparato per un pancake.

0: on, welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Yeah.
3: Oh.
2: Radio Ergenera.
4: Sintonizzati.
3: Brava piccola.
4: Radio.
3: Oh.
4: Ergenera.
3: Oh.
5: Ciao, bentornati su Radio Ergeneral.
3: Oh,
5: che voglia di scopare. Io sono Jürgen, un attore porno. La radio mi ha scelto per parlare di sesso con gli ascoltatori. Quindi prenotatevi immediatamente, perché oggi parleremo di schiaffi nelle chiappe. Ti piace farti sculacciare? Ti piace avere il culo rosso come una mela? Sentiamo il primo ascoltatore.
6: Pronto?
5: Buongiorno, sono Jürgen. Come sta?
6: Chi è?
5: Ti piace farti prendere a sberle il culo? Dai, racconta un po' quanto sei maiala. Pronto? Forse ho esagerato. Sentiamo un'altra. Buongiorno, sono Jürgen. Mentre sei a pecorina, ti piace farti prendere a schiaffi le chiappe?
6: Ma non passa in culo!
5: Ti piace farti dare gli schiaffi forte sul culo?
6: Ah! Tardo di merda!
5: Ammazza, ma quanto sei porca! Racconta un po' quanto sei maiala.
6: Porca traia!
5: Pronto? Andiamo avanti con le telefonate.
7: Pronto?
5: Ti piace farti prendere a sberle il culo?
7: Ah, questo qui è quello di prima che rompe i coglioni.
5: Dai, racconta un po'.
7: Il culo!
8: Vendetta!
9: Vendetta!
8: Vendetta!
5: Tu glieli dai a tua moglie gli schiaffi nel culo.
7: Senti un attimo, chiama un po' i carabinieri un secondo sull'altra linea.
5: Ecco.
7: Chiama un po' i carabinieri un attimo.
3: Brava, così.
7: Parla, tu parla, che ti becchiamo subito.
5: Secondo me, i carabinieri in questo momento saranno sulla volante ad ascoltare lo zoo e si staranno ammazzando dalle risate.
7: Chiamo poi i carabinieri.
3: Ecco, brava Nicole.
10: Guarda, cellulare.
5: Dai, andiamo avanti.
11: Pronto?
5: Ti piace farti prendere a sberle il culo? Pronto? Pronto? Ma perché si è messa a ridere la moglie di Johnny?
11: Pronto?
5: Buongiorno, come sta? Sono Jürgen. Ti piace farti prendere a sberle il culo?
10: Ho sbagliato numero, ma chiamo Nadia.
5: A cosa pensi quando lo prendi nel culo?
12: A mamma to.
5: Bene. Hai della frutta in casa?
12: A banane nonno.
5: Hai delle verdure?
12: Mamma, da cosci sguarrata.
5: Prendi un cetriolo.
12: E chiavati il langone.
5: Adesso sentiamo anche i maschietti.
13: Pronto?
5: Ciao.
13: Con chi parlo?
5: Sono Jürgen.
13: E quindi?
5: Come sta?
13: Ma che cazzo gliene frega a lei?
5: Siamo in diretta in radio.
13: Mi dica!
5: Quando fai sesso?
13: Fesso lo sarà lei, ha capito? Tronzo!
5: A te piace pestargli il culo mentre la scopi da dietro?
13: Ma si può sapere che cazzo vuole?
5: Mentre sei a pecorina.
13: Pezzo di riccone!
5: Ti piace farti prendere a sberle il culo?
13: Ma questo mondo è impazzito!
5: Dai.
13: Ma siete tutti matti! Ma perché chiamate sempre casa mia?
5: Porco... Tu glieli dai a tua moglie gli schiaffi nel culo!
13: Michele! Ho saputo che sei stato tu a scrivere sul muro dell'oratorio. Arnaldo faccia di culo.
5: Le piace
13: farsi... l'ha detto la signora Luciana.
5: Le piace...
13: Che abita davanti all'oratorio. Ti sei fatto anche beccare. Pensa quanto sei stronzo.
5: Raccontaci qualche vicenda piccante.
13: No! Io non ti racconto un cazzo di piccante. Io ti vengo a strappare il cervello.
5: Dai, non ti vergognare.
13: Io non mi vergogno, anzi lo appenderò come trofeo. Metterò il tuo cervello vicino alla testa di cinghiale. Tu sei pazzo. Ora vai a fare in culo e non chiamarmi mai più.
5: Dai, che ti stai arrapando.
13: Basta, Michele. Mi hai rotto il cazzo. Ora ti vengo a prendere alla cabina.
5: Vai così, vai. Oi.
13: Sto andando. Sto aspettando l'ascensore.
5: Sì, ti voglio così, tutta liturgica.
13: Ecco, sto scendendo. Non andartene via dalla cabina, hai capito?
5: Sei bello arrapato.
13: Rimani dentro.
5: Ma quanto
13: perché
5: sei...
13: Perché ti voglio venire addosso con la macchina.
5: Ma quanto sei maiale.
13: Dai, fermo lì.
5: Interessante.
13: No, buono, stai buono.
5: Che cosa è successo?
13: Non posso uscire dal portone. Qualcuno ha lasciato qui un cane enorme.
5: Prendi una carota.
13: Non mi fa passare.
5: Godo.
13: No, mi sta attaccando. Aia, cane.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benissimo, il caso di oggi, come è ormai tradizione, ci regala la presenza dell'uomo più bello del mondo. Il Maradona delle fedine penali, Leonardo da Vinci delle prescrizioni, l'Einstein con la bamba sui baffi, l'unico, inimitabile, il super bellissimo signor...
2: Delinquenzio!
1: Ma chi è questo? Dov'è il signor Infausto? Cosa ha fatto il signor Infausto? Sicurezza!
2: Si calmi, vostro onore. Io sono il cugino del signor Infausto. Mi chiamo Delinquenzio.
1: Dov'è il signor Infausto? Il mio signor Infausto. Dio, che tristezza.
2: Su, su, non pianga, vostro onore. Vuole un pippotto?
1: Un pippotto? Sì, certo. Ma che bontà! I suoi pippotti sono di superba qualità, signor Delinquenzio. Devo ammettere che comincia già a starmi simpatico. Lo faccio anch'io. Ci dica, ercoglione, qual è la causa che perderà malissimo anche oggi?
3: Ma grazie, ma no, adottiamo.
1: Cosa fa? Mi prende per il culo, mi scusi? E allora le do una bella scossa della nostra sedia elettrica!
2: Vostro onore, il signor Ercole non può parlare perché gli ho rubato tutte le consonanti.
1: Un furto di consonanti, ma bravissimo, signor Delinquenzio. Lei è davvero all'altezza di suo cugino. Buon pippotto non mente. Che sia messo a verbale, il querelante non sa parlare ed è un figlio di puttana. Basta frittata di Tarzanelli, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Ehi, tu maschio virile d'etero, sei stufo della fregna? Ma non ti piace il cazzo?
4: Ecco, hai riassunto la storia della mia vita.
1: Vorresti qualcosa che ti permetta di gustarti quei bei piselloni che vedi quando vai in palestra?
4: Esatto.
1: Bene, perché da oggi arriva Gatorade. Gatorade, il primo energy drink che ti arricchiona.
4: Evviva, evviva, evviva.
1: Gatorade, mettilo in culo alla fatica. Bene, bene, bene, bene. Il caso di oggi vedeva il nostro simpaticissimo Delinquenzio accusato ingiustamente da quel budino di scrofe del signor Ercoglione di avergli rubato tutte le consonanti. Ascoltate le testimonianze, hanno usato la superba bamba dell'imputato. Questa corte assolve il signor Delinquenzio con un risarcimento di 16 milioni di euro più un abbonamento a vita a Topolino.
2: Evviva! Giustizia è fatta!
1: Il fastidio aumenta. Allora è condanna quello stronzo rotante del signor Ercoglione alle seguenti pene: 1 anno di reclusione in una bara di gorgonzola insieme al cadavere di puzzola morta di diarrea, obbligo di portare per 16 anni un piercing di merda al naso e al cazzo, e infine obbligo di fare una diretta su Facebook ogni volta che va a cagare. Così è deciso, l'udienza è tolta.
2: Lo scossi, signor giudice, lo scossi!

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Questo è Wonderland.
1: Torna nel Wonderland lo psicologo Francesco Fallo.
3: Vai, se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo, vedi?
1: Andiamo.
4: Pronto?
3: Pronto? Buongiorno, sono lo psicologo.
4: Sono chi sei?
3: Sono lo psicologo.
4: Sono psicologo.
3: Sono il signor Francesco Fallo.
4: Dica tutto, già il culto dentro.
3: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo, vedi?
4: Provi, tu prova a dire che io ascolto tutto, dimmi, nara.
3: Mi apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
4: Va bene, ok. Ascolta, ci vediamo stasera al campo.
3: Ciao. Anche se sei un coglione, fallo. Potresti anche non essere un coglione.
4: Ehi, continua.
3: Ma lo sei.
4: Vabbè, dai.
3: Potresti anche non farlo.
4: Vabbè, già ci vediamo stasera, là al campo. Ciao.
3: Se lo vuoi fare, fallo. Vedi? Sei un coglione.
5: Attenzione, il sistema consiglia di chiamare in zona Reggio Emilia. Chiamare ora.
3: Pronto? Buongiorno, sono lo psicologo.
4: Psicologo!
3: Buongiorno, sono lo psicologo.
4: Psicologo!
3: Sono lo psicologo.
4: Psicologo!
3: L'ho chiamata.
4: Che cosa vuoi? Psicologo!
3: L'ho chiamata per dirle di farlo.
4: Che cosa devi fare?
3: Per l'amor di Dio, fai.
4: Per l'amor di Dio, chi sei?
3: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo. Però, se vuoi, fallo.
4: Che cosa devo pensare? Che cosa devo pensare?
3: Potresti anche non farlo.
4: Porca la... Vai, chiedermi la puttana la... Ma chi sei? Chi sei?
3: Sono il signor Francesco Fallo.
4: Francesco, vai, vai, Francesco, vai. Ma chi stai cercando, brucia la... puttana
3: Sono lo psicologo.
4: Lo psicologo, perché porca la lo psicologo,
3: va. Anche se sei un coglione, fallo.
4: Ehi, porca la ma sarà già un bastardo, bastardo. Ma
3: vedi?
4: Che cosa vuoi della mia vita, che cosa se, vuoi?
3: Se sei coglione, fallo.
4: Ehi.
3: Potresti anche non essere un coglione.
4: Puttana la puttana, ma sei, guarda sul numero.
3: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
4: Puttana la cosa ci devo pensare? Cosa devo pensare, brutto?
3: Vedi, mi apro. Però, se lo vuoi fare,
4: ti apro io la testa, ti apro la testa con un melograno, te la smito.
3: Questo lo dici
4: merda.
3: Tu. Vede, lei è un coglione.
4: Ma te sei un bastardo, te sei un bastardo.
3: Vedi.
4: Vai a cagare, chi te ne vogliono? Vai a cagare.
3: Sono lo psicologo. Vedi, sei un coglione.
6: Chi è?
3: Pronto?
6: Pronto!
3: Buongiorno, sono lo psicologo.
6: Ha sbagliato!
3: Vedi, mi apro.
6: Cosa?
3: Però!
6: Senta, io sono a letto con la febbre. Non sto bene.
3: Tranquillo, fallo e basta.
6: Ma fare che cosa?
3: Per l'amor di Dio, fai.
6: Ma che cazzo devo fare?
3: Potresti anche non farlo.
6: Ma porca... Mi ascolti bene, lei ha chiamato casa lo... Io sono il signor Arnaldo.
3: Vedi?
6: Sono a letto con la febbre, ha capito?
3: Questo lo dici tu.
6: Sì, questo lo dico io, porco...
3: Vedi? Sei un coglione.
6: Coglione lo sarà lei.
3: E fallo.
6: No, non faccio nulla, adesso la saluto.
3: E fallo.
1: Wender vorrebbe richiamare il signor Arnaldo, ma ha la febbre, quindi lo richiamerà immediatamente.
6: Ma che cazzo vuole?
3: Sono il signor Francesco Fallo. L'ho chiamata per dirle di farlo.
6: Questo l'ho capito.
3: Vedi? Quindi fallo.
6: Ma che cazzo devo fare?
3: Sei...
6: Le ho detto che sono a letto con la febbre. Non riesco nemmeno ad alzarmi.
3: Sei un coglione.
6: Ma cosa ho fatto per subire tutto questo?
3: Per l'amor di Dio.
6: Mi dica cosa ho fatto.
3: Fai, se pensi di non poterti fermare, fallo.
6: Michele! Michele, ma ti rendi conto che stai disturbando un militare a letto con la febbre? Lo sai che potresti essere condannato a 10 anni di galera?
3: Vedi? Sei un coglione.
6: Madonna santa!
3: Ma se sei coglione fallo
6: Michele,
3: e basta.
6: Michele, sei un codardo! Non fai mai vedere il tuo numero di telefono! Merda!
3: Vede, lei è un coglione.
6: Adesso mi alzo e vado dai carabinieri.
3: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
6: Lo faccio!
3: Potresti anche non farlo.
6: A sto giro, Michele, ti scanno!
3: Vedi?
6: Ma dove cazzo sono le pantofole?
3: Vai, se pensi di non poterti fermare, fallo. Però, se lo vuoi fare, fallo.
6: Aia! Ah, Dio santo, ho preso con il piede il letto.
3: Vedi?
6: Mi sono rotto le dita.
3: Perché sei un coglione.
6: Porca

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
4: Che colore siamo dall'altra parte?
5: Sì. Un po' blu. È un po', non so, giallito.
6: Un puffo morto.
5: Ma che puffo, ce l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
4: Avevi detto...
5: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Non, non dite, non cominciate a dire cacchiate.
4: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
6: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no. Lì arriva tutto bello.
6: Bello, sì.
5: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
4: Ah,
5: sì,
4: ah.
5: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
4: sì.
5: Lì invece no, si allunga.
4: Ah, quindi c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
5: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
6: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
5: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
4: Non si mangia?
5: Lì tutta minchia.
4: Ma si pagano le tasse?
5: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
4: No.
5: In natura, non so, nel mangiare.
4: Sempre così. Minchia.
5: Sempre minchia, non
4: cioè,
5: è
4: una vita del cazzo.
5: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
4: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
5: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
4: La puoi trombare?
5: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
6: Cioè come? Cioè?
5: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
4: Ah, ma un groviera.
5: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
4: Ah no?
5: No, no, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
4: Cioè, la passera in gola?
5: Sì, sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
6: Non sei uno neanche che fuma tanto.
4: Secondo te Paolo è uno che tromba?
5: Ma va, se c'è l'abitudine del
4: cosa?
5: Del barbero non può trombare.
4: L'abitudine del barbero.
6: Guarda, Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
5: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
4: Ma insomma, non hai mai parlato con somale?
5: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
4: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
6: No, è sul lavoro.
4: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
5: Mai!
4: Eh?
5: Mai!
6: Dai, con
5: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
6: Prova,
4: è vero.
5: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
7: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
5: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
6: Flipstone, famosi Flipstone.
7: Dai,
6: ho fatto tilt col Flipstone.
7: Dai, c'è Freddy.
4: C'è Fred.
5: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
4: Dai, ba.
5: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
7: La moglie, vi.
5: Viva l'Italia. Italia,
6: Poi c'è anche CCC.
5: C'è Cendrassea, c'è Rezzo, che va a fenare.
7: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
5: Di Saronno, al maletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
5: Stai zitto.
4: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
5: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
4: Ancora?
5: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
5: Devono morire tutti i giorni.
4: No, scusa, questa la devi spiegare.
7: Non ho capito.
5: Tu per sposare a quello lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
7: Eh sì.
5: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
7: Sì.
5: Non vivrai mai con te.
4: No.
5: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
4: Sì.
5: Vuole il piede.
4: Vuole il piede?
5: Il piede. La cosa piede.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
5: Guarda, 52 anni.
4: Bello, un da Scusami, eh.
6: Guarda, cromosoma in più.
4: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
5: Guardi qua,
4: guarda sua madre.
5: Ha 55 anni, mia madre.
4: Ma sua madre è uguale a lui.
6: Aspetta, se le
5: mia
6: metti
5: moglie,
6: in fila.
5: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
5: Lui. Io.
6: A che età?
5: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano
5: le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
5: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
4: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
5: Ma non è neanche lui. Ma adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
4: Che cazzo di?
5: Ah, ok, diventa così.
6: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65,
4: sì.
6: Pensa a 80.
4: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il teschio. 80 si apre come un sacco.
4: Come le candele.
5: Guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza, possibile.
4: Vaffanculo.
5: Come drive, però,
4: cosa?
5: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
4: Ma che cazzo?
5: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
4: 40 centimetri?
5: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
5: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
5: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
5: sta parlando adesso lui.
6: Devi andare a Taranto.
4: Grazie maestro.
6: Grazie.
4: Ma io ho visto la luce.
5: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
5: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Casino!
2: Previsioni del tempo per domani. Al nord piogge sparse su tutta la pianura padana e aria fredda in arrivo dalla Francia. Al centro Italia bel tempo con qualche occasionale rovescio sull'Umbria. Al sud ancora disagi dovuti a forti temporali, soprattutto in Sicilia. Il meteo non lascia spazio a fraintendimenti. Qua è tutto un casino!
3: Siete pronti a fare un po' di casino? Dai che non voglia! Noi siamo nati per questo. La nostra vocazione. Che buoni i biscotti, oh.
4: Te ne dai uno, Francesco?
3: Sì, ho tantissimi con me dietro, prendi.
4: Ma che buoni, che cosa sono?
3: Sono i nuovi biscotti dei Pooh.
4: E come si chiamano?
3: Sono i ritornelli, note di dolcezza. Che buono.
4: Ruba, ne vuoi uno anche tu?
2: No, no, no, no, no, no, no!
4: Ok.
2: Ma queste previsioni del tempo, lasciatemi
4: se
2: dire che mi lasciano perplesso. Soprattutto l'aria fredda che avrà.
4: Guarda, dovremmo. Il cappello, la sciarpa di lana.
2: Soprattutto l'aria fredda che arriverà. Guarda, dovremmo mettere la giacca invernale.
4: Una canzone! Francesco, guarda che Fuffi sta ringhiando.
2: Chi è Fuffi?
4: I tuoi capelli. Mi sono affezionata tanto a loro.
5: 105 Casino, un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.
1: Casino!
2: Ottimo allora, perché oggi a fare un po' di casino con noi c'è Giampiero, l'addestratore di cani. Giampiero,
4: Francesco, Francesco, il microfono è qua.
2: Sì, sì, lo so, ma c'era una bella figa in vetrina che mi puntava, volevo fargli vedere la tuta di Gucci.
4: Ah.
2: Vai Giampiero, facci sentire i tuoi cani. Giampiero, quanti cani hai portato?
6: Ne ho portati 180.
4: Non ne hai altri?
6: Sì, aspetta, capo la porta, ne ho 365, venite cani.
2: Dai, abbaiate, su, fate sentire.
4: Mi piacciono i cani, c'è cacca ovunque.
2: Dai, dai, abbaiate tutti, senti che casino.
4: Aff, aff.
2: No, Sabrina, non tu, i cani.
4: Ah, ok.
6: Abbaiate tutti, via.
2: Dai, dai col casino, dai col casino, così.
4: Giuba.
2: Dai, Giuba. Dai che mi muovo, dai, guarda come vado dietro i cani. Sabrina, hai visto i miei capelli tra i cani?
4: Sì, è qua, buono, buono, Fuffi. Sei un po' emozionato a sentire i suoi simili.
2: Sabrina, pettinalo prima di darmelo, per favore.
4: Ok, adesso è il momento
2: ciao,
4: di salutarci.
2: Ciao a tutti, se volete sentire
4: abbiamo
2: un po' di casino
4: sintonizzatevi
2: sulla nostra
4: domani.
2: Stessa ora domani su Radio 105 mi raccomando con 105 casino.
1: Ha segnato l'Inter
5: 105 casino, un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.
1: Casino.

0: si mette su. Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. Wonderland.
2: Il Wonderland di oggi vi riporterà nel passato, utilizzando le voci di un classico film italiano, Bianco, Rosso e Verdone, con Carlo Verdone. Andiamo.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Chi è che parla?
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
3: Mio fratello?
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè...
3: Guarda che mio fratello è neanche do, rompi i miei coglioni adesso che perché io sono stufo.
4: Ma eri pericolo da qualche parte. Eri intracciabile?
3: Ma chi? Mio fratello non ce l'ho.
4: Certo.
3: È morto mio fratello.
4: Ci sentiamo allora. Vabbè.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì.
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
5: Di.
4: Io sono un amico da tuo fratello.
5: Bene.
4: Senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai?
5: 80.
4: Ah. Vabbè.
5: Ciao.
4: Ci sentiamo allora.
5: Arrivederci.
4: Va bene. Ciao. Ciao. Pronto?
5: Pronto.
4: Pronto? Io sono un amico da tuo fratello.
5: Sì.
4: Ma eri peribile da qualche parte?
5: Come?
4: Eri intracciabile?
5: Chi è?
4: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè, nel senso che gli può andare bene?
5: Ma lei da dove telefona?
4: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
5: Ma vaffanculo!
4: Va bene.
2: Ma attenzione, perché ora vi faremo sentire una telefonata del 2009, quando Wender chiamò Paolo Noyes. Sentiamo.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì.
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
3: Ma mio fratello Vincenzo?
4: Ma è reperibile da qualche parte?
3: Non hai il suo numero di cellulare, scusa.
4: Eri intracciabile?
3: Sì, se lo chiami sul cellulare, sì.
4: Senti, oh, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
3: No, io non posso spostarmi per lavoro, poi non so neanche chi cazzo sei, chi sei?
4: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo, certo, certo. No, ma senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai?
3: Ma vaffanculo, Wender!
4: Ci sentiamo allora.
3: Ma hai inculato, bastardo! Mi hai inculato, figlio di puttana!
2: Per chiudere, andiamo a rompere le palle allo strillatore del Vesuvio.
6: Pronto?
4: Pronto? Buonasera, vorrei parlare con Amedeo, per piacere. Gli dica che sono Enzo.
6: Medeghi?
4: Chi? Enzo, grazie.
6: Renzo?
4: Pronto, Amedeo? Ciao, sono Enzo.
6: Renzo?
4: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello quindi... che stava dietro di te, con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
6: Tipo chi ti è morto e stramorto e vivo, eh?
4: Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti. Basta, allora andate...
6: Se no tu vai a denunciare?
4: No, l'hai detto.
6: I vigili urbani tu vai a denunciare.
4: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto. Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che... Pronto?
2: Vai, Wender, non ti fermare al primo ostacolo. Fagli la testa gonfia di voci. Vai.
4: Pronto, Amedeo?
7: Chi è?
4: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
7: Amedeo, uochi te stramorte viva. Amedeo, uochi te morte viva.
4: Perché c'è un progetto abbastanza...
7: Mi chiamo dottor Rocco Strappacazzi.
4: Ah, vabbè. Ci sentiamo allora.
7: Uochi te stramorte viva, via.
4: Ciao.
2: Chiudiamo qui il Wonderland o lo massacriamo ancora. Bravissimi, così mi piacete.
4: Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico di...
7: Chi è?
4: sono un amico di tuo fratello.
7: Che c'è una conosce a fango, la fine sulla morte è viva.
4: Io sono un amico di tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dire una cosa, cioè...
7: La madre, il padre, il nonno, tua sorella, me li sono tutti in una notte, con la chitestra morte vive. A tua sorella gli gli occhi proprio, la faccio diventare enorme dotata con la chitestra morte vive.
4: Certo, d'accordo, certo. No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Pronto?
2: Diamogli la mazzata finale, fallo incazzare di brutto.
4: Vorrei parlare con Sergio, per favore.
7: Ma io sono...
4: Gli dica che sono Enzo.
7: Ma chi sei? Chi
4: gli dica che sono Enzo.
7: La morte viva. Ma chi è? Ma tu che buda, vita?
4: Beh, ancora a casa stai. Ci sentiamo allora.
1: Radio 105.

0: buongiorno.
1: Buongiorno a lei, salve. Senta, ho un problema. È venuta la mia figlia settimana scorsa a comprare un giochino da voi, no?
0: Sì.
1: È una di quelle palline che rimbalzano lì, si illuminano. Sì. Presente. Mm-hmm. Ok, però dopo qualche minuto che ci giocava non ha più funzionato la luce.
0: Uh-huh.
1: Gliela posso passare così almeno le spiega lei?
0: Sì.
1: Grazie, gentilissima. Camilla? Ecco qua, ha sentito? Dice appunto che non va più la luce.
0: Sì, e le dico se me la riporta vediamo il modello, se no gliene do un'altra, non
1: un attimo.
0: È un problema.
1: Camilla, quella l'hai già smangiucchiata per caso? Signora, l'ha già un po' sbausciata, è un problema?
2: Viaggi, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, un'informazione. Sto cercando per la mia bimba un viaggio a Disneyland Paris.
2: Come per la sua bimba? Viaggia da sola la sua bimba?
1: No, ovviamente viaggerà con me. Il problema è che...
2: Ah, ok.
1: Allora, lei pare che abbia visto in televisione questo parco nuovo che si chiama Gattoland. Per i gatti anche, no? Cioè, sono dentro dei gattoni, non so. Posso passargli un secondo così glielo spiega direttamente? Un minuto, grazie, gliela passo.
2: Prego.
1: Camilla, prendi il telefono che prenotiamo il viaggio per Disneyland.
2: Sì, pronto?
1: Sì, hai sentito?
2: Sì.
1: Ecco, è lei la mia bimba.
2: Ho capito.
1: E... cosa possiamo fare? Cioè, nel senso, c'è questo Gattoland? Lei dice di sì, non so.
2: Ho capito. Ascolti, se viene qua le diamo tutte le informazioni che, di cui ha bisogno.
1: C'è parcheggio davanti, che lei viene con la sua gatto mobile.
2: C'è parcheggio davanti, sì.
1: Ci ok,
2: sono
1: perfetto.
2: Che vuole.
1: Okay. Fino a che ora siete aperti?
2: Alle 18:30.
1: Ok, allora ci vediamo dopo. Salve.

0: Lo Zodi 105.
1: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Less si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
2: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Puttana? Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
3: Chi la Bucchina è sorda?
1: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
4: A me, miei X-Cognomen.
5: Pronto?
6: Pronto, la signora Pompini?
5: Pronto?
6: Pronto, parlo con la signora Pompini?
5: Chi parla?
6: Sono il professor Xavier, psicologo. Non so se ha sentito dell'ultimo DPCM del governo.
5: Allora cosa sarebbe?
6: Praticamente il governo ha creato una serie di indennizzi per chi ha ricevuto dei bullismi o...
5: No, a me non ha ricevuto nessuno, a quei tempi là non c'erano ancora. Perché se fosse adesso qualcuno lo metterei già a posto.
6: Ma che cosa non c'era ancora a quei tempi?
5: Il bullismo.
6: Come no? Quanti anni ha, mi scusi signora?
5: Giusto. Lei è all'anagrafe, lei lo sa quanti anni ha?
6: Sì, ma non riesco a fare un calcolo così a mente. Vedo l'anno, non le dicevano Pompini, Bocchini, così.
5: Ma se te dica no.
6: De niente.
5: Allora, né.
6: Ma perché allora ha scelto di tenerlo questo cognome?
5: Mi sembra mi ride davanti che mi ridono dietro. Ma perché devo cambiarlo? Ma neanche per sogno.
6: Non è stato un po' imbarazzante magari quando suonava il postino, cose così? Lei è la signora dei Pompini?
5: No. Senta, ma è uno psicologo che continua a farmi queste domande?
6: Sì, proprio io voglio andare a scorporare questo suo dramma irrisolto.
5: Ma che dramma irrisolto, per piacere, vuole che attacchi il telefono?
6: No, assolutamente no, io devo darle dei soldi.
5: A me deve dare dei soldi?
6: Sì.
5: Ma fammi a rit.
6: Ma lei in cambio mi deve fare dei Pompini.
7: Pronto?
6: Pronto, Pompini? Ho trovato il suo numero nel bagno dell'autogrill.
7: Ma vaffanculo, vaffanculo, te la puttana di tua madre.
6: Ok, quindi cancello.
8: Pronto?
6: Pronto, la signora Pompini?
8: Sì?
6: Sono il professor Xavier. Praticamente, sostanzialmente c'è stato un diverbio con il suo cognome. Non so se ha seguito gli ultimi DPCM.
8: No.
6: Lei durante la sua vita ha subito del bullismo per via del suo cognome?
8: No.
6: Mai? Non le è mai stato detto nulla di strano? Tipo, Pompini, Maria fai Pompini, cose così? Non gliel'hanno mai detto durante la vita da ragazzina?
8: No, no.
6: Quanti anni ha lei?
8: 84.
6: Pompini da 84 anni è tosta.
8: Sì.
6: Se vuole c'è la possibilità di fare una decina di sedute con me, che sono appunto uno psicologo, sono il professor Xavier, in cui alla fine poi andiamo a scorporare questo suo dramma irrisolto. Corellina, signora? Pronto?
8: Ma è proprio necessario questo?
6: I suoi figli o i suoi genitori non hanno mai subito questo bullismo?
8: No.
6: Perché comunque Pompini è bello tosto, è bello pieno, cioè proprio riempie la bocca, Pompini, proprio Pompini.
8: No, non c'è problemi.
6: Ma lei piace?
8: Beh, insomma, piace, ci sono abituata.
6: E a farli, dico, i Pompini, ci è abituata ad 84 anni?
8: Sì.
6: Ah, ma con o senza dentiera?
8: Dentiera.
6: Grandissima, quindi lascia i rigatoni. Proprio schic.
8: Sì.
6: Quanti ne fa durante il giorno?
8: Quanti adesso devo contarli.
6: Ma quanti Pompini in famiglia?
8: Io ho 3 figlie, ma sono femmine, non hanno più il mio nome.
6: Però i Pompini li fanno lo stesso.
8: Sua mamma è Pompini.
6: E lei invece, più o meno una stima massima in 84 anni, secondo lei ha fatto più Pompini o bevuto più bicchieri di Coca-Cola nella sua vita? Secondo lei, è perché questo è un sondaggio molto importante.
8: Non so rispondere.
6: Ah, una golosona. E niente, quindi se non vuole cambiare il cognome, avevo qualche alternativa qua. Avevo Boccacicci, se le interessa. Non le piace Boccacicci?
8: No, non penso di cambiare.
6: Ciuccia Ciccicci, non le piace?
8: Io mi tengo il mio nome.
6: Pucchiacchiara qua?
8: È il nome di mio padre, devo tenerlo.
6: È giusto, no, siamo d'accordo, è vero. Come si chiamava suo padre?
8: Pompini.
6: Era un grande succhiacca?
8: Sì. Beh, io ho 3 figlie. La notte sono da sola.
6: Ostrega, e cosa succhi allora?
8: Come?
6: Scusi, potrebbe trovarsi un lavoro. Quanto si fa?
8: Che lavoro devo trovare?
6: Allora, per 2 Pompini, scusi, adesso, proprio parliamoci un attimo, proprio fuori dalla telecamera. Per 2 Pompini, quanto mi chiederebbe? 10 euro? Allora, buonasera, signora Pompini, e buon lavoro. Grazie, salve.
1: X Cognomen.

0: Lo Zodi 105.
1: Chiara Maserati, l'influencer.
2: Buongiorno Chiara, date un po' un occhio qua al panorama da casa mia, Milano City Life. Guarda, c'è anche Fedez che mi saluta. Ciao Fede, ciao. Sì, ma sapete perché si vedono così bani? Solo grazie al mio nuovo prodotto, Glassy Splendor, link in bio. Bene, oggi sono alla ricerca dell'adrenalina, perché dopo la Milano Fashion Week la mia vita è diventata piatta. Ho bisogno di provare nuove emozioni, emozioni forti. Adesso le vado a cercare, poi vi racconto, stay tuned.
1: Chiara Maserati, l'influencer.
3: Pronto?
2: Pronto, ciao, è per il paracadute?
3: Sì.
2: Ciao tesoro, sono Chiara Maserati, come stai?
3: Bene, dimmi.
2: Senti, allora, io ho bisogno di provare nuove emozioni, quindi volevo venire da voi e fare un lancio col paracadute, basta.
3: Sì, noi facciamo i lanci tutti i weekend e si sale in aereo e si fa il lancio da 4.000 a 4.200 metri.
2: Ok, top. Senti un po', avrei bisogno di capire un po' di dettagli, ok? Cioè, mi date anche una tuta?
3: Sì.
2: Ok, di che colore è?
3: Non saprei, ne abbiamo tante.
2: Ok, no, allora se posso scegliere, perché ti spiego, io sono un influencer, vabbè, forse mi conosci, di 2 milioni di followers. Allora, per me è molto importante, anche siccome dovrò fare video, storie, fotografie, è importante anche che io abbia una certa immagine, ok?
3: Per noi non è un problema, anche se la tuta la vuoi, se ti vuoi procurare tu qualcosa, eh?
2: Ah,
3: non
2: okay.
3: È obbligatorio lanciarsi con la tuta della...
2: Ah, quindi posso portarla io, perché in realtà avrei delle cose brandizzate da portare come contenuti, quindi se posso portare la mia tuta da Aviatore, insomma una cosa di Balenciaga che ho fatto quest'anno, preferirei, si può?
3: Sì, sì.
2: Top, ok. Senti,
3: basta che ti consenta di muoverti in libertà.
2: Ok.
3: Che non ti costringa ai movimenti.
2: No, ma me la cuciono addosso praticamente, quindi su questo vai sereno. Come ti chiami?
3: Matteo.
2: Matteo, sei il numero uno. Ascolta, un'altra domanda. Io, siccome appunto, come ti spiegavo, devo fare video, stories e quant'altro, insieme a me, magari con un altro istruttore, si può lanciare il mio fotografo?
3: Sì, sì.
2: Senti una cosa, in volo, quanto si scompigliano i capelli? Perché devo capire come pettinarli, cioè se raccoglierli, trecce, extensions, cioè capire un po'.
3: Beh, hai l'aria che va ai 200 all'ora.
2: Ok, quindi, cavoli. Ok, Matte, dimmi una cosa, quanto viene il volo?
3: Il volo si aggira ai 370-200 euro, poi se è omnicomprensivo 250.
2: Ah, c'è un cazzo, 260. Praticamente.
3: Sì, ma infatti non stiamo parlando di cifre.
2: Certo, beh, considera che solo una mia storia non brandizzata, ok, fa 800 euro.
3: Ok.
2: Quindi, ecco... il volo io non lo pago.
3: No.
2: Matte, sei sicura?
3: Sì, sì, sono sicuro, sì. Se mi devi costringere a dire sì o no in questo momento, sì, e ti dico di no.
2: Allora, l'occasione che ti sto proponendo è veramente di un certo livello. Quindi, non lo so, ecco, secondo me, se non ti prendi la responsabilità per dire sì adesso a me, non so bene che cosa ti passa per la testa. Però, detto questo, se non mi puoi dire sì, quindi mi stai dicendo no, dimmi no, prenditi quest'altra responsabilità, io cerco qualcun altro. Poi lo racconti tu ai tuoi capi.
3: D'accordo.
2: Matte, fatti un volo e prova a ripensarci.
3: Ci ripenso.
2: Ciao Matte.
3: Ciao, grazie.
2: Delusione totale. Cioè, mi ha rotto le palle per mezz'ora per poi dirmi di no. Quanto cazzo di tempo ho perso! Chiarchiarers, sono andata a fare l'ispezione dove fanno i lanci col paracadute, perché ho bisogno di nuove emozioni, di adrenalina, voi mi conoscete, sono fatta così. Sicurezza, zero, tutte le cinghie erano rotte, all'aereo mancava un'ala, l'istruttore era cieco e l'altro non aveva le mani, ok? Attentato alla vita di Chiarchiara Maserati, nipote! Fatemi bere, guarda, un po' di acqua, cristallo, link in bio, perché mi devo riprendere. Buona.
1: Chiara Maserati, l'influencer.
0: Radio 105.

0: Scassaparola.
1: Scassaparola.
0: Con Gerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
5: No, giorno... si chiama Di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
5: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: È il terzo nome,
5: cioè, è un principe lei.
4: Mio padre Narduzzi.
5: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
5: si chiama?
6: Era, sì.
5: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
5: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
5: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo!
5: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
5: Sì.
4: Biberò?
5: Biberò?
4: Bicazzo!
5: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro!
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo!
6: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
4: La borraccia non
6: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
6: con
4: è
6: un
4: più
6: bicazzo
4: di borraccia!
5: Partiamo con il signor. Lì non mi ricordo neanche come si chiama.
7: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
5: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
7: La facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
5: Ma no, ma no, no, no.
4: Ce l'hai alle scarpe lì.
5: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B! Bibite!
5: Le bibite!
4: B! Banane!
5: Le banane!
4: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B! Le
5: b- bravo! Oh, infatti, si
4: io
5: sa, esistono...
4: Io non posso respirare con le b***e!
5: Ma come? Come? No, b- ma non faccio...
4: Fa le B! Le b***e! B-
5: bravo! Oh, infatti, si
4: io
5: sa, esistono...
4: Io non posso respirare con le b***e!
5: Ma come? No,

0: purtroppo lei è messo molto male.
1: Ma la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
2: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
2: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì. Ci te muori, ci te stramorti, è tutta la famiglia tua.
1: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
1: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
2: È una vergogna.
0: Basta, si alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
2: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
2: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
2: Zoccola.
0: Sì, giusto.
2: Zoccolona.
0: Giusto,
2: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da grato soglio.
1: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
2: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
2: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
2: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Cosa?
0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
0: Il tenente Drebin.
1: Cosa?
0: Il tenente Drebin.
1: Cosa?
0: Il tenente.
1: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
0: Nulla lo può fermare.
1: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
2: Pronto?
1: Tenente Drebin, squadra di polizia.
2: Sì, cos'è?
1: Voglio farle alcune domande.
2: Mi dica.
1: Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi in te non mi muoverei finché non puliranno la moquette.
2: La moquette?
1: Cosa?
2: Dov'è la moquette, scusa?
1: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
2: A me? Sì, ma cosa vuol, tenente, scusa, eh?
1: Devo parlarti.
2: Parli, cos'è che? Cosa è successo?
1: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vicchini.
2: Ma neanche per immaginazione. Arrivederci, stia tranquillo.
1: Cosa?
0: Il tenente Drebin.
2: Pronto?
1: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
2: Ma scusa, cos'è che vuole? Me lo spiego cosa vuole?
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
2: Cos'è che c'è?
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
2: Sì, ho commissione tra me e l'istituto.
1: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente. Cosa? Devo andare a salvarlo subito.
0: Il tenente Drebin.
1: Devo parlarti.
2: Senti, smettila che adesso mi hai rotto le scatole.
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
2: Io non devo parlare con nessuno, non c'è nessuna commissione.
1: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
2: Basta, la polizia.
1: C'è qualche connessione fra...
2: Non c'è nessuna commissione.
1: D'accordo, sarà per la prossima volta allora.
0: Il tenente Drebin.
3: Pronto?
1: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Chi è che parla?
1: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
3: Mi dica.
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Io ci sento poco la sua voce.
1: Cosa?
3: Non sento bene.
1: Così va meglio?
3: Sì.
1: È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto.
3: Parli.

0: un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
1: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
2: Così va meglio?
0: Sì.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
0: Fra io e?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
0: E l'istituto? Fra me e l'istituto?
2: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vichinghi.
0: Parla troppo in fretta, non riesco a capire.
2: Devo parlarti.
0: Eh?
2: Devo parlarti.
0: Deve parlare?
2: D'accordo.
0: Eh?
2: Cosa?
0: Cos'è che vuole lei?
2: Lei ricorda per caso questa faccia?
0: No, io non ho capito chi è lei e cosa vuole.
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
0: Sì.
2: Voglio farle alcune domande.
0: Sì.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
0: Fra io e l'istituto?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
0: Ma io non ho problemi con nessuno, non so.
2: Va bene, sono certo che siamo in grado di affrontare questa situazione con maturità. Da adulti responsabili quali siamo, non è vero?
0: Parla troppo in fretta, non riesco a capire.
2: Devo parlarti.
0: Grazie.
2: D'accordo, sarà per la prossima volta allora.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Il tenente Drebin.
4: Pronto?
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
4: Beh, chiamato.
2: Voglio farle alcune domande.
4: Non voglio scendere da te, è proprio per nulla.
5: Risentiamo.
2: Voglio farle alcune domande.
4: Non voglio scendere da te, è proprio per nulla.
5: Risentiamo, ma stavolta più piano.
2: Voglio farle alcune domande.
4: Non voglio scendere da te, è proprio per nulla.
2: Cosa?
3: Il tenente Drebin.
6: Pronto?
2: Sono il tenente Frank Drebin.
6: E poi?
2: Che bella topa.
6: Chi è tua madre?
2: Cosa?
6: Tua madre è topa.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
6: Quale istituto? Quello dei pazzi dove sei tu?
2: Cosa?
4: In Crefiest.
2: Cosa?
4: Cosa?
2: Vado a chiudermi di corsa nel bagno.
4: Sì, vai a fanculo.
2: Sarà per la prossima volta allora.
4: Vabbù, non si preoccupa.
2: Cosa?
4: Stai nel bagno, vaffanculo.
2: Grazie.
3: Il tenente Drebin.

0: Lo Zodi 105.
1: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Less si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
2: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Buttana? Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
3: Chi la Bucchina è sorda?
1: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
4: A me, miei X-Cognomen.
5: Pronto?
4: Pronto, il signor Vacca?
5: Sì, ma lei Vacca chi c'è? Sta Vacca chi? Sono io, la moglie.
4: Praticamente il governo ha creato una serie di indennizi gratuiti per chi ha un cognome di un certo tipo. Suo marito, in quanto Vacca, è all'interno della mia lista. È molto semplice la procedura. Avete avuto delle figlie?
5: C'ho una.
4: Ed è Vacca, quindi?
5: Certo.
4: E a lei, secondo lei, può interessare questa cosa? O le piace essere Vacca?
5: Sono Vacca, mi tengo Vacca, mica si posso cambiare cognome.
4: Eh no, è questo, il procedimento è proprio questo, il cambio del cognome.
5: No.
4: Gliel'avranno detto un miliardo di volte a sua figlia, quella Vacca di sua figlia, no? Vacca
5: no,
4: Laida,
5: no.
4: Vacca Boia, non gli è mai successo?
5: Mi scuso, c'è un pochettino di premura, devo uscire.
4: Deve tornare nella stalla?
5: Arrivederci. Pronto?
4: Pronto, il signor Vacca?
5: Sì.
4: Io sono il professor Xavier, non so se ha seguito le ultime direttive del governo in merito al nuovo DPCM sui cognomi.
5: No.
4: Ma guardi, gliela faccio molto semplice. Praticamente il governo ha creato questi nuovi decreti per fare degli indennizi a chi ha un cognome di un certo tipo e magari nella vita ha subito dei bullismi.
5: Anche se è successo. È successo molti anni fa.
4: Che cosa le dicevano? Vacca Laida?
5: Non lo so.
4: Vacca bastarda.
5: Comunque, diciamo che la cosa non è che mi riguardi tanto, perciò lei si farebbe.
4: Ma avete avuto figli o figlie?
5: Sì, lei mi dica il suo cognome.
4: Il mio?
5: Sì, il suo.
4: Xavier, di origine veneto, cioè una roba tra la Francia e la Spagna. Noi, se vuole, possiamo fare qualcosa magari per sua figlia o suoi figli, appunto.
5: No, diciamo noi per il momento.
4: Però magari appunto sua figlia invece continuamente chiamarsi Vacca bastarda, Vacca Laida.
5: Sì,
4: Vacca boia, cioè queste ormai sono proprio all'ordine del giorno.
5: Non ho interesse alla cosa.
4: Perché qua ho un po' di cognomi nella mia lista, se vuole, se che possono insegnare.
5: No, la ringrazio.
4: Previglacca c'è,
5: così.
4: Che è molto bello.
5: No. Non mi interessa.
4: Aviaria?
5: Assolutamente, nemmeno. La ringrazio e
4: niente.
5: Buongiorno.
4: D'accordo, allora salve. Mucca pazza.
6: Pronto?
4: Pronto, la signora Vacca?
6: Sì, mi dica.
4: Salve, come le dicevo sono il professor Xavier, psicologo. La chiamo per via del suo cognome.
6: No, veramente, adesso io gli passo mia figlia, eh.
4: Anche sua figlia è Vacca?
6: No.
4: Perfetto, allora.
6: Però
4: no.
6: Fa l'infermiera, quindi lei ne capisce di... Pronto?
4: Pronto, salve.
6: Buongiorno.
4: E la figlia? Buongiorno, salve, sono il professor Xavier.
6: Buongiorno, professore, mi dica.
4: Lei è la figlia di Vacca, giusto?
6: Sì, dica.
4: Si sono creati una serie di indennizi per chi ha un cognome di un certo tipo, per chi ha subito dei bullismi, e quindi in veste di psicologo sono qui per chiedere a sua madre se voleva aderire a questa iniziativa del governo, semplicemente. Abbiamo chiamato un sacco di persone, abbiamo chiamato Troia, Pompini,
6: sì,
4: Bocchini,
6: sì.
4: Tutti questi qua. Visto che hanno sicuramente dei drammi irrisolti, il governo ha deciso di creare queste indennizzi.
6: Ah, vedi che bella cosa. Ma guardi, mia madre,
4: molto bello.
6: Sì, sì. Allora, il problema è solo questo, che è una cosa bellissima, perché capisco
4: immagino.
6: Che per i giovani, sì. Allora, mia madre, diciamo, non si vuole esporre ad uscire, ormai
4: certo,
6: 80 anni, e quindi cioè, questa cosa non le interessa per questo motivo. Magari, ecco, se fosse stata più giovane, sicuramente sarebbe stata più compliante. Il fatto che ho 80 anni, di là io voglio, lo comunico, ma a me ormai che mi interessa più. Quindi
4: certo,
6: io la ringrazio, anche se trasmetto, diciamo, le buone ragioni di questa,
4: okay,
6: di questa iniziativa, che è fondamentale per i giovani.
4: Ecco,
6: vista l'età e viste le condizioni, purtroppo, che si sono create, perché ha paura di, ecco, stamattina io sono venuta per portarli fuori, per fargli prendere un po' d'aria, perché non escono mai, e mi sta facendo pressione psicologica, perché dice, poi se incontriamo le persone e si attaccano il Covid, ha visto tutti gli sforzi che ho fatto per tuo padre, vanno in fumo. Quindi ecco, devi raccontarle un attimo un flash e farle capire come sta messa psicologicamente. Quindi per cognome mo all'ultimo dei suoi problemi, cioè non capirebbe il significato.
4: No, certo, ovvio. No, effettivamente,
6: ecco,
4: mi rendo conto.
6: La ringrazio, perché è un'iniziativa bellissima. Ci sono dei cognomi che io mi cambierei alla nascita. Mia madre non ha fratelli, quindi
4: okay.
6: Il cognome Vacca si estinguerà con lei.
4: Quindi è l'unica Vacca in famiglia, praticamente.
6: Sì, sì.
4: No, questa era la battuta.
6: È vero che quando al lavoro dicono porca Vacca, dico, ragazzi,
4: ma immagino.
6: Non lo dico davanti a me, che io sono mia madre che si mette Vacca.
4: Ma infatti immagino, ne avranno dette di tutte, Vacca Laida, Vacca Leugia, Vacca la madonna. Sei proprio in continuazione completa.
7: Io la ringrazio.
4: Ma si figuri, no, ma infatti noi ci scherziamo un po' su sta cosa, perché ovviamente si figuri, stamattina c'era il signor Gabriele Anorotto. Quindi, sì, ma guardi che veramente, cioè,
7: no, una cosa.
4: Noi la prendiamo sul ridere, però
7: ma
4: in realtà è terribile.
7: Sempre. Io mi ricordo quando stavo a scuola, avevo un amico, vabbè, amico mio di banco, Focione, quindi certo quelle cose che uno veramente dice, ma quando c'hai poi 18 anni devi cambiare il cognome, perché
8: va bene, va bene, la ringrazio.
4: Ma io la ringrazio, infatti adesso appunto nella lista avevo visto anche c'ho Frocione, Pompini,
7: sì,
4: cioè,
7: vero,
4: veramente. E l'altro giorno ho chiamato puttana e mi ha risposto il figlio. Ho dovuto giustamente dire: quindi tu sei il figlio di puttana, giusto? No, ma cioè, per poco sì, si incazzava anche.
7: Certo,
4: guarda,
7: no,
4: che è pazzesco, no? Ma
7: è pazzesco, certo.
4: Comunque, sì, questo nuovo DPCM si chiama X Cognomen e pare che stia funzionando. Alcuni hanno cambiato, infatti, Anorotto se n'è andato molto felice.
7: Certo.
4: Ora si chiama Sfintere ed è felice così.
7: Senta, la ringrazio, buona giornata.
4: Grazie a lei, salve, buona giornata.
7: Buongiorno.
4: E mi saluti sua madre, appunto, quella vacca.
9: X Cognome
10: Radio 105.
11: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Caro diario, eccoci qua a parlare un po' della mia quotidianità. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, hai mica visto la mia camicia con le iniziali? Quella azzurra che mi ha donato mio padre. Quella costosissima fatta su misura a Napoli dal sarto più famoso del mondo. Quella che uso nelle occasioni specialissime.
1: Dici questa che sto usando per pulire gli schizzi di feci fluide da dentro la tazza del cesso?
0: Ma amore, ma che ti è passato per la testa? Ma non potevi usare uno straccio? La mia preziosissima camicia! Ma poi, scusa, ma sei andata a prenderla apposta dentro il celofan nell'armadio? Lo hai fatto apposta!
1: Ehi, Zirgodov! Modera la voce che altrimenti ti pianto uno spazzolino nella giugulare. Poi mi accendo una sigaretta mentre ti fisso seduta sul water durante il rentolantolio dissanguatorio che ti trascina all'inferno.
0: E la Madonna! Che forza descrittiva e che incredibile sete di sangue atta alla risoluzione di piccole scaramucce familiari.
1: Senti, Morfoz, ho finito tutte le tue mutande e tutte le tue magliette di Abercrombie. Con cosa cazzo lo pulivo il cesso?
0: E con gli stracci della Lidl, no?
1: Ma sei fuori? Li ho appena comprati, sei proprio uno sprecone di merda. E poi fai tutto questo cinema per una camicia del cazzo che ha più di 10 anni. Ma rifatti il guardaroba e non ci rompere i cazzi.
0: Ma è roba mia! Tu non puoi fare tutto ciò che ti pare con le mie cose. Non è giusto! E se io prendessi un tuo maglione a cui tieni e lo usassi per asciugare la macchina dalla brina?
1: Che copione!
0: Ma in che senso? Non colgo...
1: Avevo preparato vicino alla porta il sacco dei tuoi maglioni per tenere calde le ruote della macchina, così quando esco dal box non fanno rumore. Sai quel cigolino? Gne gne gne gne gne gne. Minchia che nervoso mi fa venire. Gne gne gne gne gne.
0: Ma sei stronza. E io che cosa mi metto oggi? Fa un freddo della Madonna.
1: Oh Madonna, che finocchione. Sempre a pensare ai vestiti. Cazzo sei, Dolce Gabbaudo?
0: Gabbana.
1: Ah, vedi che te ne intendi, culattone.
0: Ma che cazzo?
1: Ma dov'è finito il super macho sciattone del quale mi sono innamorata? Il vero uomo che doveva chiamare il chirurgo una volta ogni 2 mesi quando doveva cambiare le mutande? Dove si è nascosto il nemico della moda che dava fuoco ai centri commerciali a Natale per protestare contro il consumismo? Dove si è cacciato il violentatore seriale che pretendeva pompini negli ascensori affollati solo coperto da una sciarpa di paglia?
0: Senti amore, non lo so, non sono io.
1: Uè, ma cos'è sto tono sconfortato? Ci sei rimasto male veramente?
0: Un po' sì, ci tenevo a quella camicia.
1: No, dai, non piangere. No, dai, basta. No, dai, basta. Oh, smettilo, ti distacco le retini con una testata.
0: La Madonna, che incredibile mancanza di sensibilità.
1: Dai, oggi andiamo da un mio amico e compriamo vestiti nuovi. Basta che la smetti di piangere. Cazzo di staglio e olio.
0: Va bene, grazie amore. Ma adesso che metto per andare all'appuntamento?
1: Dai, ti presto qualcosa io.
0: Ma...
1: Zitto, ho detto che ti presto io i miei vestiti.
0: Ma... Hai capito, caro diario? Beh, quando ci si mette cosa fica è proprio cattiva con me. Però poi si fa la pace e lei sa sempre come risolvere i problemi. Purtroppo la camicia che mi ha regalato mio padre non si può salvare. Ho provato a metterla lo stesso fingendo che gli schizzi di feci fossero un motivo animaliero. Ma il mio dopo barba, misto al puzzo di merda, è stata una combinazione letale e l'appuntamento è andato male. E sono stato anche pestato 2 volte da un gruppo di barboni che credevano fossi uno nuovo che voleva portargli via la zona di accattonaggio. Figa, va che i barboni sanno pestare forte nonostante la malnutrizione. PS, cosa fica mi ha portato dal suo amico a prendere vestiti di occasione? Un profanatore di tombe. Adesso ho dei bellissimi completi anni 60-70 originali. Unico problema è lo sciame di Mosconi che mi perseguita ovunque, cazzo. Oh, basta! Oh, basta! Oh, vai via, basta!

0: Zoo di 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio Foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: No, oh cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
6: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce ne ho 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi
4: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, così. Ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni fa alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Yeah.
5: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Salti, salti, salti, salti.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Cosa?
0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Ullori, dov'erme? Dovrei arrestarti immediatamente.
0: Il tenente Drebin.
1: Cosa?
0: Il tenente Drebin.
1: Cosa?
0: Il tenente.
1: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
0: Nulla lo può fermare.
1: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
2: Pronto.
1: Tenente Drebin, squadra di polizia.
2: Con chi parlo?
1: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
2: Pronto?
1: Voglio farle alcune domande.
2: Parla, parla, tranquillo.
1: Se io vedo cinque strani individui in toga che pugnalano un uomo nel bel mezzo di un parco davanti a centinaia di persone, li faccio fuori, quei bastardi. Questa è la mia linea politica.
2: Sono stato io.
1: Cosa?
2: Sono stato io.
1: Ullori, dov'erme? Dovrei arrestarti immediatamente.
2: Ok, abito a Prato, in via numero 15, ok?
1: D'accordo.
2: Grazie, arrivederci.
1: Sì!
0: Il tenente Drebin.
3: Pronto?
1: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Non ci credo, se hai bisogno vieni qua.
1: Voglio farle alcune domande.
3: No, no, io per telefono non faccio niente.
1: Credo di aver usato i suoi cessi qualche volta.
3: Eh?
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: No, no, io non ho niente adesso.
1: Ullori, dov'erme? Dovrei arrestarti immediatamente.
3: Oh, ma che cazzo vuoi?
1: Va bene, sono...
3: io dei carabinieri.
1: Cosa?
3: Vado io.
1: Cosa?
3: Il numero 100 privato, che cazzo è? Se hai qualcosa, il che vengono da me i carabinieri.
1: Non sono ancora convinto di dovertelo dire.
3: No, no, io non so niente. Se hai bisogno, vieni qua.
1: Ehi, mi stai facendo male. Cosa? Devo andare a salvarlo subito.
0: Il tenente Drebin.
3: Pronto?
1: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
3: Ascolta.
1: Cosa?
3: Non fate ciavare.
1: Niente di cui preoccuparsi.
3: No, ma fate ciavare.
1: C'è qualche... Cosa?
0: Il tenente Drebin.
4: Pronto?
1: Che bella topa.
4: Chi è lei,
1: scusi? Ehi, mi stai facendo male.
4: Io non ho fatto niente di cattiveria.
1: È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto.
4: No, che leggo. Io seguo la televisione. Ma lei ha sbagliato numero qua, mi scuse.
1: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
4: Ma mi lasci in pace. Ma no. Lei che è qualche maniaco, che è qualche malato.
1: Sarà per la prossima volta, allora.
4: Ma guarda, se ne vada.
1: D'accordo.
4: Oh.
0: Il tenente Drebin.
3: Aspetta!
1: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Drebin, che sei?
1: Drebin, Frank Drebin.
4: Che Frank Drebin? Ma chi sei, bastardo?
1: Voglio farle alcune domande.
4: Porca la m***a! Ma non ti conosco! Guarda che c'è il telefono al controllo! Ho messo il telefono al controllo! Mi ha detto che c'è il telefono al controllo!
1: Cosa?
4: Ma ha detto che ci ho messo il telefono al controllo! Ma ha messo il telefono al controllo, bastardo!
1: Ok, bene. Li esaminerò nel più breve tempo possibile.
4: Porca la m***a, ancora più di prima!
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Ma che cosa sei a connesso? Che cosa, vacca la m***a?
1: Ullori, dov'erme? Dovrei arrestarti immediatamente!
4: Puttana la m***a, ma si dà che se parte in parte salti fuori, brutto bastardo!
1: Ce l'ho spesso questo problema.
4: Ma che cosa c'è nel problema? Ce l'hai in testa c'è il problema, brutto bastardo, la madonna bastarda!
1: Voglio farle alcune domande.
4: Dio! Puttana! Ma non ti conosco, mi devi lasciare stare! Che c'ho il telefono al controllo! Ma detto che c'ho il telefono al controllo, brutto bastardo!
1: Forse questo le rinfrescherà la memoria.
5: Cerco un centro.
4: Bastardo, vai a cagare! Ma solo nel tempo che sto lavorando! Mi devi lasciare stare!
1: D'accordo. Sarà per la prossima volta.
4: Ciao, bastardo!
1: Grazie.
0: Il tenente Drebin. Nulla lo può fermare.
6: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo. This is the zoo.
7: È perlizia.
8: Vai, dai.
9: Tamarri.
10: I nostri due tamarri, in piena chimica, vogliono allargare il camino di casa per far passare lo zio Franco che farà babbo mafioso a Natale. Sentiamo che cosa combineranno.
9: Tamarri.
7: Oh, sono Massimo di Quarto, c'ho un intervento urgente. Voi siete muratori?
8: Sì.
7: Allora ti spiego, praticamente c'ho mio cognato Gianfranco che si voleva calare dal camino a Natale per i bambini, perché c'è un camino grande di quelle dei casolari grossi, no?
8: Sì.
7: E praticamente ha fatto la prova, ma è rimasto mezzo incastrato. Sarebbe da demolire un attimo il camino e staccare Franco dall'imboccatura del camino.
8: Ma io sto con Pometia oggi non posso fare niente.
7: Minchia, e come faccio? È incastrato.
8: Ma domani.
7: Ma dici che la notte resiste incastrato il camino? Cosa faccio? Gli fico un ombrello in mano e lo lascio lì?
8: Sì, se il muretto sta fuori bene, sì.
7: Tanto non fa freddissimo, no?
8: Allora,
7: però
8: sì.
7: io lo lascio lì, magari gli porto su un cappuccino, qualcosa, gli do in mano un ombrello, però mi deve assicurare che domani vieni.
8: Va bene, ok. C'ho una telefonata.
7: Cosa hai detto? Che ti buco? Buco fortissimo. Sai che se metti giù ti tiro uno schiaffo talmente forte che ti svegli nell'87. Ti mando indietro nel tempo con uno schiaffo se metti giù, scemo di merda. Mi devi dire se vi. Oh! Oh! Oh! Oh!
9: Tamarri!
8: Pronto?
11: Ciao grande, sei Nando Cemento?
8: Come?
11: Sei Nando? Nando Cemento?
8: Sì.
11: Ciao, piacere, Giovannino. Senti, ti posso chiedere un'informazione sul lavoro?
8: Registro il tuo numero, poi.
11: No, ti dico cosa voglio fare.
8: Cosa?
11: Che cazzo parli? Oh. Che cazzo fai? Lanci le consonanti?
8: Lei chi sono? Chi sei?
11: Io sono Giovannino, piacere. Tu sei?
8: Jimmy, mi chiamo Jimmy.
11: Ciao Jimmy,
8: allora.
11: Io dovrei ingrandire il camino di casa, perché ci deve entrare mio zio Franco che deve fare Babbo Natale.
8: Sì.
11: Ma è un lavoro veloce, penso, perché lui è abbastanza è magro, diciamo.
8: Vabbè, mandami l'indirizzo e vengo a vedere, va.
11: Allora, a questo numero ti mando le foto o cosa ti devo mandare? L'indirizzo di casa?
8: Allora, mandami l'indirizzo e mi dici l'orario che posso venire, basta, tutto qui.
11: Va bene, sei gentile, eh?
8: Grazie a lei.
11: Oh, quando vieni?
8: Quando vieni? C'è disponibile lei?
11: Sì, io sono già disponibile. Quando vieni, io ti do l'indirizzo, devi citofonare sì. 1, 2, 3 volte. Io capisco che sei tu. Così
8: 1, 2 e 3
11: sì. Volte. Fai perché c'ho i cani.
8: Ah, sì.
11: C'ho 70 pitbull nel giardino.
8: Comunque puoi scrivere tutto nel massaggio,
11: sì.
8: No?
11: Sì, però quando vieni, te lo dico a voce adesso, quando vieni io ti apro il portone, devo citofona 3 volte perché devo avvertire i pitbull, ne ho 70 in giardino.
8: D'accordo,
11: che se ti vedono ti scannano, ok?
8: Ce sono 3 volte.
11: Sì, fai ciao grande!
8: Ciao,
11: grande, ciao.
9: Tamarri!
8: Pronto?
7: Oh, sei Jimmy Scimmia?
8: No.
7: Non sei scimmio tu?
8: No.
7: No, ma date il tuo numero, sei il muratore quello tutto scimmia?
8: Esatto.
7: Scusa, no, perché mi ha dato il numero di telefono mio amico, Alvaruccio, quello...
8: Ok, sì.
7: Mi ha detto, chiama sto mio amico, io non so, lui ti chiama scimmio, ma forse magari non lo sapevi, perché dice
8: può
7: che...
8: Vai tranquillo.
7: Le braccia giganti, il busto corto, non lo so, io non è che voglio entrare in merito. Ah, sei tu scimmio. Senti scimmio, praticamente io...
8: Aspetta che ti passo il direttore, che è lui che ha a che fare con tutta la parte commerciale. Aspetta che te lo passo.
7: Che cazzo siete? Mica è un'azienda metalmeccanica, mi faccio il direttore, mi pare. Scimmio?
8: Sì?
7: Scimmio? Pronto? Oh, con chi parlo? Sei capo?
8: Sì.
7: Praticamente si abbassa la voce man mano che mi passa le persone più importanti dell'azienda. Meravigliosa sta cosa. Senti, stiamo parlando con Scimmio, Jimmy Scimmio, che è il tuo operaio a questo punto.
8: Jimmy Scimmio, sì.
7: Senti, tu che c'hai questa voce proprio così da Frankenstein del cazzo, non è che mi risolvete questo problema in fretta? Che per Natale voglio allargare il camino, che devo calare dentro un parente che deve fare Babbo Natale. Sì, ma mi devi calcolare mentre sto parlando. Io non è che c'ho tutta la mattina per stare dietro a una scimmia e un altro gorilla. Hai capito? Capisco che c'hai 4 neuroni che stanno litigando in questo momento. Stai decidendo: bevo la birra o parlo al telefono per un preventivo alcolizzato del cazzo. Però mi serve che sei un po' brillante di cervello, capito? So che hai preso i geloni di freddo nella tua carriera in mezzo ai cantieri, però mi devi ascoltare. Che sta parlando! Che sta parlando! Guarda che faccio il drago cattivo. Hai capito, cretino? Senti, facciamo così, dai. Allora, mettetevi in mezzo alla strada, tu e scimmio, che vengo a farvi fare i birilli con il cofano della mia macchina, che mi avete rotto i coglioni. Te lo giuro, sai che adesso te lo giuro, la prima macchina che trovo, ci infilo un cacciavite, la giro, si accende, vi cerco dove siete, senti. Entro nel bar dove state bevendo, vi schiaccio con la macchina. Scemo di merda! Ridi sto cazzo, ride! Ride il cazzo! Oh! Scemo! Me lo devi fare sto lavoro o no? Madonna, che nervoso che mi fai venire. Guarda che io sono una persona che non si deve nervosire, perché poi un attimo, capito? Oh! Ma guarda che la gente non c'ha professionista.
11: Perché scimmia, non riesce a chiudere, non riesce a tenere il telefono.
7: Là coi pollici non opponibili che cerca.
12: C'ha paura! Panico, panico, panico, paura.
13: Paura!
14: Radio 105.

0: Sì, pronto?
1: Pronto, signora?
0: Mi dica pure.
1: Io e il mio consuocero qua presente stavamo chiamando perché dobbiamo organizzare un matrimonio.
0: Sì, ma guardi, noi siamo un fotografo, non siamo un ristorante.
2: Ah, naccio, padre, tu sei fotografo, chiamare.
1: Ah, ma per caso fate anche foto di matrimonio, visto che uniamo l'utile al dilettato?
0: Sì, sì, noi facciamo foto di matrimonio, ma non abbiamo location, siamo fotografi.
1: Ah, beh, e voi conoscisse magari qualche ristorante interessante, bello in riva al lago?
0: Sì.
2: Io sono capace quello con la luce. Sì, ma se tu fate le fotografie, ci toccava messo un film, il tuo matrimonio, si può fare o no? Mio figlio, no?
0: Sì.
2: Non fa una serie proprio come ora ci piace la serie, ci sono fatti pure Sky con la televisione. Non fanno un matrimonio,
1: ma che tipo, ce ne frega
2: tu... in un momento sto parlando con la signorina, allora ci stavo dicendo può fare un matrimonio, un film praticamente tipo a Gomorra, no?
0: Ascolti, però io faccio fatica a capirla perché
2: ma sto parlando italiano.
0: Ascolti, faccio gli richiami domani che trova il fotografo.
2: Ma perché il fotografo parla napoletano?
0: No,
2: allora, ma io sto parlando italiano,
0: lo so, però se lei parla veloce io faccio fatica a capirla.
1: E c'ha ragione, parla lentamente, sei meridionale.
2: Ma scusato, allora parla lentamente. Mio figlio?
0: Sì.
2: È Nufan e Gomorra.
0: Sì.
2: Isso facetta l'abbonamento Sky Coppa televisore, posso avere la serie tutte e puntate. È chiaro fin qui?
0: Guardi, mi dispiace ma non senti, ma le chiedo di chiamare un'altra volta, grazie.
2: Ma perché gli sto loco, siamo a Napoli?
1: Sei razzista, perché siamo napoletani.
2: Ah, scusi, ma lei perché se...
0: Grazie,
2: salve. Salvo cazzo.
1: Pochino.
2: Oh, fratello cazzo. Fangulo al sole. E sta parlando italiano, si capiva perfettamente che la gira.
3: Pronto?
1: Sono Cosimo Gentile, scusi il disturba. Voi avete barche? Avete barche, imbarcazioni? Scafi?
3: Sì.
1: Sì. Verso aprile-marzo?
2: Maggio
1: quasi giugno. Facciamo un matrimonio in sorvellaggio.
3: Ho capito.
1: La richiesta è un po' particolare, siccome arriviamo a fare a Titanic, a presente a
2: Titanic.
1: Un film Titanic. A presente. L'unica richiesta è che, siccome è Titanic, voi avete qualche barca un poco vecchia, magari scasciata,
2: scarruppata,
1: che non funziona quasi, che la portiamo quasi a riva e la dobbiamo fare affondare.
3: Ho capito. No.
1: Con quattro colpi di revolverata.
2: Sì, io tengo pure un fucile, no? Al limite per rim.
3: No.
2: Inserito troppo cazzo.
1: Tu su cazzo.
3: Queste cose qua da noi non si possono fare.
2: No, come? Cioè, ci parli.
1: Ci passa un attimo con la suocera.
3: La fondi ti vedono, ma la. Cioè, guardi.
2: Io
3: non lo faccio.
2: Fra. Sono capace qua la Quagliarulo, di Quagliarulo e figli dal 1945. Capite chi sono chi?
3: Allora. Va bene.
2: No, non va pure, allora, se il problema è la barca, non è della prima pure cattaccia, non fosse la prima barca, ma ci cattati in Davide, amici, c'è cattati nella montagna, là c'è fondato pure, ci fatto tutti la ricca, almeno 4 volte. Ma qui non è un problema, capito?
3: No, non ce l'ho una barca da affondare, non ce l'ho.
2: Ma poi me la avessi pure a cattare sta barca.
3: Ho capito, e allora affondala te, io non l'affondo, cioè.
2: Che ma affondi se non.
1: Ma affondala, affondiamo.
3: Sul lago di Como non si possono fare.
2: Non si possono fare.
3: Fare te, va bene, dai.
1: È un incidente.
3: Guarda, ho fatto un anno a Napoli di Marina, so come funziona.
2: Vai, Marina,
3: qua non si può fare.
1: Tu conosci Marina a Napoli?
2: Sì, conosco diversi.
1: Dai. Scusate.
2: Allora, Marina a Buttane, quella che sta al logo Spacca Napoli. No, quartieri spagnoli, che Marina?
3: Va bene, caro.
2: Non va buono, ma cazzi, io voglio sta bar. No matrimonio
1: napoletano. Pronto? Sei un ristorante?
4: Sì.
1: Ah, facite cerimonie.
4: Certo.
1: Allora, gli spiega.
4: Sì.
1: Chiamiamo per un matrimonio. Dobbiamo sposare figlia mia e figlio suo.
4: Sì.
1: Voi avete disponibilità?
4: Allora, noi abbiamo disponibilità, non posso saperla se non mi dà la data.
1: No, la quantitativa di posti, quanta gente ci sta in
4: 500.
1: Ah,
2: Vabbè, 500, diciamo.
1: È buono 500.
2: Sì, la famiglia mia da parte di mia moglie ci sta.
1: Vabbè, taglia qualcuno.
2: Non vuoi si taglia.
1: Taglia qualcuno.
2: È quello un matrimonio importante.
1: Voi state in fronte a un lago.
4: No, siamo a Cantù noi.
1: Dove state?
4: A Cantù.
2: Ah, è straniero.
1: No, Cantù. Penso che
2: Cantù,
1: sia. Dove fanno i canducci?
2: Ah, i canducci in Toscana.
1: È in Toscana state.
4: Buona giornata, grazie.
1: Poi. Poi.
2: Hai attaccato a baciare.
1: L'anima di chi ti è morto.
2: Eccide, viva pure.
4: Buongiorno.
2: E ne è, fra, io ero uno sputtone che trovo loco cop. Agenti let's primi minuti di essere educati, fine hanno parlato buono. Io sono anche per la scuola con la rulo.
4: Ho capito.
2: Ho capito.
4: Io devo
2: cazzo.
4: Lavorare e non c'ho tempo.
2: Ma io
4: vado sul nostro sito, guardi che ci sono tutti i menu.
2: Ai stronzi, ci fate cadere tutta la vita per questo matrimonio.
1: Ma vedi scappo già!
2: Tu buculare già! Ah, fangula a mamma!
1: La bucchina!
2: Sorry. Pronto! Vieni un picca, ci fate cadere tutta la vita per farmi trattare come una merda.

0: It's 105.2, only for you.
1: Mondo di Arda, seconda era, migliaia di anni prima de Il Signore degli Anelli. La Terra di Mezzo è sconvolta dall'Orcovid, una misteriosa epidemia sintomaticologicamente che spiralitosa, che si manifesta con attacchi di tosse conditi da sonanti porconi, tipo porco di quel fame cencioso bastardo, puttana la 8-bit che mi apparve sullo schermo del Nokia 3310. Oh, mannaggia a quelli. Per fermare l'epidemia, il re degli elfi è costretto a inviare i suoi strilloni ai quattro angoli del mondo, intimando a tutti di rimanere chiusi in casa, pena la morte o 200 euro di multa. La Terra di Mezzo, quindi, si ritrova in Orcdown.

0: primo del suo nome, re degli elfi e signore della città di Glitter, dichiara lo stato di Orcdown e ordina che tutti gli abitanti di Arda, siano essi elfi, uomini, hobbit, orchi o mostruosi veneti, rimangano tassativamente chiusi in casa fino al termine dell'epidemia.
1: Ma no!
2: Ma che barba!
1: Non puoi, scusate!
2: Ma che cos'è un'epidemia?
3: Scusate, qualcuno con lo shampoo pusher, così me ne sto a casa tranquillo.
4: Silenzio un attimo che risolvo io la questione. Sempre io devo pensare a tutto quanto. Allora ci penso io allo strillone. Scusi, signor strillone, vede, noi non possiamo rimanere chiusi dentro le case perché abbiamo il compito di conquistare il mondo, è giusto, Orconi?
0: Udite, udite, tutte le attività che concernono la conquista del mondo sono vietate fino a nuovo ordine.
4: Scusi, una domanda che può sembrare banale, ma che cosa si può fare? Che cosa è consentito?
0: Nessuna attività nell'aria aperta è consentita, a parte ovviamente se dovete allenarvi una maratona inesistente. Allora potete andare dove cazzo vi pare. Ora vi lascio, ho ancora migliaia di villaggi da visitare.
5: È abbastanza palese che gli orchi siano dei totali imbecilli e che l'unico con un pizzico di cervello è il loro creatore. Insomma, sto film mi sembra di averlo già vissuto.
0: Udite, udite, sua maestà Gilgalad! Sua maestà Gilgalad, primo!
4: Pure balbuziente lo strillone. Ma io voglio dire, chi è che governa questo posto? Cioè, lo strillone balbuziente!
3: Ma poi che cazzo si urla che qua un centimetro? Non ce lo può dire normale!
2: Ma sai cosa? Secondo me non sa camminare e urlare insieme, quello lo confonde.
4: Comunque non avete ascoltato con attenzione che io, essendo ad Arre Partenopeo, già ho trovato la soluzione. Se ci alleniamo per la maratona, possiamo andare dove ci pare.
3: Ma noi non dobbiamo allenarci per una maratona.
4: Ma allora si scema, bro. Si scema con chiude, bro. Allora, facciamo finta, no? Cioè, noi facciamo finta, ci mettiamo i pantaloncini, andiamo a fare una bella corsetta di una cinquantina di chilometri.
3: Ma se cammino male?
6: Io sono orco, non sono mica... No!
3: Io c'ho i piedi piatti.
5: Diventare sportivi dalla sera alla mattina non è l'unico modo per aggirare l'Orcdown. Khaled, l'elfo tunisino, ha rubato un piccolo pony col quale gira indisturbato per la terra di mezzo, fingendosi un pony express, quando viene purtroppo fermato dalla guardia di Elfanza.
7: Che bello! Scena stonagero! Un po' poco per gli affari o perché nessuno viene a comprare pollino. Però puoi prendere in prestito tutto ciò quel che ti serve. Puoi andare tipo al supermercato, puoi prendere bottiglio, spaccare. Nessuno dice niente. È bello questa cosa di europeo.
0: Cosa ci fai in giro? Non lo sai che c'è l'Orcdown?
7: Guarda, scusa, c'ho so Glover. Io porto pizzo, porto panino, c'ho bicicletto, porto mangiare di persone che non c'hanno niente.
8: Favorisca i documenti.
7: Guarda, si chiama Nuto perché è lasciata dentro il cofano di cavallo. C'ho tesso regolare, proprio sono regolare,
8: Sì, ho capito, dai. Vieni con me in caserma, andiamo.
7: Dai, ti prego, no. Devo finire consegne, cioè devo andare, se no non mangio stasera. Dai, non fa stronzo.
8: Poche storie, andiamo!
5: Ma il nostro marocchino preferito ha un gigantesco colpo di culo. Proprio quando lo sbirro lo sta per arrestare, arriva l'orda di orchi, che finge di partecipare ad una maratona per evitare l'Orcdown.
8: Ma cos'è questo fracasso?
4: Mi vai fuori tempo.
8: Fermi, in nome della legge è vietato uscire di casa. Non sapete che c'è l'Orcdown?
4: Ma che tal, Lucky? Ma che cazzo gridi?
8: Guarda che ti metto le manette.
4: Ma che cazzo me le fotte a me? Mi spezzi di polso, so orco io.
8: Non sembri orco, sei più carino.
4: Grazie, poi dopo limoniamo. Comunque lei ha compiuto un grosso errore di abuso di potere, perché non vede l'abbigliamento mio e di tutti gli orcoti qua, ci stiamo allenando per la maratona.
2: Io c'ho pure la fascetta per il sudore.
8: E voi vi allenate con le spade e mazze ferrate?
2: Beh, mo questo...
4: Perché aumentano il peso, no? Abbiamo
2: bravo.
4: Finito i pesetti e quindi questo aumenta, si fa più fatica.
2: Bravo.
8: No, questa cosa non mi convince. Ora venite tutti con me in caserma.
4: Sto rombo cazzo.
2: Che dobbiamo
4: vabbè,
2: fare?
4: Vabbè, ho capito. L'hai voluto tu. Strappategli le gambe!
3: Gianna Luna!
1: Non ho finito di urlare. Fatemi urlare anche a me che c'ho una gamba sola. Sono bravo?
2: Sì.
1: Ho finito?
2: Sì, sì.
1: Devo fare il festival di Orco Remo.
4: Sei neomelodico.
7: Bravo, Massa, bravo! Bravo, orca, massate, sbiru! Bravo, facciamo così, se faccio
4: questo! Ah, cosa fate, capo? Ora che abbiamo strappato le gambe a questo stronzone, possiamo riprendere la nostra finta corsa di allenamento. Dai, si dice!

0: Queste orche non le comprendo proprio. Sono proprio strane.
1: Gente buffa, eh?
0: Che sei orco pure tu, scusa.
1: Chi l'ha detto?
0: Tu sei orco, si vede che sei orco.
1: No.
0: C'è dente comunato.
1: No.
0: Ma sei brutto diverso,
1: proprio. Sono di Bari.
0: Ah, ecco perché.
2: Come andrà a finire? Riuscirà l'orda di Adar a conquistare il mondo di Arda? Adar e Arda, Arda e Adar. Riflettiamo su questa cosa. Ste merde di sceneggiatori hanno inventato di sana pianta un cattivo che ha quasi lo stesso nome del mondo in cui si svolgono le vicende. Ma vi rendete conto? Porco di quel fottutissimo... Alla prossima puntata...

0: Lo Zoo di 105.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: gli stagisti, nello Zoo di 105.
3: Allora, avanti un altro!
4: Buonasera.
3: Che cazzo sei, oh?
4: Sono Luigi.
3: Va bene, c'hai rotto i coglioni. Adesso noi chiamiamo e tu fai quello che diciamo noi, capito?
4: Ok.
3: Dai, Mario, veloce, eh?
4: Luigi.
3: Mario, non me ne frega un cazzo, dai!
5: È normale, non ci devi sentire, cretino.
3: Cosa fai, il mimo che fa i gesti?
4: No, non sento.
3: Dai, zitto! Devi comprare una porta blindata.
4: Oh, no.
3: Cosa fai, il mimo che fa i gesti?
4: No, non sento.
3: Dai, zitto! Devi comprare una porta blindata.

0: Vabbè, comunque deve chiamare Napoli.
1: Ma allora io me lo può dare lei?
0: Parla normale. Non ce l'ho qua io il numero di Napoli, ma lo trova su internet. Lo trova su internet.
1: Ok,
2: Ma mi serve a Genova.
1: Però a me mi servirebbe Genova.
0: Per quale motivo?
3: Perché ho una casa anche a Genova e poi fatti i cazzi tuoi!
0: Cosa vuol dire ha cambiato idea, scusi? Se serve a Napoli, che cosa vuol dire?
1: Perché ho cambiato casa, adesso vi
3: raggiungo... fatti i cazzi tuoi!
1: E fatti i cazzi tuoi!
3: Più aggressivo!
1: E fatti i cazzi tuoi!
3: Cantaglielo adesso!
1: Fatti i cazzi tuoi!
4: No, però ragazzi... No, ragazzi...
3: Adesso fuori dai coglioni, levati un altro!
5: Dai, levati!
6: Gli stagisti!
2: Allora, avanti il prossimo!
7: Salve, sono Marco Mazzoli.
3: Dai Fernando, chi cazzo sei con questi capelli?
7: Ce l'ho sempre avuti così.
3: Zitto, cioè, allora adesso noi chiamiamo e tu fai quello che ti diciamo, chiaro?
7: Va bene.
2: Con la negozio d'ortopedico
8: Montanaro. Se conoscete l'interno, digitatelo.
3: Devi ordinare un braccio nuovo.
9: Ortopedia Montanaro, buonasera.
7: Sì, buonasera, salve, senta, avrei bisogno di un braccio nuovo.
9: Un braccio di che cosa?
7: Umano. Un braccio meccanico.
3: Una protesi!
9: Ah, scusi.
7: Una protesi, sì.
9: Ah,
7: sì.
9: Ok, perfetto. Sì. Senta, ma lei ha una pratica ASL?
3: Mi serve il terzo braccio per farmi le seghe!
9: Ho una prescrizione di qualche medico?
7: No, in realtà mi serve un terzo braccio per farmi delle seghe.
3: Ridillo cantando!
9: Ah, bene. Ok, allora.
7: Mi serve un altro braccio
9: piacere
7: per farmi le seghe!
3: Sono normale!
9: Mi è impazzito, mamma mia.
7: Ah, mi scusi, perché okay, io.
3: Bravo, bravo!
5: Bravo, sì, bravo, bravo, bravo!
3: Ti sei piaciuto qua?
6: Gli stagisti!
2: Allora, avanti un altro!
10: Salve!
3: Ma cazzo, tu chi sei?
10: Paolo!
3: Ma Paolo chi? Paolo Nois?
10: Sì.
3: Mi raccomando, Francesco, eh! È un negozio di pupazzi!
11: Ciao, Spelush, buonasera!
10: Salve, vorrei comprare un orso gigante.
11: E gigante non ne ho in questo momento.
3: Mi chiamo Renata!
11: È 55 centimetri.
10: Mi chiamo Renata.
11: Come?
10: Mi chiamo Renata.
11: Ho capito.
3: Quanto costa?
10: Quanto costa quello da 55 centimetri?
11: 35,90.
2: Parla con la lingua di fuori.
10: Quanto costa?
3: Torna normale e canta.
10: Quanto costa? Quanto costa l'orso da 55 centimetri?
6: Gli stagisti.
3: Chi tocca? Quell'altro lì, il magro?
10: Sì.
3: Uè, faccia di merda, vieni qua.
2: Ti ha rubato la merenda quell'altro.
3: Perché sei vestito da boscaiolo?
12: Eh no, è il mio stile.
2: Come ti chiami?
12: Fabio Alisei.
3: Che nome di merda, Francesco, va bene?
12: No, Fabio Alisei.
3: No, Francesco.
12: Ciao Francesco.
3: Adesso devi improvvisare.
13: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabio, buongiorno.
13: Fabio?
12: Sì, no, non ci conosciamo, ho avuto...
3: Onoranze funebri!
12: Ho avuto il suo numero da Riccardo.
13: Riccardo chi?
2: Che è morto di recente.
12: Che dovrebbe essere da voi Riccardo in questo momento, perché è mancato di recente.
13: Non capisco, mi scusi.
3: Quando l'hanno vestito, gli hanno dimenticato nelle tasche il mio portafoglio.
12: No, perché praticamente questo mio amico Riccardo è deceduto di recente e nel senso, e quando purtroppo è deceduto nelle tasche aveva il mio portafoglio. Io poi l'ho cercato ovunque e mi hanno detto che probabilmente è rimasto addosso a Riccardo.
3: Capisce? Dentro c'era un po' di fumo.
13: Io non so chi sia Riccardo. Comunque noi nelle tasche non tocchiamo.
12: Ah, quindi cioè, se perché c'era il fumo dentro il portafoglio. Siccome c'è una voglia di fumare.
13: Sì, ma lei sta facendo lo spiritoso?
3: No,
12: è proprio, cioè...
13: Io le dico solo una cosa, le nostre telefoni sono tutti sotto registrazione. E c'è registrato anche il suo numero.
3: Allora le canto una bella canzone di Fausto
13: quindi
3: Leali.
13: Sta facendo lo sciocchino per dire una parola.
12: No, allora, aspetta, scusi, ma lei è sicuro che siamo in registrazione? Perché sennò le canto una canzone.
3: Poi mi dà la registrazione,
13: sì,
3: magari.
13: Sì, tanti pure.
12: Le la faccio, e però poi me la dà la registrazione?
13: Certo.
12: Ti lascerò andare. Ma è in difesa come
2: dove
12: se
2: siamo?
12: Farei di tutto per poterti trattenere.
3: Canta nel portafoglio,
12: con
3: vai!
12: Te sta pro combattere se non mi dai il portafoglio. Con dentro il fumo che desidero, straporca troia la... Però se mi interrompe mentre canto...
3: Parla senza chiudere la bocca!
13: No, vabbè,
14: se mi interrompe nel normale io non riesco a... Comunque Riccardo ce l'ho?
13: Eh?
14: Riccardo... I vestiti di Riccardo.

0: Se l'avete sepolto, potete ritirarlo fuori che controlliamo.
1: Non è che per cosa io sono.
0: Bravo, bravo! Grazie.
2: Gli stagisti. Nello Zoo di 105. Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te. Vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella p*** di tua madre, quella p*** di tua madre,
3: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfisce la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wallace e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere, perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre in mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il sai.
10: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel. Ufficialmente,
3: ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta, perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
12: Lo Zoo di 105.
8: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
12: Raga, oggi è il gran giorno. Finalmente sarò in riunione con il presidente di questa azienda, che dovrà rendersi conto di quanto vale il nostro gruppo di lavoro.
13: Dai, smettila di dire cazzate. Sono 4 anni che provi e alla fine ti imbarca sempre. Ti riempi di complimenti, 2 progetti che non porterete mai a termine. E poi siamo stronzi come prima.
12: Eh no, sto giro lo inculo. Mi porto il nostro avvocato. È anche femmina e bella donna. Lo inculo per le feste.
13: Speriamo, dai.
12: Vado, lo inculo e torno.
14: Ehi, infatti.
13: E allora, com'è andata?
12: Beh, ci sono cose, poi capiremo. Poi, dai, tutto sommato.
13: Ah, già, ho capito. Non hai risolto un cazzo.
12: Eh no.
13: E l'avvocatessa?
12: Se l'è scopata.
15: Carisma livello god.
16: Ciao, allora Silvio, questa è la svolta del weekend. Natura, pedali.
17: Sì, ma Giorgio, io non mi sento allenato per affrontare percorsi impervi.
16: Tranquilli, che la pedalata assistita è un gioco da ragazzi. Con ste bici ci salite anche il cervino.
18: Beh dai, lo dice anche il signore del noleggio, di cosa ti preoccupi?
17: Wow, che bomba, grazie, lei è un professionista serio.
16: Allora, seguite la strada e siete serenissimi.
18: Dai, su, partiamo, che entro sera voglio essere su al rifugio a 1500.
17: Dai, al rifugio!
18: Al rifugio! E l'ultimo che arriva paga il tartufo!
14: Ehi, infatti!
19: Proseguono le ricerche ormai da 2 giorni dei 2 avvocati di Milano partiti con delle biciclette per una scampagnata che doveva essere una semplice gita fuori porta. Come vedete ci sono già 2 elicotteri della protezione civile che stanno perlustrando la zona. Siamo qui con il noleggiatore delle biciclette. Salve!
16: Io gli avevo detto di evitare, anzi, gli ho proprio sconsigliati di avventurarsi così in alto. Con ste bici mica ci puoi andare sul cervino. Ma la gente non ascolta i consigli mai.
15: Beh, già, l'infamia è l'anima del commercio.
16: Che fai, Johnny?
20: Sto cercando le mie stock in borsa.
16: Ma da quando fai trading online?
20: Da quando tu sei un cucciolo. Vedi, una volta ho ricevuto una piccola eredità e invece di buttarli in una moto nuova, li ho investiti e ho comprato azioni Apple.
16: Wow, allora sei ricco, cazzo.
20: No, ricco no, ma un domani posso smettere di lavorare.
16: Figa se sei stato lungimirante.
20: Mica sono stronzo che investa sul mattone. Troppi rischi al giorno d'oggi. La tecnologia è il futuro. Futuro,
14: futuro. Ehi, infatti.
16: Raga, che caldo, non avete caldo? Figa, fa caldo boia.
20: Oh, anche voi non funzionano più i telefoni?
21: Ehi, raga, che succede? I computer non funzionano più, qui non funziona più un cazzo.
16: Guardate in alto il sole.
21: Ma mio Dio.
15: Era l'anno 2021 quando una tremenda tempesta solare colpì la nostra fragile terra. Nessuno aveva capito che da lì a poco saremmo sprofondati all'età della pietra. Solo chi possedeva una casa poté sopravvivere agli stenti, perché divenne l'unica moneta di scambio, la proprietà, e subentrammo nell'era della proprietà. Figa che lungimiranza.
8: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
22: Lo Zodi 105.
23: Regno di Arda. Seconda era, migliaia di anni prima che le cose si facciano interessanti. L'epidemia di Orcovid dilania la terra di mezzo e i nostri beneamati coglioni. Gli elfi pluricentenari si cacano nelle mutande come luride fichette e decidono di correre ai ripari, temendo di perdere la loro cazzo di semi-immortalità. E qui si inserisce il diabolico Sauron. Sotto le mentite e insospettabili spoglie del pacioccoso geometra Sauroni, il signore del male cerca di spingere Cacacaziel e gli altri auricolo puntuti frocetti glitterosi a forgiare degli anelli magici per combattere il virus. Lo zio dell'elfa è infatti il famoso De Cerebrem Bimbol, un elfo fabbro di minchia, capace di lavorare i metalli magici nonostante un quoziente di intelligenza da focaccia ammuffita. Benvenuti alla ennesima puntata de Il potere degli anelli. Una troiata che solo Bezos poteva produrre, quello storpino tutto riccone.
0: Eccoci arrivati, geometra Sauroni. Questa è la ferramenta elfica di mio zio De Cerebrem Bimbol. È un pelo lento di comprendonio, ma un vero asso nel forgiare anelli dai poteri incontrollabili.
2: E sono curioso di conoscerla, senza alcun secondo fine. L'unica cosa che mi sta a cuore è deballare questo dannato Orcovid. Come mi ha pigliato una cosa? Sono passate 3 settimane e tengo ancora i postumi.
0: Vedrà, mio zio sarà ritardato di conoscerla. Zio, sono io, Cacacaziel, mi riconosci?
4: Zio, sono io, Cacacaziel, mi riconosci?
2: Che cazzo, mi ha ritardato forte però questo.
0: A furia di smanettare con gli incantesimi si è bruciato un po' di neuroni, ma rimane il migliore nel suo campo, non è vero, zietto?
4: Zio, sono Cacaziel, mi riconosci?
2: Vabbè, pucciatone, quando tornerò in possesso dei miei malefici poteri, giuro che lei sarà il primo a cui mangerò l'anima.
0: Come dice, geometra?
2: Nulla. Stavo improvvisando, pensavo ad alta voce, pucciatone. Cara pucciatone, dunque, secondo i miei calcoli, per deballare l'Orcovid ci servono 3 anelli. 1, in grado di localizzare qualsiasi persona ovunque si trovi. 2, quindi, capaci di piegare a piacimento la volontà di ogni essere vivente. E 3, quindi, terzo, e chiudiamo, un ultimo anello in grado di curare la disfunzione erettile dei signori del male. Questo è completamente disinteressante, eh? Pucciatone, sei in grado di farmi questo anello di recere bimbollo, come cazzo ti chiami?
4: Certo, geometra, mi rimetto subito al lavoro, passi pure fra un paio d'ore! Zio, sono io, Cacacaziel, mi riconosci?
2: Ai, sei scemo, bro!
5: No, mi permetta, è mo***o!
2: Grazie per la correzione.
23: Sauron e l'elfa Tritamaroni lasciano il fabbro di minchia ai suoi barbatrucchi e vanno a prendersi un cornetto al gusto di unicorno nel palazzo delle minchie brillanti o qualcosa del genere. Un gravissimo errore, perché dei nuovi clienti arrivano in ferramenta proprio quando gli anelli escono dalla forgia.
5: Abbiamo fatto un casino.
24: No,
5: stavamo facendo la marcia, no? E tu hai bestemmione.
4: Io no, io era il canto di battaglia.
25: L'ho sentito io.
4: Ma siete spioni forti.
5: Hai bestemmione.
4: Allora facciamo così.
5: E l'orco Pippo Palmiere non ha messo l'ube palo.
4: Allora facciamo così. Voi vi state citi col capo e io non ci dico niente dei cazzi vostri.
26: Okay. A proposito. Chi è che l'altra volta ha sbagliato la parola che viene dalla marcia?
5: Lui!
4: Minchia, è proprio Martà pesante fra di noi, eh? Siamo tutti nella stessa barca, siamo, grazie.
26: Tu!
4: Che?
26: Pagherai caro!
4: Immaginavo.
26: Quando tieni in tasca?
4: Non lo so.
26: Orologi?
4: No, che orologi?
26: Niente orologi, macchine?
4: Ma macchine in tasca?
26: Beni mobili, immobili?
4: Ho una casa in Svizzera.
26: Mia! Adesso è mia!
4: Ma scusa.
26: Che parla anche svizzero io. Sente.
4: È vero, è svizzero.
26: Visto. Wow,
4: sembrava la Munziger, giuro.
25: Però scusa, Dario, io l'ho visto, c'ho in tasca il portafoglio.
26: Ed
25: è pieno.
4: Oh, ma senti, ma veramente, ma tu i cazzi tuoi, non te li può fare.
26: Facciamo una piccola ricerca. Chi tiene in tasca il portafoglio?
27: Lui!
3: Ma scusate, ma voi un minimo di cameratismo, ma dove sta?
26: È quella che luccica, che cos'è?
3: Che cos'è? La collana col dente di quando ero piccolo.
26: Chi? Facciamo un piccolo sondaggio. Chi tiene la collana col dente di quando stava piccolo?
3: Lui! Ma ce l'avete tutti, è una roba da meridionale.
26: Cara. Fini, fannuto, basta, metti
3: ho
26: qua.
3: Ho pagato il mio.
26: Hai pagato il tuo debito con l'ingiustizia.
3: Oh, meno male, va.
26: Dunque, siamo qua da Terracinto Rimbrimbol, quello lì che è un poco scemo.
3: Sì, c'ho una proprietà là di fianco.
26: Ecco, fateci parlare a me che sono il capo. E sono più alto e più bello che ci fate l'operazione chirurgia estetica.
3: Mi pare di capire che c'ha una proprietà. Sì, sta zitto.
26: Ma l'hai detto che...
3: Eravamo chiusi il conto. Io ho sentito proprio che ha detto chiaramente. Oh, c'ho una proprietà là.
26: Io è la roba
3: di mio zio. Ma
25: no, ha detto proprio là dietro.
3: C'era una bottega da qua.
26: Bottega. Scusate, io non ho sentito niente. Questo è un procedimento democratico. Quindi votiamo chi tiene una proprietà di suo zio proprio qua dietro.
6: Lui.
26: Cala.
3: Ma che siete proprio pezzi di merda.
26: Cala. Ci parla con l'elfo che fa i spade. Cadetemi tutti i spade rotti. Un attimo che busso. Buongiorno signore elfo di Cimbri Bimbobor. Quello che è. Noi teniamo un problema. Le spade che avevamo si sono rovinate tutte facendo la maratona e teniamo bisogno di spade nuove. Che ce le potete fare voi?
7: Gio, sono io, Cacacazziele, mi riconosci?
26: Ma io, scusi, ci deve essere stato qui per qua. Io non voglio gli anelli non me lo faccio niente. Io tengo bisogno delle spade, fuzz.
7: Zio, sono Cacacazziele, mi riconosci?
26: Vabbè, vado per gli anelli, quando volete per questi tre anelli?
7: Zio, sono Cacacazziele, mi riconosci?
26: Allora, come condanno sto un po' sprovvisto. Ma per questi tre anelli sono disposto a darvi una proprietà di suo zio che ho appena acquistato adesso, sta proprio qua dietro.
3: C'è pure la moglie, eh?
26: È pure una chiavata con la moglie dell'orco depredato.
7: Zio, a casa è quella?
26: A moglie, quella è.
7: Accetto.
26: Accettato!
7: Zio, sono Cacacazziele, mi riconosci?
23: Lo zio, palesemente amico di Paolo Ruffini e con una miriade di venerdì mancanti, invece di vendere le spade agli orchi, decide di vendergli i preziosi anelli commissionati da Sauroni. Ma chi è l'idiota che scrive ste troiate?
7: Zio, sono Cacacazziele, mi riconosci?
23: Bene, il dado è tratto. I primi tre anelli del potere sono stati forgiati e da qui in poi è tutta discesa per i prossimi 1000 anni. Riusciranno gli elfi a fermarsi prima di forgiarli tutti e 9? La risposta è ovviamente no, perché poi sta scritto che sono effettivamente 9 gli anelli del potere. Ricordate la filastrocca? Un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio inchiappettarli. Muahahahahah.
7: Zio, sono io, Cacacazziele, mi riconosci?
23: Smettila, ritardone, o chiamo Ruffini.
9: Radio 105.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
11: Come sta?
10: Merda! Però.

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nulla fango che mi fai a brutegna sulla cipalla
1: Però.
2: This is the Zeus. Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vendi, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, per questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avvicinare.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono le macchine?
2: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche?
2: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole, sono fatte di cazzi.
5: Sono fatti di cazzi.
2: Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Sì.
2: E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già.
4: Mica la sfonda.
2: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma quella sfonda, dai.
4: Cazzo, esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
4: diciamo, una libellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
4: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Comincia tu, dai.
2: Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
5: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
2: No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, tomorrow you won't last. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna?
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
5: No, ho capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, e ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, subito, subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: lo Zoo di 105. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo sul mio nuovo canale Twitch, che oggi può vantare la partnership con due canali molto potenti. Sto parlando, come tutti già saprete, del Buco del Tafano e Vomito Pordenone 80, con i quali stiamo facendo queste video reaction alle telecamere dell'autostrada. Cazzo, una roba esilerante, cioè passano le macchine, devi indovinare il modello, minchia suspense, che manca Stephen King. Guardate questo clip, guardate. Fiat Tipo.
1: Sbagliato, era una Citroen.
0: Cazzo, mi fai morire, Tafano. Aspetta, ne arrivo un altro. Lancia Y.
1: Sbagliato, era una Golf.
0: Porca zozza. Oh, mi fa male la pancia, Tafano. Ma come cazzo ti vengono certe cose? Cazzo, che forte. Vabbè ragazzi, non voglio spoilerare troppo della puntata di stasera, quindi andiamo a scoprire un nuovo gioco, vai! E il Molo Prof di oggi è dedicato a un titolo che farà tremare la Epic Games, un FPS sparatut vietnamita, che si intitola, vediamo un po', Fortnite. Fortnite. Mo, diciamo che il titolo assomiglia un po' tanto a quello della Epic, a Fortnite. Ma sicuramente è fatta apposta, ragazzi, è scam, capite? Perché il mondo del videogioco è una giungla e io modestamente sono Tarzan. Oh, oh, oh, oh.
2: Ehi, Terone! Gatto finito di gridare! Guarda che lo so che ti fatti il wifi, stronzo!
0: Mo, chiedo scusa, signor Trevisan, mo abbassi il volume. Sto boomer di merda. Io mi li azzurro. Che delusione. Vabbè, giochiamo, va. Eccoci dentro la schermata principale di Fortnite. Vediamo cosa dice. Per accedere tira il dito con R3. Schiacciamo R3. Beh, ma ha fatto la pernacchietta, ma ha fatto. Riproviamo. Beh, un'altra pernacchietta. Sarà la scheda audio che è imballata. Beh, riavviamo. E rieccoci dentro Fortnite. Andiamo a scegliere il nostro personaggio, che ovviamente all'inizio è molto basic, diciamo. Quindi sarà, diciamo, sprovvisto di tutti gli accessori. Vediamo. E infatti una riga con due gambe, due braccia e un cerchio al posto della testa. Ma c'è cazzo sta giocando, l'imbicchiato. Chiedelo su, chi ha prossima zio. Vabbè, andiamo avanti, va. Scegliamo la modalità Battle Royale per combattere contro gli altri avversari casuali. Eccoci infatti nell'area di gioco. Vediamo mo cosa possiamo fare. Allora, R1. Beh, ha fatto il pirito. Proviamo L1. Un altro pirito. Cerchio. Amamata. Quadrato. Assorta. Triangolo. Apatata. Quadrato. Calo c'è merda di fratata. Sono tutti scurreggiati, so. Ma c'è cazzo sei, mondiale di meteorismo. Ecco però laggiù in furia la battaglia. Senti proprio i suoni della guerra. Ma oh, che cazzino, c'è cazzo è un'epidemia. Aspetta che mi nascondo, va. E infatti sta arrivando un altro player. Questo si vede con bro dall'attrezzatura.
1: Beh, anzi, ma ha visto. Ma ha visto. Vediamo che cosa fa. Ma c'è cazzo è la scorda di Trieste. L'uragan Kakin. E questo mi ha ammazzato con la scurreggio, mi ha ammazzato. C'è cazzo è l'incredibile Kulk. Ma oh, che trivialità, che delusione. Torniamo al menu principale, va.
0: Bene, abbiamo capito che per vincere a Fortnite bisogna comprare i pacchetti aggiuntivi. Con 4,99€ potete acquistare i booster per scurreggiare più forte, che sono ad esempio scatole di fagioli, lenticchie, carciofi. E con questo variano la vostra scorreggia dal livello 1, sentite, al livello 5.
1: Ma c'è cazzo c'ho? La banda dei pompieri nel culo. Che delusione. Che prossima zio.
0: Un'altra cosa che potete fare con i pacchetti è personalizzare i vostri piriti con i personaggi dell'universo Star Wars. E questa è una cosa fica. Vediamo, c'è Chewbacca. Poi sta Darth Vader. E pure R2D2.
1: Ma che bestemmie però. Dai. Che mancanza di rispetto per George Lucas, dai. Che delusione.
0: Bene, ragazzi, per oggi è tutto. Nella prossima puntata andremo a scoprire il nuovo titolo Nintendo che si chiama Super Mario Draghi, il platform che schiacci il tasto play, aspetti un mese e non succede un cazzo. Ciao!

0: Ciao disturbati mentali, mi chiamo Marco e vorrei fare uno scherzo al mio amico Simone che fa l'agente immobiliare vicino a Latina. 3 settimane fa gli hanno rubato il borsello con tutti i documenti e adesso è in paranoia che qualcuno li possa usare per fare qualcosa di illegale, tipo truffe o cose così. Vi prego, realizzate la sua peggiore paura e fatelo cacare sotto. Un abbraccio. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dall'Hotel Palazzo Parigi a Milano, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: La contattavo perché dopo il suo soggiorno nella nostra struttura non è stato effettuato il pagamento ed essendo trascorse già 2 settimane volevamo sapere quando ha intenzione di saldare.
1: Io veramente non ci sono mai stato lì.
2: Mi scusi, io qua ho una camera, un pernottamento... le cene, le colazioni, l'affitto della limousine intestate a lei con le fotocopie dei suoi documenti, ma manca il pagamento.
1: Quando è stato fatto questo soggiorno?
2: Allora, il soggiorno è stato fatto dal 14 novembre
1: al 14-11
2: dal 14-11 al 22-11 nella suite imperiale.
1: Ok, nel senso...
2: Adesso siamo a 32.000 e rotti euro. Adesso guardi, stiamo ancora aggiornando i dati perché alcune spese vanno aggiornate.
1: Sto parlando con il signor.
2: Io sono Iconoclasta.
1: Nicolo Crasta?
2: No, il nome è Mauro, il cognome è Iconoclasta.
1: Nicolo.
2: Sono il responsabile di Palazzo Parigi.
1: Ok, Nicolo Crasta. Ok.
2: Sì. Sì, adesso è ok per lei, ma non è ok per me.
1: Allora, io le dico una cosa, visto che lei ha sentito comunque i carabinieri, giusto?
2: Sì.
1: Vuol dire che qualcuno ha usato il mio documento.
2: Ma questo mi risulta abbastanza surreale, mi permetta.
1: No, io praticamente ho una denuncia.
2: Sì?
1: Del 7/11/2024.
2: Sì?
1: Dove mi sono stati praticamente rubati.
2: Sì?
1: I documenti.
2: Perché lei sostiene che qualcuno si sia spacciato per lei per soggiornare nella nostra struttura, è questo che
1: sì,
2: sta dicendo?
1: Sì, anche perché fondamentalmente, mi perdoni,
2: Sì.
1: Se lei ha avuto il documento in mano.
2: Certo.
1: L'ha vista la persona che gli ha dato il documento?
2: Allora, non so se lei ha, diciamo, contezza di quella che è la nostra struttura.
1: No.
2: Palazzo Parigi è un 5 stelle deluxe. Non penso che lei crederà che io personalmente vada a visionare i documenti di tutti gli ospiti che arrivano nella nostra struttura, capisce?
1: Ok.
2: Parliamo di politici, presidenti, imprenditori, emiri.
1: Però è successo.
2: Non so lei come sia abituato, non ho idea delle strutture nelle quali lei abitualmente soggiorni. Dubito fortemente che lei abbia mai soggiornato in una struttura paragonabile a Palazzo Parigi.
1: E perché?
2: Perché se lei pensa che il direttore generale di uno degli 11 hotel più importanti del mondo vada a controllare le foto sui documenti, probabilmente non è stato in uno degli 11 hotel più importanti del mondo. Questa è la mia supposizione.
1: Probabilmente potrebbe anche non essere un mio vezzo venire lì, però la situazione
2: credo
1: è
2: che lei non
1: semplice.
2: Se lo possa permettere, ma andiamo pure avanti.
1: Ma questi non sono, mi perdoni, non sono problemi suoi. Al di là di questo, comunque, voi avete ricevuto e avete dato limite a una persona che si è presentata con un documento mio. Io ho una denuncia in mano fatta dalla stazione dei carabinieri. Voi fate quello che volete.
2: In questo momento la nostra struttura è intenzionata a recuperare i 32.000 e passa euro, insomma, che lei ha indebitamente sottratto alla nostra struttura.
1: Dileguandosi.
2: Mi scusi, io non prevarichi.
1: Questo non glielo permetto, perché questa è un'illazione.
2: No, non okay? prevarichi.
1: No, lei non se deve permettere. Ma... perché io non ho sottratto nulla a nessuno, anche perché fondamentalmente lei mi ha parlato di date dove io, visto che lei fa tanto il figo, ho delle cose sportive che ho fatto dove io mi trovavo esattamente nella lista.
2: Ma
1: quindi non si permetta di fare illazioni del genere, io non ho sottratto nulla a nessuno.
2: Guardi,
1: okay?
2: Questa,
1: poi voi fate quello che volete.
2: Questa favoletta lei la racconti pure ai carabinieri.
1: Non è un problema
2: interessa.
1: Mio.
2: Guardi,
1: ma come si permette? Io ho tirato fuori 32.000 euro.
2: Guardi,
1: ma che scada Dio.
2: Mi dispiace prima di tutto che lei si stia alterando, non era mia intenzione.
1: Comunque non
2: provocare
1: non è
2: la sua
1: intenzione.
2: Collera. Le passo il legale così farà le sue rimostranze al nostro legale.
1: Prego.
2: La prego di attendermi, grazie.
1: Prego.
2: Metto in attesa solo un attimo, grazie. Round 2.
3: Hotel lussuoso della Madonna, Palazzo Parigi. Questa è la linea riservata ai clienti sotto i 500K. stai per essere collegato ad una persona con la barca. Quindi stai nel tuo e parla pulito.
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, salve, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Pistacchio di nome?
2: Antonio Pistacchio.
1: Antonio.
2: Sì. Qui risulta un pernottamento per un totale di 32.347 euro che include una serie di massaggi con richieste particolari, 12 cene accompagnato da altre persone, qui mi segnano delle signorine, insomma, ora non so con esattezza, sì. Servizio in camera, champagne, eccetera. Lei, da quello che mi stava comunicando...
1: Quindi questa è una struttura che mette a disposizione anche delle signorine, mi sta dicendo
2: No, mi scusi, non mi mette in bocca parole che non ho detto,
1: noi
2: risultano addebitate sulla camera. Mi scusi, mi faccia finire. Ha ragione il mio collega che lei è un po' eccessivo. La prego,
1: eccessivo,
2: la prego di contenersi,
1: bene.
2: Io sono un avvocato laureatissimo, la prego di...
1: Stavo
2: dicendo che sono state addebitate sulla stanza, sulla sua camera, 12 cene accompagnate da alcune signorine.
1: Quindi io faccio favoreggiamento, giusto?
2: Ma mi scusi, ma lei pensa realmente che l'avvocato dell'albergo Palazzo Parigi stia a guardare ciò che fanno i clienti nella nostra struttura?
1: Lei fa delle
2: indicazioni. Mi hanno portato una fattura che non è stata saldata perché la carta di credito fornita non è passata. Ora, mi scusi, io vorrei farle una domanda. Ma chi mi dice che lei non ha messo in piedi questo giochino? Quindi lei è andato dai carabinieri a fare la finta denuncia qualche giorno prima, così lei era pulito per farsi la simpatica, diciamo così, settimana in una struttura alberghiera da milioni di euro, si è fatto le sue belle ciulattine con i troioni e poi viene a dire che lei è stato derubato e noi siamo qua ad accusarla di aver fatto chissà che cosa. Mi scusi,
1: sì. Ma sa qual è la cosa che lei dice male? Che praticamente anche chi mi ha fatto diciamo l'operatore che mi ha preso la denuncia in questi sette giorni, quelli che siano, mi ha visto. Quindi, visto che lei sta facendo delle rilazioni molto importanti,
2: ma io faccio l'avvocato da 40 anni. Mi scusi, secondo lei io non so come funzionano queste cose. Io di truffe ne ho viste di tutti i colori. Senta,
1: quindi mi sta dando anche del truffatore.
2: Io non le do del truffatore. Io sto semplicemente dicendo che qua c'è un conto da pagare e lei adesso inizia a dirmi: ah, ho i testimoni, eccetera.
1: Questo
2: sarà il giudice a stabilire se lei è innocente o meno. Io ho un conto di 32.000 euro da saldare, ha fatto i suoi porci comodi, le chiedo nuovamente come intende pagare.
1: Ancora che ho fatto i porci comodi.
2: Ma mi scusi, a noi risulta, non mi dia del lei, mi scusi.
1: No, non so del lei per niente.
2: Il signor è stato nella nostra struttura con delle puttane, ecco.
1: Fai una cosa, va a giocare, va, ciao.
2: Pronto?
4: Round 3.
1: Pronto?
2: Sì, mi scusi, la comunicazione con l'avvocato si è interrotta, ma purtroppo non siamo giunti ad una conclusione della nostra trattativa.
1: Iconoclasta, ascoltami un attimo. Sì, ho appena chiamato la struttura.
2: Sì, dica.
1: Non risulta nulla.
2: Sì.
1: Quindi, fa una cosa. Cancella il numero mio. Io sto a lavorare.
2: Allora, a parte che lei è palesemente un puttaniere e secondo me anche drogato, ma volevo dirle anche che lei non solo ha pernottato a Palazzo Parigi, ma sarà anche in diretta nello Zoo di 105 perché lei è vittima di uno scherzo. Caro puttaniere, caro drogato puttaniere e truffatore.
1: Ma vaffanculo.
2: È uno scherzo del tuo amico Marco.
1: È un disgraziato. Ho chiamato Palazzo Parigi chiedendovi di questo conto. Ma è bello che ho lasciato anche il vostro numero, quindi adesso sono cazzi vostri.
2: Vabbè, ci andiamo a far colazione tutte le mattine noi.
1: Buona giornata.
2: No, ciao bello. Ciao Simone.
1: Ciao.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
2: Ah, bene!
1: Presenta
3: la famiglia porno.
4: Basta, non dire più una parola.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Chi parla?
1: A me, Remo, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: Prego?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta. Ah, ci divertiamo.
2: Torno.
0: Pronto?
3: Basta, non dire più una parola.
0: Prego?
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Alecami.
2: Torno.
0: Pronto?
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
0: Senti, che ti devo chiamare la polizia postale?
3: Alecami. Deficiente. Ecco, brava. Oh.
0: Pronto?
3: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.
0: Adesso avvisiamo la polizia postale, quindi il tuo numero verrà subito trovato. Non ti preoccupare, coglione.
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
4: Ma attenzione, perché mentre Wender stava facendo gli scherzi, è arrivata una chiamata da fuori e lui ha risposto così.
1: Sì, pronto.
5: Sì, chiamavo dagli uffici di in Italia.
1: Ah, sì.
5: Sì, chiamavo in merito ad un aggiornamento del piano tariffario, ma questo, quello a cui sto chiamando è un ufficio, giusto?
1: Ah, sì, certo.
5: Ah, ho capito, le spiego perché, allora, noi non trattiamo i clienti business, infatti per quello appena mi stavano passando l'interno ho detto vediamo, e sicuramente infatti è un ufficio, quindi sicuramente ci sarà stato un errore nella lista per quello.
3: Basta, non dire più una parola.
5: Ma
3: succhio
5: bene,
3: che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Che peccato che abbia buttato giù subito la telefonata, ma andiamo avanti con gli scherzi.
2: Torno.
6: Pronto?
3: Basta, non dire più una parola.
6: Pronto?
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Sì, pronto.
6: Pronto?
1: Ah, oh, sì, certo. A me, Remo, farà piacere partecipare a quel party. Sì,
6: oh,
1: hai invitato...
6: Ah, forte, chi è?
3: Ecco, brava. Mettilo in bocca.
1: Oh, sì, pronto.
6: Allora?
3: Alecami, coglioni. Oh.
1: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro.
3: Ah, sì.
1: Oh. Oh. Sì, pronto.
6: No, finito di rompere il coglione o no?
1: Ah, bene.
6: Molto bene.
1: Ah, ci divertiremo. A presto allora, ciao.
2: Torno.
7: Pronto?
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Pronto?
3: Alecami i coglioni. Ecco, brava.
2: Torno.
7: Pronto?
1: Sì, pronto.
7: Sì, dica.
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Ma siete fregati proprio imbecilli idioti.
3: Basta, non dire più una parola.
7: Ancora, se chiamate di nuovo faccio mettere sotto controllo il telefono, avete rotto le palle.
3: Oh.
7: Idioti imbecilli.
1: Oh.
2: Torno.
7: Pronto?
1: Sì, pronto.
7: Di.
1: Ah, oh, sì.
7: Chi parla?
1: A me, Remo, farà piacere partecipare a quel party.
7: Cosa?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
7: Io non capisco che dite.
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Oh.
1: Oh. Oh. Oh.
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
1: Dio, com'è
7: pronto?
1: Rosso.
3: Basta, non dire
1: sì,
3: più.
1: Sì, pronto.
7: Chi parla?
1: Ah, bene.
7: Pronto?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
7: Ma vaffanculo!
3: Oh.
8: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
2: Bentornati a Insider, qui su Rai 3, l'unica rete pubblica che fa ancora programmi per le donne con gli occhialoni plasticati e la pucchiacca pelosa. Anche stasera getteremo uno sguardo nel mondo della criminalità organizzata. Un cancro del nostro paese che, grazie a politici compiacenti, riempie le strade di contrabbando, prostituzione, armi e coca. Come questa che ho sul tavolo di fronte a me e che chiameremo Corpo del Reato. Guardatela, guardatela bene, guardate come luccicano questi piccoli cristalli, sembra la pucchiacca glitterata di Elodie. Ad un occhio inesperto potrebbe sembrare buona, ma alla prova del 9... è una merda, cazzo. Si sente ancora il taglio con l'intonaco dei muri. Mica come quella che sono stato costretto a provare, provare e riprovare per portare a termine la mia lunghissima inchiesta sui cartelli venezuelani. Mannaggia la m***a, quella era bamba. Zucchero degli dèi, cazzo, mica sta merda di aspirina tritata, un gulacchit e muort. Non ci si può fidare più nemmeno dei calabresi. Attendiamo solo un attimo che mi si blocca lo spasmo all'occhio sinistro e poi conosciamo il criminale di merda di oggi. Ok, sono pronto. Seduto davanti a me, come una montagna di guano sulle Ande, c'è Salvatore Pelacciuccio, detto Occazzillo, un rifiuto tossico della società che ha scalato i vertici della camorra. Ciao, stronzaccio.
3: Buonasera, dottor. E siete sporche dalla narice a destra, dottor.
2: Fatte le cazze tuoie, Salvatò. Piuttosto dici, qual è la schifosa qualifica che hai ricoperto per tutta la vita per la famiglia Locurto?
3: Allora, io agge fatte, come dire, lo consigliere. Ha presente quelle che aiute l'amministratore?
2: Certamente mica sono un ciuccio ignorante con Matte. Amministratore e consigliere sono due dei gradi più alti di una cosca. E per quanto tempo hai esercitato il tuo squallido ruolo, eh? Rispondi, Louta.
3: L'agge fatte per quasi 30 anni. Fino a quante non ho cambiate palazze.
2: Quindi i consiglieri di Cosa Nostra erano infiltrati nei palazzi del potere. Lo avete sentito tutti. Un traffico di influenze con il quale questi merdosi figli e zoccola si infiltravano nei ministeri. E ci dica, Cazzillo, che rapporti avevate, ad esempio, con quello degli interni?
3: Dunque, con Kelle dell'interno 7. La famiglia Fufino. Una cosa pessimamente. Quelle teneve nucano grosse che cacava dallo balcone in coppa allo bucate della signora Terzullo, dello piane quarte. Poi, invece, con Kelle dell'interno 21, lu geometra pezzo pane, che parcheggiava lu motore in fronte alla munnezza e non ne voleva sapere di spostarle.
2: Nomi, cognomi, delitti, ma anche codici mafiosi da interpretare, come Lucano Gross, che allude ovviamente ad un potente spacciatore che sconfina in altri territori.
3: Sì, sì, stu San Bernardo e mer cacava e pisciava puro nello condominio di mia cognata Raffaella.
2: Taci, munnezza, e torniamo alla ricostruzione della sua vita da consigliere. Quando ha deciso che era tempo di smettere?
3: Ve l'ho detto, dottor Saviano, quando agge cambiate palazze perché era arrivate lu sfratte esecutive.
2: Sfratte esecutive. Tradotto, per i non mafiosi di merda, una retata delle forze dell'ordine. E lei, naturalmente, la passò liscia.
3: Oh, veramente. E fu nu grosse colpe di culo perché un anno dopo nellu palazzi hanno speso nu sacche di soldi per la ristrutturazione della facciata. 90.000 euro solo per lu cappotte, chite muorte e stramuorte e bive.
2: Avete sentito? Che fetenzia. 90.000 euro per un cappotto, ovviamente di legno, che come tutti sapete in gergo significa una bara, un tabuto. Quindi, dopo anni di militanza come consigliere della camorra, i vertici della cosca decidono di farle la pelle. In silenzio, da infami, la vita del signor Pelacciucci sta per essere stroncata con un'operazione chirurgica.
3: Stroncata, mo, non esageriamo. Ha giù fatte queste interventi in ospedale per l'emorroide, che però sono rispuntate. Dopo tanti anni come tassista era lu minime.
2: Che ci azzecca mo lu tassista? Lei era un consigliere della famiglia Locurto.
3: Certamente, consigliere di condominie. E la famiglia Locurto stava all'interno 12, ma ie di lavoro faceva lu tassiste. Guarde, dottore, guarde l'emorroide. Ah. E sono ancora belle gonfie.
2: Ma porcaccia la puttana zoccola inzivata, ma è possibile che ogni volta mi trovi in un strunzchio strunzecchello della volta precedente?
3: Mi scusi, dottore, strunz nel senso di cognome tedesco?
2: Manco per il cazzo, nel senso del cilindro di feci che fuoriesce dal buco del culo e si perde nell'oblio della chiavica.
3: Guarda che ie agge votate puro per l'ascensore per gli stracappati. Son genu bravo persono.
2: Vai via, stronzaccio, sparisci dalla mia vista. Ho bisogno di rilassarmi, ngule a mammete. Mi sa che parto per l'America e mi scrivo un paio di libri sul fentanyl. A fammoc a tutte quante e giletti merda. Ah!

0: This is the zoo, only for you.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Dalle rovine alle mie spalle avrete intuito che non si parla di fica. Purtroppo sarebbe il sogno della mia carriera fare il ginecologo e annusare ogni giorno della passera. Ma ho studiato antropologia, porco, e devo cacarmi il cazzo parlando di evoluzione umana e di cadaveri risalenti ad ere ancestrali. Beh, dai ruderi di merda alle mie spalle potete capire che non sono innanzi a un sito storico. Grazie al cazzo, direte voi, e fanculo, vi rispondo io. Beh, non sono proprio davanti a ruderi qualsiasi, ma sono in Terra Santa, a Gerusalemme. Un territorio che da millenni è terreno di conflitti religiosi e di appartenenza. Strafrega cazzi, diranno gli atei, ma va fatto per forza un approfondimento delle più grandiose cagate fatte dall'uomo in nome della religione. Perché, ricordiamolo, alla base delle guerre più sanguinarie della storia dell'uomo vi è la religione e la differenza di credo. Che puttanata, cazzo! Beh, guardate questa croce rossa su questa veste indossata da questa comparsa sottopagata raccattata al mercato ortofrutticolo. È la croce dei crociati.
3: I crociati erano i guerrieri partiti per le crociate, appunto, le guerre sante per liberare la terra dove è nato Gesù, che erano occupate dalla gente che ci ha sempre vissuto. Ma siccome la pensavano diversamente, si sono fatti i chilometri a piedi e a cavallo nel deserto per anni per fargli il culo e liberare quattro sassi e un po' di sabbia. Che ignoranti.
2: Avete sentito? Tutto inizia nel 1099, quando Papa Urbano II si sveglia tutto preso male e decide di mandare poveri coglioni a conquistare Gerusalemme, che era occupata dai turchi di religione musulmana. E forse anche per motivi economici e di vie di commercio, ma alla gente con la toga piace più la prima versione da raccontare. Vabbè, dicevo, ma i musulmani dell'anno 1000 chi erano? Erano come pensiamo noi? Dei selvaggi assassini bramosi di conquista? No, i veri ignoranti bramosi di conquista eravamo noi cristiani, che affogavamo nella povertà del Medioevo mentre loro, i selvaggi, erano astronomi, matematici, cartografi, filosofi, chimici e medici e amanti del bello, della botanica. Insomma, gli stronzoni eravamo noi occidentali.
3: La cultura araba dell'anno 1000 era al massimo del suo splendore. Mentre noi morivamo di fame e cinculavamo gli asini, loro avevano... La cultura araba dell'anno 1000 era al massimo del suo splendore. Mentre noi morivamo di fame e cinculavamo...

0: ad esserci fatti chiavare i culi ai prigionieri in ogni spedizione è che la cultura araba assimilata dalle genti di ritorno da quelle regioni ci ha arricchito ed elevato, creando però un casino del cazzo con i rapporti fra cristiani e musulmani, che perdurano tutt'oggi.
1: Ma i papi non potevano farsi i cazzi loro? Vabbè, ognuno è libero di fare quello che cazzo gli pare e se uno vuole credere a Topolino, che lo faccia. Basta che non venga a spararmi a casa perché non ho un basamento di pietra per adorazione con due orecchie giganti in corridoio.
2: Tisca! Tusca! Topolino!
0: A me piace la fica, ma non vado a casa dei ricchioni a convincerli che è meglio la passera del culo da dove si caga. Alla fine, un forone ogni tanto me lo faccio anch'io quando trovo la sporcacciona viziosa. Solo che sotto non ci sono i campanacci. Fanculo, adesso ho voglia di chiavare. Alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Io vado a cercare una battona medio orientale.
3: Ma no, cazzo, Alve, non puoi chiudere così.
0: Eccone un altro che non si fa i cazzi suoi. Allora organizza una frociata per farmi cambiare idea sulla fica.
4: Ulisse, il piacere della scopata.
5: Radio 105.

0: bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: Ma vada a fanculo, va.
4: Tu è sord, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non sta più.
4: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco morto.
5: Me.
4: E stramort.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto condendo per te, complimenti.
4: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
4: Io vengo a casa tu, te guanti scelto la finestra, capi?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Vieni.
4: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
5: Vieni.
4: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso.
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
4: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
5: Vieni.
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
4: Ma vengo da te. Ti dà
5: che la... Ma denuncia io a lei.
4: Ma ti vengo a spaccare un cerroid.
5: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
6: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh!
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logoli, e qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, pian terreno io.
6: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada col paese!
4: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua!

0: Venga giù, la sto aspettando giù.
1: Ha capito? Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
0: Tondolo, piglio cacchio e me rapondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
1: Guarda,
0: un cacchio.
1: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
0: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
1: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
0: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
1: Come?
0: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Con il twist!
2: Pronto?
0: La signora Boccuzzi, signora?
2: Sì.
0: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
2: E dove?
0: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
2: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
0: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
2: Sta lavando in un attimo.
0: Un cacchio, fai subito.
2: Pronto?
0: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
2: Dove?
0: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
2: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
0: Sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
2: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
0: Sono Peppino Ucic. Sono Peppino Ucic.
2: Sono Peppino Ucic. Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46? Ma con che cacchio stai parlando?
0: Oh, con te sto parlando io. Guarda, non alzare la lingua, ma fai gazzemo. Vengo su.
2: Ma vieni tu direttamente.
0: Adesso
2: qua.
0: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i mobili giù te li butto adesso.
2: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
0: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
2: Come ti chiami?
0: Peppino Ucic.
2: Peppino Ucic, prendo vaffanco.
0: Pronto?
3: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Che cosa accadrebbe se Gesù tornasse sulla terra? Che cosa accadrebbe se per predicare il suo verbo il nuovo Messia si servisse del telefono? Wender presenta.
4: Pronto?
5: Donna.
4: Pronto?
5: Dammi da bere. Se tu conoscessi il dono di Dio.
4: Ma basta, chi è che ti...

0: Pronto?
1: Donna.
0: Pronto?
1: Dammi da bere.
0: Pronto?
1: Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto.
0: Perché?
1: Ed egli ti avrebbe dato
0: l'angelo.
1: Dell'acqua viva. Credimi.
0: L'angelo è lei?
1: Voi adorate.
0: Pronto?
1: Quel che non conoscete.
0: Pronto?
1: Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvazione viene dai giudei.
0: La salvazione?
1: Pronto? L'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità.
0: Ok.
1: Poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede.
0: Pronto?
1: Il Dio è spirito.
0: Don Angelo, devi togliere Radio Maria se mi vuoi chiamare, te lo dico tutte le volte. Don.
1: Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo.
0: Ma è la solita storia, la sappiamo già la parafrasi. Madonna.
1: Vai.
0: Don, ti ha lasciato il telefono vicino alla radio?
1: Vai. Va a chiamare tuo marito.
0: Pronto?
1: E vieni qua.
0: Angelo.
1: Vai.
0: Chiara, Don Angelo si sta chiamando, però ha lasciato il telefono vicino alla radio accesa.
1: Hai detto bene. Il Dio
0: Oh, Radio Maria, la devi spegnere.
1: E quelli che l'adorano.
0: Mica Don Angelo.
1: Bisogna che l'adorino in spirito e verità.
0: Don. Don.
1: Dammi da bere.
0: Ci sentiamo stasera, padre.
2: Pronto?
1: Donna.
2: Pronto?
1: Dammi da bere.
2: Ma vattene a fanculo, da. Pronto?
1: Donna.
2: Giorno.
1: Credimi.
2: Chi è?
1: Vai.
2: Lei?
1: Dammi da bere.
2: Come?
1: Donna, il Dio è spirito.
2: Si può sapere chi è lei?
1: Io che ti parlo, sono esso. Va a chiamare tuo marito.
2: Ma chi è lei? Chi le ha dato il mio numero?
1: Io che ti parlo.
2: Ma va dal diavolo!
1: Credimi, va a chiamare tuo marito.
2: Va dal diavolo! Pronto?
1: Donna, va a chiamare tuo marito.
2: Il m***o che tenes, tutti i m***o che tenes un c***o che t'ha morto.
1: Hai detto bene.
2: Una che t'ha morto.
1: Dammi da bere.
2: A me mi deve lasciare stare.
1: Se tu
2: La telefonata la porti in caserma e ti faccio vedere.
1: Il Dio è spirito.
2: Ma non mi rompere i coglioni.
3: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica.
0: Dov'è?
1: Dammi da bere.
0: Pronto?
1: Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto.
0: Ma...
1: Ed egli t'avrebbe dato dell'acqua viva. Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo.
0: Sì.
1: Vai.
3: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Lo Zodi 105.
1: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
2: Bentornati a Insider, l'unico programma della televisione italiana che occupa ben due studi Rai, uno per me e uno per la mia cazzimma. Ed entrambi gli studi sono stipati di pubblico, perché noi paladini della legalità la pucchiacca la peschiamo a strascico. Come vedete, sto effettuando il lancio della puntata di stasera da un balcone di Viale Mazzini, e c'è una precisa ragione per questo. E la ragione è che, mentre mi microfonavano, ho cacciato un pirito di friarielli tante fetent che mo lo studio puzza di campi flegrei, e hanno dovuto chiamare gli artificieri per neutralizzare lo zolfo di culo che sta in giro. Ma l'odore di chiavica che sta facendo sanguinare gli occhi agli autori e agli operatori Rai è un'inezia rispetto allo schifo della terra che ospiteremo questa sera. Ciccillo Funciamolla, detto o Mitraglietta, uno degli esponenti più feroci e spietati del clan Papalia Cucuzzaro, il braccio armato della Mala del Sannio. Già il nome stesso, Mitraglietta, dovrebbe farvi capire l'immensa montagna di vomito di capra misto a sterco, di cammello malato, di epatite, con il quale abbiamo a che fare. Guardatelo, è qui davanti a voi, in ginocchio sulle castagne, per dare un tocco di stagionalità alla nostra puntata. Non vi viene voglia di sputarlo in faccia? A me sì. Piglia chest, luta, pu.
3: No d'intaluocchie, dottor, ma piri che facite a così? Mica son genu basiliche che m'avete annaffià, e che modo?
2: Merdo, arapa bene le palpebre, che ti purifico, infamone.
3: E basta, fermatevi, dodò. Dottor, me state facendo tutte pisciazzate.
2: Tiene, piglia stu fazzolette e pulizzate a faccia. Odio urinare nello sporc.
3: Ma che o veramente me volite fare la pipì in cappe? Queste non stava scritte nel lucucucu contratte. E che un onest'uomo si può trattare a così.
2: Avete sentito che ha detto questo infamone? Pensa di essere un uomo onesto. E sapete perché? Perché questa è la cultura mafiosa di cui è vittima il nostro paese. Una cultura che spende 350.000 euro per na puntate merd di chille burattine di Giletti, e a me, che ho sconfitto la camorra scrivendo su un foglio di Word, eppure craccato da mio cugino Carmelone, cosa mi resta? Uno studio fatiscente di Rai 3 che puzza di scurreggia vegetala.
3: Effettivamente, dottor, a caca... non si respira proprie, ma che ve siete manciate, nucatafero in puppu, putrefazione.
2: Fatte le cazzuoie, Ciccillo, e ammetti le tue colpe davanti al 2,4% di share, ma senza urlare, che li svegli. Sei o non sei un feroce assassino della Mala del Sannio?
3: Non è, dottore, ma voi siete scemme, ie lavore tutte iuorne, son genu oneste parcheggiatore abusive dell'u comune. Guardate, tengo puro l'italiande da 5 euro già grattate, quelli che si mettono e si tolgono dalle macchine quando arriva l'UV. Vigile a pigliare la percentuale.
2: Menzogne! Non è forse vero che è riempiendo di piombo poveri innocenti al soldo di Cosa Nostra che vi siete guadagnato il soprannome di Mitraglietta?
3: Ma manche pelucazze di Annibale, dottore. Che... Mitraglietta è nu soprannomo che mi hanno date pepe, perché tartaglie quante parle.
2: Ma qui sta scritto che voi siete Ciccillo Funciamolla, braccio armato, assassine e cazzi vari.
3: E si vede che sarà nu case di omo
2: del mio ufficio stampa. Mannaggia al padre turco, lo mando a fare il portaombrelli umano ai fatti vostri. Gli faccio temperare le matite di Mirabella col culo. Ah, Cristo, che fitta allo stomaco.
3: No, vi prego, dottore, non piritate nata vota. Mi stanno cascando lì capille.
2: È inevitabile, Ciccillo. È la grande livella che ci annienterà tutti. Non resistere. Accogli l'apocalisse. Ogni resistenza è inutile. Io sono ineluttabile.
3: No, la prego, no. Aiuto. Io volevo fare quello che gli avevano occupato la casa su Rete 4. Aiuto.
1: Insider
0: Radio 105.

0: Nel Wonderland di oggi, utilizzeremo le voci di una vecchia romana che stava scadendo nel frigo dei personaggi, sì, perché noi, non buttiamo via niente. Questo è
1: Wonderland. Ammazzedeo.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Che?
2: Sì, chi parla, per favore?
3: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
2: No, ma chi parla? Chi è lei?
3: Beh sì, che devi fare il termosifone?
2: Ma lei è signora Diana?
3: Ma chi sei tu? Ma mi dici chi sei?
2: Ma chi sono? Lei che ha fatto il mio numero?
3: Ma è rincoglionito, ma io te vado a denunciare, altro te!
2: Ah, io sono un rincoglionito, lei invece sa che cos'è? Un angelo che va nel cielo.
3: Ma chi la sei, uno stronzo?
2: No, lei... Vabbè. Lasci perdere.
3: E che c'entra? Ma che telefonata stronza che è?
2: Si deve subito entrare a pronto soccorso.
3: Puttano!
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Che?
4: Pronto?
3: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
4: Mi ha chiamato lei però, chiedo scusa.
3: Ma chi sei tu? Ma mi dici chi sei?
4: Pronto?
3: Pronto? E che c'entra? Ma che telefonata stronza che è?
4: Ma chiedo scusa, lei mi sta chiamando lei? Che cosa vuole? Io non la conosco, che cosa vuole?
3: Ma è rincoglionito, ma io te vado a denunciare, altro te! Affanculo!
5: È Sabdena Rau. Pronto?
3: Puttano!
5: Pronto?
3: Puttano!
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Pronto, dimmi.
3: Ma di che cosa?
5: Magari di che cosa?
3: E che c'entra? Ma che telefonata stronza che è?
5: Pronto?
3: Chi sei, la mignotta?
5: Io.
3: Ma chi sei tu?
5: Tanto tu mi hai chiamato.
3: Puttano!
5: Ma vediamo che scimocco.
3: Sì, passa un culo!
5: Pronto?
3: Ma chi sei tu?
5: Signora, avete chiamato voi a me? Io sono il pub, signora, che gridate a fare?
3: Puttano!
5: Pronto?
3: Ma chi sei, uno stronzo? Pronto?
5: Pronto, che è?
3: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
5: Non ho capito!
3: Pronto?
5: Pronto?
3: Chi sei, la mignotta?
5: Tu ci vai andare a faccia scassa, ti scacci in sì.
3: Sei una puttana!
5: Mi lo sa, faccio un culo di me, salta, tu ti mangio cazzo che ti bevo.
3: Sei...
5: Non puoi fare puttana.
3: A far culo!
5: Non puoi fare puttana perché ti la festa in braccio data.
3: Lo sa? Che c'entra, ma che telefonata stronza che è?
5: Mordaio, faccia scassa, ma chi sì?
3: Sei... Passa un culo!
5: Mazzarotta!
3: Stai fattando la mignottona!
5: Ma con la mia... posso fare mignotto? Tu non puoi fare una festa a fracito!
3: Che pegnasse messi da un cazzo!
5: Che una festa a fracito, un bracciato, non ti muori in da festa, non lo fa!
6: Oh, è venuto!
5: Eh? Capiti? Non ti muori in da festa, non lo fa, Rita!
3: Beh sì, che ti
5: fai?
3: Io non
5: capisco! Allora fai i buchi!
3: Affa il culo! Termoni, termoni, termosifoni.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Sì?
3: Che?
4: Sì, chi è?
3: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
4: Non so, ma chi è che sta parlando?
3: Ma chi sei tu? Ma mi dici chi sei?
4: Ma cosa vuoi? Sto lavorando, dai, non mi
3: rompo. Puttano!
4: Ancora? Da dove chiami, oh?
3: Ma eri incognito, ma io te vado a denunciare, altro te!
4: Ma cosa denunci? Dai, lasciami stare che c'è da fare, dai, ciao!
3: Affanculo!
4: Ma vaffanculo te, va, muori!
3: Ma chi sei, uno stronzo?
7: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. In pratica, sti due si odiano dalle superiori e hanno più rancore di Trump quando ha perso le elezioni. Questo è Cobra Khan, la serie televisiva basata su una storia senza senso. Un protagonista che tutto potrebbe fare tranne che il protagonista. Un antagonista che assomiglia a Pippo Franco biondo. Un branco di babbi di minchia e una zoccoletta che la dà via come il Covid. Ma capiamo dove siamo arrivati. Miguel si è svegliato dal coma e vorrebbe che Maria Scollata si mettesse definitivamente con lui, ma lei gli chiede di mollare Cobra Khan perché non sopporta le bestemmie.
2: Maria Scollata, ho lasciato Cobra Khan solo per te, così adesso possiamo finalmente metterci insieme.
3: Miguel, purtroppo Rob mi ha riconquistata e ho deciso di rimettermi con lui.
2: Miguel, il cazzo! Non è passato nemmeno un quarto d'ora e sei già finita tra le braccia di un altro. Ma è una vergogna, chi cazzo sei?
3: E la volgarità, Miguel, per cortesia. Comunque non è vero. Sono finita anche tra le braccia di Don Sbruffone, poi tra le gambe di Pino il cartolaio, tra le fruste di Lollo il panettiere, tra la bamba di Salvatore il commendatore del parco, e sono finita con la bocca sulla fava di Franco, il benzinaio claudicante. E poi...
2: Ma cazzo, ma sei un troione allora.
3: Ma Miguel, non essere volgare.
2: Ma ti sfanno tu. Hai visto più uccelli di San Francesco.
3: Guarda, la tua volgarità mi dà la nausea. Me ne vedo.
2: Vaffanculo.
1: La concessionaria, dopo l'incidente di Miguel, comincia a lavorare sempre meno e Daniel decide di andare in Giappone per convincere il gruppo automobilistico più importante del mondo a firmare un nuovo accordo con lui. Ma durante il viaggio in Giappone incontrerà nuovamente Miyagi. E qui diventa più surreale del Signore degli Anelli.
4: Amore, devo andare in Giappone a convincere i musi di clorurina lì a firmare con noi un nuovo accordo, altrimenti ci toccherà fare la spesa alla CRAI. Sei fuori, mica portare i sacchetti, poi sporco di povertà le nostre pacciotte in pelle di koala estinto.
3: Amore, oddio, non mi dire che dovrai viaggiare su quei pullman con le ali, ricordami di reddito di cittadinanza de Fonseca, oddio amore.
4: Non posso permettermi il privato, quindi per non spendere troppo ho preso tutti i posti della prima classe e il sedile di fianco al pilota, sa me che devo sgranchire le gambe. Pensa cosa potrebbe succedere se devo andare in bagno ed è occupato quello di prima classe, che magari mi morde uno che non ha i soldi.
3: Amore, non mi ci fai neanche pensare. Guarda, la moglie del marchese Cinzano mi ha detto che la povertà è più contagiosa del Covid. Oddio, santo. Una loro amica è passata a fianco al supermercato della Lidl.
4: La madonna, dai.
3: Aspetta.
4: Oh, sono sensibile, ho appena mangiato.
3: Qua arriva il peggio. La sua borsa di Louis Vuitton si è sciolta.
4: Beh sì, non regge, l'ho sentito anch'io questo racconto. Sai che un mio amico aveva la Bentley, l'ha parcheggiata di fronte alla Lidl. Metà l'ha ritrovata cristallizzata.
3: Amore, non ci posso neanche pensare.
4: Perché i barboni sono radioattivi.
3: Premo tutta.
1: Terribilmente affranto dall'idea di dover volare a bordo di un tubo di Pringles con le ali, con a bordo esseri umani che fatturano meno di 12 milioni all'anno, lo aveva mandato in sbattimento. Ma per salvare la sua collezione di castelli e isole private, era disposto anche a questo.
5: Signora Alonso, benvenuto in sede di Mandala Auto Group. Lei qui per parlare con grande capo e chiedere di firmare il nuovo contratto?
4: Se mi tolgo la curiosità da spudorato pieno, ma voi avete anche la fica mandorla o... me lo so sempre chiesto, ma...
5: Signora Alonso, io non rispondo alla domanda del cazzo. Prego, mi seguire. Porto da grande capo.
4: Ha detto grande. Figata. Poi sono io quello che dice le cose sui cazzi.
5: No, ho detto grande.
4: Sì, grande, come i cazzi.
5: No, grande.
4: Cazzi, come dicono i teroni.
6: Benvenuto Daniel-san, a ufficio di Mandala Auto Group, eh? Noi decidiamo insieme tutto destino di concessionale, ti manda, eh?
4: Sì, dai, tagli accorto che c'ho l'ansia.
6: Accorto io, giocazzo, eh? Umorismo giapponese, fa ridere, eh?
4: Non ho capito una parola.
6: Tu attento, eh? Mm-hmm. Allora, tu come mai qui? Io chiedo. Oh, sveglia, cazzo.
4: Scusi,
6: cazzo.
4: È che a quest'ora di solito sono ebro di cristal e...
6: Vuoi un sake?
4: No, non c'è una bolla, magari, non
6: vuoi
4: so.
6: Un sake frizzante? Umorismo americano, a me piace, tu figlio puttana. Piace tanto, io vedo film Samuel Jackson.
4: Senta, figlio puttana me.
6: Samuel L. Jackson.
4: Scemo, ti compro e ti clono per picchiarti due volte.
6: Io so, tu tipo molto violento lei, voi.
4: Vabbè, so molto il karate, so muovere le mani addosso.
6: Dai, sentito che voce che qualcuno tu ha picchiato un bambino a scuola.
4: Ma mica solo uno, non io.
6: Noi sappiamo in Giappone che tu picchi bambini di scuola.
4: Ancora questa storia, ma lo capisci che non è una roba che è veramente probabile? Ma che cazzo gliene può fregare di due sfigati che sono messi le mani addosso in una scuola merdosa in un paese sconosciuto da Dio? E poi figa, c'ho il vacheron costante, cosa stiamo parlando a fare?
6: Lei è un uomo brutale.
4: Cosa?
6: Lei è un uomo brutale. Questa è una parola difficile per il giapponese, perché noi la diciamo luru, quindi brutale. Lei è figlio puttana. Noi sa che lei figlio puttana pericoloso. Noi no buona nostra azienda.
4: Ma
6: fa culo.
4: Sai che c'ho una cintura che costa come casa tua, figa.
6: Palco faccio cintura con tuo padre.
4: Sai che ti metto le mani addosso, sushimi sto cazzo?
6: Fa schifo a me, sushi, io mangio solo bistecche.
4: Adesso compro tutte le mucche del mondo e me le mangio davanti a tua madre.
6: È impossibile, io ho già comprato tutti i vitelli.
4: A me questa roba qua mi sta andando fuori di testa.
6: Figurate me che tu vieni qua a casa mia a fare tutto pazzi pazzi cazzi, ma ci ho bevuto neanche il sake glassato.
4: Porca.
6: A me che tu bestemmi a tua idea, no, frega un cazzo. Basta che tu non bestemmi a Santo Tsushimoto.
4: Figa, che voglia di metterti che le mani addosso che c'ho? Se non mi pesava troppo l'orologio.
6: Tu sei di Hokkaido,
4: Se devi bestemmiare, me lo fai in una lingua conosciuta.
6: Perché è come dire uno telone, no? Cioè, Hokkaido sta in sud, quindi.
4: Ah,
6: quando...
4: Hokkaido, dove il mio maestro ha imparato a picchiare
6: i
4: barboni.
6: No, lui è di Okinawa. Ancora peggio, come dire saldo.
4: Senti, qua bestemmiate forse un po' troppo, però, secondo i miei gusti.
6: No, cioè, di Hokkaido e di Okinawa.
4: Ma che c***o?
6: Lui sa karate, allora, questa è minaccia.
4: Sai che a me il matrimonio me l'ha girato Spielberg, scemo.
1: Riuscirà a recuperare il rapporto con il grande capo della Mandorla Auto Group e salvare il suo concessionario? O finirà a ravioli, roll, sushi e noodles nel culo? Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan 3, la serie meno credibile della storia.
7: Yeah. Yo.

0: L'attivista.
1: Su io l'attivista. Sì, pronto, buongiorno, parlo col ciclista?
2: Dica.
1: Sì, buongiorno. Senta, volevo sapere una cosa, voi tenete i campanelli?
2: Ciclisti e campanelli ci sono, certo.
1: Ah, vabbè, non lo davo per scontato, scusi, prima di muovermi volevo capire un attimo, ecco.
2: Ha ragione, ci sono.
1: Ok, senta, ma ce l'ha di tutti i tipi, tipo anche le trombette, quelli, come ce li ha fatti?
2: Un po' di roba da vedere c'è.
1: Ah, ho capito. Senta, ma e se possono provare?
2: In che senso provare?
1: Cioè, voglio dire, se può provare a suonare e vedere che suono fanno, se magari esce un grido di dolore, non lo so.
2: Qualcuno è fuori dalla scatola, si può provare, qualcuno sì, qualcuno no.
1: Ah, ok. E lei, dico, ha provato a suonare qualcuno?
2: Venga a vedere, io c'ho pieno di gente e non riesco a rispondere.
1: Sì,
2: venga pure
1: ma
2: a vedere,
1: dico,
2: che un po' di roba c'è.
1: Dico solo, è successo qualche volta che magari uno provasse e si sentisse un lamento, un pianto, una cosa?
2: Non lo so, lamento, pianto, se sei per un campanello, lei venga a vedere, se c'è qualcosa la guardiamo.
1: Ma lei dovrebbe saperlo, dovrebbe interessarsi di questa cosa.
2: No, non devo sapere niente, guarda, io c'ho pieno di gente e non sto qua a rispondere per un campanello.
1: E allora chieda un po' a queste persone se hanno sentito qualcuno che piangeva. Pronto? Stupido insensibile.
3: Pronto?
1: Pronto, sì, buongiorno, scusi, prima non la sentivo. Buongiorno.
3: Non sentivo nulla, mi dica, buongiorno.
1: È il ciclista, giusto?
3: Sì,
1: perfetto. Senta, un'informazione, voi tenete i campanelli?
3: Sì, facciamo riparazione delle biciclette, abbiamo un po' di tutto.
1: Ah, ecco, perfetto. No, perché a me mi si è rotto il mio, che ci avevo da un sacco di anni, ci tenevo tantissimo, perché proprio mi faceva quasi sembrava, quando lo suonavo, sembrava quasi che ridesse. Cioè, era una roba un po' particolare, ma proprio, ci tenevo tanto, mi si è rotto. Allora, stavo cercando un nuovo campanello, però insomma è una ricerca che faccio un po' attentamente, capirà bene, perché insomma c'era un tipo di rapporto.
3: Allora, aspetti, la fermo subito. Io ho i campanelli DIN, quindi non ho campanelli che ridono tanto.
1: Non ho capito, i campanelli?
3: No, non ho campanelli che fanno suoni particolari, ho i classici DIN neri. Per il resto, se lei ne vuole trovare uno sul mercato, io li posso applicare. Ecco, io ho i DIN neri, quelli che fanno monosuono.
1: Quelli che fanno DIN. Senta, ma se possono provare? Quando, cioè, se vengo un attimo a vederli, posso provarli?
3: Sì, passi quando vuole, noi siamo qui, ci mancherebbe.
1: Ah, ok, perfetto.
3: Va bene?
1: Senta, ma
3: scusi,
1: una cosa al volo. Ma dico, quando questo DIN, no? Quando esce?
3: Ascolti, aspetti. Quando vuole passi di qui e ne parliamo al telefono. Adesso ho gente e non riesco a
1: no, ma guardi, ma le rubo due secondi. È sofferto, mi deve dire solo se questo DIN è sofferto.
3: Fantastica.
1: È sofferto?
3: È soffertissimo, guardi.
1: Ma allora perché li vende?
3: Lei è eccezionale, mi ha strappato una risata, mi creda.
1: Mi scusi, però a me non mi fa ridere, dobbiamo un attimo trovarci sulla stessa lunghezza d'onda, perché sti campanelli.
3: Mi ha strappato una risata.
1: Cioè, ma questi campanelli che si pigliano.
3: Vuole, mi creda,
1: se
3: passi da qui.
1: Si pigliano il martello in testa ogni volta. Pronto! Perché ci sono ste persone orribili in giro? Stupido!
0: L'attivista.
1: Che so io?
0: L'attivista.
4: Radio 105.
5: Only for you. The zoo. This is the zoo.
6: Nina.
5: This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo.
6: Nina.
5: This is the zoo.
6: Perlizia.
5: Vai, dai!
7: Alan in love. Alan in love.

0: Bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai.
1: Pronto?
2: Signora?
1: Chi sei?
2: Chi sono, signora? Chi sono secondo lei?
1: Sei Alcio.
2: E allora, come andiamo, signora?
1: Insomma, bene, ma c'ho un po' la gamba, il ginocchio che mi sono fatto male.
2: Ma le ho mandato un ginocchio nuovo, non è arrivato? Le ho mandato una scatola?
1: No, non è arrivato, non l'ho ancora visto.
2: Strano, che strano.
1: E come va tu?
2: Ma sa, molto impegnato. Poi è successo il casino dell'uragano, non so se hai visto Miami, l'uragano porco che ha tirato giù.
1: Sai che è questo compleanno di Aldo, vero?
2: Lo so.
1: Poi ho visto, sai che ho visto qua Alessio che fa il muratore e mi ha detto che ha una fotografia e te lo deve mandare a te.
2: Ah.
1: Fa il muratore. Aspetti. Lo conosci questo Alessio?
2: Aspetti, signora, che sta passando un gran cazzo che me ne frega, ma velocissimo, va che roba. Passato proprio.
1: Mi ha salutata.
2: Bene.
1: E ha detto che facciamo una fotografia e la mando a Alfio perché è un amico mio.
2: Ah, bene, bene. Me lo saluti tanto allora.
1: E sarà fatto.
2: Stasera sono qua con tutti i miei colleghi perché stiamo organizzando il compleanno di Aldo, dove ovviamente lei dovrà venire. Allora, io adesso le dico un po' di nomi di invitati, lei mi dica se va bene o meno. Allora, volevo invitare, sì, vabbè, ovviamente lei e suo nipote, ovvio. Poi
1: c'è Poldino, c'è Palmieri, c'è anche Corto, Matteo, Alessio, Matteo e poi c'è anche altri.
2: Renzi, certo, sì. Allora, verrà, se lo segni, Mazinga Z.
1: Ho capito, sì, lo conosco.
2: Sì. Sì, simpaticissimo, te la fa morire da ridere. Quando inizia a sparare i missili, poi io mi ammazzo da ridere. Poi viene Michael Jackson. Te lo ricordi?
1: Buono anche quello. Poi c'è Obama.
2: Obama viene sicuro.
1: Matteo
2: Renzi viene.
1: Ma sai che cosa ho sentito anche io? Che cosa? Ma non dirlo.
2: No.
1: Matteo Renzi.
2: Sì.
1: E poi Obama. Si inculano loro due.
2: No.
1: Matteo Renzi.
2: Sì.
1: E poi Obama si inculano loro due. Perché con la moglie non va d'accordo Obama. Ma è impossibile, non ci credo neanche questo.
2: Aspetti un attimo, signora, lei sta dicendo che Obama si inculano Renzi?
1: Sì, ma mi fa impossibile. O che scherzano. Dopo Renzi.
2: Signora, lei
1: Renzi mi ha detto: guarda, che a me mi piace scherzare. Mi ha detto. Qualche se ti ho detto questo, sì, è solo per scherzare.
2: No, Matteo Renzi. Allora, io so che Matteo Renzi si Obama, che tra l'altro è un casino. Ma signora, noi siamo militari. Capisce che noi viviamo tanti giorni sempre tra uomini, alla fine ci si incula.
1: Non lo sapevo io questo.
2: Sì, militare. Lei quando vede i film dei cazzo so, dei Marines, no, che sbarcano
1: coi
2: fucili, coi mitra, tutti muscolosi, ma stando sempre insieme, alla fine della sera cosa fai? Ti inculo. Cioè, Rambo, lei l'ha visto il film Rambo? Rambo era frotto, cioè Rambo lo pigliava nel culo, era palese, cioè uno con la canottiera. Sì. Come si chiama? Arnold Schwarzenegger, era presente, no, l'attore?
1: Sì, sì. E dopo anche
2: lui è un famoso pompinaro proprio. Arnold Schwarzenegger è famoso per i pompinaro. Le stavo dicendo, no, che ho avuto questa storia molto bella, è stata una storia molto romana. Poi lui è un bellissimo uomo.
1: Ah, merece un capiccio.
2: Con Massimo Boldi ho avuto una storia lunga perché, devo essere sincero, limona benissimo. Cioè, proprio minchia. Guarda, io non ho mai limonato con uno come con Boldi. Cioè, Massimo...
1: Ma quando lo conosco bene.
2: Poi è bello quando lo limoni, lui ti fa cipollino, oh, bestia.
1: È bello. Capito.
2: Poi Lino Banfi invece, me lo sono in per un po'.
1: Anche Lino Banfi.
2: Sì, poi ci siamo lasciati.
1: L'ho visto sempre alla televisione.
2: Perché lui mi diceva porca puttana ogni volta. Porca puttana, era un po' fastidioso, ma i terroni.
1: Sì, scherzo,
2: sì, allora tu sei lì che te lo stai in lo stai per sbagliare questo. Porca puttana, non sono Ricchione, non sono Fifi, sono commissario, faccio culo così. Vabbè, dai. Dai, è stata una bella conversazione, devo dire, signora.
1: Ecco.
2: Stato, sono contento di averla sentita, è stato bello.
1: Anch'io sono contento.
2: Bello confidarsi, raccontarle queste cose, bello.
1: Dai.
2: Le voglio bene, signora.
1: Anch'io ti voglio bene, ciao Alfio.
2: Signora, mi conferma che lei è una goloide?
1: Io ti confermo che sono una monocoloide.
2: Perfetto, grazie signora, a posto.
1: Sì, ciao Alfio.
2: Me lo gridi signora, me lo gridi che mi piace, me lo gridi. Brava, arrivederci.
1: Ciao.
0: Come andrà a finire questa telefonata?
3: Prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
3: Benvenuti a 4 ristoranti di merda, sono l'icona della bellezza nostrana, lo chef che fa gocciolare tutte le vecchie carampane che passano la vita a fare le schiave ai mariti e a gingillarsi il figone guardando gli adoni come me in televisione. Che dire, da un albero di banane non nascono prugne. E la prugna che mi ha messo al mondo è una gran prugna. Per colpa di mia mamma, Bocelli è uno dei milioni che ha perso la vista con i suoi filmetti sporcellosi.
2: Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
3: La guida Michelin, una rivista di francesi di merda che da oltre un secolo mette i voti ai ristoranti di tutto il mondo. C'è chi sarebbe disposto a vendere il culo della propria madre a Sauron per vedersi assegnata anche solo una misera stella Michelin. E i ristoranti che ne ricevono 3 si possono contare sulle dita del mio cazzo. Ma quest'anno, colpo di scena, per la prima volta la rivista ha deciso di rompere con la tradizione, premiando un ristorante italiano con l'eccezionale voto di 4 stelle. Una scelta che ha fatto cascare in padella i coglioni dei ristoratori di mezzo mondo. E noi non abbiamo resistito alla tentazione di scroccare un pasto gratis per verificare cosa ci sia di tanto eccezionale in questo locale.
4: 4 ristoranti di merda, speciale stelle Michelin.
3: Quello che vedete alle mie spalle, infatti, è proprio lui. Il ristorante Si Pippa in Bagno. Il primo e unico al mondo ad aver ricevuto 4 stelle Michelin. Andiamo a vedere cosa rende tanto speciale il ristorante Si Pippa in Bagno. Eccoci all'interno. Così a un primo sguardo sembra di essere in una mensa dell'esercito cingalese. Ai tavoli ci sono le tovaglie di carta da culo e i bicchieri da tavernello tutti sberciati. Ma ecco che arriva un cameriere con le unghie sporche.
5: Ciao, senti lì, dai, che adesso arrivo a prendere l'ordine.
3: Ciao a me, guardami bene, non lo riconosci il look da moschettiere con la gotta e gli occhiali? Io sono il grande Alessandro Scortese.
5: Sì, bravo, dai. Però ora siediti, statene buonino e non rompere i coglioni, torno fra mezz'ora.
3: Inaudito, inaccettabile. Un trattamento da bettola delle favelas. E poi guardate il menù, scritto a mano sul retro del volantino di un centro bocchini cinese. Per essersi meritato 4 stelle, questo posto deve avere dei piatti da nelle orecchie. Leggiamo un po'. 4 salti in padella scaduti da poco, bastoncini di pesce di sottomarca, purè di pappone per cani, polpettone di cane allergico a papponi per cani, spiedini di topo mummificato. Ma questo è un affronto. Cameriere.
5: Ti ho appena detto di non rompermi i coglioni, cosa c'è?
3: Portami la carta dei vini.
5: Allora, qui abbiamo soltanto il vino in cartone, niente bottiglie, assaggia.
3: Ah, porco. Il vino in faccia, mi ha lanciato il vino in faccia. Ah, ma questo è troppo. In galera ti faccio sbattere. Ma prima mi devo togliere questo piscio di dosso. Dov'è il bagno?
5: Lì, dietro quella porta con la foto di Pablo Escobar. Tanto vanno tutti a pippare, non piscia nessuno.
3: Resta qui, mi sciacquo la faccia e poi ti faccio un culo così.
4: Furioso come una tuffatrice con le mestruazioni il giorno della finale, il nostro Alessandro Scortese si chiude nel bagno del ristorante e vi rimane chiuso per oltre 2 ore.
3: Mi scusi, ma lei chi cazzo è?
6: Buongiorno, sono la moglie del proprietario. Come la gradisce? Piccola? Grande? Media?
3: Ma di che cazzo sta parlando?
6: La botta!
3: Ma lei sta in bagno a fare le righe ai clienti.
6: Ma va! Lo succhio anche!
4: Dopo una lunga riflessione.
3: Adesso è tutto chiaro. Naso mio, fatti capanna!
4: Alessandro esce finalmente dal bagno. Il suo umore e la sua opinione sul ristorante sono radicalmente cambiate. E senza aver toccato una briciola, il nostro esperto culinario è pronto a dare il suo giudizio finale sul ristorante Si Pippa in Bagno.
3: Questo ristorante è davvero il top del top, il migliore, migliorissimo, più super straordinario ristorante di tutto il mondo. Se volete vivere un'esperienza come nessun'altra al mondo, venite qui. Anzi, no. Venite, la voglio tutta per me. Sì, ancora di più.
7: Dai che tocca a me, che ce l'ho duro.
4: Per motivi di censura immotivata e le solite policy sul politically correct, Non abbiamo potuto mandare in onda le immagini divertentissime di Alessandro, tutto fatto a schifo, che viene sodomizzato da un altro cliente strafatto di fentanyl e LSD. Ho fatto foto e video. Se li volete vedere, vi aspetto sul mio sito. alessandroinculatoasangue.com. Alla prossima puntata.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: E questa era Nuove strade di Gaia Ernia, Madame Arcomi e Samurai J, cari amici di Radio Perineo. Allora, che ne pensi, Magnus?
3: Ma guarda, Fra, io sono convinto che quest'ondata di musica trap stia davvero prendendo sempre più piede nel nostro immaginario. Hai sentito del nuovo fenomeno del momento?
2: Ma starai per caso parlando di testa di merda?
3: Esatto. Ascoltiamo il suo nuovo singolo.
2: E vai allora, ed ecco a voi di testa di merda.
4: Se, io, oh. Sì.
3: Che?
4: Siamo pronti, bitch?
3: Che parole?
4: Pronti, baby? Yeah. Sì. Oh, sì.

0: Sì, testa di merda. Oh, passo e chiudo.
1: Anno 2021. La musica trap ha completamente sovrastato le classifiche di tutto il mondo, ma non solo. Dopo elementi come Travis Scott, Sfera e Basta e 6ix9ine, un nuovo trap boy ha letteralmente conquistato il cuore di tutti. Si tratta di Testa di Merda, che con i suoi brani innovativi e intelligenti ha portato la trap nella casa di chiunque. Ormai le persone non parlano più con un linguaggio normale, si esprimono citando i loro artisti preferiti.
2: Nonno, mi compri il gelato?
3: Swisha un blunt fex su queste bitch, stupida bibbi.
2: Nonno, stai avendo un altro ictus?
1: Ma anche a scuola.
4: Flex, prof, io ho portato l'analisi dell'ultimo verso. Quello spirito guerrier che entro mi rugge. Di Alla sera del fusto.
5: Oh my god, quanti soldi. Studia i versi dell'FSK4L Slime, stupida bebè.
1: Uno scenario devastante che viene commentato dagli occhi increduli dei pochi che non si sono lasciati soggiogare da questo maleficio.
4: Io non capisco. Non riesco proprio a capire cosa dicano questi trapper.
1: Già. Ma come cazzo parlano? E di che cosa parlano? Tutto questo è opera di Testa di Merda. Sì, perché Testa di Merda in realtà è un superumano, parte di un progetto governativo per dare agli uomini i superpoteri. Testa di Merda ha il potere di condizionare la mente degli altri attraverso la trap, facendoli parlare come dei trappettoni a loro volta. Il mondo è diventato Trap World.
4: Cosa faremo? Dobbiamo fermare Testa di Merda.
1: Già, ci vorrebbe un miracolo.
6: Da bambino volevo guarire i ciliegi.
4: Cos'è questa musica?
6: Rossi di frutti.
4: Chi è?
6: Ben trovati nel meriggio d'or di quest'imbrunire.
7: Fabrizio De André! Sei ancora vivo? Ma com'è possibile?
6: Sono stato mandato qui per evitar che le male lingue battino ancora più forte sul tamburo.
4: Sei qui per fermare Testa di Merda?
6: Esattamente.
7: Yo guys, è uscito il nuovo pezzo di Testa di Merda, venite a sentire!
6: O su allora, fatemi udir questo turpiloquio.
7: Oh, sì! Oh, su, scu, scu, scu, scu! Pom, pom, ta, ta, ta, ta, Star Wars! Miau, miau, Darth Vader, sono tuo padre!
4: E lui!
7: Scu, scu! Pom, pom, ta, ta, ta, ta, Star Wars!

0: Immediatamente, De André strimpella la sua chitarra ed un fascio di luce, pervade chiunque.
1: Non ti permetterò d'andare oltre, o tu, pelide cranio di sterco.
2: Maestro, guardi che suo nome è Testa di Merda.
1: Ammutolitevi per il mio atto finale che porterà al crepuscolo la musica trappola.
0: Un'ultima strimpellata e le anime del mondo vengono risanate dalla trap per far spazio al linguaggio aulico.
3: Dormi sepolto in un campo di grano.
1: Ho stilato il testamento dalla campagna. Cimoro,
4: succo, digio e pleonasmo.
1: Sei incredibilmente Ulisse. Intuiarsi. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtù nel mezzo del cammin di nostra vita.
5: Ascolta da questi padiglioni.
1: Infinché il mar fu sopra noi rinchiuso.
6: Ce l'hai fatta, maestro.
7: Meno male. Io non capivo un cazzo di quello che dicevano.
1: La mia incombenza è finita, è altresì vero che ora sarete più cogitabondi. Ricordate che dai diamanti non nasce nulla, dal letame nascono i fiori.
0: E De André sparisce in una nube di saggezza.
2: Dai diamanti i fiori? Io non ho capito che cazzo dice De André.
7: Non si capisce un cazzo di quello che dice.
8: Perineo della realtà.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove

0: registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
2: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
3: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
3: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
0: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve!
4: Salve!
3: Salve!
4: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
0: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
4: C'è fica sugli altri pianeti.
0: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
4: Sono di Pilate!
0: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
3: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
5: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adavadè, sta zoccola.
5: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
7: Io mi do i miei fributai! Testi cagli vuoi di miei fributai!
6: Calmati che
7: ti
6: metto due dita negli occhi, calma!
7: Oi, eoculatore precoce!
6: Cinese di
7: Leon San!
6: Sì.
7: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
7: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
7: vieni
6: puoi
7: fare! Vieni qua,
6: Leon San! Fare cinese!
7: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela! Io mi puttana! Metto la cela! Tolga la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
8: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
11: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
12: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
12: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
12: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino, quelli inutili di uomini e donne.
9: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
8: L'ispettore Gadget.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Eccomi qua, in cifosi e occhiali, per darvi un nuovo contenuto sulla mia seguitissima pagina YouTube. Ho la pelle d'oca. Oggi voglio aiutarvi e darvi la possibilità di diventare spudoratamente ricchi, proprio come farò io con questi. I semi dell'albero dei soldi. Sì, avete capito, bravo! Questi semi ipertecnologici sono stati creati per germogliare in una pianta OGM in grado di produrre, al posto dei fiori, delle vere banconote della zecca di Stato dell'Unione Europea. La pianta in questione è talmente segreta e introvabile che per averne i semi ho dovuto fare un'operazione rischiosissima, che vi racconterò brevemente. Ho la pelle d'oca. Tutto ha inizio circa un mese fa, quando mio zio Castaldi Antonio viene a mancare dopo una vita dissoluta. Lo zio Antonio, in punto di morte, ha deciso di lasciare a me e a mia mamma un'ingente somma di denaro, circa 180.000 euro. Nascoste nel pavimento del bagno. Tale somma, prontamente recuperata da me e la mia genitrice, è stata immediatamente nascosta nella cassaforte di casa, in attesa che la mia genitrice trovasse il modo di poterla reintrodurre nel naturale circolo finanziario, senza intercorrere in alcun accertamento della Guardia di Finanza, datosi che il denaro proveniva da attività illecite del defunto zio Antonio. Ma è qui che il genio umano in mio possesso ha dato il massimo. Mi sono messo subito all'opera e come segugio cibernauta sono entrato interamente anima e corpo dentro i meandri del profondo deep web, grazie a svariati litri di Red Bull modificata con il Rohypnol e un paio di pastiglie della requietezza sottratte dalla credenza della mia genitrice. Ho la pelle d'oca. Tra uno spasmo facciale e alcune vacillazioni semi-ischemiche, sono finalmente incappato alla risposta di una mia domanda lanciata su un forum segreto. Ho scritto, cito testualmente, ho 180.000 euro e voglio essere ripulito. Una frase degna del miglior film poliziesco, dove lasciavo intendere chiaramente che avevo del denaro sporco da riciclare. A questo punto arriva un hacker. Una figura molto misteriosa e decisamente inquietante, dal nickname probabilmente ispirato a qualche figura mitologica. Tale Malvasia Salvatore Hacker. Ho la pelle d'oca. Egli ha immediatamente proposto di mandargli 180.000 euro con un Bartolini, con una borsa anonima in un bar in una piazza di Napoli, al quale avrebbe riconsegnato una busta molto segreta contenente i semi che ora vi sto mostrando. Questi che sembrano simili a dei semi di girasole masticato, con anche dei pezzi di buccia sul fondo, come se fossero anche stati sputacchiati. Beh, mi pare ovvio, per celarne il segreto, come il film di Missione Impossibile. Che coglioni, mica penserete che i semi dell'albero dei soldi abbiano un sacchetto con scritto albero dei soldi? Ho la pelle d'oca. A questo punto il Malvasia Salvatore Hacker mi ha mandato una mail con un tutorial dove mi mostrava il suo albero dei soldi e mi spiegava come e dove piantarlo e che tipo di soluzione usare per annaffiarlo. Non ci crederete mai. Sono ancora sbigottito da ciò che ho visto e ora ve lo mostrerò in questo breve estratto.
3: Allora, oi, ai, questa è l'albero dei soldi, vedi, guardi là, qua sta la banconota, vedi, qui si rametto, da che se la metto io colgo la banconota matura e scende, Hai visto? La metti in tastacca. Vedo sta banconota qua attaccata a molletta gialla, vedi? Questa, vedi che arancione. Questo sono 500 euro, ancora non sono maturi. Devi aspettare, mo sto 4,40, 4,45. Quando sono maturi diventavi uno. Ehi, mi raccomando, non la dicerà nessuno sto fatto. Quello che devi fare, pigli zeme, oietti in dalla terra, e annaffia, annaffia, annaffia con champagne. E avrei un mese e mezzo, nasce la prima piantina fai monetini, 5 centesimi, 10 centesimi, massima 20, a roppa un mese. 500, 1000, 2000, non la dice a nessuno.
4: Pazzesco, soldi appesi come frutti su rami, qualcosa che potrebbe cambiare le sorti di chiunque, ed ora è in mio possesso. Appena rivelerò a mia madre che ho moltiplicato i 180.000 euro in chissà quanti soldi facili, solo da raccogliere dalle fronde del nostro albero dei soldi, piangerà di gioia e io mi sentirò pagato, perché non c'è cosa che rende più ricchi che la felicità di chi ci ama. Bene, vi terrò aggiornati e intanto, se vi è piaciuto il video, mettete like al canale e non perdete il prossimo video, dove parteciperò ad una challenge di TikTok dove devo darmi fuoco mentre mi butto dal quarto piano su 12 Rottweiler inferociti con i farmaci.
1: Le cose verissime.
5: Mio cugino! Mio cugino! Si è fatta male! Ah! Cornuto!

0: This is the zoo, only for you.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Per tutti gli appassionati di paddle e filastrocche, seguite il nuovo podcast di Virgilio Messia. Paddle e filastrocche, un'ora a settimana di una persona che gioca a paddle mentre recita filastrocche.
2: Ma che bel castello, ma con dirodello, ma che bel castello, ma con dirodello, porco.
1: Dopo il grande insuccesso di Marisa Crackrime, arriva sul portale Attaccati a sto podcast un nuovo format di approfondimento sulle tematiche legate agli accadimenti di cronaca, ma con un tono più leggero. Molto, molto più leggero. Forse anche troppo leggero. Ideato e mal condotto da Gianni Senza Denti, ascolta. Ammazza che ridi. Un'ora di racconti di efferati omicidi impunemente narrati da un mediocre cretino che ci ride e scherza sopra, in un clima di assoluta mancanza di rispetto delle vittime e dei loro familiari.
3: Sta storia. Ero qui con questi agenti speciali, no, che spaccano la porta e entrano proprio. Oh, mandi in alto, e qua tutto sparatorie così. E troviamo sto cadavere, no? Sta bambina tutta trucidata, pezzi di una cosa, minchia, ti giuro. Io, ma sai, veramente, io non ce la facevo più. Veramente, avevo le lacrime. Madonna, quando è arrivata la madre. No, non te lo dico, aspetta, perché porca puttana. Sta terrona, cioè, veramente, tutto. Porca troia, pensa sempre a far ste lagnate. Ma ti giuro, è arrivata lì. Oh, mamma mia, Kimberly, porca troia. Veramente, io.
4: Lei è una persona orribile, lo sa?
1: Pochezza e approssimazione. Voci prive di talento e tanta scontatezza. Questo è il mercato attuale del podcasting e noi di Attaccati a sto podcast ne siamo fieramente portavoce. Scegli il nostro aggregatore come primario sul tuo device e pentiti ogni volta che passerai 3 ore a scrollare in cerca di qualcosa che sia mediamente interessante. Da un'idea di Silvia Carampani. Ascolta il nuovo poco entusiasmante podcast dal titolo Go Morra. Un'eclatante truffa fonetica per fare clickbaiting, ingannando gli ascoltatori che, convinti di incappare in racconti di camorra, si ritrovano ad ascoltare 2 persone inglesi che giocano alla morra per 2 ore.
5: Shisser!
6: Stone!
5: Paper!
6: Stone!
5: Shisser!
6: Paper!
5: Stone!
6: Scissor!
5: Scissor!
6: Stone!
5: Paper!
6: Paper!
5: Scissor!
6: Scissor!
5: Paper!
6: Stone!
5: Stone!
6: Stone!
5: Paper!
6: Paper!
5: Scissor!
6: Scissor!
1: Mal Production, in collaborazione con Pochezza Studio, vi ha presentato Attaccati a sto podcast, l'aggregatore di podcast meno entusiasmante del mercato. Scarica la nostra applicazione oppure evitaci. Tanto abbiamo sovvenzioni statali come startup digitale, quindi non ce ne frega un cazzo. Attaccati a sto podcast.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagnamen.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
1: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
5: Dei zizzagnate, delle!
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura!
4: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
5: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
5: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
5: Bravo!
4: No, l'avventura quella lì, no?
5: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
7: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
8: Togli il dito dal portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
9: Ma che puzza.
8: Mi schiaccia il 7 per favore.
9: La gente che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
9: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
10: Signora, non si ha pazienza un attimo. Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
9: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
9: Se lei non si lava le
8: ascelle. Ma scendere, che sono 3 piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
8: Ma chi se ne frega?
10: Ma per pezzi, allora faccio qualche spazio!
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
9: Dai, per favore.
4: Permesso!
10: Dove ci vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
5: Ma lei è Zizzagnamen?
4: Sono Zizzagnamen! Piacere!
5: Facciamo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
4: Ma cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
5: Ma che puzza!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagna!
4: Lei si sente la puzza di lei.
5: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
4: Maia!
11: Vada fuori, maiale!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
5: Maledetto vecchio!
9: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
5: Era 2 piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
5: Grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
5: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
9: Non guardi me, io non ce l'ho.
5: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose, Zizzagnamen non fa queste cose qua!
5: Prendiamo quello del cadavere!
4: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo!
1: Sei un grande! Bravo Zizzagnamen, hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: benvenuti a una nuova puntata d'azione della Maremma di Squarto Brothers. Che siamo belli! Avete visto che sono calvo? Come ci comportiamo con il conto? Io penso alla Cina, voi alla volpe. Andiamo soldi alla bestemmia, che oggi ci sono un sacco di cazzi. Ma prima di Folgore sentiamola Sebastiana con le cose di internet degli Squarto Brothers. Sebastiana! Bella, brava, occhio alla pasti. Ma diamo subito il servizietto con la coppa magica, che siamo due. Pasti, che servizio!
1: È domenica mattina. Il signor Sebastiano Renematto, detto Bubu, per via della sua forte somiglianza con la celebre spalla dell'orso Yogi, sta coltivando la sua passione per i giochi di prestigio. Mentre il signor Renematto sta affinando la sua tecnica di estrazione del coniglio dal cilindro, avverte un forte odore di zolfo provenire dal pianerottolo e si precipita a curiosare.
0: Signore e signori, vedete che dal mio cilindro tiro fuori il coniglio! Ecco coniglio, signori! Clac, clac, clac, clac, clac, l'applauso finto che faccio io con la bocca! Ma che minchia è? Che è questo odore di zolfo? Arriva dal pianerottolo. Vado a vedere.
1: Renematto, detto Bubu, apre la porta di casa con timore e curiosità, ma non vede nulla e, rincuorato, torna in casa socchiudendo la porta. Ma al suo ritorno in casa, una tremenda angoscia lo attanaglia come se non fosse solo. Renematto va in bagno e si siede sul water.
0: Chi c'è nel pianerottolo? C'è una fuga di gas? Zitto, coniglio, stai fermo, coniglio, un attimo. No, non c'è niente. Vabbè. Ah, che bella scorreggia. Forse devo cacare. Vado a cacare, va. Tieni, coniglio, vai a mangiare la carota.
1: Renematto, detto Bubu, è seduto sulla tazza e sta serenamente sfogliando una rivista di magia, che, come abbiamo detto, è la sua grande passione. Ad un tratto, irrompe nella stanza da bagno il suo aggressore, che, senza lasciargli scampo, comincia a spingerlo con una forza sovrumana dentro la tazza del water. Renematto, che ha le gambe addormentate per via del troppo tempo passato seduto a leggere, non può nulla contro quella forza brutale.
0: Ah, che bello! Che sei? Che minchia vuoi? Che cosa vuoi da me? No, no, lasciami stare la testa! Lasciami stare la testa! Non mi volare dal water, ti prego! No, lasciami stare!
1: L'incredibile violenza con cui l'aggressore spinge Renematto, detto Bubu, spezza le ossa e fa sì che il busto del Renematto si infili inumanamente dentro lo scarico del water, lasciando fuoriuscire solo la testa. Fra dolori lancinanti dovuti alla spezzatura delle ossa, il Renematto vaneggia e il suo aggressore inizia a fare i suoi bisogni nel suo cavo orale.
0: Le ossa della braccia da coppo! Oddio! Mi spunta sulla capa della water! Che fai? Che stai facendo, bastardo? No, ma cagata a bocca, non ti prego!
1: Con la bocca ricolma di feci, il povero Renematto è praticamente soffocato, ma ciò che lo finirà sarà il fatale annegamento dovuto allo scarico del water, tirato dal suo aggressore dopo la cacazione. Non c'è scampo per detto Bubu. Affoga nel water, con le feci nelle fauci e il corpo incastrato nelle tubature.
0: No, no, no, non so nuotare con la testa! Oh!
1: Una fine orribile. Gli inquirenti brancolano nel buio e il coroner si è rifiutato di fare l'autopsia. Il povero Bubu verrà sepolto in una fossa biologica di un condominio di Cernusco sul Naviglio.
0: bene, che figa la serratura, che poi rimango basito. Che diciamo? Insomma, sentiamo l'opinione del nostro Carmelo Abate. Carmelo!
2: No, no, no, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo, Terone! Ma non stiamo per la terraferma, ricordiamoci che tutto funziona come deve andare, che poi divaga e così, mo dei Gigi e Sebastiana!
3: No, non chiama nessuno!
0: Brava, Formigine, andiamo a casa, che la zingara legge i cazzi! Io sono fiducioso, se dai che poi si impenna la cipolla che poi puzza la caldaia di Rimini, Pisa merda!

0: Buonasera, bentornati a Bestie, il programma di interviste della RAI, che sembra un podcast ma molto molto più costoso. Non indugiamo e facciamo entrare l'ospite di questa sera, famosissimo cantante e trapper, che in questi giorni è al centro dell'attenzione per via di un dissing con il finocchietto coi dentoni. Benvenuto a Tony F.
1: Bella bro, scusate se sono così figo, ma non ci posso fare un cazzo.
0: Belluccio, sei belluccio, l'unico problema è che sei alto quanto un cazzo e una bottiglia di shampoo.
1: Tony F può essere alto quanto cazzo gli pare bitch, e il resto del mondo che si deve adattare.
0: Bitch sarà tua madre.
1: Che fai dei incazzi? Vuoi fare un dissing?
0: Ma per carità, già ci avete abbuffato li coglioni tu e quell'altro nano con la bocca da ciuccio. Comunque, a proposito di dissing, quindi come va a finire quell'altro invertito pastrocchiato d'inchiostro coi dentoni e il 37 de piede?
1: Parli d'Ernano pettinato da sbirro?
0: Ernano? Senti a merda che se lamenta della puzza del culo. Vabbè, senti Tony, perché avete litigato tu e lo scoiattolo cialtrone?
1: Perché il topolino pastrocchiato mi è venuto a supplicare fare un feat con lui. Solo che a me fa schifo tutto ciò che lo riguarda e quindi l'ho sfanculato. Poi si è lamentato con un paio di post e allora ho impugnato il sacro microfono di Tony F e l'ho demolito con le mie rime. Poi, visto che non poteva avere il Tony F originale, si è fatto un fit core cosplayer di Tony F.
0: Stai parlando di Nicki Savage? O come cazzo si chiama?
1: Sì, quella merda di un copione del cazzo.
0: Senti Tony, ma tu che bestia ti senti?
1: Io mi sento un porco. Quindi metà maiale e metà divinità.
0: Tornando a Fedez, perché hai tirato dentro la faida anche la pasticcera?
1: Io non ho fatto un cazzo. È lei che mi rompeva un mondo di coglioni coi messaggi. Tra loro due c'è sta un disagio che metà te lo racconto.
0: Senti, perché è finita con Taylor Mega?
1: Ma rotto il cazzo. Tony F se stufa facile.
0: Come va con la tua attuale partner di lavoro, la cantante Gaia, con cui avete fatto il grande successo Sesso e Samba?
1: Ma rotto il cazzo pure lei. Tony F non ha partner.
0: Senti Tony, parli tantissimo del disagio dei giovani, delle periferie povere nelle tue canzoni, ma leggendo la tua bio mi sembra di aver visto che non vieni dai quartieracci. Anzi, hai avuto una giovinezza abbastanza agiata.
1: Oh, sono tutte fregnacce. Io vengo da una umilissima famiglia di gente con le pezze al culo dei parioli. Mio padre faceva il povero gioielliere.
0: Povero gioielliere?
1: E tutti i giorni si rompeva il culo per 5, a volte anche 6 ore al giorno a vendere Rolex.
0: Ma sei serio?
1: Mentre mia madre mandava avanti la villetta con la piscina.
0: Chissà che sforzi poraccia.
1: Io ho vissuto il degrado di andare a scuola accompagnato col Mercedes.
0: E già che schifo.
1: Ma non mi vergognavo, anzi tutto questo ha contribuito a farmi essere la divinità che sono oggi.
0: E già, proprio un'infanzia infame immagino. Senti Tony, un'altra domanda mi sembra obbligatoria. Ma tu perché non porti la maglietta? Che sorta di psicopatia vi accomuna a te e grattachecca tatuatino?
1: Tu metteresti una maglietta al Davide di Michelangelo?
0: Ammazza, ma ti piace così tanto?
1: Tony F è la cosa che mi piace di più al mondo. Pensa che quando scorro le mie foto mi viene duro. Se potessi mi clonerei per succhiarmelo col dito al culo.
0: Allora è vero che sei pure un po' froccio?
1: La carne non si butta, se mangia anche l'osso.
0: Sì, ma qui non parliamo dei filetti, ma dei cazzi. Vabbè, con sta stronzata, salutiamo il nano coi capelli da negro. Ciao, Tony F. Aspetta lì che faccio portare una scaletta per farti scendere dalla poltrona, così non ti fai male. Alla prossima puntata di Bestie.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Oh, merde. Prima che vi ficco le mani addosso, sentite sta stronzata di telefonata, mentre questi due terroni di Massimino e Giovannino cercano un bob per andare in montagna. E poi vi piscio. Dai dai dai dai che sono fatto.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto, ciao! Mi senti?
4: Sì, chi è?
3: Sono Giovannino, ascolta, devo prendere bob. Per la settimana che vengo a fare lì, devo fermarti bob per una settimana.
4: Ma a noleggio?
3: Aspetta un attimo. Cosa?
4: A noleggio?
3: Sì, a noleggio.
5: Che cazzo urlo?
3: E calma stai, senti.
4: Bisogna fare un altro numero, 88 48.
3: Ma vai a...
4: 45.
3: Ma ciucciami il cazzo, stai brava, ascolta quello che ti devo... Ma come cazzo parli? Dove cazzo sei, tedeschia? Sei... Dove sei tu?
4: Ma io sono alla Twil, Valle d'Aosta.
3: Minga, fighissimo, minga, sono venuto lì in lavoro. Senti un attimo, carogna bastarda. Allora, devo affittare bob.
4: Sì.
3: Cosa devo fare?
4: Devi fare un altro numero, 88, 48, 45.
3: Aspetta,
5: vai a urlare, che mi stai nervoso.
3: Stai calmo, aspetta che sarò io e mio cugino che dobbiamo venire con i parenti. Abbiamo preso tutto l'albergo lì.
5: Dai, ne sono fattissimo.
3: Pieni di soldi. Allora, dammi il numero, canaglia.
4: 48, 45.
3: Aspetta, vai piano. Sai che te la ciccerei tra la neve proprio.
4: 45.
3: Aspetta che sto a scrivere, stai calma, Vesuvia. Senti, ma ascolta un attimo, ma se andiamo in mezzo alla neve ti pigli a cappellate nella schiena, ci stai?
4: Ma è vicino alla funivia al noleggio.
3: Sì, ma io se ti porto anche vicino al noleggio dove c'è la pista.
4: Sì.
3: Ti faccio una ciucciata di tette. Ci facciamo anche la grolla, ti va bene?
4: Va bene, arrivederci.
3: C'è la figa Yeti te. Pronto? Bastarda!
5: Canaglia tedescata!
3: Minchia, mi ha fatto venire un'ansia che adesso mi devo andare a sciogliere, capito?
5: Mi ho pippato troppo!
4: Quanto mi ha costato?
5: Pronto?
4: Sì, ma non è questo, devi rifarlo.
5: Ma risponde nessuno, è sbagliato.
4: E sono andati a mangiare magari.
3: Il prefisso devi dare, bastarda! Oh!
4: Come?
3: Ciuccia canaglia, il prefisso, cos'è?
5: Anche il prefisso è il numero!
3: Ti devi muovere!
5: Oh!
3: Guarda che servizio di merda! Oh. E poi si lamenta che in montagna non ci va nessuno! Vaffanculo, va!
6: Oh,
5: saccagnato! Sono Massimo di quarto, mi serve un bobbo!
6: Scusi?
5: Sì, ti scuso, t'ho perdonato e adesso siamo di nuovo amici. Mi serve un... Sei bobbaio tu?
6: Noleggio sci.
5: Ma io ti ho chiesto se c'hai bob. Bob?
6: Sì, ne abbiamo.
5: Come sono fatto? Sono belli, sono quelli grossi che faccio personaggio sulle piste?
6: Sì, ci stanno anche due persone, sì.
5: Minchia, spacchi. Quanto costa?
6: Allora, al giorno le costa 8 euro.
5: Ma minchia, non è un cazzo. Te ne do 17. Però vieni con me.
6: Rosso con i freni e scivola sulla neve.
5: Che cazzo è l'indovinello? Ah, ho capito, il gabibbo che gli hanno sparato alla schiena. Allora ti do 17 euro per un mese e vieni con me a farti e a scendere le piste. Se no ti spacco. Hai capito, scemo di merda?
6: Va bene, scemo di merda.
5: Adesso arrivi, ti infilo le braccia negli occhi e ti tiro i piedi da dentro.
6: Va bene, dai, vieni.
5: Bastardo di merda, non so perché mi sei stato su cazzo subito, tedescaio del cazzo.
6: Non lo so, ma anche te non è che mi stavi tanto simpatico appena ho risposto, eh.
5: Però adesso vedi che sta cambiando. Voglio di spaccarti un bicchiere di birra in faccia e berti dalla testa proprio.
6: Va bene, va bene, vieni giù che ne parliamo.
5: Bastardo, va bene, spero che congeli. Adesso arrivo lì, mi prendo due bob, uno un piede, uno l'altro, e proprio ti prendo sulla schiena e vado fino a valle per spaccarti contro un albero.
6: Dai, vieni, che ti leggo, ti passo nella macchina insieme agli sci. Ti faccio
5: Madonna
6: la mia anche a te.
5: Sai che appena mi vedi ti cadono le dita delle mani dalla paura, proprio rimani solo con i palmi.
6: Basta che mi dai una mano a raccoglierle.
5: Bastardo di merda, va bene, dai, vengo a spaccarti tutto adesso, sto arrivando.
6: Dai, dai, ci vediamo.
5: Madonna, che voglia che c'ho, sto arrivando. Prepara i soldi.
6: Ciao.
3: Ma che tribunante è? Te ne do 17, basta che vieni con me sulle piste a spaccare. Ma che cosa vuol dire?
2: E quindi, anche oggi un cazzo? Ma perché non fate eutanasia con 30 grammi nel naso? Vi odio, fogne di merda. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Lombardia presenta Il Disco Retto, la tua dolce musica nel culo. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura, e il suo programmino di lettere d'amore.
2: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che fa passeggiare una famiglia di lumache sulla mia bella cappella lucida. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura, e come ogni sera sono qui con il tanga che mi spacca in due quella simpatica coppia di lupini che ho al posto dei coglioni per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra cara, carissima ascoltatrice pugilosa, ed è dedicata al suo amato Fuscello. Caro Fuscello, è ormai un mese che non ci vediamo, ma che tu ci creda o no, non sono ancora riuscita a cagare il tuo naso. Intendiamoci, non rimpiango affatto di avertelo staccato a morsi durante la mia ultima scenata di gelosia, prima di ingoiarlo sghignazzando con le fauci grondanti di sangue, mentre continuavo a pestare sul duro acciaio del carrello la faccia di quella lurida cassiera dell'S lunga che aveva osato chiederti se facevi la raccolta dei bollini. No, no, non mi pento di averti mangiato il naso. Vorrei soltanto che uscisse presto dal mio culo per poterlo coccolare e sbaciucchiare, amore mio. Ah, mio amatissimo Fuscello, lo so, sono stata dura con te. Sicuramente molto più dura del tuo cazzo, che a furia di prenderti a calci nei coglioni, ogni volta che guardavi un'altra, si è cicatrizzato insieme a quelle piccole, abominevoli polpette livide e pururente che tu continui a chiamare palle. Ah, ah, cieco, cieco, io dico, è davvero cieco l'amore. Perché nonostante quello sciame di orrendi parassiti, bicefali che bivaccano sul tuo minuscolo cazzo, intonando il silente necrologio alla modesta virilità che fu, io non esiterei neppure un istante a tornare insieme a te, amore mio. Credimi, perché la risposta sarà sempre una sola. Ti amo. Ti amo tanto, mio dolce Fuscello, ed è in nome del mio profondo, profondissimo sentimento che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra cara ascoltatrice pugilosa, dedicata al suo amato Fuscello, che continua così. Amore mio, mio dolce unico amore, mi manca tutto di te. La tua faccia così tenera e fragile, al gentil tocco del mio tirapugni d'adamantio arrugginito, che giorno dopo giorno, carezza dopo carezza, ti ha pian piano trasformato nel sosia di Freddy Krueger. Mi mancano le tue mani, quando erano... Mi mancano le tue mani quando erano ancora due. Mi manca la tua voce, stridula e femminata, sì, ma anche capace di lamenti così strazianti da mungere un lago di lacrime anche dal più duro dei cuori. Mi manca quando fuggivi di casa nel cuore della notte, inconsapevole che la pallottola che ti avevo sparato... Mi manca quando fuggivi di casa nel cuore della notte, inconsapevole che la pallottola che ti avevo sparato nella coscia per il tuo compleanno conteneva un rilevatore GPS. Ah sì... Mi manca proprio tutto, tutto quel che resta di te, dolce amore mio. Torna, torna da me, Fuscello mio, sono cambiata, te lo giuro. Questa volta, amore mio, ti faccio male sul serio. Hai capito, bastardo di merda, mezza sega, bastardo? PS, sei la cosa più importante dell'universo. Ed è per ficcarti bene in testa il concetto che voglio dedicarti un'altra dolce, dolcissima canzone d'amore.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Sti cazzi. Un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi.
3: Allora, noi non stiamo girando un film porno.
4: Sì.
5: Senta, regista, io ho usato una crema, mi è cresciuto di 3 centimetri la minchia, guardi qua.
3: Ma la rimetta dentro.
4: Hai visto?
3: Sì, magari telefonatevi, fatevi una videochiamata. Stavo dicendo, sì, prima di cominciare. Allora, noi non stiamo girando un film porno, stiamo girando una serie televisiva ambientata nel mondo del porno, che però non è porno, giusto?
6: Mi sono persa, chi è che lo devo succhiare?
5: A me!
3: No, è proprio quello, lei non lo deve succhiare, lei non lo deve tirare fuori e lei non deve inquadrare i buchi del culo.
4: Figa!
3: No, neanche la figa.
5: Scusi, però, scusi se mi...
3: Si può lavare le mani, però, lei, scusi, che gocciola del...
5: Non lo so. Però scusi, lui lo sa perché siamo amici. Ciao, ti ricordi?
4: Ciao, bello, sì.
3: Allora, ho detto telefonate.
5: Allora, però se io faccio l'inculata senza prima il pomeriggio, quello è secco.
4: Tra l'altro, se posso permettermi, il signore lì è uno dei più bravi inculatori che ho visto nella mia carriera.
3: Io l'ho letto anche sul curriculum, l'ho incorniciato, ma questo a me non
5: perché
3: me ne...
5: Io anche due zebre mi sono inculato.
4: Lui ha la pendenza testicolare che sfrittella sul fighino, che è una roba...
3: Due cose: uno, dopo essersi in c***o le zebbe poteva darsi una lavata perché ancora c'è puzza di savana. Due, stiamo girando una serie ispirata al mondo della pornografia che non è porno.
4: Allora posso fare una sequenza ispirata di buchi del c***o?
3: Sì, se vuole poi andare a fare l'elemosina ispirata alla realtà. Oggi giriamo porno fantasy, film in costume, sì. Ok? Un porno ambientato nel Medioevo, va bene?
4: Capiva, allora o leviamo la parola porno o mi fa inquadrare le tette.
3: Tette non ci sono, ci sono le armature.
4: La figa.
3: Ecco, no, la figa c'è l'armatura anche quella.
5: Senta, se vuole fare l'unicorno, io c'ho già il cazzo pronto.
3: Non te lasci dentro il cazzo, partiamo. Allora, ognuno in posizione, prego, vada Armeno.
6: A 90 io?
3: Sì, no, sì. No, lei adoro, cioè, sul cavallo come una mazzola.
7: Action!
4: Dai, che anche sul cazzo del cavallo.
3: Non deve stare sul cazzo del cavallo.
4: Ma che bazooka, figo.
3: Ho capito, ma non deve stare sul cazzo del cavallo. Deve stare, figurati.
5: Sul cazzo mio devi stare.
4: Parto dal cazzo del cavallo, poi tu mi scendi al cazzo di
3: quindi,
4: fuori.
3: Quindi quello è il cazzo.
5: Sì.
3: Io pensavo fosse con la lancia in resta, no, che dotazione ha.
4: Allora, io parto dal cazzo del cavallo.
3: No, lei parta dall'uomo sul cavallo.
4: Quindi dal cazzo dell'uomo sul cavallo.
3: No, l'uomo non si vedrà il cazzo perché ha un'armatura che lo...
4: Non lo mette di lato sulla sella.
5: Perché? Ma io ce l'ho troppo grande per stare seduto.
3: Del fodro.
5: Posso mettere di lato?
3: Costumi, troviamo un fodro per il cazzo di questo signore.
6: Posso tenerlo io in bocca?
3: No, sì. Lei è regina, scusi, non cominciamo.
4: Allora, la signorina mi sta sotto il cavallo?
3: No, la signorina sta sopra il cavallo anch'ella.
4: Sopra?
3: Sopra il cavallo.
4: Ah, non mi chiara la dinamica. Mai visto io
5: ma
4: una donna sopra
5: ma allora che il cavallo si incula me allora?
3: No, non ci sono inculate.
4: Chi si incula il cavallo?
3: Allora attenzione, non ci saranno inculate, ci sarà un cavaliere che sovraggiungerà.
4: Allora ho capito. Allora la signorina sta sopra il cavallo.
3: E la capra?
4: Sotto il cavallo. Quindi il cavallo si incula la capra?
3: No, chi ha detto? Chi ha parlato di una capra?
4: Lei mi ha detto della capra.
3: No, è la capra campa.
4: Allora io parto da dietro, dai coglioni del cavallo.
3: Ma perché lei c'ha questa fissazione dei coglioni del cavallo? Perché?
5: Scusi, però io non mi posso incula il cavallo perché
3: ma
5: prendo le malattie.
4: Ha ragione, dai, è una roba disumana.
3: Per favore.
4: Serpente?
3: Non vedo serpente in copione, scusi, mi faccia contare.
5: Eccolo qua il serpente.
3: No, questo è un cazzo, lo rimetta nel fodero del cazzifero. Allora. Da capo, lei arriva, sopraggiunge un cavaliere.
5: Sì. Ah.
3: Ser Artù, cavaliere della tovaglia a quadrattone, i suoi ordini, mia regina. E la regina risponde:
6: sfondami.
3: No, non si risponde, sfondami, la regina è la regina. E dice:
4: sentite, volevo chiedere una cosa.
3: Prego.
4: Ci sono bestemmie?
3: Al momento non lo so previste, non credo, si svolge.
8: Motore partito!
3: Ma perché parte il motore adesso che stiamo facendo la lettura copione?
8: Ho fame, andiamo, voglio andare a casa!
3: Ha fame, ecco, fame, allora. Dai. Scusate, il povero menomato ha fame.
4: Partiamo,
3: allora,
4: dai!
3: Partiamo, via! Allora, largo.
4: Via.
3: Cavallo
5: quindi
3: largo.
5: Lo rimetto dentro?
3: Sì, allora. Cavallo largo.
5: Cavallo largo.
7: Action!
5: Ser Artur.
3: Sì, no,
5: scusi,
3: no,
5: senza occhiali, io purtroppo.
3: Ma quelle sono le seghe però che la devastano. Ok, allora, Ser Artù.
4: Fategli mettere gli occhiali.
3: Ma quel malevare, scusi.
5: Io quando ho fatto Superman in c***a tutta l'Africa ce li avevo.
4: Sì, che ma bello quel film.
3: Telefonatevi come prima. Soltanto che quando si rimetteva gli occhiali era Clark Kent.
8: Che faccio? Fermo la pellicola.
3: Ma vede un po' lei. La pellicola? Perché sì. Abbiamo una pellicola?
4: Vabbè, siamo girando in pellicola.
3: Ma perché stiamo girando in pellicola? Che è dispendiosissimo.
4: Ma no, non gira più nessuno in pellicola, c'era un quintale.
3: Ma ho capito, ma giriamo in digitale, ci sarà un motivo perché nessuno gira più in pellicola, no?
4: Ma beh, chi ha sai farsi una sega tagliando le pellicole?
3: Ma non nessuno si deve segare con questa roba!
4: Ma lo dirà il montatore!
3: Ma l'unico che si farà una sega è quello che sviluppa la pellicola, che si piglia 1 milione di euro.
4: Quanto costa?
3: €1 milione al minuto.
4: Egidio, butta via la pellicola. Ecco, butta via il digitale.
3: Bravo Egidio. Allora,
8: motore vado. Partito.
3: Bravo l'armeno, via azione. Un attimo, ho detto azione, lei deve sopraggiungere, più di croppi.
0: Action.
5: Sera Artù, cavaliere della tovaglia a quadrettori, ai suoi ordini mia regina.
3: Se poteva far meglio, vabbè, la teniamo, sappiamo. Andiamo.
5: Io non sono abituato a parlare, io lo metto.
4: Lo so.
5: Al massimo
3: ma non lo squalleggi lei, un ignorante del merda, scusi. Da che parte sta lei?
4: Allora, troione, mettiti giù.
3: No, do al troione, no, la regina.
0: Action!
7: Ed è vero, come si narra, che una volta in prigione le ha infilato un alveare nel culo e le hai dato piacere utilizzando la lingua biforcuta di un serpente asciatico.
5: Negativo, sua grazia. Dopo aver portato la strega nelle prigioni, sono subito corso a salvare la duchessa Capezzonia dall'attacco di un orso.
0: Cut.
3: Accolga il cavaliere come meglio sa fare, prego.
0: Rolling, action.
7: Apro le gambe?
3: No, le tenga chiuse, che è anche okay. La sottana.
7: Tiro sulla maglia?
3: Non tiri su niente, rimanga vestita.
7: Va bene, dico la battuta.
3: Dica la battuta.
4: Sputa.
0: Action.
7: Oh, però, da cavaliere, gli schizzi delle sue valorose gesta sono giunti fino ai miei zigomi.
4: Adesso in goia, vai.
7: Oh, è vero, sì, come si narra.
3: Stop. Se lei si sovrappone, me parla sopra. Lei dice in goia, sputa.
4: Ma deve dare una mano alla ragazza.
3: Ma la ragazza deve dire 4 righe di merda. Un testo
5: Scusi, qui non c'è una scaldacazzi, perché a me mi si ammoscia.
3: Ma
5: però.
3: Non serve. Lei
4: è venuta prima la Fluffer, dove l'avete mandata?
7: Ero io, ma lo stavo ciucciando il regista.
3: Ma che c'ha il doppio ruolo questa? Ma chi ha fatto queste convocazioni? Lei è la regina pure succhia i cazzi.
7: No, lei è la mia gemella. Io sono la Fluffer.
4: Figo con la gemella un cavallo.
3: No, allora forse non
5: ci siamo. Io ce la faccio benissimo,
3: Perché lei ha 2 cazzi?
5: Sì,
3: come c'ha 2 cazzi?
4: No, nel senso, sono in fila uno all'altro.
5: Se le metti insieme di quelli normali.
4: Allora, ce l'ho io l'idea, regista. Mi permetta di darle un contributo.
3: Prego, dica.
4: Allora, la regina ha una gemella segreta che vive nel castello.
3: Sì.
4: Lui arriva a cavallo, la regina chiama la sorella, si fanno incuare dal cavallo e lui si incuore. Le due gemelle e il cavallo.
3: Io ho un'idea migliore.
4: Sì.
3: Pausa! Pausa! Chiamate la polizia, per favore! Giudiziaria, subito!
4: Mi è piaciuta?
3: No.
2: Sti cazzi, sti cazzi.
9: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
10: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
11: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
12: Che succede, Osceno?
11: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
12: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
11: Monitorando le mie telefonate.
12: Monitorando, che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
11: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
10: Osceni Lerci 2.
11: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
12: Rottermaio.
13: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
11: Nella villa del signor Rottermaio.
12: Maier.
11: Nella villa del signor Rottermaio.
12: Mario. Rottermaio.
13: Fargeria.
12: Mario che si è rotto. No?
11: Nella villa del signor Rottermaio.
12: Marien.
11: Rottermarien.
12: Rottermaier.
11: Oh, Rottermarien.
12: Maier.
11: Maier sei tu, è quella puttana de so.
12: Del signor Rottermaier.
11: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
10: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
11: Ma se sono così rasabondo...
12: Rasabondo?
11: Se sono così rasabondo...
12: Vagabondo.
14: Nauseabondo.
12: Nauseabondo e ripugnante.
11: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
14: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
12: Che è promessi sposo? Allora...
11: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
12: Nauseabondo.
14: Sì,
11: se sono così nauseabondio ripugnando.
12: Si sposa. Allora.
11: Ma se sono così nauseabondo.
9: nauseabondio.
12: Nauseabondo.
9: Sì, se sono così nauseabondio, ripugnante.

0: È che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
1: Di un reality show pornografico
0: di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
2: Figli di Troia. Figli di Troia.
3: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Psicoterodattili?
5: Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Meteoropatici.
3: Psicopatia. Psicoparia.
4: Psicoterapeutici.
5: No, terapeutici.
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: No, terapeutici.
3: Terapeutici.
4: Terapeutici.
3: Terapeutici.
4: Oh.
5: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
3: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
3: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
6: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
3: No!
6: Attento Nayace! Ajace Telamonio!
3: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa dice?
6: È l'Ajazzone!
3: Ajace
6: quello grosso, Ajazzone!
3: Ah, pagliaccio!
5: Provare per credere!
6: Esatto.
3: Sì!
6: Attento, sta venendo!
7: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
3: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
5: Di sfruttare la mia caparbietà. No, scusa, sono parole normali.
7: E camminando verso il tramonto, il giovane Froccio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
8: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
9: Ce l'ha fatto.
8: Ho sbagliato?
9: No, giusto.
8: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
9: No!
10: Lo Zodi 105.
11: Un progetto diabolico. Una vacanza da sogno. Il trasferimento di tutti gli elementi dello zoo in una villa pazzesca sul mare, a Miami.
12: In 4 minuti vi rendo di dipendenti. Gioco d'azzardo.
13: Quello, una partita a blackjack, 4 puttane, ognuna con un mazzo di carte nella che le sparano sul tavolo così, fradici. Io voglio giocare a blackjack, voglio l'asso di bastoni.
14: Ragazzi, è entrata una rappresentante.
13: Puttana!
15: Oh. Ciao Paolo.
13: Ciao.
11: In diretta 2 ore al giorno in radio e 24 ore su 24 su tutte le piattaforme social.
5: Allora, quanti soldi ci servono secondo voi?
13: 50.000!
16: Minimo 50.000.
5: Dollari 50.000.
17: Sì, 50.000. No, dollari, perché fai biglietti aerei, li fai da lì, spendi meno per voi.
5: Scusa, no.
16: Io non pretenderai che io venga in aereo.
5: Allora.
17: Tu non pretenderai che mi siedo dietro con voi.
16: No, ma io non vengo in aereo.
5: Come vieni?
16: Nel Marcavela.
5: Allora, dai, 50.000 ci serve villa. Quante stanze? Perché io ho messo

0: 10 almeno... persone.
1: Dai, due io.
2: No, io non vicino a Paolo che è russa.
3: Ah, è vero, anch'io.
1: Paolo, vedi, io voglio la dependance dove
3: Paolo
1: c'è la piscina.
3: La dependance vicino alla... Paolo è la dependance panzoni russatori di merda.
1: Secco bastardo arrivato.
4: Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, il grande zoo, il grande zoo, in diretta 24 ore su 24 da Miami. Il grande zoo.
0: La base è quella che riusciamo comunque in qualche modo a portarci a casa.
3: A estorcere.
0: Se ci arrivano più soldi, allora facciamo venire anche altri elementi del programma. E man mano aggiungiamo pezzi, quindi eventualmente mogli, figli e robe varie.
3: No,
0: okay?
3: No. Aggiungiamo puttane, droga, caviale.
0: Ok, meglio, bravo, era quello che volevo sentirmi dire. Perfetto. Allora, presenti.
3: Io.
2: Paolo,
3: allora,
2: tu devi dormire. Dove stanno i rastrelli?
0: Calcola che io già.
1: Ma madre, quella bastarda.
0: Allora, io già non costo un cazzo, nel senso che io sono già automobilizzato, moto d'acquato e vivo a Miami. Quindi già io sono un costo in meno, bravo, e non ho neanche il costo dell'aereo. Quindi possiamo.
5: Ma allora, scusa, se c'hai tutti questi soldi, che cazzo te ne fai dei miei amici con i soldi?
2: No, però lui toglie una quota all'investimento.
3: Ma esatto. Non sai fare la produzione di una roba.
0: Allora, Paolo Noyes.
1: Volo business per
0: zitto.
1: Due.
0: Zitto, no, Paolo Noyes. Poi
1: macchina Alizei. Decappottabile.
0: Sì, non ho niente.
2: Handicappottabile.
0: Paolo, Alizei, maestro, Pippo. Poi, ovviamente, Paolo più uno. Alizei, tu vieni senza nessuno.
3: Ovviamente.
0: Quindi, puttane. Quindi, più puttane.
3: Puttane asiatiche.
0: Maestro, genialo, più perché... P. Pippo, più P.
1: Cos'è P?
0: Puttane.
1: Ma va, a voi puttane allora.
4: Elementi indispensabili: mare, un parcheggio per la moto d'acqua di Paolo, piscina, un barbecue, puttane e alcol come se non ci fosse un domani. Il grande zoo.
0: Una donna ce la portiamo? Volete
3: Lucilla? No.
0: Cazzo, ci serve per le voci.
3: Ma poi ti imbarazzi, non puoi andare in giro a fare.
0: Ma che cazzo me ne frega a me?
1: Ti cago nel cuscino, Lucilla.
0: Lucilla.
3: Lucilla che la sventriamo.
2: È vero, però.
0: Lucilla più P, metto più puttano.
3: Lucilla più coltello ricurvo per sacrificio.
0: Quindi ci serve una casa per Lucilla uno, due, nappi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 persone, fai conto.
1: Però 10, almeno 11 stanze.
0: Allora, Lucilla economicissima. Poi Johnny super economicissimo. Pippo
6: bene, economicissimo, mi piace, va bene, su problema.
0: No, dai, almeno comoda, Pippo comoda.
3: Ma tu c'hai le gambe corte,
0: tanto, maestro, no? Business.
2: Ragazzi, c'è
1: Paolo guida
2: nella mia vita.
0: Alizei merda.
3: Sì, a me non interessa, io tanto dormo.
0: Paolo guida.
1: Io guido.
2: Ideali.
4: Una raccolta fondi per realizzare il sogno dello zoo e una seconda raccolta fondi per aiutare il mercato solidale.
1: Io due camere, perché la privacy mia di mia moglie che non dorme con me.
0: Ma no, due camere, puoi andare a fanculo, ti arrangi. Paolo,
1: oh, scusa, puttana tua madre.
4: Paolo Noyes, Fabio Alizei, il maestro Herbert Ballerina, Pippo Palmieri, Johnny, Lucilla, la Puccioni e la Chicca, né il grande zoo. Il grande zoo, presto, se troviamo i soldi, su Radio 105, in collaborazione con il mercato solidale.
3: Depilata, mi piace.
0: Lucilla, ti fai la sgrillettata in webcam, bam.
1: No, prendiamo la pistola sparacazzi e lei si veste da orso pecorino.
3: No, la macchina quella col coso che va avanti e indietro.
6: No, il massaggiatore quello, bellissimo il massaggiatore.
1: No, io salto sulle bottiglie aperte la sera quando sono ubriaco. faccio la rana col culo di fuori sulle bottiglie. No.
7: Lo Zoo di 105.
8: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
9: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
8: Nella scena di oggi, il dottor Fanti e il dottor Stronzo discutono di cose medichesi quando sono interrotti dalla dottoressa Vaccini, preoccupata per un paziente molto particolare.
9: Dottor Stronzo, la sindrome da acrocefalo polisindattilia di tipo Pfeiffer è rara, ma questo caso presenta chiaramente un'iperlasia surrenalica congenita. È davvero affascinante.
1: Concordo,
9: No, però Totò non è un film con Totò.
1: Sono fan
9: di chi?
1: Di Totò.
9: È morto da un secolo. Non c'è Totò, ma Parbacco non c'è. Lasciamo stare, appunto, Pepino, tutti.
1: Deve essere il mobbing che sta subendo con
9: Deve essere il morbing che lei ha. Prego.
1: Concordo, dottor Fanti, però non possiamo trascurare la possibilità di una distosossisosi cledocraniale. Anche la sindrome di McCune a Cannamanu Anna
9: è lo stesso.
1: Potrebbe essere una diagnosi corretta.
9: Senta, scusi. Io lo so che potrà...
1: Io l'ho detto all'inizio che non è molto credibile come medico.
9: No, potrà sembrarle strano che dopo tutto questo tempo io continui a coltivare dell'ottimismo. Ma lei, nei giorni precedenti, quando le è arrivato questo foglione, perché non si è letto la distosi cledocraniale? Veda un po' lei, non lo so, deve dire.
1: Pensavo fosse una cosa segreta, comunque un copione, non deve girare.
9: Sì, ma lei lo deve leggere!
1: Sono autorizzato?
9: Deve imparare! La sindrome di McCune-Albright.
1: Anche la sindrome di McCune-Albright?
9: No, Albright.
1: Ma io sono dalla
9: parte... Cambridge, immaginavo.
1: Inglese pure.
9: Faccio Oxford.
1: Ok. Anche la sindrome di...
9: La sindrome. ma qua non se ne viene a capo.
1: Concordo, dottor Fanti, però non possiamo trascurare la possibilità di una distosi cleidocraniale.
9: Cleidocraniale.
1: Una distosi cleidocraniale.
9: Cleido...
1: Una distosi cleida...
9: No, non scimmiotti. Cleidocraniale.
1: Una distosi cleidocraniale.
9: Disostosi.
1: Disostosi.
9: Sì.
1: Sì.
9: No, disostosi.
1: Sì, sì.
9: No.
1: Ah?
9: Disostosi.
1: Sì.
9: Sì.
1: Sì.
9: No, dico sì, lo dica lei, disostosi.
1: Sì, sì.
9: No, sì, sì.
1: Eh?
9: No, sì, sì.
1: No, sì, sì.
9: Disostosi.
1: Sì.
9: Cleidocraniale. Prego.
1: Disostosi cleidocraniale.
9: Sì, ma no, senza, se non me legge la parte prima, non è che posso fare lo spezzatino io a montaggio.
8: Nella prossima puntata di Doc.
10: Colleghi, ho un caso urgente. Un bambino con un pene di 20 cm a riposo. Dobbiamo operarlo subito per ridurlo alle dimensioni normali. 2 cm.
8: Un bambino con un cazzo spropositato crea stupore, invidia, tanta invidia fra i medici.
10: Non capite? Il cazzo del bambino è grosso il triplo di quello di mio marito.
8: Una soluzione a dir poco drastica e pareri confusi.
9: Sta pompettando il pene, dottore. Ma perché gli pompetta il pene? Non pompetti il pene!
11: Me l'ha insegnato mio padre quando ero piccolo, glielo facevo sempre.
1: Wow.
8: Questo e molto altro in Doc. Medici senza cervello.
10: Rilassarmi? Non posso rilassarmi quando c'è un bambino che gira per l'ospedale strisciando la cappella sul pavimento.
8: Doc, prossimamente su canale Gna Gna Gna 1.
12: Radio 105.
7: Lo Zodi 105.
4: Radio 23 centimetri presenta La zecca.
13: Tutto il resto è gioia.
14: Allora, ci segnalano che il comune di Civitanova Marche ha realizzato degli addobbi luminosi che ricoprono delle palme che, una volta illuminate, assomigliano a dei peni che eiaculano. Allora, io vi consiglio di andare su Google, cercate Civitanova Marche luci, cercate i risultati per immagini e effettivamente vi rendete conto che gli addobbi di questa città delle Marche, una volta accesi, sembrano dei cazzi che indaghiamo presso i cittadini di Civitanova Marche questa mattina per sapere se sono contenti di questi cazzi luminosi che addobbano la loro città e soprattutto se li sembrano in linea con il Natale. Via, cominciamo a chiamare, via.
15: Dica.
14: Buongiorno signora, io volevo parlare con lei delle luminarie di Natale.
15: E qual è la domanda, mi scusi?
14: La domanda è questa, queste luminarie sembrano dei peni che eiaculano, se ne è accorta?
15: Fanculo, tu e tua madre.
14: Pronto, un altro dai.
16: No, l'ho vista, no. Ma chi, cioè,
14: sembrano, secondo lei, sembrano dei cazzi che eiaculano? Cosa ride? Cosa ride? Che cazzo ride?
16: Sembrano dei cazzi.
14: Sì, dei peni che eiaculano.
16: Ah, non lo so.
14: Come non lo sa? Lei ha il pene? Lei ha il pene?
16: Come no?
14: Sì, ha mai eiaculato dal pene?
16: Certo.
14: Adesso faccio un parallelo tra la scena a cui ho assistito personalmente e le decorazioni natalizie della società.
16: Il Natale è una gran minchiata. Il Natale è inventato per fare spendere soldi alle persone.
14: Sì.
16: E basta, le feste fanno.
14: Ho capito, ma c'è anche chi ci crede.
16: E poi vedi che fanno? Fanno i cazzi e li mettono sugli alberi.
14: Fanno i cazzi e li mettono sugli alberi. Secondo lei è una cosa sensata, è una cosa intelligente da fare.
16: E ormai che cosa c'è di intelligente? Ormai. Non c'è più un cazzo,
14: sì,
16: intelligente.
14: E cosa possiamo. Oh. Dica, cosa possiamo mettere nel presepe allora? Al posto del bue e l'asinello, cosa mettiamo?
16: Nel presepe?
14: Dica. Sì, dica.
16: Mettiamo quei porci dei politici, mettiamo a Renzi che fa il bambinello.
14: Renzi che fa il bambinello nel presepe, poi?
16: Certo, poi mettiamo la Madonna che la fa. Aspetta.
14: Non lo so, se io fossi lei sarei molto attenta a parlare della Madonna.
16: No, il problema sai qual è? Che è tutta una gran minchiata, capisci?
14: Cioè, sì, ho capito. Ho
16: preso per il culo da una vita.
14: Ma cosa c'entra? Cosa c'entra?
16: È tutto un business. Ma... Ok, questo è tutto un business.
14: Sì, ma cosa c'entrano i politici con il Natale? Cosa c'entrano? Cosa cazzo c'entrano?
16: I politici ci guadagnano e ci rubano ogni giorno.
14: I politici guadagnano sul Natale. Mi spieghi come fa il politico?
16: Tutto, i politici guadagnano.
14: Mi dica, sì.
16: Tutto.
14: Mi dica.
16: Che i politici sono dei grandissimi pezzi di merda, sì. Fanno parte della massoneria e sono dei porci.
14: Ma cosa c'entra questo con il Natale?
16: Veramente che cosa fanno?
14: Cosa c'entra con i cazzi? Cosa c'entra con i cazzi luminosi che cosa c'entra questo per il Natale? Cosa c'entra?
16: Non lo so, abbiamo sforato.
14: Lei non sa di cosa sta parlando. Lei, secondo lei, i politici hanno messo dei cazzi che eiaculano per fottere la gente a Natale. Lei è baccato nel cervello, è un pazzo.
16: Oh.
14: Lei celebra qualche festa? Lei celebra qualche ricorrenza? A parte il suo genetriaco?
16: Ah, vabbè, il compleanno.
14: Il compleanno il suo compleanno è la merda. Adesso
16: no,
14: io per...
16: il compleanno no.
14: Sì, quando ricorre il suo compleanno? Dica.
16: L'1 marzo.
14: Il primo marzo. Bene, il primo marzo io le vengo a cacare in giardino. Le faccio trovare una scultura di feci nel suo giardino per celebrare il suo compleanno. Sarebbe contento?
16: Ma che cazzo c'entra? Il mio compleanno è sacro. Che cazzo me ne ho fatto?
14: È sacro.
16: Natale?
14: Allora il suo compleanno è sacro, il Natale no.
16: Va bene,
14: se ne vada a fanculo, dai. Se ne vada a fanculo. Ci vediamo il primo marzo, sì, che le vengo a cacare in giardino, dai.
16: Grazie.
14: Sì, arrivederci. Torna in Transilvania, dai. Un altro.
17: Il cazzo luminoso ficca tu in culo. Tu.
14: Se li ficchi in culo lei, è la sua città, cosa me ne frega a me?
17: Ma che me ne frega a me? Ma mi piace,
14: ma lei è orgoglioso, dei cazzi luminosi, dica.
17: Ma vaffanculo.
14: Ma vaffanculo lei e i suoi alberi di Natale a forma di cazzo, forza, un altro.
17: Beh, tutto, non è che sto sempre faccato per girare. C'è poco tempo, girarsi, dica la verità.
14: Senta, scusi, lei sta masticando le ginseng o sta parlando? Perché non capisco cosa dice.
17: Ci ho passato qualche volta, però io adesso non sono di preciso che forma è, com'è.
14: Sì. Sa che ho sentito Mini Pimer frullare in modo più comprensibile. Non capisco che cazzo dice. Lei è in grado di parlare la mia lingua, sì? Nanno. Veniamo dallo stesso pianeta, sì. Lei è di Ork? Ma vaffanculo, te e Mork, vai. E Mindy pure. Dai. Sentiamo il comune. Proviamo a chiamare il comune, dai.
18: Sì, pronto.
14: Sì, pronto. Comune di Civitanova Marche.
18: Buongiorno.
14: Buongiorno. Senta, i nostri ascoltatori ci hanno segnalato un'anomalia sulle illuminazioni natalizie della vostra città. Pare che queste illuminazioni siano quantomeno ambigue. Le risulta?
18: Io sono il centralino, io non sono una di queste cose.
14: Ho capito, va bene che non conta un cazzo, l'ho capito anch'io che lei non conta un cazzo. Mi fa parlare con qualcuno che...
18: Grazie molto.
14: Grazie.
19: Sì, dica.
14: Buongiorno. Senta, alcuni ascoltatori ci hanno segnalato che le luminarie di Natale di Civitanova Marche sono quantomeno ambigue.
19: Ma io sono il centralino, come può parlare?
14: Con chi posso parlare per segnalare il fatto che queste luci di Natale del comune di Civitanova Marche sembrano dei cazzi che eiaculano? Con chi posso parlare?
19: Sì. Non lo so.
14: Non lo sa. Lei è al centralino e non sa.
19: No, perché...
14: Cosa? Ma lei sta correndo, che fa? Se sta masturbando?
19: L'ingegnere, non so.
14: L'ingegnere?
19: Sì.
14: L'ingegnere non so.
19: Mi passi l'ingegnere,
14: Sì, mi passi l'ingegnere, grazie.
19: Pronto?
14: Ingegnere?
19: Sì, un attimo,
14: Sì, ci hanno segnalato che le luci di Natale della vostra città quest'anno sono ambigue come forma. Le risulta?
19: Sì, ho constatato anch'io questo dato.
14: Ma uno normale c'è lì dentro, scusate, abbiate pazienza, ma una persona che parla in modo normale c'è al comune di Civitanova Marche o no?
19: Vai, passa la cartapenna?
14: Mi passa la cartapenna?
19: No, la cartapenna lei?
14: Sì, volendo sì, perché?
19: Io ho il numero di telefono
14: No, ma aspetti, scusi, ripeta cosa ha detto perché non ho capito che cazzo dice. Mi passa chi? Cosa?
19: L'ufficio turismo.
14: L'ufficio turismo.
19: Sì.
14: Ecco, sì, mi passi l'ufficio turismo, dica.
19: Ah, 0733.
14: Lei non è l'ingegnere?
19: No.
14: Se sente? Dica.
19: Ah, signor 0733.
14: 0733?
19: 13.
14: 13. Terno. Quaterna?
19: Buongiorno.
14: Sì, lei non è ingegnere, ma manco il professore, ma se questo era il centralino del comune di Civitanova Marche, tu immaginati i tecnici. Allora, veramente, dopo questa chiamata al comune di Civitanova, con tutto il rispetto per i marchigiani che amo, adoro, sono persone meravigliose, però, se questa è la gente che lavora in comune, ok, non mi sorprendo che le luminarie siano una forma de cazzo, ok? Perché queste sono teste de cazzo che non c'hanno voglia di fan cazzo, e quindi le luminarie sono perfettamente coerenti. Un applauso al comune di Civitanova Marche. Bravo.

0: Radio 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tata scala!
4: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive un'altra cosa con la crisi.
5: Ma porca. Skywalker!
3: Aiutami, tata Skywalker!
2: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran zia!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
8: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
2: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
8: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo starà qua dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora ucciderò io, Altado Skywalker, quello figlio di Anakin!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, farete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, questo è uno scherzo che ironizza su preconcetti sbagliati e sul campanilismo di una società degli anni 80 che fortunatamente non esiste più. Ricordiamo che nello zoo abbiamo tutti origini meridionali, quindi fatevi una risata e fanculo ai mangiapolenta.
2: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Pronto?
4: Sì, buongiorno.
3: Sì, salve, scusi se la disturbo. Io dovrei recarmi presso la vostra rivendita di ortofrutticola, sì, per acquistare dei prodotti.
4: Sì.
3: Sì, però volevo prima sincerarmi che aveste i prodotti che mi necessitano, insomma.
4: Si dica.
3: Cioè, le spiego. Siccome io ho una sorta di avversità gastrica per i prodotti provenienti dalla zona meno produttiva del paese, diciamo del sud Italia, insomma, voi avete prodotti ortofrutticoli solo del nord? Cioè tipo, non so, la pera Kaiser, la melinda?
4: Sì.
3: Cioè, ma la frutta la tenete...
4: Quando viene qua ci chiede la provenienza e non glielo diciamo.
3: Sì, no, nel senso che per me è importante perché mi fa un'acidità,
4: sì,
3: la roba dei terroni mi fa acidità. Voi avete per caso, cioè, ma mi serve una persona del sud Italia oppure gente, diciamo, gente che lavora onesta?
4: Gente che lavora onesta.
3: Sì, dico, cioè non avete terroni?
4: No, ce n'è qua, quanti ne vuole?
3: Aia, cioè nel personale voi utilizzate anche i boscimani?
4: Sta chiedendo delle cose un po'...
3: che può risultare un po' particolare come chiamata, però...
4: Quasi un po' razzista, però...
3: Cioè, guardi che... Io sono Brambilla da 7 generazioni, quindi...
4: ma a me non mi interessa.
3: Questo lo comprendo. Però a me interessa che il meridionale non mi abbia toccato la frutta.
4: Allora forse conviene andare al supermercato almeno lì.
3: Là non ho assolutamente sicurezza sulla provenienza.
4: Lì è sicuro, bravo.
3: Senta, ma il fatto che lei mi sta facendo un po' il Leonida dei 300, non è che lei è meridionale?
4: Mi sta facendo il...
3: Leonida dei 300, la sento che sta difendendo l'etnia.
4: No, ma io non sono un...
3: Lei è terone?
4: Io? No, non glielo voglio dire.
3: Ah, ho capito, sento un po' di Pulcinella nel modo di fare, cioè...
4: Ho capito.
3: Allora!
5: Mi ha messo giù il meridionale. Non so più. È lo scostante, è il Pulcinella, è lui. Non ce la fa, non resiste, deve essere prepotente. Lo aggredisco.
6: Pronto?
5: Ehi, terone, come hai usato a mettermi giù la corretta? Pronto? Ehi, terone!
6: Quel scornacchio di Napoli!
5: Che schifo di lingua stai parlando! Io vengo
6: coglione.
5: Lì...
6: Coglione!
5: Vengo lì, ti sfondo il muso con un pugno!
6: Coglione! Coglione a tre corna da qua a New York e da New York qua!
5: Sei un terone!
6: Uè, polentun de mer, faccio di ciol! Coglione a sette orecchie. Pederasto, ricchione e faccia di cazzo.
5: Pronto?
6: Sì.
5: Perdoni, mi ha messo giù la cornetta, mi ha fatto trasformare, mi sono innervosito. Il terone.
6: Ho capito.
5: Purtroppo sono stato esposto a delle radiazioni.
6: Sei stato esposto a quella puttana di tua madre.
5: No, però se fa così io poi mi ritrasformo, diventa una discussione.
6: Sì, quella puttana di tua madre che si trova a buttare nel buco del culo. 7 volte.
5: Non li sopporto! Non è colpa mia!
2: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Lo Zodi 105. Wonderland.
7: In questo Wonderland verranno utilizzate voci di Marco Mazzoli ricreate con l'intelligenza artificiale. Ma non riusciamo a capire perché non riescano a essere riprodotte fedelmente. Queste sono le voci originali di Marco.
8: Ma ho capito, ma dal momento in cui, insomma, non sei uno chef, ti sei buttato in una cucina molto complessa.
7: E ora vi facciamo sentire come l'intelligenza artificiale le ha clonate.
8: Ciao, come stai? Mi chiamo Marco. Marco Mazzoli. Come mi sto arrapando. Allora ci vediamo dopo. Bella puttanazza.
7: Una merda colossale. Questa cosa è incredibile. Come mai? Ma perché? Puttana la maestra. Anche quelli di Geopop si sono posti questa domanda. Ma Wender se ne fotte e utilizzerà comunque le voci di Marco per chiamare i transmilanesi, iniziando da Consuelo, la bestia senza pelo.
8: Come mi sto arrapando.
9: Pronto?
8: Ciao.
9: Sì,
8: come stai?
9: Tutto tesoro.
8: Mi chiamo Marco.
9: Ciao Marco, io sono a Milano.
8: Sì.
9: Invia voice blue.
8: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.
9: Esatto, perché lavoro, sì, sono transasiatica.
8: Tu mi sviolini?
9: Va bene.
8: Quando posso venire?
9: E dimmi tu quando puoi passare, tesoro, basta che tu mi avvisi.
8: Vengo subito.
9: Prima di arrivare. Ah, ok, va bene.
8: Sì, va bene.
9: Sì, sì, sono in via di torno. Vorremmo distruggerci.
8: Senti, a me piacerebbe iniziare facendomi strappare i peli dell'uccello.
9: Sì, sì, va bene.
8: Non vorrei essere volgare, ma mi faresti anche il di dietro?
9: Come, come?
8: Tu hai anche dei cazzi di gomma?
9: Posso, ce l'ho anch'io, sì, o se no ti scopo io.
8: Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello. Ah! Sì, gli picchiami la faccia!
9: Va bene, dai.
8: Come mi sto arrapando.
9: Ok.
8: Mi piace farmi chiamare Roberta.
9: Va bene, quindi se vorresti passare e quando sei già in zona o
8: sì,
9: nella via, come se vorresti passare subito, allora mi chiami quando sei già qui, tesoro, e poi preparo. Intanto sono qui pronta.
8: Te lo faresti succhiare?
9: Come?
8: Te lo faresti succhiare?
9: Sì, certo, tesoro. Allora vieni comunque, dai, ciao.
8: Come mi sto arrapando.
9: Va bene, ciao.
8: A Milano sono le 3 del pomeriggio.
7: Adesso verrà chiamata Patrizia che con il cazzo ti sevizia.
10: Oi, pronto?
8: Ciao,
10: pronto?
8: Come ciao. Stai?
10: Bene, bene, tu?
8: Mi chiamo Marco.
10: Ciao Marco.
8: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.
10: Sì.
8: Io sono a Milano.
10: Ok, anch'io.
8: Vorrei venire da te. Quando posso venire?
10: Anche adesso.
8: A me andrebbe bene anche oggi. A che ora?
10: Quando vuoi, sono sempre a casa.
8: Dimmi. Vengo subito.
10: Va bene.
8: Se vengo mi tiri dei pugni forti nei coglioni.
10: Ok.
8: A me arrapa tantissimo raccogliere la plastica da per terra vestito da Pippo Franco.
10: Va bene.
8: Tu fai tutto?
10: Sì, faccio tutto.
8: Ma mi faresti anche il di dietro?
10: Certo, come no.
8: E poi mi piace tantissimo fare la posizione del violinista.
10: Cosa?
8: Che sviolinata.
10: Come?
8: Sono uno speaker e mi piace dire l'ora e la temperatura mentre lo faccio. Per esempio, in questo momento a Livorno ci sono 23 gradi.
10: Va bene.
8: Tu hai la spara, cazzi di gomma?
10: Sì, ce l'ho, fa tutto.
8: Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello.
10: Va bene.
8: Ah! Sì, gli picchiami la faccia! Per il prezzo non ci sono problemi.
10: Va bene.
8: Guarda, mi sto arrapando che non puoi capire.
10: Buono.
8: Ti va se mentre lo facciamo tengo le Golden Goose?
10: Perché? Poi no.
8: Come mi sto arrapando. Wender, sto arrivando a spaccarti la testa, cretino. Ah! Sì, gli picchiami la faccia!
11: Radio 105.

0: Pasqua!
1: Dimmi cosa.
0: E prima del matrimonio va fatta una festa per il ragazzo, per la ragazza.
1: Amma fa la dia nubilare.
0: E la dia al celibato.
1: Allora, per la dia al celibato di pensare che sono classico, proprio coppo classico.
0: Ah, dice la birretta.
1: Come
0: buttare?
1: È buttare, la dia al celibato se ne sanno, è buttare.
0: Ah, scusa un attimo, ma e poi sposa la figlia mia.
1: E va buiato.
0: E la sera prima va buttare.
1: A zoccoli proprio la dia cilipati per andare a masi.
0: Ma va a fanculo.
1: Niente zoccoli.
0: Ma niente zoccoli, no.
1: E che ci vogliamo alla dia?
0: Un pagliaccio.
1: Un pagliaccio.
0: Nu suonatore di fiabe.
1: Ma la dia cilipati. Hai se sai sposare, mica devo partire per Oz.
2: Pronto?
0: Mi scuso, avremmo necessità di intrattenere gli sposi con, diciamo, durante i festeggiamenti, nel prefesteggiamento, con delle attività di intrattenimento.
1: Ride. A trovare un pagliaccio, perché primariamente avevamo pensato alla zoccola, che lei è proprio per andare mai su fatte la 10.
0: Pronto? Che sta ridendo?
1: Ma perché ridi? Scusa,
0: signorina.
1: Ah, vieni un po'.
0: Signorina.
1: Oh, ridi un coppo cazzo.
0: Ehi, zoccolone. Mula.
1: Schifo, buchi.
2: Numero privato.
0: E ridi.
1: Ma perché ridi?
0: Ma ridi perché siamo napoletani. Ehi, abbiamo organizzato un matrimonio.
2: Ma guardi, ha sbagliato numero, ma sicuramente.
1: Ma perché, scusa, no, non è attività animatorie?
2: No, non è un'attività animatoria.
1: Cioè, no, altri, noi abbiamo cercato l'officina delle feste.
2: Ci chiamiamo l'officina delle feste, ma non facciamo.
0: Ma non fate le feste?
2: Sì, no, non le facciamo. Vendiamo le cose per le feste.
1: Che vendete?
2: E quindi le consiglio di chiamare qualcun altro.
0: Ma che vendete per le feste? La cocaina?
2: Guarda, aspetta, le passo mio marito.
0: Pronto? Pula.
1: Solito.
0: Ha fatto la pernacchia.
1: No. E pirito, scusa, lei ha piritato.
0: Ha fatto la pernacchia.
1: Ha fatto un pirito, un pernacchia.
0: Poi, strunzo. Bucchi.
1: Oh, fratello, cazzo.
0: Poi, spaccim. Ehi. La bocchina è mamma.
1: Uscizze, padre. Ma vieni un po' che la maleducazione che sta in giro, però, Cioè, si chiama...
0: non ci sta più professionismo.
1: Si chiama l'officina delle feste e non vai ci venire le feste. Chiamate l'officina, ro cazzo.
0: Scusa? Fate feste fate feste guard.
2: Sì.
1: Ehi.
0: Sì. Allora, avremo l'esigenza di organizzare, diciamo, un intrattenimento ludico con qualche attività durante il matrimonio stesso degli sposi medesimi.
2: Sì.
1: Allora.
0: Anzi, ci siamo arrivati. Però.
1: Ah, ma voi, allora. Vam Druan dei pagliacci.
0: Pagliacci.
1: Giocolieri. Saltimbang.
0: Giocatori di carte.
2: No.
0: E prima stava sì, e mo no. Sì o no?
2: No, noi siamo una room escape. Noi possiamo organizzare una specie di caccia al tesoro.
1: A caccia al tesoro, che
0: è stato pirati.
1: È bello, su fatti ai pirati,
0: che sei barba nera.
1: Ma il tesoro che cos'è?
2: No.
1: Ma ritengo a pucazzi, che è il tesoro?
2: Allora, questa è una caccia al tesoro che ha per tema una storia di spionaggio e bisogna arrivare al fondo e disinnescare una bomba.
1: Ah, è bello, si disinnescare la bomba. L'ha fatta la comunione Marietta.
0: Sì, ma là la bomba era vera.
1: Ah, è vero.
0: Ma è tipo Gomorra? Perché siamo appassionati.
2: È una storia di spionaggio.
1: È necessario leggere.
0: Qua sta il problema, signori, che metà degli invitati non ha la seconda elementare.
1: L'altra metà nemmeno la prima.
2: Però magari avranno un po' di tematica in questi argomenti.
0: Ma non si possono fare disegni.
2: Sì.
0: Ma fate solo caccia al tesoro voi. Ma ci avete anche il pirato.
2: Il?
0: Pirato.
1: Pirate.
0: Pirate, quello che con coppa pappagallo, gambe di legna.
2: stavo dicendo che è una caccia al tesoro sulla storia di uno storia di spionaggio. È l'unico gioco che abbiamo da portare in giro.
1: Ma si possono portare le pistole? Si spara.
0: No, perché se uno fa la spia si spara.
1: Giustamente.
0: Viene sparato la spia.
2: Tra di noi
0: ci
2: potete fare quello che vi pare.
0: Ma allora facciamo un passo indietro. Allora,
1: a due punti.
0: Allora bisogna fare la festa del matrimonio e poi alla fine ci spariamo.
1: Scusa,
0: e poi viene uguale al matrimonio di Concetta.
1: Purtroppo matrimonio e Concetta entrate che si cami tra le attrici affacciatemi da degli invitati. Però non era una roba di spionaggio, era una roba di camorra.
0: Ma vi sto zuccolo!
1: La giuritta, vuol fare l'addio celibato e la pigliare il soldo. Se la fanno scopare.
0: Faccio io che ho un metodo.
1: Ci mancherebbe, dai sì.
3: Pronto?
0: Uè, zoccola!
3: Ciao, dimmi.
0: Ma ci staresti per un addio al celibato di un ragazzo che si sposa?
3: Ma scusa, puoi parlare un po' con calma perché non ti capito?
0: Non mi ha capito, deve essere più meridionale di noi.
1: Sì, sì, forse è calabrese lei. È musicista. Pronto?
0: Faccio io che c'ho il metodo.
1: Vedi, si state troppo diretto. Ma facci io che ti
0: muovo. Ma vigile urbano, quello chiamo. Uè, vigile!
1: Ho capito, però che lì si è sentito toccato nel profondo.
0: È una professione.
3: Pronto?
1: Uè, Bucchin!
3: Ah, dai, non chiami, rompe.
0: Ah,
1: visto.
0: Effettivamente.
1: Quando uno tiene il metodo.

0: Lo Zoo di 105.
1: In questo nuovo episodio di Wonderland verranno utilizzate le voci tratte da un film che Wender acquistò una mattina del 1997 in un'edicola a Sesto San Giovanni. Il film in questione è La Villa del Piacere, dove il protagonista, un particolare personaggio, un pene gigante, è guidato da Jürgen nella sua ricerca di Helga. Alla fine la trova e se la Ora, la voce del protagonista verrà utilizzata per chiamare le persone a casa. Ascoltiamo.
2: Pronto?
3: Che culo aperto che hai.
4: Chi è?
2: Ma dimmi, ma da dove sei diavolo stai telefonando?
3: Helga!
2: Non sei manco con caspacchini, sì!
3: Fammi impazzire!
2: Mamma mia, va, manca lì!
3: Oh!
1: Wender, non puoi farti trattare così. Presto, inserisci la funzione vendetta e vai a spaccare il culo a sta pazza bastarda.
5: Vendetta!
2: Vendetta!
5: Vendetta!
2: Pronto?
3: Godi.
2: Ma sei scemo, sei stupido!
3: Brava piccola!
2: Ma sei a casa di riposo, hai capito?
3: Poi succhialo ancora!
2: Ci sei rimasto qui! Se vuoi la tua compagnia, anche a te ci vai!
3: Girati! Prendilo, prendilo!
6: C'è Jürgen! C'è Jürgen! Corpo Jürgen!
7: Pronto?
3: Che culo aperto che hai!
7: Pronto?
4: Chi è?
7: Che chiama? Chi è che ci cerca lei?
4: Ah, Fanuber, bene! Venga, entri, maggiore!
7: Come?
4: Allora, caro Fanuber, è in forma, maggiore?
7: Non ho capito.
4: E ha voglia di incularsi la signorina Helga, Fanuber?
7: Mamma mia.
4: Bene.
6: E c'è

0: Sì.
1: Che culo aperto che hai.
0: Sì.
2: Rosso.
0: Ma vaffanculo.
3: Anche questa vecchia mangia calze. Merita di essere chiamata ancora una volta.
0: Chi è?
1: Che culo aperto che hai.
0: Ma vaffanculo.
3: Ora, per poter fare la prossima chiamata, verrà utilizzato il telefono a forma di gufo di legno. Uno scontro epico. Jürgen contro Arnaldo. Siete pronti? Andiamo.
4: Un attimo solo che sto finendo una cosa. Arrivo subito.
5: Bene.
4: Con chi parlo?
5: Chi è?
4: Chi è, lo dico io, chi è?
5: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore.
4: Maggiore di cosa?
5: No.
4: Maggiore di cosa?
5: Allora, caro Fanuber,
4: guardi che ha sbagliato numero di telefono.
5: È in forma, maggiore?
4: Qui non c'è nessun maggiore. Lei ha chiamato casa Lorenzo.
1: Che culo aperto che hai.
4: Tu hai il culo aperto, figlio di puttana.
1: Ti piace, eh?
4: Ma vai a cagare, stronzo. Brutto pervertito. Ora sai che faccio? Chiamo subito i miei amici vigili e ti faccio venire a prendere, ovunque tu sia.
5: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
4: Madonna mia, ma cosa devo sopportare io?
1: Sì.
4: Ma tu senti questo qua?
1: Tira così,
4: ma lei è un maniaco!
1: Adesso voglio che tu lo succhi. E poi te lo infilo dentro.
4: E io come un coglione ho cambiato pure numero di telefono.
1: Cosare dalle palle.
4: Michele! Michele, stai molto attento, perché sono tornato a casa mia e da qui non mi puoi sfuggire. Io dal mio balcone posso vedere tutto il paese. Sono come un faro. Hai capito?
1: Sì, spompina.
4: Quella zoccola di tua madre. Tu sei un'associazione a delinquere. Pezzo di bastardo.
1: Ora ti
4: Michele!
1: Lo sento.
4: Michele, negli anni 90 avevo una macelleria. Sentimi bene, Michele. Aprivo le carcasse in due. Con un colpo solo.
1: Godi.
4: Godo spaccandoti il cranio.
1: Sto per
4: Michele, ti rendi conto che stai rischiando lo scuoiamento? Michele, ho saputo che hai i capelli rossi, con la faccia da cazzo.
5: Bene.
4: Proprio così. Posso diventare un investigatore, lo sai questo? Lo sai? Basta, Michele. Sei riuscito a farmi perdere la pazienza.
1: Elga.
4: Stavo iniziando a fare l'anatra di legno per il negozio di scarpe.
1: Elga.
4: Ora ti vengo a prendere.
1: Elga.
4: Mi tocca uscire di casa per catturarti.
1: Vai.
4: Scappa, Michele, scappa dal paese. Michele, ho il fucile che mi sta fissando.
1: Vai, prendilo.
4: Ora ti faccio sentire.
1: Prendilo.
4: Vado in balcone e sparo un colpo verso il cielo.
1: Vai.
4: Così potrai sentire il suono della paura.
1: Vai.
4: Un attimo che lo carico. È un po' che non lo uso. Si è inceppato. Aspetta che... quella stronza me l'ha lasciato in veranda e si è un po' arrugginito.
1: Quel bel culone.
4: Ma porca troia, è completamente... Ecco, funziona! No! Ho preso la mia macchina!
5: Bene.
4: Ma porca m***a!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Questa volta sono cazzi, ma cazzi grossi, perché si è rotta la porta di cemento del bunker, che nasconde lo zio Peppino, Massimino e Giovannino, dovranno trovare un muratore che lo venga a tirare fuori, perché c'è già puzza di zolfo.
3: Buongiorno, risponde la società di...
4: Pronto?
5: Guarda!
4: Pronto?
5: Già, voce satanica che c'hai. L'imbesaedile, i muratori, scasciare tutto.
4: Chi è che parla?
5: Sono Massimo di Quarto. Sei India, commendatore, non sei muratore tu.
4: Ma non ti riconosco, sai?
5: E meno male, è una cosa incredibile. Perché mi devi riconoscere? Mica siamo mai visti in qualche night?
4: No, mai.
5: Non so, frequentavi Williams in Piazzale della Repubblica?
4: Mai frequentato.
5: Sei mai andato a puttane al Williams? Magari
4: mai, mai, mai, mai, mai.
5: Magari ti ho venduto qualche grammo di coca.
4: Ma non penso.
5: Non pippi, no. Allora come facciamo a conoscerci?
4: Non lo so, mi dica lei. Cosa le serve?
5: Mi dica lei, come i carabinieri, fantastico. Senti, ascolta, scusa se mi sono abbastanza veloce, però è una situazione di emergenza. Sono qua con mio cugino, che siamo in garage.
4: Sì.
5: Il garage, noi siamo qua a Quarto Giaro. Conosci Quarto Giaro?
4: Sì, sì, so dove.
5: Perfetto. Allora, noi abbiamo un garage dove... Come te lo faccio a spiegare? Dove nostro zio...
4: Sì.
5: Che è calabrese, no? È venuto a trovarci un po' di anni fa e lui praticamente vive in un posto del garage. C'è una botola, è un bunker che si è bloccata la porta pneumatica. Non è che giusto a giusto mi mandi una squadra per smontare tutto, perché è due giorni che non esce.
4: Mi spiace, ma non possiamo mandare nessuno, perché non è di nostra pertinenza quel tipo di attività.
6: Cosa vuol dire pertinenza?
4: Non ci occupiamo di porte pneumatiche piuttosto che elettromeccaniche.
6: Ma è fatta tutta, cioè praticamente...
5: Ma io la voglio scasciare.
6: In cemento.
5: Non è che la voglio mettere apposta, tanto fai con...
4: Ma comunque non è un lavoro
5: partire,
4: che può
5: mio zio, deve andare in Germania,
4: interessarci
5: quindi.
4: In ogni caso, vi ringrazio.
5: Ma
4: della richiesta.
5: Ti fanno schifo i soldi, come funziona la situazione?
6: Ma aspetta, tu, ma hai fatto mica la voce del gladiatore?
5: Ma tu che sei, Massimo Decimo Meridio, tu?
4: Ne ho fatte due di voci del gladiatore.
6: No.
4: Due.
6: Fammene una, vai.
4: Va a fare in culo, ciao.
5: Bellissimo, guarda il film di No Baffi. Ma va a fare in culo, era rivolta a noi?
6: No, è la battuta del film, quella versione inglese, in Italia non c'è.
5: No, perché era un attimo che con la lingua ci facevi i lasci delle scarpe.
1: Tamarri.
7: Pronto?
5: Oh, sai che ti saccagno? Ti insacco come i guanti.
7: Non ho capito.
5: Ti saccagno, io ti saccagno, ti spacco. Come ti sei permesso di mandarmi a fare in culo?
7: Ma chi sei, scusa?
5: Sai che la prossima volta che mi mandi a fare in culo ti stacco gli occhi, le metto sulle dita e faccio la marionetta con la mano.
7: Ma chi sei?
5: Ammazzo. Tu sei quello di prima che mi ha mandato a fare in culo o sei il suo vassallo, vassore, come si dice?
7: Scusa, no.
5: Cosa hai detto?
7: Ascolta, io non ho parlato con nessuno oggi.
5: Ah, allora tu sei lo schiavo, quello che mi ha risposto prima del capo. Allora ti passo Giovannino, scemo di merda, aspetta.
6: Scemo!
7: Chi sei?
6: Sono Giovannino, scemo. Ascolta.
7: Ma chi è Giovannino? Ma scusa, chi è Giovannino?
6: Ma che cazzo te ne frega? Ho visto il numero, t'ho chiamato, non mi conosci, scemo.
5: Ma questo è l'operaio di quello di prima che ci ha mandato a fare in culo.
6: Sto scemo. Senti un attimo.
7: No,
5: sbagliato. Oh, sta parlando mio cugino che ti tiene una bottigliata di te.
6: Se butti giù, sto cazzo. Scemo.
5: Ah, ma sai che mi ha fatto il nervoso?
6: Adesso lo spacco.
2: Nella prossima puntata.
7: Tanto.
5: Sono qua.
7: No, sì.
5: Sto parlando io.
6: Stiamo cercando il muratore per fare il lavoro.
3: Chi è Giovannino?
1: Tamarri.
0: Radio 105.
1: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
8: È bellissima.
1: Vai, dai!
0: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
9: Madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartelletto, cosa mi avete dato?
10: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
9: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
11: Uno scarabeo stercorario.
9: Scarabeo scargolare?
11: Ma che scarcolare?
10: Stercorario.
9: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
11: Stercorario.
10: Stercorario, quasi.
9: Sterco. A che ora arriva? Le 3:30, tu cazzo qua?
10: È fuori orario, sì.
9: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo sterco orario?
11: No, è sterco orario.
9: Fammelo leggere, chi ti ha morto? Dov'è?
11: Sterco orario.
9: Sterco orario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo sterco orario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
9: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
10: No, padron Froch, aspettate! Ho sentito un rumore!
9: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
10: È un'enorme arachide!
9: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
10: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
9: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
12: Eppure salata in superficie.
9: Eppure insalata in superficie. Guarda.
12: Che? Eppure salata in superficie.
9: Eppure insalata in superficie.
12: Non insalata.
13: Che cazzo è?
9: Eppure salata in superficie.
12: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
9: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
14: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
15: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
16: No, ma cosa stai dicendo?
15: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
16: Sauro.
15: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga per
13: no,
15: la vita.
13: No, non è lava, è...
16: Sauro.
15: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
13: no,
15: la vita.
13: No, non è...

0: Ravensburger Terapia.
1: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
2: Fiore Amaro. Fiona, un cantante.
3: May. Fiona May.
1: Fiona May.
2: Fiona.
1: Fiona May.
2: Fiona.
1: Fiona May. Forrest Gump.
3: Gampa. Gump.
2: Gump.
1: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
4: Facile. Dovete ripetere tre volte pimpiripettenusa, pimpiripettepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
5: È facile, sei intuitivo.
1: Allora, pimpiripettepam.
2: Ma chi? No, Tom Pim.
1: Allora, oh. No. Animaletto. Pimpiripettepettenusa.
2: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
1: Pimpiripettenusa.
2: Pimpiripettenusa.
1: Pimpiripettenusa.
3: Pimpiripettenusa.
1: Pimpiripettenusa.
3: Pimpiripettepam.
1: Pimpiripettepam. E pili stu cazzo e metto qua.
2: No, Ravensburger Terabithia.
1: Ravensburg della vita.
2: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
1: Ravensburger.
2: Ger.
1: Ravensburgen. Pimpiripettenusa. Pimpiripettepam. Pam. Ravensburg Terabithia.
3: Non è Ravensburger Terabithia.
1: Ravensburg.
2: Ger.
1: Teraviba.
2: No, Teravibra.
1: Teravita.
2: Teravita.
1: Oh, Ravensburgent.
3: Ravensburgent.
1: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
6: No, no, non è Ravensburg. Non è...
7: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
8: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
2: A morte il monarca.
1: Anche voi.

0: Ciao stronzoni, c'è questo mio amico che si chiama Stefano di Brescia, che sono 2 anni che cerca di farsi restituire la macchina sotto sequestro. Ci sta perdendo veramente la testa. Fatelo soffrire, è un coglione garantito. Ciao!
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Mannaggia. Pronto? Mi scusi, il carabiniere di Carpenedolo?
2: Sì.
3: Senta, mi perdoni se la disturbo. Io ho una vettura da sequestrare.
2: Sì.
3: Non le è arrivato ancora nulla? È arrivato qualcosa? Una raccomandata?
2: No, non mi è arrivato proprio nulla.
3: Ecco, infatti, immaginavo.
2: Ho la patente e tutto, ma sto aspettando.
3: Sì, sì, no, infatti la chiamo perché, come lei sa, forse non l'ha saputo che abbiamo avuto un problema con un piccolo incendio in cenciale.
2: No, non ero conoscente.
3: Va bene, comunque sono bruciato il CERD e praticamente abbiamo soltanto dei dati sommari risalenti alla sua pratica. Incredibilmente ci manca addirittura il cognome dell'intestatario del veicolo. Ci risulta soltanto uno Stefano, che dovrebbe essere lei.
2: Stefano
3: Cotter. Eccolo qua. Infatti era un nome straniero.
2: Il veicolo intestato. No, il veicolo intestato a me.
3: Mannaggia la miseria. La vettura è una Mercedes Benz?
2: No, una punto.
3: Minchia, Ed, che cazzo è sta macchina? Un attimo solo, scusa, mi può attendere in linea un secondo?
2: Sì.
3: Di Giovanni?
4: Sì.
3: Allora, la vettura di quello che Stefano, che adesso ho scoperto, cerca la pratica, si chiama? Perché dobbiamo cercare tutto a mano, mi scusi, abbiamo gli archivi.
4: Maresciallo, io qua c'ho Romina Stoiler.
3: Tu spiegami, che cazzo c'entra adesso? Romina Stoiler con Stefano Cotter, non si assomiglia neanche il nome.
4: Insomma, io i dati, quelli è andato bruciato, io questi c'ho. Io ho una.
3: Lei ha una. La macchina per casa è intestata una certa. Romina?
4: Stoiler.
3: Romina Stoiler?
2: No.
3: No.
4: Ma è una Mercedes?
3: Non è una Mercedes, è una punto.
5: Allora, aspetta, io c'ho una punto.
3: Aspetta un attimo, te la passo a te, così io mi spiego altre cose.
5: Va bene, eh.
3: Allora, mi le passo un collega, così almeno posso risolvere un attimo questa questione. Va bene, signor Stefano?
2: Sì.
3: Sì, attende lì.
1: Round 2.
5: Pronto?
2: Sì.
5: Attilio Fizzonati. Io qui ho un appunto 1003 XP255 RF.
2: Sì, un attimo.
5: Può venire lei?

0: Sì, piuttosto meglio di persona a sto punto.
1: Infatti, è un casino.
2: Scusate un attimo, riusciamo a avere il numero di targa dell'autovettura, così facciamo una verifica sui fascicoli che abbiamo cartacei ancora rimasti?
3: Ho capito, puntato, però se non abbiamo la persona fisica con i documenti di riconoscimento non possiamo rilasciare il documento.
1: Facciamo tutto quando viene, va.
3: Chiedi i documenti, allora, carta d'identità, codice fiscale.
1: Ok, allora, signor Fizzonati, prendiamo...
0: Sono per Stefano io.
1: No, lei è Attilio Fizzonati.
0: No, sono Hunter Stefano.
4: Gliel'ha passata l'altro appuntato del... Non è... Io allora, io ho Romina Stower, ma non...
3: No, me ne frega un cazzo Romina Stower! Allora, ragazzi, Stefano!
1: Lei è Romina Power. Felicità. Stower, come cazzo si chiama?
4: No, io ho Stower.
1: Stower, allora, lei è Romina Stower.
0: Se vuole vengo in caserma e...
1: Sì, ma se non mi dice chi cavolo è lei, come faccio a fissare?
0: Stefano Hunter.
1: Un attimo che scrivo.
3: Devi venire alle 5.
1: Stefano Hunter. Può recarsi alla caserma oggi alle 17? Minchia, le 17 è un quarto d'ora. Ah, ce la fa? Stefano andrà alle 17. Benissimo, deve portare un documento di identità ancora in corso di validità.
3: Patente, anche la patente.
1: La patente, il libretto della macchina, se ne ha una copia. Ha una copia del libretto della macchina?
0: Adesso guardo, tarderò 5-10 minuti perché sono a piedi.
1: Guardi, tanto qua c'è una confusione, non si capisce niente.
3: No, devi venire in macchina.
1: Ma scusi, non può venire in macchina, giustamente mi fa notare il collega.
0: Se ho il dissequestro del veicolo, verrei anche in macchina.
3: È stato sequestrato!
1: Ma il veicolo è sequestrato!
0: Sì.
3: E per quale motivo è stato sequestrato? Che ancora non gliel'ho chiesto.
1: Allora è quello della rapina, lei! È quello della rapina, quello che hanno usato la macchina su...
5: Round 3.
0: Pronto?
2: Sì, salve, mi scusi, la chiamo dal comando dei carabinieri di Bergamo. So che c'è stata un po' di confusione. Stiamo cercando di risalire alla sua autovettura per lo sblocco. Lei riesce a venire più o meno, insomma, tra 10 minuti, un quarto d'ora poi, una volta che mi dà il numero di targa?
0: Sì, provo. Di K.
2: Di come Domodossola?
0: Sì, K di... non lo so.
2: È un appunto della Fiat, giusto?
0: Sì.
2: Allora, ok, perfetto. Adesso, noi purtroppo la pratica non ce l'abbiamo, però dall'ufficio di amministrazione mi dicono che lei deve, per sbloccare l'auto deve versare 28.000 euro.
0: Non credo proprio.
2: Vuole fare con la carta di credito o preferisce magari, non so, con un assegno? Può fare anche un bonifico bancario, se preferisce. La sento...
0: Perché dovrei pagare 28.000 euro?
2: La multa è più le spese del processo e tutta un'altra serie di conti che le farò vedere appena lei arriva qua. Oppure, se vuole pagare un po' meno, lei deve gridare, io ascolto lo Zodi 105.
0: Ma è quello stronzo di Mazzoli?
5: You win!
0: Del cazzo, non avete niente da fare proprio.
1: Grande Romina Power.
0: Ma che cazzo di coglioni.
2: Gridalo, grida che ascolti lo Zodi 105, vai.
0: Sì, ascolto lo Zodi 105.
2: Bravo, ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Un bacio, ciao.
0: Ciao.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Wonderland.
0: Wonderland.
2: Ci siamo. Siamo tornati con un nuovo Wonderland, con le voci di Marco Mazzoli. A questo giro ha inserito nuove voci di Marco nel sistema operativo dell'intelligenza artificiale. Sentiamo.
3: Inserimento voci di Marco Mazzoli.
4: E lui ha predetto che arriverà un'onda gigantesca. No, ma sei un genio, veramente.
2: Sentiamo ora se l'intelligenza artificiale le ha clonate nel modo giusto.
3: Ricreazione voci di Marco Mazzoli con l'intelligenza artificiale. Voci ricreate.
4: Qua! Yeah! Yuppi duo! Super weekend! Splash!
2: Anche oggi una merda incredibile. Ma non è possibile. Ma Wender se ne sbatterà ancora e utilizzerà questa nuova versione di Marco Mazzoli 4.0 per chiamare i rivenditori di barche.
5: Pronto,
4: buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Inculati in merda. Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
5: Dica.
4: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Sono quello con il taglio di capelli da angioletto delle chiese. Volevo un'informazione.
5: Dica, dica.
4: Io ho una moto d'acqua e ho visto che un mio collega ha una barca strana e ci può agganciare la moto. La vorrei anche io.
5: Una barca?
4: Mi scusi un attimo. In questo momento a Limbiate c'è il cielo nuvoloso e la temperatura è di 19 gradi. Più tardi saranno le 4. Eccomi, dicevamo?
5: Lei vuole una barca dove si può agganciare la moto d'acqua?
4: Sì.
5: Sì, ma noi non vediamo questo tipo. Noi siamo un cantiere nautico che facciamo manutenzione sulle barche, basta.
4: Ho sbagliato, ma chi ho chiamato?
5: La c***a.
4: Cavolo, mi spiace. Aspetti un attimo. E adesso il nuovo disco di Conan Gray con Lonely Dancer. Qua! Yeah!
6: We're lonely dancers. Join me for the...
4: Sa, io sono uno speaker e devo dire ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie.
5: Benissimo. Davvero?
4: Dicevamo.
5: Quindi, che noi non vediamo questo tipo di imbarcazione, quello che sta cercando lei. Noi non ce l'abbiamo.
4: Quindi le mi conferma che non ha le barche?
5: No, non vendiamo quel tipo di barche.
4: Scusi, ma io ho cercato sul motore di ricerca e scrivendo barche da tamarro mi è uscito il suo di numero.
5: Barche da tamarro per persone tamarre, ma noi non abbiamo una clientela di tamarri.
4: Aspetti un attimo. Giornata incredibile a Milano dopo questa settimana della Fashion Week. Per parlare con noi in diretta, 342 41 15 105. Splash! Dicevamo.
5: Dica.
4: Per esempio, in questo momento nella tangenziale di Torino si è ribaltato un tir di maiali e stanno correndo ovunque.
5: Quindi?
4: Ma la temperatura esterna è di 20 gradi. Lei vuole fare una dedica?
5: No.
4: A chi la dedichiamo la nuova di Vasco Rossi? Trauma cranico?
5: Trauma cranico?
4: Sì.
5: Ma se vuole mio marito. Quindi?
4: Volevo un'informazione.
5: Che informazione?
4: Io ho una moto d'acqua e ho visto che un mio collega ha una barca strana e ci può agganciare la moto. La vorrei anche io.
7: Cos'è questo? Sono scherzo.
5: Chi è questa pazienza?
7: Ma non lo sanno. Scherzo.
5: Arrivederci.
4: Uè, figa!
7: Ciao.
4: Ok, ciao, stronzona. Yeah!
8: Buongiorno.
4: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Sono quello sempre al centro in TV che ha i capelli di merda. Volevo un'informazione. Io ho una moto d'acqua e ho visto che un mio collega ha una barca strana e ci può agganciare la moto. La vorrei anche io.
8: Ho visto un suo collega che ha una moto d'acqua che ha una barca strana.
4: Sì.
8: Ah, quelle che si mettono sic davanti alla moto d'acqua.
4: Sì.
8: O moto, o barca, o anche tender.
4: Esatto, proprio quella. Mi scusi un attimo. In questo momento a Limbiate c'è il cielo nuvoloso e la temperatura è di 19 gradi. Più tardi saranno le 4. Eccomi, dicevamo?
8: Ma è uno scherzo?
4: Sa, io sono uno speaker e devo dire ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie.
8: Ma dai!
4: Ho sbagliato, ma chi ho chiamato? Aspetti un attimo. E adesso il nuovo disco di Conan Gray con Lonely Dancer. Qua! Yeah! Yuppie-duo!
8: Dicevamo. Ma veramente Radio 105?
4: Sì.
8: Ma sul serio?
4: Quindi lei mi conferma che non ha le barche?
8: No, ce le abbiamo e come?
4: Scusi, ma io ho cercato sul motore di ricerca e scrivendo barche da Tamarro mi è uscito il suo di numero.
8: Sì, ce le abbiamo anche da Tamarri, sì, certo. Come no? Come la vuoi, fucsia?
4: Aspetti un attimo. Ristorante da Antonio. Solo pesce fresco tutti i giorni. Pranzi di lavoro, cene e grande novità. Arriva il karaoke. Prenota la tua cena al 335 4040. Allegria. Splash!
8: Ma ogni quanti minuti bisogna fare lo slogan del meteo o del fashion Milano?
4: Per esempio, in questo momento nella tangenziale di Torino si è ribaltato un tir di maiali e stanno correndo ovunque.
8: I prosciutti?
4: Ma la temperatura esterna è di 20 gradi! Notiziation! Yeah, yeah! Lei vuole fare una dedica?
8: Ma ascoltami... Ma si sente...
4: Sì.
8: Quando è che posso sentire la conversazione su Radio 105?
4: Lo sai che ora mi hai rotto tre quarti di minchia? Vuoi solo apparire e quindi... Fanculation!
8: Ciao ragazzi!
4: Ok, ciao stronzona! Yeah!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Perché due storie?
3: Ma sempre le storie qua, uè, due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Papà Castoro, Papà Castoro, raccontaci una storia.
6: No, lasciatemi in pace che sto cucinando le anfetamine. È buona questa.
5: E dai, Papà Castoro, non fare il figlio di puttana. Raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore.
6: Come figlio di puttana, uè? Va bene, dai, adesso vi racconto una cazzo di storia.
5: Evviva!
6: Allora, senti, questa storia si intitola La lepre e la tartaruga. Allora, senti, c'era una volta una tartaruga che incontrò una lepre e ci disse: uè, Africa, scommetto che riesco a batterti in una maratona. La lepre accettò e si misero a correre veloci come quando ti stai cagando nelle mutande.
5: E poi
6: ehi, basta cazzo, subito questo e poi. Allora, arrivati al primo chilometro, la lepre era in vantaggio. Allora la tartaruga ci disse: uè, Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola. La lepre accettò e si mise a correre su una gamba sola.
5: E poi
6: silenzio. Arrivati al decimo chilometro, la lepre era in vantaggio. E allora la tartaruga ci disse: uè, Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola e con un dito nel culo. La lepre accettò e si mise a correre con una gamba sola e dito nel culo.
5: E poi
6: silenzio. Allora, arrivati al ventesimo chilometro, la lepre è in vantaggio. E allora la tartaruga disse: uè, Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola con un dito nel culo mentre ti fai la sega. La lepre accettò.
5: E poi!
6: Ehi, basta qua, Al prossimo e poi vi metto il c***o negli occhi. Allora, arrivati al trentesimo chilometro, la lepre è il vantaggio. Allora tartaruga ci disse: uè, Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola con un dito nel c***o mentre fai la sega. E urli: sono una puttana, sono una puttana! E la lepre accettò.
5: E poi!
6: Cazzo dell'occhio!
5: Aia!
6: Così impari! Allora, arrivati al quarantesimo chilometro, la lepre è in vantaggio. Allora tartaruga ci disse: uè, Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola con un dito nel culo mentre fai la sega. E urli: sono una puttana, e ti prendi a schiaffi in faccia da sola. E la lepre accettò.
5: E poi!
6: Aspetta! Allora, arrivati al 41esimo chilometro, la lepre è in vantaggio. Tartaruga ci disse: uè, Africa, scommetti, non riesci a correre su una gamba sola, il dito nel culo, la sega. E urlare: puttana, mentre ti schiaffi in faccia e ti vomiti addosso. E la lepre accettò.
5: E poi!
6: E senti qua, alla fine la lepre vinse la maratona tagliando il traguardo su una gamba solo, dito nel c***o, sega, schiaffi in faccia, urlare che era puttana, vomita addosso. La tartaruga è arrivata seconda e disse: brava lepre, hai vinto. Come premio puoi farmi un buon p***o alla vittoria. E la lepre le fece il soffocotto, no? Finito.
7: Ma scusa, Papà Castoro, qual è la morale della favola?
6: La morale della favola è che se incontri una lepre puoi farle fare che cazzo che ti pare. Va bene, dai, ciao bella, ciao.
8: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son Pappone. Estrema unzione, io sono resuscita.

estrema unzione. Io sono resuscitato, sono Leon. Auz, pure papa dovevo diventare. Yeah.

0: bastardi, vi passo un babbo di minchia che è un capolavoro. Dunque, lui si chiama Alfredo, è uno schifo di uomo taccagno come pochi. I suoi genitori novantenni hanno un mini market nel mio paese e lui sta tutto il giorno alla cassa a scaccolarsi e a puzzare di tavernello. Fategli uno scherzo bastardissimo. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signor Alfredo? Salve, sono della Miao Food. La chiamavo perché ci è tornato
1: in...
2: Miao Food, sono cibi per gatti. Il food per i, per i gatti.
1: Ma non ho bisogno.
2: No, in realtà qua ci è tornato indietro un ordine che ha fatto lei col mini market.
1: Con chi?
2: Allora, a noi risulta...
1: Ho fatto neanche un ordine io. So neanche cos'è la Miao Food.
2: Scusi, ma lei è completamente ubriaco, è la mia sensazione?
1: No, se c'è che sei fuori di testa.
2: No, io la chiamo perché
1: ho
2: un contenzioso.
1: Come si permette di dirmi che sono ubriaco?
2: Perché io ho un contenzioso con il suo mini market per un ordine di 2 tonnellate di cibo per gatti che è stato mandato. È
1: 2 tonnellate?
2: Lei l'ha ordinato, mi perdoni, anche noi sembrava un po' strano come quantitativo. Comunque la sua voce...
3: Stupendo, stupendo.
4: È bellissimo. Round 2.
1: Pronto?
5: Sì, pronto, signor...
1: Chi è?
5: Allora, senta, la chiamo, ovviamente avrà parlato poco fa con uno dei rappresentanti...
1: Sì, adesso basta, 2 tonnellate, ma quanto mai ho fatto a sognare Salemate?
5: Signor, ehi, porco, ti metto le mani addosso! Round
1: 3. Pronto?
5: La sto chiamando dallo studio legale, forse non ha capito, signor... Qui parte la denuncia, eh? Glielo dico proprio.
1: Denuncia di cosa? Non ho fatto niente io.
5: Allora, intanto lei porti rispetto, mi scusi, sono un avvocato laureatissimo, la chiamo cortesemente, gentilmente per cercare di risolvere un problema suo.
1: Allora che lei?
5: Io cosa, mi scusi? Cosa?
1: Porti rispetto. Quello là di prima mi ha detto che ero ubriacolo e non è vero.
5: Allora, mi scusi, signor, io non è che rispondo di ciò che dicono i miei clienti. Il mio cliente ha detto, guardi, lo chiamo prima io per cercare in via bonaria di risolvere un problema. Non è colpa né mia né del mio cliente, del mio assistito, se lei ordina cibo per gatti a quantità industriali e poi...
1: Io non ho ordinato niente.
5: Allora, stia calmo intanto perché non c'è da sbraitare.
1: Ecco, Nathar.
5: Allora, signor... Lei a Grezzago ha un mini market? Ha fatto un acquisto per cibo per gatti?
1: No.
5: Okay.
1: Non è un mini market, è un negozio normale.
5: Va bene, comunque i suoi genitori magari l'hanno fatto, può verificare?
1: No, non l'ho fatto perché sono qua solo io. E poi devo fare 2 quintali. Ma
5: mi scusi, ma mi si
1: è
5: mette
1: una barzelletta?
5: Ma sarà anche una barzelletta per lei, ma mi scusi, io ho un cliente che viene qua e mi dice: guardi, ho un problema, ho questo. Tra l'altro il camionista è ancora per strada con un camion carico di cibo per gatti, puoi immaginare la situazione. Siamo alla follia, signor
1: Cogni. Scusi. Chi l'ha ordinato? Niente,
5: lei.
1: Nessuno.
5: No. Lei l'ha ordinato? No. È una roba, ha ragione poi a infuriarsi il mio cliente, il signor Sottile.
1: No, io ho ragione a infuriarmi, perché no, è una bufala quella roba qua. Io devo ordinare due quintali di robe per i gatti, ma sta scherzando?
5: Ma che ne so io di quello che fa lei, ma mi scusi, ma se lei va a comprarsi 8 kg di prosciutto o che ne so io, si compra 7 scatole di preservativi, io non è che posso controllare, io ho un cliente che è infuriato perché c'ha un camion carico di cibo per gatti da consegnare al suo negozio e lei l'ha rifiutato, mi scusi.
1: Per forza non l'ho mai ordinato.
5: Io sono qui, ascolto, le ripasso al cliente, mettetevi d'accordo, troviamo una soluzione bonaria, altrimenti vi porto in tribunale e poi lì sono spese. Va bene?
1: Ma mancava questo. Round 4. Pronto?
2: Allora, signor...
1: Io non ho ordinato niente.
2: Ma mi perdoni, ma io qua ho un ordine fatto da lei?
1: No, io non ho mai fatto quell'ordine lì.
2: Ma scusi un attimo. Tra parentesi, io ho ancora il telefono. Il camionista che è arrivato alla consegna ha detto che lei l'ha anche trattato in malo modo, l'ha rimandato indietro.
1: Oltretutto, per forza non ho fatto niente.
2: Oltretutto è un food che ha una data di scadenza a breve termine perché è fresco, va refrigerato.
1: Io non ho ordinato niente.
2: Ma vi perdoni, okay, ma non mi faccia l'automa. Se lei ha deciso poi
1: ma
2: di
1: che automa, ma
2: rivolgersi a, a un'altra azienda che produce un prodotto similare, tipo la Miao Bello o la Kit Frank.
1: Sonia Salerno è il Miao Bello, né?
2: Cosa ha detto? Mi perdoni?
1: Non so neanche cos'è il Miao Bello.
2: Perché mi ha insultato, scusi?
1: Ho detto che non so neanche. Non so neanche cos'è il Miao Bello, ho detto. E io come fa. Due quintali di cose per i gatti.
2: No, non sono cose, sono cibi freschi. Comunque, senta, allora faccio. Senta,
1: non ho mai ordinato in vita mia, non so niente.
2: Vedi, avvocato, che è completamente ubriaco.
5: Signor signor mi scusi. Un attimo.
1: Lo denuncio io quello lì adesso.
5: Per favore, per favore, stiamo calmi. Allora.
2: Lo sente che è completamente ubriaco il signore? Non riesce a.
5: No,
1: ubriaco è suo cliente.
5: Allora, signor parli un secondo con il camionista, perché il camionista sostiene che lei gli ha messo anche le mani addosso e che aveva in mano.
1: Non ho fatto niente, io non gli ho messo le mani addosso.
2: Il signore lì gli ha messo le mani addosso e che era completamente ubriaco quando gli ha messo le mani addosso.
1: Se io sono ubriaco, te sei fatto.
5: Lei per caso, quando è arrivato il camion, aveva in mano una bottiglia di Lambrusco?
1: Io non ho fatto niente.
6: Pronto, ubriacone di merda?
1: Pronto?
6: Pronto, sono Duovan, il camionista. Dove metto tuo cibo di merda alcolizzato dal cazzo? Pronto?
4: Che escalation di ignoranza.

0: Lo Zodi 105.
1: Porca puttana che pioggia. Sono venuta a lavoro con il mio Squarna 600 e mi sono bagnata tutta. Cazzo me ne frega. Chi devo presentare?
2: Devi presentare Affari Buoi con Amadeus.
1: Ok. Va ora in onda una nuova puntata di Affari Buoi con Amadeus. Buona visione con i programmi di Vai 1.
3: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani. Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente. Buongiorno.
4: Buongiorno, chi è?
3: Benvenuto ad Affari Buoio su Vai 1. Sta parlando con Amadeus.
4: Che cosa vuole?
3: Lei è il signore o la signora?
4: Ma lei cosa interessa? Lei dica che cosa vuole.
3: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
4: A me non me ne può fregare di meno, perché a me mi tocca lavorare, non i giochi dei pacchi, Affari Buoi cattivari. Quindi non compro niente, non gioco a niente, non me ne può fregare di meno. Quindi con me non attacca, okay?
3: Chiudete la linea a quest'ignorante e facciamo l'applauso finale. La situazione è sempre più drastica. Aumentano sempre di più le persone ignoranti che girano la testa alla fortuna quando gli si propone davanti. Poi sono dal tabaccaio ad indebitarsi con i gratta e vinci. Io proprio non li capisco. E adesso via, chiamiamo subito un altro concorrente.
4: Pronto?
3: Buongiorno, benvenuto ad Affari Buoio su Vai 1. Lei è il signore o la signora? Va, che merda di gente che c'è in giro.
5: Pronto?
3: Buongiorno, benvenuto ad Affari Buoio su Vai 1. Sta parlando con Amadeus.
5: Chi è Amadeus?
3: Ma come cazzo fa a non conoscere il programma televisivo più visto di tutti i tempi? Dai, sbattiamocene le palle e chiamiamo un altro concorrente!
6: Pronto?
3: Buongiorno, benvenuto ad Affari Buoio su Vai 1. Sta parlando con Amadeus. Lei è il signore o la signora?
6: Ma con chi è che parlo?
3: Sono Pronto? Amadeus. Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
6: Ma sì, ma a me non mi interessa un tubo.
3: Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta si porterà a casa 300.000 euro. Quindi siamo pronti? Brutta testa di cazzo. Dai, non perdiamo altro tempo e andiamo con la prossima telefonata.
5: Pronto?
3: Buongiorno, benvenuto ad Affari Buoio su Vai 1.
5: Abbia pazienza.
3: Sta parlando con Amadeus.
5: Non capisco bene.
3: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
5: Guardi, senta, ho i peperoni sul fuoco, le passo mio marito. Arnaldo.
7: Michele. Michele, sei ancora tu?
3: E allora, facciamo un grossissimo applauso
7: Michele!
3: Al nostro nuovo concorrente, Mario Scopa Tombini.
7: Bastardo figlio di puttana!
3: E allora, facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Tommaso, che gli piace pippare la merda con il naso.
7: Tu sei un grandissimo figlio di puttana!
3: Io le farò una domanda.
7: Non me ne frega un cazzo!
3: Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta...
7: Michele, tu non puoi ossessionarmi così!
3: Io le farò una
7: domanda... Tutti i santi giorni, lo vuoi capire? Ti chiedo per favore, dimenticami!
3: Quindi siamo pronti?
7: No!
3: Andiamo con la domanda.
7: Nessuna domanda! Michele, chiudi sto cazzo di telefono!
3: Facciamo scendere il tabellone.
7: Michele!
3: Ecco, lei in questo momento
7: Michele!
3: Non potrà vedere il tabellone essendo a casa.
7: Michele!
3: E anche perché la stiamo registrando ora, la puntata che andrà in onda
7: Michele!
3: Questa sera su Vai 1.
7: Sono due mesi che mi stai rompendo i coglioni!
3: Allora, mi deve dire... Quanti denti ha in bocca Ornella Vanoni? Via col tempo!
7: Ha in bocca tre porca
3: m***a! Ha due minuti per rispondere.
7: Michele, ho già le mani sul volante!
3: Ci pensi molto bene.
7: Michele, ho appena finito una fiocina di legno! Non farmela usare! Hai capito? Non farmela usare!
3: Ma questa cosa è incredibile!
7: Ho saputo dal mio amico vigile che sei stato già arrestato per aver rubato nel negozio di elettrodomestici un asciugacapelli! Ma ci rendiamo conto quanto sei stronzo?
3: La risposta è...
7: La risposta è porco...
3: Esatta! Ha vinto 300.000 euro!
7: Ma dove cazzo le hai messe le chiavi della macchina?
3: È contento che ha vinto tutti questi soldi?
7: Ma pestata, non le trovo!
5: L'ha preso Fabrizio!
7: Ma perché ha preso la mia macchina?
5: Doveva uscire con Michele!
7: Porca m***a!
3: Incredibile!
1: Affari tuoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Alan in love. Alan in love.
2: Buongiorno e bentornati. Allora, la storia di Santina potrebbe finalmente prendere una piega positiva. Ma prima di proseguire con il racconto, vi facciamo un breve riassunto della situazione. Dunque, Santina è disperata per due motivi. Il primo, che l'agenzia immobiliare dalla quale era intenzionata a prendere in affitto un appartamento le ha sottratto i suoi ultimi risparmi, senza darle la casa per cui aveva pagato cauzione, provvigioni agenzia e mesi anticipati. Secondo, che la sua cavità orale, sempre più simile ad un water dell'autogrill di Bologna, il 15 di agosto, la sta martorizzando di dolore per la presenza di 5 denti quasi in stato putrefattivo. Bene, lo Zoo di 105 le ha messo a disposizione un dentista gratis e un avvocato che l'aiuterà a recuperare i soldi persi. E nel frattempo, per affrontare i costi della vita, ha pensato di realizzare un tour in giro per l'Italia in cui tanti amici dello Zoo di 105, ormai affezionati alla mitica Santina, potessero aiutarla economicamente. E così è nato il Santina Tour. Obama la avvisa che è bene che si prepari.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Parlare, non sentire, pronto?
3: Pronto?
4: Senti.
3: Pronto, mi senti?
4: Sentire, sono Obama.
3: Dimmi.
4: Sentire? Dire ciao, no, sentire bene.
3: Salutare, sì.
4: Salutare.
3: Tu salutare, ma fammi sentire, come mai non hai telefonato a Simona Ventura?
4: Aver organizzato con avvocato per fare tour insieme con Bullman.
3: E quando?
4: Settimana prossima, tu contenta?
3: Sì, io sono contenta.
4: Allora tu devi preparare valigia, noi partire, eh?
3: Esatto, appunto, io preparare valigie.
4: Potrei fare il favore?
3: Sì, dimmi.
4: Io avrei saputo che in zona di Verona c'è albero di banana molto buono. Puoi portare un casco di banana?
3: Oddio, dove vado a prenderla? Non lo so. Non posso andare fuori perché sono a piedi, non ho la macchina.
4: Fare cortesia?
3: Sì, io potrei fare, ma come faccio a prenderla? Che sono a piedi?
4: Fare bordare di Alessandro.
3: Va bene, ce lo dirò allora.
4: Molto buona banana di Verona, eh?
3: È molto buone le banane di Verona, è vero, è vero. Mi piace anche a me tanto.
4: Tu contenta?
3: Sì, io contenta. E Alfio?
4: Alfio contento. Tu no, contenta?
3: Sì, sono contenta, allora sì che sono contenta.
4: Tu contenta?
3: Sì, contentissima.
4: Troppo contenta?
3: Sì, troppo contenta. Troppo contenta.
4: Contentissima?
3: Contentissima.
4: Va bene, Santina, è importante ricordare una cosa. Noi quando fare tutto tour con Bullman.
3: Sì.
4: Dopo, fine di tutto tour, andare da dentista. Non pagare niente, è gratis. Mettere denti di asinello, detto.
3: Sì.
4: Tu contenta?
3: Io contenta, sì, ma
4: tu,
3: ho un pezzetto, ma non tanto. Me l'ha fatto il dottor dentista. Pronto?
4: Tu contenta?
3: Io contenta. Pronto?
4: Tu contenta?
3: Sì, io contenta.
4: Allora io a salutare.
3: Mi saluti?
4: Salutare.
3: Salutare.
4: Salutare.
3: Salutare, sì.
4: Salutare.
3: Prima di Natale.
4: Salutare.
2: Ottimo, siamo quindi tutti pronti per il Santina Tour. Le date sono state definite dall'11 al 17 dicembre e le tappe saranno pubblicate sui social dello Zoo di 105. Ma ora diamo la linea a Matteo Renzi, che la informa su come diventerà dopo l'intervento dal dentista.
5: Santina!
3: Dimmi.
5: Ciao, hai sentito che belle notizie?
3: Belle, bellissime.
5: Adesso tu l'unica cosa, non ti devi spaventare di una cosa. Allora, quando andremo dal dentista, ti cresceranno un filo le orecchie.
3: Mamma mia, addirittura.
5: Sì, ma poco, una decina di centimetri.
3: Ho capito.
5: Però te non ci far caso, perché poi comunque ti cresceranno anche un po' le spalle per portare su i pesi, capito?
3: I pesi, esatto.
5: Sì. Poi, con l'intervento ai denti,
3: sì,
5: te ne rimarranno due. Però grandi, grandi.
3: Esatto.
5: E quindi tu riesci a far tutto, insomma. Anche le mani diventeranno
3: le mani
5: diventeranno, al posto di 5 dita, due grandissime.
3: Bene, bene.
5: Va bene, Santina, allora ci vediamo. Sei contenta?
3: Sì, contentissima, ringrazio tutti. Anche Alcio, salutemelo tanto.
5: Va bene, allora, Pasqua. Prima di chiudere, buona Pasqua.
3: Buona Pasqua, tu contenta.
5: Brava Santina, domani. Ciao, Ne.
3: Grazie.
5: Ciao,
3: grazie,
5: ciao Gioia.
3: Ciao, ciao, ciao.
4: La chiamata è finita, sono finiti i soldi. Ciao.
3: Ciao, ciao.
1: Alan in Love.
6: 105. Lo Zodi 105.
7: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi condotto da Amadeus, subito dopo il film La Vallata delle Puttane con Sofia Breston e Giovanni Tarallucci. Buona visione.
8: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
3: Pronto?
8: Buongiorno, benvenuto ad Affari Buoi su Vai 1. Sta parlando con Amadeus.
3: Oh.
8: Lei è il signore o la signora?
3: La signora.
8: Con chi stiamo parlando?
3: Concetta.
8: E allora facciamo un caloroso applauso a Concetta che si mangia la merda con la forchetta. Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
3: Sì.
8: Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta si porterà a casa 300.000 euro. Quindi siamo pronti?
3: Va bene.
8: Andiamo con la domanda. Facciamo scendere il tabellone. Ecco, lei in questo momento non potrà vedere il tabellone essendo a casa e anche perché la stiamo registrando ora la puntata che andrà in onda questa sera su Vai 1.
3: Sì.
8: Allora, quando ha piovuto l'ultima volta, ieri, via col tempo.
3: Sì.
8: Ci pensi molto bene, ha 2 minuti per rispondere.
3: Qua è piovuto l'altro ieri.
8: La risposta è esatta! Ha vinto 300.000 euro!
3: Sì.
8: È contento che ha vinto tutti questi soldi?
3: Come no.
8: Ora verrà contattato dal notaio che le dirà tutto. Vuole salutare qualcuno?
3: No.
8: Adesso la dobbiamo salutare e dare la linea alla nuova serie televisiva Uccelli di Rovo.
3: Bene.
8: E allora salutiamo la signora Ornella che lo prende in culo con la padella.
3: A tesoro.
8: Ma che peccato. La signora ha buttato giù il telefono prima di salutarla, quindi non vale più la vincita. E andiamo subito con un'altra chiamata. Buongiorno, benvenuto ad Affari Buoi su Vai 1. Sta parlando con Amadeus.
9: Ma qual Amadeus? In culo a chi ti è morto, ti giuro, ti vengo, ti violento in pubblico, ti giuro, ti squarto un buco di culo, in culo a chi ti è morto e stramorto.
8: Mannaggia, mannaggia, è caduta la linea, richiamiamolo immediatamente.
9: Chi è? Ma chi è? Pronto?
8: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
9: Il gioco dei cazzi, in culo a chi ti è morto, chi è?
8: Andiamo con
9: chi
8: la domanda. È? Facciamo scendere il tabellone.
9: Culo a chi te morte e stramorte vive. Fossita o sangue, te chi te stramorte.
8: E facciamo
9: morte
8: subito.
9: Viene,
8: e facciamo subito un bel applauso al nostro nuovo concorrente.
9: Si chiama Attilio Strappacazzi.
8: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Giuseppe Merda dalla provincia di Napoli.
9: Gerardo Riccioni,
8: ci pensi molto bene.
9: Cucchinare di chi te morte e stramorte vive.
8: Quindi siamo pronti? Che peccato, il nostro concorrente ha deciso di non partecipare.
10: Pronto?
8: E facciamo subito un super mega applauso al nostro concorrente, Renato, che gli piace pucciare il cazzo nel gelato.
10: Basta!
8: Benvenuto ad Affari Buoio su
10: Vai 1. Ascoltami bene!
8: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente, Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo. Lei è il signore o la signora?
10: Sono quel gran porco. Hai capito?
8: Quindi siamo pronti?
10: Ma no!
8: Bene, bene, molto bene.
10: Non va bene!
8: Andiamo con la domanda.
10: Michele! Michele!
8: Attenzione!
10: Ma che cazzo hai fatto? Mi hai messo le telecamere in casa! Bastardo!
8: Facciamo scendere il tabellone.
10: No, non facciamo scendere un cazzo. Sono io quello che scende e ti viene a cercare. Perché non è possibile. Ogni volta che mi sveglio dopo pranzo e mi metto nel mio studio a lavorare in legno, tu mi chiami. Non è possibile questa cosa.
8: E allora salutiamo con un applauso Ennio che si spara nel culo il
10: Michele,
8: legno.
10: Michele, devo consegnare l'ippopotamo di legno per la signora di sotto. Ti chiedo per favore chiudi.
8: Il montepremi di oggi
10: chiudi
8: è di 40.000 euro.
10: E lasciami stare per sempre.
8: Allora ecco la domanda. Se cago in un bosco e do fuoco ai peli del culo, posso morire? Via col tempo.
10: Michele, ho già aperto il cancello di casa con il telecomando.
8: Intanto scopriamo con
10: vedi
8: chi...
10: di chiudere sto cazzo di telefono.
8: Intanto
10: cancellami dalla tua rubrica.
8: Intanto
10: so che sei un amico di mio figlio. Ma mio figlio non ti ha mai detto che io ho fatto il Boy Scout. E conosco tanti modi per ferirti.
8: Ci pensi molto bene.
10: Michele, se perdo il controllo per te è finita.
8: Ha 2 minuti per rispondere.
10: Porco, non ne posso più. Adesso basta.
8: E allora, facciamo un grossissimo applauso al nostro nuovo concorrente, Mario Scopa Tombini.
10: Ogni volta che mi scappi ti butti nel bosco. Io in quel bosco posso diventare come Rambo.
8: Intanto salutiamo il nostro sponsor, Salami Gargiulo. Buoni nella bocca, ma più buoni nel culo.
10: Bene, l'hai voluto tu. Adesso prendo lo zaino e la picozza e ti scavo la faccia.
8: Bene, bene, molto bene.
10: Ma dove cazzo è la mia picozza? Dove cazzo l'avrà messa quella pazza? Santa di quella puttana, quanto mi fa incazzare. Guarda, guarda, guarda dove l'ha messa. Sotto lo scatolone delle cornici. Porca m***a. È incastrata, cane. Aspetta, che viene. Stai lì Michele, non buttare giù.
8: La risposta è esatta. Ha vinto 300.000 euro.
10: Eccola, eccola che viene.
8: È contento che ha vinto tutti questi soldi?
10: No! No! No! Aia!
8: Ora verrà contattato dal notaio che le dirà tutto. Vuole salutare qualcuno?
10: Aiuto! Sono sotto l'armadio!
8: Ma è pazzesco!
7: Affari tuoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata!

0: fica, non è arrivato nessun messaggio.
1: Ah, ok. Che si fa allora?
0: Mettiamo un altro disco, ok?
1: Ok.
0: Ricordati come sempre che non si parla sul disco quando cantano, chiaro?

0: Sì, lo faccio io. Quando parli io abbasso la musica e poi la alzo quando finisci di parlare, però parli sempre.
1: Posso farlo anch'io?
0: Certo, hai lo spumino lì davanti.
1: Ma quello dici questo? Questo qua?
0: Mica stai ferma.
1: Wow, ma mi divento moltissimo usare questo. È come un bottone, ma no.
0: Dai, smettila, fai andare il disco.
1: Va bene.
0: Ludovica, alza lo spumino.
1: Cos'è?
0: Ludovica?
1: Sì?
0: Buco! Radio 105 Weekend.
1: Allora, devo dire una cosa importante. Volevo dire brava alla Federica Pellegrini perché ha vinto la coronavirus. Campionessa nello sport e nella vita.
0: Ma non ha vinto!
1: Ha preso la corona d'argento? Sarà arrivata seconda! Gigi, come sono andata questa volta?
0: Vai con la citazione!
2: I nostri negozi preferiti dagli italiani sono attenti alle nuove disposizioni ministeriali per contrastare il coronavirus. È per questo che vi invitiamo a venire a fare acquisti ai nostri punti vendita, che vi garantiscono la massima sicurezza. Vi aspettiamo presto in tutta Italia ai nostri negozi. Radio 105 Weekend.
3: Ragazzi, anche andò a piovere qua a Milano un po' prima. Adesso è però, che strano. Ma
0: è vietato proprio in radio, non si può mangiare.
1: Ok, vuoi?
0: Cosa?
1: Queste patatine al barbecue.
0: Ma veramente non potrei.
1: Dai, Gigi Bottoniere, sbottolati un po'.
0: Va bene, grazie.
4: Prego, tieni.
1: Beh, Gigi, ti piacciono?
0: Sono veramente buoni, buonissime.
5: Cosa stai facendo?
0: Niente, direttore, Ludovica mi ha offerto le patatine.
5: Sai che è vietato mangiare in radio?
0: Ma anche lei sta mangiando.
1: Non è vero, direttore, guarda!
5: Lei è bella e brava, tu?
0: Io... Buco!

0: This is the zoo, only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà? Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta?
3: Merda! Però.

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zeus. Cultura paura. Conduce in studio Mimmo Angela, il nipote ribelle di Piero Angela e figlio di Alberto, che nonostante la terza media vuole portare avanti la tradizione di famiglia. Cultura paura.
3: Buongiorno dal vostro Mimmo Angela e benvenuti alla prima puntata di Cultura paura. Oggi ci troviamo all'interno del centro di ricerca di Ginevra. Potrei fare come faceva mio nonno Piero Angela o come faceva mio padre Alberto Angela e parlarvi di come in questo grande laboratorio si facciano ricerche e sperimentazioni. Ma Mimmo Angela non è un fallito come loro. Quindi esco da questo posto di merda e una volta all'aria aperta mi viene in mente che le ricerche possono essere tante. Ad esempio, le donne. Nell'arco della loro intera vita, quanto cazzo prendono? Su Google non esiste una risposta. Così, se me lo permettete, adesso me ne occupo io personalmente. Per capire quanto cazzo prende una donna durante tutta la sua intera vita, è fondamentale avvalerci della matematica. Iniziamo con lo stabilire che la lunghezza media mondiale del pene è di 13 cm. Poi dobbiamo individuare altri fattori importanti. Il periodo di attività sessuale di una donna, che va dai 15 ai 65 anni e che mediamente scopa due volte a settimana. Un altro fattore di calcolo importante è senza dubbio la durata media dei rapporti, che nonostante le chiacchiere dei più bugiardi è di 6 minuti. A questo punto mi serve il valore più importante, quello della velocità dei colpi durante il rapporto. Scusatemi un attimo, faccio una telefonata.
4: Sì?
3: Ciao, donna.
4: Ah, ciao Mimmo, dimmi.
3: Senti una cosa, tu quando scopi, con che intensità lo fai?
4: Che cazzo ne so, non so come faccio a spiegartelo, scusa.
3: Fammi sentire tipo con un applauso.
4: Ah, ok, tipo così.
3: Ok, grazie, donna.
4: Va bene, ciao Mimmo, ciao.
3: I colpi al minuto sono quindi 66, che in un rapporto di 6 minuti fanno in totale 396 colpi. 396 colpi che vanno moltiplicati per i 13 centimetri del pene, totalizzando 5.148 centimetri. A questo punto si tratta solamente di moltiplicare questo valore per i periodi di nostro interesse, scoprendo che la donna prende 494.208 centimetri di cazzo all'anno. Non ci resta quindi che fare un ultimo calcolo e moltiplicare i metri cazzali annui per i 50 anni di attività sessuale di una donna, scoprendo così che una donna, nell'arco della vita, prende esattamente 24.710.400 centimetri di pisello. 24.710.400 centimetri di pisello. Grazie dal vostro Mimmo Angela. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Cultura Paura. Buona serata e vaffanculo a mio nonno.

0: This is a zoo, only for you.
1: Ma ciao, amico del digitale! Sì, tu, sfigato che usi Google e Apple, che si sa che ormai sono obsolete e non le usa più nessuno. Sì, vieni subito a scoprire App and App. Siamo gli unici che, oltre ad avere centinaia di migliaia di milioni di applicazioni sul nostro portale, sono anche in grado di fornirti servizi come intimidazione, recupero pizzo e scommesse clandestine. E no, nostro portale, sono anche in grado di fornirti servizi come intimidazione, recupero pizzo e scommesse clandestine.

0: fare uno dei nostri scenari come, ad esempio, salvare una bella ragazza da uno scippo per essere un eroe. E un nostro addetto organizzerà il tutto.
1: Ciao, sei tu sfigato 49?
2: Sa, volevo fare colpo sulla mia compagna di scuola che abita in questa casa. Ma volevo capire un po' come funziona.
1: Ok, non ti preoccupa, ci penso io.
0: Ah, la rivalsa, ladro!
3: Ci penso io. Ehi, tu! Prenditela con uno della tua taglia!
1: Prendi questo, tieni!
3: Faccio vedere io adesso, guarda!
1: Ma tieni questo! Anche quest'altro, tieni!
3: Dammi la borsa, dammi la borsa!
1: No, lascialo!
3: Dammi sta borsa! Mi ha sparato! Tieni, ti ho preso la borsa, eccola!
0: Ma grazie, mio eroe! Sposami!
3: Sì, aspettavo questo momento dall'asilo.
1: Ehi, mi raccomando, metti 5 stelle, Abdul!
3: Ma mi hai sparato una gamba!
1: Doveva essere credibile, no? Sennò che eroe sei!
0: Pazzesco! Sì! Hero è l'app definitiva! Potrai davvero diventare come un amichevole Spider-Man di quartiere! Ma non finisce qui! Sì! Grazie alla funzione Working potrai sviare l'attenzione dalle mansioni che non hai portato a termine ed evitare la lettera di richiamo dalla direzione!
2: Porca vacca, mi sono dimenticato di chiudere la pratica Bonfanti. Vabbè, senti, facciamo così. Adesso uso Hero, così me la cavo.
1: Ciao, sei tu lavoratore 62?
2: Sì, dovrei riuscire a sviare da un casino qui in ufficio.
1: Non ti preoccupi, ci penso io. Vuoi salvare anche bella ragazza?
2: Sì, se si può fare, sì, volentieri.
1: Ok, faccio io. Fatto, adesso deve salvare il ragazzo da bagno, ok?
2: Ma scusa, non ho capito, da che cosa?
1: Tranquillo, ci penso io.
4: Guarda, il fuoco! Tutti fuori! Correte!
5: Aiuto!
4: Giù dalle scale!
6: Gianni, ma qualcuno ha visto la Carla?
2: No, io non l'ho vista.
7: Era andata in bagno poco prima che scoppiasse l'incendio.
2: Ma sei sicura?
6: No, povera Carla!
2: No, povera Carla!
1: Ehi! Ma raccomando, metti 5 stelle Abdul, ricordi?
2: Ok, sì, certo.
0: Meraviglioso, vero? Ma spingiti oltre, diventa un eroe mondiale. Grazie all'irrisorio abbonamento di soli 500 euro, la nostra rete di organizzazione ti permetterà di diventare un eroe mondiale, come ad esempio salvare un intero volo di linea da un disastro imminente.
1: Ciao, sei tu eroe 19?
2: Sì.
1: Ecco, tieni il telefono satellitare. Aereo già sistemato io. Tu sali quando chiedono di pilota, tu fatti avanti, poi ti chiamo io, ci penso io, ok?
2: Ma sarà sicuro?
1: Sì, non ti preoccupo.
2: Ok.
8: Ci scusiamo per l'inconveniente, sappiamo che a bordo c'è un pilota. Se potesse presentarsi in cabina, grazie.
2: Eccomi.
0: Abbiamo bisogno di lei. I piloti sembra siano stati avvelenati.
2: Tranquilla, ci penso io.
1: Pronto, eccoci. Ok, ora ti do indicazione per pilotare, semplice, ok?
2: Ok.
1: Allora, vedi il volante lì davanti?
2: La cloche?
1: Sì, cloche, volante uguale, dai, che cazzo te ne frega, stai precipitando, no? Ora, prendila e spingila tutta in avanti.
2: Allora, spingo tutta in avanti, come ha detto lei, lo sto facendo.
1: Pronto? Sei ancora lì? Pronto? Vabbè, ricorda, metti 5 stelle, Abdul, non dimentica.
0: Cosa aspetti? Scarica subito!
9: Hero!
0: E per i primi 100 download, il regalo dal dark web...
9: Bank Starter!
0: L'unica applicazione di crowdfunding che ti fa trovare i fondi per finanziare le tue rapine in banca.
10: E Open Da, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
11: Radio 105.
12: Lo zoo di 105.
13: Stupido.it.
14: Questo osceno veliero in ferro battuto lo volete vedere?
15: Sì.
16: Mamma mia, che schifo di prodotto! Mamma mia.
15: Ma galleggia.
13: Stupido.it.
17: Pronto?
16: Pronto?
17: Sì,
16: pronto. Salve, chiamo per il veliero in ferro battuto che ho trovato l'annuncio. Sì, salve. Senta, salve. Quant'è il prezzo di proposta di quell'oggetto qui?

0: Non ho capito.
1: Ho detto quant'è. Ma lei è di Udine?
0: Sì, di Tolmezzo, Tolmezzo, però non sono originario, diciamo, sono di origine siciliana.
1: Ah, sentivo l'accento da Terone, effettivamente.
0: Sì.
1: Senta, e il prodottino qui, quanto costa? Quant'è il valore del prodotto?
0: 120, quello che c'è scritto, cioè, posso togliere qualcosina, ma...
1: È spaventato lei?
0: Sento, come?
1: La sento spaventata, è successo qualcosa?
0: No.
1: No, perché è partito spaventato. Senta,
0: no, perché sto guidando.
1: Ah, lei si spaventa quando guida, stia attento. Senta, quanto pesa secondo lei più o meno?
0: Quanto può pesare? Non so, dove pesarlo? 6 kg, 5-6 kg.
1: Quindi un veliero di 6 kg di metallo, ferro battuto. No, perché stavo facendo una rapida analisi di che fatica deve fare a cacciarsi. Sto facendo una rapida analisi per capire quanta fatica deve fare a cacciarselo a cacciarselo nel culo, perché obiettivamente
2: sono Jack Sparrow.
3: We're a band of vicious pirates, a sailing out to sea.
4: When you hear a gentle singing,
3: you'll be sure to turn and flee.
5: Che cazzo te lo compra? Ma chi ti compra un veliero di 6 kg?
6: Stupidostupido.it.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: L'asciugone Palanca!
3: Mi prevedo, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su parlo, mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto te? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto una volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una cosetta. Guardi, io devo effettuare il cambio stagionale degli pneumatici. C'ho un po' di confusione, non sono tanto pratico. A cominciare dal fatto che non so esattamente le gomme che ho io, che cosa sono, capisce?
4: Sì.
5: Esattamente. Allora, ho provato a misurarlo, ho preso il calibro e ho misurato i buchettini che ci sono sopra le gomme, no? E mi sono scritto anche con una certa perizia, diciamo, tutti i risultati. Allora, la gomma davanti destra ha dei buchettini, diciamo, quelli da di sopra, no? Allora, uno è largo 2 mm e l'altro è largo 3 mm. Poi nella gomma di sinistra tendenzialmente sono tutti tra i 4 e i 5 mm, quindi vuol dire che la macchina va un po' storta, capisci?
4: Ok. Allora, intanto per sapere che gomme c'ha lei conviene che venga direttamente qui con la macchina.
5: Ma il problema di venire lì è che queste gomme qua sono un po' usurate, non mi fido tanto a venire io, capisci? Allora se era possibile mi facevo dare un passaggio in macchina dall'amico Sergio, caricavamo dentro la macchina tutte le gomme, ce le portavo direttamente. Però poi mi sono domandato dopo, perché questa strategia inizialmente mi sembrava una strategia intelligente, no? Perché mio amico Sergio mi dice, guarda, già che vai fatti fare anche la campanatura, ma se io mi porto le gomme poi chi me le monta a me?
4: Infatti è quello
5: lì il problema, capito? Allora non è una tanta.
4: Ma allora scusi, le gomme che c'ha lei
5: sai, sì,
4: sono usurate, nel senso che si vedono le tele metalliche fuori?
5: Diciamo, allora l'anteriore destra effettivamente ha una leggera lacerazione nella quale si intravede parzialmente un pochino di reticolo. Questo succede perché dove abito io, che sto in campagna, su, vedete un posto bellissimo, tra l'altro deve vedere la primavera, che meraviglia, che ha fatto adesso, ci sono tutti i fiori, è splendido. Comunque, cioè, andando su dalla parte, diciamo, quando vado in su, ok, c'è questo cazzo di canaletto, vedi un canaletto tutte le volte che giro e crà, mi va a finire contro questo belin di canaletto tutte le volte.
4: Sul fianco questa lacerazione?
5: Sul fianco.
4: Ma questa lacerazione ha fatto perdere aria alla gomma o ha fatto una specie di bugna?
5: Nel senso di un rigonfiamento?
4: Sì.
5: Allora inizialmente vi era un rigonfiamento, poi il mio amico Sergio mi ha versato questo compressore, ci siamo messi lì e già abbiamo dato una cucita a questo buchetto che c'era. Ci siamo messi lì con quel filo, lo spago, diciamo, e abbiamo dato una cucita. Quindi adesso il buco si vede, un po' si vede anche lo spago, perché non abbiamo tagliato tanto sottile che non ci vediamo tanto da vicino.
4: Perché io le dico, l'unico modo per fare tutto, cioè la convergenza, la campanatura, cambiare le gomme e portare più la macchina.
5: Anche questa roba qua mi ha detto mio amico Sergio che devo fare la ricampanatura lì, non so che. Ma cos'è questa campanatura? Converge, sì, perché tra l'altro io ho notato che vado da strade su da me dritte non ce n'è tanto, però ho notato che già io comunque, diciamo, ho questo problema di cervicale qua al collo, che non riesco tanto a muovere bene il braccio sinistro e conseguentemente ho anche una piccola paresi dal lato sinistro del volto, quindi già diciamo che non sono tanto agile a fare le curve a destra. E poi ho l'impressione che la macchina comunque vada sempre tutta da una parte. Allora mio amico Sergio, che deve essere più pratico lui, perché comunque abbiamo fatto il militare nel genio pontieri tanti anni fa, parliamo adesso, lei mi sembra un ragazzo giovane, non ci avrà neanche presente, ma non ce l'avrà presente, comunque tanti anni fa si faceva il militare, lui ha fatto il militare nei carristi, non nei genio pontieri. Genio pontieri amico Luigi, che me l'ha raccontato un'altra. Comunque, insomma, mi ha spiegato che la macchina deve andare dritta, capisci? Mi ha detto che devo fare la campanatura.
4: Sì, allora,
5: è una roba del
4: cazzo. Aspetta, lei può venire piano può venire tranquillamente qui.
5: Qui non c'è pericolo, diciamo.
4: No, basta che viene piano, viene qua e noi le vediamo tutto.
5: Va bene,
4: c'è una cliente qui.
5: Ma senta, scusi, siccome io ho abbondanza di nastro isolante che mi era servito per un altro lavoro, che dovevo fissare il gazebo, che mia moglie ha fatto un casino in giardino, che aveva voluto mettere il barbecue, poi non lo voleva più. E io, per siccome il gazebo ci volava via, che sono venuti questi giorni di vento, ho comprato una mucchia di nastro isolante per fissare sto bene di gazebo per non farlo volare via. Comunque volate velocemente, perché è arrivato il vento, ha sradicato i paletti, se ne è andato con tutto lo sconto. Comunque, avendo questa sovrabbondanza di nastro isolante, mi chiedevo se eventualmente io do una passata sulle gomme di nastro isolante.
4: Non serve a niente. Va benissimo così, basta che non si fa la bugna, non perdere la gomma, lei viene qui piano piano.
5: Ma come faccio a sapere di che stagione sono i miei pneumatici?
4: Viene qua, io diciamo noi.
5: Ma senta, ma se io gliene porto una alla volta, vengo giù in macchina con mio amico Sergio, portiamo una gomma alla volta, gli altri contestualmente potrebbero essere dello stesso tipo. Perché le spiego?
4: Non è detto. Serve che venga qui con la macchina.
5: Perché io ho la sensazione che quelle di dietro sono un po' più piccine, capito? Cioè, adesso io non è capace.
4: Ma ha maggior ragione venire qui con la macchina. Perché se lei non viene qui con la macchina, a prescindere dalla convergenza, non gliela posso fare. Perché la convergenza si fa sulla macchina,
5: e quella roba lì.
4: Se mi porta qui la macchina, non c'è altra soluzione.
5: Ma quella roba lì della rivulcanizzazione, mi sono preso un appunto, mi ha detto di dirle di rivulcanizzazione.
4: No, non si può fare sul fianco quella roba lì.
5: Non
4: allora
5: si può fare
4: lanciare
5: niente, vulcani, vabbè. Ma non sarà pericoloso venire giù da quelle stradine lì con le gomme messe in cucina?
4: Basta che viene piano, non si preoccupi.
5: E se piano, tranquillo, forte,
4: basta che viene piano,
5: tanto,
4: veloce,
5: tanto forte non ci vado, perché cosa vuole? C'è una certa età. Poi ci sono i daini che attraversano, bisogna stare attenti che c'è anche i freni che fanno un po' fischiano, come quella merda che mi ha messo giù il telefono. Fa lo stesso rumore di fischio della merda che mi ha messo giù il telefono. Ma dimmi te se devi fare andare in giro una persona anziana con la macchina cucita con lo spago. Irresponsabile di merda. Oh, niente, non si riesce a tenere un'informazione. Questi giovani, 3000 ore davanti a TikTok, una telefonata, non sanno che cazzo dire. Vaffanculo. Only for you. This is Zoo. Only

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
3: Full Metal Jacket.
2: Capito bene, luridissimi vermi?
4: Signor sì, signore.
5: Sei pronto?
6: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
5: Animale, vagabondo, senza mischiere in divane.
6: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
7: Siamo di nuovo all'opera. Bene, si parti al mio via.

0: Come ti chiami, faccia di merda?
1: Merdi! Merdi! In piena regola, tu e tutta la razza vostra in mia mente, una fa di all'Italia e poi Italia!
0: Ah!
1: Bello! Ah, bello! Ma perché te bello che sei ben conosciuto?

0: Ben ritrovati e grazie dei continui consensi che stiamo riscuotendo con il podcast mascherato da programma televisivo più costoso di sempre. E a proposito di podcast, stasera ci è venuto a trovare nuovamente il cazzaro coi baffetti perché è in promozione con un suo di podcast e anche una cagata di brano da discoteca da 1000 lire. Diamo il benvenuto al mitico baffetto Fabio Rovazzi.
1: Ciao bella raga e grazie di avermi fatto tornare. Sai, in queste settimane devo spingere come un bastardo perché mi devo fare l'estate a fare serate e se non faccio il botto con il podcast poi Mazzoli mi caga il cazzo.
0: Ah già, Giancoso Mazzoli, quello coi capelli da paggetto. Quindi siete in due nel podcast che hai appena lanciato.
1: Sì, si chiama 2046 ed è un'idea mia. Scritta da me, condotta da me, pagata da me e poi sì, ci c'è anche Coso.
0: Ammazza che ego, ma scusa, da quello che sto leggendo nelle note non è così come la stai dicendo. Qui c'è scritto che è una idea nata da una cena con Paggetto della Radio delle Parolacce e te con un altro tizio che poi va mannato a fanculo.
1: Sì, ma sai che la stampa dice un sacco di frottole.
0: Ma che cazzo stai a dì? Sto foglio me l'ha dato il vostro ufficio stampa.
1: Beh, devo verificare. Sai, io sono un essere perfetto, ma non posso pretendere che chi lavora per la mia immensa fucina creativa possa avere gli stessi standard di performance di un dio come me.
0: Scusami un attimo, Fabio, che vado ad aprire le finestre per fare uscire un po' di cazzate. Scusi, era una cazzata volante dello sparaminchiate. Allora, so che il podcast 2046 con Paggetto Volgarotti sta andando molto bene. Siete contenti, immagino. So che avete moltissimi ospiti, tra cui avrete anche Fazio, se non sbaglio.
1: Sì, siamo molto contenti io e Rovazzi, perché non avremmo mai pensato di essere in classifica al primo posto in così tanti paesi del mondo.
0: Ma come tu e Rovazzi?
1: Fazio mi ha pressato per giorni per partecipare, mi chiamava di notte.
0: Addirittura, certo, certo.
1: Poi, quando è venuto in scooter sotto casa a farmi la posta, travestito da Glovers, ho dovuto dirgli di sì e l'ho invitato. Altrimenti non mi mollava più.
0: Immagino è tipico di Fazio travestirsi da cingalese per stalkerizzare quelli coi baffi anni 70. Ma senti, parlami un po' di questo Francesco Mazzoli. È quello del programma che dice le porcherie, giusto?
1: Mazzoli, non mi è nuovo, ma non mi viene in mente chi sia esattamente.
0: Ma come? Ma se state facendo assieme un podcast, sei qui per promuoverlo. So, visto la puntata ieri, è lì con te a condurre. C'è anche sul tuo Instagram che hai dormito a casa sua, a Miami.
1: Può darsi, ma sai, conosco così tanta gente che non lo faccio apposta. Poi sai com'è in queste cose, quando sei iperfamoso ti basta fare un sorriso nella foto di un fan e poi lui va in giro a dire di conoscerti.
0: Vabbè, ho capito. Ecco, i 20 denari te li lascio qui per terra. Allora cambiamo discorso. So che sei in promozione con un brano da discoteca che si chiama Maranza e che sfotte i marocchini.
1: Ma no, che dici? No, assolutamente non prende in giro nessuno. È solo uno spaccato della nostra società moderna in un chiaro messaggio di contemporaneità. Un prodotto di altissimo livello con un messaggio importante per le nuove generazioni. Dovrebbe essere già triplo disco di platino adesso, se non sbaglio.
0: No, ti sbagli.
1: Impossibile, io non sbaglio mai.
0: Ok, basta, dai, per stasera ho somatizzato abbastanza. Salutiamo Fabio Rovazzi e il suo ego ipertrofico e diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao Fabio e grazie di averci degnato della tua presenza.
1: Figurati, per me fare del bene è una priorità, quindi seguite 2024 il mio podcast assieme a Coso Volgare. Ciao e grazie a Dio per avermi fatto speciale.
0: Ma vaffanculo, va.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio durarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me è Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella regina?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
3: no,
1: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
1: no,
3: terzo piano, stai zitto, terzo piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai,
4: lui viene, io vado.
1: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: la prende? Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo
1: forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico vaffanculo, tu è l'amore. Perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Scarpe e capo cazzi. E stai vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, e mi adoro, e ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
5: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
5: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Nelle puntate precedenti.
4: Ciao bel maschione, ti va di fare all'amore?
5: Cretino, Robottana non è fatta per soddisfare gli uomini, ma le altre macchine.
6: Non ho mai scopato così bene.
4: Ancora.
7: Regista, dentro ci sono due persone che si stanno muovendo dentro la scatola.
8: Ma perché se fai i cazzi su? Anche C1P8 c'è una persona dentro, non si deve vedere.
5: L'ho programmata con un livello di libido 10.000 volte superiore a quello di una linfomane.
7: Semen.
8: No, chi ha sgommato con la panda? Chi è?
5: No, ferma! Smettila! Non l'ho ancora collaudato il culo. Porca puttana! Si è distrutta! È tutta colpa tua, super comparsa!
8: No, ma perché? Adesso lasciamolo stare questo, ma abbiamo detto che lo pensioniamo.
9: Iron Pen, ci è giunta una strana segnalazione. Pare che in Transilvania si stiano moltiplicando casi di uomini ritrovati senza vita e con degli strani segni di canini sui coglioni.
5: Dannazione! Questa può essere solo opera del malvagio Conte Iacula.
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
7: Allora lo spengo?
8: No, allora se io avessi bisogno di un suono di ce lo metto in post produzione, non lo fa lei con la voce, capisce? Lei deve solo...
10: Non parla con te, non ti preoccupare amico mio.
8: Con chi sta parlando?
7: Col mio computer di super comparsa.
8: Quella è una macchina da scrivere degli anni 60.
7: Lo strumento della mia tuta nuova che ho fatto.
8: A lei si è fatta la tuta?
7: Sì, perché ho capito che... Allora, Iron Man è forte perché ha la tuta di metallo col cazzo.
8: Sì, ma lei c'ha la tuta dell'arena, in triacetato.
7: Esatto, con un computer scocciato sul petto. Però è il magico, incredibile computer che con un tasto cancella tutti.
8: Sì, è che vuole vedere un altro tasto che cancella tutti, compresi lei e sua moglie che mi avete rotto il cazzo? È questo tasto qua. È il tasto invia telefonata a chi paga questo film.
5: Black Passera, l'uomo coi capezzoli di sb***a. Nympho Woman, i pirati dei castrati. L'uomo Orgia, Capitan Mestruo. L'enigminchia, la donna con l'imene a soffietto. Filetto infuocato man. Lacrime di Piscia Woman. La donna con l'hangar nel culo. AIDS lunga. Sbatman, il tonno nostro omosessuale. Chinotto volante. Scooby Durex. Kaiser Sorca, la donna con la piovra nella figa. Vaselina Gomez e il magnaccia Gandhi.
7: E Raffaella Serrazzi.
8: Chi è? Ma chi sa ancora la Sara Serrazzi? Ma chi è?
7: Volevo mettere un supereroe.
8: Ma non c'è il gioco delle parole.
7: Nella normalità.
8: Ma non c'è, no? Che cosa fa questa Serrazzi?
11: Ma lo lasci fare.
5: Presto, in viaggio supererotici.

0: Papisbo! Sono Papisbo!
1: A me me la fa stracchino e rucola.
2: Che cosa?
1: Il piedinale romagnolo che avete preso.
2: Sì, no, effettivamente avevo detto rumeno, non romagnolo. Lei ha fatto rumegnolo.
3: Mi fa sentire un attimo romagnolo.
2: Cioè, non deve essere romagnolo, ma guarda coglioni c'è sta. Deve essere rumeno. Rumeno è una lingua neolatina, parla un po' così.
0: Sbo, sbo, siete sì, sbo, sempre più sbo.
4: Era meglio quello di prima.
2: Sì, questa è la c***a.
5: Giù le zanne da quei coglioni, Conte Iacula. Ora te la dovrai vedere con i super erotici.
0: Nessuno può contrastare il potere dei Conte Iacula.
2: È diventato del Suriname, dov'è questo qua, dello Zimbabwe? Ma perché parla come un nero della propaganda fascista, no?
3: Io avevo messo nel curriculum che sapevo imitare romeno, ma non è vero.
2: Sì, questo l'abbiamo capito tutti, anche senza leggere il curriculum.
3: Ragazzi,
2: mi faccio una cosa vagamente slava, un po' russa, un po' sovietico, così.
3: Ok.
2: Quanto ce ne pensa? Ordino la cena?
3: Stanislavski, scusami.
0: Illusi! Nessuno può contrastare!
2: Ma che cazzo sei ingoiato? Un pacco di castagne! Illusi! Nessuno può contrastare il potere!
0: Illusi!
2: Gabibbo! È arrivato il Gabibbo, Evelini! Senta, lo faccio normale!
6: Scusate, non è che ci ho messo troppo peperoncino nella pasta? Forse
2: non
6: lo.
2: Ma la pasta con peperoncino?
6: Era il piadinaro che stava fuori.
2: Ma questo non è il piadinaro?
6: Eh sì, è con degli acqua, avete preso lo stesso.
2: Ma come abbiamo preso il piadinaro?
6: Sì.
3: Io nasco con una grande passione per le piadine. Poi a Rimini non sono riuscito a lavorare molto perché
2: c'è. Ma come l'attore di Hollywood, io, questo è il villain, il cattivo.
0: Illusi, nessuno può contrastare il potere del Conte Iacula. Forza, fatevi sotto.
7: Mi ha preso i coglioni, mi ha preso i coglioni, super comparsa. Succhia, succhia, succhia, succhia. Come si fa col veleno dei serpenti?
2: Accidenti, dovrai morire, che peccato, Iron Man.
7: No!
2: Sì, sto male, guarda.
7: Succhiami i coglioni.
2: Mi spiace che muori.
7: Ciuccia il veleno dalle palle.
2: Come mori male, mi spiace.
7: No, succhia, succhia.
2: Non riesco a guardare.
7: Allora tua moglie, succhia, succhiami i coglioni.
2: Purtroppo è impegnata con la piadina, io vado.
7: Ho le palle ridotte a un colabrodo, è davvero troppo forte. E poi, per noi, è finita perché avremmo bisogno di rinforzi.
6: Ehi, guardate!
7: Chi è? Chi è?
6: È Robottana!
2: È Robottana, ci salverà essa!
8: Servire, proteggere, succhiare.
0: No, ferma! Che fai? Lasciami, lasciami!
7: Grande! Gli sta succhiando tutto lo sbo rubato. Senza di quello il Conte Iacula non può sopravvivere!
2: Ma che era sta roba? Scusi, deve dire.
3: C'è scritto versi atroci.
2: Sì, ma un po' meno atroci.
4: Bene, mi è piaciuto molto.
2: A lui è piaciuto, yes,
4: vada, è piaciuto molto, molto bravo, molto bravo.
2: Ormai.
5: Bravissima Robottana, ci hai salvato le palle.
8: Non c'è di che, Iron Pen.
1: Fai la sera.
4: È tua moglie.
6: Amo, te la faccio dopo.
1: Ah cazzo, sei bravissima, amore, ti giuro, pensavo fossi.
6: Grazie, qualcuno ne vuole una?
2: Allora, la fila per dito al culo a sinistra.
4: Sì.
3: So che io nasco piadinaro, ma qualcuno vuol fare un panino con la signorina?
1: Beh, anche balbuzzette.
9: Baciamelo piano. I super erotici.

0: dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
1: Soggetto 55, 54, 13. Parrucchiere effeminato Trimone, detto Franco Sega. Contatto.
2: Pronto?
3: Upa!
2: Pronto?
3: Upa, c'ho da mamma.
2: Pronto, amore mio?
3: Vula mamma te la soccola, ricchio?
2: Ah, pangolo puttana da mamma.
3: No. Nicola!
2: Nicola, prendi la ciola.
3: È sorda.
2: Annaggia, chi te è morto?
3: Chi te vive pure. Tutta la razza tua.
2: Dimmi tutto, amore mio. Vuoi fare un appuntamento?
3: Afa.
2: Eh?
3: Afa moc.
2: A moc a sordo.
3: A mamma, a sordo.
2: Che d'androcchia.
3: Sei
2: bellissimo, sei bellissimo. Vieni qua, vieni, che ti aspetto, amore mio.
3: La freccia del tremone a King Kong.
2: Sì, te la manà mai. Vieni, vieni, amore mio. Stai arrivando?
3: Una mamma di classe, con la mamma di cazzo.
2: Sì, come assurdo.
3: Ehi, mamma.
2: Che a mamma.
3: Eh sì,
2: che da baldracca.
3: E canetta, da mangiare cazzo, le canette.
2: Ciao, bro.
3: Mamma, sa ghiottona. Ula.
4: I Puglieni.
1: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
5: Pronto?
3: Uppa!
5: Ecco, sapevi. Allora, dai, oggi mi trovo abbastanza tranquillo. Proviamo ad avere un argomento adeguato e corretto. Dimmi cosa vuoi.
3: Uppa, c'è una domanda, Glazzo.
5: Ecco, sapevo. Allora, ascolta, ti dico una cosa. Tieni a mente quello che ti dico, che ti dico solo una volta.
3: E so.
5: Io chiudo. Non chiamarmi mai più. Te lo giuro, se mi chiami un'altra volta, buongiorno, scoprirai quanto è profondo l'abisso. Non mi si chiamano più, mi si fa terve un limite. Ti presento un terremoto alle Filippine, sarò mille volte peggio. Un cazzo di tsunami. Non chiamarmi mai più, cioè ci mi chiama rete, cagina una guerra.
3: È sordo, non lo fece lo giudicino a lungo mai. Terremoto!
5: E allora, sinucchine da merda, sinubastardo, voglio affiggere la macchina adesso, tu giuro che se venga da che t'ha cito, brutta china da merda. Mi si rotto, come sta rovinando la vita, basta. Non mi da chiamare più, vado a prendere la macchina.
3: Che cazzo delle mule?
5: C'è ta Wang, non si chiangendo, vado a prendere la macchina, cito, brutto bastardo, dimmi dove stai.
6: Eppe?
5: Dimmi dove stai, ma dai, io c'ho do cazzo sei, dimmi dove stai, brutto china da merda.
6: E beh,
3: terremoto!
5: Le per, con culo te la da mette, brutto china da merda e bastardo. Tanti a venire a sapere, sì, brutto carnone. Ma tu ci stavo, la morte da cazzo, dimmi dove cazzo sei, brutto bastardo, dimmi dove sei.
3: A fangula?
5: A fangula da sci, tu che da imbrattata da mamma, che da pela zucchina, eh? Che vi piace in famiglia perché la cazzo, eh? Pure tu sei un bel ricchione, ti piace sgranocchiare i cazzi, brutto ricchione, china da merda. Ti apri come una costa.
3: Eh sì!
5: Quando è vero Cristo, ti asquattè, ti apri come un melone, brutto china da merda.
3: Eh sì!
5: Senza fatto, ci sto dando un urmato a ste cito, brutto bastardo.
3: Eh sì!
5: Eh?
3: Eh sì, vive, come sta? Terremoto!
5: Brutta figlia da puttana, ancora, ma come cazzo parla? Se potete sapere come cazzo parla, brutto ricchio. Tu sei soldando in un sovuso da merda, eh? Non mi dà neanche fastidio l'offesa, è proprio che ti non ha parlato tu cazzo. Non, ma non sei buono manca a parlare. Sei proprio non di cazzo, sì, ma non di cazzo, io sono ignoro da te.
3: culo.
5: Te lo dico, se ti prendo sotto, tu mi stai a far svegliare la bestia dentro. Se ti prendo sotto, non si chiangendo, perché più chiange, più te ne ha demo, tu di.
3: Gula mamma!
5: Terremoto! Un gula mamma che da troi, mamma, pure lo cactus si mette in gula, che non sente più nutta. Ti affare in mock. A me non me ne frega un cazzo, vamma a denunciare, io ti sparo in bocca, figlio di puttana. Ti capì? Tu mi sta a fascia a te, va, tu non ti rendi conto che cazzo di persona stai facendo agitare. Tu non te ne rendi conto. Il sta wang ti metti sotto con la macchina, ci serve, anche retromarcia. Ti capì? Sei un coglione fetente, insovuso senza palla. Ica, io ti voglio vedere innanzi, sti cosmi la dai un bacio, china da merda e basta.
3: Basta, ma. Le fesce
5: ma c'è un gatto mock ci sto picchi in culo mentre parlo, ci sta a fare
3: le fesce le tramonachi in gong
5: le tramona le fesce con il ricchione di dattante
3: terremoto
5: mocca le muerte di mamma te lo giuro, ti giuro che ci sta guanta a cic. C'è da Wang da Cic, brutta china da merda. Tu da sciappa in culo tu che da troia da mamma te che da china da zaffinta da sorta, brutto bastardo. Tu di non tu di che chiù, aglio, non tu di che chiù. C'è da Wang ti apri come un cocomero, brutto figlio da basti bacchi.
3: Fasci le calda, di tondo.
5: Tu sei soltanto un china da merda.
3: E abbi di tondo, caldo fa?
4: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
6: Radio 105.

0: Only a 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta.
2: Fa una festa, sir! Fa un gulo!
1: Iper Puglia, Iper Puglia.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì.
4: Sì, sono medico, sono.
3: Come?
4: Quante ore sono al giorno, perché...
3: Non ti capisco. Fatti capire, ci sono io che ho il telefono.
4: Senti, per curiosità, quando si prende all'ora al giorno?
3: Che cosa?
4: Quando si prende all'ora al giorno?
3: Io?
4: Sì.
3: Perché cosa?
4: Dove sta? Vicino alla spiaggia i frutti vendono, perché se no dove la porti?
3: Tu sei uno schifoso d'uomo.
5: Qui scatta l'operazione manovra a cappella.
6: Cappella.
3: Pronto? Sì.
4: Comunque avevo messo l'annuncio io per lavoro.
3: Eh?
4: A misurare la spiaggia.
3: Sì, ma una persona per bene, quando telefono, dice che sono tizio e mi serve questo e quest'altro. Tu chi sei? Sono figlio di puttana! Sono figlio di troi, sono cornuto!
4: Vaffanculo!
3: Sei cornuto di mamma, di sora, di frate!
4: Ma facci tu con la forchetta a me e fallo fiere! Vaffanculo!
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Chi sei?
4: Sì, sono medico, so.
3: Eh?
4: Senti, per curiosità, quando si prende all'ora al gioco?
3: Poi tu sei un figlio di suota. Quando uno telefona si dice nome e cognome che vuoi.
4: Sì.
3: Siccome sei una stanza di uomo, un ignorante, vaffanculo a mamma.
4: Fa una festa, sir! Vaffanculo!
3: Pronto? Pronto? Sono figli di puttana.
4: Sì.
3: Mamma ti faceva la zocca e tu sul cornuto che mi dici.
4: Vaffanculo!
7: Stop, basta, fermi. Ho deciso. Lo faccio per tutto lo zoo, per gli ascoltatori. Non si può, cioè. Non può essere vera questa persona. Adesso gli parlo io di persona. Cioè, tolgo via i personaggi e ci parlo io, dai. State tranquilli, vado.
3: Pronto?
7: Cappella!
3: Pronto?
7: Oh!
3: Tu sei il mio figlio di puttana!
7: Ma dammi il tempo di parlare, no?
3: Ma faccio la zoccola!
7: Ma non mi fai neanche mettere i personaggi!
3: Ma sono tornato che mi chiede!
7: Sì, ma col campionatore non posso essere veloce!
3: E non permetter tu di telefonare a questo numero!
7: E non permetter tu cosa? Cosa vuol dire? Pronto? Hai visto? Avete visto? Cioè non è finto! È vero! E lo devo richiamare! È più forte di me!
8: Pronto? Sì?
7: Sì, salve, senta, c'è un problema con le linee telefoniche.
8: Ma voi chi siete, scusi?
7: Arnaldo.
8: Ma perché chiami?
7: No, non sto chiamando io, mi è suonato adesso a me il telefono, infatti ho detto pronto. Non ha sentito? A me squilla
8: allora
7: il telefono più volte al giorno. E io rispondo, pronto, e c'è un signore, io gli dico, sì, chi è? E lui si arrabbia con me, ma io non gli dico niente a suo signore. Cioè, mi insulta, mi dice delle parolacce assurde. E io non faccio niente, cioè sono qua al telefono, sto anche lavorando.
8: Qua il telefono suona, quindi è qualcuno che chiama. Quello che chiama sei tu.
7: Ma no!
8: Non abbiamo chiamato.
7: Mi chiamate
8: nessuno.
7: E mi insultate.
8: Capisco,
7: ogni volta.
8: No.
7: Prima c'è una signora e poi dopo c'è un signore che mi insulta. Capisci?
8: Il numero tuo, da dove rispondi? Qual è?
7: Non so, vi appare?
8: No, qua è un telefono fisso.
7: Ah, quindi non si vede
8: no.
7: Quando uno chiama da lei non vede il numero?
8: No, qua è un telefono fisso.
7: Bene. Ho capito.
5: Wender così ha appena scoperto che il telefono fisso del signor Cappella non mostra i numeri di telefono di chi chiama.
7: Ho capito, adesso devo riuscire a capire. Ma che colore è il vostro telefono?
8: Come?
7: Che colore è il telefono? Sono quelli Telecom vecchi?
8: Sì.
7: Con la rotella?
8: No, quello con la tastiera. Ma
7: mi sta facendo uno scherzo lei.
8: Io?
7: Sì,
8: ma cioè noi qui, il telefono qui, cioè è chiuso e suona.
7: Quindi voglio capire come mai si incastrano queste telefonate. Per quello l'ho detto prima, ma mi sta facendo uno scherzo. Perché alle volte sa come c'è gente che se ne approfitta degli anziani e continua a chiamarli al telefono e gli fa gli scherzi.
8: Eh sì, ma questo è successo altre volte pure.
7: Pure?
8: Ieri pure la stessa cosa. io non so proprio che ti devo fare, cioè.
7: Perché ride, scusi?
8: È perché, allora, perché qua in pratica, cioè, il signore che sta qui a casa, è anziano. Cioè, se quello gli suona il telefono e tu dici no, chi sei tu? Cioè, quello che deve, per forza ti deve dire le parole.
7: Allora me lo passi, così ci chiariamo.
8: Non vuole parlare con te.
7: Ma perché deve essere arrabbiato con me, che io non ho mai fatto niente?
8: Ho capito, ma se lui...
7: Non mi permetterei mai io di chiamare un anziano e fargli degli scherzi telefonici, assolutamente, ma mai.
8: Eh sì, ma se lui suona il telefono, no?
7: Sì, immagino.
8: Oh. Allora, adesso risposto io, perché sono riuscito a parlare. E abbiamo capito, ma se a lui suona il telefono più volte durante il giorno e tu gli, giustamente gli dici chi sei tu, quello pensa che è una presa per il culo.
7: Infatti te. Voglio che me lo passi, che glielo dico che non è, o glielo dica lei, mi faccia sentire che glielo dice.
8: Ma si dimentica domani.
7: Come si dimentica?
8: È punta a capo la questione.
7: Perché?
8: Capito com'è il problema?
7: Ah, ho capito.
8: Va bene.
7: Va bene, mi scusi, mi spiace. Salve. Mi tocca massacrarli per altri 3-4 anni.
5: Wender, dopo aver chiuso la telefonata, ha aspettato 15 minuti, dopodiché ha richiamato.
3: Pronto? Pronto?
4: Pronto?
3: Uè, figli di puttana, invece se sento che chiami tu, chi sei e che vuoi?
4: Senta, lei
3: è come allora... sono un figlio di puttana, cornuto di migliore e cornuto di famiglia.
4: Vale, e allora? Pronto? Pronto?
1: Secondo voi chi muore? Scoprilo nel prossimo Wonderland.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
2: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
3: Pronto?
4: APA.
3: Pronto?
4: A parte che si strunz.
3: Pronto? Non sento.
4: UPA? Perciò domande, cazzo?
3: Che c'è? Non usapevi? Mocca la muerte da giù, da.
4: AFA.
3: Da. Concludiamo la mattinata di merda, dai, che c'hai oggi, dai, sentiamo.
4: AFA.
3: AFA
4: un mondo.
3: Non riesci ad avere un ragionamento, un argomento normale, no?
4: UEFA?
3: A parte che parlo come un cazzo, si può sapere cosa vuoi? Parlo con tranquillità, non mi voglio innervosire oggi, perché veramente stiamo al delirio. Ma si può sapere cosa vai cercando da me?
4: La zoccola domande.
3: E l'ala? Tua madre invece?
4: Staci buona, buona.
3: Quell'angoia cappelle di tua madre?
4: Nicola!
3: Oh, che testo che parla è? Non voglio incazzarmi, fammi ragionare.
4: Nicola!
3: Ti giuro che non ti faccio niente.
4: Nicola!
3: Che c'è?
4: Ti piace la ciula?
5: Terremoto!
3: Ci proprio lucchine da merda, sì! Tu cazzo!
4: Affanculo.
2: Soggetto 12, 51, 89. Vecchio scassato campanaccio raccoglie olive. Contatto.
6: Pronto?
4: UPA. UPA c'è una domanda?
6: La te capisco, voglio.
4: La zoccola di sordo sta?
6: Ma chi si?
4: AFA. AFA un culo tu e tutta la razza tua morte vive.
6: Ma vaffanculo tu telefono, voglio.
4: Lo mangio lo cazzo.
6: Chi è angelo?
4: L'AFA.
6: Mannaggia.
4: L'AFA.
6: Scaggia posizione, non ti capisci tu.
4: L'AFA. Ma chi non lungo male?
6: Ma vaffanculo alla morte, vaffi, ci si.
4: Tu e tutta la razza tua morte vive.
6: Voglio, non si capisce niente dal telefono.
4: Tu sei ricchione?
6: Ma ci si, un figlio di do.
4: Ma è un figlio di Riccardo. Conosci a Peppe tu?
6: No, ci senti.
4: Gul, a mamma.
6: Ehi, fammi il tuo numero, sapevo di chiamare chi, non ti capisci.
4: Un paccio di mamma, di glazzoc.
2: Soggetto 55, 54, 13. Parrucchiere effeminato Trimone, detto Franco Sega. Contatto.
3: Pronto?
4: Vituccio.
7: Chi sei?
4: Tu parli io, lo ciuccio.
7: Ehi, amico mio, buongiorno.
4: Ulacci testa a merda, cazzo.
7: Ah, fa ulacci te muerto,
4: mamma. Ma faccio il tremone a King Kong, tu?
7: No, è mamma che ha fatto il tremone a me.
4: E papà, ti sta ricchione?
7: E rispondi un cazzo.
4: Ride in bacio del cucchione, ma la so.
7: Sei un bastardo, sei un bastardo. Ma che devi fare? Devi venire a tagliare i capelli oggi?
4: Taglio su sto cazzo.
7: Beh, dai, falla venire a sordo, dai, che c'è chi infila un piccione.
4: Mamma, ti faccio le braccia. Mamma, ti faccio le bocchine.
7: Beh, calmo, così scassato un cazzo. Anche io, da. Ehi!
4: Gula
7: mamma! Mamma, mi dà la voglia con la bucchina!
4: Ah, vamos. Ehi.
7: Mamma,
4: da quanto
7: me
4: ne sono messo a mai? Ma mamma.
2: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Secondo tentativo. Contatto.
5: Pronto?
4: Nicola?
5: Ti ho dato tante possibilità, ma dalla se perde, tu sei un figlio da un brattata a zoccola. Tu, ma dalla se perde, dice ta uomo che ha sfragané, che ha denusnis, ti ha cito, bastardo. A te è che da fatiglia a chiave che ti ha messo il mondo, che da un brattata da mamma ti turchionda da tanto. So cosa sapete che cazzo vuoi che andare a me?
4: E sordo. Terremoto!
5: E sordo, la smappella, l'ho inziato qua una sormo, aglio. Che va a fornesce bru, tu giurk, tu giurk, se ta wang, ti ha fene vneve, ti ha scatte in guerpo, bastardo.
4: Nicola?
5: Dove stai?
4: Va in vacanza, Gerignola? Terremoto!
5: Ma dove stai? Che ta wang ti attiga, bastardo! Sì, ma dove stai?
4: Afa!
5: Che... Cocomera, chi ne da merda?
4: Afa!
5: Ci soltanto un vilacchio, ci soltanto un qua qua, buffon, vamon, chino da merda. E c'è tavo anche tutti come una cozza, bastard. E si fate scatenù diavolo, e si fate scatenù diavolo. C'è tavo anche ti accido, brutto chino da merda.
4: Sì, sì.
5: Dimmi dove sei, dai, mi calmo, dimmi dove stai. Sono in macchina, dimmi dove cazzo stai. Non ti parlano, basta, che c'è tavo anche ti arronè.
4: Osta.
5: C'è lì, ma tu come ti mamma mia, che la muerta della madre di Cristo, sto figlio di puttana, vedi? Dimmi dove sei, bastardo.
4: L'Efre.
5: L'Efre, chi è l'Efre? Ci vuol dire l'Efre?
4: L'Efre, c'è la polpa, tu? Terremoto!
5: La polpa te la dà scaffè in culo, tu che dà la chiave che da sorda, brutto bastardo.
4: E mamma...
5: Non zitta, zitta, tremo!
4: E mamma...
8: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: Lo Zoo di 105.
1: La pornografia è la raffigurazione esplicita di soggetti erotici e sessuali, in genere ritenuti osceni, effettuata in diverse forme: letteraria, pittorica, cinematografica o fotografica. Legale nella maggior parte dei paesi occidentali, la pornografia genera ogni anno oltre 1,5 miliardi di dollari di utile dichiarato e almeno altrettanti grazie ai mercati adesso collegati. Sostituendo i particolari più estremi delle trame con elementi tratti da generi più blasonati, dimostreremo che la pornografia possiede dignità poetica e letteraria. Benvenuti a Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
2: Ciao, sono una ragazza facile che ha vissuto tutta la sua adolescenza drogandosi e
3: scoppiando petardi
2: con tutti i compagni del liceo e anche in gruppo. Oggi sono al capolinea della mia vita perché partecipo a una ripresa porno in un appartamento che puzza di piedi in cambio di 100 euro che mi servono per l'affitto perché i miei genitori non mi vogliono più vedere e convivo con uno che tutte le sere mi vuole
3: scardinare
2: il
3: cuoricino.
2: Infatti mi siedo a fatica.
4: Ciao.
2: Ciao.
4: Io sono un lipitinoso che ti dà 100 euro per
5: cincischiare
4: il buco della
5: fisarmonica
4: nel mio appartamento che puzza di piedi perché non mi lavo tantissimo.
2: Ora io mi sento molto depressa e mi bevo un po' di alcolici per lasciarmi andare.
4: Tieni, bevi un po' di alcolici nello squallore del bicchiere della crema alla nocciola da collezione anni 80 che ho lavato e conservato per ricordo di mia mamma che non c'è più.
2: Ora ho solo voglia di piangere, ma vedo che hai già il
3: casco di Lord Fenner
2: e sento comunque un istinto irrefrenabile di prenderlo in bocca perché fondamentalmente sono schiava della mia ninfomania, forse dovuta ai traumi adolescenziali.
4: Tieni, mangiami il
5: Carmelo Abbate
4: mentre scorreggio.
2: Che schifo, hai scorreggiato mentre stavo mettendo la mia bocca sul tuo uccello.
4: Sì, sono un lipitinoso e anche coprofagico, mi mangio la cacca.
2: Questo non era stato messo in chiaro al momento della trattativa.
4: Dai, girati, che ora ti riempio il buco del
5: quarterback
4: con il mio enorme bazzucco.
2: Ah, ah.

0: Cupertino.
1: Ah, sì, spaccami il
0: Cupertino.
2: Ah, sto per
0: sbriciolare il mio record.
1: Ah, ah, ora
0: sbriga la pratica.
1: Entro il
0: comune.
2: Ah! Ah! Ah! Che
3: sbranata di pane e salame.
2: Adesso posso la telecamerina anni 90 che ho usato per riprendermi mentre ti
0: incutevo timore con la mia maschera di Halloween.
2: E poi vado ad asciugarmi il
0: Caprice de Dio.
1: Io invece ho voglia di fumare una canna e parlarti della mia vita e dei miei problemi, perché ho fatto sesso con te non solo per i soldi, ma per la ricerca di un contatto umano dovuto alle carenze affettive e dei traumi infantili.
2: Invece io ho aperto la porta di casa e ti sto già mandando a fanculo perché mi stai asciugando i coglioni, maledetta pazza psicopatica e tossicomane.
1: Ok, vado.
2: Meno male, prima che ti mollo pure uno schiaffo. E poi ho fame e vado a cercare una cacca di cane. C'ho voglia di un tronchi.
4: Pornazzo, storie del cazzo, ma con un'anima.
5: Radio 105.
6: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto fatto.
6: This is the zoo.
7: This
6: is the zoo.
7: È per l'Italia.
6: Vai, dai.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: This is a zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: I tamarri hanno chiuso dentro alla lavatrice il loro amico Pino, ora devono tirarlo fuori, prima che diventi bucato.
1: Tamarri.
3: Pronto, Sandokan?
4: No, ha sbagliato. Con...
3: Le riparazioni lavatrici?
4: Le riparo, sì.
3: Fantastico, questa è la cosa più importante, perché è importante questa cosa. Hai capito? Praticamente mio cugino, che ieri sera è venuto da me, abbiamo fatto festa e giocando con la lavatrice si è voluto provare a mettere dentro per fare il cretino. È dentro che non riesce a uscire. Come faccio io? Perché una volta che abbiamo chiuso lo blò, non si apre.
4: Gli faccio fare un bel lavaggio.
3: Ma che cazzo fai? Che cazzo mi stai dicendo, cogliona?
1: Tamarri.
4: Pronto, come di f***?
5: Oh, calmati che sono già agitato di piccazzi miei. Assistenza di...
4: Pronto?
5: Ah, non urlare!
4: Chi parla?
5: L'assistenza delle lavatrici?
4: Ah, sì, chi parla?
5: Ah, sono Massimo di quarto. Senti, c'ho un problema a casa. C'ho mio cugino che si è incastrato dentro lo blò della lavatrice.
4: Addirittura.
5: Sì, purtroppo è un coglione, era tutto fazio. Ho fatto tre pippotti ieri, tutto impazzito, si è infilato la lavatrice nuova. Ho preso la 9 kg nuova di pack, quelle smart.
4: Ma la lavatrice l'hai presa da me?
5: No, l'ho comprata su.
4: E allora, magari ti rivolgi a qualcuno di A. Ciao, stati bene.
5: Scema di merda. Cosa fai la personaggio che io ti calpesto. Non hai capito? Ti calpesto come una strada.
1: Tamarri.
6: Buongiorno.
3: Cosa hai detto?
5: Cosa?
6: Pronto?
5: Stavi scopando che sento la voce.

0: È tutta affannata?
1: Non ho capito.
0: L'ho capito, capiti che non hai capito, cioè avrà la terza media. Senti, ignorante, io ho un problema a casa, devo riparare una lavatrice.
1: Quindi?
0: Non lo so, cosa facciamo? Facciamo una partita sudoku al telefono? Ci conosciamo video, magari, non lo so, ci scriviamo a Telegram. Richiamo lo Sharknado.
2: Mangiali l'anima.
0: Sono pazzo!
1: Pronto?
0: Sai che la prossima volta che mi metti giù la corrente ti tiro una zampata così forte che sembra che hai litigato con un orso? Eh? Finiamo proprio sul gran sasso, finiamo. Finiamo proprio sui giornali dell'Abruzzo. Aggredito da un orso, invece sono stato io con uno scooter. Proprio pezzo, proprio uno schiaffo che ti disintegro. Senti, nullità. Praticamente c'ho la lavatrice, c'è dentro incastrato mio cugino. Come si fa ad aprire lo blocco? Ho staccato la spina. Prima che ti scanno.
1: Ma hai sbagliato numero, secondo
0: me. No, il numero è giustissimo. Tu ripari le lavatrici, scemo.
1: Eh?
0: Tu ripari le lavatrici, no? Terza media?
1: No.
0: Cosa la fai? Vai a rubare? Siamo parenti?
1: Anche.
0: Allora vedi che ci capiamo. Dai, a parte gli scherzi, ripari le lavatrici. C'è un casino,
1: no,
0: veramente?
1: No.
0: Ho capito. Tu percepisci un reddito apposta per le tue problematiche psicologiche, immagino.
1: Perfetto.
0: Vedi che sei un po'. Hai purtroppo la sventura di qualche ritardo. Però mi spiace per te.
1: Sì, vedo che tu sei molto accelerato. Tu
0: c'è qualcuno. È un scemo di merda. Sai che ti tiro così tanti i capelli che puoi fare il rocker anni 80 per il resto della vita? Cretino.
1: Perfetto, bravo.
0: Bravo, grande, simpatico. Viene la folla a vederti mentre ti pesto, lo sai?
1: Ma c'hai ragione, guarda.
0: C'è la gente di fianco che fa il tifo per le tue ossa che rimangono sane. Sto coglione. Oh, sono pazzo.
3: Tamarri.
4: Pronto?
5: Oh, pronto?
4: Sì, chi è?
5: Ciao, sono Giovannino. Ripari le lavatrici?
4: Sì.
5: Fantastico.
4: Ma dove stai tu?
5: A casa sto. E c'ho mio amico che giocando l'ho ficcato. Cioè, si è messo una lavatrice ma è incastrato dentro e non riesco a farlo uscire. Ho staccato la corrente dalla presa e la lavatrice si è spenta, ma lui è dentro. Non c'è l'acqua, eh. Respira, sta bene. Se lo puoi sentire, Pino.
6: Fammi uscire, dai, caccia!
5: Vuole uscire?
4: Chi sta dentro?
5: È Pino, mio amico!
4: Non lo so, lo devi forzare, non lo so.
5: Aspetta un attimo, puoi stare al telefono un attimo?
4: Sì?
5: Aspetta che provo a sforzare la porta, Vediamo se riesco. Non si apre. Mi devi dare un altro consiglio. Cosa faccio? Ma tu non puoi venire a casa che ti
4: No, non posso venire, che non sta bene. C'ho il Covid e non posso venire.
5: Ma che cazzo me ne frega il Covid, dai. C'ho la mascherina io.
4: Prendi un cacciavite grosso e lo apri.
5: Eh?
4: Prendi un cacciavite grosso e lo apri.
5: Un? Oh, ma come cazzo parli? Non capisco. Ma ti devi spiegare bene.
4: Ma ti do un telefono di un'altra persona.
5: Vai, dammelo subito.
4: Sì, aspetta un attimo.
5: Vai. Dammi il numero.
4: ABC.
5: Pino, adesso risolviamo, Rimani là, dai. Mi raccomando. Sì, che magari ti manca l'aria dopo un po'.
6: Voglio pippare.
5: Dai, aspetta, Pino.
4: Dai, segna.
5: Vai. Ti ringrazio. Oh, sei stato gentile. Coglione.
3: Tamarri.
5: Ma non risponde nessuno qua. Come cazzo sta? Mi ha dato il numero falso sto coglione.
6: Richiama il tipo di prima.
4: Pronta?
5: Coglione di merda. Ma che cazzo fai? Mi dai il numero falso che non risponde nessuno.
4: Qual è il numero di quello signore?
5: Ma no, che cazzo, il numero quello lì è finto, che non mi risponde. Mi fa neanche tu il telefono.
4: Riprova.
5: Ma che cazzo sto a perdere tutto il giorno al telefono, che c'ho Pino dentro la lavatrice. Gli manca l'aria, ma che cazzo!
4: Il numero, quello c'ho.
5: Ma no, dammene un altro, non ce l'hai uno?
4: No, questo conosco io.
5: Ma no, che cazzo posso fare adesso? Devi dire.
4: Tieni la cassetta del detersivo, tienila aperta così entra l'aria dentro.
5: Ah, aspetta che la apro, aspetta. Ti entra un po' d'aria, Pino?
6: Sì.
5: Sta entrando l'aria, grazie.
4: Ma tu, quello per aprire, prendi un cacciavite grosso, infila dove sta la maniglia e cerca di aprirlo.
5: Non è che rompo poi così la lavatrice.
6: Dammi una sigaretta.
4: Capito? Prendi un cacciacopertone, un cacciavite grosso.
5: Aspetta che mi ha chiesto una sigaretta, to. Tieni. Pronto. Dammi una sigaretta. La mia entrata l'aria, si è ripigliato, dammi una sigaretta. Quello è peggio. È peggio.

0: arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. I Puglieni.
1: Soggetto 131, 17, 29. Camionista sgozzapapere, fuso di capoccia. Contatto.
2: Upa, c'è una domanda di la soccola?
3: Upa, c'è una domanda!
2: Da troi?
3: Anda su un bacafocchi di mamma!
2: Siufi?
3: Ma perché mi ero un bucato stamattina?
2: Siufi di peppe tu?
3: Un figlio di puttone, no, ma perché non mi ha fatto cao?
2: Mamma, tu angelo cazzo!
3: Ma veramente, tu mi rompo un cazzo a me che si senza fanindo? Chi te strami la morte?
2: E tu è tazza, tua morte è viva?
3: Ma la fa mocca a te quella puttana, ma...
2: Sorda pura!
1: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
4: Pronto?
2: Upa! Terremoto!
4: Ma vaffamocca che da troia da mamma, tu vai moccoloccio, sta quanta c'è? Se hai le palle, chiamami alle 13. Senza palle, se hai i coglioni, chiamami alle 13. Tu non posso parlare, brutto figlio da bocchi. Non si chiamano più che quando vedi chi sta male, brutto bastardo.
2: Da soc da marto? Upa!
1: Soggetto 55, 54, 13. Salentino spara 5.000 muorta al secondo, detto mitraglietta. Contatto.
5: Pronto?
2: Upa?
5: Pronto?
2: Upa, c'è una domanda per la sacra, non c'è cazzo?
5: Merci di mamma, da di stramalimila, malimila, malimila, mila morto, pizzarrone.
2: Upa!
5: Chi è?
2: Mila morto.
5: Chi che sta parla?
2: Upa, c'è una domanda, cazzo!
5: E di chi destra, male muerto, arredo. A te quella puttana di mamma da.
2: È sordo, la mangia la casa di camera.
5: E' frauda, quello cornuto. Chi è che sta parlando che sono a lavoro? Chi è che sta parlando?
2: Lefre.
5: Chi sta parlando?
2: Lefre, c'è la polpa, tu.
5: Lo piccione di sorda. E di mamma da. E di nonna da. E di la cognata di nonna, dello frate di sorda di nonna da, di mamma da.
2: Tu e tutte mila morte da te.
5: No, tutte le morti di chi destra. Almeno.
2: Upa!
5: Pizzarrone. Upa, ci sono di sorda, sì. E di mamma da. Sono al lavoro, mi stai facendo perdere tempo, non hai le palle, la seconda volta che chiami, pezzo di merda.
2: Te pie.
5: Un piccione di sorda, arredo.
2: Te piace la ciulla.
5: Ti piace lo culo di mamma da. Questa spugnata di mamma da. Quella chi destra muerto arredo. Mannaggia tutti i miei morti di chi destra. Mali mila. Muerto pizzarrone.
2: Tu e mila.
5: Scambio. Coglione, pezzo di merda, palesati, coglione, palesati, ti scanno, palesati, pezzo di merda, culla di destra, ma mila muerto, credo. Gula, sorda, mamma da, è frauda, e tutti le muerti di chi destra, ma le mila muerte. Mille muerto, arredo. Coglione, pezzo di merda. pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, coglione, faccia di merda. Ma fanculo, chi devi stramuerto?
2: Tu,
5: coglione,
2: tu,
5: sono al lavoro, palesati, perché non avevi voglia di dirmi chi sei?
2: È mamma.
5: È sorda.
2: È zia.
5: È frauda.
2: È cugina.
5: È lo frate di cugina.
2: È canetta, lo pigli in gum.
5: Ma fanculo, chi ti è morto? Coglione, pezzo di merda.
2: Cite.
5: Pezzo di merda, coglione.
2: Mila, male, morto.
5: No, a te pezzo di merda, un culo a chi ti stra male mila morto. Affanculo, pezzo di merda, sto chiudendo, testa di cazzo, affanculo, pezzo di merda, sto chiudendo, testa di cazzo, affanculo, pezzo di merda.
2: Affanculo, pezzo di merda.
5: Affanculo, mamma, un culo a chi ti stra male mila morto, arredo.
2: Male mila morto. Upa! Suonissima!
6: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
7: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
3: Italia amore mio.
2: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
4: Pronto?
5: Pronto, buongiorno, ben collegato in diretta in questo momento con noi su canale 5 Italia Amore Mio, il gioco quiz che ogni mattina permette di far vincere milioni di euro ai nostri telespettatori. Un applauso, buongiorno, sono Alfredo La Rocca, come va? Tutto bene?
4: Va bene,
5: lei come si chiama?
4: Andrea.
5: Il signor Andrea dalla provincia di?
4: Verbania,
5: allora facciamo un applauso al signor Andrea. Allora signor Andrea, buongiorno. Allora in questo momento siamo in diretta, sente il pubblico che applaude il signor Andrea da Verbania, bellissima città Verbania, sul Lago Maggiore, giusto?
4: Giusto.
5: Benissimo, allora sono tre domande in palio, abbiamo oggi la modica cifra che purtroppo la scorsa settimana il nostro ex concorrente non ha potuto portarsi a casa, di ben 750.000 euro. Allora, le domande sono tre. Se lei risponderà esattamente alle tre domande, si porterà a casa il monte premi di 750.000 euro. Un applauso a 750.000 euro. Allora, signor Andrea, è pronto?
4: Sì.
5: Benissimo. Attenzione. Signor Andrea, lei che lavoro fa?
4: Muratore,
5: quindi lei comunque saprà un po' cosa è successo nel mondo negli ultimi 50 anni, diciamo.
4: Boh, non lo so.
5: Benissimo, allora siamo preparatissimi come sento. Attenzione, parliamo di spazio, lo spazio, lo sbarco sulla Luna. Lei c'era nello sbarco sulla Luna, quanti anni ha più o meno? C'era quel periodo, no?
4: 69 mi sembra.
5: 69, esatto, ci siamo invece. Attenzione, allora, l'uomo che è sbarcato prima, il primo uomo che ha messo il piede sulla Luna, si ricorda, lei avrà visto l'impronta.
4: Marco Polo,
5: esatto! Un applauso, grandissimo! Un applauso al grande anziano Andrea da Verbania, ha risposto esatto alla domanda. Attenzione, allora passiamo alla seconda domanda. Attenzione perché lei può anche rinunciare alla seconda domanda e poi dopo. Quindi attenzione. Lei ha visto il film Shrek?
4: Sì.
5: Perché il gatto con gli stivali ha gli stivali? Attenzione. Perché deve andare
4: a caccia.
5: Benissimo, signor Andrea. Ragazzi, sono veramente sorpreso quest'oggi perché ci sta andando benissimo. Ricordo che il monte premi è 750.000 euro. Una roba incredibile, questo monte premi che ci portiamo dietro da ormai quasi 6 mesi. Grazie per gli applausi. Attenzione, ultima domanda, signor Andrea. Lei è religioso? Crede in qualcosa?
4: Sì.
5: La storia di Gesù la conosce, diciamo?
4: Più o meno,
5: sì, è famoso, ha fatto anche un sacco di film su questo attore. Attenzione, allora. Gesù a un certo punto si sa che conosce Pietro. Lo sappiamo tutti che Pietro è colui che ha le chiavi
4: di tutto.
5: Allora, in quale punto Gesù conosce Pietro? Attenzione, ci sono tre posti. Lei mi deve dire esattamente qual è il posto di questi tre. Attenzione. Allora, Gesù, dove si è incontrato con Pietro? A Gerusalemme al Bar Santo, sempre a Gerusalemme in piazza Mefisto oppure a Pavia? Via col tempo a 30 secondi, pensi esattamente bene questo che poi, vai!
4: Penso quella è mezzo, la domanda è mezzo.
5: In piazza Mefisto! Il signor Andrea da Verbania vince il monte premi di 750.000 lire! Incredibile! Un applauso, signor Andrea! È incredibile! Lei se in questo momento sta guardando la televisione o sta...
4: Sto lavorando.
5: Benissimo! Un applauso, signor Andrea! Perché? Perché lei vuole salutare qualcuno in questo momento alla televisione? No. Ha vinto 750.000 euro, signor Andrea! penso che da domani potrà cambiare. Chiudi il telefono, potrà cambiare la linea. È caduta la linea, è caduta la linea. Si sa che quando cade la linea a fine gioco, purtroppo il nostro concorrente non ha diritto al montepremi di 750.000 euro. Quindi vi salutiamo, diamo la linea al TG5, torniamo sempre qua presto alla... Fantastico! Sempre vai!
3: Amore mio!
2: Italia, amore mio, torna domani, sempre alle... su Vai 1.
0: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo dirà, no? Sì, sì, sì.
1: l'ha messa, andevo. Perché pure no, lui no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
2: no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo Ago fa ridere,
3: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
4: Amore, io esco!
5: Vai via!
4: Al culo!
5: Quanto stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai! È così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
5: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Fermi tutti!
5: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei? Vi ho anche la carrellata della camminata che corre.
8: Madonna. Oh cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no. Porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
8: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah,
5: sì. Sì, dai, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
9: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita.
9: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
11: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
5: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Ragranok. Ragranokr. Ragranokir. Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragna Shock.
14: Sì, ne chi è?
15: Siamo i poliziottelli.
14: Poliziottelli? E chi valita?
15: Un certo lì, pezzetto.
14: No. È andata a Messicale per le ferie.
15: Apre!
14: No, ne sono nudo!
15: Dai, apre, che sei tu che si capisce che sei anticapopolo! Ce l'hanno detto che eri mongolocco! Apre!
14: Che problema c'è, signore Sbirrarelli?
15: Sì tu lì, pezzallora, infamotto, che non aprivi!
14: Sì, ma sai come sono ste cosette? Ci avevo paurella!
15: E che paurella avevi? Sei delinquone, tu! Hai rubiato!
14: No, non rubio io!
15: Allora state zittarello, che prima che ti resto, senti che ti devo dire!
14: Va bene, scusa, agenda!
15: Abbiamo una denuncella di un vecchiarello che dice che lo mini e che ci fai male!
14: Io? No!
15: Sine, è un signore che abita qui vicino!
14: Ma non sarà mica Faustino!
15: Ah, ma allora li conoscetto! Allora vedi che ci fai dispetti!
14: No, io no!
15: Abbiamo i filmatini di camerelle che ti vedono che lo mini forte e che ci fai male!
14: Non è vero!
15: Guardarella!
16: Allora metto la prima,
14: Fine!
16: Spingi!
14: Spingo!
16: Vai, ora!
15: Sei tu questo mongolocco che ci mina il vecchiarello?
17: No, no, no!
15: Eh sì che sei tu! Infa lo scemo cocco che si vede! Sei solo tu con sta capa grossa tutta ticappata nel paesello! Ti conoscano tutta!
17: Basta che mi fendo!
15: Non ti devi fendere! Se si mostrerelle è colpa di mamma cowboy che si vede che ha preso radiazioni!
17: Uè, sbirrarelle! Non insistere con mamma, che poi...
15: Che poi cosa? Che fai, minaccino polizio cocco?
17: No, no, no, no, no, no, no, no.
15: Bene, allora questa è la mandatella di comparsa in tribunella. E questo è lo foglio che devi stare almeno a tanta distanza dal signor Faustino.
17: E chi se ne frega, mica faccio apposta, è lui che è sempre dove sono io.
15: Uè, non fa lo scemo che poi ti resto.
17: No, no, no, no, no, no, non mi restare.
15: Ciao, mongolocco.
17: E basta.
13: Picco Frock.
17: Ma vedi sto bastardello di vecchio avello, ma denunciate, mica è colpa mia. È lui che sempre fa i cazzi. Ma lo chiamo e magari ci chiariamo che sta cosa il tribunaletto mi urtarella. E risponde il vecchiarello, si vede che sta di rimendo. Io insisto un pochino, magari si sveglia.
18: Ah, io vorrei sapere adesso chi mi rompe i coglioni mentre sono sulla scala che cambio la lampadina. Porca miseria.
17: Ma vedi che mi risponde sto vecchiarello e io insisto.
18: Ma basta! Arrivo, dai! Ma chi è che rompe i coglioni?

0: Niente, mi risponde, magari provo dopo. Ma sto cazzo da zozzo pesante, sto vecchierello di Frosty, ma va, che provi scemo, quanto dorme sto stronzarello.
1: Gnagna Franz, la serie che costa poco.

0: Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
2: Soggetto 125-514-17. Avvoltoio minaccioso incazzato col fisco. Contatto.
3: Chi è?
4: Upa?
3: Chi è?
4: Upa, ci sono domande, la soclo mangia cazzo.
3: Quella soclo mangia cazzo di mam.
4: Afa.
3: Quella sorta di fortuna. Ma me lo hanno la curiosità. Con 2 metri di pompa, quanta pompina poi vuoi sorta di mo...
4: Afa. Affangulo.
3: Affangulo a te, quella scrofa di sorta.
4: Mamma di bottene sta.
3: Mamma ti feci i chinotti, uso io, i chinotti belli.
4: Bottazzo, figli bottazzo.
3: Figli di puttana.
4: Lefa.
3: Tu mi fai i chinotti, tu hai sorto di morto. Ma vuole che mo ti venga a picchietto la seguente che ti sfonna la cucca.
4: Lefa, c'è la tremore a King Kong, tu.
3: Un tremore di mamma, te va a te, ne va.
4: È sorto la magia che si deca vedere. Upa, Giuna.
2: Soggetto 55, 54, 13. Parrucchiere effeminato Trimone, detto Franco Sega. Contatto.
5: Pronto?
4: Viduccio?
5: Sì, mi dica.
4: Io pago e te lo ciuccio.
5: È sbagliato il numero.
4: Afa,
5: grazie.
4: Nula, afa, nula.
5: Tu sei fortunato che ora non posso rispondere.
4: Afa, mocca.
5: Ma chi sei?
4: Gula, amamata.
5: Vuole prendere l'appuntamento?
4: Lala.
5: Va bene, va bene. Mi vuoi richiamare fra una mezz'oretta?
4: Gula, ora non posso. Gula, gula, amamata.
5: Oddio.
4: Gula, gula,
5: amamata. Quanti clienti?
4: Gula, amamata.
5: Va bene,
4: Astronto,
5: ti ringrazio. Ti ringrazio. Se mi chiami
4: basta,
5: fra mezz'oretta, ti
4: basta.
5: Dico tutta la messa.
4: Ah, gula, okay. Gula. Gula, amamata.
5: Ti voglio bene, ti voglio bene.
4: Ah, famo, che ci siamo morte vive, ci siamo morte vive, ci siamo morte vive. Gulo.
2: Soggetto 12 51 89. Vecchio scassato campanaccio raccoglie olive. Contatto.
3: Pronto?
4: Opa.
3: Ehi.
4: Ehi, faccio le cazzo di che?
3: La capisci, voglio. Chi sei?
4: La socca di mamma, ti mangio ancora lo cazzo.
3: Affanculo,
4: la spia. La fregge. La
3: fregge.
4: La fregge, la polpa, tu.
3: Gula. Sono detto che la capisci.
4: Gula, mamma, te lo capisci o no?
3: No.
4: Gula, so, te lo capisci o no?
3: Non ti capisci nulla.
4: No. No. Mocca, mamma. Gula.

0: Pronto?
1: Upa Ciona.
0: No, perché giustamente Kukal effettivamente serviva un'altra presa per il, un'altra presa in culo. Come Rue, Garbolzo, Pacchir, Metti Dolce.
1: Moca mamma.
0: Ramus, da mamma. Tu mai sono stato a Xirbal, Steam, che non si chiama. Mi hai ignorato per tanti mesi. Sei detto, ma finalmente guarito, sto guagnando. E faccato tu al cidin da qualche persona garbata come Cristo che mamma. E mamma si è cazzare tre che io.
1: Bula.
0: Mi mostri.
1: Bula.
0: Ma però volevo sbarrare, non più. Ti ha cercato da fio, ti non manca la cosa, non sei fio. Manco come faccio la scena. Tu non fai, tu facci stupendo solo tanta baba, capito? Sì, però che non vola di un sotto, non bello. In un mangia merda da chi mi hai visto, picco di stinghio. E io sto tua merda, ti ho da mia parla, che mai da cassetto, wanna. Ma chi te è molto vino, wanna. Da dongola chi te è molto vino, ah.
1: E mamma, la fece da chi?
0: Mamma da una troia svergine la cazza tra da mendia, ma addirittura una fa una far parte mia, ma facci di baby shower, ma una far svergine la cazza, vei mamma te vei, se metto da bella pa croce, dici mani fighi, mani ne tu indi, badabam, e abbiamo fatto voce sbarrata, dai, là, un po' c'ho sbarrato, come ha detto più tanto,
1: mamma,
0: vieni a cacare che ghiuda, ma vieni a cacare sotto il sol, c'ho tutto il sottocoppa dei coglioni sudato, ma da venire a leccare che ghiuda, tio, non è che mi viene a chiamare, a cazzo di che ho, ma da venire a leccare che ghiuda si deve, che tenga mao.
1: Siri.
0: Ramon, vaffanculo la morte di mamma, da tanto di chi ti è morto. Io ti ho detto, così non ho tre mai, non mi sta a chiamare io, io guardo, ma finalmente ho detto, Cristo, ma vuoi in gloria, va. Stai a fare bovere una King Kong, c'è stia a fare, tre mai.
1: Le mangio la cazzo tu.
0: Tina mamma te cai una scassa che ghiona da chi mi hai visto, frecca cazza, ora punta momento e devi ne cacare che ghiona, ma che sono un bravo cristiano.
1: Ma frecce un polpo tu?
0: No, un chiro fresco con mamma ti hai. E poi non faccio la canzone. Quando sei arrivato ti stavo aspettando con il cazzo più grande del mondo. Quante troie ti schiacci al giorno, sempre a trombare, cazzo grosso fino in gola. Come ci piove. Dimmi alla vecchia chi ci sta stasera, hai risolto un bel problema e va bene così. Adesso ne schiaccio altre mille. Ti schiaccio altre mille. Mi schiaccio con mamma, ti assorda. E tutta la femmina della razzata, si capisciuto una nuova faccia di ciò. Vaffangulare molto da mamma, te è come si chiama a right.
1: Brava. Gula mamma.
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105. Lo Zodi 105.
4: L'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
5: Nella prima parte dell'incubo italiano abbiamo fatto credere a una famiglia di Bari che Equitalia aveva scoperto che l'intera famiglia aveva evaso il fisco per almeno 10 anni.
6: Cioè, mamma mia, per cortesia, adesso mio padre non è in casa, perciò io non le so dare nessuna risposta. Ma se io le ho detto che non so dare risposta, cioè che cosa... Mamma mia, ma così mi sta salendo l'ansia, mamma mia.
7: No, lei non...
6: Mannaggia. Scusate un secondo, può aspettare un attimo, per cortesia.
7: Sì, sì, no, mi aspetto, basta che non fermo note.
6: No.
8: Trattore? Anche il trattore,
6: no, lei può aspettare un secondo, sì, mio padre, sì. Purtroppo non so a che ora tornerà.
7: Ma lo so, perché abbiamo provato a rintracciarlo, abbiamo fatto anche pedinare, però no, non c'è modo di parlare con questa persona adesso. Noi o partiamo noi altri con la camionetta, veniamo, prendiamo a casa e svuotiamo tutta la casa.
6: No,
7: qua portiamo via tutto, allora. Insomma, ho capito,
6: mio padre, non ho fatto aspetti, per cortesia, aspetti.
7: Sì, no, io sto aspettando, però anche voi altri meridionali terone, sempre aspettare. Se è una cosa da 5 minuti, dovevo mettere che mesora, poi.
8: La Nokia, si ricordi anche il trattore, eh? Il trattore.
7: Sì, sì, no, mi ricordo, adesso che dico tutto.
8: C'è un trattore, ci risulta che c'ha una Mercedes, mi sembra, dell'83.
7: Sì, sì, no, ma ora che dico tutto. E che terone qua, parliamo, se ne va.
6: Marco immediatamente a casa. Ma ha chiamato la polizia. No, la polizia dice che papà dice che sono fatto, ma c'è il telefono, non mi lascia stare, cioè non riesco, cioè, ma dice che no, dice che Estari, parla di Estari, di cose complicate, ma non devo spiegare, ma c'è il poliziotto al telefono, ma veramente non dice
7: che ha minacciato, cioè dice che sta per mandare
6: la camionetta,
7: andiamo
6: a casa.
7: Sta per mandare
6: la camionetta, ma è urgente,
7: muoviti.
6: Pronto, scusi?
7: Forse che non l'abbiamo fatta allora, eh? Allora, ha preso i documenti?
6: Sì, sì, adesso, gentilmente, può aspettare qualche minuto per cortesia?
7: Ma quanto? Perché sono 10 anni che aspettiamo adesso, cioè, se no non tiravo sul telefono, non facevo la chiamata. Poi, dai.
6: No, adesso ho chiamato mia madre.
7: Sì, ho capito che ha chiamato sua madre, chiami anche sua zia e sua cugina, che cazzo me ne frega, voi altri terroni, è sempre il momento di festeggiare in casa e adesso facciamo la c***a con tutti i parenti, che cazzo me ne frega. Devo fare che 4 domande, che passo il collega che fa 4 domande legate alle proprietà e basta, finimo questa telefonata di merda, boia. Allora, lo fermo o non lo fermo? Allora mi mando la camionetta, dai. Allora mandiamo la camionetta e risolviamo, via. Allora aspettiamo la camionetta e andiamo, dai.
6: Pronto?
7: Sì, signora, buongiorno.
6: Ecco. Buongiorno.
7: Sì, sono Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
6: Lei chi è?
7: Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
6: Mi dica, che cosa vuole?
7: Allora, stavo dicendo a suo figlio che dagli accertamenti risulta che suo marito è intestatario di terreni fabbricati agricoli e terreni edificabili.
6: Un attimo, è mio marito, glielo passo.
7: Ecco, allora me lo passi, dai. Finalmente che...
9: Pronto?
7: Sì, pronto, c***o. Signora, sì, buongiorno, sono Ranocchia dell'Agenzia delle Entrate. Parla con suo figlio, 20 minuti. Allora, signor Bello, vogliamo regolarizzare questa posizione sui terreni fabbricati agricoli sui quali lei non ha mai corrisposto le tasse? Perché?
9: Io non ho niente di agricolo.
7: E qua risulta dai documenti catastali che lei ha intestati dei terreni.
9: Allora, siccome io ho un amico che lavora all'Agenzia delle Entrate.
7: Ma che cazzo me ne frega cosa me ne frega che lei ha un amico? Me ne frega un c***o. Ora parliamo e paghiamo. Sono 240.000 euro di tasse evase su fabbricati e terreni agricoli.
9: Va bene, adesso chiamo la finanza. Mi dia il suo numero.
7: No, ma non ha capito, mi sono la finanza.
9: Mi dia il suo numero.
7: Io sono un pubblico ufficiale. Allora.
9: Cosa, ma io ho uno zio che è generale della finanza.
7: Ma non me ne frega un cazzo, amico, un nonno che era partigiano. Cosa?
9: Mi dia il suo numero.
7: No, provi a alzare la voce con me,
9: Io sto registrando la telefonata, mi dia il suo numero.
7: Ah, lei sta registrando? Lei sta registrando la telefonata all'Agenzia delle Entrate. Lei registra, non mi.
10: Richiamalo subito.
11: Bravi.
12: Round 2. Fight.
9: Pronto?
10: Ma le sembra il modo di comportarsi, evasore fiscale?
9: Come si permette lei, scusi?
10: Ma come si permette lei di buttare giù il telefono al mio collega? Adesso partiamo con la camionetta subito e veniamo lì.
9: Venga, l'aspetto.
10: Terone, pensa a te, questo non paga le tasse, c'ha magazzini di Klingon.
9: Venga, l'aspetto, venga.
10: Mi risponda a questa domanda, quanti flussi canalizzatori c'ha lì in magazzino, eh? Evasore!
12: Final round. Fight.
5: Ovviamente non ci prendiamo i meriti di questo meraviglioso scherzo, ma li doniamo ai colleghi di un'altra radio, il Trio Medusa di Radio DJ.
9: Pronto? Sì?
7: Ciao, sono Furio, sei stato protagonista di uno scherzo di Radio DJ.
9: Ma siete grandissimi.
7: Ciao, sono Furio del Trio Medusa, facciamo un applauso.
9: Siete grandissimi.
7: Ti saluta anche Gabriele Danilo da Fiumicino.
9: Un bacio a tutti quanti. Dai, allora, grandi, complimenti per tutto.
7: Domattina.
9: Scherzo riuscitissimo.
7: Domattina mi raccomando. Domattina alle 7 alle 10 chiamate Roma 3131 su Radio DJ, va bene?
9: Dalle 7 alle 10 ho purtroppo l'abitudine di lavorare. Vabbè, però vediamo, dai, me lo faccio registrare.
7: Lo ascolti registrato, un altro saluto, dai! Viva Radio DJ, dillo!
9: Ciao a tutti, viva Radio DJ!
7: Grande, ciao Cello, ciao!
9: Perculata
7: nella verità! Ciao, sono il Trio Medusa!
13: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a 342-411-5105 e lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
2: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
3: Pronto?
4: Upa!
3: Pronto?
4: Upaccio
3: romabda! Oh, non si è cominciato neanche con un cazzo, non si è cominciato neanche con un cazzo, sta quanto si è scartato, brutto figlio da bacchino.
4: Ah, fa!
3: Non mi ha dato con un cazzo, c'è sta quanto, ma tu come ti ha cambiato, brutto bastardo. Non ha da fare ad esserci, tu non ti faccio male, ma va a fa' mocca che da bacchino da mamma, te brutto ricchio.
4: Due, razza, due morti. Terremoto!
3: Io ti giuro che se ti chiappo ti storpio le gambe, qua che tu sta a rischio. Se c'è un madò, sei un bastardo, sei solo un bastardo, figlio da bacchino.
4: Sì,
3: ti aspetti le gambe, te, adesso sì, ti aspetti le gambe, per un tradizione che da me. Sì, c'è da Wang, ti asfrandume le dinte. Quando è vero Cristo, ti ha venuto da chiesa, si fece sì, brutto bastardo, ma da sciocco un cazzo va.
4: Ma si
3: sinuchino da te cito, sinuchino da merda va. Tu stai soltanto un romate bastardo.
4: Su figli di Riccardo tu? Affa.
5: I Puglieni.
2: Soggetto 55, 54. 13. Salentino spara 5.000 morta al secondo, detto mitraglietta. Contatto.
4: UEFA?
6: UEFA?
4: UEFA the cats the cat.
6: All'ascolta.
4: E tu?
6: Io lo sapevo perché con l'anonimato mi chiami soltanto tu pezzo di merda.
4: Buono.
6: Pezzo di merda.
4: Eh sì.
6: Porco d***o. Porco. Porco d***o. Ci cazzo sinte.
4: Upa.
6: Piccione di mamma
4: da. E da sorda.
6: Tu piccione di sorda. È anni e anni che mi sto a cagare lo cazzo. Porco d***o.
4: E canet.
6: Porco d***o. Porco d***o.
4: E canet.
6: I muerti tue, le muerti tue di chi ti stra muerto. E di chi ti stra male mila mila male mila mila male mila male mila male mila mila mila mila muerto. Disorda.
4: Lefe.
6: I muerti di mamma da.
4: Lefe ce lo trovano a
6: pingo. Di chi ti stra male mila male mila mila male mila mila male mila mila mila mila mila mila muerto almeno.
4: Tu tutta la razza tua
6: e di mamma da
4: e sorda
6: e sierda
4: e padre
6: e zieta
4: e frate
6: e mucchierda
4: da tanto
6: e nipote
4: si
6: e le muerte di mamma da. Mi sto chiamando pure sotto, mannaggia il diavolo, mannaggia
4: muerto,
6: mannaggia. Ma vaffanculo a chi destra male mila male mila mila male mila mila mila mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila
4: male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila
6: male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila
4: male mila male mila
6: male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila
4: male mila male mila
6: male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila
4: male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila
6: male mila male mila male mila male mila male mila
4: male mila male mila male mila male mila
6: culo di destra muerto arredo
4: quella zo quella
6: mo posso bestemmiare liberamente pezzo di merda che sono sul lavoro figlio di puttana culacchi destra muerto mali mila muerto mila mali non mali mila mali mila e mila mali quindi mali mila mila mali mali mila mila mali mali mila mila mali mali mali mili mali mili mila muerto almeno
4: mali
6: mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila mali mila cazzo, mannaggia, ci puoi provare a fargli stima a gusto.
5: E tu?
6: Mannaggia santa.
5: E tu?
6: Figlio di puttana.
5: E tu?
6: La chi ti è morto.
5: E tu? Non friggi la polpa, tu?
6: Tu li faccio i bucchini tu, ricchio?
5: Vai, tremao.
6: Tremono un cazzo di bale di gusto, ma hai mai capito?
5: Topia.
6: Ti piace un cazzo a te, eh, ricchio?
5: Ti piace la giula?
6: Ma vieni a fare un salto qua da queste parti e vedi che cazzo ti combiniamo, pezzo di merda.
5: Nicola, ti piace la giula?
6: No, posso parlare, pezzo di merda.
5: Nicola.
6: Ormai c'è l'orario, chiami durante il lavoro, pezzo di merda.
5: Nicola, ti
6: piace
5: la giula?
6: E devo pure chiudere, pezzo di merda. Se c'hai poco.

0: fa mamma.
1: Fa mocca sorda, va a fanculo a chi deve stare morto, sta morto, ciao.
0: Gula.
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Lo Zoo di 105.

0: instructions for takeoff. Aiden è un coglione. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fabio Lisei è una testa di cazzo. Mauricio, can you hear me? This is your ATC frequency. Comunismo una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got you on clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun. Dovrà fare da nave scuola al giovane Bradley, il figlio del suo vecchio copilota Goose, morto come un coglione durante un 69 a 10.000 metri per colpa dello stesso Mitchell. Questo è Top Gun Mavericchia. Ehi, guardate, arriva qualcuno di molto etero. Eh sì, non ci sono dubbi, eterissimo.
3: Oh, ma che bei cadetti belli sodi che abbiamo qui. Buongiorno tutti cari, io sono Pete Mitchell, il vostro nuovo istruttore di volo. Ma voi potete chiamarmi Mavericchia.
4: Oddio, quanto è maschio, sono già innamorata.
3: Eh no, cara, tu puoi anche andare, Sei espulsa.
4: Espulsa? Ma perché?
3: Cocca, io ho una sola regola. Se non hai una bella cloche in mezzo alle gambe, con me non puoi volare. Lassù le cose possono, anzi, devono farsi molto dure.
5: Signore, se posso permettermi, il cadetto Penny Benjamin è uno dei nostri migliori piloti. Non sarebbe giusto espellerla, signore.
3: Davvero? E tu chi saresti, bel baffone tutto serio e turgido?
5: Il mio nome è Bradley Benjamin, signore, ma tutti mi chiamano Rooster, signore.
3: Rooster, hai una faccia familiare. Ti ho per caso fatto un po' al funerale.
5: Bradley Benjamin, signore, ma tutti mi chiamano Rooster, signore.
3: Rooster, hai una faccia familiare. Ti ho per caso fatto un po'

0: Posso rivolgere una domanda? Perché mi sta accarezzando il cazzo, signore?
1: Sta scaldando i motori per il decollo, cadetto Rooster. Non so se mi sono spiegato.
2: Quanto è etero?
0: Signore, se posso permettermi, non mi sembra un comportamento adeguato, signore.
3: Scusi, comandante.
1: Chi è?
3: Sono un altro cadetto che deve imparare a volare, ma soffro di vertigini.
1: Mi scusi, ma...
3: Quindi io opterò per i comandi a terra. Quindi...
1: Lei come si chiama?
3: Super comparsa.
4: Stop, stop.
5: No, ma pure qua stai. Ma io me l'ho ritagliato il mio angoletto felice, una produzione pacco con gli aeroplani e i riccioni. Pure qua te trovo.
3: Sono stato assunto alla produzione all'ultimo perché mancava qualcuno nel banco in fondo e...
5: Ma non è una fiction sulla scuola, che scende il banco?
3: Mi sono attribuito una battuta, scusate, non volevo...
5: Ma non c'era, io non ce l'ho a copione, ce l'hai di a copione, Benny? No.
2: No. Amore, ho scaldato la pasta al forno per la schiscetta, la vuoi?
3: Scusate, ho portato anche mia moglie sul set.
5: Ma perché?
2: Buongiorno.
5: È al cazzo.
1: Vabbè, andiamo avanti.
3: Sto al banchino qui.
1: Ma lontano?
3: Sì, sì.
1: Hai ragione, certe cose è meglio farle ad alta quota. Con meno ossigeno al cervello si gode molto molto di più. Forza, facciamo un volo di prova. Sali sul caccia.
0: Signore, questo aereo ha un solo posto, signore.
1: Non c'è problema, io mi metto in braccio a te. Ecco, decolliamo?

0: mai visto un decollo tanto etero?
1: Oh, si sta proprio comodi. Così, vero, Rooster?
2: Signore, in realtà non sono molto a mio agio con lei che mi sculetta sul palco, signore. E c'è anche poco ossigeno.
1: Non preoccuparti, all'inizio è sempre difficile. Col tempo non potrai più farne a meno. Forza, prendi in mano la cloche.
2: Signore, quella non è la cloche. È il suo pene dipinto di nero con la cappella rossa per farla somigliare a una cloche, signore.

0: Non so più andare un cazzo.
1: Stop. Super comparsa. Ma te già fai casino col monopattino elettrico? Quando cazzo sei andato?
0: Non so che si fa.
2: È un simulatore di volo, è finto.
0: Porca troia, sei realistico.
3: Qui Mavericchia, mi ricevete, piloti?
4: Scusa, la radio.
1: No, super compact, che te con la faccia dentro la scatola dei cereali per fare l'effetto radio, no. Te prego.
4: Sono sull'altro caccia io.
1: Non sei sull'altro caccia, sei davanti a me, davanti alla telecamera, col tubo dello Scottex.
4: È per fingere l'effetto del casco.
1: Ma non devi fingere l'effetto del casco, se c'ho bisogno di uno col casco, gli metto il casco.
4: Faccio parte della flotta.
1: No.
5: Posso fare una domanda? Ma quello è culatone?
2: No, falatore.
1: Mazza che occhio.
5: Cioè, non ho niente al contrario, però.
6: Top Gun Mavericchia, prossimamente nello Zoo di 105.
7: Amore, però fa attenzione, non sali sui caccia qua che non t'hanno pagato l'assicurazione. Se ti fai male, poi che famo?
8: Dai, amore, ho guidato un Guzzi 350 senza freni per una vita.
5: Che paragone, che paragone. Sei tre e mezzo, l'Imola. Era una barra con le ruote così.
2: Era grosso. Allora, così.
5: Con le ruote grosse come un mouse.
6: Questo è Top Gun Mavericchia.

0: un attimo, ho sentito un tonfo, ma cos'è successo?
1: Non si muove per niente.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: This

televisione fai schifo. E poi scorreggi come un animale. Devi andare all'ospedale.

0: Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, amici cose verissime. Eccomi in tutti i miei splendidi 123 kg di maschio alfa con felpa, fan di Topolino, investigatore. Vi sono mancato? Credo proprio di sì. Viste le molte mail, quasi 10, arrivate in soli 3 mesi. Beh, rientro alla grande con un super regalo per voi. Mi sono strutturato tecnicamente per delle esterne e da oggi riuscirò a vivere il mistero direttamente indagando per voi come inviato. Grazie al mio ultimo iPhone 5S che ho ricevuto in eredità dopo l'incidente mortale in scooter di mio cugino Silvano. Ma non sarò solo, con me ci sarà anche una nuova figura, la mia assistente, nonché cameraman Priscilla, che ha accettato con un enorme entusiasmo e 100 euro e una stecca di Camel Blu di aiutarmi a scovare il mistero. Ho la pelle d'oca. Eccoci, siamo in un nosocomio abbandonato di Varese. Qui un tempo c'erano le persone pazze e molte di esse qui ci sono morte. Proprio come mio padre, suo padre prima di lui, una stirpe intera di malati di mente. Ma non voglio parlare dei miei avi, perché grazie al cielo io ho spezzato la catena ereditaria del probabile gene della follia. Grazie al cielo io sono normale. Allora Priscilla, entriamo e attenta alle macerie che potresti scivolare. Occhio anche alle siringhe che probabilmente sono antiche e risalienti a quando la struttura era operativa.
3: C'è mica uno spingio.
2: Salve, anche lei è un indagatore del paranormale?
4: No, si buca.
2: Ok, proseguiamo. Sento già il freddo e si sentono rumori sinistri. Hai sentito, Priscilla? Potrebbe essere uno spirito che ha sentito la nostra presenza.
4: Il tossico sta cagando dietro il tuo scooter.
2: Ho i brividi a pensare a ciò che è successo dentro questo posto. E chissà quanti spiriti si sono fermati qui. Guardate! Alcune stanze sembrano essere ferme nel tempo. Ci sono ancora i materassi e qualche rimasuglio di un pasto.
4: E la casa del Tofa, Fra?
2: Ecco, brava! Diamo un nome allo spirito che dimora in questo luogo. Il Tofa è perfetto!
4: No, il Tofa è il tipo che si percia, che dorme qui.
2: Sì, qui dorme uno spirito da decenni e adesso cercheremo di invocarlo. Si sta facendo buio e appena sarà buio accenderò le luci simili infrarosse che ho comprato su Alibaba, che c'è scritto che si vede al buio. Ecco, sono passate 2 ore e ormai qui è buio pesto. Si sentono rumori spettrali e sembra che ci siano passati attorno a noi.
4: Oh, secondo me è meglio che ce ne andiamo.
2: Lo so che hai paura. Non avere timore. Gli spiriti non possono nuocerci in alcun modo. Non possono manifestare la forma fisica.
4: Eh già, gli spiriti, certo.
2: Hai sentito, Priscilla? Un rumore demoniaco come di passi dietro di me.
4: Che odore di urine.
2: Sì, sì. Forse ho perso alcune gocce di urine per lo spavento, ma ho il cambio nello zaino. Ho pensato a tutto.
4: Wow.
2: Sento come un tocco. Qualcosa mi sta toccando. Sento le sue mani.
4: Secondo me è il tossico.
2: Presto, presto, corri Priscilla! Qualcosa di atroce si è risvegliato! Ah! Lo spirito ha assunto una forma terrena e ho sentito la zip del mio zaino aprirsi! Corri!

0: Eccoci! Siamo scappati appena in tempo! Ora siamo innanzi alla porta di casa mia! È stata un'esperienza atroce! Guardate! Lo spirito ha aperto il mio zaino e ha preso le chiavi di casa, il portafoglio e anche la stecca di Camel Blu che dovevo dare a Priscilla. Ecco amici, questo è stato il primo servizio di oggi. Purtroppo si interrompe proprio verso la fine, perché la mia operatrice ha interrotto il video e mi ha scagliato il telefono addosso, appena appreso della mancanza di parte del compenso pattuito. Ma la pelle d'oca è a livelli mai visti. Io ho visto e sentito cose da brividi. Quel posto è infestato e sicuramente tornerò. Magari con delle attrezzature di monitoraggio notturno più adeguate. Se vi è piaciuto il video, mettete like e iscrivetevi al canale. E non perdete il prossimo video, dove darò fuoco ad un asilo per cronometrare l'intervento dei pompieri. Ciao!
1: Le cose verissime!